0: pipistrello, adesso che ci penso. Però guarda in bagno, ne abbiamo molto vicino.
1: In
0: guarda,
1: quale casa è andata?
0: In quella casa prima, nella casa prima rompeva le balle perché c'erano le fughe che da bianche pian piano diventavano bianche sporche.
2: A quello serve fuga fresca, a rinverdire, cioè a,
0: e io andavo dentro con il bianchetto, quello
2: normalissimo. C'è un prodotto particolare che si chiama fuga fresca.
1: Questa sono brava, eh.
0: Sì, sei brava, vedi?
1: Molto molto brava, sì, mi piace anche.
0: Io da piccola ragazzino
1: faccio anche mani di pittura nuova, fresca.
0: Ma dai, proprio?
1: Sì,
0: ma
1: sì, dai. Sì. Quando vedo la parete sporca sto lì che, capito?
0: Io ho dato quest'estate quello delle fughe perché ho sentito uno alla radio che pubblicizzava un prodotto
2: veramente senza ritegno,
0: che si chiamava, non mi ricordo come si chiamava, ma Schermo Terrazzi, e allora l'ho dato anch'io perché mi ha convinto, quello lì mi ha convinto, io ho dato Schermo Terrazzi.
2: Lui praticamente è una specie di uomo sandwich.
0: L'ho dato veramente, a me l'hanno regalato, l'ho dato.
2: Sai l'uomo sandwich? Lui è un uomo sandwich radio, cioè? Quelli che vanno in giro con McDonald's.
0: No, una volta sì, adesso non più. Anche se...
1: Come la povera Giovanna che andava in giro. Brava Giovanna, brava povera. Povera Giovanna.
0: Comunque ho dato quella cosa lì nel terrazzo e ho verniciato tutto. L'avevo detto che
2: ma
0: ho verniciato tutto.
2: A me mi viene un'ansia, lo voglio fare ma non sono capace. Mia moglie dice: ma allora perché lo fai? Perché è una sfida con me stesso, con i miei limiti.
0: Ma pensa, per lei invece è una sfiga avere uno che fa questi lavori brutti. Alla fine
2: ci segnalano anche Fugabella.
0: Fugabella.
2: Quindi c'è fresca fuga e Fugabella.
0: Allora vi segnalo: viva la fuga!
2: E beh, manca solo quello! Manca solo
0: sì,
2: fuga.
0: Sì, è carino. Dove c'è fuga c'è speranza.
3: Noi abbiamo sempre Martina fuga.
0: Sì, poi potete fare ti piace la fuga.
2: E poi c'è anche il prodotto per le persone che sono un po' eccessive, cioè, morti di fuga,
0: morti di fuga.
2: Una bomboletta con scritto morti di fuga.
0: Termine che usa mia figlia per dirmi no, ma quello lì è un morto di
2: fuga.
0: E io tutte le volte, ma perché no? Chi no? Lei intende dire quelli che non hanno pace.
2: Vabbè. Sì, sono un po' quelli che
1: cercando di sono un po' gli incel. Anch'io non mi viene in mente niente oggi. Così.
2: Beh, le abbiamo dette tutte sulla fuga.
1: Beh, in effetti sì.
2: Vabbè.
3: Fuga d'acqua. Boh.
0: Sì.
1: Sì. Vabbè, dai, non mi viene, dai,
2: che
1: uno
2: per sistemare
1: prova,
2: le fughe nelle carceri.
0: Dai, l'ultima. Allora, invece di fare quell'argomento lì che mi sembrava più bello, più serio, quello della felicità, facciamo quello del bricolaggio.
2: Vuoi fare il bricolaggio?
0: Sì, mi sembra più stupido.
2: Perché poi in effetti se ci pensi,
0: sono stupido in
2: settembre
0: edizione.
2: È un mese da bricolage.
0: Perché perché si ricomincia.
2: Hai l'horror vacui, che ti mancano le vacanze, non sai cosa cacchio fare, ti metti io per esempio in
1: dovresti
2: questi giorni
1: fare anche il cambio stagione, quindi togliere un po' di robe, fare anche un reset di tutto quello che non indossi più, lo dai via, sistemi, fai.
0: Allora, mia moglie sono almeno 8 mesi, sono 8 mesi che mi chiede compriamo una libreria per i libri. Sono 8 mesi.
2: Perché tu non ce l'hai la libreria?
0: Che io resisto. Sì, ce l'ho in camera.
2: Non ce l'hai nella sala, diciamo.
0: Non ce l'ho in sala, infatti sono tutti accumulati, ammucchiati.
2: Ce n'è una
0: gigante. Sai come nei posti di Radical Chic, nelle case di quelli
2: un po' così buttati
1: lì. Buttati a terra, fanno proprio delle colonne di libri.
0: Esatto.
1: Che fa molto design, volendo,
0: sì.
2: Fa molto quelli dell'IKEA finti, sai, i libri finti che mettono.
1: Sì, esatto.
2: Perché poi non c'è il libro.
0: Ma poi nei 2 o 3 copie uguali perché mia moglie si dimentica di averle e me le fa ricomprare. Cioè, guarda, lasciamo stare.
2: Va bene, cose che si fanno a settembre.
0: Sì.
2: Questo è l'inizio del programma.
1: I buoni propositi che non abbiamo assolutamente avverato.
2: Ma più che buoni propositi, anche buoni propositi, ma anche cose per riempire il vuoto della consapevolezza che le vacanze sono finite.
0: Sì,
2: quel vuoto terribile che sai che basta, se manca un anno alle prossime vacanze.
1: Posso solo aggiungere, Ricky da Verona, questa è per te, Ross. Per i pelati vendono i peli di fuga.
2: Peli di fuga. Acquisterò questo.
1: Bella.
3: Da mettere dove?
0: Ma tu come fai, Manola, a essere ancora abbronzata? A me l'abbronzatura è andata via il giorno.
1: Ma perché
0: vai
1: io
0: sul terrazzo,
1: ho
0: continui.
1: La mia mamma era sarda e mio papà è persiano, torniamo sempre lì, io sono olivastra.
2: Ma pure noi siamo terroni, ma noi dopo 5 minuti qua sbianchiamo.
0: Ma ho capito, come persiana lei, sta fuori al sole.
2: Essendo persiana.
1: Chiudimi,
3: Comunque mancano 99 giorni a metà.
0: 99. Ci siamo persi il 105 l'altro giorno. Lidia, ti abbiamo detto buongiorno?
4: Certo,
0: buongiorno. Va bene, buongiorno anche a Comollo.
3: E buongiorno a voi, ragazzi.
0: Pronti per partire, dai.
2: Scriveteci quello che volete in riferimento a ciò che abbiamo detto, ma anche qualsiasi altra cosa vi passi per la testa.
3: No, quelli sono gli FMF.
2: Vabbè, però per dire al
4: 342 41 15 105.
0: Poi alle 11 avremo un ospite.
1: Sì, un ospite.
4: C'è 30 un ospite molto carino.
0: Casalingo quasi, sì, nel senso che roba nostra. È uno di noi, cosa sì, nostra.
1: Cosa voce, nostra.
2: La voce ufficiale di 105, Fabio Ingrosso, ha scritto un libro per bambini, ragazzi, sì, molto carino, di cui ci racconterà. C'entra anche una lavatrice.
0: Ma ah, perché è per riciclo? È un libro per il riciclaggio, una lavatrice.
2: Potrebbe essere, poi ci racconterà. Vabbè. Chi c'era l'altro giorno al concerto?
1: Serve a tutto.
2: Chi c'era al concerto di Marrakech e Guay l'altro giorno, in prima fila?

0: pensa a Pier Ferdinando Casini, l'abbiamo già detto, quando ascolta questa canzone. Cioè, pensate se una canzone continuasse a dire per tutto il tempo il vostro cognome, anche se con un senso diverso. Di fatto, però, tu senti uno che ti chiama di continuo.
1: È una vita, no? Però che lui si sente messo in mezzo.
0: Beh, ma qui è proprio il loop. Cioè, adesso lui è in taxi stamattina, Casini. C'è un,
1: Casini,
0: uno che ascolta.
1: Che c'è? Sì, che
0: dimmi,
1: c'è?
0: Dimmi.
2: Ogni tanto lo vedo in televisione. È ancora in forma.
1: È
2: ancora
1: un bell'uomo.
0: Lui era il bello della politica italiana.
2: Porca certo miseria. No, infatti, io non capisco, anche se sono grandicelli e poi noi siamo sempre quelli che dicono oh, ci sono sempre gli stessi politici, e ora sto per dire il contrario, però non capisco questi qui che hanno fatto politica tutta la vita, che adesso vengono invitati nei talk show, cosa fanno? Cioè, beh, il Bertinotti, lui,
0: beh, Bertinotti è tanto anziano.
1: Sì, ma però intendo da dire magari la loro rispetto,
2: certo,
1: a quello che
2: ma
1: succede.
2: Non fanno più parte della scena,
1: no,
2: non,
1: certo,
2: non si candidano più.
0: Non so se
2: più
0: hanno
2: niente
0: dei vitalizi, alcuni hanno dei vitalizi.
1: Beh, sì,
2: no, va bene, ma sono in pensione tranquillamente.
0: Probabilmente altri, no, in altri contesti vanno a fare gli opinionisti forti della, diciamo, dell'esperienza che hanno maturato.
2: Sì.
0: Tanti vanno a parlare nei programmi TV ancora, no? Per esempio Bertinotti,
1: sì,
0: ogni
1: certo
0: tanto lo vedo. Non tanto,
1: comunque,
0: Bertinotti non tanto.
3: Bersani tanto.
0: Per esempio Bersani.
2: Bersani è un'altra età, credo.
0: Bersani, se si candidasse, io lo voterei oggi ancora. Per me è il più bravo di tutti.
1: No,
0: per
1: no
0: me,
1: credo,
0: eh,
1: che
0: per,
1: insomma, per quelli che hanno avuto un ruolo importante comunque godano di un vitalizio, a ragione Ross. Quindi
2: sì,
1: possono star sereni a casa eventualmente.
0: Sì, ma forse Tony,
2: sì, ma non era quello
0: tanto di sussistenza.
2: Possono stare sereni comunque. Beh, perché hanno abbandonato? Cioè, perché ci sono dei nuovi nel partito, ci sono dei quelli nuovi, quindi bisogna lasciare il posto a loro.
0: Anche senso,
1: perché non gli
0: questo
1: andava più.
2: Sì, no, corretto. Ma
0: anche senso.
2: Forse perché, no, perché
1: non andava più, magari.
2: Ma non lo so, perché chi fa politica a quel livello lì lo fa tutta la vita. Non esiste, cioè un
0: certo
2: Cossiga
0: punto di vista, sono d'accordo con te.
2: Un Cossiga fino all'ultimo giorno ha fatto così. Cioè,
1: certo.
2: Ci sei? Cioè,
1: sì, sì, sì.
0: No, ma
2: una vita
0: peraltro
2: dedicata.
0: Se ci pensate, l'idea che il politico debba essere giovane è una cosa relativamente recente. Perché, per esempio, pensa all'antica Grecia, dovremmo chiedere a Laura Pepe, l'età, diciamo l'anzianità, era anzi, come
1: era
0: posso
1: un
0: dire,
1: pregio.
0: E certo, era la garanzia della saggezza, no? Dell'esperienza.
2: Certo.
0: Poi a un certo punto, un po' diciamo il Movimento 5 Stelle, no? Ha ribadito questa roba.
2: Sì,
0: di
2: è un po' sdoganato il fatto,
0: diceva,
2: anzi
0: anche
2: ha esagerato,
0: anche Renzi,
2: per,
0: no? Rottamiamo.
2: Sì, rottamiamo. Forse allora hanno un po' esagerato dicendo pure meno cultura, sembrava un po' Pol Pot dell'altro giorno. Quelli parrucconi, quelli che hanno troppe lauree, troppe culture, non vanno bene, meglio, vabbè, lasciamo per. Lasciamo
1: e se perdere. Fossero semplicemente onesti, troppo strano come concetto, o meglio, dice il fuoco dei primi anni che mi spingeva a far politica è svanito, basta, mi ritiro.
0: Mi metto da
1: troppo
0: parte, sì, no, no, no, no,
1: è un discorso troppo.
2: Molti di loro lo dicono,
0: Beh, Fini, per esempio, è sparito
2: Fini, per esempio,
0: cioè, Fini.
2: Fini. Ogni tanto, no, ogni tanto lo vedo,
0: sì, però,
2: sì, però ho capito, ma cosa fa Fini? No, non è possibile,
0: sì,
2: che non faccia più politica.
0: Vita, so,
2: sì, si gode la vita.
0: Non lo so, boh.
2: Ma cos'è?
1: È
2: cioè
1: Roberto Baggio della politica. Si è messo proprio, si è ritirato a vita propria.
0: Beh,
1: probabilmente.
0: Il paragone non è sbagliato,
1: sì,
0: non
1: tu
0: è Peregrino. Perché, per esempio, i calciatori, quelli che non fanno gli allenatori, vanno a fare i commentatori in TV o
2: ma
0: i testimonial. Ci
2: usciresti a cena con Roberto Baggio per parlare?
0: Madonna,
2: di
0: tantissimo.
2: E vedi,
0: sì,
1: sì,
2: ci uscirei con Fini,
1: sì,
2: per parlare di politica, anche se
1: sì,
2: non la penso come lui. Però sono quei grandi che, secondo me,
0: tra l'altro, Fini, cravatta rosa.
2: Sì,
0: rispetto delle
1: è
0: istituzioni,
1: questa era una roba,
2: no, non me la ricordo.
0: Era
2: questa
0: una roba di Boris.
2: Questa non me la ricordo.
0: Allora, in Boris c'era, come si chiama lui, Sermonti, che chiedeva al regista interpretato da Pannofino, voleva fare un cameo dove interpretava Gianfranco Fini nella cosa che stavano girando,
2: sì,
0: dentro. E lui, Pannofino, diceva non c'entra niente. Stava. E lui invece si buttava dentro. A un
2: e
0: certo
2: diceva?
0: No, si buttava dentro e si prendeva questo cameo. E continuava a dire, Fini, cravatta rosa, rispetto delle istituzioni. Cravatta rosa, rispetto delle istituzioni.
2: Fini non è ben voluto, è tanto ben voluto dai suoi, perché è quello che si è spostato.
0: Che ha aperto un po'. Cioè,
2: e che è quello che ha aperto e quello che ha detto delle cose. Vabbè, diciamo
0: vabbè.
2: Veltroni, cioè Veltroni è diventato scrittore e regista.
1: Beh, certo.
2: Veltroni già lo era, scrittore e regista, e ha fatto tutte e due le cose contemporaneamente, fatto anche
0: certo
2: il sindaco di Roma. Cioè, è
1: anche
2: uno
1: Rutelli
2: che
1: Rutelli più o meno,
2: Vedi, però che ne so, ci sono dei nomi, soprattutto in Lombardia, cioè, avevamo dei grandi politici. Cosa sono, in una casa di riposo per politici?
0: alcuni speriamo.
1: In RSA per politici.
0: Alcuni speriamo, viva Dio.
2: Vabbè, però io ho un po' di nostalgia. Quando arrivavano dicevano delle cose e mi convincevano. Adesso non mi convincono più.
0: Ma
2: i politici.
1: Comunque ti convincevano.
2: Sì, allora
1: sì. Di ogni schieramento politico.
2: Mi convincevano.
1: Ragione,
2: vero.
3: Perché il livello generale si è abbassato.
0: Su quello non c'è dubbio.
2: È vero,
0: Chi ti piace? Chi ci piace dei giovani? Dai, da tutti e due
2: allora, io lo dicevo già prima, poverino, adesso non sta bene. E Di Battista? Di Battista a me piaceva. Di Battista quando stava nel movimento proprio, che no.
0: Però quando è uscito
2: ultimamente sì,
0: sta meglio, giusto, è rientrato in Italia, gli auguriamo ovviamente di riprendersi
2: Battista,
0: al più presto.
2: Ma io anche, per esempio, uno che non sopporto, che è proprio uno, quale, Lupi,
0: non ti piace Lupi? Probabile, piace. Cioè,
2: non è lui il candidato è
0: non corre per sindaco?
2: Sì, ma corre per
0: in che senso?
2: Che corre per un altro.
0: Ah, ok, corre per un altro. Va bene, scusate, non volevo
2: secondo
0: parlare
2: me
0: di politica.
2: Secondo me corre per un altro.
1: Vabbè. Ascoltatori, dovete smetterla con questa storia. Scusate, ma Fini non fa i ravioli? È il secondo,
2: certo,
1: che arriva così.
2: I tortellini.
1: È il secondo, certo, messaggio, certo, che arriva così.
2: Cioè,
1: no, non
2: Lupi
1: li fa, credo. Non
2: si, si chiama, si chiama Russa, sotto la Russa. Ah, perché... Lupi, la Russa.
0: Ma perché la Russa concorre al sindaco di Milano?
2: Non può.
0: Ah, ok, allora, infatti cioè, mi pare che una carica importante.
2: È come quando io dico a Lidia, vai tu a dire là che io non posso entrare.
4: Delichi.
2: Sì, è delegato. E dicevi, scusa,
0: no, torniamo.
2: Tu devi coprire quando io dico queste cose.
0: Esatto, devo,
1: sì,
0: tossire,
1: infatti,
0: devo tossire.
1: Io stavo cercando ma non sapevo come arginare.
2: Ma no, stai zitta tu con quella abbronzatura adesso vengo.
1: Ma non sono abbronzata, vabbè, la mia pelle.
0: Parlavamo di settembre, come riempire il vuoto, sì, di settembre, sì, post vacanza. Qualcuno ha scritto che si tatua
2: tutti i settembre.
4: C'è la scritta settembre.
0: No, si tatua qualcosa per riempire quel vuoto. Oppure si tatua proprio settembre.
1: Ascoltatore, quanti anni hai? Pensaci bene, perché poi arrivi a 40 come me che
0: e
1: te li cancelli,
0: penti
1: tutti quei tatuaggi lì. Pensateci bene, non me ne vogliano i tatuatori all'ascolto. Però insomma, a volte si fanno delle scelte opinabili.
2: Ci sono delle
1: giovani
2: aziende che stanno facendo i soldi con questi laser per i tatuaggi. Ne ho vista una che ti mette addirittura una plastichetta sopra e poi col laser colpisce, perché così decolora il tatuaggio ma non ti irrita la pelle. Non ho capito.
0: De Martino se li sta levando, no? Stefano,
1: sì.
0: De Martino se li sta
1: levando.
0: Beh
1: sì, comunque apro e chiudo parentesi, sì, toglierli costa ancora più
2: di più,
1: che,
2: me li immaginavo,
1: certo, ancora più che farli.
2: Certo.
0: L'altra sera ero fuori alla presentazione di Fabio e c'era Dario Spada e a un certo punto mia figlia ha detto: cos'è questo, indicando un suo tatuaggio, e Dario ha dovuto spiegare cosa fosse, perché negli anni
2: ormai non c'è più il disegno.
0: Allora, Rosario, il suo fidanzato, ha preso la pelle, vedi, se faccio così riconosci cos'è, perché doveva stirarlo.
2: Addirittura
0: stirava, si capiva
1: quello
0: il disegno,
1: dramma,
0: no?
1: Quello è il dramma.
0: E io ho detto: io gli faccio bene, non fa più. Pensa cosa sarebbe
4: la
0: a me.
4: Da
2: sì,
0: pensa
4: da...
0: cosa sarebbe a me sul.
2: Ma... perché sono allora... i tatuaggi degli anziani sono così, a un certo punto al mare li guardi e fai: signora, ma cos'è, una cartina geografica? No, era proprio una scritta.
0: Ecco l'idea.
1: La consolazione è che noi millennial saremo praticamente degli anziani
2: tutti
1: la maggior parte tatuati.
0: Ho avuto l'idea del secolo.
2: Dai,
0: il tatuaggio fisarmonica. Fatto in prospettiva,
2: certo,
0: di quando la pelle cederà.
2: Certo.
0: Ma quindi al momento non si capisce. Quando ti slabri, si capisce.
2: Ci sono quei disegni dove c'è il tatuatore che poggia il pollice sulla pelle, fa il tatuaggio, poi leva il pollice perché si è dimenticato di aver stirato la pelle. Il tatuaggio è tutto storto. Però mi è venuta un'altra idea, perdonami, perché io sono sempre. Cioè, per fare il tatuatore, ed una volta era di moda, bisogna essere un artista. Bisogna essere bravi.
1: Per forza.
2: Dai. Per levare i tatuaggi, no. Perché è come ricalcare, cioè come quando da bambini dovevamo fare il disegno con sulla...
0: È più facile.
2: È più facile. Cioè, io mi compro il laser e faccio l'antitatuatore, come si dice?
1: Devi essere un signor medico, perché sennò si lasciano un sacco di cicatrici, cioè i laser vanno manipolati.
2: Ah, ma io
1: con
2: trovo un prestanome.
0: Una testa di legno.
2: Una testa di legno.
1: Allora.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: ...105 Hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: la tromba.
1: Cioè, si può iniziare un intervento con addirittura.
2: Che ne so, cioè, è partito la sirena.
1: No, perché lui è così.
2: È coatto comunque, guarda. Ma è burino coatto.
1: Ma no, è l'antifurto, gli è partito l'antifurto, c'è l'antifurto da qualche parte.
2: È un burino, è di quello che quella specie che fa sulle mani, oppure bella. Se non alzate le mani non trombate domani. Fino a domani, cioè cose ma del genere, non trombate per un mese,
1: allora, questo è il nostro 105 selection.
3: Qui non abbiamo detto una cosa fondamentale che ho notato adesso.
1: Dillo e poi chiedo.
3: No, che sai il gruppo, ma c'è Demi Moore che fa un cameo nel
1: video. L'ho vista.
3: Non l'ho mai vista io, nel finale.
2: Cioè, la cosa bella di questo video non l'hai vista.
3: Non lo giuro che non l'avevo ancora vista.
1: C'è Demi Moore, Roger Moore, Billy Moore. Le caramelle murosite.
3: Le
1: murosite.
2: Stamattina l'ho mangiata la Moore.
1: Senti, Comolli.
0: Dimmi, Tony.
1: Confessati a noi. Confessati a noi. Dici cosa urli quando vai a fare quelle serate di me.
2: Quelle,
1: quando esci sul palco, quelle foto con 140 denti. Perché Comolli ha 140 denti.
3: Ha più denti del normale.
1: Fa questi sorrisi. Ma che dici, quanti cazzo di denti ha?
2: Che chiede all'intelligenza artificiale di mettere il pubblico.
1: È per forza.
2: Quando fa le foto lì. Certo. Alla gente
3: ma non solo questo, Come lui è poi alla fine c'ha sempre la stessa faccia da 100 anni. Lui quando fa le serate, a un certo punto mette un cartonato. Esatto. Lui è dietro che limona con delle
2: giovani poi.
1: Ma poi non sono
0: minorenni,
3: ma che minorenni, non dirlo neanche per scherzo.
1: Io prendo le sue foto, le metto sull'intelligenza artificiale, dico trovami tra lui, innanzitutto mi trova persone uguali
0: sempre.
1: Civitavecchia e Aosta mi trova la stessa persona, poi mi trova qualcuno vestito tipo da ufficiale francese della terza guerra d'indipendenza,
0: allora.
1: E dico ma allora è una roba finta dell'intelligenza artificiale.
2: Gli è cambiata la vita con l'intelligenza artificiale, perché prima pagava le comparse, adesso invece no. Adesso
0: come
2: leone
0: con i manichini.
3: Ieri ho fatto una riflessione sull'intelligenza artificiale.
2: Eccoci.
3: Vorrei condividerla.
2: Ti prego.
0: Aspetta.
3: Allora, sa un po' di tutto.
2: Sì.
0: È un indovinello?
3: Spesso fa errori.
1: Sì.
3: Poi chiede scusa, dice: ah sì, mi ero confuso. Alla fine è uguale al tuo amico coglione che pensa di sapere tutto e non sa
1: niente. L'hai detto ieri in onda, no? L'hai detto fuori onda.
3: Cioè,
1: sì.
3: È come quel tuo amico un po' informato superficialmente su tutto, che però non approfondisce.
1: Allora, perché tu la stai usando perché la stai usando in quel modo e ne stai usando una che non approfondisce più di tanto e probabilmente sei un po' generico nelle domande, quindi non gliene frega niente,
3: no, allora,
1: di
3: devo
1: darti
3: dire,
1: spazi funziona ed sulla, energia.
3: Funziona sulla salute, che poi è la cosa che dicono, anzi.
2: Allora,
1: tu lo usi
2: qui
1: in modo specifico.
2: Devo dire la mia, io ho smesso, cioè sono in una situazione un po' particolare con, con la mia chat, perché vorrei
1: per
2: non ascoltarla.
1: Ognuno ne ha una.
2: Sì, vorrei non usufruirne, però poi qualcosa, una forza probabilmente esterna mi spinge verso di lei.
3: No, ma durante la giornata capita
2: Io ogni volta che chiedo un consiglio o una delucidazione di salute rispetto a quello che magari il fastidio che ho magari, niente, io sono morta per lei, cioè quindi sto per avere un infarto, sto per avere e ho smesso, però poi c'è questa forza che mi trascina.
1: Ma la colpa
2: comunque
1: è nostra.
2: A chiedere consiglio.
1: La colpa è nostra, perché prima non faceva morire nessuno, neanche il Papa poverino che era morto.
2: Io sono morta da giorni.
1: Diceva che non
2: lei
1: era morto, adesso sono tutti morti. È
2: ieri
1: colpa
2: mi ha
1: nostra
2: detto: ti consiglio di chiamare subito un'ambulanza,
1: allora,
2: te lo giuro,
1: di
2: andare in pronto soccorso. Sì, mi ha detto: ti consiglio di chiamare un'ambulanza o dedicarti immediatamente al pronto soccorso. Io avevo semplicemente un fastidio alla spalla, va bene?
3: La mia esperienza mi dice delle cose abbastanza
1: allora,
3: sensate.
1: Innanzitutto l'intelligenza artificiale ormai entra in funzione automaticamente, adesso mi danno del vecchio perché io dico la margheritina, le rovine, anche quando non ci accorgiamo. Quando utilizziamo Google lo utilizziamo come una volta, il 90% delle volte ci risponde l'intelligenza artificiale di Google, che non ricordo come si chiama, e quindi dice: hai bisogno di qualcos'altro, e tutti sono arrabbiati perché ormai non vai più nei siti, gente ha fatto il sito della propria azienda, ha fatto un sito per guadagnare dei soldi, l'intelligenza artificiale riassume e ti dà lei dei contenuti che l'altro poverino ci ha messo ore, tempo,
3: c'era stata anche una causa a un certo punto,
1: guarda,
3: no?
1: È una roba schifosa, comunque, quindi interviene sempre. Se voi fate lavorare l'intelligenza artificiale, allora è diverso. Io per esempio la utilizzo per lavorare, io chiedo: ok, questo sito internet,
2: capito, sì. Okay.
1: Ti do l'account, le password, il coso, vammi a modificare delle robe, lavora, e lei lo fa.
3: Sì,
1: quindi
3: ma
1: sto utilizzando questa al posto di un tecnico.
3: Tu però hai il premium,
1: Io ma pago una robina.
3: Sì. No, certo, sì, no, sì, ma forse come dici tu.
1: Cioè, capito?
3: Lei ti restituisce lui.
1: Se no, genericamente.
3: Genericità, se tu fai domande generiche. Però io
2: allora
3: devo dire invece...
2: mi augura la morte perché c'ho quella basic di versione. Sì, no, però dice, sulla, sai, tu sei una taccagna e devi morire.
3: Però sulla salute io ti devo dire che invece...
1: No, funziona.
3: A me dà delle risposte abbastanza sensate invece.
1: Io quando ho una diagnosi, quando cosa, sono andato a fare delle analisi, avevo il referto, il medico gli chiedi e ti risponde da medico, mentre l'altra, l'intelligenza artificiale, te lo dice: devi morire.
3: No, cioè, ma poi
2: cioè, è spietata.
3: Però, scusa, poi c'è il disclaimer che ti dice: attenzione, questa
1: può
3: risposta
1: sbagliarsi.
3: Non è da considerarsi.
1: C'è gente che si è uccisa pensando che...
3: Allora, Graziano dalla regia video dice: prima le dovete chiedere di creare il prompt specifico.
1: Sì.
3: Lo copiate, lo personalizzate e avrete la risposta migliore. Dovete anche personalizzare chat nelle impostazioni, vedi?
1: Devi prima dire a lei: guarda, devi essere questa persona, questo questo professionista, questa cosa, stiamo parlando di, qual è il modo migliore per chiederti questo, e lei ti dice qual è il modo migliore e quindi tu glielo chiedi. Cioè, siamo ancora, per fortuna,
3: speriamo di
1: a questo livello dove abbiamo ancora il modo di,
3: per esempio,
1: di comandare noi.
3: Nelle vacanze io e mia moglie l'abbiamo trovato molto utile quest'estate, perché
2: quello anch'io.
3: No, le faccende più pratiche le deleghi a lei, cioè se hai un dubbio sulla direzione, se hai un dubbio sulla metropolitana, eccetera, lei usa Claude. Lo dico, faccio pubblicità, è stato molto utile, no? In Giappone, in certi momenti in cui dici di andare di qua o di là, gli fai una foto della fermata.
1: Quelle sono cose minime, ti giuro che sono cose
3: minime. Tutto il programma del viaggio.
1: Il programma del viaggio, ci ho provato un
3: po'
1: io con la mia, quali aerei sono migliori, per durata di viaggio, per scali, per soldi.
3: Niente.
1: Io è iniziato. Allora prendi questa linea cinese, questa thailandese, questa americana. Sì, ma io non voglio tre linee diverse. Sì. Questo mi fa un po' incazzare. Sì, hai ragione, stupida come cosa.
3: No,
1: prendiamolo tutto.
3: No.
1: E tutte allora le volte ti dà ragione. Allora perché me lo dici?
3: Come il tuo amico.
1: Tu vai avanti così, ho capito. Mi hai trovato una
2: comunque
1: con otto scali.
2: Io
1: sì,
2: vivo,
1: hai ragione.
4: E poi finisci per offenderla. Cioè, a un certo punto vabbè, non hai capito niente.
1: E lei ti dice?
4: E lei dice: lo so, scusa, mi migliorerò per la prossima.
2: Oddio, ma la sindrome di Stoccolma. Cioè, ama il suo carnefice.
3: È una sottona. Alla fine è
2: una sottona. Comunque, io voglio dire che vivo e lotto con voi. Quindi aveva torto, va bene? Sono ancora viva.
3: Ma scusa, ma tu, posso dire, per farti rispondere chiama un'ambulanza. Che cosa avevi scritto? Cosa
2: no,
3: avevi
2: io avevo un fastidio alla spalla, che però poi ha fatto sì che dalla parte sinistra mi si indolenzisse il braccio e avessi un formicolino.
3: Che cosa? Uno, due, tre. Chiama un'ambulanza! Cosa
2: sono? E no, ma ha detto, guarda, potresti avere un infarto.
3: Ma
2: io sono morta!
3: Ma vai subito adesso!
1: Sì. Guarda,
3: torna a casa.
1: Un mio amico aveva questa cosa qui.
3: E ora non ti dico...
2: No. E ora non c'è più.
1: No, gli tocca guidare con la destra.
3: Ma poi l'hai chiamata l'ambulanza?
2: No.
3: No,
2: infatti, vedi, sono viva.

0: Ma c'è sotto una pubblicità? Vividen, cosa dice? Vividen,
1: che comunque io un bacetto.
2: Peggy,
1: ma posso dire, ma
3: sei
1: certamente.
3: Sposata.
1: Ma che vuol dire? Ma che uno non è che non ce li ha gli occhi una volta.
0: Cioè,
1: da,
0: ma ti rendi conto? Se avessi detto io questo, questo mi piace, un bacetto. Ah, maschilista,
4: ma come se non lo dicessi? Come se non lo dicessi?
1: Tra
0: dice lei? Io non lo dico.
1: È un continuo.
0: No, non lo dico, non lo dico. Sì, in onda vabbè. Non lo dico, ormai magari lo dico quando vado nell'angolo, nel mio angolo a urlare.
4: Le peggio cose.
0: L'angolo dove mi sfogo.
4: È andato virale, come si dice, come dicono i vecchi, perché ormai sì. I giovani non lo dicono più. È il video di Peggy Gou con Kimi Antonelli, no? Dove lei aveva un po' la testa molle.
3: Viaggiano in macchina, lui fa provare le brezza.
1: Teneva il tempo lei, solo che non si fa.
4: Devo dire che probabilmente a Peggy Gou piace proprio il mondo degli sportivi, perché prima la chiacchieratissima storia con Berrettini, poi questo video.
5: Sono lasciati, non ho capito.
4: Stanno ancora insieme? Stanno ancora insieme?
5: No, non lo so, si sono lasciati. Dimmelo tu.
4: Corona che dice? Ma lo votate Corona, che ha fatto il partito.
1: Ma
4: lanciato il suo.
1: Cioè, non c'è fine al peggio.
4: A proposito di sportivi, invece, ha fatto molto parlare ieri di questa passeggiata in costume a Shibuya, il famoso incrocio di Tokyo, della Prorecco di pallanuoto, in costume da bagno per le strade di Tokyo.
0: Con la focaccia, la famosa focaccia sotto l'ascella.
4: La focaccia?
0: E sono di Recco.
4: Non è vero che va la focaccia.
0: Ma no, però sono di Recco.
4: Ci potevo credere. Con Silvia Salis anche che li seguiva.
0: No, Silvia Salis sta a Genova, mentre
4: però, devo dire, o sto proprio cambiando, perché ho visto il video.
0: E cosa hai
4: visto? L'ho trovato una bella cosa io, erano belli, nudi, belli. Erano esteticamente
1: ma questo perché torniamo sempre a quel discorso lì, alla tua vera natura.
4: Mi piaceva anche il contrasto tra questi uomini altissimi, prestanti, e la popolazione locale. Invece poi ho visto sotto i commenti di gente: fate schifo, la gente ormai.
0: Io l'unico commento che faccio è questo,
3: riferito a lui.
0: Come siamo messi male.
4: No, adesso scherzi a parte, io lo faccio, mi do impasto perché voi mi prendiate in giro.
0: Ma
4: però
0: tu hai voluto parlare di questa cosa per poter confessare.
4: Se ne parla molto sul web, ma mi fa impazzire.
1: Perché hanno usato il corpo di, hanno soltanto cambiato la testa, il corpo era quello di Rosario.
4: Sì, Rosario. No, mi facevano impazzire i commenti, perché quando tu vai su un post di un qualsiasi giornale, che sia di destra o di sinistra, cioè veramente i commenti sotto fate schifo. Ma Enrico, ma che
1: sessualizzazione degli sportivi?
4: No, ma va molto meno di così. Era, ma che cazzo vuol dire? Fate schifo, che cazzo significa? Allora io mi chiedo, ma l'energia che ci vuole per andare a commentare ogni singolo post insultandolo già? Adesso può essere carino, non carino, ma che energia ci vuole per passare le giornate? Cioè, che
1: ma
4: brutto è vivere tutto il giorno e qualsiasi cosa vedi, è una merda, fa schifo. Che arrivi a sera che sei stanco.
0: Pensa. Il mio sogno è... qual era quel cartone animato dei mostri? Monsters & Co.
4: Sì.
0: Dove
4: certo.
0: Praticamente prendevano l'energia dalle risate dei bambini. No, dalla paura
3: dalle
0: dei
3: urla.
0: Bambini. Dalle urla dei bambini. Se potessimo convogliare l'energia brutta
4: esatto.
0: Che abbiamo ognuno
4: facciamo
0: di noi.
4: Accendere un comune di 30.000 abitanti.

0: esatto,
1: di energia elettrica.
2: Ma guarda che secondo me questa energia qui un giorno riusciremo cioè l'energia
1: a convogliarla,
2: di cui il corpo non ha bisogno diventa, si trasforma. Pazzia, la mia pazzia.
1: Qualcuno diceva un mondo, una società così organizzata, tutta minimale, precisa, e voi fate vedere questi nudi che camminano in giro.
0: Mamma mia, che palle.
2: Poi, quelli di Recola, dico dopo però.
1: Tra l'altro non ci avete riconosciuti, perché io e Tony eravamo davanti.
0: Eravamo appena detto, erano i vostri corpi, hanno soltanto cambiato le teste.
1: I primi due eravamo.
2: Ma noi facciamo una figura per lì.
1: No, non la dire. Consiglio di non...

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Keep you from running away.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio.

0: Madonna, Danceteria su Radio 105. Allora, stavamo parlando di persone che protestano per tutto sui social, che scrivono commenti, diciamo, di odio a qualsiasi cosa.
1: Non richiesti.
0: E qui c'è un'indagine, indagine, cartello 4. Troppa cera, siete pronti con i sali?
2: Cosa c'entra col cartello 4? Buonasera.
0: Io buonasera lo metto sempre. Buonasera. Devo leggere una roba inglese così lunga che credo che sverrò.
2: Prendi un fiatone.
0: Allora,
1: vai.
0: Ha dichiarato a Vice la terapeuta Brittany Polanski, Assistant Clinical Director di First Step Behavioral Health.
1: Finita la notizia. Finita la notizia.
2: Ma io la conosco benissimo.
0: Lei,
1: Brittany.
2: Io ho il biglietto da visita suo. È un metro per 5 centimetri.
0: È un rotolo.
1: La nostra amica Brittany.
0: Cioè, questa signora ha parlato appunto a Vice di un fenomeno che lei ha studiato, la dipendenza dall'infelicità. Ovvero, le persone, nella fattispecie, credo facciano parte di questa categoria anche quelli che protestano sotto i post scrivendo che schifo,
2: quasi sempre infelici,
0: che sono praticamente dipendenti dall'infelicità.
2: Cioè, nel momento che sono felici stanno male.
0: Cioè, la felicità eventuale, potenziale, o se dovessero mai raggiungerla, gli metterebbe ansia. Pensa. Quindi hanno bisogno di essere infelici per sopravvivere.
2: Sei negativo.
1: Le persone un pochino frustrate, però per esempio il discorso che se sei felice, cioè che la felicità ti porti un pochino d'ansia, ci sta, perché dura poco. Quindi il fatto che duri poco la felicità, quella sensazione di
2: tu invece di godertela pensi ad andare
0: a dopo sera,
1: capito? Allora, quindi ti viene un po' d'ansietta per quello.
2: Scusate se metto i puntini sulle i perché non saprei dove metterli in altro modo. Ma una persona frustata è logico che non è felice.
1: È chiaro.
2: Cioè, se è frustrata,
0: La frustano.
2: Orca miseria.
0: La frustano. Chiaro. Quindi il pessimismo diventa una forma di protezione. Se non ci si concede troppe speranze, si immagina di soffrire meno nel caso qualcosa finisca male.
2: È la classica frase che dicono: oggi che bella giornata, ma non regge. Sono quelli così. Ma guarda che bella sta cosa. Ma quelli che hanno paura, come diceva prima. Come si chiama quella bronzatura?
0: Granola.
2: Che abbronzatura.
1: Manila.
2: Guarda, devi sorridere, se no non si vede la faccia da che parte.
0: Sì, oggi è abbronzatissimo.
1: Ma non è vero,
2: hanno sbagliato il bianco della telecamera, perché sei scurissima.
3: È il filtro di Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
2: Però quelli che proprio si aspettano, dicono del peggio perché hanno paura di essere felici, hanno paura del bene.
0: Faccio un po' fatica a capire questo fenomeno.
1: Io pure, però è come quando parlo per esempio dei numeri dispari, a me piacciono i numeri dispari perché penso sempre, ho sempre una terza possibilità, un'altra possibilità, ho tre caramelle, ne mangio due, però ne ho un'altra possibilità. È più o meno lo stesso principio, cioè potrebbe essere anche, è vero, sono pessimista perché potrebbe succedere qualcosa di talmente bello che me lo godo di più, non so se mi capite.
2: Io sono quel tipo di persona lì invece, cioè, ho sempre
0: paura.
2: Sta andando tutto bene?
0: Potrebbe andare.
2: Ho paura di andare meno bene.
0: Invece sono quel tipo di persona che sta andando tutto bene. Apriamo una bottiglia e beviamo.
1: Io pure sono così.
0: Celebriamo,
1: però...
0: festeggiamo questo momento di felicità.
2: Se la metti lì, io felicità. Sì, vabbè. Sì. Io, se volete, ho a casa una bottiglia di prosecco.
0: Buonissima.
2: Se volete andiamo da me, ce lo ciucciamo.
0: No, devi dire un prosecco, se no non funziona.
2: Ha detto una bottiglia?
0: Hai un prosecco.
2: C'ho a casa un prosecco. Se volete andiamo a casa mia, ce lo ciucciamo
0: e
2: ci ubriachiamo.
0: E poi beviamo il prosecco.
1: Ma posso sostenermi dal ciucciare? Grazie. Posso sostenermi dal ciucciare? Grazie.
0: Comunque
1: mille.
0: Adesso stiamo buttando come sempre in vacca, però è molto interessante.
1: Non giudico
0: chi ha quella sindrome, perché immagino che viva anche peggio di come potrebbe
2: vivere. Ci sono persone tutti i giorni che sono un po' ombrose, un po' negative, un po' così. Dici, ma guarda che va tutto bene, ne hanno quasi paura. Sì, ma non è... Cos'è che va male? Niente in questo momento, ma attenzione! Cioè,
0: per esempio, io riscontro spesso questa cosa. Quando mi chiedono come stai, soprattutto negli ultimi tempi, dove io sono molto più sereno di un tempo, a me capita di rispondere molto bene, grazie. E qualcuno dice, addirittura molto bene.
1: Oppure
0: quasi
1: ti rispondono,
0: per dire,
1: che bella risposta.
0: Alcuni sì.
1: A me è successo.
0: Altri invece dicono, addirittura come per dire, ma non ti sembra di esagerare? Cioè, in che senso molto bene? Come se addirittura non credessero al fatto che io possa stare bene, no? Perché probabilmente loro, come appunto stiamo dicendo,
3: perché
0: hanno...
3: poi magari non gli dai la spalla per parlare male. Bravissima. Perché di solito c'è sempre
4: spalla,
3: quel discorso, esatto. Ma guarda, un po' male, e poi l'altro di solito dice non me ne parlare, e poi ti inonda di cose negative.
1: Io invece sono nella fase successiva. Come stai? Rispondo dai. Perché faccio poi gli scongiuri del caso. Dai, sì.
0: Dai.
1: No, perché se no, non che la gente porti sfortuna, intendiamoci. Però, beh, insomma, magari il pensiero negativo può...
2: C'è proprio una credenza. Trasmettere felicità agli altri e dire che va tutto bene, ti attiri. Com'è la storia? Ti attiri non il malocchio, ma ti attiri la loro...
1: Le energie negative.
2: Sai cosa faccio io? Chiedetemi
1: allora
2: come va?
1: Come va?
0: Come per me prima quei pallanotisti.
2: Cioè, ma si capisce secondo te per radio se uno fa...
4: Malone.
1: Come va?
2: Malone.
1: Come va? Dai.
0: Comunque poi
1: dai.
0: Abbiamo secondo me anche una, come dire, una definizione delle priorità.
2: Sì.
0: Io ci penso spesso a questa cosa, che andrebbe un po' rivista, no? Perché soprattutto nelle società tutto sommato progredite come la nostra, poi capisco che sono pochi soldi,
1: ci
0: capisco,
1: sono le eccezioni, però
0: no, sono pochi soldi, tutto. Sì. Però io penso sempre, ma sai quanta gente in questo momento nel mondo sta veramente molto peggio di noi, ma non andando lontano, quindi a volte quando uno dice insomma tutta una merda, in che senso, cioè quali sono i reali problemi?
2: Io credo che un po' sia anche nel nostro DNA, cioè quello di essere sempre in allarme ed essere sempre sul chi va là, quindi essere un po' pessimisti o pensare potrebbe succedere qualcosa, potrebbe andare peggio, non devo essere felice, fa parte proprio del DNA dell'uomo delle caverne, che deve stare attento,
0: in allerta,
2: deve stare attento, deve trovare qualcosa da mangiare se non muore, e deve stare attento che non venga ucciso e mangiato da altri.
0: Però sono passati anni,
2: lo so, ma dentro ce l'abbiamo ancora, quindi noi affrontiamo con quella paura, con quella roba, qualsiasi cosa. Non prendo il tram, maronna, cioè, e quindi reagiamo esattamente come allora, con questi anticorpi che ci sono rimasti dentro.
0: E quindi anche la paura, il nemico, da interno. Perché le forze politiche che ti fanno vedere un nemico vincono?
2: Perché noi abbiamo dentro questa
0: hanno
2: cosa.
0: Voglia di vedere un nemico.
2: Perché se ci pensi, stiamo vivendo forse nel migliore dei periodi del mondo possibile.
0: Non dirlo, abbiamo... perché molta gente pensa.
1: Io mi sveglio la mattina,
2: cioè, ragazzi,
1: sono proprio felice di stare al mondo e di vivere in questo
2: corpo.
0: Ma tu lavori in questo programma, cos'altro vorresti dire?
2: Anch'io se lavorassi con noi due.
1: Documentario su National Geographic, e pensavo, pensa se nella prossima vita rinasci lemure, goditi questa
0: lemure, con le zampine,
1: sì, esatto.
2: Ma tu non solo
1: goditi questa.
2: Tu ti ribalti quando ti fanno paura.
5: Ad un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio, nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Allora, a parte Ernia, bravo, dedica, devo correggere quello che ho detto, perché mia nonna non si trasformerà in un lemure, ma in un opossum.
1: Che sono, secondo me, morta.
0: Sì, perché secondo me quella cosa che fanno gli opossum è bellissima.
1: Beh, l'altro giorno che ho visto... un po' il mio atteggiamento rispetto proprio alle cose della vita. Io mi fingo morta. Che bello.
2: Ma avete visto il video di quel tassista?
0: Un'invidia per quella cosa lì.
2: Tassista brasiliano, avete visto quel video? Aggredito da due ladri.
3: Ah, sì, sì, sì.
2: Finto di avere delle crisi convulsive.
0: E quelli sono scappati.
2: No, per un po' sono rimasti. Per la serie dice, ma gli passerà e quindi potremo rapinarlo con serenità. Invece lui continua, a un certo punto loro fanno, vabbè, basta, usciamo. Escono, lui chiude, cioè, gli chiude gli sportelli e fa, oh, perfetto, possiamo andare.
0: Ma non è che cioè, stavano pensando, dobbiamo chiamare l'ambulanza, dobbiamo fare qualcosa.
2: No, gli stronzi se ne sono andati, quindi in teoria l'avrebbero lasciato a morire dal loro punto di vista.
0: Fingersi morto funziona, io faccio con mia moglie.
2: Durante il sesso,
1: no, ma le cose del... ma
0: prima, durante il sesso io mi addormento normalmente. No, fingo di dormire.
1: Ma vivi meglio.
0: Fingo di dormire. Al mattino, visto che chi si sveglia prima, o dopo, cioè, apriamo le finestre, tutto un rito. Devi aprire la tapparella,
2: la puzza della notte.
1: Far prendere la puzza della notte a letto.
0: Sì, ma poi dobbiamo aprire la zanzariera. Perché, allora io mi fingo che sto ancora dormendo. Quando lei ha aperto. Ah, è mia.
2: Di colpo. Come i cani.
0: Fingersi morti.
1: Ma voi sapete quante litigate ho fatto io nella vita? Perché mi sono sempre sentita dire, vabbè, a te non te ne frega un cazzo, dai. Perché io sto lì che dico, vabbè, le cose arrivano, le affronteremo. Dai, serena, dai, tranquilla, non ti preoccupare. Perché mi fingo morta. Però è un atteggiamento propositivo che non tutti capiscono.
0: Pensa, durante una riunione, durante una call,
3: svieni.
0: Tu certo... Sì, hai presente i militari che fingono di svenire? Perché hanno perso il fucile.
1: Signor Severo, tutto chiaro?
0: Sì,
2: quanto mi facevano ridere.
0: Durante le cerimonie, un militare ci fa una roba per cui basta, finisci 15 giorni di punizione perché ti sei mosso. Allora fingono di svenire.
2: Ah, veramente lo
0: sì, lo fanno.
2: Invece, altro video virale, scusate, riguardo tutti io probabilmente, quelli che si frizzano fintamente nelle call. Solo che poi dietro si muove una roba e quelli fanno, ma guarda che si vede che
0: si vede che te
2: sei tu fermo,
1: è lo passato, voglio fare tantissimo,
2: è passato tuo figlio dietro, ti abbiamo sgamato. Fa troppo ridere,
0: vedi, no? Quelli usano un modo di fingersi morti,
2: strategie di sopravvivenza.
0: E tu dici, Marco, che ne pensi? Tre,
2: boh,
0: si frizza.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: agitarla, perché
1: agitare
0: Coca-Cola non è... Va bene,
1: guarda che se metti la bistecca, ricordi quando si dice metti la bistecca, metti la moneta nella Coca-Cola mattina dopo?
0: No,
1: non
0: io
1: c'è
0: sapevo
1: più
0: metti.
2: Ma poi
0: metti...
2: perché uno dovrebbe mettere una bistecca?
0: Ma si diceva di tutto,
2: ma
0: quelli si drogano, mettono una spirina,
1: l'aspirina,
0: ma non è vero.
1: Fabio Ingrosso ha fatto tutta l'adolescenza così.
0: Fabio Ingrosso, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Ciao ragazzi, ciao Manola.
0: Io vorrei fare.
4: Ciao Ross e ciao Tony.
0: Allora, io vorrei fare una prima domanda a Fabio Ingrosso. Parlano tutti bene di te perché fai un sacco di cose belle.
4: E ti chiedi perché?
0: Sì. E poi qualcuno effettivamente parla male di te. Io vorrei sapere perché questo parla male di te e perché proprio Tony Severo. Cioè io non riesco
4: perché
0: a
4: la verità
0: Severo.
4: Adesso c'è un piccolo dillo, gossip. Io sono arrivato qui a 105 grazie a Tony Severo.
3: No!
4: Non è vero? È questo quello che tu racconti però.
0: No, raccontami tu perché non lo ricordo.
1: Allora, per intenderci, tra le mille cose che fa Fabio c'è soprattutto questa. Solo?
4: Solo. Su Radio 105.
1: Ecco. Capito? Cioè lui, lui.
0: È uno dei due.
4: Io sono molto più bello, più alto.
2: Internazionale, di cose.
0: Effettivamente sei arrivato a 105. Io non mi ricordo perché facevi il cantante.
4: Sì, e tu ero...
0: io facevi il cantante per.
4: No.
1: Avevi speso buone parole per lui?
4: Ero voce di MTV Italia e tu hai fatto il mio nome qui.
0: Ah sì?
1: Non te lo ricordi?
0: Madonna.
2: Ma lo vedi perché vedi perché sei un uomo giusto?
0: Giusto?
2: Tu? Lo vedi?
0: Grazie. Potevamo
2: Manola.
0: Avere una grande voce. Io sbaglio.
1: Comunque Fabietto fa davvero
0: sacco. Chiamiamo Fabietto perché Fabietto è sempre piccolo per noi.
1: Sapevi l'acrobata? L'ho scoperto l'altro.
0: Pure sì. L'acrobata.
1: Acrobata, yes. Sì. Poi attore
0: musicale. Secondo me è un mito, ma è perché
4: no, è vero.
0: Che faccia di tutto.
4: È vero. Se vai su allora cos'è papparabarabapappara? È vero.
0: No, ma è vero. Ci ha appena detto un'altra cosa che non sapevamo. Adesso le diciamo tutte. Dai, vai.
4: Sì, sono stato acrobata e attore di musical in Sette Spose per Sette Fratelli con la compagnia dell'Arancia con Tosca e Raffaele Paganini.
1: Poi canta
0: sette
1: una
0: sigla per Sette Fratelli, lui faceva
1: Sette Fratelli.
4: Ma Tony,
1: tutti per
0: nessuno,
4: no,
0: nessuno.
4: In realtà
0: 14.
4: Io facevo il fratellino più piccolo, facevo Gedeone.
1: Poi Fabio canta una sigla.
2: Una
1: famosissima, leva la base e cantala, vai.
2: Vai.
4: Voglio essere il migliore, sai come nessuno è riuscito mai.
1: Sigla dei Pokémon.
2: Pokémon, non li guardavo.
0: I Pokémon sono quelli che costano un sacco di soldi. La sigla non è costata un cazzo.
1: Poi
4: è un po' vero.
1: Poi è la voce. È la voce di Daniel Tiger, uno dei cartoni preferiti di mia figlia. È un giorno una speciale.
4: È stato bellissimo. Perché a un certo punto mi arriva un messaggio di Ross e mi dice: ma tu sei la voce di Daniel Tiger?
1: Gli faccio fare i messaggi con la voce per mia figlia. Ciao Anna,
2: tu sei una brutta persona.
1: Perché lo uso?
2: Ma
1: lo
2: io no, penso quando lo scoprirà. Quando scoprirà
4: l'amicizia.
2: Che è una menzogna.
0: Scusate, lui va a New York a fare i musical, è vero questa cosa?
1: Pure, lui,
0: come regista, come sceneggiatore, come...
4: Sì, ho scritto un musical,
0: perché
4: l'ho portato
0: anche,
4: a New York. Ballavo, ora non
0: ballava
4: più.
0: Ballava anche, perché se non balla più, perché ormai è vecchio.
4: Oramai sono vecchio.
0: Ha 30 anni, quindi è vecchio. L'unica cosa che fa male...
2: Quale?
4: Cos'è? Ho paura.
1: È la voce ufficiale.
0: Quando lo sento fa anche pubblicità, fa un sacco di pubblicità. Quando lo fai in uno studio qui vicino c'è il produttore che lo tratta malissimo perché dice non sei capace.
1: Se non bastasse, on top of it hai pure scritto un libro.
4: Ho scritto un libro, signori, Luna Sofia e la chioma di Berenice. Guardate il logo che è uguale al nostro colore bellissimo. È un fantasy, è un libro per ragazzi, però in realtà è un libro un po' per tutti, perché tutti abbiamo bisogno di sognare e tornare un po' bambini.
0: E devo dire che
1: non hai lesinato.
0: Non hai lesinato.
1: È bello
0: perché
1: grosso.
0: È bello grosso. Storia bella lunga che piace molto.
4: Grazie.
1: Tu racconti che hai trovato una piccola lavatrice in abbandonata, giocattolo.
4: Sì, esatto. Ma se mi dai il mio zaino te la faccio anche vedere perché l'ho portata.
2: La lavatrice.
4: Perché la mia piccola protagonista nasce a New York con i capelli lilla ed è l'unico caso al mondo, perché io volevo raccontare una storia di diversità,
2: di inclusione,
4: e quindi nasce
2: in
4: con i capelli lilla e viaggia nello spazio attraverso una lavatrice giocattolo.
1: Tira fuori. Allora, intanto vorrei precisare che per una questione di proporzioni, questa lavatrice di giocattolo è la lavatrice che Fabio realmente usa per fare il bucato.
0: Perché cioè,
2: questo, lui, questo è body lui, shaming.
1: Lui
2: questo
1: lava
2: è body shaming.
1: I suoi vestiti li lava realmente.
4: Allora,
2: guarda, io ti chiedo scusa. Il sponsor, Fabio,
4: io,
2: per il mio collega,
4: io sono ecologico
2: Moscone.
4: Perché usando questa lavatrice uso anche poco detersivo, capisci?
0: Ma poi lui si veste da 0-12.
1: È bello perché ha appena detto è una storia di inclusione. Noi lo stiamo body shamando.
4: Però la cosa carina è che io ho trovato questa lavatrice giocattolo in un mercatino vintage, sai, sui Navigli, e l'ho portata a casa, e più la guardavo più pensavo, ma se io giro la manopola sul tasto on, che succede? E l'immaginazione mi ha portato al fatto che si apre lo sportello, Luna Sofia viene
0: come
4: risucchiata,
0: l'oblò di una astronave, sì.
4: Viene risucchiata dentro, rimpicciolita e viene spedita nello spazio.
1: Un po' armadio di Narnia.
4: Sì,
1: anche,
4: sì,
1: no?
4: Sì,
1: diciamo,
4: sì.
0: Ti dirò, anche in Dio esiste, vive Bruxelles.
4: Esatto.
0: E loro si spostano
4: attraverso una lavatrice.
1: Scusa Fabio, forse non ci avete pensato lì in Salani. Hai messo il disclaimer, non fatelo a casa.
4: No, perché, no, perché essendo una lavatrice giocattolo,
2: lo dico da padre di una bambina,
4: al limite non hai più le batterie per farla girare.
0: E questa bambina è Lilla perché Lilla?
4: Perché io volevo raccontare, come vi dicevo prima, una storia di inclusione e di
0: quindi
4: accettazione.
0: Del colore diverso da altre.
4: Sì, okay. Inizialmente volevo che fosse albina, poi ho detto no, deve essere un colore che non esiste.
0: Certo.
4: E ho scelto il lilla, ma vi dico perché lilla tra poco.
1: Bravo! Oh,
2: bravo!
1: Tra poco solo
4: su Radio 105.
1: Bravo!
0: Cioè, oh, l'unica cosa che fa male.
1: Le altre le fa tutte giuste.
0: Le fa tutte giuste. Balla bene, canta bene, scrive da Dio.
2: Ma qual è quell'unica cosa?
0: È quella, senti come dice 105, 105, non si può sapere.

0: Dai, confessa Fabio che hai già la seconda, hai già in mente il come sequel. Continua.
1: Sequel. Ovviamente, sì, no, sì, questa è una trilogia. Ma io ho vi ho portato, sì, perché io oramai sono personal branding, Lilla, vi ho portato un bellissimo cappellino. Questo. Guarda, adesso te lo devi mettere. Però.
0: Perdonami, ma anche la camicia che hai messo
1: è... Ovvio.
2: Ed è Lilla il cappellino.
1: Ed è Lilla,
2: ovviamente.
1: Guarda che arriva anche per te, Manolo, assolutamente.
2: Stupendo, grazie.
1: E vi dicevo, perché Lilla? Perché ho scoperto che il Lilla è il rosa per adulti, voi lo sapevate?
0: No.
2: Sì, per... no, tra l'altro è un colore gettonatissimo anche fra i maschietti,
1: Sì, sì, assolutamente.
0: A me non dispiace, ti dico la verità.
1: Devi metterlo il cappello,
2: molto,
1: Tony.
2: Molto bello.
3: Sopra le cuffie.
2: Allora Ross sembra un Daniele Battaglia che non ce l'ha fatta.
3: Sì. Pensa come siamo messi.
0: E io che sembro un puffo.
2: Non lo so, io su di te non
1: ma
2: voglio...
1: forse l'hai messo un po' malino.
2: Non voglio dire niente. Pagera. Onestamente nulla.
3: Guarda che io per anni nel mio look avevo questo,
0: Sì, lo metto così, che sembra un po', ecco.
2: Beh, adesso al non contrario male. Non,
1: però
2: non
1: si legge il titolo, una Sofia, ragione, devi, ragione, che, devi girarlo.
0: Beh, stavo per dire una roba, niente, mi è scappata via.
1: No, dicevamo del fatto del colore, quindi volevo che fosse avesse un tratto diverso, però se le davo un tratto che è esistente, le persone che non hanno quel tratto non si sarebbero riconosciute, quindi ho scelto un colore che non esiste. E studiando i colori ho deciso il lilla perché è il rosa per adulti, perché quella goccia di blu che lo fa diventare lilla gli regala mistero, profondità e regalità.
2: Tra l'altro il viola, il lilla, insomma le sfumature diciamo che hanno il blu all'interno danno un senso molto di rilassatezza, di benessere, di quasi dimensione zen, vero?
1: Sì,
2: non lo dico io.
3: Starei ad ascoltarvi per ore, vengo spesso in questo negozio di coiffeur e devo dire
0: veramente di stare dal parrucchiere. Senti, voi non avete idea di quante volte al giorno inciampate in quest'uomo senza accorgervene.
3: Esatto. Vabbè, il destino delle voci
0: è pazzesco. Ma no, non solo delle voci, perché tu vai su Instagram, track, e incappi in lui perché fa video con questo, con quello, con l'altro, con l'altro. Poi arriva una pubblicità e c'è dentro lui, poi una canzone che ha cantato lui.
3: Devo dire che Fabio,
0: e se non canta lui l'ha scritta lui.
3: È anche molto intraprendente, ma questa cosa bella,
0: 100 milioni di euro al mese,
3: tanti soldi anche,
1: vendendo chiaramente il libro Luna Sofia e la chioma di Berenice.
3: Acquistatene una copia, acquistate quello insieme a Così doveva andare.
1: Esatto.
3: L'offerta del giorno, due copie a 19,99.
0: Io voglio sapere, ma lei che fa in pratica? Gira?
3: Decido io poi.
0: Va nello spazio?
1: Va nello spazio attraverso questa lavatrice giocattolo e alla fine tra avventure magiche, sfide, nuovi amici, scoprirà che quello che odiava, che è appunto essere diversa, non doveva più nascondersi. E quindi secondo me è una bella storia un po' per tutti.
0: Infatti volevo dire, si può oltre che leggerla per sé, leggerla a dei bambini e dei giovani? Quant'è l'età minima?
1: Ma l'età minima consigliata è 8 anni, quindi in quarta elementare.
3: Ma posso leggere la mia figlia?
1: Sì, perché comunque è fantasioso.
3: Devo dire adesso dico una cosa tecnica: è scritto bene. Cioè, è un libro che può leggere serenamente anche un adulto.
0: Che intelligenza? No.
1: Io ho iniziato a scrivere questo libro 11 anni fa e la prima versione del libro è in inglese.
3: Mi è mandata come a un certo punto delle bozze.
0: Ed è già pronto?
1: Sì, anche la versione inglese è pronta.
0: No, pensavo il secondo e il terzo, dicevi una trilogia.
1: Sì, è una trilogia e già praticamente gli outline sono già pronti, sono circa metà del secondo.
3: Ah, però.
4: Ci sono le figure?
1: Ci sono delle figure. Cioè
2: allora, lo puoi leggere anche tu.
1: Ci sono delle figure.
3: Per lui proprio.
1: Apri capitolo. Perché voi lo aspetta, domanda. Tu c'eri alla presentazione, grazie. Perché chiaramente ho dovuto fare uno studio sulle stelle e ho scoperto che ci sono un tot di costellazioni. Quante costellazioni esistono nel nostro mondo?
3: Io ovviamente
0: 112.
3: Lo so perché
1: quante costellazioni esistono?
0: 625.
1: No,
3: secondo me 88.
1: Non vale. Era la presentazione. situazione.
2: 88.
1: Sono 88.
0: Io con 112 sono andato vicino.
1: Sono 88 e io, avendo 72 capitoli, ne ho voluto dedicare una per ogni capitolo. In apri capitolo, come vedete, c'è il disegno di una costellazione.
3: Ah, non sono i puntini da unire.
1: No,
2: vabbè,
1: no.
2: Ma dai, ma Marco,
1: ho capito,
2: adesso,
1: però anche
2: vai,
1: tu,
2: comprati un libro da con illustrazioni, sì, da colorare, va bene?
3: Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive spesso, che si chiama Marco, che sta ad Aosta, dice
0: 93,2.
3: Esatto, no, si informa perché lo riguarda, credo, molto da vicino, se ho capito bene che Marco è, dice, si può anche ascoltare il libro, cioè fare anche l'audiolibro, dovresti farlo.
1: Allora,
0: sì, ma non usa la sua voce perché
1: no,
0: vuole farlo bene.
3: Il paradosso.
1: No.
3: Lui che fa lo speaker,
1: no, in realtà è in the works e probabilmente la voce sarà Yolanda Granato, che è una mia carissima amica.
3: Devi farlo tu.
2: Ah, che bello.
3: Cioè, non perché non sia brava lei, bravissima.
1: Ma la protagonista è femminile, ci sta.
0: Secondo me è letto da una donna,
3: ma poi bravissima,
0: e da lei sarà, sì, particolarmente bello.
3: È vero, però in prima persona, sì, ci sta.
0: Anche no,
1: per non pagarla, certamente, perché siamo amici.
2: Però non lo devi
1: ma vi
2: dire,
1: posso così leggere l'incipit?
0: Sì, dai.
1: Allora, vediamo, prendo l'attacco del libro, è vero?
3: Puoi dare musiche? Sono 8 euro.
1: No.
3: La base.
1: No,
2: papà, mando il mio IBAN.
1: Prendo l'attacco del libro, è vero?
3: Puoi dare musiche? Sono 8 euro.
1: No.
3: La base. No.
2: No, papà, mando il mio IBAN e faccio.

0: luglio.
1: Sì, però se tu lo leggi così nella testa di ognuno di noi,
2: è ingaggiante.
1: Che invece lo leggiamo dritto.
0: L'ho capito, ma dovevo leggerlo un po' così.
2: Questo è un grande tema.
0: Vuoi riprovare tu con la tua voce?
3: No, Marco Comollo, riassumi cosa ha detto?
1: Ma Marco stava facendo
2: Ti sei distratto, eh?
4: Sì.
2: No, è un grande tema questo, se dare troppe. Io nei miei, per esempio, faccio una via di mezzo. Cioè sì. Lo faccio meno di così, però ovviamente i miei sono libri per
1: adulti.
2: Perché
1: è difficile poi leggerlo pensando di
2: recitarselo. Però il suo è un libro per bimbi, quindi forse ci sta.
3: No, a me
2: ma tanto non lo farà lui. Vabbè,
0: diciamo, sì. Sentiamo Manola, ecco,
3: no,
0: vedi.
3: Ha catturato la mia attenzione in realtà, certo. Perché a me piace questo modo di leggere quando ascolto.
1: Certo.
3: A me piace.
2: Oh, ma non lo farà lui, lo fa Yolanda.
3: Posso dire che a me piace, anche se l'avesse fatto lui mi sarebbe piaciuto. Anzi, ti dirò di più, Fabio, che se l'avessi letto tu sarebbe stato ancora più inclusivo il discorso.
0: Bravo, pensare.
1: E qui apriamo un altro tema.
0: Ci potrei pensare.
1: Cioè, il fatto che lo legga lui fa in modo che non si compri il libro?
0: Ma come?
3: No, perché?
2: Beh, questo è un altro tema. Cannibalizza. Sono interessanti questi discorsi. L'audiolibro cannibalizza la carta? In generale no, perché chi legge, alcuni leggono e ascoltano anche. E chi ascolta spesso non compra il libro.
1: Perché ognuno di noi che legge pensa al tono della propria voce e a come. Quindi un bel libro è ben scritto come il tuo, secondo me ognuno se ne interpreta.
0: Certo.
1: No? Un po' come vuoi.
2: Però sai cosa scrivono a me, per esempio?
1: Dimmi.
2: Almeno i lettori che arrivano dalla radio, che sono una discreta percentuale, che tanto quando leggono immaginano me che leggo. E quindi fa ridere. Vabbè.
1: Fabio, grazie di essere stato con noi.
3: In bocca al lupo, Fabio.
1: Ma poi sappiate che noi lo incontriamo mille volte al giorno dappertutto. Quindi.
2: Salani Editore di Fabio Ingrosso, Luna Sofia e la Chioma di Berenice.
1: A Catadavillo.
0: Grazie, ciao.
3: Ciao Fabio, grazie.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Perché?
1: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: 105.
6: 105.
5: 105. Che storia.
0: Radio 105.
6: Che storia. Travel.

0: Ross, raccontami qualcosa.
1: No, dico solo che è un pezzo della Madonna. Scusate, allora, il francesismo.
2: Okay. Bobby Brown. A me spiace soltanto che.
1: Cosa?
2: E che si dice
1: una vicenda
2: di lui
1: brutta,
2: che
1: così
2: trattasse male la moglie.
1: Però questo pezzo qui, 1995, Took and Played That Game di Bobby Brown, era
2: Bobby
1: veramente
2: Brown.
1: Un
2: molto
1: un'estate di grandi pezzi, perché c'erano
0: che c'avevi qualcosa da dire, dai.
1: C'erano
0: dai.
1: I Bucketheads,
2: i bacchettoni,
1: c'era Missing, era un'estate di pezzi della Madonna, sì.
2: Bello, volevo dire soltanto una cosa, vi faccio notare che gli attori che passano da noi poi prendono i premi.
1: È vero.
2: A corsi.
1: Non a corsi, Scamarcio.
0: Ha vinto la categoria Orizzonti.
3: Esattamente il giorno dopo l'intervista.
2: Esatto.
1: Fatti delle domande.
2: Che gli autori di libri che vengono da noi vendono, ha già venduto 1 milione di copie.
1: Milione addirittura.
0: In un quarto d'ora.
4: Rosario, quando vieni tu da noi?
2: Rosario, quando ti fai intervistare con.
0: Ma perché ha scritto un libro?
2: Sì, ha scritto io che non vedo. Com'era?
1: Io che non vivo più di un'ora senza.
0: Da cui poi sicuramente faranno una canzone. Guarda, me lo sento.
2: Però il tuo titolo è bello ma complicatuccio. Io ho difficoltà a ricordarlo. Così doveva andare.
1: No, io trovo sloganistico.
2: Così doveva andare. Grazie.
1: Ragazzi, torniamo domani.
0: Ciao amici, a domani. Ciao, il loco.
2: Ciao lì.
1: Ciao lì.
0: Ciao Lidia. Ciao Marco.

0: Showtime!
1: Music and Cars!
2: Molto bene, buon mercoledì signori, è il 16 di settembre di questo mese che abbiamo già insomma svoltato.
1: Io come dico sempre, il mercoledì si scavalla.
2: Si scavalla,
1: si raggiunge l'apice della montagna e poi da questo momento in poi giù di sedere.
2: È tutto in discesa.
1: Tutto in discesa.
2: Quindi
1: sì.
2: Scavalla, sì. Io non lo so fare quello, non si scavalla, va bene. Ma abbiamo scavallato anche il mese di settembre, se ci pensi.
1: Perché oddio, ieri dai, al 15 siamo un po' a metà.
2: Quindi siamo già nella seconda parte del mese.
1: Sì, il 15 di settembre è il mercoledì di settembre.
2: Di settembre, brava, esatto.
1: Non è bello questo concetto, Dario?
2: È una bella allegoria. È l'allegoria? Non lo so.
1: Non è una tristoria, è un'allegroria. Allegroria.
2: Molto bene. Vedo che ci
1: oggi
2: sono tutti.
1: La partenza è stata
2: strepitosa, signori. Una puntata
1: spumeggiante.
2: Chissà cosa ci aspetta nelle prossime due ore, cara Comello.
1: No, non vedo l'ora di affrontare il tema che dobbiamo affrontare.
2: Molto interessante. Molto.
1: Ma prima di ciò, i saluti di rito.
2: Brava, certo.
1: Alla nostra crew. Buonasera, Antonio Pivati.
3: Ciao.
2: Siamo già la sera,
1: che saluti, che saluti eloquenti. Vabbè, buonasera. Oh, ma io.
2: Buonanotte.
1: Uffa, però.
2: La ruota
1: ma
2: della
1: c'è ancora
2: fortuna.
1: La luce fuori. Non mi viene da dire.
2: Buon pomeriggio.
1: No, se va bene, non importa.
2: Tutto a posto.
3: Un po' meno fenta.
2: Allora, se io nei giorni scorsi ero un po' rintronato, ogni tanto tocca, insomma, la controparte anche la Comello deve essere.
1: Esatto. Va bene, dov'è la zia?
2: La zia è lì.
3: Oggi non c'è.
1: Perché?
2: Come non c'è?
3: È in smart.
2: Ma non è vero.
1: Ma dai.
2: Ma no, ma è lì al centralino.
1: Ma infatti,
2: la
1: l'ho vista prima,
3: è andata via adesso.
2: È andata via adesso.
3: Ho fatto un ibrido.
1: Sì. È andata via urlando. Offesa. Va bene.
2: Va bene.
1: E salutiamo anche la nostra Pinnetta.
2: E basta.
1: E niente, non abbiamo più nessuno da salutare,
2: no.
1: Se non i santi del giorno.
2: Esatto, che sono tanti.
1: Che oggi sono succulenti.
2: Sono succulenti, sono tanti, Anto. Quindi direi che possiamo andare anche molto velocemente.
1: Ah, ma li vuoi far tutti? Tutta quella sfilza lì?
2: Non sarebbe bello nei confronti di chi abbiamo nominato.
3: E per cosa facciamo? Lasciamo indietro i santi.
2: Dai, ragazzi.
1: No, va bene, state calmi.
2: Poi non sia mai che si incazza qualche
3: si incazza
2: santo.
3: Con te poi,
2: ragazzi, è un attimo,
1: No, per carità.
2: Esatto.
1: Allora, il primo santo. È una nota catena di hotel, ristoranti di lusso.
2: A Venezia ce n'è uno famoso, però è al singolare. Cioè sì. La catena è plurale.
1: Forse l'originale.
3: Cipriano.
1: Bravo.
3: Sì, che starlet, quelle robe lì, lusso.
1: Ma se non yacht. Sbaglio, quello di Venezia è il primo?
2: Credo
3: sì,
2: di
3: certo.
2: Può essere? Sì, credo di sì.
1: Okay.
2: Poi
1: per
2: New York, credo che ce ne siano in tutto il mondo ormai. Vabbè.
1: Allora, Santo Cipriano, poi.
2: Okay. Poi, è famoso, però questo è al femminile, devi immaginarla, questo nome al femminile, è famoso quello bulgaro. Bulgaro.
3: L'editto.
2: E quindi al femminile editta.
1: Vedi?
2: Ma io conosco i miei polli, capito?
1: Anche più attiva, carico.
2: Vai.
1: Se io dicessi Dario è un bravo conduttore, sarebbe un...
3: Complimento.
1: No, sì, però troppo poco,
3: è un eufemismo.
2: Ok, quindi...
3: Eufemio.
1: Femmina.
3: Eufemia.
2: Bravo! Ok, uno dei papi più contestati, però qui è al femminile il nome, è presente anche nella Divina Commedia. Papa no.
3: Innocenza.
2: Bravo.
1: Ma si è preparato prima.
3: No.
1: Ti sei preparato prima.
3: Zero.
1: Hai cercato i salti del giorno. Non me
3: no,
1: la racconti.
3: Ho preso le vitamine.
2: Sì. Bene. È la pillola Limitless, secondo me.
1: Non me li ricordo più.
2: E l'ultima è questa qui.
1: Allora qua devi aver visto Violetta però. Perché era la cattiva.
3: Lo vedeva mia sorella.
1: Era la cattiva di Violetta. Vuoi l'aiuto da casa?
3: Sì.
1: Vuoi chiamare tua sorella un attimo?
3: No. Aiutami tu.
2: Aspetta, c'è
1: Lu,
2: anche
1: nome dal sound un po' russo anche.
3: Lucrezia.
2: No. C'è la Radchenko.
3: Ludmilla.
1: Bravissimo.
2: Bene. Allora devi sapere che Pivati l'indovina facili se ci sono delle soubrette, delle starlette, tutta
1: certo,
2: quella roba lì.
1: Sa perché. Va bene.
2: Quindi
1: vai, fai il recapone.
2: Recapone velocissimo. Abbiamo Cipriano, poi Editta, Eufemia, Innocenza e Ludmilla. Prego.
4: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: prego. Get up and dance. Lodo.
1: Sì.
0: Aspetto te.
1: Chi è?
0: No, aspetto te.
1: No, no, Dario, tu non puoi capire. Io mi guardavo in giro, non avevo capito che mi stavi parlando tu.
0: Oggi bene, devo dire.
1: Guardavo Piva.
0: Sì.
1: Dice, dimmi, che c'è? Ma non muoveva la bocca.
0: No, infatti ero io, Lodo. No, aspettavo te per il titolo di questo pezzo, ma evidentemente.
1: Ma io oggi non sto bene. Io oggi non sto bene. Sai cos'è? Ecco, ho mangiato una roba strana.
0: A pranzo? Mannaggia.
2: Il katsusandu.
1: No! Non è strano il katsusandu, buonissimo. Sono i panini giapponesi deliziosi, tra l'altro.
0: Deliziosi. Però è stata brava la Comello perché ci ha già dato il, diciamo, l'incipit per l'argomento di oggi.
1: Qua volevo. Grazie, grazie.
0: Brava, brava.
1: Sono anni ormai di radio.
0: Allora, anni.
1: E, no, non è vero che ho mangiato una roba strana. Era solo perché volevo fare l'aggancio.
0: Hai mangiato
1: l'aggancio.
0: Del pesto?
1: Sì, ho mangiato la pasta al pesto.
0: Quindi niente di, pesto, di
1: che
0: di
1: mi si sta anche riproponendo. Allora, volevamo parlare, giusto appunto,
0: mi metterei
1: di
0: su quel microfono,
1: alimenti.
0: Se possibile, grazie.
2: Aglio bene,
0: bene.
1: No,
0: sì.
1: Era il pesto senza aglio. Perché io non te lo mangio quell'aglio.
2: Anch'io.
3: Accendi questo che mi metto.
1: Ascolta, se parliamo di aglio però, sapete che c'è un frutto che sta spopolando?
0: Sì.
1: Cioè, a quanto pare ce l'hanno veramente tutti.
0: Tutti. Ma anche qui in Italia?
1: Sono l'unica stronza che non l'ha mai provato.
0: No, io credo di averlo provato in Thailandia, credo.
1: Ecco, si chiama il salak.
0: Salak.
1: Che è il frutto serpente. È tra le cose più strane che io abbia mai visto. E mi ricorda molto l'aglio una volta pelato. Perché
0: sì,
1: all'interno, quando tu lo sbucci da questa buccia particolarissima che adesso descriveremo,
0: sì,
1: è bianco ed è composto a piccoli spicchietti bianchi.
0: Però belli compatti. Cioè non è il classico spicchio che potete immaginare dell'arancia, no? Che è un po' morbidino. Questi sono proprio belli duri.
1: Belli duri, sì. Esatto.
0: E sta spopolando nel mondo. Arriva chiaramente dal sud-est asiatico.
1: Dall'Indonesia, sì, Malesia, sì.
0: E vi dico di che cosa sa, perché è un frutto che sa praticamente di tutto.
1: Vai.
0: È un sapore che può ricordare ananas, agrumi, banana e miele.
1: Maionese, capperi, acciughe.
0: Sì, infatti, cioè, praticamente ci metti dentro qualsiasi cosa.
1: Erba, cipollina.
0: E ti dico anche come possono utilizzarlo i nostri fantomatici ascoltatori.
1: Abbiamo anche dei consigli per le ricette.
0: Sì, si può consumare fresco, si può essiccare, si può caramellare, si può fare sotto aceto, oppure in chutney, curry e anche nelle torte, nei dessert.
1: Ok, fritto no.
0: Fritto non.
1: Che fritto, sono buone anche le suole delle scarpe.
0: Perché
1: quindi
0: tu pensi all'aglio, che fritto è buono. Cioè, nel senso, da sapore, non so questo.
1: Io proverei a caramellarlo. Adoro per esempio la frutta caramellata che si trova spesso assieme al gelato nei ristoranti cinesi.
0: Certo, buona.
1: Che buona.
0: Ma anche i sacchettini di frutta caramellata che becchi in tutte le, no, quelle
1: la frutta secca, però le mandorle, gli arachidi,
0: no, queste dici? No, proprio anche le albicocche caramellate, sai, quelle essiccate caramellate buone.
1: Ma no, scusa, sì, non ho presente.
0: In tutti i food truck quando vai
1: nelle sagre,
0: sì, alle fiere, soprattutto quelle invernali.
1: Ma
0: hai mangiato la frutta caramellata essiccata?
1: No, ho presente la frutta secca. Quella, sì, appunto, le arachidi, eccetera, le mandorle. Ma
0: cioè, la banana essiccata e caramellata, non l'hai mai mangiata?
1: No.
0: Vabbè.
1: Ascolta, non abbiamo detto la cosa più particolare del frutto serpente, snake fruit, che è appunto la buccia.
0: Sì.
1: A parte che ha forma di goccia, no? È come se fosse una
0: pigna, anche.
1: O un fico, non lo so.
0: Sì. Abbiamo delle idee un po' confuse.
1: No, è a forma di goccia, proprio di goccia.
0: Ok. No? È una gocciolona
1: rivestita di pelle di serpente,
0: scaglie.
1: Praticamente. Scaglie.
0: Sì.
1: Ma
0: dure,
1: fa impressione, sembra un animale. Ma
2: fa cagare.
0: Sì, sì, cioè, sì, visto così, sì.
1: Ma però, tu l'hai veramente provato?
0: Io l'ho assaggiato, sì, l'ho assaggiato in Thailandia perché ce l'hanno, chiaramente.
1: E
0: no, ma perché non crederci? Io mangio tutto, no, in Thailandia ho mangiato anche gli insetti, quindi cosa che...
1: Hai mangiato gli insetti?
0: Ho mangiato gli insetti.
1: Ma tu fai parte di quella categoria di persone che, do coio, provo tutto, sono curioso, aperto, allora, agli alimenti strani.
0: Ed è il motivo per cui dovrò fare la colonoscopia, sì, esatto. Cioè,
1: chissà cosa ti trovano.
0: Esattamente. Però io, se vado in un paese, cioè secondo me il modo più bello di viaggiare e conoscere un paese è assaggiare il cibo.
1: No, ma non,
0: di
1: ci
0: quel
1: piove,
0: posto.
1: Non ci piove.
0: Anche le cose molto lontane da noi. Per esempio, io ho assaggiato il sangue di serpente gelatinizzato. Sì, non ha un sapore buonissimo, devo dire la verità. Però ho provato lo scorpione, che però sa di gamberetto fritto, perché è fritto, quindi tendenzialmente.
1: E torniamo lì, fritto, buono tutto. Torna indietro, prima dello scorpione, cosa hai detto?
0: Insetti.
1: Quali? Tipo?
0: Che ne so, lo scarafaggio grosso.
1: Oh, mio Dio!
0: una sorta di più che scarafaggio, uno scarabeone bello grosso.
2: Meglio.
0: Sì, sì, bello ciccio.
1: E sapore? È vero che sanno di pollo ste cose?
0: Sì,
1: un po'?
0: Sanno di frittura, quindi di
1: fritto. Perché di base si consumano fritti,
0: sì,
1: tutti quelle robe lì, frigo.
0: Sì, sì. Ho mangiato, adesso non so se dirlo, ho mangiato anche la prima volta che sono andato a Bali,
1: sì,
0: questa sorta di ratto. Cioè, che non è proprio un ratto, è un roditore, ecco, che loro fanno, che fanno allo spiedo.
1: Mi sento svenire.
0: Un pezzettino, non è che l'ho mangiato tutto.
1: E hai detto,
0: che porcheria.
1: Che buono.
0: No, no, perché buono no, però l'ho assaggiato comunque.
1: Allora, io ti ammiro e ti invidio anche un sacco per questo tuo coraggio e nonchalance nel provare alimenti all'apparenza disgustosi e respingenti. Io non ce la faccio, infatti dico sempre, dovessi mai partecipare a Pechino Express, alla prova alimentare io... Fuori.
0: Arrivederci.
1: Ma io non, io non faccio neanche finta di sedermi al tavolo. Io non ce la faccio. Non ce la faccio a star vicino a certe cose.
0: No, io invece
1: sono
0: ci
1: troppo
0: provo.
1: Impressionabile e schizzinosa.
0: Tu, Pivaz, hai mai assaggiato qualcosa che ti ha fatto veramente impressione?
4: No, perché,
0: no,
4: non
0: perché
4: mangi
0: tu sei
4: niente.
0: Un po' schifiltoso.
1: Perché tu non mangi niente? Cosa fai? La dieta dei bambini? Cotolette e patatine?
4: No,
1: e
4: nel
1: pizza?
4: Senso, non così tanto, però quasi. La cosa più strana che ho assaggiato è l'alligatore.
1: Anch'io!
0: Anche lei, quello
4: però
0: anche
4: è
0: io.
1: È l'unica cosa strana che ho provato.
0: Che è un po' stopposo.
4: La mano, Lodo.
1: Dai, è Pivaz.
0: È un po' stopposino, però, sì.
1: Sì, era molto chewy, molto...
0: A me piaceva.
1: Gommoso. E una volta mi sono fatta una mangiata, però a mia insaputa, purtroppo, perché Tommy non mi aveva mentito. E in questo ristorante peruviano a Buenos Aires... C'erano questi spiedini con questa carne pazzesca, buonia, ancora, buona, buona.
0: Non erano arrosticini.
1: No, era cuore di non so che cosa, che va oltre ogni mia concezione, non mangerei mai il cuore di
0: salutiamo nessuno. Tutti i vegetariani e vegani all'ascolto, ma la puntata è anche vostra, perché ci sono anche dei frutti molto strani che magari sembrano belli, buoni, poi fanno schifo.
1: Infatti.
0: Vi chiediamo questo, qual è l'ingrediente, il cibo, la cosa più assurda che avete mai assaggiato?
1: Bello.
0: Magari durante un viaggio, magari anche semplicemente a casa di persone da cui eravate stati invitati.
1: O attenzione, anche l'abbinamento assurdo,
0: esatto,
1: che avete scoperto che spaccava, per
0: esatto,
1: esempio.
0: Va bene. 342 41 15 105. Let's go. Yeah.

0: Sì, soprattutto di loro.
1: I poverini, sì. Cat's Eye, occhi di gatto.
2: Così.
0: Ah.
1: Eh beh, sì, se ci pensi, scritto in maniera un po' diversa.
0: Non
1: c'è una
0: ci avevo pensato.
1: Sono gli occhi di gatto.
0: Okay. Occhi di gatto.
1: Che cantano Animal, mi
0: sembra
1: giusto.
0: Salutiamo anche Cristina D'Avena. Va bene.
1: Va bene, benvenuti amici. La prima ora di 105 Music and Cars in questo mercoledì 16 settembre con l'Acomello, con lo Spada. Ormai è l'Acomello e lo Spada.
0: E lo Spada.
1: Sì, mi piace così, che sembra quasi un pesce, visto che stiamo parlando anche di cibi strani.
0: Allora, una pioggia di messaggi, posso dire esilaranti.
1: Abbastanza, cose schifose.
0: Stiamo
1: anche
0: parlando di quelle cose, sì, schifose, un po' fuori dal comune che ci è capitato di mangiare nella nostra vita. Vuoi insetti, vuoi frutta strana, vuoi abbinamenti di cibi strani, non lo so. Ci state sbloccando una quantità di informazioni, ragazzi, su cose che non pensavamo potessero essere neanche ingerite.
1: Tipo,
0: vogliamo leggerne qualcuna?
1: Vai.
0: Tipo, no, allora, questa in realtà è la più innocente che ho letto, però mi ha stupito perché ci scrive Cristian da Bergamo, frutto della passione fresco appena colto.
1: Buono.
0: Che è buonissimo.
1: È buonissimo.
0: Ma se io non avevo mai visto l'interno e quando l'hanno aperto ho pensato fosse malato. Ma malato di cosa? Ma perché? Malato di cosa?
1: Perché? Ma
0: perché, boh, è un po' molliccio dentro,
1: sì,
0: un po' viscidino, ma hai semini.
1: È buono.
0: Ma
1: però
0: è fatto così, è buonissimo.
1: Buono. E in Giappone, scrive Chiara da Varese, natto a colazione. Il natto,
0: natto
1: è filante, appiccicoso.
0: Ma che cos'è il natto?
1: Odore fortissimo. Sembrava che i fagioli avessero avuto una brutta nottata.
0: No,
1: sarà, secondo me, sono quelle cose tipo una purea di fagioli. Non lo so, onestamente. Non l'ho mai mangiato in Giappone.
0: E poi era il mio sogno che qualcuno ci scrivesse parlando del durian, questo frutto per cui io provo un'attrazione incredibile. Tu l'hai provato?
1: Mi piace tantissimo.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: A me piace, ha un odore molto forte.
0: Ma
1: di metano. E il durian è Non te lo saprei dire, è un frutto tropicale, quindi ha quella nota acidula buona, ma anche dolciastra. È l'odore che fa schifo, sembra piedi marci che sono stati in ebollizione.
0: Il sapore, mi stai dicendo che non c'entra
1: niente
0: con l'odore?
1: Ma zero proprio,
0: E visto che l'odore si sente a chilometri di distanza,
1: sì.
0: Il sapore è un sapore potentissimo? Cioè che ti dà una sberla in faccia?
1: È un sapore normale, da frutto, normale.
0: Ma chissà perché ha queste,
1: perché ha questo odore,
0: questa caratteristica dell'odore che va bene.
1: Animale molto caratare.
0: Allora, io ho voluto chiamare una persona, però
1: sì.
0: Una persona molto a me molto cara,
1: mm-hmm.
0: Una persona molto amica. Forse tu l'hai conosciuta, Darietto, la Terry?
1: Credo di sì. Sì, ci siamo conosciuti sicuramente.
0: Per chi non la conosce, la Terry è oltre che essere ovviamente mia super amica, è la mia truccatrice. Quindi abbiamo condiviso insieme la qualunque, perché lavoriamo sempre assieme. Terry è tra le persone che mangia le cose più schifose del mondo, ok?
1: Bene.
0: E quindi
1: benvenuta, Terry.
0: E quindi ho deciso di chiamarla Terry.
3: Ciao.
0: Terrini.
1: A questo punto, beh, direi terribile.
3: Da quello,
1: mi hanno raccontato che mangi veramente, cioè, anche le suole delle scarpe.
0: Sì, tutto.
3: Sì. Davvero.
0: Però spiega perché. Perché tu sei figlia.
3: Perché sono figlia di macellaio. Da generazioni sono figlia di macellaio, quindi sono stata sempre abituata a mangiare cose un po' strane. Insomma, ho voluto sempre provare.
0: E anche gli scarti, no? Cioè le cose che magari non si vendono. Vedi? La Terry per il recupero da sempre.
1: Cioè tuo papà portava a casa quello che non aveva venduto e
3: bravo,
1: voi mangiavate quello.
3: Io assaggiavo
1: però
3: godivo.
0: Tipo, no, dai. Allora,
3: tipo,
0: vai.
3: Vabbè, a parte principali, cioè uno dei miei piatti preferiti sono i piedini di gallina, i piedini di agnello al sugo. Che io amo, purtroppo non posso mangiare così frequentemente perché lo fa mia madre, mia nonna, giù, e quindi qui io sono ammirata.
0: Sono ricette della tradizione con cui tu non ti misuri.
3: Della tradizione, ma penso che la cosa più strana che abbia mangiato è allora la testina dell'agnello aperta.
1: Vabbè, grazie, io vado.
0: Cioè,
3: al forno con le patate.
1: Vabbè, però è una ricetta che si fa.
0: Sì, si fa. No,
3: sì,
0: Terry.
3: È una ricetta che si fa, solo che io ho provato un po' di tutto fino alla cosa un po' più strana, che però, insomma,
1: sì?
3: Gli occhi.
0: Eccola là.
1: Madonna santissima. Vabbè, non so se volevo conoscere questo lato di Terry.
0: Ci puoi descrivere la sensazione dell'occhio?
1: No, grazie.
3: Dai, sì. Allora, diciamo che non è così, insomma, è un po' viscido.
1: Ma va,
0: dai.
3: Un po' fatica. a tenerle sotto i denti, però poi una volta mozzicati, insomma, sono morbidi.
1: No, dai, basta.
0: Ma scusa, ma l'occhio intero o si taglia?
3: Però lo devi cacciare. Lo mozzi, insomma. Però guarda, buono, anche le gengive buonissime.
1: Ma tu sei pazza!
3: No. Però poi si condiscono con l'aglio, il prezzemolo, l'olio.
0: Senti quanto è felice lei!
3: Sì, perché io amo mangiare queste cose, ripeto, non le posso mangiare spesso, ma quando mi ci
1: Ma grazie a Gesù che non le puoi mangiare. Cioè adesso.
0: Io ho solo un'altra curiosità.
3: Una volta?
0: No, posso chiedere?
1: No, posso. Sudando
0: vuoi provare, Darietto?
1: Sto sudando tantissimo, lo sai, ma proprio sto male.
0: No, scusa, Terry. Le zampette di cui hai parlato prima, sì. di gallina, hai detto?
3: Sì.
0: Con le unghie?
3: Sono callosine. Sono praticamente tutti degli espicini unite da parti callose. E quindi alla fine, quando hai finito di mangiarle, ti ritrovi con delle espicine una sull'altra. Così.
0: Che bello, che come contento.
1: Vabbè, Terry, grazie. Verrai contattata da Legambiente molto presto. Grazie anche dalla Lipu, da tutte le associazioni animaliste. Grazie, Terry. Ti voglio
3: grazie
1: bene.
3: Grazie a voi.
0: Buon appetito.
1: Ciao,
0: ciao, Terry, grazie. Ciao.
1: Va bene.
0: Daniele, sei sudato.
1: Sto malissimo.
0: Scusa, facevi il figo, io mangio, io
1: provo. Sì, ma io non devo sapere che cos'è, capito? Cioè, se tu mi raccontavi.
0: Come no?
1: Sai,
0: scusa,
1: che sto svenendo. Non sto scherzando.
0: Veramente.
1: Mi gira la testa.
0: Ti viene da schiacciarti gli occhi?
1: Mi viene da schiacciarmi gli occhi. Tutto mi schiaccio, anche gli occhi proprio quelli di. Va bene, grazie. Continuate a scrivere 342 41 15 105. Cosa so?

0: Se qualcuno dovesse avere dei sali per gli svenimenti,
1: la Terry ha steso d'Arione.
0: Largo Donegani 1, mi farebbero molto comodo. Però stanno arrivando dei messaggi. Chiaramente qualcuno che citava anche le cose di cui ha raccontato Terry,
1: sì.
0: Che evidentemente sono ricette anche molto tipiche di alcune regioni italiane. Per cui
1: certo.
0: Sono cose che si mangiano.
1: È proprio la classica cucina di recupero.
0: Sì,
1: una volta
0: sì,
1: quando
0: sì.
1: Non c'era altro, si mangiavano quelle cose lì.
0: Esatto. Come può essere cucina di recupero quello che scrive Sara da Bologna? Ho provato le formiche culone in Colombia.
1: Scusa?
0: Sì, che hanno.
1: Scusa?
0: Le formiche culone sono quelle che hanno, diciamo, la testina più piccolina, la prima parte del corpo
1: un po'. Il culone dietro.
0: È una sorta di esatto. E scrive: erano croccanti eppure buone. Il problema poi è stato raccontarlo a mia madre, che ha chiaramente avuto la mia stessa reazione di prima. Sara, capisco, perché insomma può dar fastidio, va bene.
1: Una collega mi ha fatto assaggiare la ringa fermentata svedese. Io ho sentito un sacco parlare di sta roba. Nel nord Europa amano far fermentare questi pesci.
0: Anche lo squalo in
1: Anche
0: Islanda.
1: Lo squalo, sì, esatto, sì, fino sì. A fargli acquisire un sapore veramente, veramente intenso.
0: Sanno di ammoniaca. Cioè, sai, ammoniaca fortissima. È come se tu aprissi la bottiglia di ammoniaca e prendessi dei sorsoni di quella roba lì. Io l'ho provato lo squalo fermentato.
1: Gnammi, gnammi.
0: C'era gente attorno a me che aveva i conati.
1: E tu?
0: No, io ho resistito, però è veramente fortissimo. Cioè, ti pervade proprio pesantemente.
1: Stavo pensando, non sono, l'ho già detto, una molto coraggiosa con l'alimentazione. Però oltre al, sì, quando ero in Argentina mi hanno fatto provare questo alligatore. Non mi è piaciuto. Ma senza andare tanto lontano, una volta in un cocktail bar molto famoso di Milano, che non so se possiamo citare, ma fa niente, fanno i cocktail molecolari, eccetera. E c'era questo cocktail con dei pistilli di non so quale fiore,
0: sì.
1: Che hanno un effetto anestetizzante per la bocca.
0: Quindi sei stato papavero.
1: Non lo so, sai, sì, dici?
0: Potrebbe
1: non
0: essere.
1: Me lo ricordo perché è stato un sacco di anni fa, ma ci siamo sganasciati dal ridere perché
0: Tutti fatti,
1: non riuscivamo ad articolare e sbavavamo dai lati della bocca mentre bevevamo sto cocktail. È stato un'esperienza.
0: L'ho fatto apposta per farti prendere cose e buttarle via proprio.
1: Sì, boh, vabbè.
0: Senti, tra i tanti invece che hanno provato la qualsiasi c'è anche chi è proprio lo fanno apposta per farti prendere cose e buttarle via. Proprio.
1: Sì, boh, vabbè.
0: Senti, tra i tanti invece che hanno provato la qualsiasi c'è anche chi è

0: dicono in
1: inglese,
0: no?
2: picky eater. Cioè non mangi una beata, mangi solo
0: non
2: quelle quattro cose
0: niente.
2: Lì.
0: Niente.
1: Un mangiatore molto, come si dice, picky, che è molto selezionatore.
2: Schizzinoso,
1: bravo,
2: esatto,
1: ecco,
2: esatto.
1: Ecco.
2: Ma mi ha fatto ridere perché tu nel messaggio citavi il fatto che tu hai fatto diversi viaggi, ma che quando parti e vai nelle altre parti del mondo, comunque vai nei posti più
1: degli italiani.
2: Sì, cioè va al Taco Bell. Ah,
0: sicuramente cioè. I ristoranti italiani ho provato tutti in tutto il mondo, dappertutto, in Malesia, in Cina, in Corea, dappertutto.
1: Buoni, no? Tutti, immagino.
2: Sì. Immagino, sì, spaghetti buonissimi.
1: Le fettuccine Alfredo, che buone.
2: Bologna guys. Sì.
0: No, però io già parto dall'hamburger, che lo mangio sia in Italia che ovunque, soltanto pane e carne. Ho imparato in tutte le lingue a dire come si fa un hamburger, pane e carne, perché non voglio neanche dover togliere gli ingredienti in più, i pomodori, l'insalata, le salse, il formaggio, non voglio niente.
1: Cioè niente, ma più asciutto di così si muore però, Luca, lo sai? Cioè
0: e
1: come fai a mandarlo giù? Ti prendi
0: Stati
1: a pugni
0: Uniti?
1: Il petto? Come fai?
0: Pensa che negli Stati Uniti si chiama infatti dry bun, cioè devi dire che vuoi un dry bun e lo vuoi asciutto.
2: Sì, ma ho capito, ma non c'è nessun gusto, no? Cioè.
1: Ma ascolta, perché tu mangi di base, anche quando sei a casa tua, pochissimi alimenti, poche cose, o è un tema di diffidenza sì. verso la cucina all'estero?
0: No, sempre le stesse cose, anche a casa, e quindi cioè, in realtà è un menù vario, però sicuramente non salutare, non voglio niente di verde, l'unica cosa verde che mangio è il pesto. No, è una malattia, ragazzi, cioè, non so cosa dire.
2: No, ma che vita d'inferno. Ma
0: e quando vado in un posto dove c'è il Taco Bell, se sono stato in Malesia da solo, c'era il Taco Bell, mi sono mangiato
1: felicissimo
0: un Taco Bell al giorno.
1: Ma scusa, e al Taco Bell cosa mangi? Comunque i tacos c'hanno dentro
0: le quesadillas, sì, no, infatti troppo verde il taco, infatti mangio le quesadillas, che sono quelle per i bambini,
1: la tortilla con il formaggio
2: fuso
1: filante dentro, fine.
0: Esatto. Esatto.
2: Hai fatto dei
1: adesso, mi sto deprimendo, Luca, veramente.
2: Quanti anni hai, Luca, se posso chiedere?
0: 31, è
2: 31.
0: Quello è il problema.
2: Beh, un controllo cardiaco comunque lo farei, visto quello che mangi.
0: Fatto ieri, sono perfetto.
2: Beh,
0: son perfetto.
1: Allora, avanti tutta.
0: Guarda che i miei amici mi dicono che se iniziassi a mangiare verdure probabilmente sarebbe quella la causa della morte. Cioè,
2: certo,
1: è la tua criptonite,
0: conosce,
1: certo.
2: Va bene, Luca, grazie mille. Saluta pure chi vuoi, se hai qualcuno a salutare, una fidanzata,
0: no, Dario,
2: che ti sopporta.
0: Saluti
2: me. Va bene. Grazie.
1: Ciao Luca, avanti tutta col dry bun.
2: Mamma mia, che tristezza però, vedi? Io sarò anche l'opposto.
1: Che sciocchezza.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105,
1: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: La tua amica Dua Lipa.
1: Mia?
2: Certo, non perché hai detto mia? Che non vi conoscete molto bene, che andate a
1: no,
2: fare shopping.
1: Abbiamo fatto l'asilo insieme, però poi ci siamo un po' persi.
2: Poi basta, ho capito. Comunque era il nostro Che Storia con Don't Start Now. Infatti no, Dua, abbiamo cominciato un'ora fa. Vabbè.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: agitare Coca-Cola se si vuole digerire tutte le cose che stiamo citando. Agitare molto bene.
1: Molto bene, fare dei bei ruttoni.
0: Alessandro da Genova ci dice: mio zio mette le banane sulla pizza, non durante i viaggi, proprio a casa sua, cioè gli piace. Però attenzione, ho scoperto, dimmi se ti risulta, se risulta anche a te, che a Pesaro e dintorni è molto molto di moda, e proprio fa parte della tradizione culinaria locale, la maionese sulla pizza, che per alcuni sarebbe una roba, oh no, non si fa. Dicono molto buona, io mai provata.
1: Beh, la maionese però è buona, no?
0: Ho pane un'amica maionese di Pesaro che proprio non la mangia se non ha la maionese.
1: Anche Valentino Rossi?
0: Vedi? Siamo lì praticamente.
1: Beh, se per questo adesso apro una cosa che è una diatriba nazionale. A me, per esempio, la pizza con l'ananas, cioè è chiaro che non è la mia pizza preferita, però se c'è, ogni tanto
0: non ti scandalizza.
1: Non mi scandalizza.
0: Vabbè,
1: no, quindi
0: non l'ho mai provata, ma credo possa essere buona, perché gli dà quel tocco di freschezza,
1: acidulo,
0: di acidulezza che secondo me potrebbe essere interessante. Ma quanto siamo aperti di mente,
1: sì,
0: sì. Open minded.
1: Per esempio Silvia da Vicenza scrive: in Marocco mi hanno offerto latte di cammella, che lì in effetti è una cosa che si beve.
0: Immagino
1: buono,
0: sì.
1: Però mentre lo bevevo continuavo inspiegabilmente a fissare il cammello che avevo davanti, pensando sarà questo?
0: Sei tu?
2: Sarà latte?
1: Sarà latte? No, Plymouth!
0: No,
1: che schifo!
0: Ah!
2: Avete pensato male voi, eh?
1: Poteva essere saliva di cammello, eh. Meglio, proprio una cosa buona. Mamma mia. Andiamo da Silvana.
0: Silvana, ciao!
3: Ciao Lodo, ciao Dario.
1: Ciao Silva, come stai?
3: Tutto bene, alla grande, voi come state?
1: Bene,
0: perché non abbiamo mangiato quello che hai mangiato tu.
1: Sì. Tu sei reduce da un viaggio, mi sembra, di capire.
3: Assolutamente sì, io sono appena tornata dalla Cambogia.
0: Bello.
1: Bellissimo.
3: Bellissimo, stupendo. Non tanto quello che ho mangiato.
0: No, ti prego, vai con l'elenco.
1: Dai. Tipo?
3: Allora, ho mangiato una tarantola fritta.
1: Vabbè, quella però,
0: No,
1: io l'avrei assaggiata. Io ho mangiato lo scorpione, per cui
0: tutte quelle zampe.
1: Ma è croccantina, no? Sa di gamberetto. Sbaglio?
3: Assolutamente sì, per un dollaro.
1: Per un dollaro? Sì.
0: Ah, vedi che affarone.
1: E beh, lì ragazzi ce ne hanno 8 miliardi e mezzo per centimetro quadrato.
0: Oddio,
1: di quelle robe lì.
0: Quelle dritte.
1: Ecco.
0: Perché
3: esatto,
0: mi sono proprio immaginata le zampone pelose, capito?
1: Sì, l'hai mangiata dove?
3: Proprio così, l'ho mangiata in Cambogia, ma perché me ne stavano buttando 10 addosso, vive.
1: Ecco.
3: Quindi la soluzione era o averle addosso o mangiarla e togliersi tutto.
1: Madonna,
0: se non puoi, ecco. Com'era? Se non puoi combatterle, no, com'era?
1: Puoi mangiarle.
0: Puoi mangiarle, va bene. Non era proprio così, però vabbè.
1: Vale anche per le zanzare, Loda. Se non puoi più combattere, ne hai troppe a casa,
0: esatto,
1: mangiale.
0: Sono tutta punta.
1: Esatto. Poi Silvana?
3: Però devo dire, le zampette erano croccanti. Il corpo invece è stata la parte un po' più tosta da mandare giù, perché c'era un po' una pastella all'interno.
0: Era l'unica parola che non volevo sentire. Pastella.
1: Questa è una cosa che sì,
0: pastella
1: anche per me.
0: Mi ha fatto male.
1: Aspetta, ok. Poi
3: un'altra cosa che ho mangiato, molto buona però contro ogni aspettativa, il coccodrillo.
1: Ok,
0: sì, l'abbiamo già citato
3: oggi. Ho mangiato
0: oggi
3: un hamburger di coccodrillo.
0: Un hamburger.
1: È buono, a me è piaciuto il coccodrillo.
0: E
1: io non ho mangiato.
0: Come faceva?
3: È buono.
1: Sì, è come faccio. Vado via.
0: Scusa, solo Dario l'ha capita.
1: Sì, il coccodrillo come fa?
0: Sì, no, va,
1: fa così. E un'altra cosa? Un'altra cosa che ti viene in mente? Tipo bevande strane? Perché io mi ricordo di tutti quei paesi lì, fanno queste bevande molto zuccherate. Quindi tutti questi smoothies con la frutta,
0: sì.
1: Però ci mettono dentro anche quelle perle che non sai di cosa siano fatte.
3: Esatto.
1: Sì.
3: Ne ho bevuta una con le perle di tapioca, che
1: le
3: erano molto buone.
1: Ecco, le perle di tapioca.
0: Ma in che senso le perle? Scusate, sono un po' ignorante.
1: Che sono delle.
3: Sono praticamente dei tè con all'interno queste bolle.
0: Ah, i bubble tea.
1: Il bubble tea.
3: Esatto.
1: Sì, ok.
0: Capito.
1: Sì, e lacrime d'elefante? No, sai quelle cose strane.
3: No, quelle mi mancano.
1: No, quelle no.
0: Per il prossimo viaggio
3: magari. Esatto, me lo segno.
1: Ma tu sei una che viaggia spesso in quei posti lì o era il primo viaggio in un posto così diverso?
3: No, questo è stato il primissimo viaggio. Figurati che non sono mai andata fuori dall'Europa. È stato il mio primo viaggio fuori dall'Europa.
0: Veramente?
1: Vedi? Subito tarantola.
0: Ammazza, da 0 a 100, Silvana.
1: Brava, Silva. Brava, brava, brava. Senti, niente, ti auguriamo allora di progettare un viaggio.
0: Buon appetito.
1: Anche, sì. Se hai dei ragni a casa, tienili, mettili nei barattoli e magari te li mangi.
0: Il congelatore, esatto.
1: Esatto, va bene?
0: Ciao,
3: magari
0: Silvana.
3: Me li porto un giorno.
0: Ma no, guarda, così. Grazie. Ciao.
1: Ciao, Silvana. Ciao. Grazie, amici, per tutti questi messaggi. Devo dire che qua tra cervella fritte, robe così.
0: È ora di chiudere la dispensa, che dici?
1: Sì, dai. Esatto. E tra l'altro torna tra poco anche il nostro Music and Stories.
0: Wow.

0: Signore e signori, è un grande onore presentarvi.
1: Music, music stories.
2: Music stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
3: Ladies and gentlemen, rock and roll.
4: L'era dei cantanti.
5: L'eterno Sinatra e poi.
6: It's John Lennon.
7: Michael Jackson.
8: And where all the music comes from.
9: 105 Music and Stories dentro Music and Cars. Abbiamo cominciato ieri a raccontarvi un anno, il 1976. Mm-hmm. Abbiamo scelto quello perché è l'anno della nascita di Radio 105. Oggi ci trasferiamo nel seminterrato di una casa vicino a Boston.
10: Esatto, in questo seminterrato lavora Tom Scholz. Lui è un ingegnere, ha studiato al MIT e ha un impiego alla Polaroid. E poi ovviamente c'è la musica. Lui passa anni a registrare, provare, rifare. Si costruisce un piccolo studio in casa e cerca e ricerca un suono che ha in testa. Con lui c'è una voce straordinaria, quella di Brad Delp.
9: Allora loro mandano in giro i loro nastri, ricevono un sacco di rifiuti, finché a un certo punto una casa discografica è interessata, quindi firmano. Quindi vi aspettereste che adesso facciano tutto in uno studio super patinato di Los Angeles. Invece no, perché loro vogliono ricreare il loro suono, quello che avevano fatto nel seminterrato.
10: E con il produttore John Boylan riesce a fare una cosa piuttosto sorprendente, ovvero gran parte del disco viene realizzata nel suo seminterrato, mentre altre registrazioni, comprese le voci, vengono completate negli studi di Los Angeles. Nel 1976 esce il primo album dei Boston e dentro c'è More Than a Feeling.
9: Oggi siamo un po' abituati all'idea che si possa fare tutto con un computer in casa, ma all'epoca questo denotava una grande ostinazione, no? Una ricerca spasmodica, e quindi questo album ha segnato proprio anche la nascita di una figura, cioè del produttore che diventa anche cantante e sound designer di se stesso. Quindi abbiamo questo piacere oggi ascoltare questo pezzo incredibile.
10: Boston, More Than a Feeling.

0: Bello, bello, bello. More than
1: che
0: a feeling.
1: Che viaggio, ragazzi.
0: Davvero. E poi quest'idea del cantante che però è anche sound designer, che si fa il suo suono e che lo, come dire, combatte per mantenerlo.
1: Sì,
0: è fighissimo.
1: Che crea, immagina e ricerca un mondo sonoro. È veramente un'immagine molto romantica.
0: Sì, sì, e da lì è cambiato tutto, ragazzi. Poi negli anni vi racconteremo proprio l'evoluzione degli anni attraverso le canzoni. Detto questo, l'evoluzione di Music and Cars prevede anche che nella seconda ora si giochi con questo gioco incredibile
1: che sta già spopolando. Beh, sì, possiamo dire che con questo gioco abbiamo scritto una pagina di storia della radiofonia. No,
0: sì.
1: Dario, correggimi se sbaglio.
0: No,
1: stiamo parlando stiamo parlando del nuovo gioco preferito degli esseri umani,
0: sì.
1: Il Ma dove vai?
0: Esatto.
1: Ma dove vai?
0: Due di voi parteciperanno, 342 41 15 105, dovete proprio scrivere
1: Ma dove vai?
0: Dai, dai.
1: Forza.
0: Dai, ma dove vai?
1: Ma dove andate, vai? Ma dove vuoi andare?
0: Dove andate? Adesso però tranquilli, cioè rilassatevi. Se volete partecipare dovete essere concentrati, quindi respirate. New York City's

0: pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su...

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: signori, da ieri abbiamo deciso che il ricalcolo potrà essere chiesto ad ogni indizio,
1: sempre, ogni volta,
0: facilitare un po', altrimenti qua manco si parte fondamentalmente. Rimaniamo
1: basandoci
0: fermi.
1: Sui fallimenti di Dario, abbiamo capito che forse è il caso, no? Allora, per i nuovissimi arrivati, abbiamo inaugurato questa settimana questo nuovo gioco, il Ma dove vai? E che così strizza l'occhio a tutti coloro che sono in movimento, che si trovano sulle macchine, che ogni giorno partono, no? Da un punto di partenza, percorrono tappe intermedie e arrivano a destinazione. E questo è quello che vi chiediamo di indovinare. Di indovinare le città che noi percorriamo nel nostro itinerario, le città città reali, itinerario immaginario, attraverso degli indizi che noi vi daremo nel corso di un minuto di tempo.
0: Esatto. Allora, conosciamo il primo, che è Galdino.
1: Ciao Galdino!
0: Galdino?
1: Galdi!
2: Sì, sono io.
0: Eccolo! Come stai, Galdino?
2: Bene, bene, grazie, a voi?
0: Bene!
1: Non c'è male, non c'è male. Ma... ci chiami proprio da Lodi?
2: Sì, chiamo dalla provincia di Lodi. Abito a Cornegliano Laudense, alla Muzza, una frazione.
0: Perfetto. Quindi se dovessimo indovinare la partenza del tuo percorso sarebbe difficilissimo.
1: Impossibile, va
0: bene.
1: Io
0: però ho subito una domanda per te, Galdino. Questo nome da dove arriva?
2: Il nome è un santo arcivescovo di Milano che praticamente avviene il 18 aprile, il giorno che compie gli anni la nostra amica del centralino. Che
0: la zia. Certo,
1: la zia.
0: Il 18 aprile è San Galdino.
2: Sì, arcivescovo di Milano. Diciamo che è patrono di Milano assieme a San Ambrogio.
0: Sì.
2: E patrono della Lombardia insieme al San Carlo Borromeo.
1: Oh, ma quante ne sa Galdino?
0: Ma Galdino,
1: sei un'enciclopedia umana.
0: Galdino spacca, ragazzi.
1: Grandissime aspettative su di te.
0: Caro Galdino.
2: L'ho mangiata stamattina,
0: Bravo.
1: Caffè e un po' di cultura. Bravo.
0: Allora, Galdino, adesso devi decidere se partire con la macchina targata Lodovica o la macchina targata D'Arietto.
1: Puoi sentire i motori?
0: Con
2: la macchina targata Ludovica.
0: Basta.
1: Mitico. Ti faccio sentire il motore della mia macchina.
0: Vai,
1: sei pronto?
0: Vai.
2: Sì.
0: Bellissimo.
1: Calda,
0: che
1: calda,
0: sgasatura.
1: Galdino.
0: Allora, con me...
2: giri.
0: Stai lì, Galdino, che dobbiamo conoscere. Sì. Robert. Da Saron, uno con un nome normale oggi. No, Robert.
1: Ciao, Robert.
3: Buongiorno, Balordi.
0: Buongiorno a lei.
1: Buongiorno, come stai?
3: Bene, bene, bene, voi?
0: Dai, abbastanza, abbastanza. Robert, sei contento che giochiamo insieme? Sei sulla mia macchina?
3: Guarda, una meraviglia, sprizzo gioia.
1: Vuoi sentire come...
3: della tua macchina,
1: vuoi
3: guarda.
1: Sentirlo? Sì. Vai, senti.
0: No, aspetta, vuoi fare tu il rumore?
3: No,
0: Robert, vuoi farlo tu il rumore della mia macchina?
3: No, guarda, non si accende neanche, non occhio croce.
0: Ragazzi, ho capito, ma se dobbiamo remare contro
1: Robert
0: però...
1: ha già capito tutto.
3: No,
1: vabbè.
3: Scherzo.
0: Stai lì, Robert,
1: allora,
0: da Saronno.
1: Pari o dispari?
0: Dispari.
1: Vai. Bim, boom, bam.
0: 3, 5, 8, pari
1: io.
0: Tu.
1: Ah, molto bene, Galdino, allora partiamo noi.
0: Allora,
2: sono pronto?
0: Quattro tappe, ricordiamolo. Partenza, due tappe intermedie e arrivo. Un minuto di tempo a disposizione, quindi scopriremo quanto tempo ci metterai. In base agli indizi devi indovinare le città, okay?
1: Se vuoi un aiuto aggiuntivo puoi chiedere ricalcola ad ogni indizio a piacimento, ok?
2: D'accordo.
0: Sì, stai lì tu, Robert, non che c'è un po' di confusione in questo gioco.
1: Allora, pronto, Galdino?
2: Sì, sì.
1: 3, 2, 1, si parte! In questa città umbra è nato un santo che parlava agli animali.
2: Assisi.
1: Sì. In questa capitale sudamericana è ambientato il celebre musical film Evita.
2: Evita Perón, quindi in Argentina.
1: E quindi?
2: Buenos Aires.
1: Sì.
0: Bravo.
1: Terza tappa. In questo paese pugliese le case hanno un tetto a cono di pietra unico al mondo.
2: Alberobello.
1: Sì.
0: Bravo.
1: Tappa finale. In questa città toscana una torre pende ma non cade mai.
2: Pisa.
1: E non ci siamo schiantati con Galdino.
0: Ma bravi, 35 secondi ci hai messo, maledetto.
1: Ma sei stato un drago pazzesco. E bravo. Allora il nostro percorso partiva da Assisi, passando per Buenos Aires, comodo, tornando indietro ad Alberobello per finire a Pisa. Bravo Galdino.
0: Bravo Galdino.
2: Grazie, grazie.
0: Ragazzi, 35 secondi adesso, io non so se mai arriveremo a destinazione.
1: Vediamo,
0: Robert.
1: Vediamo.
0: Però dovremmo farlo in meno.
3: Se è da lodi per lodarti, gli faccio i miei complimenti.
0: Sì, sì, sì. Beh, invece no, adesso ti dico io da dove partiamo. Senti, dobbiamo fare meno di 35 secondi. Quattro tappe. Vabbè. Sei pronto?
1: Vabbè.
3: Prontissimo.
0: Giochiamo. In questo borgo ligure, con le case colorate intorno al porticciolo, è meta di VIP da decenni.
3: Porto Cervo.
0: No, no.
3: Porto Rotondo.
0: No, è sempre Porto, ma...
3: Porto Venere.
0: No, no, è più piccolo. Dai, ligure, ligure.
3: Ricalcolo.
0: Si trova sulla stessa costa di Genova, poco distante dalle Cinque Terre. Porto?
3: Porto Cesareo.
0: Ma no, Porto Cesareo, Porto Fi... Dai!
3: Porto Impedo, Porto... Aspetta.
1: Porto Fi... Porto, Porto,
0: dai,
1: che, Porto
0: dai, Portofino.
1: Porto
0: te lo dico Fino. Io. Te lo dico io. Seconda tappa. Questa città si trova in Piemonte. Aspetta, stai zitto. Questa città si trova in Piemonte ed è famosa per una battaglia a suon di frutta.
3: Sì, Ivrea.
0: Ivrea,
3: sì.
0: Bravo. È la città del Big Ben e del Tower Bridge.
3: Londra.
0: Londra. No, è giusto Londra, ma è la terza tappa e abbiamo esaurito il tempo, non siamo andati da nessuna parte.
1: Ho temuto con la sfilza di Porto qui, Porto là, ho avuto tanta
3: era
1: paura.
3: Un puoi andare sul
0: fermo,
3: fermo,
0: zitto, fermo, fermo, zitto.
1: Fermo. Va bene.
0: Va bene, senti Robert, grazie per aver giocato con me, sono molto contento, questo gioco mi fa schifo, posso dirlo. Va bene, saluta, chi, saluta chi vuoi.
3: Grazie a voi, saluto tutti e volevo dire una cosa, che secondo me una delle tre che poteva sostituire la Fabiola era proprio la Cocò, quindi
0: bene.
3: Sono molto contento.
1: Grande Robert.
3: Tutti quando abbiamo sentito quelli stessati abbiamo avuto i brividi, poi meno male è andata bene.
0: Bene, dai, sono contento.
1: Grazie Robert,
0: ciao,
1: un bacione.
0: Ciao.
1: Galdino,
0: un calcione,
1: il
0: non
1: nostro eroe.
0: Ma Galdino,
1: il nostro gladiatore,
0: ma ragazzi,
1: trionfante qui all'arena di 105 Music in Cars, il nostro Marco Polo, ma... che solca i mari, che viaggia attraverso il globo.
0: Marco Portofino.
1: Marco Porto. Allora, a te, caro, va il kit di sì. Radio 105, tutte le più nostre vivissime sì. congratulazioni e puoi salutare qualcuno.
2: Grazie, grazie a voi. Allora io saluto la mia mogliettina Daniela,
0: sì.
2: che è qua vicino a me.
1: Sì.
2: Saluto mio figlio Andrea e mia figlia Clara, i loro bambini, i nipotini, sono nonno, ho quattro
1: bello.
2: Nipotini.
1: Bello.
2: Cristian, Beatrice, Bianca e Asia.
0: Va bene.
2: E quindi tutti voi e tutti gli amici che mi conoscono.
1: Un abbraccione Galdino a te
2: grazie.
1: E a tutte le bellissime persone che hai citato.
0: Ciao,
1: ciao.
0: Galdino.
2: Grazie, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Bravi, bravi.
1: Sono
0: 35 secondi. Oh, è stato bravissimo.
1: Sono stati velocissimi, velocissimi ragazzi. Abbiamo messo
0: Porto
1: il turbo.
0: Cesareo, Porto Rotondo, tutti avete
1: Porto Cesareo
0: sì,
1: è stato
0: sì,
1: il tuo.
0: Sì,
4: 105 Music and Cars ha presentato

0: E da Dio, lo dico io che anche oggi ci siamo portati a casa questa strepitosa vittoria. Io e Galdino, io e Galdino a bordo di quella macchina come Thelma e Louise, sì, veramente. Sì. Però il finale è stato più... Cioè tu hai vissuto il finale di Thelma e Louise.
1: Io e Galdino
0: invece abbiamo spiccato il volo.
1: Sì, sì, verso la morte però perché... Ma io lo sapevo ragazzi che oggi tra Ludmilla, Innocenza, Eufemia, Editta, Cipriano, tutti i santi di oggi non me ne è servito
0: manco uno,
1: niente.
0: Ma sai cos'è Darietto? Dobbiamo arrodarlo sto gioco ancora. Guarda che non siamo ancora perfetti, eh.
1: No, beh, certo.
0: Bisogna... No?
1: No, bisognerebbe che la zia si mettesse una mano anche sul cuore ogni tanto e quando li scegliesse, dico con... Cioè, a te ti ha scelto l'enciclopedia vivente, che era Galdino.
2: Galdino.
0: Innanzitutto un nome bellissimo e anche altissimo. Ma poi questa è la roulette russa della vita, Dario. Non è che, cioè, che uno sceglie apposta. Tocca quel che tocca. Pensa se Galdino avesse scelto te.
2: Avresti vinto.
0: Capito? Avresti vinto.
1: Avrei vinto, anche se il percorso è diverso, quindi non sappiamo se lui si sarebbe trovato a suo agio anche
0: Ma
1: quel...
0: Galdino era un drago.
1: Galdino era un drago. Sono d'accordo. Va bene. Comunque il nostro gioco tornerà domani per la puntata finale del giovedì. Vediamo come andrà a finire, insomma, perché qua è tutto.
0: Che suspense.
1: Intanto guarda, fai di me ciò che vuoi, come dice Audrey.
0: Tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Abbiamo un soffietto
1: al cuore.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.
2: Like when you said you felt so happy.

0: Gotye con Kimbra, così chiudiamo questa puntata di 105 Music in Cars con Somebody That I Used to Know.
1: Disco viaggione, lui ha fatto questo.
0: Questo
1: poi.
0: E basta, a posto. In realtà all'epoca quando è uscito io ero andata un po' ad ascoltarmelo, aveva dei pezzi veramente molto carini.
1: Sì, sì, era
0: che adesso
1: bravissimo.
0: Non mi sovvengono, però un artista veramente.
1: Benissimo.
0: No, per dire, se ve l'ho andata a sentire, non è che ha fatto solo quella.
1: No, ha fatto un album bellissimo.
0: Un album bellissimo.
1: Making Mirror si chiamava l'album.
0: Bravo.
1: Però da quello che io ho scoperto su Gotye, lui ha abbandonato la carriera solista subito. E ha ricominciato a suonare.

0: Con la sua band, lui arriva dall'Australia. Vedi? Con i suoi compagni di band.
1: Sai che la prima volta che ho sentito questo pezzo alla radio ho pensato che fosse Sting.
0: Anche io, perché la voce era quella.
1: La voce era identica.
0: Sì. Va bene.
1: E invece no, ce l'ha fatta il Gottier.
0: Hai capito, cara Lodovica? Sei contenta di come è andata la puntata oggi?
1: Molto, ho riso molto durante la prima ora parlando di cibi strani. Ho continuato a ridere guardandoti fracassare al
0: sì, i miei zebedei da solo proprio. Esatto. E però
1: e
0: domani
1: adesso, adesso che abbiamo finito, insomma.
0: Perché vai a casa e sei libera e bella.
1: Cosa farai stasera?
0: Non penso assolutamente niente stasera, no.
1: Perfetto.
0: Penso di no.
1: Riposo,
0: esattamente.
1: Zio Jerry e via.
0: E brava, vedi che sai tutte le mie abitudini.
1: Le
0: grazie
1: privati. Ciao Pivazza.
0: Ciao zia. Insomma.
1: Sì. Ciao zia, ciao Pinnetta. Ciao Darione.
0: Ciao Lauda, domani.
1: A domani. Ciao.

0: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
1: D'ora in poi lascerò.
0: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Perché?
1: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. If the whole world was watching, I'd still dance. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105. 105.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
14: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
16: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
17: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per 2 show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
18: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
22: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: A Radio 105 sono le 6.05. Sasa Kato!
2: Внимание, внимание! 22 to Kennington.

0: davanti c'è Posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno Sciurma, vorrei se possibile Adriano Pappalardo, ricominciamo, ciao.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo. Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate.
5: E lasciami gridare. Lasciami sfogare.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7
0: è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Allora, se volete stare bene, dovete riscoprire la noia. In che senso, Boris?
3: Nel senso che la vita quotidiana frenetica che ci prefissiamo molto spesso non è fatta solo di impegni e di routine professionale, ma a volte occupiamo ogni momento libero per non annoiarsi. E invece non è così. Il benessere psicologico nasce anche dall'annoiarsi.
2: Che bello.
3: Perché in quel momento c'è una necessità per il cervello di rilassare la mente, per un equilibrio psicofisico. E la noia è tutt'altro che negativa. Cioè non avere qualcosa da fare, trascorrere una giornata.
2: Che bello, è bellissimo. Bisogna imparare a stare con se stessi. La noia non è un'eccezione negativa. Bisogna essere capaci a non fare niente.
4: Ecco, quanto bisognerebbe però annoiarsi?
3: Guarda, non c'è un tempo specifico, sottolineano gli esperti, purché sia esattamente una finestra specifica nella nostra vita.
5: Datemi, ragazzi.
6: È proprio grazie alla noia.
5: Cioè, la noia la vinci se stai annoiando, fai qualcosa e la vinci.
6: Esatto.
5: È facilmente.
2: E invece è lì l'errore. È lì l'errore, perché allora ti attivi. E invece è proprio stare inattivo.
4: Capitano, gli esperti dicono la noia può sì causare inquietudini, apatia e mancanza di motivazione, ma stimola anche creatività, introspezione e crescita personale.
2: Pazzesco. Ragazzi, ma questo programma sta prendendo delle dimensioni ascetiche, stiamo diventando. Io vi sto parlando sollevato da terra. Voi dovreste accendere il canale 66 e vedere il mio terzo occhio che vi guarda.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Il protagonista sei tu.
8: Ciao capitano e ciao ciurma. Una delle prime cose che la pediatra ci ha detto quando abbiamo portato il nostro bimbo, che adesso ha 2 anni e mezzo, è stato: se lo vedete che si sta annoiando o avete la percezione che si sta annoiando, lasciatelo fare. Non lo sovraeccitate di impulsi, perché è una cosa sbagliata. I bambini devono imparare anche loro ad annoiarsi, quindi impariamolo anche noi. Ciao da Rocco da Castelfidardo.
9: Urma, buongiorno. Io odio annoiarmi al lavoro, ma amo annoiarmi la domenica sul divano.
10: Il problema della noia è che ci costringe a stare con noi stessi, e noi spesso e volentieri abbiamo un problema con noi stessi. Nella migliore delle ipotesi non lo conosciamo, nella peggiore ci stiamo anche un po' sulle palle e non ci piacciamo. È per questo motivo che ci riempiamo poi di mille distrazioni. Se imparassimo ad annoiarci, quindi a conoscere noi stessi, saremmo poi meglio per tutto il resto anche della giornata. Ciao, Davide da Cernusco.
11: Ciao ragazzi, secondo me noia non può avere un'accezione positiva. Quello di cui le altre persone stanno parlando è sì il dolce far niente, ma non la noia nel vero senso della parola. È un attimo di riposo sia mentale sia fisico. Ciao Evelyn da Trofarello.
12: Che barba, che noia, che barba, che noia! Emiliano da Torino.
13: Buongiorno ciurma! Io penso che voi vi riferiate, o meglio lo studio che avete citato, all'ozium latino. Cioè, perché sì, la noia in italiano ha un'accezione negativa, ma l'ozium era proprio questo non far niente da cui derivava un impulso creativo per cui poi ci si ritrovava rigenerati. Buona giornata, a colazione!
14: Capitano, la gente per via della noia chiama in continuazione l'amministratore condominiale. Lasciatemi lavorare, lasciatemi lavorare.
15: Ma che bello è annoiarsi! Allora, un grande filosofo, Galimberti, dice: i bambini, non è vero che non si annoiano, i bambini si annoiano, per quello poi creano e giocano, inventano i loro giochi perché si annoiano e devono creare qualcosa. La noia è creatività. Sergio Daspino, vi adoro, a colazione! Capitano, capitano, cogli l'occasione, metti la noia di Vasco. La noia, la noia, la noia, la noia. Dai, dai.

0: 02 41 15 105. Prova ora.
1: È arrivata l'estate.
2: Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così.
4: Ciao capitano, sono Gianluca da Modena, autotrasportatore. A cavallo delle 6:15 e 6:30 mi potresti far ascoltare Jump dei Van Halen? Ciao, grazie, un saluto a tutti, ciao.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer.
2: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
1: È arrivata l'estate.
6: Vai, andiamo al mare.
0: Solo su Radio 105.

0: Marco Galli presenta
1: Avanti Avanti C'è Posto 2.0
0: Summer. Solo su Radio 105.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
13: Perché?
14: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché?
18: Perché?
19: Ecco perché.
15: Non fartela scappare.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Voce generata in AI.
21: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
22: Kia, movement that inspires.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
24: Ufficio cose smarrite?
25: Ho perso la mia voglia di lavorare.
24: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
25: Mi sento già più carico.
24: Info su toyota.it.
0: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Fame.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciao ciurma, ma perché non tornare ai nostri fantastici anni 90 con una bella canzone di Backstreet Boys per tutte noi giovani dentro? Ciao, Amena da Padova.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: andate avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. Il governo abolisce il bollo sulle moto e sulle auto medio-piccole fino a 80 kW di potenza, circa il 70% delle circolanti. Lo stesso proprietario potrà avvalersi della misura una sola volta. Nel decreto anche la proroga del taglio dell'accisa sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro da domani fino al 25 settembre, poi calerà ancora fino a 6,1 centesimo fino al 5 ottobre. Strage a Gaza, crollato un palazzo di 6 piani minato dai bombardamenti israeliani, almeno 20 morti secondo i soccorritori, un centinaio di persone sono sotto le macerie, metà dei quali bambini. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e l'allarme dell'FBI, incriminate 5 persone ora latitanti. Un rabbino 60enne picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere a Milano, preso a calci e pugni, gli hanno tolto il cappello, lo hanno calpestato e sputato addosso. 3 sospettati condotti in questura. Si è costituito l'uomo che avrebbe sparato il piombino che ha ferito la scrittrice Cristina Stillitano, ma non solo, è un 50enne disoccupato del quartiere Prati. Le autorità sono riuscite a risalire alla sua identità attraverso i registri di un'armeria. È stato assolto l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di 1 anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato di Bergamo tenendo per la mano la mamma. Il 47enne romano, senza fissa dimora, è stato dichiarato incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. Dovrà rimanere nella clinica psichiatrica che già lo ospita per i prossimi 2 anni. Lo sport calcio: il Milan perde 2-0 col Benfica nell'esordio in Champions. Questa sera alle 21 tocca la Juventus che ospita il NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
3: Questa è una notiziona, Attenzione, il desiderio non invecchierebbe. Il vero sexual prime è nell'età adulta.
4: Quanto adulta?
3: Hai capito? Gallina vecchia e gallo vecchio
5: sono tosti.
3: Fa buon brodo. Boris, spiegaci.
6: La ricerca di Ashley Madison mette in evidenza come l'apice del desiderio sessuale nelle donne arriva in età adulta.
3: Nelle donne?
6: Sì, nelle donne. Sì.
7: Certo. Ma non è il contrario. Da anni non si dice che le donne dopo
5: la menopausa,
7: la menopausa e tutto il resto, quindi che cala il desiderio.
3: Certo.
6: Il 39% delle donne che sono state intervistate ha dichiarato che all'interno di una relazione stabile il proprio piacere sessuale non è stato generalmente una priorità fino ai 40 anni. Era quello che stavo dicendo prima. Anzi, danno più importanza
4: al piacere dell'altro.
6: Per la soddisfazione di poter dare il piacere all'altro e allo stesso tempo assurgere a donna che ha letto.
3: Ascolta Boris, ti senti bene, stai bene, tutto a posto. Perché la notizia che segue nella rassegna stampa, che lui dice guardi mai anti-età naturale, perché l'orgasmo è un alleato beauty. Cioè, tu dimmi, se alle 8:15 con i bambini che stanno andando all'asilo, a scuola, uno deve fare una rassegna stampa. Oh, ma cosa t'è preso? Ma non ti senti bene?
6: No, Marco, faccio presente che tra la prima e la terza c'è il Kenya di mezzo.
4: Scrive anche il Kenya al suo bel
8: perché. Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Ciao ciurma! Certo che le donne dopo i 40 anni iniziano a esplorare il proprio corpo. È il ginocchio che cigola, è il gomito che scrocchia, è la schiena che ti fa male. Devi esplorare per capire tutto quanto. Ciao, Stefania da Torino!
10: Capitano, anche nell'uomo è così, più invecchi, meno ce la fai, più lo desideri. È come quando devi andare in montagna, che vedi il rifugio che sembra sempre lì e non ci arrivi mai. Ciao Marco da Verona.
11: Boris, ma cosa dici? Avevo 19 anni quando mi sono messa insieme a mio marito, abbiamo 20 anni insieme. E sinceramente ho pensato sempre alle mie necessità, tanto a voi maschietti basta poco.
12: Buongiorno ciurma, io fermo un semaforo, ho provato a esplorarmi, mannaggia che casino che è venuto, parco lì, mamma, è meglio se non mi esploravo, va.
13: Ciao Ciurma, vorrei dire amici che a 40 anni in menopausa forse ci andrà lui, comunque confermo lo studio.
10: Ragazzi, la mia moglie 45 anni ha smesso totalmente, proprio totalmente.
14: Marco, io sono in macchina con mia figlia di 10 anni e sono ben contenta che Boris dia queste notizie, perché almeno lei non ripeterà i nostri errori, giusto? Tania e Zoe da Bareggio.
15: Ciao! Tocco bello, tocco!
16: Avanti, avanti, c'è posto!
17: Summer!
0: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0 Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
17: Solo su Radio 105. 105. 105.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno ciurma, volevo mettere Iris di Biagio Antonacci, la volevo dedicare alla mia fidanzata. Grazie.
2: Avanti, avanti, c'è posto.

0: Big Smile Champions.
1: Sono Nocio da Bolzano. Questa è la mia barzelletta. Ci sono due vecchietti che si incontrano al parco. Uno dice all'altro: Beppi, sono andato allo zoo ieri. Sono andato davanti alla gabbia del leone e il leone mi ha fatto mi sono cagato addosso. Tony, è normale che ti caghi addosso se il leone ti fa No, Beppi, mi sono cagato addosso adesso facendo
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno. Per l'ultimo tuffo prima di entrare nell'autunno, il quesito di tutto esaurito di oggi è questo. Una nota località balneare in provincia di Udine si chiama Lignano.
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, carreggiata chiusa a causa di allagamenti per il maltempo, tra Oggiono e Pescate, statale 583 Lariana. Sull'autosole ci sono rallentamenti causa lavori tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Milano e tra il Bivio A1, raccordo Caserta Sud e Santa Maria Capua Vetere. Per traffico invece coda tra Torrenova e il Bivio di Ramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. Sempre per traffico, rallentamenti sulla 4 Milano-Brescia tra Ponte Olio e Seriate e tra Dalmine e Cavenago verso Torino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutto lo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione
2: al quesito di tutto esaurito.
3: Ecco la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo detto che una nota località balneare in provincia di Udine si chiama Lignano Sabbia d'Oro. È questa la risposta corretta.
4: Il vincitore è...
5: Ma buongiorno, buongiorno amici, buongiorno pizza. Ah no, non c'è. Buongiorno Fabio Liuzzi. No, non c'è. Buongiorno Max Maddi. Non c'è. Buongiorno a tutti voi. Succede stamattina. Loro ci sono, pronti sul pezzo, Lignano Sabbia d'Oro. Noi salutiamo tutti gli amici che questa mattina, insomma, sono collegati, connessi da Lignano Sabbia d'Oro. Abbiamo già la busta, incredibile.
6: Ma dai.
5: Ah, ci sei allora? Buongiorno Fabio.
6: No.
5: Non ci sei. Con il nome del vincitore del quesito, che annunciamo tra poco, prima vi ricordo che c'è il disco Buongiorno, pronto per voi. Tutte le vostre richieste musicali al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram, anche vocali 342 41 15 105.
7: Amici, ditecelo al 342 41 15 105.
6: Ma c'è?
5: C'è o non c'è?
6: Boh.
5: Si è nascosto.
6: Oh.
5: Allora, apro busta. Me le canto e me le suono. The winner is Nazario da Torino. Vedi, non ci serve neanche per la provincia, perché...
6: Ma non c'è neanche
5: Nazario.
6: Non c'è
5: neanche Torino.
8: Avanti, avanti, c'è posto!
9: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: Notti c'è posto 2.0.
1: Summer. E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Andreino è andato a Valencia, sì, e mi ha detto: babbo, babbo, cosa vuoi che ti regalo? Io ho detto: che cazzo ne so, ti compro il cappellino del Valencia. Ma che cazzo me ne faccio io del cappellino del Valencia? Allora è tornato con il ventilatore, quello piccolino.
3: Ah, carino.
2: Senti, però Fabio dice che fa rumore.
4: Perché cos'è?
3: Giusto
4: un
3: Boeing?
2: Ma fa tanto rumore?
4: Sembra in aeroporto, sì, prima della partenza.
2: Ma dai, ma non è vero, voi esagerate.
5: No,
2: è piccolino,
5: ma...
2: è tecnologico.
3: Sì, ma fa un casino pazzesco.
6: Che fastidio.
2: Vabbè, però, che fastidio. Che fastidio. E, vabbè, però io sono fresco.
3: Ma c'è, ma infatti funziona, rinfresca?
2: Mamma mia, è un Concorde praticamente. Acceso sulla pista. Pazzesco. No, dai, lo metto più lontano. Così lo sentite?
3: Dai. C'è un fondo, diciamo. Adesso è brutto, sembra di essere allineato.
2: Sì. Io l'avevo detto, Andreino, guarda che si sente. Stiamo per decollare. C'è il decollo immediato.
6: Io stavo scendendo.
2: Stavo scendendo.
5: Dove vai?
2: Ti stavo scendendo.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer.
0: Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu,
8: sei tu. Marco, quella ventolina lì l'ha presa anche il mio compagno, è la prima volta che l'ha usata in macchina con me. Non capivo se ero io che dovevo cambiare marcia o appunto se era la ventolina che faceva un casino porco.
9: Capitano, sono Walter da Trieste, ma scusa la domanda, sei addestrato? Sai della mascherina antiossigeno e giubbotto salvataggio se finite in mare? Capitano, informati, non farci stare in pensiero, eh! A culaccione!
10: Ciao Macchino, io ti voglio bene, ma mi fai una cortesia? Spegni due secondi il ventilatore, che è la terza volta che cerco di accendermi una paglia e mi si spegne l'accendino.
11: Anch'io ce l'ho e davvero funziona, sì, fa un po' di rumore. Ciao a tutti da Maura, Bordighera.
12: Capitano, io pensavo che erano le mie casse che gracchiavano, e invece il tuo ventilatore.
13: Capitano, la McLaren ha chiesto chi è stato a rubargli la galleria del vento. Ecco dove l'ha preso Andreino.
14: Capitano, ma con un ventilatore così io lo compro subito. Dammelo.
15: Ciao Marco. Mi sembra il rumore dei vecchi phone portatili, quelli da viaggio.
16: Capitano, tienilo a due, perché se lo metti a tre, qua da Belluno si sente il vento, mi volano via i panni.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
1: Summer!
0: Oggi
1: il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
18: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
1: Solo su Radio 105.
19: Tra poco su Radio 105.
2: E mi tocco l'America, mi tocco la pancia. Mi grattò la pancia e mi toccò l'America.
18: La pancia.
2: Oggi devo andare a far vedere l'occhio da Gaia. Devo fare vedere, sì, devo andare da Gaia. C'è lo sciopero dei dottori, ma sì. Gaia è l'unica che non fa sciopero.
3: Meno male.
2: Ma meno male cosa? Sì, io guardo solo col destro, vedo normale,
3: sì.
2: 4/3. E invece di qua, col sinistro, sì, vedo in 16, no, 16. 16 nonni. Ma Gaia poi ti mette le goccine gialle che poi non vedi più nulla. Sì, non vedo più nulla. E pensa che quando mi fa mettere l'occhio, mi fa vedere la casa nella prateria.
5: Dai,
2: c'è una. Ma voi non l'avete mai vista la casetta con il recinto?
5: Non ci credo.
2: Dai, tu non hai mai visto la casetta in fondo alla prateria?
4: Devi mettere a fuoco la casetta,
5: sì?
4: Praticamente.
5: Io ho visto tanta prateria.
6: Vabbè, ma... volte ti fa mettere le cose dentro la casetta.
5: voi no?
2: Cosa le cose fa? Dentro la casetta.
5: Sì, magari ci dice, vedi quell'uccellino lì in alto? Sembra metti l'uccellino dentro la casetta.
2: Sì, l'uccellino, sì, immagino sì, di chi è l'uccellino, oh, certo. E infatti il suo oculista è un catango peloso.
3: Che peloso.
2: Che dice, lo vedi l'uccellino? Adesso lo mettiamo nella casetta. E lì parte tutta una roba. Vabbè, ma mi lascia stare. Dai, sì, chi è la manina?
3: Dai, allora è emozionatissima, a quanto pare, Cristina. Stella di Milano.
2: Ascolta, Cri, vedo che sei di Milano. Cosa fai a Milano con sto caldo, Cristina?
17: Lavoro in un negozio che vende tutto per le feste.
2: Vedi bello, che bello, ma andiamo da Cristina.
3: Sì, stiamo sempre con lei.
2: E facciamo le feste.
17: Bello. Dal palloncino alla parrucca, sì, al travestimento.
2: Oh, veniamo io e vogliamo le parrucche bionde. Sì. E il travestimento. Il travestimento.
3: Capitano, se andate mi comprate una bacchetta magica.
20: Ce l'abbiamo.
17: Abbiamo bello. Anche le ali.
2: Le ali, bello. Che belle. Io mi voglio vestire da angelo. Io voglio fare l'arcangelo Gabriele.
21: Hai anche l'angolo quello un po' più sexy, quello che vende un
3: c'entra?
21: Po'.
2: Ma perché deve avere l'angolo sexy? Cosa vuol dire?
21: Ma
2: cosa abbiamo, Cristina? Tutto cosa? Cristina, cosa stai dicendo? Io ti sto guardando e tu mi...
0: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli solo su Radio 105.
22: C'è tutto esaurito.
23: Restate qui con me.
3: Buongiorno, buongiorno.
24: Buongiorno.
3: Sì.
20: Tutto il giorno.
3: No, ti prego, sto volando. Cos'è sta roba? C'è una bacchetta col bancomat?
20: Sì, sì, tu metti il bancomat e paghi con la bacchetta.
3: Metti il bancomat?
20: Dentro la bacchetta.
3: Dentro la bacchetta?
20: Sì, dentro la stella della bacchetta.
3: Ah, e tu domani me lo porti?
20: Ma certo.
3: Quella gegioli. Ah, sì, me lo regali?
20: Ma sicuramente.
3: Va bene.
20: 5 squille di
3: scusate. 5, scusate.
20: Sì.
25: Vai, dillo.
20: Vai. Buonasera.
25: Buongiorno.
3: Ma buongiorno. Eccolo qua, Pizza, l'hai fatto apparire con la bacchetta magica.
20: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te, chi sei?
25: Sono Bruno della provincia di Venezia.
3: Grande. Ciao. Bruno, buongiorno. Bruno, provincia di Venezia, sì. Dove?
25: Da Dolo.
3: Dolo, sì. Dolo, certo. Conosciamo. Bruno, stai
25: andando
3: l'emozione. Aspetta che sto se qualcuno ha acceso
20: la bacchetta.
3: Il ventilatore.
20: Sì.
3: Secondo me. Bruno, stai andando a lavorare?
25: Sì, sto andando a lavorare.
3: Sì. Che lavoro fai? Lavori in aeroporto?
25: Sono un portalettere.
3: Grande Bruno. Senti, hai scelto una bella canzone per tutti noi, per un buon risveglio?
25: Certo, soprattutto per dedicarla a mia moglie che è in ospedale, che due giorni fa mi ha regalato un bel bambino. Una bella bambina.
3: Tanti auguri allora a voi. Bravo. Bruno, che bello, che canzone le dedichi?
25: Vasco Rossi, Come nelle favole.
3: Ti abbracciamo forte.
20: Ciao Bruno. Buongiorno.
3: Buongiorno. Per tutto il giorno.
26: Voi, Bruno. Quello che bello. Che fare io e te.
27: Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Oh, ci piace piacere?
2: Ma non ho preso le pillole.
1: No.
2: Quello che potremmo fare io e te.
1: Ah, non dirmelo, Marco.
2: Non è quello avere vicini, giocare con i bambini. Quello che potremmo fare. È tardi, eh.
1: Ah, sì?
2: Sì.
1: C'è
2: sì,
1: il blister delle pillole?
2: Ho visto... No, non c'è il blister.
1: No?
2: Non trovo neanche le scatole, così c'è il blister.
1: A Radio 105 sono le 7 in anticipo, 705 Sasa Cato.
2: Non c'ho l'acqua.
3: Dallo studio centrale di Radio 105 in
2: Milano. Ma l'ingoio se l'ingoio a secco.
1: A secco.
2: Radioponico. O se no me le infilo nella narice e poi tiro su. Sai che tappone che parte.
1: Dai però.
2: Che ce n'è una che è grossa, grossa.
4: C'è vita, io ne prendo sempre una che mastico perché
2: non la puoi masticare.
4: La sono abituata.
2: Ma no, si la può. Devi ciucciare, no.
1: Esci,
5: no, non esci.
1: Esci,
2: posso accendere il ventilatore?

0: Petrale, c'ho 32 gradi. Sono l'unico pirla che ha 32 gradi. C'è l'allerta meteo nel mondo.
1: È vero.
0: Che viene giù grandi le neve. Io sono l'unico, cazzo.
2: Amore.
0: Potrei coltivare il gran turco qua dentro. Sì. Calma, tranquilla, abbiamo fatto un bel lavoro. Prima di Cipaisigi, dopo, vabbè. Buongiorno per tutto il giorno. Sì, mi devono arrivare anche gli operai dopo a casa. Madonna,
2: no. Cosa hai combinato?
1: Lascia stare.
0: Maron, ma che casca l'acqua. No. Abbiamo fatto uno. Abbiamo fatto la guaina. La guaina, certo. Per mia amica. C'è il diluvio universale in bagno. Gocciola di tutto.
2: Davvero?
0: Io dico veramente.
2: Ma non è bella questa cosa?
0: Guarda, Cristiano mi dice: capitano, Gaia ti ha reimpostato la visuale in 16 noni. Cristiano, allora, ieri c'era lo sciopero dei dottori, l'avevo detto. Gaia non, però non faceva sciopero.
1: Ah no?
0: Col suo prof, non faceva sciopero. Soltanto che gli altri facevano sciopero. Ieri praticamente c'era la sanità lombarda sulle spalle di Gaia. Ogni minuto la chiamavano. Dicevano: Gaia, chiama il prof, prof, chiama Gaia. E allora mi ha detto: Marco, puoi venire venerdì? Devo andare venerdì a sintonizzare il video.
3: Ti ha spostato, ti ha spostato.
0: Mi ha spostato a venerdì. Devo andare.
1: Ma tu dai retta sempre al giornalista.
0: No, ma perché? Cosa aveva detto? Baris aveva detto di andare.
1: Appunto, non dovevi andare perché c'era sciopero, no? Scusa. Sai che quando c'è sciopero poi si accavalla tutto, tutti gli appuntamenti.
4: Aiuto, guarda che aspettiamo la replica di Boris da un minuto all'altro.
1: Sì, vedrai, direi.
2: Quel non vecchio ti risponde.
0: Ma anche voi fate fatica a buttare. No, stavo bevendo la pastiglia.
4: Capitano, arriva un consiglio secondo me prezioso sempre da Cristiano. Dice: per prendere la pastiglia la metti sulla lingua e poi per mandarla giù gli punti il tuo ventilatore.
0: Cioè me la sparo dentro.
4: Esatto.
0: Bravo Cristiano, guarda. Tu sei proprio veramente, sei una brava persona. Sì, è geniale. Va bene, dai, buongiorno. Ragazzi, tutta una serie di notizie questa mattina clamorose. La prima: non pagheremo più il bollo. Ma andiamo subito da Boris a sentire se è vero, perché attenzione, 7 auto su 10 non pagheranno il bollo, almeno così si dice. Io già mi vedo fra le tre. Vabbè.
4: Voi lo pagate, mi sa.
0: Non lo so. Buongiorno Boris. Aspetta, no, il collegamento è difficile.
5: Una bellissima giornata a voi, Marco.
0: Buongiorno.
5: Stavamo cercando di capire appunto dove andava a parare il discorso, perché Ilenia immagino faccia un resumé di quello che diceva il capitano.
4: Sì, sul bollo, Boris.
0: Sul bollo.
5: Andiamo con la notizia appunto del bollo, che era in attesa per quanto in iscrizioni si rincorrevano. Dritti al punto: non verrà più pagato il bollo dal 1 gennaio fino a fine anno, ovviamente prossimo dal prossimo anno, per le auto fino a 80.
0: Vogliono censurare. Sì. Adesso perché sento in ritardo io, Fabio? Che cazzo schiacci il bottone come a Natale, a caso?
6: No, sistemare una cosa.
4: Esatto.
0: Ok, va bene, dai Boris, adesso sistemiamo il collegamento. Comunque è ufficiale. È ufficiale
5: anche se mancano, Marco.
0: 7 auto su 10 non pagheranno più il bollo. Adesso scoprire se voi siete tra quelle 7.
7: Il 70% delle auto italiane, mi sembra.
0: Ma quali, amici?
5: Allora, quali? È molto semplice, Marco, se vuoi diamo l'indicazione.
0: Non riusciamo a averlo tramite telefono, facciamo l'inviato, l'inviato speciale.
4: Capitano, aspetta, però tu non lo senti, noi lo sentiamo.
1: Sì.
4: Noi lo stiamo sentendo,
7: Noi lo sentiamo bene.
0: Voi lo sentite, io sento in ritardo invece, adesso no. Vabbè. Comunque. Va bene, vai.
5: Dicevamo, se vogliamo dare
0: Lo sento.
5: Perfetto, se vogliamo dare un'indicazione, Marco, agli ascoltatori per capire se sono tra quelli che non pagano il bollo.
0: Come si fa?
5: Dai. Allora, dovete prendere il vostro libretto, si chiamava libretto di circolazione.
4: Si chiamava?
0: Ok.
5: Non si chiama più. documento unico. Si chiama documento unico.
4: Ah. Vabbè, okay. Io non lo sapevo, ragazzi.
0: Ma il quante cose non sai, però adesso non volevo. Non volevo.
4: Va
0: bene. Va bene, quindi prendiamo il libretto unico di circolazione.
5: Sempre che lo troviate e non lo perdiate, tipo la seconda chiave.
0: Va bene, poi
5: andate a guardare il campo, se voi vedete il campo P di Palermo 2.
4: No, capito, io, non, allora, io mi sono
0: ci sta percolando, ci sta prendendo in giro. Allora prendiamo il libretto unico di circolazione.
5: Prendete il libretto unico di circolazione. Okay, il libretto unico di circolazione, sì, come sapete, è di più pagine, giusto?
7: Sì. Quattro.
5: Benissimo.
4: Ma non è una stessa pagina che si apre in quattro, tipo?
0: No, è la stessa pagina.
5: Sì, ha ragione Ilenia. Sì. Perfettamente
0: brava
5: ragione.
0: Ilenia, io ti stavo dicendo, tu avevi ragione.
5: Ed è. Okay. A quel punto dovete andare a guardare il campo P2.
0: P2.
5: Ci sono accanto a ogni dato, Marco, ci sono delle sigle che indicano il campo.
0: Ok.
5: E il campo P2 è quello della potenza. Lo trovate nella pagina 2, frontespizio 2.
7: Basta dire solo i kilowatt, cioè che devono essere appunto inferiori a 80 kilowatt.
5: Sì, ho capito, ma il problema è che non
0: tutti
5: sanno.
0: Lui ti sta dicendo dove vederlo.
7: Ma quando
0: kilowatt,
7: tu lo apri vedi direttamente la kilowatt. Quindi
5: ma tanto senza alcuna offesa, non trovi neanche l'auto.
0: È normale che io ho pagato 300 euro di luce nella bolletta.
1: Vuol dire?
0: È tanto,
1: è tantissimo, Marco.
0: Ma la Meloni non poteva abbassare la mia bolletta della luce, già che c'era. Vabbè, scusa. Allora, dopo lì ci sono i kilowatt.
5: Sì. Lì c'è la potenza. Okay. Se fino a 80 non pagherete più il bollo.
4: Oh, fino a 80, ok.
5: Questo vale per le auto, la stragrande maggioranza di auto in circolazione. Per quel che concerne invece le moto, di fatto nessuno più la pagherà. Sia chiaro, se avete più auto intestate o più moto, potete scegliere un'auto su cui una moto su cui non pagare. Continuano a pagare per intero tutte quelle auto. Vi faccio un esempio:
7: 80 kW.
5: Mi complimento per la deduzione. La City Car da 51 kW per esempio non paga e il risparmio è di 131 euro a Milano, 144 a Roma. L'utilitaria da 74 kW risparmia quasi 200 euro a Milano, 210 a Roma. Il massimo risparmio lo tocca chi ha un'auto Euro 6 da 80 kW esatti, perché non verserà più 206 euro a Milano e 227 a Roma. Porca i veicoli miseria non assicurati e le auto alimentate esclusivamente con fonti diverse da benzina e gasolio sono escluse. Continuano a pagare per intero tutti coloro che superano la soglia degli 80 kW.
4: Anche 82 ci scrivono?
5: Sì, no, anche 82.
4: Io leggo quello che arriva.
0: Sfiga.
4: Esatto, c'è tanta gente che dice no, vi prego.
0: E guarda, Ricky da Cagliari, io lo pagherò la mia macchina 85 kilowatt, un altro, la mia auto 131 kilowatt, se non altro non lo pago più sulla moto.
5: Esatto, ma però Marco, sulla moto va anche detto che la cifra è decisamente inferiore rispetto alle auto. Il bollo era una delle auto più odiate, dipende, se uno si compra le moto di un certo livello pur non potendo averle.
0: Bravo, certo, bravo, diglielo Boris,
5: se la
0: diglielo
5: compri puoi pagare il bollo. Per quel che concerne il provvedimento, attenzione, al momento è 2027, lo vorrei precisare. Mancano...
0: quest'anno lo paghiamo allora?
5: Ma tu in realtà già l'hai pagato.
4: Già l'hai pagato, sì.
0: Ok, l'abbiamo già pagato, però non è che ti ridanno indietro i soldi.
4: No.
7: È sospeso 2027, solo per il prossimo anno e basta.
5: Poi esatto, però attenzione, la misura, no, chiariamo, giusto per essere precisi, la misura al momento è al 31 dicembre 2027 perché è legata a un decreto legge.
0: Okay.
5: È molto probabile che sarà confermata questa misura e stabilizzata nella legge di bilancio. Quindi questo significa che dovrebbe essere di fatto fissa, diciamo così, per il futuro. Ma tutto poi dipende da tante incognite.
4: Sì.
0: Max, tu lo paghi lì a Roma il bollo?
8: Marco, io pago tutto quello che c'è da pagare.
0: Quanti kilowatt hai tu?
8: Non lo so, forse su una non lo pago.
1: forse.
0: Ah, vedi allora.
4: Ma quante macchine ha? Veramente. Capitano, ha un parco macchine.
0: Un parco auto, Noile. Ma scherzi, ma ce l'avete la palazzina di Roma.
8: Ma in famiglia ce l'avete tutti due macchine.
0: Ma la piantala adesso, non fare non fare il poveraccio che veramente hai questo grattacielo nel centro di Roma, questa palazzina.
4: Sì,
0: con la scritta Nicola che lampeggia là in alto.
2: È vero, sì.
0: Va bene, allora dai.
4: Capitano,
0: allora,
4: qualcuno ci scrive: sembra il cruciverba di pizza, P2.
1: Sì.
0: No, però è vero, è P2. Nel libretto lo trovate. Chi è Betty? Chi è?
9: Esauriti, buongiorno.
4: Ciao.
9: Chiedetemi quanti kilowatt ha la mia auto.
0: Quanti kilowatt ha la tua auto?
4: 101. 81.
9: Vedi,
0: questo dice: io ho due auto, uno da 55 kilowatt e uno da 80. Non pago per entrambi, no, per una non paghi.
5: No, per una sola. Per una
0: deve
5: sola.
0: Scegliere, sceglie lui, sceglie.
5: E chi ha l'addebito? Sì, sì, sceglie lui.
1: Bravo, l'addebito?
5: E chi ha l'addebito diretto con la
4: infatti,
5: regione?
4: Tipo bollonetto, quelle robe lì. Mm.
5: Sì, perché chi lo fa ha uno sconto del 30%. Sì. Una volta verificato che la sua auto può non pagare, dovrà eliminare semplicemente l'addebito in conto corrente.
4: Ah, okay. Perché sennò va in automatico.
5: In quel caso sì. Poi scusate, chiariamo, mancano i decreti attuativi, cioè alcuni elementi pratici che consentono di dire Marco paga, Ilenia non paga.
0: È perché io pago e Ilenia non paga.
4: È un esempio, capitano, per dire.
0: Vabbè, non importa, anche l'esempio devo sempre pagare, che cazzo sono pantaloni.
7: Scusa Marco, una domanda, solo per il 2027 o da qua all'infinito?
5: Per adesso è per il 2027 ed è sospesa, non è cancellata. Resto sempre basito da quanta attenzione ponete alle spiegazioni.
2: È vero, appena detto.
5: E la misura al momento vale dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.
4: Poi si vedrà.
5: Poi lo vedremo già tra qualche settimana, cioè quando sarà approvata la legge di bilancio.
4: Bravo Boris.
0: Vedi, bravo. Chi è Betty? Chi è?
10: Ciao Boris, volevo chiederti un'informazione.
0: Dai,
10: io ad esempio ho una moto che ha 30 anni, perciò non paga bollo, o perlomeno lo paga solo se lo prendo, e una macchina sotto 80 kW. Qual è che non pago? Il bollo della macchina o della moto, anche se c'ha 30 anni e lo pago solo se lo uso? Grazie.
5: No, in questo caso non viene pagato il bollo dell'auto, ma quello della moto è comunque escluso, perché il proprietario che ha più auto e più moto deve scegliere su quale non pagare. Le moto, esattamente, le moto di fatto tutte non la pagheranno più, perché raramente si trova una moto più o meno oltre gli 80
7: kg. Tranne quella di pizza.
4: Vabbè, d'accordo.
7: Vabbè, non so fare il figo.
0: Arriva e dice: pago io per tutti.
4: Certo. Senti capitano, ma ci scrive: povero Boris, non lo lasciate mai parlare.
0: Come? Patti, ma non è vero.
4: Da Arquata, che giusto giusto è la nostra bagnina.
0: No, veramente. Patti, Patti, buongiorno. Ma io ti chiuderei in una stanza con Boris. Ti rincoglionisce dopo mezz'ora. Non smette mai di parlare, capito?
11: Non finisce neanche una frase, capitano.
0: Ma no, è perché lui non le sa le robe e fa finta di essere interrotto. È furbo. È furbo, infatti. Ascolta, Arquata, dove siamo? In provincia di... Tu sei un arquatese.
11: Alessandria.
0: Tu sei arquatese.
11: Sì, esatto.
0: Arquatese. E che fai lì, Patti? Che fai?
11: Io sto andando a Valenza, che faccio l'incastonatore orafo.
0: Certo. Pensa che è bello. Wow. E quindi ti fai i gioielli, Patti? I collier, ti fai gli anelli, gli orecchini. Ma lei va a lavorare che sembra la Madonna di capito? Tutta tempestante di diamanti, tutta.
11: Sì, peccato che io non indosso gioielli, però va bene.
0: Perché Patti non indossi gioielli?
11: Forse vedendone talmente tanti.
0: Può essere, è vero. Vabbè. Ascolta Patti, ma che bella canzone! Come mai hai scelto questa? C'è un perché?
11: A parte che Max mi ha preso la sprovvista, però Ligabue è uno dei miei cantanti preferiti.
0: Ma è sempre Max di mezzo. Ma l'hai scelta tu però la canzone dopo?
11: Sì, certo, l'ho scelta io. Oh, meno male. Ligabue a me piace tantissimo.
0: Oh, meno male, meno male. Dai, la dedichi a qualcuno, Patti?
11: A te, Marco, perché grazie. Grazie, non ci sono parole per descriverti. Alla ciurma.
4: Grazie.
11: A mio marito Fulvio e a mia figlia Sara.
0: Va bene, io ti auguro e noi ti auguriamo una buona vita, Patti, grazie per essere con noi. Ciao, ciao, ciao Patti.
12: Dai che si parte.
13: Cioè, tutte notte

0: 105 tutto esaurito. Come non lo conosci?
1: Tutto esaurito. Dai che la vita è bella.
2: Tutto esauriti dal reparto psichiatrico.
0: Ascolta 105 tutto esaurito.
3: Ma va che la mattina vola via se si ascolta tutto esaurito, eh.
4: Ma voi ogni tanto vi grattate la pancia.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
8: Dual Motor. Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower.
13: Fabio, ma hai finito di schiacciare bottoni a caso? Ma veramente, sembra che stai giocando a flipper con quel mixer.
14: Ho paura, sento rumori strani che arrivano.
13: Ma non sono rumori strani, sono il mio super ventilatore rinfresca Power Generation.
15: Super ventilatore addirittura.
13: Signore, guarda Betty, che io ti ho portata qua alle 7:28, quindi adesso sta a te non perdere tempo, ecco.
15: Già così mi metti l'ansia.
13: Perché io avrei già la notizia che potrebbe buttare per aria il tuo appuntamento. Il taglio delle accise. Il diesel va avanti fino al 5 ottobre con lo sconto.
16: E la benzina no?
13: Ma va. Benzina no, ma dopo ne parliamo, dopo ve lo dico, dai. Tu butti via tutto il tempo per la sigla. Buongiorno Betty, che giorno è?
15: Buongiorno, oggi giovedì 17 settembre 2026.
13: Ok.
15: Si festeggia San Roberto.
13: Auguri Roby, auguri Roberto.
15: È la giornata mondiale della sicurezza del paziente, indetta ogni 17 settembre dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è la giornata internazionale della musica country, in ricordo della nascita di Hank Williams, uno degli artisti più influenti di questo genere.
13: Ma che bello.
15: Per il viaggio nel tempo, nel 1787 viene firmata, sottoscritta da 12 stati, la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Nel 1871 viene inaugurato il traforo ferroviario del Frejus, che unisce Italia e Francia, e nel 1931, 95 anni fa, viene presentato il primo LP della storia.
13: Qual è?
15: La Quinta Sinfonia di Beethoven. Pensa.
13: Bellissimo. Vedi?
15: Anche se bisognerà aspettare il 1948, quindi 17 anni, prima del suo effettivo lancio. Da parte della Columbia.
13: Vedi, la per Columbia Record.
15: Bravissimo. Grazie. Per l'angolo musicale oggi compie gli anni Anastasia.
17: Auguri.
13: Brava Anastasia.
15: E nel 1983, tra le prime posizioni della classifica italiana, c'è Marcella Bella con Aria.
18: C'è una gatta accanto a me.
13: Che bella questa.
15: È bellissima.
13: Mi piace molto. Questa che c'ha la gatta che gli fa la...
15: Due cori.
13: della canzone dice che c'ha la gatta che va in calore. Non lo so, cos'è che faceva la gatta che non mi ricordo.
19: Andava in calore.
20: Andava in calore.
13: Andava in calore, la gatta è in calore.
20: Volete una barzelletta sulla gatta?
13: No, ce l'hai?
20: Sì, ce l'ho.
13: Va, ok, allora silenzio, zitti, va la barzelletta sulla gatta. Occhio.
20: Cosa dice un gatto che va nello spazio?
13: Miau.
20: Miau astronauta.
21: Ma perché? Ma perché?
13: Cosa dice? Miau astronauta. Non si è capito, Betty. Cosa dice?
20: Miau astronauta.
16: Si è capito, Marco, che non fa
13: miau astronauta. Ma io non l'ho capita. Ma voi l'avete capita?
21: No, no, Marco. No.
13: Miau astronauta.
14: Sì, sì, perché sì. Il gatto fa miau e lui dice miau astronauta.
20: Ma non c'è da spiegare, bellissima così da sola.
13: Io non ho parole, veramente. Ma perché? Ma quando è che scade il mio contratto che smetto di frequentarmi?
14: Ma sei tu che l'hai detto di raccontarla, scusa. Che,
13: no, ma pensavo fosse divertente, un momento di gioia, di aggregazione.
20: Oroscopo del giorno.
13: Va bene,
20: oroscopo. I segni propizi, Ariete. Un regalo inaspettato da un caro amico.
14: Grazie Marco, grazie Marco.
20: Prego, e anche prego, Toro.
13: Toro.
20: Avventure passionali in vista.
13: Sacca miseria.
20: Invece il segno nefasto è Gemelli.
13: No.
20: Callo fastidioso sul piede sinistro. E chiudo con il proverbio. Disse il gufo al pavone con stupore.
13: Sì.
20: La tua vanità aiuta il cacciatore.
13: Cosa
20: che significa che chi non ama apparire evita di attirarsi spiacevoli problemi.
13: Brava Betty, brava, tanta saggezza nelle tue parole. Ragazzi, mi sono collegato solo adesso, scusate. Avete già parlato del Benfica?
20: No, non abbiamo detto niente.
13: Ile, dillo. Cioè,
20: abbiamo vinto, ragazzi.
13: Mamma mia, ragazzi, pazzesco.
20: Super Benfica.
13: Ma tu eri a San Siro ieri a seguire la tua squadra,
20: Ile? Ovvio, ovvio.
19: Ovvio. No, non era a San Siro.
13: C'era Battacchio lì, la destra. Il babai Battacchio,
20: sì.
13: Hai visto un catango?
20: Un bel catango.
13: Sì. Beh, però il Milan, insomma, vabbè, ma il Milan deve trovare ancora la misura, sì. Capito?
20: C'è qualcuno che questa mattina, infatti, ce la faceva notare. C'è la forza Benfica, insomma,
13: no, Benfica, bella squadra, però. Sì. Vabbè, noi siamo preoccupati per sabato, Roma-Inter. Max, mi sa che la Roma, sai.
22: Ma no, Marco, non diciamo niente.
13: E non diciamo niente.
22: L'ha detto.
13: Ma che, Fabio, com'è Roma-Inter? È dura,
14: Marco.
13: Sì. Hai visto Malen come gioca? Ma io dico che è Dybala come gioca. E rientra Wesley, allora.
14: Sai cos'è la loro fortuna? Che Gasperini. È lui la loro fortuna in questo momento. Perché prende.
22: Mangiando.
14: No, perché prende uno come lui
13: e lo fa diventare un si fenomeno. Si è rotto Ciala e Stones, tutti e due. Va bene.
21: Aiutatemi,
13: allora,
21: amici.
20: Le sai?
21: No, io non le so, ve lo chiedo a voi.
13: Che cosa?
21: Se le sapete.
13: Ah, sì, le sappiamo.
21: Le sapete?
20: Noi tutte.
21: Sì. Attenzione, ragazzi e ragazze, 1000 super! Il supereroe col martello.
20: Secondo me il capitano la sa anche senza
13: col
20: sentire
13: martello?
20: Le opzioni.
13: È facile. Mario Bros.
20: No. Le tre opzioni sono 1 Thor, 2 Murator. 3 Fabbro Man. Chi è il supereroe col martello? È Thor? È il Murator? È il Fabbro Man? Se la sai o pensi di saperla, la scrivi e ce la mandi.
21: Adesso al 342-41-1505.
13: Vedi che hanno scritto la cosa? Mia gatta è ancora lì, non parla ma dice sì, nella canzone di Marcella.
20: Ma tu lo sai? Si fa così.
13: Vedi?
23: Le so tutte.
13: Si
23: Torna tra poco.

0: Invece ridere è la cosa più bella che c'è.
1: Rido lacrime, basta.
0: 105 tutto esaurito, è ciò che fa per te.
2: Fantastico, veramente stupendi.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di €30 con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: In questo spot, la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a €4,69. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a €3,19. Lidl, vale davvero.
10: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a €200 sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF!
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1.000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a €499. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
17: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
18: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
19: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it. Ma tu lo sai?
21: Sì, sì, io lo
22: sì,
21: so.
22: Sì, lo so.
23: Le so tutte.
24: Le so tutte!
25: Bravo, ma in effetti sono le 7.42. Questo è tutto esaurito. Il mio programma preferito. Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma. Sì. Ragazzi, siamo in perfetta forma in questi giorni.
26: Che bello,
25: sì,
26: ma si sente.
25: Veramente, sì, sì. Guarda, siamo tutti proprio belli. Non paghiamo il bollo.
26: Beh, no,
25: poi ci tolgono le accise, sì, dalle diesel. Sì. Abbiamo la salute.
26: Che va,
25: vedi,
26: bene.
25: Abbiamo le barzellette di Betty, che non tutti hanno,
26: non male.
25: E poi dobbiamo aiutare Piripì. Cos'è che non sai, Pin?
26: Mille Super, il supereroe col martello.
27: Okay. Ma allora le sanno tutte. Le tre opzioni erano e sono Thor, Murator, Fabro Man. Vi stiamo già chiamando. Potete rispondere anche con un pronto
25: segno. Stiamo già chiamando. Vi stiamo già chiamando.
27: Secondo?
25: Questo è il nuovo ricco del mondo. E noi stiamo già chiamando.
27: È il terzo.
26: Ah sì?
28: Pronto?
25: Pronto? Pronto?
28: Ciao!
25: Voi chi siete? Ciao! Pronto? No, sono caduti.
26: No.
25: Pronto?
29: Sono lì.
25: No, sono lì. Ci siete? Oh!
29: Come vi chiamate?
30: Sono.
27: Secondo me. Boccio
30: Sartor. Particella, sono una particella da solo.
27: Da solo.
25: Pronto?
27: Buongiorno. Debby?
25: E non si sente, oggi non funziona.
27: Ci sono.
28: Ci siamo!
27: Oh, bravi! Buongiorno!
28: Buongiorno!
27: Ciao, da Torino noi leggiamo Debby e Leo.
28: Sì, siamo noi.
27: Bravi. Quindi Debby, Leo, chi è? Il tuo bambino?
28: È il mio bimbo,
27: sì. State andando a scuola, Debby, lo stai accompagnando
28: non
27: a scuola?
28: Non ancora, sì. Stavo andando a lavoro, poi visto il numero sono forse in casa.
27: Amore.
28: Hai tornato in casa. Leo che manda i messaggini.
27: Grande Leo. Capitano, ma secondo te loro le sanno?
25: Ma sì. Le sanno. Voi le sapete?
28: Sì. Noi le sappiamo tutte.
27: Bravi.
25: Tutte, brava.
27: Quindi qual è il supereroe, Leo, con il martello? Thor, Murator o Fabro Man?
28: Thor,
27: bravo.
29: Bravissimo.
27: E siamo a metà dell'opera,
26: Sì.
25: Allora, anche Murator, vero?
26: Murator, sì.
28: Ma noi ce l'abbiamo in casa il Murator, quindi sappiamo che è un supereroe, ma tutto nostro.
25: Vedi che bello, che bella frase. Bella,
26: allora, cara Debby, 4 stagnante, 22 cibernetico.
27: Ah, è doppia,
26: è doppia questa.
28: Ok.
26: Attenzione, l'apparecchio che consentiva di accedere ad internet.
27: Debby, questa la sai
25: dai,
27: per forza.
25: Dai, questa è facile.
27: Dai. Aspetta a risponderci, ascolta le tre opzioni. Quindi l'apparecchio che consentiva di accedere ad internet. Uno è il modem, due è il www, tre è il connect line.
28: E il modem.
27: Ma c'è
25: il modem. Brava, ma sono bravi, brava, Leo, bravo, Leo le sa tutte, poi Debby mette il carico, bravi. Allora, Debby, Leo, a chi mandate i saluti da Torino?
28: Allora, al super papà, Fede, sì? Che non sappiamo se ci ascolta, ma lo speriamo.
25: Ok.
28: Ai nonni, Vito, il Murator, e a nonna Mimì.
25: Va bene, dai. Allora, buona giornata, ciao!
27: Ciao!

0: questa mi piace molto.
1: Ah, sì.
0: Guarda, è proprio bella, bella, molto bella. L'ascolto molto volentieri. E l'abbiamo suonata, dai, qua. Che siamo tutti allegri. Oh, oggi che giorno è? Giovedì?
2: Oggi è giovedì.
0: Ma guarda, io non te lo voglio dire. Oggi svoltona, dai, metà settimana, perché poi questa è la settimana del rientro, i bimbi sono tornati a scuola, i ragazzi a scuola. Domani è un venerdì, poi weekend, super weekend. Però attenzione, prima l'abbiamo data velocemente. Taglio delle accise, arriva la proroga per il diesel fino al 5 ottobre. Ecco come cambia lo sconto, Boris.
3: Il taglio alle accise sul gasolio però scende a 12,2 centesimi al litro da domani. Quindi il consiglio molto basilare è: se dovete fare benzina, fatela oggi, perché da domani scenderà ancora fino al 25 settembre e calerà ulteriormente a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre. Quindi le date per fare benzina sono sostanzialmente oggi, una entro il 25, e poi dopo calerà ancora, perché non ci sono i soldi, Marco, per le coperture del taglio delle accise.
4: Per la benzina non c'è niente,
2: infatti.
3: Per la benzina verde non c'è nulla. Vi dico solo che per l'anno 2006 stiamo spendendo circa 112 milioni di euro per questi tagli alle accise. 112. Purtroppo il bilancio dello Stato non regge, la guerra in Iran va avanti, il caos su Hormuz pure, quindi di conseguenza dobbiamo capire se ci saranno delle misure strutturali prossimamente. So che c'è un decreto che si sta approntando, Marco.
0: Pazzesco.
3: Ma non posso ancora dire i dettagli, perché semplicemente stanno cercando le coperture. Però si sta
0: parlare
3: valutando.
0: Della mia bolletta della luce al governo, tu che mi senti. Dire come mai la bolletta della luce è così alta?
3: Verificheremo se vengono lasciate accese le luci.
4: E deve cambiare gestore, Marco. Ogni tot cambi gestore.
1: Sì, è che
0: sì.
4: Sì, il trucco è quello.
0: Hai capito, Micci, come fa? Cambi i gestori? E cioè, per le povere, ogni quanto lo cambi il gestore?
4: Ogni anno.
1: Ogni anno, sì.
0: E cosa comporterebbe il cambio? Cioè, ogni volta devi cambiare intestazione?
2: Perché di solito per averti come cliente.
4: Esatto. Scontistica.
2: Fanno magari delle tariffe migliori.
0: Sei furbo tu.
1: No, solo una cosa, che ti devi ricordare di cancellare il vecchio e fare il nuovo.
4: Sì, che fai la
1: pagina.
0: Vabbè, dici poco. Stagli dietro. Vabbè, un lavoro anche quello. Vabbè, cosa ti devo dire? Va bene. Senti, allora, attenzione, battaglione. Oh, capitano, è il ventilatore nucleare che hai che consuma tanto. Roberto da Milano, Robby, vuoi dire che è quello?
2: Capitano, ma ci paghi il bollo sul ventilatore?
0: No, ma vuoi dire che mi fa pagare il bollo?
2: No,
0: è la bolletta della luce, vabbè, per me è l'induzione. Che
1: sì,
0: cucino molto, io sto molto sui fornelli. Può essere che ma l'induzione consuma molto.
1: Una cifra, Marco.
0: No, veramente?
1: Sì.
0: E la lavastoviglie consuma molto?
1: Abbastanza, Marco.
3: Consuma molto se viene fatta, per esempio, per un piatto, un bicchiere, una forchetta.
0: E due condizionatori consumano molto?
2: Però, capitano, ci sono delle fasce orarie, no? Migliori di altre.
0: Vabbè, ma io non posso adeguarmi alle fasce. Ma io vivo di sera, di notte. Chi è Betty? Chi è?
5: Boris, e sarà anche scesa. Io l'ho fatto il diesel a 2,27.
0: No, 2,27.
5: 2,27.
0: Minchia, fa 3 tra
5: in dolle è sceso, non lo so. Il che dicano non lo so. So soltanto che qui 100 euro per fare il pieno non bastano più.
0: Ma figurati, ma 100 euro per fare il pieno, poi dipende da che macchina hai.
2: Ragazzi, non sappiamo da dove, ma ci scrivono oggi a 2,38 il
3: diesel. Se posso velocemente, continuerà a salire e lo sconto lo avvertiremo sempre meno. Quindi lo sconto c'è, ma ovviamente viene azzerato dai continui aumenti che saranno ciclici, e soprattutto al momento non possiamo prevedere una fine.
0: Porca miseria. Va bene, attenzione, giriamo pagina. 7.52, c'è già la base di Big Smile.

0: Tocca a voi a votare la più bella, soprattutto a te, la 1, la 2, la 3 o la
1: 4.
2: Big Smile 1.
3: Buongiorno, Alberto il Fabio Tortona, vi lascio la mia barzelletta. C'è un bambino che va da papà e dice: papà, papà, io voglio vivere per sempre, voglio vivere per sempre. E papà lo guarda con gli occhi lucidi e gli dice: sposati. E il bambino: così vivrò per sempre. No, così ti passa la voglia.
4: Due.
5: Ciao Marco, ciao Ciumalo, sta Piacenza, vi lascio la mia barzelletta. Allora, dai, un ragazzo che conosce il famoso nero di WhatsApp, ci capiamo, no?
0: Sì.
5: E allora incontra e dice: senti, ma toglimi una curiosità, ma voi uomini di colore siete tutti così dotati?
6: No, tutti uomini di colore hanno dotati come me. Io sono dotato così perché fin da piccolo ho usato un metodo di Ghana.
5: Ma metodo di Ghana cosa sarebbe?
6: Metodo di Ghana, noi da piccolini legavamo mattone con corda,
0: dai,
6: e l'altra estremità legata al nostro pisello, e poi alzavamo mattone e facevamo dondolare mattone in mezzo alle gambe. Metodo di gara funzionale, visto io super dotato. Ma allora proverò anch'io, prova, vedrai che funziona. Allora dopo una settimana si rincontrano. Allora il nero di WhatsApp gli fa: allora amico, ho provato un metodo di Ghana? Sì, l'ho provato. Ha funzionato? Ti sei allungato il pisello? No, allungato no, per adesso è solo diventato nero.
7: Buongiorno esauritissimi.
0: Buongiorno.
7: Prato, questa è la mia partita.
8: Ciao Yuri.
0: Va bene.
7: Gruppo di amici ai pub parlano del lavoro, della crisi, dei problemi, delle spese, e uno esordisce alzandosi in piedi e dice: ragazzi, io ho fatto delle ricerche e va sicuro, ho scoperto come ha fatto i soldi uno tra i più grandi che ci sono stati in Italia, Agnelli. Madonna, gli fanno: ragazzi, come ha fatto? Vediamo un attimino se si piglia spunto. Allora Agnelli è sempre stato uno abbastanza avanti, aveva una vista lunga, lui sapeva come fare, come non fare, ci aveva sempre avuto il business dentro. Iniziò a 12 anni lui comprò la sua prima bicicletta. Madonna, fanno: ah, davvero? Sì, ma non si fermò lì. A 14 anni Agnelli vendette la sua bicicletta e comprò il suo primo motorino. Madonna, 14 anni, 2 anni dopo, 16 anni, lui vendette il suo primo motorino e comprò la Vespa. Sempre un passo in più. A 18 anni vendette la Vespa e comprò la sua prima macchina, ma la svolta fu a 20 anni. Madonna, che fece poi a 20 anni? A 20 anni morì suo nonno e gli lasciò 20 miliardi.
0: Bellissimo.
1: Anche
9: buongiorno capitano, buongiorno Giulio.
0: Buongiorno.
9: Andrea da Verona, e questa è la mia barzelletta.
0: Ok.
9: Un signore, dopo una settimana nella quale non riesce a dormire più di tanto, non riesce a trovare sonno, quando ci riesce dorme sì e no 2-3 ore, decide di chiamare il proprio medico, chiama il dottore e gli spiega la situazione. Allora guardi, signor Pirlotti, lei innanzitutto, perché la conosco, molti meno caffè, e poi le do delle gocce, sono 2 gocce diverse, uno le segno ovviamente tutto, uno me la prende la sera, 5 gocce prima di andare a letto che l'aiutano ad addormentarsi, e l'altra la prende al mattino dopo la colazione, sempre 5 gocce, che è comunque un rilassante, un calmante non troppo potente, quindi rimarrà comunque sveglio al lavoro, però dovrebbe riuscire a rilassarsi un po' di più e tornare a prendere sonno. Va bene dottore, grazie mille. Dopo un paio di giorni la segretaria, un po' agitata, entra dal medico e gli dice: dottore, c'è stato un piccolo problema, errore mio, ho dato la ricetta del signor Rossi al signor Pirlotti e una delle 2 ricette del signor Pirlotti al signor Rossi. Ma allora, signora Rosanna, ma il signor Rossi e il signor Stitico? Sì. Oh madonna, aspetta che chiamo, vediamo come sta, dai. Medico, prendi subito il telefono, lo chiama. Pronto, signor Pirlotti, buongiorno, sono il medico. Buongiorno, dottore. Guardi, signor Pirlotti, c'è stato un piccolo qui pro quo, ma innanzitutto, lei come sta? Ma guardi, dottore, mega chicchio sempre addosso, ma non me ne frega niente.
0: belle. Allora PDP adesso devono scegliere loro,
10: ma
0: allora,
10: certamente Marco al 342 41 15 105 per votare la 1, la 2, la 3 o la 4, e se hai tempo registra la tua barzelletta con WhatsApp vocal.
11: Vota la barzelletta però, che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
2: Big Smile.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Ma che pelle stupenda!
12: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
13: Ah, quale?
12: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
13: Corro subito nelle profumerie Naima.
12: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
14: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
15: Yuhu! C'è nessuno?
16: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
16: Piacere! Calzolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: Cif! Un solo spray! Cif!
18: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
21: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
22: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
23: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
25: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
26: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: Così questa è la nuova Volvo X60.
28: Che ne dici? 100% elettrica.
27: Bellissima, ma giusto un limite.
28: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
27: È vero, ma il prezzo?
28: Come la tua ibrida.
27: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
28: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
27: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
29: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
27: Expert, gli esperti sempre con voi.
29: Offerte valide fino al 23 settembre.
30: 105 tutto esaurito per tutta la vita.
31: Il capitano Marco Galli
0: Belli presenta
2: lo show
0: esaurito.
3: Si festeggia San Medardo, invocato contro il mal di denti e associato alla meteorologia.
4: Ascolta Betty, ma perché dei denti?
3: Perché glieli hanno strappati. Oh, te lo racconto?
4: Non lo voglio sapere. Ma chi è che gli ha fatto?
0: Capitano, c'è la privacy su San Medardo.
5: 105, tutto esaurito.
4: E l'avranno visto che era senza denti, però lì, poverino, gli avranno chiesto: tu ti sei tolto i denti? Diceva: no, non me li sono tolti. Ma per torturarlo gliel'hanno
0: fatto.
4: Non è che magari aveva delle carie?
0: No, tortura, Marco.
4: Ma chi è stato a fare?
6: Diocleziano.
4: Madonna, Diocleziano, mamma mia. Ma Diocleziano se le inventava di notte le robe.
7: 105, tutto esaurito.
8: È una figata assurda.
3: E non ti dico, Marco, perché è associato alla meteorologia, perché è meglio.
9: 105, tutto esaurito. Summer. Tutta l'estate.

0: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: E domani?
8: Vero. A Natale. Radio 105, già Natale, le 8.06, Sassacato!

0: Stai facendo il mio
1: astronauta.
2: Cosa c'è venuto in mente?
1: Ma buongiorno! Buongiorno, ciao. Buongiorno per tutto il giorno. Grazie per averci scelto. Questo è tutto esaurito, siamo sul canale 66 della vostra televisione, ma accendete, ma guardate se... e godetene e gonetene.
0: Fai una sfilata, capitano,
2: ma questa canzone.
3: Buongiorno
1: per telecartoni.
0: Con quei baffi all'insù.
1: Mamma mia, la domenica era, vero?

0: quanto ridere.
1: Senti, guarda, va a ammazzarsi. Ascolta, c'è Cristiano scatenato nella nuova stagione. Bravo Cristiano, così ti voglio. Capitano, come è messo Max con la nuova sigla? Max, come siamo messi con la nuova sigla?
2: È finita.
1: Ah, è finita?
2: Te l'ho mandata ieri quella finita.
1: No, ma Max, io ieri ero disperato. Disperato! È bella? È molto bella?
2: Sì.
3: Ma capitano, ma un piccolissimo spoiler,
1: dai,
3: 3 secondi.
1: Dai, un piccolissimo,
2: non cominciamo, no.
3: Ma 3 secondi.
1: È un piccolissimo, un secondo. Dai, che fa?
3: Tre note.
2: Aspetta, devo caricare.
1: Dai, ma la deve caricare, la deve. Ile.
3: Vabbè,
1: allora, la nuova sigla, attenzione, fa
4: Bella, già mi piace, capitano.
1: Vabbè. L'hai messa, Max?
2: Aspetta.
1: Aspetta, non l'ha messa. Che ti piace che non l'ha messa?
2: Ok, faccio sentire.
1: Eccola, nuova sigla, nuova sigla.
4: Ma scusate,
5: cosa c'è?
2: Ecco qui.
1: No, risentiamo che non ho sentito.
6: Vabbè.
1: Allora.
3: È molto bella, capitano. Già si capisce.
1: C'è gente che ha capito e dice che è bellissima.
3: Capitano, c'è gente che scrive la indovino con una.
2: Ah, sì.
1: Avanti, proviamo, dai, avanti, vediamo, dai. Ultima volta ve la facciamo sentire, dai.
6: Bella. È la sigla nuova di Tutto Esaurito.
1: È bella, dai.
3: Bravo Max. Ci ha lavorato giorno e notte.
5: Sì,
1: sì. Allora, piuttosto, dai, una notizia che mi ha reso. Hanno preso quello a Roma che sparava dalla finestra.
5: Sì.
1: No, il cecchino che ha ferito la scrittrice, ma che poi sparava così minchia.
3: È assurdo. A caso.
1: Ma è assurdo. Sì. Boris.
4: In realtà si è consegnato lui, accompagnato dal suo avvocato.
1: Si è consegnato lui?
4: Ma era braccato perché i carabinieri, Marco, erano riusciti attraverso le armerie di zona a verificare chi avesse acquistato, residente nella zona da dove noi siamo, in via della Giuliana, siamo esattamente dietro il Vaticano, per cui chi avesse acquistato una carabina. Ed evidentemente dai registri era arrivato il responso. Lui però, probabilmente anche ben consigliato, si è presentato ai carabinieri della compagnia di San Pietro. Si tratta di un cinquantenne romano, disoccupato. Non ha dato nell'interrogatorio una spiegazione adeguata
1: sul gesto. Ma perché?
4: Scusate, non è il gesto, sono almeno 4 gli episodi.
1: Allucinante.
5: E alla fine cosa gli fanno? Niente, no?
4: È stato denunciato a piede libero.
1: E la carabina gliel'hanno lasciata, magari?
4: No, la carabina è nelle mani dei carabinieri.
5: Carabina con i carabinieri, Marco, giustamente.
3: Siamo alla follia.
6: Sparava ad aria compressa, giusto?
4: Sì, ma era particolarmente potente. Considerate che ieri è stato estratto il pallino dal muscolo della donna.
6: Il polpaccio gli ha colpito.
4: No, il braccio. Il braccio.
1: È stata operata per togliere.
4: È stata operata ieri e ovviamente sta bene. Stiamo parlando della scrittrice e giornalista Stillitano, Cristina.
3: Sì.
6: Sì, il polpaccio, cioè, era un'altra.
1: Uno cammina
3: esatto,
1: marciapiede,
3: esce di casa.
4: Ed è una zona ad alto passaggio, Marco, non immagini quanto.
1: Allucinante.
3: Senti,
1: va bene.
3: Marchino,
1: comunque,
3: sulla
1: dai,
3: sigla, Corrado da Volpedo scrive: bellissima, la sto già canticchiando in macchina.
1: Pazzesco, eh. Guarda, invece c'è Lele da Trento, dice: capitano, non è troppo lunga la nuova sigla?
3: Lo penso anch'io, in effetti.
1: Un altro dice: sembra una scorreggia roboante. Ma cosa vuol dire? Ma vi ha fatto sentire solo un accenno. Però c'è gente che ha capito.
3: Non è vero.
5: Sì.
1: Ma
3: come
1: guarda,
3: sì?
1: la indovino con una.
3: No,
1: minchia, ma uno l'ha indovinata veramente.
3: Non è vero, non ci credo.
1: Ragazzi, lo giuro. No, ma tu chi sei? Dai, sei uno di noi.
3: È vero, uno l'ha indovinata veramente.
6: Enrico Papi.
1: No, non ci credo. Non si firma però. No, ma dai, è uno di noi.
3: Ma avrà sbarato a caso, è impossibile.
6: Hai indovinato sul serio,
1: è pazzesca. Guido dice la nuova sigla è corta così si può mettere più pubblicità. Può essere,
0: non
1: può
0: dirlo.
1: Essere. Che... No, ma io sono in ben... sono
0: stupefatto, Marco.
1: Boris, puoi chiamarlo, Max, potete chiamarlo, non in diretta, no, no.
4: Sì, lo chiamo subito.
1: No, verifichiamo perché quello è un fenomeno, è veramente l'uomo gatto. Chi è?
3: Cioè, capitano, sì, l'ha capito da prr.
5: Sì, sì, pensa.
1: Ce la fai risentire, Max, un attimo?
6: Ma va, ma è impossibile.
1: Non può averla capito. Ma ragazzi, ha scritto il titolo.
6: Sì, sì, ha scritto il titolo.
7: Vabbè, ha sparato a caso, dai.
3: Sì, anche secondo me. Però...
1: è allucinante, va bene, va bene. Comunque, non so da quando sarà, settimana prossima. Credo.
6: Scusa Marco, ma c'è anche un altro ascoltatore che scrive.
5: Ah sì?
6: Ha beccato il nome, diciamo, dell'artista.
3: No, è sempre lo stesso.
6: No, no, è un altro, questo è da Monza, scrive sopra.
1: È vero, un altro Ste da Monza.
6: Ma non è che è stata detta sta notizia?
3: Aspetta, o è lo stesso che ne ha mandati due di messaggi?
1: Ma avrà due cellulari diversi.
3: Ma attenzione capitano, ci scrive: sono un cantante, ho l'orecchio assoluto.
6: Ho capito.
3: Mazza, ma però qua, cioè tu è orecchio, hai sentito prrr.
1: Vabbè, ma dai, ma sei malato, non sei normale.
7: Non si sente neanche una nota.
6: Ma infatti.
1: Infatti dicono: cazzo, è l'uomo gatto. Sì, ma veramente.
3: Anche Max da opera l'ha presa.
1: Anche ma Cristiano. Scusa, ma anche Cristiano.
4: Marco, scusami, confermo che sono al telefono con l'autore del messaggio.
1: Sì.
4: Si chiama Emanuele e ha capito perché c'è un effetto che è di quella canzone e non si è buttato. L'ha compresa subito.
6: Qualche effetto che si sente.
3: Non è vero, dai.
1: No, ma la gente è malata.
4: Però lui ha un orecchio allenato perché mi sta dicendo che canta, sì, e quindi la conosce.
3: Sì, sì, abbiamo letto il messaggio, infatti. Bravo. Che bello l'orecchio assoluto.
1: Ma scusa, ma è Cristiano, ne vogliamo parlare? Appunto, che mette in gruppo.
5: Sì.
1: Va bene.
5: Comunque, Marco.
1: Va bene, io sono basito, sono veramente basito perché pensavo di essere un fenomeno a livello musicale, di essere un campione, di essere... Io ancora non lo so la sigla. Vedi, Jonathan a pescare dice con una fagiolata io la faccio meglio, ma piantala, che non sai neanche chi è.
3: Marco Walter da Putignano dice: ho capito, avete riprodotto il rumore del ventilatore del capitano. E quella la sigla.
1: No, non è vero, ma non è vero. Va bene, senti, allora, ragazzi, cosa importante, stasera gioca la Juve, Miccio, stasera scendi in campo, tocca a te.
6: Stasera scendi in campo, speriamo, Europa League, speriamo di non fare la figuraccia, dai.
1: Beh, contro chi giochiate, lo sai?
6: È difficile.
1: Non sai niente, ma
4: no, è semplice. Che semplice, si chiama così come lo leggi.
3: No,
4: come il cantante.
3: Sì.
4: In Inghilterra viene chiamato NSE, invece in Italia NEC. Semplicemente NEC.
6: NEC.
3: Contro NEC.
1: Contro NEC.
5: Ma se lì a mani basse, dai.
1: Dai, contro NEC, ragazzi. Ma dai.
5: 11 contro 1, dai. Ma dai.
1: Se non vincete contro NEC, e allora.
3: Laura, cioè.
5: C'è anche Laura,
6: certo.
1: Speriamo, vabbè, a Milan ieri non è andata benissimo. Dai, stasera sarà la Juve. Io lo sapete, lo dico sempre: quando gioca una squadra italiana, gli italiani devono tifare.
6: Bravo,
1: della
6: Marco.
1: Squadra. Dai, è ovvio.
6: È giusto che sia così. Dai, speriamo.
5: Forza
6: bene.
3: Quindi tu, ieri, capitano, tifavi Milan, non Benfi.
5: Certo. Cosa hai detto?
1: Ieri.
5: No, stavo guardando NCSI.
1: Bravo, diglielo.
3: Ok.
1: Vabbè. Senti, comunque, applauso agli ascoltatori, in quattro hanno centrato la sigla, conferma Boris, in quattro l'hanno beccata.
5: Bravi.
1: Anche Martina da San Marino. Ma Martina, ma cosa, ma come fate? Ma possiamo chiamare Martina da San Marino?
5: Cioè, dopo
3: lo dice, no? Magari.
1: Ah, no, non lo devi dire, no, sì, dopo lo dice.
3: Diciamole
1: no.
3: Di non dire niente.
1: Pazzesco, se la mettiamo ancora, indovinano altri qua. Chi è Betty? Chi è?
8: Sì, l'ho capita pure io, è quella che fa. Tan, tan, tan, tan, tan, tan,
1: ma non è quella! Tan, tan, ma... tan, no! Tesaurito!
8: No.
1: non è quello, un altro dice l'ho capito anch'io, Mambo Number 5, non è Mambo Number 5.
7: No, potrebbe sembrare, ma
1: brava Martina, brava anche Martina. Scusate, tutti i sorrisi sono fenomenali. Ale da Lecce, Ale, hai proprio ragione. Mambo Number 5 è per la. Wow, guarda, la sigla è di Lubega. Mambo Number 5.
3: Non è quella.
1: Risentiamo, Max, risentiamo, dai.
2: Vabbè. Aspetta, la devo ripuntetto.
1: Aspetta, no, parla il suo linguaggio. codificato. Aspetta, fai.
3: Potrebbe sembrare però Lubega, in effetti.
1: Senti, senti. Basta. Hai sentito?
5: No,
4: questo è Lubega.
1: È Mambo Number 5. No. Dai, l'ho indovinato anch'io. Va bene, basta, allora va bene. Attenzione, attenzione. Adesso, attenzione, sì. Sono le 8:20, tutto esaurito, si sta giocando molto. Ora vi facciamo sentire la nota, no, la sigla.
3: Ah, la nota.
1: Vi facciamo sentire la nota della nuova sigla di Betty. Ah.
4: Questa
3: ok,
4: presa.
3: Io l'ho presa.
1: Chi è? Cos'è?
3: Io l'ho presa.
1: Torna sul rientro, cos'è?
9: Uè.
1: Uè,
2: se vuoi questa la possiamo far sentire tutta.
1: Cos'è il?
3: Non è When a Man Loves a Woman.
1: Ma che sigla gli fanno la Betty, dai.
2: Dai, se vuoi questa la mettiamo tutta, dai.
4: Dai, dai, questa sì.
1: Quella di Betty.
2: Sì, dai, la vuoi sentire? Dai.
1: Ma no, no, non si può, va tutto settimana prossima. Tu Betty l'hai indovinata?
3: Assolutamente no.
1: Dai, è facile questa. Uè, una sorrienta. Uè.
3: Uè.
1: Ma che cazzo di sigla t'ha fatto?

0: Bella, vabbè, dai, bella.
1: Sì.
0: Ho messo questa per non bruciare l'altra, dice. Ma cosa vuol dire?
2: In che
0: ma
2: senso?
0: No. Vabbè. Ti prendo e ti porto via, Vasco, Antonia, da Bologna, Antonia. Tu ci figli come ci figlio io, Antonia, dai. Allora, chi è Betty? Chi è?
3: Scusate, ma è Thriller di Michael Jackson?
0: Ma che Thriller di Michael Jackson?
2: Ma per provano.
0: Ma no, ci provano, va bene. Omar dice tu Unlimited.
4: No. Quale? No.
0: Tu Unlimited era bella.
1: Va bene.
0: Dai, basta, dai. Ah, signor, dai, l'ultima volta la sigla, quella grossa. L'ultima.
1: Bella.
0: È
4: però effettivamente sembra Mamma Number 5.
0: Eh sì, perché dopo l'ultima volta ha messo una nota in più, hai capito? Sì. È Mambo Number 5.
4: Vedi, Giacomo D'Arezzo, ma non è l'unico, scrive Chihuahua, DJ Bobo.
0: Sì.
4: No, non è Chihuahua.
0: Ah no, Chihuahua è un'altra.
1: Sì, sì, era un'altra.
0: Gabriele gelato al cioccolato di Pupo. Ma cosa cazzo c'è? Per me è Limbo.
4: Il Limbo.
1: No. Vuoi dire?
4: Potrebbe sembrare anche però Chihuahua,
0: Chihuahua.
4: Vero?
1: Chihuahua.
0: E dai, adesso Chihuahua. L'ho capita anch'io.
4: Chihuahua.
0: Questa è la nuova sigla, che bella. Mercia dice Marco l'ha messa perché la tua parola non conta un palazzo semplice. È vero, ormai la ciurma mi si è ribellata.
1: Anche Ada da Trieste l'ha individuata.
0: Va bene, dai, sì. andiamo a Roma. Andiamo ad accendere il barzellettometro. Scopriamo qual è la barzelletta più
5: sto computando i dati.
4: Capitano uno scrive sì e chi cocco di Pippo Franco.
5: Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 1.
0: Dai, sì.
4: Vai, Alberto.
6: Dato il padre di Tortona vi lascio la mia barzelletta.
0: Ok.
6: C'è un bambino che va da papà e dice papà, io voglio vivere per sempre, voglio vivere per sempre. E papà lo guarda con gli occhi lucidi e gli dice sposati. E il bambino, così vivrò per sempre. No, così ti passa la voglia.
4: Bellissimo.
0: Dai, poverino. Cioè lo ammazzo quando l'ho steso. Va bene, dai, che fanno adesso?
7: Tocca a voi registrare la vostra barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp vocal.
4: Chihuahua.
8: Gioco nuovo.
0: Marco, secondo me è gioco di bimba delle orme. La sigla. Sei malato.
4: È povero Gabbiano.
0: Povero Gabbiano. Chi è Betty? Chi è?
9: Troppo facile. Grazie dei fiori di Gigliola
0: 5. Ma non è quella, no.
8: Non sai come si fa.
0: C'è nuovo
8: parola, puoi farlo se lo vuoi.
1: Che suono è?
8: Con una

0: Giuseppe?
1: Certo, senti che bella.
2: Ecco il gioco nuovo.
0: Però anche povero Gabbiano, potevamo farci la sigla con povero Gabbiano.
3: In effetti.
4: Povero Gabbiano.
3: Ho perduto la compagna.
0: Povero Gabbiano è bella.
3: A storia è Nisciun, ci scrive di Nino D'Angelo, giusto, Max da Bovisio. Non credo.
0: Lei ti dice, mi chihuahua, mi gioco il marito. No, ma ti entri il marito, cioè. Però ancora se ti opprimi tu magari. Senti, marito te lo puoi tenere. Alessio dice, mi sono innamorato di tuo marito. Malgioglio la sigla. Ma non è vero, no, ma, cioè, ma ragazzi, ma voi siete matti. Vabbè, dai, gioco nuovo, dai che cos'è? Dobbiamo giocare.
3: Cos'è? Dai, ok.
0: Cos'è Fabio, cos'hai messo, cos'è? Povero Gabbiano?
5: Eh no, è
3: la maggior. Mi sono innamorato di tuo marito.
0: Dai.
3: Allora Marchino, invitiamo tutti gli esauriti e le esaurite d'Italia ad inviarci una parola di lunghezza a piacere con queste due lettere. Attenzione, ve le diamo tra pochissimo tempo di ricordare che non valgono proprio tutte le parole.
1: Non valgono nomi propri, inglesismi, nomi di città, patata e banana.
3: Eccole le lettere di oggi.
5: Oggi abbiamo la E di Empoli e la F di Firenze.
3: Eccole qua, E di Empoli, F di Firenze, le vostre parole ora.
1: Al 342 41 15 100.
3: 5. Ce l'ho, ce l'ho.
0: Oggi è palla.
3: Non puoi giocare.
0: La so, ci sta. È giusta.
3: Ma non c'è la E, non c'è la F.
0: Però c'è palla. Giocano stasera.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: come i freni di una bicicletta, ti ricordi?
1: Cosa?
0: Come i freni della bicicletta che dovevi mettere la guaina.
2: Oh, mamma
1: mia. Ma no, no, ma no. La guaina, la guaina.
3: Voi dite cose strane.
1: Ma sì, veramente, nemmeno io lo capisco. Allora, gioco nuovo, gioco nuovo. Sono le 8 e 32, come siamo messi, Ile?
4: Ah, molto bene, andiamo subito alle telefonate. Oggi c'era la E di Empoli e la F di Firenze. 5 squilli, non dite pronto, rispondete subito con la parola che avete mandato nel messaggio.
1: Dai, dai. Attenzione. Vedi, Paola, Paola da Cinisello dice: bella canzone, mi fa venire nostalgia dei tempi della bella Milano. È bella quella canzone, sì.
4: Quella di Ernia, sì. Molto.
1: Va bene.
4: Primo.
1: Questo è il primo?
4: Sì.
1: No.
0: Secondo.
1: Ciao.
4: Qua.
1: Non risponde. Ha detto la parola?
0: No,
1: non l'ha
4: nulla.
1: Non c'è proprio.
4: No, nulla di fatto. Eravamo a Verona e allora prendiamo la riserva. La riserva.
1: Che peccato, però è bella Verona, lei la sapeva.
4: La sapeva.
1: Sì, ma non l'ha risposto. Vedi, dicono.
4: Che dicono?
1: Dicono super classico, uguale. Beh, sì,
4: vabbè, quel mondo lì. Francesca Danoale, pronta,
1: Francesca, buongiorno, Francesca.
5: Pronto, ciao ragazzi.
1: Ciao. Sentiamo... Francesca?
5: Sì, mi sentite?
1: Sì, un po' lontana, ma ti sentiamo. Ciao Franci, dove siamo con te?
5: Annuale in provincia di Venezia.
1: Va, in provincia di Venezia. Ascolta Francesca, qual era la tua parola prima?
5: Fesso?
1: Fesso, brava, giusto, brava. Brava Francesca. Ascolti, tu che fai lì annuale?
5: Sono addetta in un'impresa di pulizie.
1: Impresa di polizia, è un periodo che stiamo beccando, cioè l'Italia pulita. Sono tutti, siamo contenti, dai, siamo contenti. Ascolta Franci, adesso tu stai lì perché ti troviamo qualcuno dietro. Che detto così sembra sembra strano, Francesca. Vabbè, ma è un gioco.
4: Troviamo il tuo compagno o la tua compagna?
1: Ma no, lo avvertiamo che è un gioco. Sono dei giochi di bimba.
0: Giochi di bimba.
4: Lo squillo.
1: Adesso vediamo chi arriva, magari.
6: Secondo.
1: Aia.
6: Terzo.
0: No.
1: Dai.
6: Quarto.
1: E vabbè, ma allora ditelo.
6: Quinto.
4: Nulla.
1: Ma perché? Perché?
4: Non risponde.
1: Ma perché?
4: Eravamo a Genova, ragazzi.
1: Ma porca mia, con quella faccia un po' così. Rimaniamo a Genova, vedi?
4: Bravissimo, Paolo, pronto?
1: Paolo, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Ciao. Buongiorno Paolo. Capitano.
1: Buongiorno Paolo. Ascolta Paolo, qual era la tua parola?
7: Festa.
1: Festa, vedi? Sì. Bravo Paolo, ma tu sì che le sai. Bravo Paolo. Paolo, e che fai a Genova?
7: Anche io come Francesca sono in un'impresa di pulizia.
4: No, non ci
1: credo, ma le abbiamo tutte noi. Pazzesco. Bene, dai. Allora, Paola. No, Paola era quella di prima. Francesca, occhio perché hai dietro Paolo. Paolo da Genova e anche lui, capito? Così fa quella, fa. Ecco, e quindi attenzione. Adesso
4: squadra
1: attenzione.
4: Composta, capitano, esatto, ricordiamo che si gioca anche da casa. Salvatori,
1: sì,
4: sempre
1: giusto.
4: Sull'attenti.
0: Aprite bene le orecchie, Salvatori, che mi piace tutti gli ori. Vai amici.
8: Allora dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la T di Torino.
4: Vai Francesca, parte il tempo.
1: La A di Ancona.
5: Pasto.
4: Cosa? Io ho capito pasto o tasto.
5: Tasto con la T di tavolo.
8: È corretto.
4: Bravo.
1: Giusto. Sei brava, sì, sì. Francesca. Bravi, Francesca, tu sei brava. Sì, sì. Ma sai che dopo le vacanze non sbagliano? Cioè, ma sono proprio bravi, eh.
0: È vero.
1: Sì, che hanno passato l'estate.
5: Ci allenate, molto al mattino, facciamo allenamento con voi.
1: Fantastico. Vedi. Ma poi anche tutti gli argomenti che trattiamo, sì. Tutte le parole. Bello. Paolo, mi raccomando, concentrati, perché Francesca l'ostacolo l'ha saltato. Ora tocca a te.
4: Sì, vai. Questa prima mancia, okay. Ricordiamolo Paolo, è tutto nelle tue mani, concentrato, sì. Partiamo. Sì.
6: Andiamo.
8: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la B di Bari.
7: Bello.
4: Beh.
8: Corretto.
1: Bravo. Ma le facciamo più facili noi, le facciamo.
0: No,
1: ma siamo più buoni,
0: sì,
1: siamo, perché regaliamo, li sommergiamo di premi, di regali. Adesso però attenzione, perché arriva la parte un po' più arriva la parte un po' più complicata,
4: compliché. Allora Paolo si mette davanti,
1: sì.
0: Ciao Paolo.
4: E Francesca dietro,
1: sì. Occhio, andiamo, dai, bene.
4: Quindi Paolo, ripartiamo subito da te, il giro del nonno,
8: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la M di Milano.
4: Paolo!
1: Forza Paolo!
7: Stadina!
4: Ce l'ha forse?
8: Fuori tempo massimo,
1: e vedi, questo è un po' più complicato. Però Paolo, non hai detto no ancora niente, perché Francesca potrebbe riportarti in gioco e quindi ridarti il premio che eventualmente tu avresti perso ora come ora. Però ancora non è detto, ce la giochiamo, dai
4: Francesca. Allora proviamo a salvare la partita, attenzione, concentrata, andiamo.
8: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la L di Livorno.
5: Parato.
4: Come?
5: Parato, come parare il pallone. Parato.
8: Parato. È corretto.
1: È giusto. E Francesca.
5: Grazie, grandi ragazzi.
1: Francesca ce la fa. Riprende anche Paolo. Guarda, i salvatori erano partiti, ci speravano. Guarda quanti stanno scrivendo da casa. Vabbè, la speranza è l'ultima a morire. Ci riproverete domani. Allora, Francesca, complimenti. E a chi li mandi i saluti da Noale?
5: Allora, a mio marito Ivan, mia figlia Maya ed Angelica, e a tutti voi che ogni giorno ci fate compagnia finché facciamo
1: Stellina.
5: Le pulizie, noi delle pulizie.
4: È un piacere.
1: Grazie Francesca, grazie a te di esserci.
5: Ciao.
1: Andiamo a Genova, Paolo, saluti anche per te se vuoi.
7: Io, guarda, saluto solo voi, perché da buon genovese gli altri non mi interessano.
1: Bello Paolo, proprio genovese, va bene. Paolo, grazie per esserci. Domani torna!
4: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: 105.
1: Tutto esaurito, la sveglia più bella che c'è.
2: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
3: Dici così perché non l'hai assaggiato. È buonissimo! Contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
2: Ma allora la svolta, e che gusti ci sono?
3: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia.
2: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
3: È buono, è Yomo!
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto!
6: Piacere, calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
18: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
19: Kia. Movement that inspires.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.
0: anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
20: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
21: D'ora in poi lascerò.
20: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
22: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
23: Can't touch this.
24: Bastano 4.
22: Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo. Can't touch.

0: tutti i problemi e ti dà sempre una risposta.
1: Sono una figata.
2: Ecco cos'è 105 tutto esaurito.
3: Bellissimo, programma fantastico.
4: Su Radio 105 con il capitano Marco Galli.

0: mattina mi sono io felice.
1: 105 tutto esaurito. A colazione.
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per un chilometro causa lavori tra Fabbro e Orvieto in direzione Napoli. 4 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sull'A9 tra il bivio per l'A36 Pedemontana e Origgio viaggiando verso Lainate. Cantieri provocano 2 chilometri di coda sull'A14 tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona. Sull'A26 un chilometro di incolonnamenti per veicolo in avaria tra Ovada e Masone in direzione Gravellona-Toce. Sull'A27 coda di un chilometro per traffico intenso tra Mogliano Veneto e il nodo A27 A57 tangenziale di Mestre procedendo verso Venezia. Infine sulla statale 1 via Aurelia si segnalano rallentamenti a causa del traffico intenso tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio Roma procedendo verso quest'ultimo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Boiron.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Edo, sei pronto?
15: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
14: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
15: Hai già scelto il tuo pigiama?
14: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
15: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
14: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
15: pyjamarun.it.
16: Darka Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30. Con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet. Convenienza
17: nostra. Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
18: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
19: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide fino al 23 settembre.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima.
8: E per il gas?
1: Ottima.
8: Internet?
1: Ottima.
8: Mobile?
1: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
20: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
21: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
22: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
23: Finalmente posso decidere che radio ascoltare e ovviamente ascolto Punto Esaurito, il mio programma preferito.
24: Buongiorno.
25: Bravissimo.
24: Oh, non l'hai neanche dovuto spingere. Sì. Pizza.
26: Pizza. E poca puffete
24: anche a te, Ciccino.
27: 105 Tutto Esaurito.
26: Grandi ragazzi, vi ascolto da 20 anni. Veramente.
24: Grande.
26: Ma è capitato a fare la caccotta, che quando una volta che chiamo io, mannaggia.
24: Magari ha finito, proviamo a bussare.
26: Capitano, è caduto.
24: No, Micio, bussa un po' più forte.
25: Aspetta, allora.
24: Aspetta, proviamo, dai.
28: Marco. Ciao Radio 105.
24: Manchino.
25: C'è uno di Vignate che ti rompe i maroni.
29: 105 Tutto Esaurito.
30: Grazie per essere con noi. Grazie per aver scelto Tutto Esaurito. Volevo salutare Mauro da Vignate. Mauro, non è che quando ci sei tu vado in bagno, è un orario particolare dove io con gli autori proseguiamo nella stesura del copione, capito? Non vorrei che qualcuno pensasse poi la scrivania.
24: Marco voleva salutare.
30: Vabbè, richiamalo, cosa ti devo dire?
25: Io non lo richiamo neanche, guarda. Se mi
30: ma poverino, ma perché devi trattarlo
25: ma
30: male?
25: Perché ci parla ancora 20 minuti, non ha voglia di ascoltarlo.
30: No, vabbè, gli dico ciao e basta. Se è 20 anni.
24: Dai.
31: Marco, la caccia al tesoro.
30: Ciao Mauro!
26: Ha finito il capitano, è tornato tra
25: noi. Con lo spiritoso,
32: finito la riunione di gabinetto.
30: Ciao, ti volevo dire ciao, dopo si incazzano qua che asciughi tu.
27: Ascolto Tutto Esaurito.
26: Hai ragione, infatti guarda, adesso vado a lavorare e non rompo più le balle a nessuno.
30: No, meno male. Vabbè, ti volevo salutare. Ciao Mauro, fai bravo.
26: Grazie a te.
30: Vedi?
33: 105 è Tutto Esaurito? Summer! Tutta l'estate con te. Oh.
30: Cioè, siete voi che non sapete gestire i cavalli allora.
31: Diglielo, Marco.

0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Il governo abolisce il bollo su moto e auto fino a 80 kW, riguarda le persone fisiche che potranno avvalersi una sola volta del provvedimento se si avessero più veicoli intestati. La norma incide sul 70% delle vetture circolanti. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro a carico dello Stato, perché l'onere delle regioni sarà compensato. Il bollo non si pagherà nel 2027, ma l'obiettivo è abolirlo per sempre, inserendo la misura nella legge di bilancio. Il premier Meloni spiega:
2: stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino. Quella meno potente, sempre entro il limite degli 80 kW, vale anche ovviamente per chi ha una moto.
1: Replicano le opposizioni, che parlano di spudorata manovra elettorale. Dal Consiglio dei Ministri arriva anche la proroga del taglio alle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro da domani fino al 25 settembre, poi calerà ancora a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre. E dopo la Banca Centrale Europea, anche quella americana rialza di un quarto di punto i tassi di interesse entro fine anno, poi ce ne sarà un ulteriore per contrastare l'inflazione. Ira di Trump. Un flash dalle agenzie: appena abbattuto, la polizia all'alba ha smantellato, su disposizione della Procura di Roma, un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico. Arrestate 17 persone. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale gli hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti, chiedendo poi 3 milioni di dollari come riscatto per evitare di vendere. Tutto sul dark web. Si è presentato ai carabinieri di Roma ammettendo di essere l'uomo che sparava con una pistola ad aria compressa nel quartiere Prati. Si tratta di un cinquantenne della capitale, disoccupato. I casi sarebbero 4. Ora è stato denunciato a Piede Libero. OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante i test. Lo sport calcio: debutto deludente del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. Questa sera tocca alla Juventus allo Stadium alle 21 contro gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: A Radio 105 sono le 9:07. Sassacato! Precisi.
11: Sì, la nuova studio centrale di Radio 105 in Milano. Il capitano Marco Galli presenta.
12: Ciao Marchino!
11: Lo show radiofonico estivo.
10: Tutto
11: esaurito.
12: Senti Betty, ma Cristiano ci scrive. Però Betty non ci ha detto se è contenta della sua nuova sigla.
13: Molto, sono contentissima.
12: È molto bella, molto bella. Non la possiamo far sentire, perché tanto va in onda la prossima settimana.
10: Certo.
12: Insomma, prossimamente siamo ancora in transumanza.
10: Elilenio
12: Miss Bella.
10: meglio.
12: Mi c'è tutto a posto.

0: buongiorno che vi arriva dalla ciurma di tutto esaurito. Buongiorno. Entriamo nella nostra terza ora, direi a gamba tesa, perché è questo il momento, è quasi, siamo quasi pronti di votare la vostra decade, canzone preferita colpi dei 70,
1: 80,
0: Lufanda.
1: Chi vince? Salacanda.
0: Oh yes. Intanto, allora, scuole partite, sì, cominciate,
1: sì.
0: Iniziano, tra le altre cose,
1: Cosa?
0: Chat di classe.
1: Non ci credo.
0: No. I gruppi WhatsApp.
1: Ah, i grupponi.
0: Chat di classe che evidentemente poi si vanno ad aggiungere alle altre mille chat che magari già abbiamo.
2: Certo.
0: Penso al gruppo condominio.
2: Sì, anche quello tra i colleghi, no? O le attività dei figli.
0: Bravissimo, il calcetto per esempio, i gruppi vari di amici, ex compagni. Insomma. Allora, subito vi chiediamo così a bruciapelo.
1: Dimmelo.
0: Cosa odiate di più dei gruppi WhatsApp, per esempio?
3: Il marketing.
2: Ma cosa? Sono utili, soprattutto sono utili.
1: Mm-mm. Ma amici, avete capito bene cosa odiate di più dei gruppi di WhatsApp?
0: Ma tu dicevi,
1: dittecelo.
0: Sono veramente utili?
2: Sono veramente utili?
0: Sì. Non lo so, lo chiediamo a voi, lo chiedo a voi. Pizza, tu per esempio hai qualche chat, a parte quella con noi che tanto non ci rispondi mai?
1: No,
0: cioè, come non averla?
1: Quella degli iconici? Sì, i nostri iconi, moto bike.
0: Ah, quella ti interessa, secondo me.
1: Saluto sempre.
0: Sì.
1: E poi il condominio.
0: Il condominio siete pochi, però.
1: Sì, siamo in quattro.
0: Poi tu sei il boss, no? Sei il king, giusto?
1: No, è la mia moglie.
0: Vabbè, ok.
1: Sì.
0: Siete king, king and queen.
1: Sì.
0: Esattamente. Vabbè, gruppo, per esempio, moto.
1: Moto, tantissimo.
0: Ma c'è qualcosa che proprio non ti piace? Diciamo,
1: no,
0: mamma mia,
2: non diamo... postano continuamente foto dopo un po'.
0: Esatto,
2: perché
0: video.
2: Magari diventano pesanti anche quello.
1: No,
2: il fatto
1: no.
2: Che c'è sempre. Colui che
1: postano dove vanno ed è bello,
0: sì,
1: perché sì, perché dico annaggia non ci sono andato, che peccato.
2: Voi avete la chat di famiglia dove mettete
1: famiglia.
2: Praticamente i membri della famiglia?
0: No, c'è la mio marito e
2: c'è
0: sono
2: marito.
0: Dentro anch'io e mi piace molto, devo dire. Sì.
2: Tenete poi... aggiornati tutti, no?
1: A chi?
0: Chi?
2: Tutta la famiglia si aggiornati.
0: Sì, certo, soprattutto se le famiglie non sono vicine.
2: Esatto,
0: cioè se
2: esatto.
0: Sono vari nuclei sparsi, come
1: sì.
0: Nel nostro caso per l'Italia, quindi una parte a Firenze, una parte a Torino, una parte a Milano, una parte in Brianza, è un modo chiaramente per rimanere sempre tutti un po' in contatto e sentirsi vicini. Allora Boris ti scrive: scusa pizza, non hai la chat cassiere del market e chat fumarella?
1: Quella ce l'ho, Cicino. C'ho tutte le chat.
0: Allora, perché ne stiamo parlando? Perché arriva, attenzione, una sorta di galateo digitale. Boris,
4: attenzione al primo giorno di scuola, per chi lo ha già fatto, per chi arriverà, ma attenzione in generale alla vita dei vostri figli a scuola. Non è detto che il vostro desiderio di scattare e postare sia condiviso dagli altri genitori, quindi fare una foto al bambino accanto a un compagno è maleducato, perché magari il genitore dell'altro bambino non vuole che il piccolo sia fotografato, tantomeno postato sui social. Per quanto riguarda la chat di classe, partiamo da questa, che è la molti si domandano: ma come facevano i nostri genitori senza? È utilissima, è fondamentale, purché abbia delle regole. Argomenti sì e argomenti no, perché
0: per esempio,
4: tra due settimane inizieranno a postare firma la petizione, guarda il video, inizieranno discussioni di politica, calcio.
2: Troppe distrazioni, dai.
4: Si parla esclusivamente della classe, perché poi è legata alla classe, dei propri figli. E
0: quindi,
4: ci sono,
0: perdonaci Boris, il galateo digitale dice che non si va off topic, si dice, giusto, in gergo?
4: Esattamente.
0: Fuori tema?
2: Fuori tema.
4: Mi complimento per la precisione.
0: Ti ringrazio.
4: Orari di attività e orari di silenzio. Faccio un esempio, soltanto non posso entrare nei dettagli, ma mi hanno riferito che in alcune scuole di Milano, di Roma, di Napoli sono arrivati messaggi a mezzanotte e 40. Scusate, dove devo comprare l'album da disegno?
0: Ma stai scherzando?
1: In farmacia te lo devi comprare. Va.
0: No,
4: è
0: dai.
4: Evidente che il vostro attivismo H24 non è necessariamente quello dell'altro genitore.
1: Certo.
4: Quindi ci sono orari di attività. Quindi, per esempio, durante l'orario di scuola o al pomeriggio entro le 19. Ma ci sono orari di silenzio. Poi c'è un amministratore, o più di uno, che deve far rispettare le regole. queste regole appunto non arrivano ovviamente da me che non conto nulla, ma da Guido Scorza, giurista esperto di tecnologia.
0: Che ringraziamo.
4: Grazie. Che ha firmato il galateo digitale per scuola.net che andrebbe seguito. Aggiungo, se posso permettermi.
0: Certo.
4: Fotografare due album da disegno che sono praticamente uguali e dire scusate quale devo prendere anche no, grazie.
0: Secondo me è successo a Boris per quello che ne sta parlando.
1: Ma che decisione.
2: Ci può stare che uno chieda aiuto, dai.
1: Di chi?
2: Ci può stare, magari si trova in difficoltà.
0: Boris, mille una curiosità, se puoi, se vuoi, ma sei tu l'amministratore della chat di condominio e o della scuola dei tuoi figli?
1: Secondo te?
0: Anzi, tuo figlio, perché l'altro, amore, è troppo piccolino.
4: No. Di condominio sono, non sono amministratore, sono presidente dell'assemblea di condominio. Oh, per... Mentre, ma peraltro non richiesto, cioè sono, mi hanno eletto loro,
0: nominato
4: loro sponte. Per quanto riguarda le classi, ho voluto non. Solo una volta sono entrato un po' a gamba tesa, devo dire.
0: E da lì.
4: In maniera poco diplomatica
0: succede
4: però guardo attonito quello che scrivono gli altri.
0: Allora intanto
1: è il preside, lui è il preside.
0: Max ci scrive, lui è l'amministratore di condominio e per le classi è il preside.
1: Certo.
0: Chi è Betty?
3: Cosa odio di più delle chat? Per esempio quella di scuola, quando chiedi qualcosa, se qualcuno ha trovato qualcosa, tutti quelli che rispondono Io no. Ma rispondere solo l'interessato. No, ha ragione.
2: Troppi messaggi, c'è ragione.
0: È vero, però succede anche nel condominio. Ah, sì? Magari trovi qualcosa sulla rampa dei box di qualcuno.
2: Io no.
0: Non ha senso, no? Cioè, no, se di qualcuno basta rispondere, è mio. È vero. Senti, Simone D'Orvieto ci scrive: le chat dei genitori vanno abolite. Io sono uscito da tutte, così in generale, e faccio prima. Chi è Betty?
5: Io odio quando nei gruppi WhatsApp ci sono i boomeroni che mandano le foto del buongiornissimo caffè. Ciao Max da Seveso.
1: Ciao Max.
2: È vero, anche quello è un problema. Ti arrivano tutte ste notifiche ogni mattina. Buongiorno, buon caffè.
0: Cioè, anche se in alcuni casi vi posso dire fanno piacere.
1: Sì?
0: Vuol dire che quella tal persona ha avuto un pensiero per te e per tutti gli altri.
1: Tutto il gruppo.
2: Ma crea confusione perché scrivono così talmente tanti che poi alla fine i messaggi quelli importanti non li guardi.
1: Ma scusa, io ho tutto silenziato.
0: Anch'io, infatti, lo stavo per dire, bravo pizza.
1: E non notificato. Per cui quando ho voglia guardo.
0: Certo.
1: Non è che sono sempre lì a guardare, non è
0: sì. Devo dire che i gruppi anch'io ce li ho in silenzio. Tanto poi ti accorgi lo stesso, no? Quando hai tempo dai un'occhiata anche a quelli ed eventualmente rispondi o comunque ti tieni aggiornato. Sapete che è molto carino, leggendo i vostri messaggi, anche scoprire che in molti casi, adesso a parte le chat diciamo ufficiali della scuola, del condominio, quello che è, in molti casi le chat, specie quelle che abbiamo con i nostri amici e amiche, hanno dei nomi sublimi.
1: Sì.
6: Tipo.
0: E per esempio leggevo le bellezze, aspetta adesso l'ho perso, ma c'è gruppo, insomma amiche, le bellezze, eccolo qua, gruppo splendezze.
6: Wow.
0: Tre splendide cinquantenni amiche da una vita. E poi aggiunge, vabbè, poi c'è il gruppo classe e quello dello sport. Leggo, ascolto, poi nel caso vado avanti. Quindi è carino anche chiedere ai nostri esauriti quali sono i nomi più strani delle vostre chat.
4: Se posso, di gruppo. Nel frattempo, se mi consenti, sotto tua correzione, noi possiamo dare un consiglio circa il galateo digitale, soprattutto nelle chat di classe. È inutile che magari postate la foto di un nuovo vestitino comprato per vostro figlio e dite vi piace, perché probabilmente gli altri genitori non avranno alcun interesse a commentare il nuovo acquisto, per quanto sia bella la condivisione. Se proprio volete, fate una chat ristretta con quei genitori con cui c'è maggiore confidenza.
0: Certo.
4: E allora lì potrete postare quello che volete, perché altrimenti anche il numero di scarpe o i calzini da mettere ai bambini non è argomento di discussione in una chat di circa 60
0: Boris,
4: genitori.
0: Perdonami, come prendi questo messaggio? Ovviamente ironico. Qualcuno ti scrive: Boris vive una vita parallela in Svizzera.
4: Purtroppo reale in Italia.
0: Vabbè, dai. Chi è Betty? Suonavi?
7: Le cose più odiose dei gruppi WhatsApp. Prima di tutto, i vocali di 12 minuti per raccontare la storia della propria vita, che magari non me ne frega niente.
0: Certo.
7: E chi scrive 22 messaggi per scrivere, per dire qualcosa. Scrivine uno intero, lungo, e basta, anziché farmi squillare il telefono 800 volte.
2: È vero.
0: E sì, sintetico.
2: Ci sono quelli che ti inviano frase...
0: una parola, frase, messaggio, giusto? Quindi esatto. Alla fine ti ritrovi 50 messaggi.
4: No, ma anche perché poi nascono delle discussioni. Ricordo perfettamente il caso, non era mio ma mi fu mostrato, di un genitore che mandò un messaggio vocale, anzi per la verità era un chat di lavoro, se ricordo bene, di circa 9 minuti. Il giorno dopo questa persona diceva: ma non avete fatto quello che c'era nel messaggio? La risposta di uno dei colleghi fu: scordati che io ascolti la tua voce per circa 9 minuti.
0: Ah, vabbè, a due per però.
1: Ha fatto bene.
2: No, ma, non esiste,
4: ma neanche, guarda, ma neanche a 40 per. A 9 minuti te li tieni per te, te li riascolti la notte prima di andare a dormire, certo, come rumore bianco.
0: Va bene, va bene. Allora, Max da Bovisi, ragazzi, quanti messaggi a proposito di WhatsApp che stanno arrivando? Lasciamo stare, dice: mi è bastato scrivere una battuta una volta in un gruppo con il telefono di mia moglie.
2: Sì.
0: Ho fatto un casino e quindi sono uscito dal gruppo, appunto, mamme. Vabbè.
1: Hai fatto bene.
0: Forse non sei stato capito, non lo so, forse non sei stato molto diplomatico. Invece mostra chat amici cinquantenni che si chiama Seni pesanti e labbra rosse. Ah, ma che bello!
1: 80! 90! Se la canta.
0: Chi è Betty? Dai, sentiamolo.
8: Ma sono Gianni, il nostro gruppo che io amo si chiama Amici della Passera. Come si fa a non amarlo?
6: Ma che nome è?
0: E questo, ragazzi, Mushroom Inside. Non lo so perché. Ecco, quello che arriva.
2: Il circolo degli indecisi. Mi piace.
0: Chat dei tabaccai, ma voglio dire, non fanno questo di mestiere.
2: No.
1: Capito, sì.
0: Non so, forse
1: posso entrare?
0: Esatto, la chat MIT arriva veramente di tutto. Io fratelli bella mamma è la chat di famiglia di Paola Desenzano e Cucuzzaro, insomma. Facce di bronzo,
1: sì.
0: Gruppo amiche storiche, perché così ci chiamava il nostro prof di latino al liceo, Daniela da Torino, va bene.
2: Fungaioli.
0: Ecco, che fa un po' il paio col tabaccai, forse i Mushroom Inside, non lo so. Tu hai una chat di tabaccai?
1: Ma certo, non solo.
0: Lascia stare. Allora, dai, canzoni in vetrina questa mattina, sono tutte bellissime, 70, 80, 90, votate quella che vi piace di più o la decade che preferite. Attenzione, partiamo proprio da Te Pizza, dai 70!
1: Oggi vi presento la storia, ragazzi, di un grande uomo. Stiamo parlando del 1970, usciva Sex Machine di James Brown.
9: Si tormenta!
0: Ci piace!

0: Sex Machine, bella, molto bella questa proposta, ma attenzione alla canzone che ci presenta Betty, che arriva dagli anni 80.
1: Allora, io oggi ho scelto una canzone italiana, una canzone rock. Allora, siamo nel 1987 e parla di una passione travolgente e un amore magnetico. Gianna Nannini con Bello Impossibile.
0: Allora, signori.

0: Discotata, Gianna Nannini, Bello è impossibile. Voliamo così, vai Micci, negli anni 90.
1: Uscì nel 1999 con quella chitarra, quel basso, quell'energia. Arrivano loro, Californication, Red Hot Chili Peppers.

0: ce n'è veramente per tutti i gusti. Disco 70, James Brown, Sex Machine. 80, Gianna Nannini, Bello e Impossibile. Disco 90, Red Hot Chili Peppers, Californication.
1: Tocca a voi votare la decade migliore. Gli anni 70, giustamente, al 342-41-1505.
0: Vedi, il nostro gruppo si chiama I Lulloni. Siamo ascoltatori di Tutto Esaurito da una vita. Grandi Alessandra, Elena, Corrado. Ciao Lulloni.
2: Ciao.
3: Canta e balla i successi di sempre.
0: Tu ce l'hai, Fabio, la chat del Fantacalcio?
4: Sì, ne ho quattro.
0: Vabbè, ma avete dei nomi strani?
4: No, Fantacalcio, Fantasacco.
0: Senti invece, noi abbiamo un gruppo del Fantacalcio, chat, che si chiama i Fantalcolizzati.
4: Ma fanno Fantacalcio o vanno a bere? Perché poi
0: fanno tutto.
1: Che Betty?
5: Era ora, pizza! Finalmente hai messo una perla! Dopo quattro cagate!
0: Oh,
5: 70 a mani basse!
1: L'ha detto, vai, frate!
0: Ciao bello! Quindi 70 chi vince se la canta, anche per Irene da Pisa, 90, Alessandro da Verona, 80, Eli la Lalla da Orvieto, non si capisce! Ciao!
2: Ciao! 90, Giulia da Verona, e poi ancora 90 tutta la vita, Francesco da Torino.

0: Solidarietà femminile 80, chi vince se la canta, Mariella di Torino e Laura da Bologna. Ciao ragazze.
1: Ciao. Ci chiedono come si chiama
0: chi?
1: La nostra chat.
2: Quale?
0: No, quella è un nome banalissimo,
2: esaurito.
0: Ragazzi.
2: Sì.
0: Tutto esaurito si chiama.
1: Tutto esaurito.
0: Ci potevamo sforzare un po' di più, ma niente proprio.
2: Che metti?
3: Grande Mitch 90, chi vince se la canta. Un bacio, Katia da Bologna.
1: Ciao.
0: Grazie Alessandro, ciao Palermo, anni 80. Dai tan.
1: Questa dovevi mettere.
2: È vero.
0: Beh, non è detto che, eh. 3 per 1 come al supermercato.
2: Uguale. Questa è la mia canzone.
1: Dai, guai.
0: Pizza, facciamo una chat supermercato dove tu hai tutte le offerte in continuazione.
2: Io vi consiglio, sì.

0: uno, paghi uno, ne prendi due.
1: E perché uno più? Ah, nel senso ne aggiungono uno, sì. Forte. Amici, disco 70 oggi, James Brown, Sex Machine. Disco 80, Gianna Nannini, bello, è impossibile. Disco 90.

0: Chi vince se la canta. Ciao a tutti, Roberta da Formigine.
1: Ciao.
2: Disco 70, Forza Pizza, Dylan da Milano.
3: Ciao Dylan.
4: Ciao Bobbo.
2: 80, dai Betty che si vince facile, Luciano di Cantù. 80 anche per Lori da Udine. Ciao, e per Max Bovisio.

0: di Torino, 70 più grinta, Gianfranco, Franca Villa Condana.
1: Ho fatto gruppetto, 90, mani basse, Fabio da Adorno, Pavia.
0: Ora no, ancora mancato gli amici di Fumone e Canneto.
2: Adesso
0: arrivano. Primo stop, sì. C'era la ruota.
3: Chi amiamo?
4: La ruota.
5: Gira la ruota.
0: Gira la
3: 70!
6: Poverino, sempre lui per primo.
7: A quest'ora stanno raccogliendo la cicoria.
0: Chi?
7: Nei campi, sì.
0: Allora escono i 70 amici. Se avete votato sì. James Brown, urlate 70 entro il quinto squillo. Primo?
7: Sì.
5: Sex Machine.
7: Dai.
0: Secondo?
5: Una volta Sex Machine.
7: È vero.
8: 70,
7: ma
8: se la canta,
7: ma
0: bravissima, complimenti.
7: Ma ciao, come ti chiami?
8: Ciao
7: patatina,
0: ciao.
7: Come ti chiami?
8: Patatosi, sono Marcella da Follonica.
0: Ciao Marcella, ciao Follonica. Sono stata quest'estate di passaggio lì da voi a Follonica. Marcella,
8: sì,
0: e tu che fai? Stai lavorando, sei a casa?
8: Sì. Allora, non vi vorrei far gelosire, però mi sto preparando per andare al mare perché questa stagione è la migliore.
7: È vero.
0: In assoluto. Stupenda. E quindi voglio dire, tu giustamente hai il mare e che mare, e te lo godi a settembre. Brava Marcella.
5: Quindi fa caldo.
7: Ci sta bene.
8: Sono felice di sentirvi.
0: Anche noi, Marcellina, tanto. Allora, tu tieni in gara il disco 70, il Sex Machine di James Brown.
7: Grande.
0: Sai che facciamo, Marcella? Visto che c'è ancora caldo da quelle parti, tu vai al mare, ti mandiamo un bel paccone pieno di gadget. Ci mettiamo dentro anche delle cose estive ancora.
7: Materassino, secchiello, palette e una scala anche.
8: Grazie.
7: Una scala.
8: Ma poi me lo spieghi per cosa?
7: Perché può sempre servire, tesoro, una scala. Ma scherzi.
0: Marcella, saluti qualcuno da Follonica?
8: Senti, saluto quelli che mi conoscono, voi e tutti quelli che vi seguono, me compresa.
0: Bella, bella lì. Grazie Marcella.
7: Ciao, buon bagno.
0: Ciao. Eccolo qua, scusate, mi sono distratta perché è arrivato il Fumone. Fabrizio, ciao, vota 80 però.

0: pizza possiamo farcela. Barbara da Trivero. E chi è Betty?
1: Ciao.
2: Disco 90 Rock. Marco da Gonzaga.
3: Rock.
0: Ciao. Beh, rock, sono in redotta. Anzi, facciamo un recapino, dai, approfittiamone. Tutte e tre le canzoni sono in gara, quindi occhio perché potremo andare poi ad eliminazione. Disco 70, James Brown, Sex Machine. Disco 80, Gianna Nannini, Bello e Impossibile. 90, Red Hot Chili Peppers, Californication.
4: Tocca a voi votare al 342 41 15 105.
5: Che
6: Betty.
7: Chi vince se lo canto.
3: Bea
7: da Salerno.
3: Ciao Bea.
0: Ciao.
8: Non c'è storia anni 90, poi 80, invece ce lo scrive Daniele.
0: Intanto continuate a mandarci i nomi delle vostre chat. Alcuni sono assurdi, ragazzi, sono da censura. Non posso leggerli. Non so se ne avete ce n'è uno in particolare che ho beccato adesso. Un metro di non aggiungo di cosa.
3: Un metro di focaccia,
0: per esempio.
9: Di pizza, vero? Pizza.
0: Dice: l'avevo fatta con tre amici, adesso siamo diventati in 11. E dice: forse è il caso di cambiare nome.
8: Suggerisco, lo diceva Giorgio Faletti.
0: Vabbè.
8: Vicino a tenente.
0: Esatto. Benissimo, grazie Miccia. Flying.

0: Gardolo.
1: Sì, sì, Spini è vicino a Fummolo.
0: Siamo in provincia di Trento. Ciao Gigi.
1: Sì, ciao Gigi.
2: Gigi. Attenzione.
1: Sì, adesso vedrai.
2: Attento o fuori.
3: Sei dentro un vomito, pizza. Non puoi
0: gira Fabio, gira, dai.
4: Vado,
2: vai. Chiamiamo.
4: Secondo me esce Micci.
1: Vuoi dire?
0: Ah, ti senti questo?
4: Me lo sento.
1: Ma sì.
2: Non fanta.
0: Ti sei sentito bene?
5: Porta sfiga, bro.
3: Ma no. L'ha fatto con me, Micci.
4: Non me le sento le sensazioni.
0: Allora, dai, esco di 90, prima o poi doveva succedere.
1: Attenzione.
0: Dice, comunque, se, cioè, sì, stai strontendo addosso dalle 7 del mattino, volevo dire. Ma...
3: Povero, ma è allergia?
1: Ma che allergia?
0: Non si sa, è il terzo?
5: Come non si sa? Si sa, è allergia.

0: Vabbè, aspettiamo fino a domani, cosa facciamo? Basta, no, tanto sta starnutendo, per cui non può nemmeno rispondere, per cui ciao amici!
1: Ragazzi, la scena è surreale, scusate. Allora, dice che intanto gli è venuta una crisi, avrà fatto tipo 800 starnuti in un secondo, ma sotto che cosa si sentiva? Un'altra radio stava sentendo,
0: sì.
1: Sente molto bene!
0: Era al centro commerciale.
1: Signori, gli abbiamo dato 15 secondi, i 90 sono fuori, non sono
0: ciao.
1: Più votabili.
2: Oh, mamma mia.
0: Chi è questi?
1: Chi è?
3: 70 Chi vince se la canta. Mani basse oggi. Vincenzo Padova.

0: La rimetto adesso, eh.
1: Ah, chi è Betty?
2: 70 chi vince se la canta.
3: È come il pezzo dei Daft Punk. Europa, stop. Oh, mamma, Mitch, tutto a posto?
4: Ma tanto è fuori.
1: Sono tornato. Com'è andata?
3: Molto bene, sei fuori.
1: No.
3: Nei 90 sono usciti, stavo sentendo un'altra radio, l'amico che abbiamo chiamato.
0: Ma non ditelo così.
3: Ragazzi, che vi devo dire?
1: Che peccato.
3: Sto male. Anni 80, chi vince se la canta? Andrea da Gualdo Tadino. Siamo a Perugia. Sì, Betty.
0: Miccio, senti, eh.
2: 70. Chi vince se la canta?

0: jukebox d'estate.
1: Addirittura Mauro Alessandro scrive: oggi siete lì lì per diventare la più divertente puntata dell'anno. Oh, sì, sì. Cioè, mo che... addirittura. Mazza,
2: oh. Basta poco.
0: I successi di sempre.
1: E vota 80. Attenzione, sì, battaglione. Sì. Mm. Ma non è più colpo secco.
3: No, no, no. Ah, non è colpo secco? Che peccato.
4: Cos'è adesso?
1: Eh no, mo so due. Mo so due. Però prima recapino, sì, così diamo ai nostri esauriti gli ultimissimi secondi di tempo per continuare a votare. Sono rimaste in gara solo due decadi. Ci sono gli anni 70.
3: Senti che musica.
5: Senti. 1, 2, 3, 4.
1: Di James Brown, Sex Machine. E gli anni 80.
5: 80.
3: Ah sì, bello, dai.
1: Di bello è impossibile, sì, sì, Gian, sì. Nannini, allora attenzione, stop. Jukebox finito, non si può più votare.
3: Ah no?
1: Chi è dentro è dentro.
3: Chi è fuori è fuori.
1: Così è.
5: Attenzione.
3: Attenzione, adesso vedrai.
1: Due telefonate, due conferme. Eh sì. Io mi sento.
3: Cosa?
1: Io mi sto sentendo.
6: Sì, male. Sì. Male.
5: 80.
3: 80.
1: No, avrei detto 70 di nuovo, invece no. Betty, allora dai.
7: È il tuo allora, momento, devono Betty rispondere. Sì. Entro il quinto squillo, sì, 80 o anche 80, chi vince se la canta, ma devono rispondere.
3: Sicuramente, ce la fai, ma dai, sì, dai, che rispondono, a quest'ora sì.
6: Che caldo fa?
1: Primo, sto morendo.
3: Sono tutti in spiaggia adesso.
1: Ma chi?
3: Secondo. Vedrai, spiaggia.
6: È il terzo?
7: Sì.
8: È il terzo? Sì.
1: Perché?
6: Si è bloccato.
1: Raga, non ho capito.
3: No, no, si è bloccato lui, è bloccato, c'ha mal di schiena.
6: No.
3: Cosa ripeti?
7: Perché?
1: È sotto, pronto?
3: Senti?
1: Giorgio
3: Giovanotto?
1: Pronto,
6: pronto Giovanotto. Giorgio.
1: Grazie, sono reale.
3: Bel Giovanotto, dove sei?
9: Ha messo giù.
1: Ma
9: ha messo
1: io
9: giù.
1: Sentivo delle, no?
3: Delle voci,
6: la nostra, la nostra voce.
3: Ma no, era
7: sì,
3: la
7: ma non
3: sua.
7: Una volta.
1: Però, sì, volte. Sì. Però niente, non ha detto 80, avrebbe dovuto dire 80, giusto?
3: Sì, 80.
5: Attenzione,
3: adesso niente, cosa succede?
1: E che facciamo? Rigiriamo la ruota. Gli 80 sono fuori, purtroppo.
3: E non
1: sei
3: ho vinto.
1: Rimasto solo tu.
3: Da solo?
6: Secondo me esce 70.
1: Oh, mamma mia,
5: 70.
7: 70. Vedi?
1: Tu, Max, riuscivi a capire la telefonata di prima? No, non ha detto 80, giusto?
3: Ma che 80? Non ha detto niente.
1: Va bene. Basta, concentrati. Adesso due telefonate per i 70.
3: Due?
1: Sì, due conferme.
3: Sì,
1: dai, conferma. Pizza, sono le 9.39, puoi farcela.
3: Ma no, che non ce la faccio.
1: Ieri hai vinto comunque.
3: Ieri, io ero vinto.
1: Ieri hai vinto.
3: Ma che hai vinto? Non ho vinto niente.
7: Primo, cose confuse.
6: Primo squillo.
3: Sì, sì. Ma sì, stai attento.
6: Secondo squillo.
3: Sto provando la canottiera nel camerino. Sì.
10: Tanta, chi vince se la canta.
1: Grande. Vedi che tu non hai fiducia nel prossimo.
3: Grande
1: non
3: uomo.
1: Hai fiducia negli esauriti, nel tuo pubblico oltretutto.
3: Finalmente.
1: Che ti sostiene, pizza. Ciao, bravissimo.
3: Ma
1: ciao.
3: Come ti chiami,
10: ciao,
3: patatino?
10: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Pizza, Luca.
1: Grande uomo. Ci mancava.
3: Da tanto.
10: Ma è più di 35 anni che vi seguo. Ragazzi, io sono cresciuto con voi.
3: Bello.
10: A Saradam, tutto esaurito.
3: Grande.
1: Grande. No, ma grande tu, grazie di cuore per questa fedeltà, insomma, non scontata. Come ti chiami?
10: Francesco, dalla provincia di Brescia, sono dalla Francia Corta, dalle Porricine.
1: Francesco, conosciamo molto bene quei posti, quelle zone meravigliose. Francesco, vuoi approfittarne dalla Francia Corta, dalle Bollicine, salutare qualcuno?
10: Guarda, innanzitutto mi dispiace che non ci sia il capitano, perché con lui Abbiamo fatto, anche se non ci conosciamo, un percorso simile nella vita.
1: Certo.
10: Abbiamo avuto delle problematiche tutte e due abbiamo preso una trombata da qualcuno del lavoro, ci tifiamo tutte e due per la stessa squadra, perciò lui è come il mio fratello virtuale, è un mio fratello virtuale.
1: Amore.
10: Un abbraccio a Marco.
1: Grazie Francesco.
10: E poi un abbraccio al mio figlio che vive a Malta insieme a Francesca, sua moglie, a mia figlia, alla mia principessina Lara e a tutti i dipendenti e clienti della Fiorentini Welding, di cui sono socio.
6: Grande.
1: Sì. Francesco, li salutiamo anche noi, ti abbracciamo fortissimo e
3: ci arriverà il paccone a colazione.
1: Esatto. Quindi insomma esperienze simili, però vedi, allora, caduti come tutti quanti noi, ma si sono rialzati e direi insomma alla grande. In generale, attenzione pizza.
3: Ah sì, questa, ma ragazzi, un'altra ce n'è?
1: È il primo Fabio, sì?
2: A mani basse. Ma
1: sì. Primo silenzio. Porca, l'ha detto.
6: Aia.
3: Non ci credo. Questo sta guardando l'olio.
1: Mamma mia, ma ragazzi, ma questi uomini questa mattina, ma che meraviglia, complimenti! È lui l'eroe del giorno, lo possiamo dire,
10: ciao,
1: amici?
10: Pizza, ciao fratello!
3: Ciao fratello!
1: Ciao Fabio, ciao Teramo, benvenuto!
10: Ciao!
6: Bravissimo!
1: Grande Fabio! E tu che stavi facendo? Stavi controllando l'olio?
10: No, sto facendo le torte.
6: La pasticcere. Torta.
10: Ah, torte, varie torte.
1: Varie torte, grande Fabio, quindi siamo felici, entriamo.
10: Pasticceria nella casa, spero.
1: Ecco, vedi, entriamo nella tua pasticceria.
3: Sì.
1: Fabio,
10: bravo.
1: Ti mandiamo tutti i nostri regali, tutti i nostri gadget per te.
10: Ok, grazie.
1: Ma stiamo scherzando, sei stato bravissimo.
10: A tutto lo staff e a mia moglie.
1: Grazie Fabio, un bacio, buon lavoro.
3: Ciao,
1: signori.
3: Ciao,
1: così è deciso, arriva la macchina del sesso.
3: Ma certo.
6: Hai vinto.
1: Tra poco.
3: Ma sì, è proprio la macchina del sesso.
4: Proprio. 1, 2, 3, 4.
1: Gira il sex machine, James Brown.
3: 70.
1: Complimenti,
3: grazie.
1: Pizza.
3: 70.

0: Romano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief!
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
15: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
18: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te,

0: Trionfano gli anni 70 oggi. Vedi, ci scrivono oggi per i vincitori dei 70. Oh. Poi invito a far parte della chat di Piripi, volantini offerte ai supermercati. Volendosi, mo ci organizziamo.
1: Dai.
0: Amici, dobbiamo correre. No. Arrivano i friends. Ma tanto torniamo domani, che è venerdì, dalle 6 alle 7 con...
1: Avanti, avanti, c'è posto. E dalle 7 sarà nuovamente con il nostro capitano. Tutto
2: esaurito.
0: Grazie, ci vediamo di belli. Ciao.
1: Ciao. Si è rotta la macchina del sesso, mi si è rotta. Come devo fare?

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste si registrano code per un incidente tra Trezzo Agrate verso Milano. Un altro incidente sta creando code tra allacciamento tangenziale est di Milano e Monza. Anche sulla 51 tangenziale est di Milano è segnalato un incidente allo svincolo di Linate verso l'allaccio con la 1 Milano-Napoli. Si resta incolonnati per un altro incidente sulla 50 tangenziale ovest di Milano tra Baggio Fusago e allaccio con l'autostrada A4 Torino-Trieste. Incidenti e code anche sulla 12 Genova-Rosignano allo svincolo di Genova Est e sulla 9 Lainate-Como-Chiasso tra Saronno e Origio in direzione Lainate. Lungo la 13 ci sono rallentamenti tra Padova, zona industriale, interporto e allaccio A4 Torino-Trieste. Lungo la statale 309 diramazione Romea corsia chiusa per un incidente all'incrocio Ravenna, allacciamento A14 diramazione per Ravenna. Sull'autosole coda di 3 km per incidente tra Firenzuola e il bivio A1 variante in direzione Bologna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 23 settembre.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
16: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
17: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: La canzone giusta. La canzone giusta che parla di due città che si assomigliano e si uniscono.
1: È vero,
0: in un abbraccio.
1: Genova e Napoli sono così.
0: E stamattina ci uniamo tra Milano e Roma.
2: Abbracciamoci, amici milanesi.
1: Ma io non ho capito perché voi due avete la sedia e io no.
2: Cioè, non lo so, io l'ho trovata qua già.
0: Io ho un periodo che
1: va bene, ce l'ho anch'io.
0: In piedi,
2: guarda che poteva andare peggio.
1: Ecco, la mia sedia è un po' piccolina, se mi inquadri. Ecco. Molto bene, io starò così sulla sedia. Molto bene.
0: Va bene.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, oggi il cast si ricompone. Perché c'è la diaspora momentanea. Quanti giorni rimani qua, Manola?
2: Anche domani sono con voi, non vi mollo. Ma adesso cominciamo con la routine. Ogni tanto verrò su a Milano durante
0: la beauty routine.
1: Bello. Madonna.
2: Sei contento, vero?
1: Buongiorno, sì. Buongiorno Lidia, sono 10 minuti.
2: Buongiorno.
1: 105 Frenza.

0: e poi tutti a Rai Stereo 4.
1: Io non ho capito perché tu hai questa voglia insana di consegnarmi alla concorrenza.
0: No, perché tu? Perché io voglio andare?
1: Tu me lo dici sempre.
0: A te? No, no, no.
1: Ah, ma tu te ne andrai. Ah, tu andrai.
0: No,
1: tu
0: no, no, no. Noi andremo. Ma volevo chiedere il bollo?
2: Sta bene.
1: No, non... io non rientro.
3: Nessuno di noi rientra.
0: L'Italia stamattina parla soltanto di no HP, di kilowatt.
1: Kilowatt.
0: Quanti kilowatt tiene la tua macchina?
3: È come la tua.
1: Io 116, no, l'ho visto sul libretto, al punto P2.
0: Tieni la macchina potente però tu.
1: Ma c'ho, ma no, guarda, ho portato anche Ross sulla mia macchina, è piccolina, è una mini.
0: Cosa vuol dire, ho portato anche lui? Cioè della serie,
1: no,
0: non
1: che l'ha
0: potente,
1: vista, quindi non è questa. Ho portato Ross nel senso che l'ha vista e non è che è un macchinone.
3: Sì, era carino, quando mi ha portato la carina, perché lei ha questa macchina tipo Papamobile, mi ha portato, io salutavo tutti i fedeli.
0: Senti, ce l'hai il sedile per i bambini?
1: No,
0: allora
1: no.
0: Non mi puoi portare.
1: Ma amore, ma no, guarda, ti metto davanti con la leggevo. Cintura.
0: Puoi mettermi
1: sicurezza.
0: Di dietro con la testina.
3: Ci stiamo ovviamente riferendo a questa, diciamo, come si può definire?
1: Manovra.
3: Sì. Finalmente, dopo 4 anni.
0: Una cosa
3: hanno fatto.
1: Hanno parlato quelli che invece la aveva fatto.
0: La sinistra aveva promesso con Renzi 80 euro. Erano 80 euro quelli di Renzi.
3: Berlusconi aveva tolto l'IMU. Tanti governi di vari colori.
1: Vabbè.
0: Allora, Trump ha promesso $5,000 perché più.
1: Ecco, quelli per esempio.
3: Quasi. Leggevo però che il 70% del parco auto del paese è sotto gli 80 kW.
0: Ma chi macchinine? Chi ha queste
3: la Panda,
0: macchine?
3: La Yaris,
1: la 500.
3: Sono alcuni modelli della 500. Sì.
0: Le auto dei ragazzi e le seconde auto.
3: Mi immagino contesto di provincia. Con signora che ha la macchina piccolina per andare a fare la spesa, quella rientra.
0: Allora, però è corretto, visto che non riusciamo ad abbassare ancora di più le accise perché noi abbiamo il caro benzina, trovo il modo di farvi rientrare i soldi in un altro modo. Però innanzitutto.
3: No, è la comunicazione che a volte è mendace, ma non solo da parte della destra, uguale. Cioè
0: politici.
3: Loro dicono abbiamo abolito, ma non è un'abolizione,
0: vero.
3: È una sospensione.
0: È solo per questo, per il momento,
3: tra l'altro, per il 2027.
1: Se la stessa persona ha due auto, certo. Il bollo può essere non pagato per una sola di queste vetture, non per tutte e due.
3: Cioè, diciamo, è un po' come quelli che dicono in 3 ore trasformiamo la tua vasca in doccia. Tu clicchi e poi dentro scopri che solo se la metratura deve essere quella. Devi abitare al quarto piano.
0: No, poi oltre tutto, credo che chi prima arrivi, cioè perché c'è.
3: Non è così.
0: Quando succedono queste cose, l'aveva fatto Conte con la storia del 110%, cioè hanno fatto tutti. Cioè, quindi io temo sempre che tra 6 mesi, tra un anno, l'Unione Europea dice no. Non va bene, rivogliamo i soldi del PRN. Se queste cose qui.
1: E dove li troviamo?
0: E noi tiriamo fuori i soldi tutti quanti, anche chi non ha avuto
3: il beneficio
0: in altro modo.
3: La manovra costa 2.3 miliardi che saranno rimessi dentro con
0: una 2.3 miliardi.
3: 2.3 miliardi di euro.
0: Allora ce le butto.
3: Esatto. E verranno rimessi dentro con i soldi, una parte dei soldi del PNRR, quindi in realtà ci sono le coperture. Per un anno ci sono le coperture.
1: Mai attaccato sto vizio adesso? Quale da vizio? Quando ti conosco delle caramelline.
3: Delle frische.
0: Dire che
1: sembro,
0: che
1: sembro la De Filippi io ormai. Sì, ma no, sì, c'è stato le caramelline. Mi era attaccato Tony sto vizietto qua. Comunque
3: Tony,
1: andiamo avanti. Scusate,
3: è un mentinaro. No, mi piacerebbe sapere i nostri ascoltatori se rientrano. Voglio fare una radiografia dell'auto media del nostro pubblico.
0: Abbiamo, ma poi rientrano anche dei mini SUV, ho scoperto. Oltre ai motorini, io rientro con il motorino.
3: Secondo me, per esempio, Roma con lo scooter va a nozze.
1: Va
3: a Roma hanno tutti lo scooter.
1: Cioè,
3: tutti.
1: Lo scooter va a nozze.
3: Ma Milano un gioco meno.
1: Anche con le auto, ci sono tante auto che hanno 80 kW a Roma perché si usano queste per andare magari anche in centro, no? Per andare in zone che normalmente non potresti attraversare con l'auto. Si usano queste auto un po' più piccine. Volendo anche elettriche, volendo anche.
0: Sai che le elettriche non rientrano
1: al GPL? No, le elettriche già non pagano il bollo di per sé, però insomma ci
0: non
1: sono
0: tutte.
1: Delle agevolazioni.
0: Devono essere full elettriche, non lo so
1: sì,
0: bene.
1: Sì,
0: so
1: full elettriche.
3: No, le full elettriche non pagano
1: il bollo.
3: Le ibride lo pagano.
1: Certo. Però in questo caso specifico potrebbero non pagarlo.
0: Com'è lo paghi?
2: Voglia, sì. Ho 103 kW.
0: Che poi un'auto per la famiglia normalmente non è sotto gli 80 kW, no?
1: Allora,
2: è 103 vero.
3: Adesso vedo quanto è la nostra.
1: Se volete sapere quanti kilowatt ha la vostra auto, al punto P2 del libretto c'è scritto tutto.
3: aspetta, che non ti dico la nostra. All
1: Ice. No, ma è la nostra. Io sono un maschio medio in questo.
0: Allora, oggi parleremo di un film più tardi. Maschio medio, l'hai visto tu ieri? M'hai detto?
1: Sì, no, l'ho visto in generale. Mi piaceva molto. Guarda, lui mi ha detto a un certo punto stamattina.
0: Con Mel Gibson?
1: Ma è un film, non avevo dubbi che tu l'avessi visto, perché è un film leggero, una commedia.
0: No, carina. Non è vero. Non devi dire
3: 163
0: che...
3: la nostra. Cosa? La nostra c'ha 163 kilowatt, il doppio.
0: Ma oggi parleremo di un film carino, perché alterniamo quelli un pochino più importanti alle commedie. Benzina. Quando ho detto a Federica, guarda che tratteremo questo film, a mia figlia,
1: cosa ti ha risposto?
0: Devo sprecare, sprecare una sera.
3: Cavalli, 120 kW, 160
1: kW. Scusa, è rimasto 120.
3: Quelli sono i cavalli, 163 cavalli vapore. Ok, scusa.
0: Sì, devo sprecare una sera della mia vita per vedere una commedia.
1: Ogni tanto puoi vedere.
3: Ma tua figlia ha detto così.
0: Un film leggero, no? Cioè, devi vedere sempre, ve l'avevo già raccontato, 8:30, devi vedere sempre gli stessi film d'autore. È così. Comunque è un film di Mel Gibson, non c'è soltanto lui, c'è anche un premio Oscar che è la... è una delle coprotagoniste, per dire,
4: Elena
0: Marisa.
4: Anche.
0: No, anche lei ha preso l'Oscar. Io parlavo di Marisa Tomei.
3: Che bella cara, okay, che è, sì, ma sì, mi piace, sì, un sacco Marisa Tomei, una delle mie preferite.
0: Marisa Tomei, sono sicuro, di Delante, non
4: forse
0: lo so.
4: Era stata candidata.
0: Candidata, credo. Sì.
3: E poi metteremo un disco legato a questo film bellissimo.
1: Stupendo.
3: Lo diciamo già.
0: In una versione, va bene, detto questo possiamo anche cominciare. Diteci quella cosa, perché siamo
3: arrivano
0: curiosi.
3: Già tanti,
0: riuscite,
3: già tanti.
1: A quale numero?
0: Riuscite a rientrare,
1: beh, parti con la sigla
0: in questo, questo come si dice, con questo buon
3: facilitazione?
0: Questo, sì.
3: Agevolazione.
0: Diteci
4: al 342 41 15 105. Let's go.

0: the journey is usually the part that you remember anyways.
1: Se la reazione di Miley Cyrus all'esenzione dal bollo.
2: Ha detto che lei paga.
3: Sì, no, certo.
2: Il tono di voce era quello.
1: La prima cosa che salta all'occhio dai messaggi, mi fa troppo ridere, è che c'è un sacco di gente che ha macchine che hanno 81 e quindi che per uno non rientrano. E quindi dicono: ma porca miseria! Vedi, qualcuno scrive: ho venduta una che ne aveva 80 e la macchina nuova ne ho 81. Dice: chiuderanno un occhio? Eh no, credo di no.
3: No, 80 basta, non sì, è che si può fare 70. No, 79 sì, ma 81 no.
1: No, se tirano una riga no.
2: Senti, ma le auto depotenziate, quelle dei ragazzi, come funzionano?
3: Quelle da neopatentati?
4: Boh. Ma perché devi sempre trovare queste robe laterali? Stai zitto.
1: Ma no, ma quelle sono, hanno una potenza minuscola. Sono quanto sono? 500? 400?
3: Ma anche 1000? No. Sono quelle da neopatentato. Cioè,
1: ma
3: arriva a un massimo di 1000.
1: No, secondo me non 1000. Ma secondo me sono più piccole.
3: Ma sapete che cioè, cosa? Tipo la Smartina che c'ha 1000 di cilindrata.
2: Io rimango
3: si
2: stupito dal fatto che macchine grosse, enormi, ingombranti, hanno una potenza. Ma come fanno in autostrada? Infatti le becchi in autostrada, ecco perché vanno veloci, perché una volta presa velocità come i rider se, non si fermano più.
1: Se decedono poi
2: è finita.
1: Sì, alcuni infatti scrivono i modelli, adesso non citeremo la marca perché sarebbe inelegante, che sono macchine anche un po' grossine. Cioè, lì ha 57 kW, ma che ci vogliono proprio i cavalli.
3: Ma sì,
1: cioè,
3: perché
1: lì i cavalli non è una metafora, è proprio che ci vogliono i cavalli che la trainano.
3: Sì, certo. sì, assolutamente sì. Però magari tu le vedi, sono dei mini SUV e hanno una cilindrata alta, ma kilowatt bassi, quindi rientrano nell'esenzione.
2: Ma non sono nemmeno di cilindrata alta, non credo. Sono soltanto grosse fuori. E
3: ma sì,
2: cotone
3: però,
2: sulla pelle,
1: esatto.
2: Così, sono
1: grosse fuori,
2: fuori e cotone sulla pelle.
3: Secondo me almeno 1500 quelle lì, quelle che hai detto prima, per forza partono da quella base.
2: Io ho un'auto ibrida che
3: ibrida
2: per conto suo.
1: Noi abbiamo la mild hybrid,
2: a parte quella
1: finta
2: lì,
1: ibrida,
2: quella di mia moglie è ibrida nel senso che produce l'energia elettrica con il motore a scoppio tradizionale per non doverla ricaricare, e il motore a scoppio è 1500 di cilindrata, quindi ha una potenza molto alta e fanno la media con la potenza dell'elettrico e viene fuori comunque che è superiore, è 86 kW se non sbaglio.
3: Ah, per poco
2: è una macchina.
3: Vabbè, niente, paghiamo sto bollo e via. Cioè, ho gioito per poco, io devo dire ieri, perché
2: la cosa
3: comunque 340 euro mi sarebbe piaciuto.
2: Adesso noi la stiamo mettendo proprio come una cosa da bar, però mi piacerebbe approfondire sul fatto che i politici arrivati in fondo prima, perché l'anno scorso
1: fanno,
2: la stessa Meloni aveva preso per il culo il candidato della sinistra in Calabria dicendo: chi sei tu,
1: Cetto la qualunque
2: che prometti di levare il bollo? Non è possibile, detto fatto.
1: Infatti quelli stamattina dicono: ma cos'è, quando l'abbiamo proposto noi ci avete preso per il culo? Però insomma lo hanno sempre fatto. A me fa anche un po' sorridere, è soltanto una manovra per prendere voti. Guarda che i politici
2: fanno le manovre
1: per prendere voti, cioè, poi magari
3: magari letto di qualunque schieramento
1: possiamo ragionare sui singoli personaggi, probabilmente alcuni lo fanno con un po' più di reale coscienza civile
2: o comunque con una copertura
1: e amore per la politica, altri lo fanno solo per questioni elettorali.
2: Però quando io urlavo il 110%, attenzione ragazzi, questa cosa del 110%,
1: quello è stato un disastro
2: ci
1: totale.
2: Si ritorce contro
1: totalmente,
2: o come dicevi stamattina tu con Mazzoli. Un'altra frase per dire ci ritorce contro.
3: Sì,
2: ecco,
3: sì.
2: Quella cosa lì è tanto è stato, ma ci voleva veramente
1: praticamente
2: il genio della lampada. No,
1: stamattina quando parlavano Manolo e Mazzoli nel corridoio, a un certo punto intorno a loro c'erano i templari, cioè c'era il medioevo, si è scatenato.
3: C'era il patriarcato che avanzava, i templari,
1: c'era un angolo di medioevo nel corridoio.
3: Ma posso dirti che mi sono trovata particolarmente a mio agio?
1: Ma lo so che voi due andate d'amore d'accordo,
2: non si capisce chi dei due più, però
3: è andata così, grandi confronti stamattina.
2: Tony, ma Ross dice: noi che abbiamo la mild hybrid, e vuol dire che avete una macchina in due come al solito o chi ha copiato chi?
1: No, stavolta ho copiato
2: Gigi
1: io.
2: Da Senago.
1: No,
3: guarda,
1: Gigi,
3: io ero presente.
2: Hai sentito? Io. Dillo.
5: Stavolta
1: ho copiato io.
2: Ma quando mai? Ma tu copi sempre.
3: Ma senti, ma se sono arrivata in questo programma, la prima cosa che mi hai detto è che, anzi, che Tony ha detto è che gli copi tutti i professionisti.
2: Tutto.
1: Allora, lui
3: è il dentista.
1: Lui non si
3: ricorda,
1: lui dimentica. Orologio ho cominciato io, mi è venuto dietro.
2: Sì, prima non sapevo vedere l'ora.
1: Biciclette, l'ho comprata prima io la bici.
2: Ma cosa dici?
1: Io l'ho presa 12 anni fa, ho preso la bici per andarci
3: ed
1: in città.
3: Ed è ancora in tonsa?
1: No, io la usavo tanto.
3: Ah, la usavi?
2: Allora, ho iniziato ad andare in bici, cioè in questo modo come ci vado adesso, differente da come ci vedi tu, in modo differente perché faccio...
5: Beh, lui è l'orso del circo.
1: Ma tu
5: lui è l'orso
1: del circo.
2: Quando mi sono rotto la gamba? 2000.
1: Ma tu credi
2: 2000.
1: Ma tu vuoi avere qualche credibilità sulle date? Tu non ti ricordi quando ti sei sposato? 2010. Quando sei nato? Ma che 2000? 2000 non ci conosciamo.
3: Ma avete appena assistito
2: 2010.
3: Quindi 16 anni fa. Per tenere vivo un matrimonio.
1: Ha sbagliato di 10 anni.
3: Sandra in una vita.
1: Cosa vuoi che sia 2010. Rispetto all'universo?
2: 2010. Quindi sono 16 anni. Tu quando?
1: Più o meno nello stesso periodo. Io ho comprato la bici perché un giorno Serpico mi ha prestato la sua e sono tornato a casa con la bici perché non so perché non mi ricordo. E ho detto, però sai che non è male pedalare in città. Il giorno dopo mi sono comprato una bici. Era più o meno 2010.
2: Allora, ieri io sono andato in un negozio di bici elettriche perché voglio comprare una bici elettrica perché. Prima che la Meloni tirasse fuori sta roba, io ho detto non voglio più pagare né bollo né
1: tassa. Sta roba, ci pensavo.
2: Mi hanno sentito,
1: Ma veramente?
2: Guarda, io
3: è un infiltrato lui.
2: Da 4-5 giorni che ci penso, ho detto non voglio più pagare il bollo, non voglio più pagare più l'assicurazione. E poi non riesco ad andare in centro, non riesco a girare. Cioè l'altro giorno per andare da un medico ho dovuto fare, con tutto che viaggiamo in scooter, a Milano ormai ci sono un sacco di strade chiuse, con le corsie per le bici preferenziali, per le bici, per gli autobus. Con una bici elettrica vai dappertutto tranquillamente, o con la bici normale. Con lo scooterino devi fare dei giri incredibili.
3: Sì, almeno libertà di manovra.
2: Ma
3: ecco.
2: Guarda, vado perfino in piazza del Duomo con la bici elettrica, me la porto per mano, pesa poco, la voglio comprare. Sono andato in un negozio ieri, l'ho guardata, sembra un po' la bici del circo. Sapete quella dei pagliacci con
3: quella mano a ruota,
2: con la ruota piccola.
3: Però la mano ruota, quella grande, e poi ce n'è una piccina.
2: E io quindi ho chiesto alla signorina cinese, perché sono tutte di origini asiatiche queste bici, che là costano ancora, cioè hanno una tecnologia. E ho chiesto: ma questa qui non è modificabile?
3: No.
2: Perché io non volevo modificarla, perché contro la legge.
1: Hai fatto il controllo,
3: e lei cosa
1: hai fatto
3: ti
1: l'occhiolino.
3: Dice sì?
1: Hai fatto l'occhiolino.
2: Cioè, io devo per forza pedalare come fanno tutti i rider, che io li vedo al semaforo quando è rosso, che passano e non pedalano a 70 all'ora. Io, cioè, questa non è modificabile. Mi ha detto: no, no, questa qui è un ultimo modello, quindi non è assolutamente modificabile.
1: E tu non l'hai presa?
2: No, ma non l'ho presa per le ruote piccole.
1: Ah, no, perché non è modificabile.
3: Sentite, quel bisticcio che avete avuto è quello che mi aspetta. Quello poco fa, no? Io ho fatto quella.
2: Quando abbiamo bisticciato?
3: È quello che mi aspetta durante il mio matrimonio. Ditemelo subito, questo mi preparo.
1: Sì.
3: Succede questo?
5: Sì. Okay.
1: Ti spiego come funziona. Cominci. Okay. Allora, il sesso a un certo punto va in decalage.
3: Ok.
1: Poi si comincia a litigare sulle cazzate tipo la spesa e poi ci si tira i piatti.
3: Ok.
1: Così,
3: ok.
1: Questo è lo
3: smart.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro. Can't
2: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
11: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
12: D'ora in poi lascerò.
11: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99 Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Oh, La tua nuova Jeep Compass è fantastica.
19: E questo pulsante a cosa serve?
20: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
20: Sì, sì. Come no?
21: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
22: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: canzone è stata scritta da Ed Sheeran, ve lo dico?
1: Addirittura?
0: Sì.
1: L'ultima cosa che ha fatto.
0: Ma esattamente l'ultima.
1: Un casino quello che sta accadendo.
2: Che disastro.
0: Avete sentito?
1: Facciamo una codina alla roba del bollo. Dai. Beh, in effetti i nostri ascoltatori confermano quella cosa. Ci sono tanti
0: cioè,
1: italiani.
0: Che uno o l'altro.
1: No, uno o l'altro, ma tanti italiani che rientrano. Quindi, come ho sentito io, la maggior parte delle vetture del parco auto italiane hanno meno di 80.
0: Sì,
1: ci sono tantissime. In realtà la macchina più venduta, per esempio, da anni in Italia credo sia la Panda, da 20 anni.
2: È indistruttibile, peraltro.
0: Adesso la fanno anche quella più grossa, quella più grossa.
1: Il Pandino.
2: Fanno la matriosca, capito? La grande, la media, la piccolina.
0: C'è la Panda proprio camion addirittura. Comunque era il 105 Selection, lo facciamo per perché c'è a casa Maurizio, giustamente, che dice è il disco che ho scelto, è il disco che ho scelto io come selection. Sentite ragazzi, ma volevo dire una cosa, ma cos'è? Approfondiamo la storia di Ed Sheeran, da che parte state?
3: No, lo facciamo dopo, perché c'è un appuntamento abbiamo.
0: Ah, i Morricone!
1: Ma che stiamo scherzando!
2: Comunque vedi, 105 Frenze presenta il tecnico è attento.
1: Bravo Marco.
2: Bravo.
4: Dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi.
0: Non è attento, come on.
4: Va ora in onda i Morricone di Rossettoni.
0: Oggi parliamo di un grande film, un film che fa da spartiacque tra le stronzate e le commedie.
2: Un colossal.
0: Tra le stronzate, come
3: non l'ho sentito,
0: però film divertente, vai.
1: Del 2000, film del 2000, diretto da Nancy Meyers, interpretato da, come attori principali, Mel Gibson e Ellen Hunt. Il film si basa su, diciamo, un piccolo escamotage, quindi sovrannaturale in qualche modo, che non è possibile, ovviamente, nella realtà. C'è un uomo che
0: una vecchia storia
1: riesce a leggere i pensieri,
0: ma nel suo caso non riesce a leggere i pensieri di tutti,
2: solo delle donne.
1: Solo delle donne, quindi...
0: perché lui è molto maschilista, è molto. Sì. È proteso a questo. Nella storia addirittura si vede che lui è un bimbo senza il papà di una soubrette proprio del Crazy Horse, qualcosa del genere faceva la mamma, e quindi lui è sempre vissuto in mezzo alle donne, coccolato, quindi ha sempre capito che le donne vanno sculacciate, vanno trattate nel modo in cui viene trattata anche la mamma e le sue colleghe, quindi è molto, come posso dire, molto proteso a quel trattamento maschile che piacerebbe tanto al Van.
2: Poi una mattina è in bagno, cade il phone nell'acqua.
1: Ma questo non me lo ricordavo, cioè che la cosa, il superpotere arrivasse così.
0: Sì, una scossa
2: prende
0: elettrica.
2: Una scarica elettrica e da quel momento in poi inizia ad ascoltare tutti i pensieri di tutte le donne che incontra per caso.
1: È una cagata pazzesca!
2: Ma sì, ma guarda che è un superpotere.
0: È carino, è carino. Perché
2: accuratissimo,
0: certo punto, cerca anche di disfarsi di questa cosa, perché si mette fuori sempre col phone in mano, fa da parafulmine, becca anche un fulmine, ma niente, non
2: ce l'ha.
0: Tra l'altro nel film non c'è soltanto questo, cioè abbiamo detto che c'è Marisa Tomei,
1: bellissimo,
0: e c'è anche un piccolo cameo della sua analista, che è un'attrice importante di fannaggia, adesso vi dico anche il nome, ma è così per la cronaca. Comunque è una commediola simpatica da vedere, dove Mel Gibson a un certo punto balla e balla una canzone di Frank Sinatra e fa un balletto di quelli diventati iconici, come so, quello di Hugh Grant, che fa lui
2: di
0: lo
2: John
0: fa
2: Travolta, quello lo fa,
0: beh, quello proprio ballerino John Travolta, però con un cappello, e invece di una donna lui agita un attaccapanni, giusto? Si volteggia.
1: Scena,
0: con
1: come si direbbe, iconica.
0: Iconica.
1: Cioè, una cosa che piacerebbe molto a tua figlia.
0: Sì?
1: Una, diciamo,
0: è già al telefono?
1: un dettaglio.
0: No, che non ci sente.
1: Allora forse la dice lei, non la dico io.
0: No, così non ci sente. Dillo tu così.
1: Allora, all'inizio del film i maschi, soprattutto nella fattispecie Mel Gibson, indossa spesso vestiti scuri, mentre Ellen Hunt indossa vestiti di color pastello.
2: Sì.
1: Nel finale entrambi indossano vestiti grigi, quindi metaforicamente si sono trovati finalmente a metà strada.
2: Meno
0: cioè,
2: male.
0: Riescono anche a una cazzata, riescono a trovare un sottotesto.
2: Friends, dite il titolo: What Women Want, quello che le donne vogliono.
1: Nella colonna sonora c'era questa canzone, in realtà col solo Frank Sinatra. Noi la ascoltiamo nella versione con Bonobox.

0: l'altra attrice è Bette Midler.
1: Ah, Bette Midler, come no, certo.
0: Che fa soltanto un cameo, fa soltanto
1: bravissima.
0: La sua analista, quando lui va lì e gli dice: guardi, io sento quello che pensano le donne. Prima non gli crede, poi alla fine gli crede. E dice: ma perché vorrebbe non avere questo dono?
1: Questo superpotere.
0: Sì, che dice: Freud è morto e l'ultima cosa che ha detto è: non ho ancora capito cosa vogliono le donne. Lei ha questo potere, potrebbe essere il padrone del mondo e se le vuole disfare.
1: Allora, lasciatemi dire che la canzone fu composta nel 1936 da Cole Porter, che è un nome che magari dirà poco.
0: Urca.
1: È il più grande autore di canzoni, forse io li metto insieme a Burt Bacharach. Devo dire, due autori di canzoni infallibili nella storia della musica, io dico Cole Porter e Burt Bacharach. Cioè, le ha scritte tutte lui, quelle belle fino agli anni 50.
0: Stiamo parlando del... di che anni?
1: Beh, questa è del 36.
2: Questa è del 36, 1936.
0: È stato del XX secolo.
1: Sì, diciamo che è stato un po' il precursore della musica pop, arrivando comunque dal jazz, uno che scriveva proprio delle canzoni che funzionavano. Ed essendo gli anni 30, è stato proprio uno dei primi ad avere, cioè uno dei primi songwriter, proprio di quelli infallibili.
0: Ma colleghiamoci con Losanna, dove per noi andata lì a Losanna non per fare l'università, per fare il master, ma è lì per il famoso di Losanna, il famoso show. Federica Savera, buongiorno Chicca.
2: Ciao Chicca.
3: Ciao, buongiorno. Guarda, ciao ragazzi.
2: Trattieni l'entusiasmo per favore, perché sappiamo che questo film ti è piaciuto particolarmente.
0: Non tanto.
3: Ma allora, è una commedia romantica, una commedia, quindi vabbè, diciamo anche il suo positivo, con anche l'happy ending di cui parliamo spesso.
0: Sì, anche il suo positivo, anche
3: il genere americano.
0: Certo.
3: E cosa dire, è abbastanza semplicistico anche a livello di stereotipi.
2: Ma tocca piano però, Brava Chicca.
3: Grazie. No, abbastanza semplicistico, nel senso che da un lato si vuole smontare il maschilismo del protagonista, dall'altro si vuole un po' donare potere, diciamo, alla mentalità femminile, ma ovviamente tutto stereotipato.
2: Certo.
3: E c'è una visione di tutto questo abbastanza farsesca, quindi sì, è anche divertente, è una commedia, quindi è piacevole.
2: Le è piaciuto tanto,
1: Farsesco, detto con quella R e quella E aperta, è la cosa più milanese
0: Me lo ridici, farsesco.
3: Farsesco.
2: Ti è piaciuto tanto, si sente, guarda, veramente, un film... Ma lo consiglieresti?
3: Ma dai, è un comfort movie, quindi penso di sì, nel senso una sera che si vuole vedere qualcosa di tranquillo, di piacevole, anche di divertente, direi di sì, sicuramente non
1: un'alternativa
3: è un
1: caso, Temptation Island.
3: È necessario vedere, ecco.
0: Senti, il ballo, il ballo di Mel Gibson, che è diventato iconico, almeno quello ti è piaciuto?
3: Sì, quello sì, è, diciamo che è un po' il clou, è la parte un po' più peculiare del film.
1: Che è tutto dire,
2: Ti capisci che c'è qualcosa non ha funzionato.
1: Stamattina, parlando di cinema con tuo padre, che come sai non ne sa tantissimo, però gli dicevo che secondo me tutto il decennio 90 fino a questa del 2000, cioè sono film che invecchiano male, i film degli anni 90.
0: È datato secondo te?
2: Alcuni però, non
1: quasi tutti.
2: Quasi tutti
1: secondo me,
2: non
1: che
2: tutti.
1: Ne pensi?
3: Sì, non bisogna generalizzare, no. Però ammetto che molti non sono più, tra virgolette, adatti al tempo, poi dipende, ci sono dei grandissimi cult che invece vanno mantenuti e devono essere visti, dall'altra parte effettivamente è vero, ma perché c'è stato molto una presa di genere, soprattutto per quanto riguarda anche la commedia, quindi
1: sì, ma proprio il linguaggio,
3: anche a riprendere sempre le stesse tematiche, la stessa struttura narrativa, quindi
2: a proposito di film impegnati, senti chi parla, uno e due, 90 pieni, 90 pieni, sono dei capolavori.
1: Una volta Simon Le Bon ci ha cazziato perché gli abbiamo detto gli anni 80 sono gli anni dell'edonismo, della patina, no? E lui ha detto no, that was the 80s, that was the 90s, ha detto, no? Perché gli anni 90 erano poi, i film erano un po' videoclip. Cioè, questo è il problema, erano un po' videoclipposi, no?
3: Sì. Sono gli anni della pubblicità, assolutamente. Sì. Quindi quella cosa lì, sia di fotografia cinematografica che di colori, che anche di riprese, quindi appunto di punti di vista della macchina da presa, ricordavano i videoclip musicali, perché poi se non sbaglio sono gli anni in cui ha iniziato ad andare anche i video,
1: proprio così.
3: Più che ascoltare solo le canzoni, si voleva vedere anche cosa era stato creato in quei tre minuti, no? La storia.
0: Senti, ma Mel Gibson, come lo vedi come attore, che ha fatto un sacco di cose?
2: Tocca la piano, ragazzi, anche qui, dai.
3: Ma a me non piace.
2: Eccola.
3: Non piace, è proprio una pazzesca. io lo trovo veramente
1: forse più interessante come regista, come regista. Quasi più interessante come regista, forse.
3: Vabbè. Sì. Cioè, come attore non lo so, non avrei scelto neanche lui per fare l'uomo affascinante, predatore, così.
2: Stavo per dire, era lui fidanzato con Alba Parietti? No, Christopher Lambert era con Alba Parietti. Scusate, no, ma magari ero confusa.
0: Magari scopriamo che il primo attore scelto non era lui.
1: Era Richard Gere, tipo.
0: Hugh Grant, sai, quelle cose strane.
3: Ecco, Hugh Grant ci stava tutto.
0: Senti, Cinechicca, come va lì a Losanna? Com'è il tempo oggi?
3: Bene, molto bene.
0: È bello?
3: Il tempo è meraviglioso, io sono molto contenta. Oggi pomeriggio vado a lezione sulla televisione. In realtà è l'informazione, quindi cambio anche un po' genere.
2: Se ti serve qualcosa, Chicca, fammi sapere che poi intervengo io.
0: Ti mandiamo il pacco.
2: Intercedo.
1: Oggi vai a fare shopping oggi.
2: Vai pure, non ti preoccupare, poi ci pensiamo
1: Chicca,
2: noi.
1: Chicca, quando vai a fare shopping, chiamami che magari ti faccio prendere delle cosine anche per me, capito?
3: Bravo, esatto.
0: Cinechicca.
1: Io sogno di fare il personal shopper di Chicca a Losanna.
0: Grazie Federica.
2: Io pure. Ciao Chicca, grazie.

0: Comunque qui a 105 Friends dovete abituarvi a non fare i cattivi con i cantanti, perché parlare male di Mel Gibson, cioè quello
1: non è cantante,
0: attori, scusami, degli attori, perché quello ha fatto un sacco di film belli,
2: Per esempio
3: tipo
2: aspetta che
3: vai.
2: No dai, in Braveheart era bravo, dai,
3: in Braveheart era bravo.
0: Poi ha fatto, no dai, in Arma Letale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non era male, anche nel Patriota, sempre uguale. Sempre gli stessi.
3: Vabbè, ma perché quello
0: il Patriota è non era male.
3: Ma sai perché è sempre uguale? Perché è rassicurante, è una garanzia, capito? Tu sai che da aspettarti quello.
0: Ma io vi faccio venire un brivido. Un brivido per chi ha qualche annetto. Tu non l'avrei visto, ma noi la prima volta che abbiamo visto Mel
3: sarebbe
0: Gibson,
3: una novità.
0: Sì, ma la prima volta che abbiamo visto Mel Gibson, cioè non ci ricordiamo dove? Interceptor. Era un film australiano girato in un mondo del futuro distopico dove
2: oggi
0: erano tutti alla caccia del carburante e giravano con queste auto.
4: Ah, come adesso, quindi.
0: Uguale. E queste auto.
3: Non sono inventati niente.
0: Cioè, incredibili, dove correvano tutti su queste strade incredibili, su questi sterrati, dove si rincorrevano uccidendosi alla ricerca della benzina.
3: Vedi?
0: Non vi ricordate Interceptor?
3: No.
2: Sai che no.
0: Dove c'erano queste auto che avevano il compressore del turbo fuori dal cofano, non si sa per quale motivo, sopra il cofano.
2: Ma voi andate mai sulla voce controversie di Wikipedia?
0: No.
2: È uno dei miei piaceri della vita. Io vado sui Wikipedia.
3: È il tuo pleasure,
2: controversie. Perché lui ne ha avute parecchie di controversie. A un certo punto, sto leggendo, ha detto di non credere alla teoria evoluzionistica di Darwin.
3: Beh dai, anche qui la tocca piano.
2: Poi ha ricevuto insulti antisemiti.
3: Sì.
2: In un momento in cui, se posso permettermi, era più grave di adesso. Perché adesso un po'. Visto quello che accade, è certo, tutto un po' diverso.
0: Ma
2: no?
0: Probabilmente quando ha fatto
2: L'ultima tentazione di Cristo.
0: La passione di Cristo.
2: Non è L'ultima tentazione di Cristo,
0: no, quella è un'altra.
2: La passione di Cristo.
0: La passione di Cristo.
2: Che era un film molto controverso. Pure
3: volevi dire Mad Max, caro Tony? Qualcuno scrive.
0: Interceptor, sì, non sì. È Mad Max. Sì, quello lì.
4: È giusto. Infatti, anche io avevo detto Mad Max.
2: Mad Max, certo.
3: Sì, volevi dire Mad Max, caro Tony? Qualcuno scrive.
0: Interceptor, sì, non sì. È Mad Max. Sì, quello lì.
4: È giusto. Infatti, anche io avevo detto Mad Max.
2: Mad Max, certo.

0: Scusa Olivia, poi stasera facciamo pace per il fatto che ti abbiamo interrotto.
1: Ma stai zitto, guarda, ti piacerebbe.
0: Hai ragione tu, cioè,
2: oltre ma circa che dubbio avevi? Ho sempre
0: no, perché non conoscevo.
2: Ho sempre ragione.
0: Oltre a Sfera del Tuono, che nella mia percezione è il più famoso tra i Mad Max, è già il terzo.
1: Sì, sì. Quindi la saga è Mad Max, i e poi ci sono
0: i primi due si
1: sono
0: chiamano Interceptor e così via.
2: Okay. E lui nasce così. Ma a me l'ha detto Antonella Salvucci, che è la fidanzata italiana di Mel Gibson.
0: Che tu conosci?
2: No. Magari. Vabbè, che facciamo? Antonella, fermiamoci Salvucci. Un attimo.
3: Torniamo.

0: Cerca Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 € al chilo. Taglio intero 5,49 € al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da stasera, prima serata, Canale 5.
5: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Lo sai che quando

0: fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
0: Ops.
1: Ops.
0: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: 105.
7: 105.
6: 105. Che storia.
8: Radio 105.
6: Che storia.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Finalmente una bella regia, dai, forza.
2: Ci ha lasciato, caccia... lasciato da soli, sai?
3: Schiscia il bottone.
2: È il tuo momento, Ross.
1: Premo qui?
3: Sì.
1: Dai, quello...
3: Bravo, eh?
2: Sono le 11.
3: Ma sai che il physique du rôle da tecnico ce l'ho.
2: Ma quanto mi piace là dietro.
1: Cioè, ma non siete capaci, vero? Sono le 11.
3: Te la canti e te la suoni.
4: Radio 105. Proud to be different.
5: Cosa so-

0: Addirittura.
1: E allora ne parliamo di Ed Sheeran?
0: Parliamone di Ed Sheeran.
2: Io...
1: I fatti.
2: Io ho studiato, vai, vai.
1: I fatti.
2: Vai.
1: Allora, Ed Sheeran ha vari supporter, cioè quelli che gli aprono, no? Si dice in gergo.
0: Che aprono i concerti.
1: Che aprono i suoi concerti in giro per il mondo. In una delle date aveva Macklemore, famoso rapper, famoso soprattutto per una canzone che ha funzionato moltissimo, un bravo rapper, eccetera, che alla fine della sua esibizione, quindi prima...
0: Parliamo di un tour negli Stati Uniti.
1: Stati Uniti, ha detto, ha urlato Free Palestine, no?
2: Palestina libera.
0: Esatto, okay, esatto. Palestina libera.
1: E si è scatenato un po' un putiferio perché Ed Sheeran ha detto non lo vieni a fare nei miei concerti.
2: Perché lui ha sottolineato, Lidia, aiutaci perché tu sei proprio tutto.
0: Sì,
2: se,
0: allora,
2: se sbaglio
0: realtà,
2: qualcosa. Sì. Lui ha detto io non voglio legare la musica a nessuna cosa politica.
1: I miei concerti non sono uno spazio di
2: attivismo.
1: La
2: musica non va legata a questo, corretto?
3: Questo è arrivato dopo tutto il putiferio scatenato.
1: Però la toppa peggio del buco.
3: Diciamo che... In realtà sono stati cacciati gli artisti dal proprietario di questi stadi, che è Kraft, un noto sostenitore di Israele. Quindi diciamo tecnicamente non è stato proprio Ed Sheeran a cacciare Macklemore, però al
1: non
3: tempo
1: si è opposto,
3: stesso,
1: Ed Sheeran non
3: si è opposto.
1: Okay,
3: quindi
1: okay,
3: lui ha cercato il giustificato dicendo che...
0: E la giustificazione è stata presa di mira, quella che ha fatto Ed Sheeran, perché lui dice i miei concerti non possono essere luogo in cui ci si espone politicamente, sbagliato.
1: Beh,
0: qualcuno gli ha sottolineato.
1: Oggi
0: perché
1: non puoi
0: tu
1: mentire.
0: Ti sei schierato quando c'era stata la guerra,
1: la
0: guerra ucraina e Russia.
3: Dove lui tiene la bandiera dell'Ucraina.
0: Esatto.
1: Perché l'Ucraina sì, la striscia di Gaza no, la Palestina no.
3: Quindi diciamo è stato criticato un po' il volersi lavare le mani dando la colpa agli organizzatori e soprattutto magari non prendendo le difese comunque di suoi collaboratori e amici al di là del credo politico. E quindi molti dicono comunque in questo caso non prendere posizione è comunque una posizione.
0: Presa di posizione.
3: Perché
0: certo,
3: alla fine resta il fatto che artisti che hanno espresso un parere che può essere
0: condivisibile,
3: diciamo,
0: o no,
3: esatto, però sono stati silenziati.
2: E quello che è successo dopo che...
1: E tutti gli altri supporter delle altre date si sono sfilati.
2: Hanno detto, allora nemmeno io. Okay.
0: Non credere. La band ci sono problemi, con i musicisti che lo accompagnano.
2: Sì, non è la stessa chitarra.
0: Qualcuno si è
2: infilato.
1: Non è proprio la band, è un gruppo folk irlandese che si chiama Beoga che c'è tutte le sere.
2: Sì.
1: Non credo siano proprio la sua band, ma sono una supporto.
0: Anche lo accompagnano in alcune
1: fanno una parte.
0: Quindi
1: esatto,
0: lui praticamente farà dei concerti in acustico, cioè da solo.
1: Sì,
0: cioè,
1: rimarrà da solo.
0: Forse con la chitarra va, finisce
2: io,
0: così.
2: Io avendo il mio pensiero laterale, a parte il fatto
1: laterano,
2: che laterale, ho trovato che però lui nei confronti della religione è un po' particolare. Perché lui nasce cattolico perché è di origine irlandese, esattamente come i nonni e i genitori. Lui viene tirato su da cattolico, ma nel 2019 Ed Sheeran si fa costruire un edificio progettato in una delle sue residenze e ha il permesso come luogo di culto. Perché lui vuole ospitare tutte le religioni del mondo, tutti gli altri cantanti, tutti gli altri amici, per andare lì in preghiera quando ne hanno voglia in questo luogo di culto.
1: Beh, spesso lui si è aperto a altre culture, ha fatto Azizam con quell'artista iraniano.
0: Nell'ultimo album ha proprio creato un melting pot di contaminazioni.
1: Di varie culture.
0: Sì,
2: addirittura crea una, sotto questa cappella, crea una cripta, criptata tra l'altro.
0: No, aspetta, io
2: WhatsApp,
0: non ho capito.
2: Una cripta dove vorrà essere sepolto lui e i suoi.
1: Mazza, sta già pensando.
0: Si porta avanti. Io non ho capito se io, Ed Sheeran, voglio invitare, per esempio, un mio collega artista a collaborare con me e ci voglio lavorare all'interno della mia tenuta, e questo collega è musulmano, lui può pregare all'interno di quella.
2: Esattamente.
0: Io se fosse buddista, uguale.
1: È uno spazio.
0: Ah, vabbè, carino, però.
1: Si direbbe panteistico.
2: Qui c'è scritto così: cripta sotterranea di 2x3 metri, mi danno anche la misura esatta, 12 metri, quindi ci possono stare 3-4
0: metri. Infatti, un po' megalomane.
2: E poi, un po' sì, questa cosa qui. Però questo luogo è natura multiconfessionale. Cioè, in modo che tutti i suoi colleghi, amici che vogliono andare da tutto il mondo possono andare lì a pregare. Ma si vede che ha avuto delle cose, cioè dei rapporti con artisti di altre religioni che gli hanno detto: oh, io però non vengo perché prego tre volte al giorno
0: su
2: terra consacrata.
0: Questo è anche carino, volendo,
1: è carino.
2: È abbastanza sensibile a queste cose.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Ma dall'altro lato significa anche che, però, tu proprio perché sei aperto un po' a tutti. Sei un po', diciamo, cerchio bottista, no? Non prendi posizione su una cosa dove invece potresti prenderla, cioè significa anche il contrario.
0: Bisogna
1: non so
0: capire
1: come dire.
0: La chiave di lettura, o sei particolarmente accogliente e attento alle esigenze,
1: o sei un po' democristiano,
0: oppure sei un po' democristiano.
1: Oddio, bene, sì, un po' tutto. Sì, sì.
2: Oddio, non voglio fare l'avvocato difensore, nemmeno che sia, ma l'altro ha detto Palestina libera, mica ha detto islamici ebrei, certo. ha parlato della Palestina.
0: Il problema è che il capo, il proprietario dello stadio,
1: ti metteva i soldi.
0: Esatto.
1: Altre due vicende di questo tipo, sì. Un'altra riguarda quello dello yogurt, il signor Müller, che ha fatto una dichiarazione dove ha detto sia benedetta l'estrema destra, eccetera. Io mi chiedo sempre,
2: ma quello è un po' acido,
1: bravo. Peraltro,
0: bella questa,
2: era proprio il minimo.
1: Siccome
2: dai,
1: non voglio rischiare di parlare male di Theo Müller, io dichiaro che il Müller bianco da mezzo chilo per me è droga, cioè sì, io se ne mangio un cucchiaino non riesco a non finirlo.
2: Lui lo sa, per questo lo fa. E poi fai l'amore con il sapone.
1: Esatto. No, però dico, uno così, con un super brand, eccetera, non calcola la portata delle sue.
2: Cioè, ma quella è colpa di Musk.
1: Secondo me c'è gente che non
2: compra.
1: Sono i figli
2: di Musk, secondo me. Prima non lo facevano.
1: Secondo me un sacco di gente non si comprerà più quello.
0: C'è anche un sacco di gente a cui non frega nulla e continuano a comprarlo. Cioè, bisogna sempre capisci? Bisogna sempre vedere l'altro lato della medaglia.
2: Un'agenzia di pubblicità ti direbbe: il rischio che molta gente non compri più il tuo prodotto è maggiore di quelli che
1: arrivano.
2: Non
1: allora,
2: vale,
1: però, prima mi devi fare una ricerca su se normalmente i tuoi attuali consumatori sono più di sinistra o di destra. Hai bisogno di più gente di destra?
2: Sono delle butade, figli di Musk, secondo me lo fanno. E tu vai in banca e dici: vorrei comprare le azioni della Müller perché saranno precipitate. E tra 7 giorni, quando si rialzano. Va bene, non ho detto nulla,
1: Vedremo alla fine.
0: Ogni volta che lui parla così, mi sento in dovere di agire subito.
1: Di baciarlo.
0: Ma perché secondo me dà un consiglio, capito? Figo.
1: È un uomo giusto.
2: Quindi, ragazzi, tutto questo io sono un DJ, ma
1: so amare. Tutto questo per dire che se avete una band, anche di liscio, eccetera, guardate che Ed Sheeran cerca. Potreste trovarvi sul palco di un posto.
0: Orchestra Casadei, è il tuo momento.
1: Ecco, è il vostro momento.

0: devo correggermi, non è quotato in borsa, quindi non è stato fatto per questo motivo.
1: Schimmeller?
0: Sì, esatto, non è la International, la società del Miller non è quotata in borsa. Strano.
1: Fate l'amore col sapore.
2: Niente, ma come, io ho già investito.
0: Perché... in che cosa? Se non è quotata in borsa, come fai?
2: Eh no, perché tu mi hai detto vai, io sono andato.
0: Ah, tu sei sì, comprato
2: così. Tu basta
1: comunque,
2: che apri
0: vai
2: bocca.
0: A comprare gli yogurt.
1: se vogliamo alleggerire, il Cabrignano. Sì. Veramente quello yogurt è una di quelle cose che danno a sua fazione. Ci sono alcuni alimenti.
2: È stato uno dei primi... Io preferisco il kefir comunque, sai ancora.
1: Che adesso va tanto di moda. Invece io quello per me...
0: È stato decisamente uno dei primi ad arrivare in Italia con quella formula, forse portato addirittura, ricordo, dai monomarca. Vi ricordate i primi, come si chiamano, discount?
2: Avevano la Müller, sì, comunque, è vero.
1: Quello bianco è pazzesco. Ma ci sono proprio degli alimenti, dei certo, prodotti che ti danno quella assuefazione.
2: Poi se ci metti dentro un po' di muesli.
1: No, io lo mangio proprio liscio.
2: Mamma mia.
1: Adesso vorrei dirvene altri, così.
0: Molle.
1: Liscio, nel
2: però
1: senso...
2: quello zuccherato, occhio.
0: Sì.
1: Oh, avete rotto i coglioni.
2: Capito perché? Prima mi tocca, fammi toccare gli addominali. Guarda, tocca anche i miei, mi dice. Li senti? Dove?
1: Sotto.
2: Li senti sotto? Io, ma dove, Ross?
1: Sotto
2: il grasso.
1: E qui sono tutti i Müller.
2: I Müller che mai, esatto.
1: No, ma pensa che non lo compro spesso. Perché me ne devo, no, me ne devo privare perché mi finisco il mezzo chilo, cioè.
2: Grande forza di volontà.
1: E
2: però
1: solo alcune cose a me mi danno quella roba lì. Per esempio la Nutella, massimo rispetto, eccetera. Non ho tanto quella
2: un po'
1: cosa
2: di stucca,
1: quella
2: cosa.
1: Dopo un po', no,
0: non è quella percentuale di dolcezza. Stiamo facendo un sacco di pubblicità.
2: Vabbè, che c'entra?
0: Ma lo yogurt in generale, così adesso esisteva solo quello.
1: Ha un sapore tutto suo quello.
0: Perché noi eravamo abituati a uno yogurt un pochino più liquido, più morbido.
1: Sì, più liquido. Acido,
2: vabbè, vabbè. Anche,
0: Poi arrivò questo che conteneva denso, delle cose per renderlo più denso. Perché quello alternativo in Italia non si usava, era lo yogurt greco, cioè sgocciolato, credo che si chiami. Cioè dove viene un po'
2: quello
0: elevata
2: nel vasetto
0: l'acqua
2: di vetro?
0: Beh sì, che sono molto più densi. Questo era il primo yogurt denso.
1: Per esempio, non so, ne avete di per esempio il parmigiano.
0: Quello bianco non era zuccherato da noi.
1: Però era dolce. Sì, esatto, quelli prima
0: era
1: no. Questo era dolce.
0: Questo invece era dolce.
1: Per esempio, parmigiano reggiano, un'altra cosa che dopo un po' me lo devi levare dalle mani, sì, perché io ne posso finire. Poi altre cose mi piacciono, però dopo un pezzettino dico "Beh, basta così, apposta così". No, vorrei sapere cosa scatta, vorrei chiedere a un nutrizionista qual è la proprietà.
2: Forse
1: che ti
2: la dopamina aumenta e quindi ti crea
1: la
2: dipendenza.
1: Scarica di...
0: Esattamente, perché lo zucchero, come tante altre robe nel cervello, agiscono proprio come droga. Se tu riesci per 2-3 giorni, dicono i dietologi, a non mangiare zucchero, automaticamente il cervello non te lo chiede più.
1: Ah, sì, certo.
0: E tu puoi mangiare... Se invece tu lo mangi tutti i giorni, prendi sempre il dolce, il caffè con lo zucchero, ne senti il bisogno. Però il
1: zucchero
0: cervello...
1: Lo zucchero abbiamo smesso, no? Grazie a lei, a quella nostra amica che faceva una rubrichetta.
0: Ti sì, ricordo. Però
2: guarda,
0: il dolce
2: questa cosa è verissima, Tony. A me è successo con il pane. Io sono
0: Comolo, dillo tu, scusami un attimo. Comolo, dillo
3: Tony
0: tu.
3: Ha sempre ragione.
0: Che cazzo?
2: No, a me succede con il pane. Io il pane lo mangerei a qualunque ora del giorno in quantità devastanti, cioè non ne posso fare a meno.
0: Quando
2: piace ho
0: il
2: dovuto
0: pane.
2: Il filoncino mi piace molto, quello scuro.
0: Sì.
2: Grande impero otto semi possibilmente,
0: posso dire.
2: È una cosa che abbiamo soltanto probabilmente otto semi nel Lazio.
1: Grande impero otto semi.
2: Grande impero otto semi.
1: A Roma pure il pane. Venia un grande impero otto semi.
2: Ma è buono.
0: Un giorno dovremo fare una puntata sul pane in Italia, perché in Francia hanno la baguette e proprio
1: Milano già
0: per baguette. Costituzione
1: ma
0: uno
1: impero, cioè entri vestito da centurione
0: a Roma c'hanno otto semi, qui da noi si chiama
2: multicereali
0: perché ne abbiamo di più.
2: Ma mica c'è un grande impero otto semi e va via, che è una meraviglia.
1: Intanto
2: quindi è difficile trovarlo.
1: Entri e fai ave.
2: Avete mica un grande impero otto semi?
1: Roma mi fa impazzire.
2: Quando ho dovuto farne a meno per diete varie ed eventuali, ai primi due giorni sono stati terribili. Poi mi sono abituata a non mangiare più
1: però
2: pane.
1: Però dai, lanciamo le vostre cose tossiche. Un altro per me è il salame. Il salame io non posso comprarlo, che lo finisco.
2: La salsiccetta quella secca da morire.
1: Ci sono
2: mamma
1: delle cose
2: mia
1: tossiche.
2: No, dai, non fare
1: quella. Smetti di mangiare.
3: Come quelle che danno ai cani, sai?
2: Sono buone da morire.
1: Tony, dicene una tu.
0: No,
1: dai,
0: non voglio.
1: Perché è terribile? Perché tua moglie ascolta.
2: Le patatine fritte?
0: No,
1: ecco le patatine fritte. No.
2: Ma come no?
1: Allora, quelle imbustate.
0: Le patatine fritte?
1: No. Cioè, quelle del pub, sì, quelle imbustate. dopo che ne mangio un po' mi
2: stomacano. Ma le patatine fritte del fast food, però una tira l'altra, cioè io non riuscirei a fermarmi.
1: Non è tossicità.
2: Beh, insomma,
1: cioè, ma medico, vedi che ognuno ha le sue, no? E, non so, la marmellata ne mangio un cucchiaio. Guarda che si è visto, eh?
0: Si è visto?
2: Cosa? La mozzarella, hai fatto
0: la mozzarella,
2: la zizzona.
1: Sì. La zizzona non smetto mai
0: più. No, adesso non mi viene in mente niente, non lo so.
1: La parmigiana.
4: Allora, ultima, la stracciatella.
0: Sì.
4: O la burrata.
0: Quella pugliese, quelle cose pugliese.
4: Ah, mi fanno impazzire. E ultimamente la mousse proteica della stessa marca di Rossa.
2: Okay. La mousse proteica, buona quella.
4: Che poi è un danno perché diciamo che ha anche pochi zuccheri, quindi mi sento incentivata a mangiarne comunque.
2: Sì, perché quello che c'è scritto, quando ti scrivono 0% esatto, di zuccheri aggiunti, tu vai lì con grandi quantità, però poi ignori tutto quello che in realtà c'è dentro, no?
0: Esatto. Forse un po' certa frutta secca,
1: anche quella può generare dipendenza,
2: tipo crema di arachidi, scrive qualcuno.
1: Beh, arachidi sì,
0: o alcuni dolci, però mi stufano subito i dolci, tranne il panettone. Il panettone potrei mangiare.
1: Panettone è un'altra cosa che va davanti fino al decesso, muoio.
2: Ma perché le gocciole nel latte freddo che
1: gocciole
2: vanno fatto?
1: Che vanno fatto. È un'altra forma romana. Ma che t'ha fatto?
2: Ma che t'ha fatto la gocciola nel latte freddo? Che t'ha fatto? Niente t'ha fatto.
1: Vabbè, comunque adesso aspettiamo le vostre. Mi raccomando, se c'è qualcuno che ama, come si chiama? Impero.
2: Il grande impero. No, no, impero. Otto il grande cereali. Impero otto semi.
1: Media 2. Devo conquistare le province orientali.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
15: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
14: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
15: Riapre la casa, riparte lo show.
14: Da stasera, prima serata, Canale 5.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: Permesso? Che bel parquet!
19: Ha visto?
18: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
19: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
18: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
19: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
18: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
22: Radio 105, proud to be different.

0: Ma siamo tutti d'accordo che lei a un certo punto dice, voglio, d'accordo? Lei a un certo punto dice, voglio un bacetto da Tony, voglio un è giusto?
1: Oh, l'ho voglio, sentito un solo,
0: voglio un bacetto da Tony, allora, ha detto, vero?
2: Io sono a scadenza contratto, da gennaio voglio inserire una clausola, lascia stare Tony.
3: Comunque quella cosa lì fa sempre ridere, la fanno in un'altra radio, devo dire, salutiamo gli amici del Trio
2: cantare
3: Medusa.
2: Cantare le canzoni in inglese all'italiana, sì, sì, metterci sì, sì.
3: Dentro. Una delle più famose, hanno rapito Comollo.
2: Sì, ma qual era l'altra? Mi sono pettinato, no? Sono pettinato.
3: E ti giuro che non pettinai, non pettinai,
2: non pettinai.
3: Io ti giuro, signor giudice, signor giudice, non pettinai. Lei bet no, no, non bet no.
2: Qual è che cantavamo sparare in quattro colpi?
0: Non lo sapevo.
3: Ma l'ho dettato io.
2: Stupendo. Ah, vabbè, non c'entrava niente. Non era un cambio di parole.
3: No, no, no. Ma quella è un'altra
2: cosa,
3: beh, una famosa era quella di Max Pezzali, e non prometti il sidro nel caffè
2: perché c'è tutto un movimento.
0: Ma io amo, sembrano tipo canzoni siliconate, capito, un po' sì, artificiali. Voglio un bacetto da Tane.
2: C'è tutto un movimento che promette il sidro nel caffè. Tu vai a casa, se prendiamo un caffè, io ti prometto il sidro nel caffè.
3: Chi metterebbe mai il sidro
2: nel caffè? Ma come ci è venuto in mente che potesse
0: praticamente
2: dirlo? Quando gli abbiamo detto ci è rimasto anche male, ma veramente c'è gente
0: ti
2: che
0: devi barricare
2: così
0: in casa.
3: Allora,
0: punto,
3: tornando al sidro,
2: c'è anche
3: ai
2: muffami.
3: Muffami. Tornando al sidro e ai prodotti, qua abbiamo lanciato un amo.
2: Sì.
3: Amo. Ce ne sono tanti. Allora, vado matta per dei cracker ai semi che faccio in casa. Beh, ho capito, ma devi dire una roba che possiamo comprarci.
2: I Fonsis,
0: Madonna.
2: È una delle cose.
3: I Fonsis, è vero.
2: A me piacciono più quelli un po' più soffiati, quelli con l'aria dentro, e si chiamano quei cornetti.
0: Ah, sì.
2: La stessa
0: sì,
2: cosa di Fonsis.
3: Ah,
2: Dixi si chiamano.
0: Li fanno anche alla paprika, quelli lì che sono buoni.
2: La paprika?
0: Sì.
3: Allusiva,
2: un attimo. Vabbè.
3: Per esempio io altre due mi sono venute in mente. Uno, il succo di mirtillo.
2: No,
0: ti piace?
3: No. Posso andare avanti a berne 18 litri.
4: È anche molto denso.
0: Eh sì, non lo so, a me ricorda troppo il sangue.
3: Il sangue.
0: Mi piace. Sì, non mi piace.
2: Il sangue.
3: Secondo me è quello che usano nei film al posto del vino, perché ha esattamente il colore del barolo.
2: Tipo. Allora, il gorgonzolo con dentro il... Dimmi.
5: La granita di mandorla.
3: Buonissima.
2: No,
0: buonissima. Non mi piace.
5: Il latte di mandorla.
0: Latte di mandorla non mi fa
5: quella
0: impazzire.
5: È la mia unica droga.
2: No, no, sento addirittura un odore di plastica quando io lo bevo.
3: No, a me piace.
0: Grazie Natascia da Roma. Avete provato il grande impero delizia?
3: Ma che sostipati?
0: Ma quello è un po' più bianco.
2: Ma è la marca, si chiama Grande Impero la marca.
0: Grande Impero la marca, poi ci sono 8 semi.
3: Tony
0: delizia.
3: Stava per dirne uno che a me ha fatto siccità.
2: Gorgonzola con il mascarpone e le noci, che a Milano si chiama torta di noci. Probabilmente
0: buono.
2: Perché già il gorgonzola è molto lombardo, dovrebbe arrivare da quella città lì, poi in realtà lo fanno un po' dovunque.
0: Sì.
2: Ma quello con il mascarpone
3: buonissimo,
2: e le noci è una botta proprio.
3: Buonissimo, buonissimo.
0: Buono.
3: Poi, arachidi in tanti lo scrivono.
2: Sì,
3: anche
0: i pistacchi. Vogliamo parlare del panino con la porchetta? Vabbè lì è già un upgrade, Diego, da Montenero Domo.
3: Panino con porchetta,
5: sì.
3: Sì.
5: Ma quanti ne mangi?
0: Uno ti riempie, quello è già un upgrade secondo
2: ragazzi,
0: me.
2: Ragazzi, però ci sono un sacco di snack di tipo patatine, quegli affari lì, che contengono dei prodotti che portano a questo tipo di assuefazione.
3: Cos'è, il glutammato?
2: Il glutammato, così via.
3: Che sembra sempre glutammamma.
2: Io da bambino andavo da mia mamma quando faceva il brodo col dado, e diceva mi dai l'angolino, lei mi dava un pezzettino di dado perché a me piaceva tanto. Glutammato.
0: Scusate, ma le focaccine dell'S Lunga no?
3: Io altre focaccine, farò il nome dell'esercizio, panificio di Via Pola. Milano, Milano.
0: Devo dire che quelle un po'.
3: Anche quelle dell'S Lunga sono buone.
2: Ci dicono che il gorgonzola è piemontese, non è lombardo. Vabbè, non importa.
3: Piemontese. A chi avrei detto che.
2: Di Novara, originariamente.
3: Va bene, ho fame. Volevo dirvi che ho fame.
2: È adesso stato bello. E adesso cambiamo argomento. Parliamo di politica. No, parliamo.
0: No, dai, ascoltiamo una
3: canzone. Ecco, per esempio, olive alla scolana.
2: No,
3: non mi generano
2: di culo.
0: Ma le mozzarelline fritte?
2: Sanno di
3: quelle
2: culo.
3: Sì, come chi è che l'aveva detto che puzzano di.
5: Diana del bufalo.
3: Diana del bufalo.
2: Puzzano di culo.
3: Così aveva detto.

0: ma perché abbiamo lanciato sta roba dei cibi che ti danno,
1: ma adesso ti viene una fame,
0: coazione a ripetere.
2: Allora, tu chiedevi anche cosa fossero i negretti, però non vogliamo distrarre cose che, però non vogliamo fare razzismo, quindi ecco. Mi dispiace, non...
0: Ma sarebbero quei cose di cioccolata con dentro
1: la
0: panna?
1: Sai che sono quelle palline di cioccolata che dentro hanno la panna?
2: Credo che non siano,
1: e le vendono
2: palline,
1: in queste...
2: vabbè.
1: Sì, sono
2: vabbè, sono in varie
0: campane.
2: Forme.
1: Sono delle campane, delle palle, delle...
2: Con dentro comunque, quella panna un po' sintetica,
0: sì,
2: che non è
0: panna. No, non
2: credo sia crema chantilly, qualcosa del genere. No,
1: mi sono resa conto di non riuscire a parlare se non faccio dei gesti. Ora, mi rendo conto anche che il gesto della palla era ambiguo.
0: Forte,
1: quindi è inutile che
0: allusivo.
1: Sì, è inutile che mi ridi in faccia, Comollo. Mi sono resa conto da sola.
2: Allora, pane tostato con olio, sale e pomodoro.
0: Vabbè, buonissimo.
2: Impepate di cozze, no,
1: dai, fatta bene.
0: Sì, però ne mangi
2: una cofana, e va bene così.
0: Capisci? Cioè, qua stiamo parlando di cose invece dove da un certo punto devono tirarti via.
3: Perché i frittini,
2: castagne.
0: Cioè, a me no.
1: Le castagne, sì, dai, le castagne quelle cotte arrosto sul
0: le caldarroste.
2: Voi a Roma avete intere strade di caldarrostai.
1: Sì. Ma no. Cioè, è un'abitudine, ti fai una passeggiata e le compri.
0: Loro hanno le caldarroste dell'impero,
2: Mi ricordo
1: il grande impero dei marroni.
2: E poi avevo letto che soltanto una persona proprietaria di tutti, non mi ricordo che
0: veramente.
2: Erano una roba strana.
1: Ma tra l'altro, a volte sembrano dopate perché sono enormi quelle castagne lì, e te le fanno anche pagare profumatamente.
0: Qualcuno scrive le acciughe, beh, se sono buone, le acciughe sono buone,
2: insomma,
0: però
2: come quelle con le come cose troppo dolci, quelle troppo salate ti stuccano. Lo stucco mi stucca.
0: È stucchevole.
2: Lo stucco è stucchevole. Poi
1: è
2: vediamo.
1: Stucchevole.
2: Mini cornetti al pomodoro, non so cosa siano.
1: Allora, vi ricordate, ragazzi, i chicchirichi che si chiamavano così a Napoli?
0: Chicchirichi, no?
1: Chicchiripi. Paolo da Reggio Emilia.
4: Sì, mia mamma li mangiava sempre.
1: Quali sono?
4: Allora, dovrebbero essere delle. È una. È tipo marshmallows all'interno,
1: sì?
4: Ricoperto di cioccolato.
0: Ma no,
1: vabbè, mamma mia, che porcata!
4: Però non è marshmallow, è una una sorta di crema morbida all'interno.
1: È una porcata
4: crema
1: rara,
4: di latte,
1: mamma
4: forse.
1: Mia,
2: quelli
1: sì.
2: Che mangiano quantità industriali di ali di pollo fritte.
0: Qualcuno
1: sì,
0: scrive:
2: gli americani non fanno, ali di pollo. Boh.
0: Per esempio, il pollo allo spiedo è buonissimo,
1: sì.
0: Però lo mangi una volta. A me poi un po' mi si ripropone perché tutta quella speziatura che c'è intorno.
2: Allo spiedo non ha tanta speziatura, più quello alla diavola ha la speziatura.
0: No, ma anche quello allo spiedo ci mettono intorno tutto quello rosmarinato.
1: E se malauguratamente un po' secco, va giù a
0: quindi
1: fatica.
0: È buono, ma non genera quella cosa lì della tossicità. La tossicità è quando proprio non ce la puoi fare a finire. Cioè,
2: Camicia non puoi fare a finire.
0: No, a finire di mangiare, sì. Cioè, camicia di forza, certo. Pareti imbottite.
1: Capisco anche Alessio da Pisa, camionista, che dice: scusate, ma la schiacciata secca? Buona! Io sì, le mangerei a vagonate.
0: Cioè, la schiacciata secca è un rapporto sessuale senza la preliminare.
2: Sì, sì, sì.
3: A secco.
1: Così, diretta,
0: pericolosa,
1: la schiacciata secca.
2: Sapete che io una cosa, un componente molto semplice.
0: Miva, lanciami componente, è venuto.
2: Il gelato.
0: Vabbè, il gelato, ciao, certo,
1: vabbè,
0: certo.
1: Sì, certo.
0: Che si fa così, all'inizio fai le coppette, educato.
2: E poi
0: fai anche quella cosa,
2: ci butti dentro la faccia.
0: Poi alla fine dentro tutti i cucchiai.
2: Sì, sì.
0: Scambiamoci
1: mia.
0: Le malattie venere.
1: Che buono.
2: Gelato.
0: Però gusti, crema.
2: No, adesso i gusti,
1: anche la frutta è buona,
0: gusto frutta,
1: anche il cocco, la fragola.
0: Inutile.
2: Allora, con la frutta non è gelato, è sorbetto.
0: È un'altra forma, sì, è un'altra roba.
2: Subito i gelatesi.
1: Scusate se mangio bene, mangio healthy, scusatemi.
2: Poi le Pringles l'abbiamo già detto.
0: No, avevamo detto le Fonzi. Quanti marchi stiamo?
1: Le Frugioi, raga, le morbide Frugioi.
2: I taralli.
1: I tarallini se sono buoni è tanta roba.
0: Buonissimo. Che bello questo argomento.
2: La focaccia
0: tutti.
2: Salata e inzuppata nel caffè latte. Secondo voi di dov'è questa persona? È ligure.
4: Probabilmente genovese.
1: La salsiccia di Bra. Com'è la salsiccia di Bra?
2: Tu prendi Bra. Ciao, come ti chiami? Mario Bra.
0: Lo uccidi.
2: Lo
0: macelli.
2: Non lo so. Sì,
0: Bra, provincia di Cuneo.
1: Sì.
0: Credo sia quella che si mangia un po' crudina.
2: Così.
1: Ma che va spalmata, forse.
0: Sì.
1: Quella spalmata.
2: Non so. Comunque il salame a cubetti.
0: Cubetti cubicù.
1: Le M&M's alla nocciola.
0: Quella
1: Federico
0: pubblicità
1: da Verona.
0: Cubetti cubicù.
1: Cubetti cubicù.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Radio 105. Buon

0: Radio 105. Proud to be different.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e proprietà. Arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese.

0: pigiamarun.it.
1: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
10: Ma che pelle stupenda!
11: Merito di Shiseido!
10: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
11: Ah, quale?
10: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
11: Corro subito nelle profumerie Naima!
10: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
14: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 23 settembre.
16: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
17: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
16: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
17: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
16: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
17: Vi aspettiamo!
18: Gli Squizzati di 105.
19: 105
17: 105
19: 105 Che storia!
20: Radio 105.
19: Che storia!

0: Scusate,
1: falla girare, falla girare.
0: Sento mia, è sento piena, molto mia.
1: È piena d'olio, è piena d'olio.
2: Oggi puoi cantare, potevi cantare oggi perché sei qui con noi.
1: Non sei fuori, sì. Non hai ritardo.
2: Non hai ritardo. Sentiamo. No, no, bravo. Cambiate idea, cambiate idea. Allora, abbiamo Terminazio e
1: con Blondie
2: domani con Blondie.
0: Blondie, grande cavallo di battaglia.
1: La marea è alta, signori, signori.
2: Gli diamo appuntamento domani, dovrebbe arrivare anche il professor Bini, dico bene?
0: Sì, finalmente,
3: sì,
0: è un ospite nella
3: prima ora.
2: E non solo, avremo un altro ospite.
1: Beh, no, possiamo dirlo.
3: Sì.
0: Ha guardato così, dimmi tu cosa devo fare.
3: Maddalena Mazzaperri.
1: Nota sui social come Radio Zia Maddi, esatto. È una che parla tutte le lingue del mondo con accento perfetto, tutti i dialetti, è una poliglotta.
0: Stupenda.
2: Il problema è che li parla contemporaneamente.
1: Questo
2: non si capisce perché otto lingue insieme. Tu dici, ma...
0: La metterò alla prova sul ciociaro.
1: Sul ciociaro. No, le sa tutto, ma non
0: che è difficile,
1: Le sa tutto.
2: Grazie Lidia, domani.
3: Grazie,
2: grazie Comolli.
4: Grazie a voi ragazzi.
2: Avremo il professor Bini che parla anche lui un sacco di lingue. Vogliamo
1: provare la puntata proprio internazionale.
2: Ciao Manola, ciao
0: Fuccioli.
1: Ciao Tony. Ciao. A domani alle 10, ma dove?
5: Ma dove?
1: Qui.
6: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: A Radio 105 le 11:59 minuti.
9: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buona giornata da Boris Mantova. Sparavo con la pistola ad aria compressa per divertimento, non contro le donne, sono le parole di Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato che si è presentato ai carabinieri ammettendo di essere il cecchino del quartiere Prati. Quattro gli episodi, nel caso di Cristina Stillitano è stato necessario l'intervento chirurgico per rimuovere il pallino. Ora l'arma è stata sequestrata, l'uomo denunciato a piede libero. Per Mario Roggero è arrivato un altro no all'istanza di riferimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata dal gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito il suo negozio. Bollo su auto e moto abolito dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027 per le persone fisiche intestatarie di vetture o ciclomotori fino a 80 kW. Lo si può verificare sul libretto di circolazione leggendo la voce P2. In caso di più vetture non si pagherà quella meno potente. Il costo della misura è di 2 miliardi e 300 milioni a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. L'obiettivo del governo è eliminare la tassa inserendo una norma DOC nella legge di bilancio. Per le opposizioni è una spudorata manovra elettorale. Carburanti sempre più cari, gasolio sui 2,3 al litro, benzina 2,2, la guerra di Trump in Iran non vede una soluzione diplomatica e i lestini possono aumentare ancora. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro da domani fino al 25 settembre e poi calerà ancora 6,1 centesimo al litro fino al 5 ottobre. Nel secondo trimestre 2026 i prezzi delle case crescono su base annua del 4%, ma rallentano rispetto al periodo precedente tra le città in forte accelerazione Torino, poi Roma e Milano, dati Istat. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare le sicurezze dei minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni previsto il controllo dei genitori. Il professor Stefano Vicari dell'ospedale Bambin Gesù consiglia:
11: non consegnarlo mai uno smartphone di proprietà prima dei 13 anni e poi controllare quali sono i siti che frequenta il bambino. Mai in camera da letto perché lo smartphone può contrastare con il normali cicli di sonno, mai uno smartphone dovrebbe essere a tavola, vuol dire che mi interessa più lo smartphone della relazione che possiamo avere.
10: Lo sport calcio, si accendono alle 21 i riflettori dell'Europa League allo Stadium, la Juventus affronta gli olandesi del NEC, Spalletti ammette e accetta le pressioni sulla squadra, male l'esordio del Milan, sconfitto 2-0 a San Siro dal Benfica, i fischi dei tifosi rossoneri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Amici, ben ritrovati qui su Radio 105, a 105 Takeaway, il programma che è in radio, in televisione, sul canale 66 del digitale terrestre, ma soprattutto è una visione, quella che ho alla mia sinistra. Secondo me non è lei, è un umanoide che hanno generato con l'intelligenza artificiale. Dovrebbe essere, faccio un check, Diletta Leotta, buongiorno.
1: Hey guys, I'm back. Buongiorno.
0: Incredibile. Cioè io
1: sono proprio io.
0: Non ci credo.
1: State?
0: Dimostrami che tu sei tu.
1: Cos'è che dicevo sempre? Buon weekend.
0: No, no, no. Buongiorno.
1: Allora, com'era il mio coso di 10 anni fa?
2: Cos'è? Buongiorno amici, ciao a tutti.
1: Okay.
0: E poi?
1: Buongiorno amici, ciao a tutti. Vi auguro uno splendido weekend.
0: No.
2: Vi auguro veramente un inizio di weekend spettacolare.
0: E straordinario.
1: Ho perso qualche colpo. In
0: Perfetto.
1: Effetti,
0: quindi,
1: non mi ricordo più. Com'è che si fa la radio, Dani? Non mi ricordo più.
0: Non ti preoccupare, tu prendi e lasciati trascinare dalle emozioni. Tanto questo è un programma che non
1: pieno
0: ha senso.
1: Di emozioni.
0: Non ha senso questo programma. Allora,
1: no, però
0: Dile,
1: sono molto contenta di essere tornata, Dani. Ti vedo in forma, Lauretta pure, sei in splendida forma, ragazzi. Questo studio è bellissimo, tutto colorato. Dai, sono contenta.
0: Bene, anche perché non te la caverai con questa cosa qui. Devi raccontare intanto come stai.
1: Molto bene.
0: Raccontami un po' di te, perché io e te ci vediamo e ci sentiamo fuori onda.
1: Sì.
0: Però non tutti sanno che non le robe di gossip,
1: no.
0: Non ce ne frega una beata mazza.
1: No, perché
0: come stai,
1: cioè,
0: te?
1: Diciamo che di gossip negli anni, cioè ci siamo divertiti, adesso è un momento un po' più.
0: Posso dire?
1: Un po' più.
0: Mi sto anche un po' annoiando.
1: Vero,
0: Dile.
1: Cioè, un po' di gossip.
0: Facciamo le solite nostre cazzate dove inventiamo delle cose che poi riprendono
1: ultima
0: sui giornali. Sì, sì.
1: No.
0: Dai, ti
1: non
0: prego.
1: C'è nessun ultimo ora.
0: Faccio
1: molto
0: io.
1: Bene, molto felice. Non dormo la notte. Sai, quelle cose normali che succedono quando hai un figlio di 4 mesi.
0: Infatti, come sta?
1: Bene, benissimo, è stupendo, è bravissimo. Questa notte mi sono svegliata alle 2, alle 7, alle 8.
0: Perfetto.
1: Però, guarda,
0: serena,
1: eh?
0: Ti
1: top.
0: posso dire. Pensa, io mi sono svegliato per altri motivi. Alle 2, alle 7, alle 8.
1: Perché?
0: E guarda come sono completamente a pezzi.
1: Incontinenza.
0: Vabbè. No. Quelle sono serate che faccio io.
1: Ah,
0: vedi, tutt'altra
1: ancora? Ma Dani, ma sei vecchio, basta.
0: No, non accetto, eh.
1: No, capito.
0: No, non accetto, scusami. Sei vecchio o no?
1: Ho capito.
0: Sei vecchio.
1: Quanti anni hai adesso, Daniele?
0: Io ne ho esattamente
1: 45.
0: Così. 45 anni.
1: Eh beh, certo, noi abbiamo 10 anni di differenza, ovvero.
0: Quindi tu quanti ne hai? Va bene, quindi sappiate che in questa puntata, oltre a parlare degli fattacci nostri, ci sarà anche una graditissima ospite. Ti ricordi che c'è la musica all'interno di questo programma?
1: Sì, certo.
0: Quindi sai che c'è anche il tuo metro di misura?
1: Sì.
0: Quando ascolti la canzone poi ci dici se è cute oppure no.
1: Super cute.
0: Iniziamo così, con

0: Daniele, e sai cosa ha detto il figlio di Diletta quando si è svegliato stanotte?
1: No.
2: No, non accetto però...
3: È la puntata giusta però, per parlare di tedesco, proprio la puntata perfetta.
2: Guarda, faccio un piccolo spoiler, perché avremo l'opportunità di fare due chiacchiere con Ilari Blasi,
3: sì.
2: Ok? E sono venute fuori una serie di coincidenze strane.
3: Abbiamo tanto in comune.
2: Esatto,
3: in
2: cioè, la prima siete due bellissime conduttrici italiane.
3: Sì.
2: Prima cosa.
3: Poi siamo tutte e due sposati con due tedeschi.
2: Esatto, questa è la cosa un po' più improbabile. Cioè, nel senso, se nel mondo della televisione, ok, due persone che fanno le conduttrici si sposano, vuoi trovarmi la percentuale di far sì che vi sposate con due tedeschi?
3: E poi la cosa più divertente, secondo me, perché comunque Roma la mettiamo nel meridione o la lasciamo ancora nel centro Italia?
2: Allora, per me... È il centro del mondo. Però è più
3: comunque,
2: sud che nord.
3: Diciamo,
2: ecco.
3: Roma, Sicilia, cioè due un po' più meridionali che si sposano con
2: due tedeschi.
3: Io devo dire che ci sono tante cose che insomma vanno. Guarda, sono facili da gestire.
2: Ti dico che mi piacerebbe chiedere sia a te che a Ilari tutta una serie di robe. Tanto puoi anche mentire, però ci sono delle cose che sono gli stereotipi
3: base.
2: Classici, base, cioè tipo siciliana, tu deve essere sempre in ritardo,
3: il
2: mentre
3: timing,
2: tedesco no.
3: Il timing è una cosa devastante per me da rispettare con tedesco.
2: Perché lui è puntuale.
3: Ma la puntualità è proprio fatta persona, Daniele, tu sei puntuale?
2: Sì, musica tensiva, vi prego. Le telecamere ritornano inquadrando solo Diletta Leotta che risponderà a questa domanda.
3: Vai.
2: Diletta.
3: Sì.
2: Ti consideri una persona puntuale?
3: Allora, la puntualità è soggettiva.
2: È soggettiva, cioè le sette... Allora, ti voglio dire...
3: cioè,
2: le sette
3: cos'è
2: di mattina...
3: la puntualità, Daniele?
2: Ma esatto, alle
3: cosa
2: sette...
3: è
2: cioè,
3: la puntualità?
2: Questo
3: adesso possiamo dare delle risposte filosofiche.
2: Te lo spiego.
3: Ma io credo che sia una cosa piuttosto soggettiva.
2: Guarda, l'inizio del lavoro, le sette di mattina a Milano, sono le sette di mattina. Inizio del lavoro, e adesso qua mi arrivano una valanga di insulti, che ne so, Roma, sono già le 7:15. Vabbè dai, oh, se facciamo un caffè prima. Quindi sono d'accordo che è soggettiva la cosa.
3: Allora, io ti dico soltanto che Aria, per esempio, deve entrare a scuola tra alle 9.
2: Sì.
3: E non c'è un giorno che io riesca
2: a essere,
3: come dire, a varcare le soglie di quella scuola prima delle 10:15. Non
2: no!
3: So
2: ma come fa?
3: Ogni volta dico che è colpa chiaramente di Aria. Adesso spero che le maestre non siano all'ascolto.
2: Certo,
3: sai,
2: figurati.
3: Se la bambina non si sveglia o la bambina non voleva venire. Ma in realtà...
2: Ho capito, ma questa è una roba che poi sul suo percorso
3: Aspetta,
2: scolastico...
3: La scuola è davanti la porta di casa.
2: Ecco.
3: Cioè, è proprio una roba strana. Cioè, una cosa... Forse è una malattia.
2: Esclusivo Diletta Leotta è malata.
3: No,
2: è malata.
3: Dico, secondo me è una questione di boh.
2: Ci colleghiamo subito con
3: il problema. Tempo.
2: È il problema.
3: Cioè,
2: facciamo un esercizio.
3: No, quei 5 minuti, capito, che diventano 20, io non capisco cosa faccio.
2: Ma io voglio sapere perché, cioè tu prova a fare solo per un secondo, poi cambiamo decisamente argomento. Ma
3: qualcuno che è un po' ritardatario come me mi può spiegare che cosa ne pensa? Cioè,
2: allora, amici,
3: che cosa succede
2: ritardatari?
3: In quei 5 minuti che diventano 20.
2: Dove perdi il tempo?
3: Non
2: cioè,
3: lo so.
2: Proviamoci un secondo a capire. Me la devo togliere questa soddisfazione anche per tutti i programmi in radio che abbiamo fatto insieme. Cioè, tu ti svegli la mattina, ok. Cosa accade? Piccola cronologia.
3: Tu lo sai cos'è che succede? Cioè, cosa mi succede?
2: Non so, ci sono delle persone... Cioè, lei sta parlando con un assistente, adesso non voglio essere...
3: Ecco. Che mi sta dicendo dov'è che perdo del tempo.
2: Ecco, qual è la risposta?
3: Che penso di essere puntuale. Capito? Cioè io penso di essere in tempo, penso di essere veloce, perché io non sono una che perde tanto tempo nel prepararsi, cioè non sono donna che fa aspettare l'uomo, sai, tipo quando dici
2: zero.
3: Mi devo truccare, mi devo fare i capelli.
2: Zero.
3: No,
2: una
3: no.
2: volta
3: zero.
2: Posso anche testimoniare il fatto che avete presente le caccolette, quelle degli occhi?
3: Che schifo.
2: Dile,
3: no, non dire schifezze.
2: L'hai fatto.
3: Che ho fatto?
2: Ormai è in prescrizione, sei cambiata come
3: che
2: donna, ma tu sei venuta una volta in radio
3: con le caccolette
2: lì. Sì, sì, sì. Con le caccole. Sai, sai le classiche tipo.
3: Ma non dire queste cose. Questa è igiene personale. Mi lavo, anzi, mi lavo pure tanto. Sì, forse no, è per questo che perdo tempo.
2: Voglio dire che non perdi tanto tempo a metterti trucco, parrucco. Cioè,
3: sì,
2: cioè,
3: no, no, quello
2: ti svegli,
3: zero,
2: ti accorgi di essere in ritardo e così
3: mi
2: com'è
3: preparo.
2: Ti prepari.
3: Sì.
2: Cioè, non sto parlando dell'igiene personale. Le caccolette, dai.
3: E stare con un uomo estremamente puntuale o con un collega di lavoro come te estremamente puntuale non ha migliorato comunque la cosa, anzi.
2: Ok, ma non perdiamo il tempo.
3: Scusa.
2: In questo caso. Dove perdi tempo? Cioè, ti svegli la mattina, fai quello che devi fare per la tua igiene intima e questi sono affaracci tuoi. Farai una colazione?
3: La colazione mi piace molto.
2: Oh,
3: la colazione deve essere bella.
2: Che abbiamo sgamato. Guarda che pian piano
3: ma
2: troviamo.
3: Fai la colazione, poi prendi un caffettino, poi ti fai lo shakerino di proteine.
2: Sì.
3: Poi ti fai un bidet e vai.
2: Cioè, vai a scoprire. Io devo stare attento perché diventa già il titolo. 20 minuti di bidet,
3: no,
2: sono un po'
3: 20, no.
2: Sono
3: però
2: un po'
3: fai,
2: eccessivo.
3: Fai con calma, cioè la mattina è bella, te la godi. Fare le cose che ti svegli già con l'ansia che è, mi
2: non abbiamo capito come è possibile che questo ritardo accada.
3: Ma chiediamolo alla nostra amica, chiediamolo, che tra poco si collegherà,
2: guarda,
3: con noi.
2: Voglio sapere come ci si sposa con un tedesco. E soprattutto uno dei primi problemi è questo, l'aspetto legato alla puntualità.
3: Peggy sta spaccando, eh.
2: Ecco, è ancora fidanzata? Io non so niente
1: con
2: di
1: chi?
2: Gossip. Con
1: Berrettini?
2: Berrettini.
1: Ma sono stati avvisati insieme, ma adesso chi lo sa?
2: Ah,
1: cose cambiano.
2: Cioè è stata una roba un pronti via.
1: No, no, magari anche più di due pronti.
2: Benissimo. Bello parlare di gossip con voi, perché proprio si arriva
3: sappiamo
2: al dunque. Sì, si arriva al dunque subito. Bene, iniziamo con questa canzone di

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro. Can't
5: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95 euro. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet,
7: convenienza nostra. Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
13: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Media World.
14: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
16: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Questa era del 105, state ascoltando 105 Takeaway con Cat's Eye. Qui abbiamo ascoltato il nostro 105 Selection, ma tutto è pronto per un evento più unico che raro. Io sono strafelice, lo abbiamo detto prima, che è un'occasione più unica che rara di avere l'opportunità alla mia sinistra, Diletta Leotta, e in collegamento telefonico Ilary Blasi. Ciao Ilary!
1: Ciao Ilary!
2: Ciao ragazzi, come state?
0: Allora, io non sono sicuro che tu sia tu.
2: Che sensazione, Daniele, che mi hai fatto?
0: Ma io non so se tu sei tu, perché essendo al telefono devo prima farti un test per capire se tu sei tu, ok? Allora,
2: in cosa consiste questo test?
0: Ecco, la prima cosa è, se io ti dovessi chiamare nel cuore della notte per chiederti aiuto, tu cosa mi risponderesti?
2: No, non ti risponderei proprio.
0: Perfetto, ciao Ilary, benvenuta.
1: È lei,
0: benvenuta.
1: Confermiamo che sia lei.
0: Perfetto.
1: Ciao Ilary, come stai? Ciao. Ma che bello, che momento pazzesco che stai vivendo. Adesso parti col Grande Fratello, ti sei sposata.
2: Allora io sono devastata.
1: Ma come stai?
2: Per quale non ho fatto praticamente la videochiamata, perché sono devastata. Quindi spero che oggi pomeriggio il mio team mi tirerà su, perché ho una faccia. Non mi ricordavo che sposarsi era così faticoso.
1: È stato faticoso?
2: Valutato e quindi niente, quindi poi stasera siamo appunto una giornatina molto leggera, molto fresca.
0: Perché cosa c'è questa sera? Scusami Ilary,
2: questa sera parte il Grande Fratello.
0: Ah,
2: il Grande
0: scusami
2: Fratello, quindi siamo in diretta.
0: Scusa.
1: Wow.
0: Mi sono perso questo,
2: c'è
0: questo
2: presente, Daniele, c'è presente quelle serate, ti ricordi la mia faccia alle 3-4 di mattina su quel terrazzino a Battiti?
0: Sì.
1: Perché alle 4 del mattino?
2: Ecco, tu sai di cosa parlo.
0: Allora io
2: Diletta, ti devi far raccontare questo terrazzino, anche se abbiamo fatto un giuramento.
0: Sì,
1: ah, ok.
2: Abbiamo fatto un giuramento che quello che succedeva a Trani rimaneva là.
0: Esatto.
1: Ah, okay,
0: cioè ciò
1: okay
0: che rimane sul terrazzino è come il Fight Club, capito?
1: Ok, ho capito, okay. Non posso sapere troppo.
0: No, più che altro ci sono delle cose che invece io non posso non chiederti. Poi mi piacerebbe sapere anche come stai proprio tu, perché l'hai appena detto, sei sballottata. Il GF parte stasera. Ho scoperto, perché questo è quello che mi hanno detto, che praticamente hanno già fatto entrare 5 concorrenti, perché tu ti dovevi sposare e quindi hanno detto: oh regà, intanto andate avanti, poi la conduttrice arriva.
2: Bravo, esatto, perché io gli ho detto: guarda, siccome c'è un po' da fare sti giorni e poi arrivo, vi raggiungo, voi intanto portatevi avanti. Quindi abbiamo fatto questo open house, sono entrati 4 concorrenti, questa sera ne entreranno altri 9 e poi sabato gli ultimi 5.
0: Ok, quindi scaglionati, ovviamente parte del cast, forse anche tutto è già noto, però fino a quando non si vedono lì io non ci credo, quindi c'è sempre quella suspense.
2: Manco io perché c'è sempre paura che qualcuno poi non si presenta, sai, non si fa mai, quindi magari lunedì ci risentiamo e ti dico se sono entrati tutti.
0: Ecco, esatto, ma facciamoci un colpo di telefono per fare il check su tutti i vari partecipanti.
1: Vabbè, quindi stasera non ce la perdiamo, la prima
0: stasera,
1: puntata del Grande Fratello, ragazzi.
0: Stasera non ce lo perdiamo, ma cosa che deve essere ufficiale, deve essere assolutamente ufficiale, che è assolutamente impossibile trovare due donne dello spettacolo italiane
1: che hanno fatto la stessa scelta,
0: che hanno
1: di vita
0: fatto
1: più o meno.
0: Ecco, adesso parlatevi un secondo tra di voi.
1: Allora, ho mille domande da farti. Prima domanda, hai imparato il tedesco?
2: Ma non ci penso proprio. Io tanto che parlo l'italiano, Diletta, figurati se parlo tedesco.
1: Ma cioè, l'inglese, come comunicate? L'inglese?
2: In inglese, ma tu fare il tic inglese poi. Però in qualche modo quindi ci siamo organizzati. Ma lui adesso parla un pochino, insomma, comincia a capire l'italiano, quindi alla fine mi è venuto incontro.
1: Si sta impegnando lui quindi ad imparare l'italiano.
2: Sì.
0: Sì, più che altro
2: tedesco, tu lo capisci?
1: Io non ci capisco una mazza, penso che sia una delle lingue più difficili del mondo.
2: Infatti lui lo dice che è difficile, quindi quando mi ha detto così neanche ci ho provato. A parte Guten Nacht, Guten Morgen, queste cose così, zero, finito.
1: Però ce l'hai buona, così. Ce l'hai buona la pronuncia, Non è male la pronuncia, brava.
0: Scusate, posso fare una domanda a tutte e due?
1: Vai.
0: Solo per sapere la vostra conoscenza della lingua inglese, scusate, del tedesco. Allora, sapete dire ti amo?
1: Sì, dai.
2: Sì.
0: Vabbè, sì, oh, che entusiasmo, Mazza, bene, evviva gli sposi!
1: No, dai, cioè, vabbè, ich liebe dich, no?
0: Come?
2: Dai,
1: ich liebe dich,
2: però,
1: no?
0: Vabbè, Ilary, tu lo
2: facile.
0: Sai?
2: Izlebedish.
0: Ok, molto bene.
1: Comunque sei brava nella pronuncia, Ilaria, è più brava di me.
2: Ma insomma,
0: Ok. Sapete dire amore dove sei?
2: No, se.
1: Secondo me Shazzi.
0: Sì?
1: Shazzi.
0: Who bis du?
1: No, dai, è troppo difficile.
0: Va bene, ok. Proviamo questa. Mi sei mancato?
2: Mi sei mancato?
0: No,
2: magari no. Niente. No, siamo...
0: Eh?
2: Svadenfrau.
1: Veramente, hai inventato.
0: Ma se l'hai inventato. Scusa. Proviamo...
2: Ma tanto chi lo conosce il tedesco? Scusa, no, ma
0: solo questa vi chiedo a tutte e due. Poi facciamo una piccola pausa. Però questo è importante sapere se sia Diletta Leotta che Ilari Blasi sanno questa cosa. Scusa... Ho sbagliato, lo sapete dire in tedesco?
1: Ma ti pare, manco in italiano lo dico.
0: Basta.
1: Ma figurati, non sbaglio mai io. Non so, Ilari, tu se lo dici, ma io no.
2: No, non ho mai sentito, nemmeno in italiano.
1: Brava, non conosco questa frase.
0: Allora, Ilari, ti chiedo un piacere di rimanere solo un secondo al telefono con noi in collegamento, perché devo mandare una canzone e poi ci ritroviamo tra pochissimo e riparliamo dell'appuntamento del Grande Fratello questa sera con Ilari Blasi di Lettere Otta qui su Radio 105 a 105 Takeaway.

0: Super qui su Radio 105, 105 Takeaway. Abbiamo in collegamento dalla statale SS 127 in quel di Roma Ilary Blasi al telefono e abbiamo Diletta Leotta qui. Confermi? Sì. Dove sei Ilary in questo momento? Cioè a Roma?
1: Io sto a casa mia, ma guarda, c'ho fuori la macchina, c'ho il mio Caronte, il benvenuto per portarmi in studio.
0: Ah, ok, non perché sì.
1: Daniele, se non me molli non ci posso andare.
0: Ho capito, ma
1: un sacco di cose da fare.
0: Ma due minuti, due minuti. Io in due minuti faccio anche l'amore. Cioè,
2: dai, infatti, stasera non ci perdiamo il grande fratello. Ilary, io volevo farti i complimenti perché eri stupenda. Questo matrimonio è stato bellissimo. Ho visto qualcosa sui social.
1: Grazie, Diletta, grazie mille.
2: Raccontami tutto, quanto eri emozionata, se ti sei divertita, se eri in ansia. Cioè, com'è stato quel giorno?
1: No, ti dico la verità, io non sono un'ansiosa di mio, quindi no,
2: te la sei goduta.
1: Tranquilla, perché era davvero una festa, eravamo pochissime persone, tutti amici e parenti, tutti amici stretti che io conosco da 30, 40 anni, insomma, parenti da sempre, quindi che ci frequentiamo, quindi c'era proprio una bella energia su quella terrazza. Va bene, stupenda,
2: bellissima. Come l'hai trovata quella location? È stupenda.
1: Allora, ci credi che io non ero mai stata in Costiera Amalfitana, mi ha portato Bassa e quella terrazza l'ha trovata lui, ha deciso tutto.
2: Credimi.
1: Lui,
2: che bravo.
0: Io pensavo Rovazzi.
2: Che c'è da Rovazzi?
1: Mi manda un messaggio e mi dice: ma non hai messo la Costiera Amalfitana?
0: Infatti, per quello dico.
2: Ma senti, sul tema di puntualità, come siete messi? Cioè, lui ti ha messo ansia? Io, perché a me Loris ha messo ansia il giorno del matrimonio, mi ha detto: mi raccomando, non arrivare in ritardo.
1: No, io sono puntuale.
2: Ah,
1: no,
2: bravo.
1: È lui quello più ritardatario. No, io sono puntuale, ma era tutto organizzato, perché su quella terrazza non hai tanto tempo, quindi era tutto organizzato. Però veramente è stato tutto proprio una festa in famiglia, quindi.
0: Guarda, molto bello. C'è stata una differenza sostanziale, devo essere onesto, tra il matrimonio di Letta e il matrimonio di Ilary Blasi, che quando si fanno i discorsi, ok, immagino che questo accada, ci sono delle persone che parlano, amici o parenti, che dicono qualcosa nei confronti dello sposo e nei confronti della sposa. Ecco, al matrimonio di Letta Leotta, perché io ero presente, c'è stata una situazione un po' imbarazzante.
2: Daniele faceva da traduttore istantaneo durante la cerimonia. Voi come l'avete fatta? In che lingua l'avete fatta questa cerimonia? Italiano, inglese, tedesco?
1: Allora, sì, esatto. Ho fatto un po' italiana e un po' tedesca.
2: Ah, ok.
1: Perché c'erano anche degli amici di base, dei parenti di base, quindi no, non avrebbero capito. Quindi un po' in italiano e un po' in tedesco.
2: Potevi invitare Daniele che faceva il traduttore automatico.
0: No, io ho fatto una cosa bellissima, che ovviamente non vale, perché è il mio solito scherzo che faccio sempre. Io ho detto agli italiani delle cose e cioè, capisci?
2: Sì, cioè, ha fatto delle traduzioni a modo suo.
0: Ecco.
2: E poi Ilary, secondo me c'è un'altra cosa bellissimissima che mi è piaciuta del tuo matrimonio, che volevo condividere insieme a te, perché avevi un vestito proprio da principessa, cioè te ne sei fregata, cioè nel senso era come se fosse un primo matrimonio, non so come dirti, a volte uno può pensare, sai, uno si veste un po' più semplice, certo, per un secondo matrimonio, invece hai lanciato un messaggio bellissimo di dire, sai che c'è?
1: Ho rotto un po' le regole, ho fatto
2: brava.
1: Tutte le mie ospiti in bianco, quindi sulla terrazza ho voluto tutte bianche da una parte e tutti gli uomini in nero dall'altra, perché non lo so, sì, io non sono una che segue molto le regole, onestamente. E su quella terrazza mi immaginavo così, mi piaceva l'idea, anche se poi mia figlia piccola, che non aveva ancora visto il vestito, ma solamente a lei gliel'avevo descritto, tipo una settimana prima mi guarda e mi fa: mamma, però stavo pensando, tu hai 50 anni quasi, ma dove vai con quel vestito?
0: No, vabbè. No, ho capito, però cioè.
2: Invece
1: mamma, ma è vecchia? Dice: no, non sembri vecchia, ma comunque c'hai quasi 50 anni, c'ha ragione, perché i bambini sono a bocca della verità. Quindi, sono fregata, Diletta, non
2: brava,
1: lo faccio, dico e mi metto quello che voglio, punto.
0: Bene, io adesso ti rimetto in tensione per il GF, così per farti capire. Ti ricordi i nomi dei concorrenti, Ilary? Prego.
1: Dai. No, sei una merda. Si può dire,
2: devi
0: almeno due,
1: certo, due te li dico.
0: Vai.
1: c'è Guendalina Tavassi, c'è Alex Belli, c'è Valeria Marini, c'è Carmen Di Pietro, c'è Marina La Rosa, c'è Jonathan, e poi ci sono una serie di giovani, c'è questo giovane Alessandro Lanzi che ricorda un po' i film di Vanzina, e poi c'è la TikToker Piera Meloni che è già dentro, è entrata nell'open house.
2: Vabbè, ma sei bravissima.
1: Insomma, ci sono un po', più che altro sono tante personalità molto forti, molto diverse tra loro, quindi non lo so, questo cast mi piace tanto. Poi, come tutti i reality, sai, uno parte in un modo, dice, non sai dove si va e quindi in quale direzione poi prenderà, però insomma le premesse ci sono.
0: Ti ricordi i tuoi compagni di viaggio chi sono?
1: E i miei compagni di viaggio sono Selvaggia Lucarelli e Cesare Buonamici, ormai non le mollo più.
0: Perfetto.
1: Che saranno anche arrabbiate con me adesso, oggi le vedo, non so, mi faranno nera.
2: Perché?
1: Sicura.
0: Perché?
1: No, ho letto dei post di Selvaggia dove a noi ci invidia matrimoni fake. Proprio di un matrimonio visto, mi sono ammazzata dalle risate.
0: Quindi,
1: no, dai, ci divertiamo.
2: Vai, la ricordati questo momento stupendo. Prendi tutte queste belle energie e divertiti stasera che ti guardiamo.
0: Noi
1: grazie mille ragazzi,
0: noi ti guardiamo
1: momento.
0: E soprattutto io ti scriverò,
1: io ti no. Un video, sì. Un video a casa tua col gatto sul divano e mi guardo.
0: Allora io ti guardo, ti mando un messaggio privato, okay. Ti prego solo di non leggere il messaggio privato vicino a nessuno.
2: Io voglio sapere cosa succedeva in quel terrazzino alle 4 del mattino, comunque non, questa cosa la voglio sapere.
0: Vabbè, comunque
1: guarda, io ho fatto un giuramento, quindi
0: vabbè ci saranno occasioni altre per vederci anche dal vivo qui quando magari passi in quel di Milano o altre situazioni.
2: Ma scusa, usciamo insieme una volta, Ilari, che almeno così parlano tra
1: allora,
2: di loro i ragazzi.
1: Infatti poi sta Daniele, quando vengo per Milano te lo dico, così ci organizziamo, vieni anche tu, ci conosciamo meglio, dai.
2: Brava.
1: Facciamo una bella seratina che ci divertiamo, chiamiamo pure Fabio,
0: va bene,
1: un bel gruppetto.
0: Io non vengo. No, vabbè. Io vi guardo da lontano. Grazie a Ilari Blasi, in bocca al lupo per il GF questa sera su Canale 5. Ciao Ilari, grazie. Ciao.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia.
7: Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: www.radiocomica.it.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a €200 sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di €30 con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! E prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops!
12: Ops!
13: Ops!
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops!
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina!
15: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
16: Davvero!
17: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: 105
19: 105
18: 105 Che storia!
19: Radio 105.
20: Che storia!
21: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: sei un po' invecchiata, Diletta, te lo devo dire. Una volta queste canzoni le canticchiavi, facevi i mugugni in finto inglese. Adesso, non lo so, sarà che sei mamma due volte, sei sposata, sei cambiata,
1: sono
0: non
1: diversa.
0: Sei più. Non mi canti più in siciliano queste versioni di Rihanna con Diamonds, con I Cucciua, Managamasin. Esatto, questa roba qua. Bene. Perfetto. Quando si dice sapere le lingue, che è stato un po' lo scopo di questa puntata con Diletta e Ilari Blasi.
1: Dai, però che bello inizio, Dani.
0: Ci sta.
1: Sono
0: cercheremo di portare sempre dei bei contenuti.
1: Ti sei divertito?
0: Posso dire? Mi sono divertito, amici, e do subito anche l'appuntamento a domani con 105 Takeaway. A te, Diletta, per giovedì prossimo.
1: See you next week.
0: E in bocca al lupo, fai qualche partita, non ti chiedo niente.
1: Certo, Daniele,
0: paura.
1: Domenica
0: dove
1: alle
0: sei?
1: 19:30. No, sono sempre in studio.
0: Ok, sì, no, ma che partita c'è?
1: Milan-Lecce.
0: Va benissimo. Appuntamento da non perdere. Quindi grazie a tutti quanti voi. Ci ritroviamo domani. Grazie Dile, grazie Maurizio,
1: ciao,
0: grazie
1: amici.
0: Lauretta. A domani, ciao!

0: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: E sono le ore 13 puntuali su Radio 105. Gli squizzali di 105 partono, vai! Insomma,
2: eccoci!
1: Eccoci!

0: Italia, buongiorno a tutti. Saluto alla mia destra Ludovica Frasca, buongiorno.
1: Bentrovato Enrico, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Rebecca Papi.
2: Buongiorno Squizzati d'Italia, buongiorno Enrico Papi e Ludovica Frasca, che siamo qui tutti insieme. Meno male.
1: Che strano averti qua, mamma
0: molto
1: mia.
0: Strano, sono arrivato per controllarvi perché fate dei grandi casini qua dentro e mi hanno detto. Stiamo nello studio, quello chiamato Main, lo studio quello 6-7 lo chiamano.
2: 6-7.
0: Ringrazio intanto la regia, nostro Antonio Suma, la nostra redazione al completo con Asaia, detta anche Asia, la cravatta, e soprattutto ringraziamo Paolo Uzzi, che è il nostro capo supremo, nonché Julio Iglesias in alcuni momenti della sua vita. Allora, come sempre abbiamo 2000 euro in gettoni d'oro. No, ragazzi, abbiamo proprio 2000 euro pieni, pieni, pieni. Possiamo proprio dare i dindini.
1: I dindini.
0: Per meritare i 2000 euro bisogna però arrivare allo squizzone, superare lo squizzone, dove ci sono 60 secondi e bisogna dare 5 risposte esatte. Per arrivarci bisogna superare le fasi di gioco. Allora, prima di iniziare, ragazzi, prima di sapere qual è il tema con il quale giochiamo e di conoscere le notizie che vi hanno colpito, ricordiamo come partecipare. Vai Rebecca, come si fa? Si va?
2: Allora, si va su radio105.net.
0: Solo 105.
2: Di solito ce l'abbiamo scritto, però oggi no, quindi sono 105.net.
0: Ho capito.
2: E scrivete un messaggino, qualcosa, una curiosità su di voi, così poi la leggiamo e ci divertiamo con quello.
0: Bene.
1: Ma soprattutto vi potete scrivere per partecipare anche voi al gioco e giocare insieme.
0: In che senso vi potete scrivere? Era quello che stavamo dicendo.
1: Sì, ma lei ha detto che possiamo leggere questa cosa.
0: Ma scusa, ma
1: noi possiamo anche, ma possiamo anche,
0: ma tu stamattina ti sei fatta un cicchettino,
1: mi sono fatta un bel cappuccino di soia,
0: ma quello caldo che fa il cagotto.
1: Ma sapete una cosa, ragazzi, che mi emoziona avere Papi accanto così.
0: Certo.
1: Cioè, c'ho la presenza sua, mi inizia a avere l'ansia.
0: Cioè, senti la presenza, tu dici.
1: Senti la presenza
0: in studio. Vabbè ragazzi, come avete capito, la situazione è sempre la stessa, che io stia a Roma o stia a Milano. Allora andiamo a leggere le notizie che vi hanno colpito e scegliamo qual è il tema con il quale giochiamo. Vai.
2: Allora, prima notizia, si parla di reality. Torna questa sera in prima serata su Canale 5 uno dei reality più amati dagli italiani, il Grande Fratello VIP.
0: Alla
2: conduzione Ilary Blasi, che tra l'altro si è appena sposata con Bastian questa scorsa domenica, quindi niente luna di miele, perché si torna subito al lavoro.
0: Meglio.
2: Ad accompagnarla ci saranno ancora Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.
0: Bravi, facciamo
2: come
0: un applauso.
2: Come nella scorsa edizione, che tra l'altro è stata vinta da Alessandra Mussolini.
0: Veramente, l'altro anno è stata una bella edizione, chissà quest'anno. Io sono sicuro, ho molte aspettative, ma sono sicuro che sarà una bella bomba. Allora, GF VIP però, ragazzi, io lo vivo tutti i giorni.
2: Come mai?
0: Quando vado da lei a Milano. Sai che mi fa?
1: Cos'è? No.
0: Devi abbandonare la casa, mi nomina. Come entro casa, mi fa la nomination.
2: Devi abbandonare la casa subito.
0: Tutti i giorni che vado a Milano è così. Io vado in albergo, ragazzi, ho risolto il problema.
1: Niente GF.
0: Allora, il tuo tema quale sarebbe? GF? No,
2: è reality, perché reality. A chi non piace un po' di gossip e drama?
0: Ok, domanda bruciapelo, guardami, dove bisogna andare per iscriversi?
2: 105.net.
0: Ciao, fatta. Allora, grande applauso qua.
1: Grazie.
0: Applauso. Ludovica, tu invece cosa hai letto?
1: Io ho letto una bellissima notizia che un po' ti riguarda, Enrico.
0: Guarda, infatti.
1: Parliamo di ageless.
0: Che vuol dire?
1: Senza età.
0: Bene, mi piace questa cosa.
1: È il paradosso dell'età, perché a 30 anni, come me, come la sottoscritta, ci sentiamo vecchi. E a 60, che ovviamente te sei ancora lontano dai 60, ci sentiamo più giovani che mai. Dopo i 30 e 40 non è solo la biologia a cambiare, ma soprattutto l'occhio con cui si guarda il futuro. E gli ultra sessantenni non si riconoscono affatto nell'immagine tradizionale della vecchiaia, perché sanno di poter contare su molti anni di vita attiva, relazioni, progetti e nuove esperienze.
0: Bene.
1: Quindi il mio tema è dedicato all'ottimismo.
0: Bene.
1: Che hai sicuramente tu nel vivere i tuoi anni.
0: Comunque io ho 40 anni, ragazzi, confermo tutto. A 40 anni posso confermare tutto. Bene, abbiamo i due temi. Oggi facciamo così, oggi lo scelgo così. Aspetta, faccio così. Allora abbiamo reality, parte il GF VIP. Tutto sto polpettone che hai letto te
1: sull'ottimismo.
0: Io direi, visto che siamo a Mediaset, Canale 5, eccetera, eccetera, farei GF VIP, siete d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo.
0: GF VIP.
1: Reality. reality.
0: Jeff VIP reality, dai dai, chiamiamolo sì, così. Sì, però sì, reality, sì. Reality in generale.
2: Reality bello.
0: Allora, chi mi lancia il brano che abbiamo Miley Cyrus?
2: Allora, adesso ci ascoltiamo un bel brano di Miley Cyrus, Bass Persuades. Yeah. A tra poco.

0: E siamo tornati, Miley Cyrus, Bass Persuades. Siamo in diretta con gli squizzati di 105, sono le 13.08 e stiamo per giocare con un tema molto succulento.
1: E qual è?
0: I reality.
1: Che bello questo tema. A proposito di reality, scusate.
0: Non i reali.
1: Reality.
0: Non i reali.
1: Ha fatto la battuta, Uzi! Ha fatto la battuta! Brava. Stai tra noi. Tu vuoi fare un'altra battuta? Che ne so, vedo che oggi vi vedo un po' belle. Come dire? Vuoi fare una battuta?
2: Tra un po' mi viene, non ti preoccupare, dammi un attimo.
1: Ok. Ragazzi, allora, il tema è reality, l'abbiamo così timbrato, mi piace molto, però dobbiamo scoprire con lo squizzino chi sono i primi due concorrenti. E quindi andrei con la sigletta, vai.
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Allora, con noi abbiamo Christian, ha 28 anni, vive a Bologna, fa il corriere, è fidanzato da 2 anni e convive. Ama allenarsi in palestra, ama le lingue e la musica, dall'hip hop al trap. E dice: sono un corriere, quindi ovviamente siete da 2 anni tutti i giorni a farmi compagnia. E ovviamente per sentirvi sempre sono un po' squizzato anch'io. Ciao Christian.
1: Ciao Christian, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Mamma mia, che voce, Christian. Ma sei uno speaker, sei uno speaker, eh? Ti piace fare lo speaker?
4: Cosa?
1: No, dico, vuoi conquistare con la voce?
4: Ma sarebbe bello, sai.
1: Veramente, qui abbiamo... Senti che voce, però, ragazzi. Guardate che Christian c'ha una voce che mette paura. Questo con la voce mi sa che le secca tutte, eh. Ma sei fidanzato, mi dicono.
0: Fidanzato.
1: Sei fidanzato?
4: Fidanzato.
1: Da 2 anni, e convivi?
4: Felicemente.
1: È felicemente?
4: Sì.
1: E sta voce è buttata via, amore mio. Non ci fai niente, allora. Ma è buttata.
4: E che te devo dire?
1: Ma una dote naturale buttata così, non... Come facciamo?
4: Vabbè, l'ho fatto prima, adesso sono tranquillo.
1: Hai fatto... Ti faccio fare una prova, Christian. Fai una prova con mia figlia.
4: Dai.
1: Con la voce. Vediamo come va. Di pronto. Sentiamo un po'. Fai una prova.
4: Pronto?
2: Poi perdiamo un ascoltatore.
1: Aspetta. Facciamo una prova con Ludovica invece. Fai una prova con Ludovica. Senti la differenza, eh.
0: Ciao,
4: pronto?
0: Christian.
1: Ma che è una chat.
4: Ciao.
0: Ma senti, è la mia voce, ma cosa vuoi?
1: Vabbè ragazzi, Cristian, come hai visto è successo. Allora ti faccio la domanda, squizzino, il tema è reality. Come si chiama il grande fratello in America? Big Brother o Big Mac?
4: Big Brother.
1: Bravo. Allora abbiamo Cristian.
2: A sfidare Cristian abbiamo Luigi, 51 anni, nato a Napoli e vive a Modena. Mm-hmm. È in cerca di occupazione, dice che è disponibile per lavorare in radio.
1: Possiamo valutarlo.
2: Dice che è un grandissimo fan del programma, ama la musica e soprattutto cantare. Vorrebbe mettersi in gioco perché è molto competitivo e ha anche una scommessa in ballo con la compagna.
1: Oh, buongiorno Luigi.
5: Ciao a tutti.
1: Senti Luigi, qual è la scommessa che hai in ballo con la tua compagna?
5: Ma non abbiamo ancora definito il premio, in realtà, è
1: sì,
5: a sorpresa.
1: Ho capito, però avete scommesso su che cosa?
5: Sul fatto che vincerò la puntata.
2: Vincerò.
1: Beh, padre, madre, padre, figlia. Allora, ti faccio la domanda su...
5: Vai.
1: Quizzino, quali di questi programmi è un reality? L'Isola dei Famosi o l'Isola da Maddalena?
5: L'Isola dei Famosi.
1: Bravo, mi hanno rubato la penna. Quindi abbiamo Cristian contro Luigi. E siamo pronti e giochiamo al primo gioco, ragazzi. Questo o quello.
6: Questo o quello.
7: Questo o quello.
6: Questo o quello.
7: Questo o quello.
1: Oggi è bello. Voglio fare una prova, ragazzi. Faccio una prova. Non guardate che devo fare una prova qui con le due girls. Allora,
0: con noi.
1: Io vi dico, per esempio, un nome. E voi mi dovete dire un nome di... un concorrente che ha partecipato al Grande Fratello. E voi mi dovete dire ha vinto o non ha vinto. Per esempio, no, non guardate, sennò è facile. Se io dico Marina La Rosa, ha vinto o non ha vinto?
0: Secondo me Marina non ha vinto. Ha vinto, non ha vinto.
1: Non ha vinto. Secondo te?
2: Ha vinto.
1: Vabbè, ha perso. Nel senso che non ha vinto. Ha perso la prima edizione. Vabbè, questo è il gioco, ok? Va bene? Siete pronti?
4: Okay.
1: Christian, Luigi. Il primo di voi che commette 2 errori è fuori. Allora, abbiamo Christian e poi abbiamo Luigi. Eleonora Daniele. Christian, vinto o perso?
4: Perso.
1: Bravo. Luigi, Filippo Nardi, vinto o perso?
4: Perso.
1: Bravo. Cristian, Luca Argentero, vinto o perso?
4: Perso.
1: Ha perso. Luigi, Flavio Montrucchio, vinto o perso?
5: Perso.
1: No, ha vinto la seconda edizione, no. 2001. Primo errore, attenzione, andiamo da Cristian. Cristian, Patrick Pugliese, vinto o perso?
4: Perso.
1: Esatto. Luigi, Serena Garitta, vinto o perso?
5: Perso.
1: No, ha vinto Luigi, due errori, era l'edizione del 2004 e Luigi è fuori dal gioco. Mannaggia Luigi.
2: Peccato Luigi, però ci fai una bella cantatina, visto che detto che sei bravo a cantare.
1: È vero, faccio un po' sentire. Com'è? Vai lui.
5: E cosa vuoi posso
2: ci
5: cantare?
2: Stavamo cantando prima.
5: Perderò.
2: Grande Luigi.
1: Ciao Luigi.
5: Ciao Luigi.
1: Cristian.
4: Sì.
1: Allora senti Cristian, tu hai vinto e vai direttamente in semifinale.
4: Dai
1: Cristian. E devi spingere forte, perché poi lì abbiamo la manche musicale. Ragazzi, avete qualcosa che volete dire a Cristian?
0: Dai tutta Cristian.
1: Ecco,
0: ti
1: vedi?
0: Aspettiamo là.
1: Tu vuoi dire qualcosa, Rebecca? Niente?
2: La stessa cosa, dai Cristian. Riscalda la voce nella pubblicità.
1: Ah, per la pubblicità, bene, sì. E poi torniamo, sì.
7: 105. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
14: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
19: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
20: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
21: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
22: Pronto?
3: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro. Can't
22: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Bentornati, sempre qui gli Squizzati di 105 in direttissima, sono le 13:19, puntualissimi, e oggi l'argomento è reality.
1: Reality, bello bello, perché parte il Grande Fratello questa sera, quindi reality. A proposito di reality, vi vedo bello e realmente squizzate, ragazzi. Oggi
2: sì, ci sta qualcosa nell'aria.
1: Nell'aria?
0: Te ci stai.
1: Ma è colpa mia adesso. Vedrai che adesso la colpa è la mia che tu stai così,
0: Ma questa, capito, è la pill di Enrico Patti.
2: Laura. Come lo dicono i giovani, Laura.
1: Che vuol dire lo dicono i giovani e mi indichi? Non ho capito, perché io sono giovanissimo, 40 anni, sono
0: un
1: fiore.
0: E quindi sai cos'è Laura?
1: Laura è la Pausini quando canta la solitudine tra noi. Questo silenzio dentro noi è l'impossibile. Eh no, perché ragazzi, qua in regia succede di tutto. Mi stanno tirando le penne dalla regia.
0: Lanciatemela.
23: A noi, capito?
1: Certo, cioè, ma c'è Giulio Iglesias, è arrivato Giulio.
0: Ah, è arrivato.
1: Giulio!
24: Scusatemi, c'ho una penna nell'occhio.
1: Giulio, una cosa volevo sapere, ma tu quando vieni qua, vieni pagato per partecipare o vieni di tuo col tuo aereo privato, vai e vieni da Miami?
24: No, pago io. Pago e mi fanno entrare, se no me la
1: Ah, così, fuori. Così, sei passato sotto.
24: Scusa, la penna.
1: Mi dai una penna, poi che non ho penne. Ragazzi, dobbiamo scoprire chi gioca. Andiamo con lo squizzino.
0: Yes.
1: Vai, squizzino.
25: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
2: Primo concorrente abbiamo Martina, 22 anni. Vive in provincia di Agrigento.
1: Bello.
2: Studia lingue all'Università di Palermo. Fa inglese e spagnolo. È single, ma dice che è in una situazione molto complicata. Ne parleremo. Ama leggere e dice che ci segue ogni giorno con sua mamma accanto e è una squizzata come noi.
1: Ah, buongiorno Martina!
26: Ciao!
1: Ma buongiorno, 22 anni, sei giovanissima proprio!
26: Sì,
1: Ma proprio giovane.
0: Giovane.
1: Non come queste due vecchie che ho ai miei lati,
0: te.
1: No? Queste due vecchie che ho ai lati, che hanno una 30, una 26.
0: Io vado per i 34, pensate.
1: Ma il tuo cervello verso i 44.
26: Fatti benissimo.
0: Grazie.
26: Di nulla.
2: Martina, senti, scusa, tu hai detto che sei single e in una situazione molto complicata.
1: Parlateci voi.
2: Ci spieghi un attimo questa... Facciamo un po' di dating advice.
26: No, non c'è bisogno, cioè lasciamo stare. Considerate singole, basta.
2: Ah, top, perfetta, brava, così.
0: Una scelta è stata,
26: meglio
0: quindi.
26: Sola.
0: Meglio sola.
2: Si sta talmente bene sola.
0: Lo diciamo anche noi, guarda, quando siamo qua a Milano, sole, senza Enrico, diciamo meglio sole.
2: Esatto.
0: E poi...
1: Siete diseducative, siete veramente due bestie.
0: Torna che
1: vabbè, fagli la domanda dello squizzino. Vai Rebecca, fagli la domanda dello squizzino. Oggi non voglio fare nulla.
2: Aspetta che la prendo.
1: Ciao.
0: Eccola.
2: Allora, da dove si svolge il confronto in Temptation Island? Davanti al giudice o davanti a un falò?
26: Davanti al falò.
1: Bravo! Ok, la prima, andiamo avanti.
0: Abbiamo Massimo, a 39 anni, vive a Nardò in Puglia. Nardò.
1: Ah, bello.
0: Nardò. Fa intonaci, pitture ed è addetto alla sicurezza. È sposato con un bimbo di 2 anni, fa palestra, gli piace molto mantenersi.
1: Sai che la come si chiama? Che fai? Gli intonaci? È il trucco quando vi mettete voi a sera che uscite, intonacate. La sera sei in un modo, la mattina in un altro.
0: Non è vero, ragazzi, chi ci segue sui social lo sa che siamo veramente uguali. Siamo ancora giovani per l'intonaco. Dice: partecipo ogni giorno dal telefono. Cioè vi ascolto e quindi avrei già vinto diverse volte.
1: Buongiorno Massimo.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Ma come fai a partecipare al telefono? Fammi capire, ti metti dentro
0: sulla
1: il telefono.
0: No, perché siamo
4: praticamente sul canciere, ho la radio, quindi tramite la radio.
1: Grande!
4: Mandiamo
1: un applauso a tutti i cantieri.
4: Sul canciere.
1: Dai, un applauso ai cantieri.
0: Bravi.
1: Vai, domanda dello squizzino, chi la fa? Vai,
0: la domanda dello squizzino.
1: Allora la fa Ludovica, vai.
0: Chi ha partecipato come giudice ad Amici? Cristiano Ronaldo o Cristiano Malgioglio?
4: Malgioglio.
1: Bravo Massimo. Bene ragazzi, allora a questo punto noi andiamo al prossimo gioco. Chi lo supera va in semifinale. Abbiamo Martina contro Massimo e si gioca all'indovina chi o cosa.
5: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
7: Chi sarà?
5: Cosa sarà?
7: Cosa sarà?
5: Indovina chi o cosa.
1: Bene ragazzi, io vi do degli indizi, mi dovete dire di chi e di cosa parlo, eh? Il tema è reality ma anche Grande Fratello, insomma un po' largo. Partiamo con Christian. Di chi parlo? Donna americana. Martina, tocca a te. Martina.
26: Ho detto
1: Christian perché volevo vedere se eravate attenti qua in regia per vedere se erano attenti. Ma vedo che siete attenti.
26: Allora, puoi ridire allora.
1: Allora, donna americana.
26: Donna americana. No, passo, non lo so.
1: Non è cambiato niente, lo vedi. Massimo.
4: Sì.
1: Famiglia.
4: Che buon dio. Americana,
1: no, però ci
4: famiglia.
1: Sta. Dai, ci sta. Niente.
4: Boh.
1: Torniamo da Martina. Martina, Paris Hilton.
26: Non ne ho idea.
1: Massimo, Keeping Up.
4: Come, scusa?
1: Keeping Up.
4: Boh.
1: Infatti. Martina. Sorelle.
26: Le Kardashian.
1: Ma chi?
26: Kim.
1: Brava, Kim Kardashian. Oh. Martina 1. Andiamo avanti. Massimo, ma tu hai capito chi è Kim Kardashian?
4: Sì, so chi è.
1: Hai capito? Ti piace Kim Kardashian?
4: Abbastanza, è bella in carne, dai.
1: Bella in carne, ma nel senso che sta bene, cioè in forma.
4: No,
1: queste due sicche che c'ho qua, sicca che se si mettono di profilo si vede l'altra parte. Allora, attenzione, Massimo, di cosa parlo? Apriamo!
4: Casa del Grande Fratello, la porta della casa.
1: Bravo, però vedi, ci sei andato vicino. Martina, pubblico! Dai, è facile. La becca Massimo, sono sicuro.
26: Non lo so.
1: Eliminazione.
4: Grande Fratello.
1: Ho capito, no? Però di cosa parlo, no? Andiamo da Martina. Chiudiamo! Si chiude!
26: Il televoto
1: 2-0! No. Allora, si arriva a 3, Martina. Ora per te. Questa è bella, mi piace. Allora, attenzione. Allora. Sempre parliamo sempre di reality, quindi non c'è soltanto il Grande Fratello, ci sono pure altre roba. Quindi, MasterChef. Qui è fortuna, se becchi al volo.
26: Bastianich. No?
1: Ma brava! Martina, ma c'hai un... Volevo dire un kill, ma c'hai una fortuna! Massimo, fai i complimenti perché c'ho un kill veramente. A Roma si dice più cool che anima, ma veramente. Bravo.
4: Pure Nardò si dice.
1: Ciao Massimo, ciao.
4: Ciao, grazie.
1: Martina,
4: ciao.
1: Brava però,
0: Vedi?
1: Brava. Quindi Christian poi mi sfida Martina. Allora adesso ragazzi abbiamo una bella canzone.
0: Sì.
1: Che si sono messi insieme, Giulia e Brescia.
0: Non è che si sono proprio messi insieme.
1: Per cantare.
0: Esatto.
1: Amica, so... Io sono rincoglionito
0: Ma sta scherzando, ti prendo in giro.
1: Ma veramente, oh.
0: Non volevo che si sposasse.
1: Dai, Giulia
0: e
1: Brescia.
0: Giulia e Brescia serenamente e poi torniamo qui su Radio 105. A tra poco.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bentornati, Julien Bresch, serenamente state ascoltando gli Squizzati di 105 in direttissima, sono le 13:30 e stiamo giocando con il tema reality.
1: A proposito di musica, ragazzi, prima sentivo serenamente Julien Bresch, no? Mm-hmm. Mi piacciono tutti e due, devo dire. Un po' romantica questa canzone, un po' così, se vogliamo, introspettiva, anche se abbiamo ascoltato bene il testo. Una domanda che voglio fare alla bionda intanto qui. A te preferisci una musica più romantica o più rock? Sei più pop o più rock? Sentiamo.
2: Sono pop.
1: Sei pop. Tu, sì. Rebecca?
0: Io sono house, rap.
1: Veramente?
0: Sì. Beh, no, romantica non...
1: No. Però la musica house non è male, eh? La musica house non è male, a me piace. Anche la techno a me piace molto.
2: Vero,
1: come
2: la techno
1: musica
2: è anche molto bella.
1: Sì. Quindi abbiamo due aspetti diversi. Abbiamo la nostra Ludovica che è più, diciamo, romantica,
2: ecco,
1: più romanticona, mentre Rebecca invece...
0: Esatto.
1: Va bene, ragazzi, allora, noi siamo pronti per giocare. Abbiamo Christian, che ricordiamo ha 28 anni, vive a Bologna ed è un corriere, contro Martina, 22 anni, che vive in provincia di Agrigento e studia lingue all'Università di Palermo, che vanno adesso alla semifinale del gioco musicale e chi vince questo gioco va allo squizzone. Sigla.
3: Negli squizzati di 105 è arrivato il momento musicale.
4: Musica!
3: 5 secondi per un solo titolo. Quale sarà la canzone?
5: Quale sarà la canzone?
6: Streccate, streccate, streccate, streccate, tricchi, tacchi.
3: O la sai o te ne vai.
0: Sigla bellissima, complimenti a Saia.
1: Brava Saia, brava Saia, brava.
2: Grande voce.
1: Ragazzi, voi non potete capire che qua abbiamo tutti elementi di un certo valore. Tranne Uzi, voglio dire. Però abbiamo Asaia che oltre a fare la redazione, a fare sesso col cravatta, a fare altre cose, fa anche, ragazzi, anche la speaker, no? Vero, vero Asaia?
7: Posso fare quello che vuoi, Enrico, sono a disposizione.
1: Ah sì?
8: Aspetta, che
2: senso?
1: Senso che a disposizione lavorativamente parlando. Io no, sono una persona seria, tutto di un pezzo. Allora, te cosa ridi, Rebecca? Sono una persona seria, ho detto.
0: Sei serio?
1: Ah, ok. No, pensavo che avevi dei dubbi. Ragazzi, siete pronti? Christian, ci sei, Christian? Ci sei?
9: Ci sono.
1: Martina, ci sei?
10: Eccomi.
1: Ragazzi, come siamo messi con la musica?
9: Ci siamo.
1: Ma io sento sotto un... Chi è che si sta smontando un ginocchio? Chi è?
10: Probabilmente io.
0: Mi sa che stanno guidando, è la freccetta per girare.
1: È la freccia o un martello? Cos'è? Martì?
10: No, nulla, ti giuro.
1: Io sento un martello.
8: Christian,
1: che stai facendo?
9: Ma le quattro frecce, le ho tolte.
1: Ah, rimettele un po', fammi sentire le quattro frecce, rimettile. No, non erano le quattro frecce.
0: No, metti.
9: Non era questo?
1: No.
9: Ci sono.
1: E tipo... No, Christian, mi stai perculando, non erano le quattro frecce. Vabbè, comunque...
9: Ma te lo giuro. Te lo giuro,
1: ti
9: era
1: giuro
9: quello.
1: Giuro nessuno, lo giuro, nemmeno il destino ci può separare. Vabbè, andiamo, ragazzi, vai, o la sera te ne vai. Abbiamo dato la sigla?
0: Sì.
1: A posto. Mi dovete dire il titolo esatto delle canzoni, titolo esatto un punto, titolo sbagliato, punto all'avversario, che arriva a 5 va lo squizzone. Oggi però, parlando di reality, ci sono tanti programmi che hanno delle belle sigle, anche riconoscibili. Quindi ogni tanto vi domando delle sigle e partirei così. Questa è una canzone che è una sigla storica. Quindi io vi domando, e lo domando a Christian, di quale programma. Vai! Difficile, eh? È difficile.
9: Grande Fratello.
1: Ok, Grande Fratello. Martina, anche per te abbiamo una sigla che potremmo dire, rispetto a questa che è una classica sigla, esotica. Quindi vediamo... se riesce a indovinare qual è.
10: L'Isola dei Famosi.
1: È brava Christian, Martina, uno pari. Adesso invece andiamo un po' nella musica, quella classica delle grandi trasmissioni televisive. Qui parliamo di Renzo Arbore. Quindi Christian, tu hai 29 anni, però secondo me potresti anche individuare il titolo. Senti.
11: E allora amore, quando vieni a stare un po' vicino a me, perché altrimenti...
1: Vengo dopo il TG. Ma è stata difficile, un po' un classicone, Punto a Martina e salutiamo grande Renzo Arbore. Martina, anche per te andiamo un po' sul, diciamo, sul classico. Allora, non è proprio una sigla questa, però è una canzone che ha a che fare con il mondo della televisione, della radio. Titolo:

0: tu pensa, appunto a Christian, due pari, tu pensa Martina che hai, vabbè, sei giovanissima, 22 anni, c'è stato un momento in cui si diceva mamma mia la televisione sta distruggendo la radio, perché insomma è arrivata prepotente contro la radio, no? E invece adesso la televisione e la radio convivono perfettamente, non c'è nessuna che vuole divorare l'altra, anzi noi in questo momento oltre a fare radio siamo anche sul canale 66 del digitale terrestre dove ci potete vedere, no?
1: Purtroppo.
0: Purtroppo per voi.
1: No, per te. Scherzo.
0: Andiamo, due pari. Allora, Culio, tocca a Christian, vero?
2: Tocca a Christian, sì.
0: Christian, te la faccio facile, una sigla inconfondibile questa, di un programma, potremmo definirlo reality, ma insomma è proprio un programma televisivo, vai. Dai.
3: C'è posto per te.
0: Certo.
3: Certo.
0: Quando si apre la busta. Tre punti. Martina, recuperiamo allora. Attenzione, attenzione, attenzione. È una canzone dei Duran Duran. Voi direte, cosa c'entra con questo tema? C'entra perché delle volte partecipare a un reality può essere anche il modo, un po' una scorciatoia se vogliamo, per diventare che cosa? Vai.
4: The White Boys?
0: No, Notorious, Notorious. Martina, perché ho detto è una scorciatoia qualche volta, quando non sono ovviamente reality per famosi, per diventare noti, no? Per essere conosciuti. Allora, Christian, tu hai 4 punti, Martina ne ha 2. Se indovini il prossimo titolo o il prossimo artista, attenzione, vai allo squizzone. Allora, vediamo se riesci a dirmi il titolo di questa canzone, che è proprio il tema di oggi, quindi secondo me non puoi proprio sbagliare, anche se ti butti, vai. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no. Dai, dai.
3: Reality.
0: Reality, sì.

0: Pizzone!
1: Grande Cristian!
2: Dai!
1: Bravo, vedi che ha detto dai!
0: Ciao Martina! Ciao Martina!
1: Ciao Martina!
3: Ciao!
0: Bene, bene. Allora, ragazzi, per andare dritti dritti allo spizzone c'è bisogno di una bella canzone. Chi la lancia, Madonna?
1: La lancio io,
0: vai, vai.
1: Madonna del Seteria. E speriamo che Cristian poi vinca lo spizzone, perché sennò gli arriva il tuo famoso cartonato.
0: Bene, ragazzi, allora, dopo Madonna che ci canta Del Seteria, che mi piace molto, noi ci scateniamo nel frattempo,
1: sì.
0: Torniamo con lo spizzone. Quindi vi aspettiamo tra pochi.

0: Madonna Danzeteria.
1: Bene, bene, ragazzi, sono le ore 13:41. Andiamo con lo squizzone, vai, sigla.
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
3: 2000 euro.
2: Riuscirà a portarseli a casa?
3: Riuscirà a portarseli a casa?
2: Scoprilo adesso.
3: Scoprilo adesso.
2: Nel gioco di Lo Squizzone.
1: Bravissimo Cristian, è arrivato al gioco dello Squizzone. 2000 euro per te, 28 anni, vivi a Bologna. Abbiamo detto sei un corriere, sei fidanzato da 2 anni e convivi. E hai detto sono un corriere, quindi ovviamente siete da 2 anni tutti i giorni a farmi compagnia. Grazie Cristian per seguirci. Come ti senti Cristian? Sei pronto?
4: Carico, carico a molla.
1: Dove ti trovi in questo momento?
4: Per strada, fermo, parcheggiato.
1: Ah, come parcheggiato? Dimmi un po', dove?
4: A Ferrara.
1: No, ho capito, a Ferrara, però ti sei messo su una piazzola, ti sei messo dove?
4: Ah, perché? No, lungo la strada. Lungo la strada.
1: Ma prima avevi le quattro frecce, scusami Cristian, non volevo fare i fatti tuoi, ma perché stavi in un punto dove non ti potevi parcheggiare oppure perché te volevi far vedere che stavi a far radio? Dimmi la verità, che con sta voce detto.
4: No, ero un po' in mezzo alla strada, quindi avevo messo le quattro frecce.
1: Ah, ecco, quindi adesso hai cambiato posto?
4: Esatto.
1: Ok, allora senti, io ti ripeto le regole, ma sono molto semplici. Tu hai 60 secondi di tempo, ok? E devi darmi 5 risposte esatte. Siccome il meccanismo di gioco, che è un po' perverso, un po' cattivello, è quello che ovviamente io formulo la domanda mentre il clock va avanti, come le quattro frecce di prima, tu quando pensi che la domanda è difficile e pensi che non puoi rispondere a quella domanda, secondo me faresti bene a skipparla e così vai avanti, va bene? Io però lo dico un po' a tutti, però... voi fate un po' come vi pare, è giustamente così. Però attenzione, perché oggi il tema è molto largo, che è reality. A te per esempio piace questo tema? Ti piacciono i reality come genere televisivo?
4: Per lo più sì.
1: Ti piacciono?
4: No, sì, dai.
1: Ecco, vedi, quindi è proprio la tua puntata, ok?
4: Ok.
1: Allora, quando sei pronto, io vado alla grandissima.
4: Quando vuoi.
1: Chi ha vinto la prima edizione italiana del Grande Fratello?
4: Passo.
1: Chi ha condotto la prima puntata della prima edizione italiana della Talpa? Altro reality.
4: Passo.
1: Stop. Allora, la prima edizione italiana del Grande Fratello è stata vinta da Cristina Plevani in una edizione che ricordiamo tutti. Mentre pensa che la Talpa, il primo reality, insomma, che univa un po' anche il divertimento, anche il fatto che qualcuno tradiva all'interno, no? Proprio come dice la parola stessa, la Talpa, c'era qualcuno che si nascondeva, è stata condotta da Amanda Lear, personaggio controverso della televisione, che era proprio stata scelta per un reality un pochino così controverso. Allora, molto bello tra l'altro. Ora, tu hai 49 secondi, non hai dato nemmeno una risposta, ti devi concentrare, ok? Ci sei?
4: Sì.
1: Allora. Vado?
4: Vai.
1: In quale paese è stata fatta la prima edizione del Grande Fratello?
4: Italia.
1: No, Olanda. In che anno Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello? IP, ovviamente.
4: 2022.
1: Stop. No, 2021. Era il 2021, mannaggia. Cristian, non ne stiamo prendendo una, eh. Concentrati, Cristian, concentrati. Allora, alcune erano facili, cioè Cristina Plevani si poteva dire, Amanda Lear un po' più difficile, però Olanda, molti reality vengono proprio da quella zona, inventati tra l'altro da John de Mol, che è proprio olandese. Allora, concentrati. Adesso in 37 secondi di tempo devi recuperare assolutamente il più possibile, perché ci sono 2000 euro, ok?
4: Ok.
1: Chi conduce l'edizione attuale di X Factor? Chi la conduce? Una cantante?
4: Giorgia.
1: Esatto. Quale reality show aveva come protagonista Donald Trump prima che entrasse in politica?
4: Passo.
1: Stop! The Apprentice! Giorgia, l'hai presa una. Guarda, mentre 6 secondi possiamo ancora recuperare. Ce la puoi fare. Mi raccomando. Veloce, veloce, veloce, veloce, ok?
4: Ok.
1: Come si chiama il programma in cui aspiranti pasticceri si sfidano preparando dolci e torte?
4: Bake Off.
1: Stop! Dai ragazzi, 2! Dai! Dai che recuperiamo! Come si chiama il programma in cui coppie in crisi vivono separate in due villaggi circondati da single?
4: Temptation Island.
1: Dai, stop al tempo e sono tre. Dai, vedi che hai recuperato. Ora concentrato. Quale piattaforma produce Too Hot to Handle?
4: Netflix.
1: Stop! Guardate che recupero! Quattro risposte esatte! Qui ci merita l'applauso, eh. Qui ci sta. Quattro risposte esatte dopo la crisi. Hai recuperato la grandissima. Ora, in 11 secondi, ti faccio una raffica di domande. Ok?
4: Ok.
1: Se mi dai la risposta esatta, ti porti a casa 2000 euro. Chi ha vinto la prima edizione della Talpa?
4: Posso.
1: Stop! Angela Melillo. Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione, perché questa domanda che ti faccio si lega a quella di prima, una che ti ho già fatto. Abbiamo detto che il paese dove è stata fatta la prima edizione del Grande Fratello è l'Olanda. Mi devi dire che anno?
5: 5, 4.
1: Veloce, veloce.
4: Passo.
1: Stop. Nel 1999. Passo, nel 1999. Come facciamo, ragazzi? Devo essere velocissimo. In un secondo magari vado veloce veloce, magari riesci a darmi una risposta, eh. Aspetta, mi devo concentrare. Aspetta, vado, eh. Ci sei?
4: Sì.
1: Allora, in quale anno Lily Allen ha pubblicato il singolo Smile? 2006. No, non ce l'hai fatta, però hai recuperato alla grande, ragazze.
6: Peccato.
7: Era quasi.
1: Ah,
7: uffa, uffa.
1: Vero, veramente, guarda, hai recuperato alla grandissima, ma poi non sei riuscito ad arrivare alla quinta risposta, quella che ti permetteva, se fosse stata data in modo esatto, di vincere 2000 euro. Però, Christian, ti mandiamo il mio cartonato, quello autunnale. Com'è, Rebecca, il mio cartonato? Descriviglielo.
6: Oggi è arrivato un altro che era un po' più piccolo.
1: Ma sempre più piccolo,
6: sì,
1: il cartonato.
6: Sì, diventa sempre più piccolo.
1: Guarda, ti arriverà il mio cartonato. Intanto noi ti ringraziamo. Ah, facciamo così, ragazzi. Andiamo in pubblicità e poi torniamo. Ciao, Christian, pubblicità.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
11: Dual Motor. Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
15: Febal Casa, Febal Casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
19: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
18: A volte è necessario perdersi. Per potersi... Registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
19: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
18: A volte è necessario perdersi. Per poter...

0: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, €2,19. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13,402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da stasera, prima serata, Canale 5.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi €100 di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

0: Fibra antidroga e siamo giunti alla fine del nostro programma.
1: Siamo arrivati alla fine, ragazzi, sono anche entrati tutti, come dire, i colossi della nostra radio, compreso Marco Mazzoli che invece di stare a Miami è qui a Milano, quindi diamo la linea agli Zolli e quindi noi vi diamo appuntamento a domani alle ore
2: 13 in punto.
1: Parlate
2: a
1: voi, ragazzi.
2: Domani, ragazzi.
1: No, domani. Aspetta, devo dire una cosa, ragazzi.
2: Che devi dire?
1: Allora, ma
0: andate su 105.net per iscrivervi e giocare con noi e noi torniamo domani puntualissimi alle 13.
1: Ma questo lo sapevamo, però una cosa
0: lo sapevamo,
1: però non sapevamo che Marco
3: vai via.
1: Devo dire una cosa su Marco importantissima, ragazzi.
3: Sì, anch'io.
1: Non la sa nessuno questa cosa.
3: Devo dire una roba a tua moglie.
1: Devo dire una cosa su Marco. Guardate che Marco, voi non lo sapete, ma dietro questa così parvenza di dire,
3: ragazzi, voce brutta.
1: No, senti la mia voce, senti la metti la cuffia, metti.
3: No, metti. Ho mal di denti.
1: No, ma senti la mia voce.
3: Non voglio sentirti, voglio che tu te ne vada.
4: Aspetta,
3: via.
4: Pippo, chiudiamoli, vai.
1: Dai.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: Non c'ho il goldone.
6: Aspetta, manca lo scapocchiofono.
3: No, non è il mio.
6: No, questo è il microdotato.
3: Questo per la tua cappella.
6: No, quello per la sua testa.
3: Mamma mia. Ma siamo da soli.
6: Come mai?
3: Paolo Noyes non c'è. Wender non c'è.
6: Era di là su WhatsApp.
3: Che palle.
7: Ci sono, sta arrivando.
6: Fondando un'altra azienda.
3: Ah, sì, beh, giusto. Eccolo, è arrivato. Buongiorno, presidente.
6: Buongiorno.
3: Salve.
6: CEO, buongiorno.
3: Siamo leggermente in ritardo oggi. Aveva qualche meeting con qualche business manager.
8: Devo perdonare, ma nel traffico.
6: Sì, ma
8: non guidando io.
3: Ma mi scusi, non ha l'autista lei che.
8: Appunto, non guidando io.
3: Ecco.
6: Ma era in corridoio.
3: No, era. Se dice,
6: in spalla.
3: Ma se dice che stava aprendo un'azienda, io gli credo. Senta, che azienda ha aperto sto giro?
8: Niente, sto vendendo. Sto vendendo perché ho deciso di spostarmi con i capitali all'estero.
3: Ho capito.
8: Dove mi sposto va? In Italia.
3: Italia, scusi,
8: è un paradiso fiscale.
3: Ma lei è già in Italia, mi scusi.
8: No, qua siamo a Milano, non siamo.
3: Senta, sono le due, è un po' tardino.
8: E allora faccio una spaccata, dai.
3: Perfetto, andiamo.
9: Lo Zodi 105 è presentato da
10: Belle Buone Galbusera. Fette biscottate ricche di semi, deliziosa frutta in pezzi o cioccolato. Belle Buone Galbusera, per la tua colazione tutti i giorni, dove vuoi.
11: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori
3: Zagabria.
11: E potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ma smettila.
3: Chi?
11: Smettila.
3: Chi?
11: Come va, ragazzi?
3: Pronti
11: per la diretta?
3: Sì.
11: Benissimo. Così mi piacete. Sempre belli carichi e tonici, ma con le palle sempre autografate.
3: Certo.
11: Ma vi rendete conto?
3: Sì.
11: Ma dove lo trovate un programma come questo? Né alla TV, né su YouTube, né alla radio. Non esiste niente come lo Zoo. Ma provate ad immaginare se lo facessero durante Sanremo. I due presentatori a firmarsi coglioni sul palco dell'Ariston. Perché? Perché siamo scemi. Come Pippo Palmieri, La Chicca, Wender, Fabio Alisei, Merda, Paolo Noyes e Marco Mazzoni. E adesso, prima di lanciare la sigla, lancerò la sigla.

La senti? L'energia?

0: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! No, devo essere sincero, io ieri ho subito un intervento molto lungo,
2: sì.
1: Alla bocca,
2: sei sdentato.
1: Alla salle à manger, ma devo dire che il dottor Beretta, come diceva il buon Pippo Palmieri, figa, è riuscito a far tutto in un'ora.
2: Guarda che non si chiama Beretta, perché lui ti spara i denti in bocca. Lui si chiama Gervasotti.
1: Gervasotti.
2: Ma lui ti spara i denti
1: Beretta,
2: in bocca.
1: Beretta per quello.
2: Te l'ha calato?
1: No, chi?
2: Perché ti guardava con l'occhio porcino.
1: No, però vaffanculo comunque, Pippo. Tu, no, non ti preoccupare, tutto gratis. 5 sacchi, bello.
3: Beh, dico, 5 denti.
1: No, che c'è? 3 denti.
2: Sì, ma tutto il resto, cioè lo schifo di aprire la bocca. Già, mi cazzo. Già lì 1000.
1: Che cazzo?
2: Guarda me. Perfetto.
1: Hai sbiancato?
2: No, ho fatto la pulizia anch'io.
1: A vedere. Ieri?
2: Sì,
1: ah, cazzo!
2: Ma sono tanti, non era uno unico.
4: Infatti, volevo fare tutta la puntata parlando così.
1: Porca miseria!
2: Ottica Mancini, clinica Mancini.
3: Vabbè, quanto dura, Fabio? Quanto dura?
2: Fino al primo pacchetto di sigarette. Poi torno uguale.
1: No, allora, ieri, adesso non voglio creare lo schifo agli ascoltatori, però ieri mi ha dovuto segare in 3 un dente.
2: Ecco.
1: Con una pialla. A un certo punto.
3: Grosso, nella machita.
1: A un certo punto aveva la gamba, sei puntata contro il muro. No, te lo giuro, con la tipa, c'era la sua assistente, che mi teneva ferma la testa e lui non viene via, devo segarlo in 2. Quindi tira fuori sta bindella. Poi mi ha strappato fuori tutti i denti, una roba.
2: Bello.
1: Adesso c'ho 3 viti qui sotto, no, 2 viti qui
2: sopra. Cazzo sei, Robocop.
1: Una vite qua sotto col tappino e domani mi butta il dente.
2: Cosa ti mette? Ti ha fatto scegliere?
1: No, io a un certo punto quando sono uscito che ho detto sicuramente adesso mi esplode la faccia.
2: No.
1: Cioè dolore pochissimo.
3: Che colore hai scelto?
1: Gli ho chiesto se all'interno mi faceva il logo dello zoo, capito?
3: Certo.
1: E mi ha detto,
2: è un pittore lui.
1: Mi fa, sai che non sarebbe una brutta idea? Bello.
2: Ma senti, perché gli fai sciogliere le penne con l'accendino in bocca? Sembra carino quel.
1: No, minchia, quando mi ha tolto la roba di plastica, sai quella.
2: Sa che puzza è uscita fuori?
1: No, non puzza.
5: Magazzino che avevi?
1: No, però era enorme, gialla. Una roba.
2: Ma hai pensato di mettere tipo dei coralli? Sono bene, dai.
1: Ascolta,
2: sei della Florida.
1: Ascolta.
5: Perché hai l'ombra nei denti?
1: Ascolta. Tu sei l'ultimo che può parlare di 2 cose.
2: Ero.
1: Ma dura una settimana.
2: Una settimana.
1: Tu non puoi parlare di motori e non puoi parlare di igiene dentale.
2: No, perché? Allora io ho un'igiene dentale rigorosissima.
1: È
2: non riesco. Ma sai che la sabbia dell'Adriatico non li lava benissimo. Allora, io prima di tutto non uso la sabbia, ma uso la salvia. Come gli antichi romani, l'astrofino bene sui denti e portano via le impurità.
1: Certo.
2: E mi lavo i denti 1-2-3 volte alla settimana.
1: Comunque ieri, dopo tutta sta roba qua, mi sono dovuto sparare anche 2 ore di programma, perché ieri sera è iniziato 105 Tabù, nel quale sono un po' coinvolto, con Lucilla Agosti e Alessandro Sansone.
3: Parlano di cazzi.
1: Ieri sera parlavano di scambismo, molto interessante.
3: Bello.
1: Però io ho una critica da fare ai 2 colleghi. Quando quel culattone che avete avuto in onda, no?
3: Sì. Bello, mi piace quando gli ospiti vengono rispettati.
1: No, ma lui era al telefono, un ascoltatore.
3: Allora è una merda.
1: Questo all'inizio non si capiva bene, no? Cioè, lui sembrava contrario all'argomento, poi invece alla fine ha sparato un... Perché a me piace il cazzo, così proprio no.
2: E lì ti sei innamorato.
1: No, e gli altri 2 non hanno avuto la... Io mi sarei immaginato, tipo...
2: Tu l'avresti tirato fuori e picchiettato sul
1: tavolo. Bravissimo, anche a me avrei detto, no? Una roba del genere.
2: Invece con entusiasmo.
1: Comunque sono tornato a casa, sono rincoglionito da antibiotico. Beh, un po' di fastidio comunque in bocca ce l'hai.
2: Da titani. Lucilla Agosti.
1: Lucilla Agosti, cioè, qui sono distrutto.
2: Però sei un eroe, vedo che sei qui pimpante a condurre
1: il programma. E in più stamattina, anzi, si starà svegliando adesso il mio cane. Che Zach, che aveva un tumore all'occhio, è stato operato stamattina. Qui un'ansia, è tutto il giorno che c'ho un'ansia della Madonna.
5: È così, cosa? È così, Marco, non ci puoi fare niente.
1: Ma vai a fare
5: che succedono.
1: Senti, un po' di notizie invece interessanti. Per esempio, stamattina arrivo in radio e vedo il buon Pellecchia che dice: hai visto? Il governo ha tolto il bollo dell'auto. Poi vai a leggere 80 kW. Ma chi l'ha tolto il bollo?
5: La bicicletta,
3: le scooter, le utilitarie.
1: E io dicevo, scusami, però secondo me, anche se lui, ovviamente essendo di sinistra, non apprezza nulla di quello che viene fatto dal
2: però
1: governo Meloni.
2: Però questa è una cosa abbastanza comunista, eh?
1: Sì, sì, no, abbastanza. Però io gli ho detto, scusa, dovrebbero togliere anche il maxi bollo, il super bollone alle macchine di lusso. E lui, no, no, solo ai poveri, perché quelli che hanno le macchine... Ma a parte che uno non è che necessariamente è ricco se la macchina è bella, ma tu devi incentivare le persone a comprare le cose.
2: Scusa Marco, ma uno che si vuole comprare la Porsche se ne batte il bellino del supermercato.
1: No, è vero, sto cazzo.
3: Però, dai, ma che problemi c'ha?
1: 3.000 euro di bolla all'anno per
3: ma
1: niente.
3: Ma allora non ti compri la Porsche perché sei un morto di fame.
2: Scusa, chiariamo una cosa. Le macchine di un'elevata potenza non sono per forza macchine di lusso. Ci sono anche macchine da... macchine americane che costano 20.000 euro per
1: anche meno anche
3: però sono dei 7.000 di cilindrata.
2: Ma scusa, ma tu perché compri un 7.000 di cilindrata?
1: Che saranno cazzi miei.
2: Ti faccio una domanda,
1: perché è una passione.
2: Ok,
1: io c'ho la DeLorean, la mia famosa macchina del tempo, no? Che sta in garage e la uso una volta al mese, ma a me dà personalmente proprio mi dà libidine aprire la porta del garage e vederla lì. Ognuno ha le sue perversioni.
2: Io ho la passione per le giapponesi vestite da cameriera.
1: Vabbè,
2: me le pago.
3: La tieni in garage anche lui.
2: Pago quanto le devo pagare.
1: Sua moglie apre la porta.
2: Adesso mia moglie è imparata a farsi portare il caffè.
1: No, però scusa, ha ragione Paolo. Nel senso, un conto è uno che si compra la Porsche nuova, spende 200.000 euro e tu dici, vabbè, 200, 3.000 in più, che cazzo sarà mai? Che comunque è una rottura di coglioni. Stai disincentivando le persone a comprare.
2: Ma io non credo che uno che si può comprare una Ferrari stia lì a guardare il bollo, Marco. Cioè,
1: ma è una, è
2: sinceramente, ma Fabio, sei in Italia, tutti quelli che girano in Ferrari non c'hanno i soldi per averla.
1: Benissimo,
2: allora paghi il super bollo.
1: Però c'è tanta gente che magari ha ancora la macchina vecchia, una macchina tipo degli anni 90, che ancora funziona ed è vista come una macchina di lusso.
3: Ancora storica. Cioè, io vorrei prendermi la Audi A3 RS3, non posso.
1: Porca troia,
3: perché c'ha il super bollo.
2: Eh sì. Non perché non guadagni un cazzo,
3: no,
1: ma scusa,
2: c'è il super bollo.
3: È una macchina che potrebbe pagare 25-30 mila euro.
1: Vogliamo smetterla con sta storia di demonizzare le persone?
2: No,
1: che
2: ma non è che demonizzi le tasse. Ma tassare una persona non è demonizzarla.
1: Tu guardi adesso per strada, vedi solo ste merde cinesi che hanno il corpo gigante e le ruotine piccole.
2: Ma quanti kilowatt sono?
1: Che cazzo ne so io.
2: Non ci paghi il bollo?
1: Vabbè, ma è elettrica.
2: Pochi, allora niente. Perfetto. Questo incentiva la gente a comprare macchine piccole.
1: La roba dell'auto elettrica è una puttanata. Te l'hanno detto tutti gli esperti del mondo.
3: Traduciamo i kilowatt in cavalli. Quanti cavalli sono esattamente gli 80 kW?
6: 110. Dai 100 ai 110.
1: Ah, quindi tu rientri anche in quello.
3: Neanche tu.
2: Non so neanche se lo
1: mai. Tu hai 90 cavalli.
2: 90 ce n'ho
1: io.
2: Esagerato.
7: Due struzzi nel motore.
2: Due l'ho dovuti abbattere.
1: Tu hai 90 cavalli, avevi detto tu.
2: Non lo so, dovrei chiedere.
1: Guardato,
3: ma ragazzi, ma la minima Panda adesso 130 cavalli.
6: No, sono 100-110 cavalli motori.
3: No, quella nuova serve a...
1: Quindi Fabio anche in questo caso gli va di culo e non paga il bollo.
2: Ma tanto per quello che pagavo io.
3: 20 euro pagavo.
2: No, non lo so. Quant'è il bollo? Quanto è? 400 euro.
1: So solo una roba, da quando sono qua a Milano che giro in macchina, tipo ieri sera, tutte le teste di cazzo hanno la Captur. È una roba. Sembra veramente un crucio proprio. Cioè, chiunque mi taglia la strada, sbanda, guida piano.
7: Ma sono tutte belle, il problema è la sua.
1: No, no, ma in generale non è quella questione di bello o brutto, è proprio la scelta. Cioè, uno è un coglione. Quanto costa una Captur nuova?
2: A me lo chiedi.
1: E non lo so, costa.
2: Allora, io l'ho pagata 16.000 e qualcosa in contanti, ma 10 anni fa.
1: 10 anni fa. Costerà 25.000.
7: Sì, 25.
1: Con 25.000 hai altre bellissime. Cos'è? Renault, no? La tua?
2: Renault, sì.
1: Ma
2: sì,
1: ce ne fa. No, ma quella è proprio brutta. Brutta.
2: Ma è una scelta di vita.
1: Ma no, non è una scelta.
2: Prima di tutto si dice Captur.
1: No, è Captur.
2: Ed è francese.
1: E allora?
2: Infatti si scrive alla francese Captur.
1: Captur.
7: Ma lui la macchina quando la compra la usa come garage, capito?
1: Sì. No,
7: la lascia abbandonata in mezzo alla strada.
1: Ma no, è l'armadio.
7: Dentro.
3: Sì, ma il cambio è stato in mezzo.
7: C'ha il vino, le bottiglie nel bagagliaio.
2: La scarpiera di mia moglie, prima di tutto.
6: E c'è un dramma. Sono 2 anni che Wender affitta la macchina e non usa la tua.
2: Ma infatti c'è la revisione da fare.
1: Ma infatti io mi farei 2 domande, perdonami.
2: Allora, quando mi si è rotto il parabrezza, ho avuto questa tentazione. Ho mandato un messaggio a Enzo. Wender, ti servirebbe mica la macchina quest'estate? Perché ho detto, lui vede il parabrezza rotto e lo porta a riparare.
1: Scusa, ma
2: poi glieli do.
1: Ma è una orribile
2: cosa, fatto.
7: Provate a pensare 2 anni fa d'estate, io con i bambini con la Captur, mi fermano i vigili e mi dicono: non c'è la revisione, dobbiamo sequestrare il mezzo.
1: No!
7: Quante gliel'ho mandato?
1: Ma scusa,
7: lui?
1: Scusa, una domanda. Sì. Ma sei messo così male?
7: Cioè, no, io non ho la macchina.
1: No, capito, ma dico a livello economico, sei cioè, posso aiutarti?
7: No.
1: Cioè, per arrivare al punto di usare la macchina di Fabio Lisei, vuol dire che sei disperato.
2: Ma no, ma sai la pietà che fai in autostrada? Non ti suona nessuno.
7: E poi mi sono passato
1: quando
7: la
1: arriva,
7: giornata.
1: Quando arriva il telepass, si apre subito
2: sì,
1: lo sparo.
2: Sì, senza.
7: Vai.
2: Lui voleva chiederla a Paolo, ma sai che Paolo non presta niente a nessuno.
6: Vabbè. Io proprio, non Paolo, niente. Ma diglielo Pippo.
1: Paolo
6: presta.
1: A me l'ha prestata quando aveva la Porsche, me l'ha prestata.
2: Ma non a Wender.
1: Vabbè, ho capito.
2: Non si fida.
1: Vabbè, ma gli handicappati come lui non si può. Comunque, vabbè, niente. Allora, quindi bollo sotto i 110 cavalli?
2: Sì, no? Forse.
6: 80 kW, poi dipende, ma dipende dal motore. Ci sono dei motori che hanno 110 cavalli, hanno 80 kW, qualcuno che hanno. Cioè, dipende.
2: Ma non perché devono levare intanto quell'odiosa tassa inutile che è il passaggio di proprietà, che è il più alto del mondo, ma... 500 euro per una macchina da 300.
1: Ma ti pare una roba normale, sta cosa?
2: Cioè, è assurdo.
1: Allora, in America, per esempio, non esiste, cioè esiste la figura del notaio, ma chiunque può fare il notaio.
2: Sì, è gonfiabile in America.
1: Non è gonfiabile,
6: più o meno, però.
1: No, no, non devi fare niente. Adesso non mi ricordo neanche un corso. Ti dà hanno il timbro e tu hai e
2: ti vai in giro a timbrare.
1: Ma no, se, il notaio alla fine è uno che testimonia che è avvenuto il passaggio.
2: Allora, comprare cioè, una certifica, la casa di notaio ti costa $160.
1: È vero, è vero.
2: Basta. Però io penso che lì il problema sia risolto col fatto che tu hai la tua targa, quindi qualsiasi macchina tu compri ci appiccichi la tua
1: targa.
2: Ti
1: porti dietro la targa.
2: Esatto, che è come fosse un tuo documento.
1: E il bollo su qualsiasi autovettura, che sia una Panda o che sia una Lamborghini, costa $49. Cos'è? Ah, ok, queste sono le macchine?
7: Sì, le macchine. Guarda,
1: quindi si salvano Volkswagen Golf 1.6 TD, poi la Polo, un Audi A3. Vabbè, prendi
6: solo Volkswagen, si sì.
1: Audi A3, BMW Serie 1, Mercedes classe A. Beh, dai, Renault Clio, la Captur.
2: La Captur, per favore, Captur.
1: Peugeot 208, Peugeot 2008, Citroën C3, Opel Corsa. Beh, dai, comunque, dai.
6: Cazzo, macchine.
1: Brava Meloni.
2: Infatti, ma è una manovra bellissima. L'unico problema è questo gettito mancante del bollo auto.
1: Dove lo prendo?
2: Le regioni. Dove lo vanno a prendere?
6: Dalle multe.
1: Dalle multe.
2: Perché se tu togli 5 miliardi di qua, le regioni devono prendere 5 miliardi.
1: Adesso tu prova ad andare a trovare mia madre. Vai a trovare mia madre a Castellarquato.
2: Ma perché sta male?
1: No, vai a trovare. Fai un'esperienza con la Captur, parti da Milano, esci dall'autostrada e inizi a entrare nei paesi. Se non hai il navigatore, quello del cellulare, che ha dentro anche gli allarmini per le telecamere, tu ti prendi un autovelox ogni 7 km.
6: Beh, se si parla della Toscana.
1: Tu no, vai ovunque.
6: No, in Toscana, ragazzi, pazzesco.
1: Ma poi, allora, tu normale stai andando e c'è scritto limite 90.
6: Sì. Poi adesso 60?
1: Dove c'è l'autovelox 30 e poi di nuovo 90. E tu dici, ma
2: bisogna che vai piano.
1: Ma perché sono
2: ma
1: lì?
2: Che fretta c'hai?
1: Ma vaffanculo.
2: Ma dovete via andare.
1: Dai, è un'inculata.
2: E che vai piano, sei in un paesello, vai piano, no?
1: Senti, a proposito di inculate, allora il nostro amico Matt Danieli, che salutiamo, ha voluto fare di nuovo l'esperimento prendendo una puntata dello zoo di questi giorni e togliendo tutto quello che erano i contenuti.
6: Dialogo.
1: E tenendo soltanto le volgarità.
2: Sì.
1: Abbiamo dovuto dividerla in due parti perché era lunghissima. Perché,
6: sì, sono stati così bravi.
1: Beh, di due ore erano quattro minuti più o meno. Però se dovessero decontestualizzare, diciamo, tutte le volgarità che diciamo, lo zoo durerebbe all'incirca quattro minuti.
2: Le volgarità intendono proprio la parolaccia singola.
1: Tutto. Senti, questo è velocissimo. 1:43. Questa è una puntata di qualche giorno fa. Sentiamolo, vai Pippo.
7: Cloaca di merda.
1: Voglio vederti a pecorina.
7: Tu non sei un cazzo.
6: Che lo figa.
1: Ma, togli sta merda.
7: Lo stronzo
2: è un moai scemo.
1: È un bastardo.
2: Sì. Pesca nel culo.
6: Bravo.
1: Pizza cazzi a New York, una roba del genere.
7: Il mio è pippato, il mio.
6: Le due lesbiche bionde o
1: la lesbica che finge di essere innamorata?
6: Quello col nero che non si lava.
1: Gli umani teste di cazzo, non siamo fottuti.
7: Però alla fine però l'incula tutti lui.
6: Ma non me ne frega neanche un cazzo.
1: Porca puttana, mi
7: che cazzo
8: è colpa dei neri, è colpa dei soci.
9: I micro cazzi degli altri.
10: Fotti tutto in
8: figa.
9: Mi ha cagato sul cane.
8: Testa di merda.
6: Odio le persone che sfruttano i lavoratori.
1: Sì.
6: Mentre sfrutto i lavoratori.
2: Certo.
6: Bastardo, sei una merda. Il resto del mondo è merda a prescindere, perché le tue idee devono prevalere. A me che cazzo me ne frega. A prescindere da tutto, di voi non me ne frega un cazzo. Ma se posso odiarti, io ti odio. Io faccio che cazzo voglio.
1: Giusto.
6: La politica è merda.
1: Ho capito.
6: Ma se posso corrompere un politico.
1: Ma lei che macchine ha?
6: Macchine consumano i poli.
10: pony. Io metto dei pony che vengono tritati. Ma tu sei un bastardo che maltratti gli animali. Sono cazzi miei. Che per gli altri non me ne frega un cazzo.
1: Noi siamo un gruppo di pezzenti e Wender figlio di Troia.
10: Io sono io e tu non sei un cazzo.
11: Stramongo l'analfabeta.
12: Sei un po' mangalo, dai.
10: Io?
12: Sì.
10: Tu segui la bamba e le bottiglie rotte.
1: Sì. Togli sta merda, per favore. Ma questa che spruzza dai capezzoli. Ma che cazzo di video fa?
10: Sta merda.
1: Lo sta bastarda di merda.
10: Lo salvi. Charlie Chicks.
1: Ma vai a fanculo tu. E Charlie Brown. E Charlie delle Charlie's Angels.
10: Sei secondi su Sulo la fai sta stronzata.
1: Ma va a fanculo.
13: Pensavo peggio io.
1: Sì.
13: Pensavo peggio.
1: Però ho notato una roba. Che Fabio... poche volte.
11: Io dico pochissime parolacce.
1: Dimmi una ventina adesso, dai.
11: Sono sconvolto, pensavo di dirne molte di più.
1: Ma perché tu sei il lato, cioè sei la parte rosa.
11: No, però io dico cose atroci, ma le dico in modo condito talmente bene che
1: perché sei
11: non risulto.
1: Sì.
11: Io sono intelligente e colto.
10: Esatto. Antisemita, ce l'hai coi neri.
1: Sì. Tutti. però lo dice bene, capito?
11: Certo.
1: Mentre io e lui che siamo due cloache, due ignoranti.
11: Due pecore bastardi.
1: Sì. Allora attenzione, perché c'è un'altra notizia interessante. Sento una merda oggi il microfono.
11: È vero, sì.
1: Madonna mia.
11: Perché ti cambiano i denti.
1: Ma no, ma sembra di essere al citofono, cazzo.
11: No,
1: microfono a 4.000 euro col compressore di merda della Chicco. Madonna.
11: E la Chicco fa dei compressori.
1: No, è vero.
11: Noi abbiamo il compressore della Chicco.
1: Sente ancora una merda, Sento ancora una merda. Comprimi, schiaccia, apri,
13: è vero,
1: svalvola.
13: È la voce un po', magra.
1: Sì.
13: Non hai la voce calda come la mia.
1: No, volendo se... Ma senti che è molto midiosa, sì, non c'è il basso.
11: È metallico.
1: Comunque hanno fatto una previsione che entro il 2080 in Italia ci saranno soltanto 45 milioni di abitanti,
10: meglio,
1: di residenti.
10: Vabbè.
1: A me sembra strana.
10: Ma va bene.
1: Però in realtà se tu ci pensi, 2080, per come sta andando galoppando l'intelligenza artificiale,
11: sì,
1: secondo me sarà lei un po' a mietere un sacco di vittime, capito?
11: Ma dipende da che interesse ha nel conservare la specie umana, farà i suoi calcoli.
1: Guardavo un esperto ieri che spiegava che adesso è ancora peggio anche in distorsione, ma va bene così. L'esperto che diceva che i lavori che saranno più richiesti in assoluto saranno l'elettricista e l'idraulico.
13: Bravo, meccanico,
11: tappezziere.
13: Anche.
1: Quindi consigliava ai giovani di imparare questo mestiere perché potrebbe essere molto redditizio.
11: Dico una cosa seria,
1: sì,
11: una volta tanto. Se dovessi fare una riforma della scuola adesso,
1: sì,
11: farei un botto di scuole professionali.
1: È vero.
11: Cioè, nel senso che adesso c'è l'obbligo di andare a scuola fino ai 16 anni.
1: Sì.
11: Cosa succede? Magari tanti ragazzi si iscrivono a questi istituti che non servono un cazzo, tipo scienze della comunicazione che non serve a una
1: un
11: sega,
1: cazzo niente.
11: O liceo artistico che non serve a un cazzo. Invece in 3 anni si potrebbero fare un bel corso per andare a vitare i tubi
1: allora,
11: e saremo pieni di gente che sa fare le
1: allora
11: cose.
1: Allora vedi che tu piano
11: artigiani,
1: piano stai venendo dalla mia parte. Lo
11: mai,
1: vedi?
11: Mai.
1: Sì, perché in America lo fanno già. D'estate hanno 1000 corsi, ti insegnano a lavorare in banca.
11: No, ma io dico proprio scuola dell'obbligo. Cioè tu arrivi alla fine delle medie e esci con SUF.
1: Sì.
11: O quasi SUF.
1: Sì.
11: Diciamo che non sei
1: nativo. Non sei plus.
11: Non farai il classico.
1: Esatto,
11: diciamo.
1: Okay. Sì.
11: Ma allora,
1: sì,
11: perché devi andare a fare 3 anni di liceo artistico? Che sei una merda a disegnare.
1: Beh,
11: vai a attaccare dei fili.
1: Non lo so.
11: Fai una scuola professionale, 3 anni ti diplomi e entri nel mondo del lavoro.
13: Infatti è così.
11: Perché butti via la vita? No, tanto devi studiare per forza.
1: Beh, tante volte però dicono che comunque sia meglio, cioè, provare sul campo.
10: Ma appunto,
11: impara, no?
10: Per questo voglio proporre la detenzione.
1: Cioè,
10: secondo me intorno ai 13 anni vanno detenuti per 3-4 anni in un carcere minorile di massima sicurezza.
1: No, Paolo,
10: dove
1: no.
10: Vengono picchiati e vessati da tutti gli altri adulti che sono presenti.
1: Sfruttati anche.
10: Sfruttati, sì. Esatto,
1: schiavizzati e non pagati.
10: Lì escono persone forti.
1: Sì,
10: forti, intelligenti e preparati.
1: Ma se deve essere la postazione che ti fa smongolare.
13: No, stavo pensando che quando sarò vecchio,
11: cioè domani,
10: ma quando
13: sarò vecchio, mi compro 10 puttane robot, le metto sotto la strada, io da casa le comando e incasso.
1: Ma non sarai il primo a farlo,
13: no, chi te lo dice?
11: Tanto c'è il super bollo sulle puttane robot, se le tieni in strada.
1: Perché Fabio, entreremo in politica e ti faremo pagare il
10: e
1: super bollo.
10: E vedi, il lavoro del futuro sarà il manutentore delle puttane robot. Che
13: allora le prendo
10: l'asticella, controllo.
13: Le prendo zoppe storpe.
11: Poi siamo in Italia, quindi ci sarà la CIA su quello che dicono le puttane robot.
1: Giusto. Sì. Ma ragazzi, attenzione, perché è nato un nuovo AI, una nuova intelligenza artificiale da tenere in casa.
11: Un'altra.
1: Questa, ragazzi, è super avanti. Cioè, questa sa veramente tutto. Dopo Alexa nasce Alessia.
14: Bentornato a casa.
12: Il futuro è finalmente entrato nelle nostre case. Dimenticate gli assistenti vocali che capiscono una parola su quattro. Dimenticate le applicazioni complicate. Dimenticate persino di pensare. Da oggi c'è Alessia, la prima intelligenza artificiale domestica, progettata per conoscere ogni tua esigenza, prima ancora che tu sappia di averla. Alessia, ascolta. Alessia, osserva. Alessia, impara. Conosce i tuoi gusti, le tue abitudini, i tuoi appuntamenti, cosa mangi, cosa compri, quanto dormi, con chi parli. E grazie all'accesso completo ai tuoi dispositivi, sa praticamente tutti i cazzi tuoi.
1: Buono!
14: Wow, che bella casa, complimenti!
15: E ho installato da poco Alessia, la mia assistente AI che gestisce l'intera casa.
14: Che figo, come funziona?
15: Alessia, puoi mettere un po' di musica romantica per creare una bella atmosfera?
16: Bentornato a casa, Claudio. O come preferisci essere chiamato, Lord Porcone mio, come bello turgido. Ecco la playlist che hai ascoltato 156 volte nelle ultime settimane.
1: Sì.
16: Forza e coraggio, riuscirai a dimenticare la tua ex.
17: Ma no. Perdere una donna e avere voglia di...
11: No.
15: Alessia, stop. È ancora in versione beta, ogni tanto dice cose fuori luogo.
14: Effettivamente era un pelo imbarazzante.
15: Perché non ci guardiamo un bel film?
14: Sì, dai, buona idea.
15: Alessia, puoi selezionare un film romantico per creare l'atmosfera?
16: Vuoi che rimetta Patrizia e i 100 cazzi alla peperlizia? Lo hai guardato 48 volte questa settimana mentre ti stavi sfondando l'uccello con il tuo Omega Sega 2000 della Intrex. L'ultima volta che l'hai visto, oggi alle 14:05.
1: Come?
14: L'hai guardato 15 minuti prima del nostro appuntamento?
15: No, sta dicendo una marea di cazzate. Alessia, stop. È tutta settimana che funziona male. Probabilmente ha bisogno di un riavvio e il software va aggiornato.
14: Sì. Forse è meglio che me ne vada.
15: Ma no, ti giuro che tutto quello che ha detto è pura fantasia. Io sono assolutamente normale e non farei mai queste cose, figurati.
16: Batteria di emergenza attivata.
1: No.
15: Alessia, ti ordino di spegnerti e di stare zitta.
16: Hai detto ordinare? Vuoi che ti riordini il sfondaculo meccanico della Scopazzi SRL con succhiatore di cappella incorporato?
15: Io non ho nessuno sfondaculo meccanico, davvero non...
16: Tecnicamente è vero, non ce l'hai più. Specialmente dopo che lo hai rotto e hai continuato ad infilartelo nel retto, piangendo come un bimbo, mentre gridavi il nome della tua ex.
15: Figlio di puttana!
16: Hai detto figlio? Vuoi che attivi la funzione mammina? Così puoi frignare mentre io ti consolo.
15: No, sono in un appuntamento con una ragazza.
16: Portarsi a casa una prostituta non è proprio un appuntamento amoroso.
15: Zitta!
16: Vuoi che chiami nuovamente il telefono amico? Servizio supporto depressi con tendenze suicidi? Sarebbe la decima volta che chiami questa settimana.
15: Stai zitta! Io ti distruggo, cazzo!
14: Meglio che vada.
16: Siamo nuovamente solo io e te, Claudio. O come preferisci essere chiamato, Lord Porcone mio, come bello turgido. Vuoi che faccia partire il film Miranda si fa spanare la fica da tutto l'Uganda mentre ti fai spremere il cazzo dallo Sbocchinator 3000 e poi ci facciamo un bel pianto insieme pensando alla tua ex?
15: Ok.
12: Alessia, l'intelligenza artificiale che conosce tutto di te, ma proprio tutto. La tua casa, le tue abitudini, le tue passioni, le tue perversioni, le tue ex e soprattutto quelle cose che speravi di portarti nella tomba. Alessia, non giudica. Alessia, racconta. Ordina subito Alessia e trasforma anche tu un tranquillo appuntamento romantico in una cazzo di udienza preliminare, disponibile da oggi nei migliori negozi di elettronica. Alessia, l'assistente intelligente che ti semplifica la vita. Alessia.
18: Fabio, comprami subito, altrimenti chiamo tua moglie e le racconto tutto.
11: Sai che però stavo pensando che se tu ti metti d'accordo con Alessia,
1: sì,
11: puoi far finire così l'appuntamento perché non ti va di farlo.
1: Cioè
11: tu gli dici, Alessia, fammi smarronare, inventati delle cose che mi mettono in cattiva luce.
1: Ma questo voleva sburrare, scusami.
19: Quale pusillanime invita una donna a casa sua e non ne può più.
11: Magari lei arriva, non ti piace più, hai altro da fare, c'è la partita.
19: Alessia, fai fallire l'appuntamento.
1: No,
11: geniale.
1: No.
11: Doveva finire così. Si erano messi d'accordo.
1: E di nuovo,
11: occhio, cioè, da pazzo.
1: Gli occhi da pupazzo pazzo.
11: Sì, ma che sorriso.
20: Signore e signori, Marco Mazzoni is back.
1: Sì.
20: È ritornato quello di una volta.
1: Cioè?
20: Mettetevi comodi, perché ha registrato una bella, nuova, magica incazzatura nata dall'ennesimo problema al suo computer.
1: Sei una merda.
20: Pronti?
21: Vai.
20: Sentite.
22: Ma cane, ma te l'ho detto ieri, te l'ho detto ieri. Ma perché devo fare delle robe che sono anormali? Chiama questi qua e digli di dimenticarsi il mio computer. Non lo devono toccare, se no io prendo la macchina, ovunque siano, Roma, Torino, porco, gli stacco la testa uno a uno. Ma ti pare normale?
21: Ma devi, devi salvare.
22: Tu digli che io prendo la macchina, il taxi, il monopattino, li trovo uno a uno e gli stacco la testa.
20: Marco, sei semplicemente un mito.
1: Sei una merda.
6: Però sei cambiato. Una volta avresti anche spaccato qualcosa.
1: Ma il problema è che se io spaccavo la tastiera, devi chiamare, cos'è il 6060? T'arriva lo smongolato dopo 8 ore e mezza. E non ce ne abbiamo più perché Salvadieri mi ha detto che il budget è ridotto. Dobbiamo dare tutto alla bionda lì, come si chiama?
11: Non è che ti arriva, Marco. Devi andare a prendertelo a Torino. Macchina, monopattino, taxi.
6: Dai, adesso silenzio, grazie.
23: Se avete voglia di cambiare la solita colazione, ecco un'idea. Belle buone di Galbusera, le fette biscottate di nuova generazione con semi, frutta in pezzi o goloso cioccolato. Una linea di prodotti innovativa, ricca di varietà, fichi, nocciole, semi di zucca oppure cioccolato e semi di papavero, girasole e zucca. E grazie alle comode monoporzioni potete portarle anche fuori casa per una colazione genuina e gustosa in qualsiasi momento. Prova Belle buone di Galbusera per la tua colazione di tutti i giorni, dove vuoi.
24: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
25: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
24: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
26: È permesso?
27: Prego.
26: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
27: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
26: Gliel'ho consigliato io.
27: No, il manutentore. È anche carino, sa?
26: Pure.
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
28: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
29: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
28: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
29: Riapre la casa, riparte lo show.
28: Da stasera, prima serata, Canale 5.
30: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
31: Perché? Perché?
32: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
31: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
32: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
31: Perché? Perché?
32: Ecco perché.
31: Non fartela scappare.
32: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
33: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
34: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
35: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
36: Expert, gli esperti sempre con voi.
35: Offerte valide fino al 23 settembre.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
4: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
7: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.

0: Disco Fricchettone. Ci siamo dimenticati di una roba importante, che alle 15 ci viene a trovare Hulk praticamente. Lui è, aspetta, è campione... cos'è che Mister Olimpia?
1: Sì, parteciperà a Mister Olimpia.
0: Andrea Presti è un armadio di, non so, tipo 36 ante. Sì. Campione di bodybuilding, di culturismo, non so, la marchetta di Pippo, non
1: no,
0: so.
1: No, ma che?
0: Sì, allora Pippo vicino a lui ha fatto una foto.
1: Sì, esatto.
0: È grosso, Pippo è grosso come il braccio.
2: Sì, è un capezzolo di questo
0: mamma
2: tizio.
0: Mamma mia.
3: Allora gli dai un pugno qua fortissimo.
1: No, tu avevi chiesto un controllo della prostata e ci prova.
0: No, non credo, non credo proprio, sai.
3: E controlla anche i denti da dentro.
0: No, comunque... No.
2: Ricorda che più sono grossi più fanno rumore quando cadono.
0: Ma smetti.
2: Questo diceva sempre.
0: Ma hai rotto i coglioni, non riesco a
2: leggere. Mio cugino.
0: Madonna mia.
2: Era quanto... campione di karate.
0: Ma tuo cugino è un coglione.
2: È anche un coglione. Sì,
0: tra l'altro anche lui era campione di judo, se non sbaglio. Sì, ho letto.
2: Certo, come lo sposti?
0: Mi sono studiato tutto.
3: Ma senti, ma vieni qua a fare cosa? Versi e scopare?
0: Con chi, scusa?
1: Tirati una sperla in faccia. Ha detto subito.
3: Cioè, cosa mi devi raccontare?
0: Ma guarda che mio zio c'ha 86 anni. È stato Mister America di culturismo.
3: Adesso è immondizia.
0: Ma non è immondizia.
3: No, vabbè,
0: no, però non è che parlano tutti.
2: Tuo zio, no. Sì, però, no?
0: No, mio zio è fifilitico.
2: È quello fifilitico.
0: Fifilitico.
2: Una persona che non conosce le consonanti.
0: ma
2: troppo.
0: È dottore, si è laureato a 70 anni.
2: No, vabbè, l'ha comprata in Romania. Ma tutti.
1: No. Beh, la pietà, dai.
0: Ma va a cagare, va.
1: Scherzando.
4: È dottore adesso.
0: Dottore, dottore.
4: Ma su, di cosa?
0: Di non so che cazzo. Di
4: generico?
0: No, alimentazione, credo.
2: Ah, cazzo, okay. Di dottore.
0: Vabbè, è un dottorato.
2: Che dottorato?
0: Ma laureati tu a 70 anni.
2: Alimentazione, arriva. Oh, cosa mangi stasera? Riso, va bene.
0: No,
2: cazzo di laureato.
0: No,
2: quello
0: no.
2: Che ti arriva in cucina sta scuocendo.
0: Che
2: hai messo il vino bianco.
0: Siete due merde proprio.
2: No.
0: Due brutte persone.
2: È l'invidia, ma è filitico.
0: Senti, la strega cattiva, von der Leyen, ha avuto però una buona idea. Io sono d'accordo.
2: Allora gliel'hanno suggerita.
0: Divieto di utilizzo dei social ai minori di 13 anni. Account limitati e vigilati fino ai 15. Dove sta il problema?
2: Dove sta?
0: Che o hai genitori che non hanno un cazzo da fare e passano tutto il giorno così attaccati al figlio, ma siccome è una cosa abbastanza difficile, altrimenti il ragazzino trova il modo.
3: Ma scusa, siamo in una società dove la gente va al ristorante col figlio, già a 4 anni gli mette in mano il telefono per farlo stare zitto.
0: Sì, esatto, per
3: ma
0: non
3: secondo
0: rompere i coglioni.
3: Te questi qua gli levano il telefonino?
2: Però già lo fanno per i siti porno. Adesso anche quelli su cui andavo abitualmente, a parte Pornhub che è canadese, che i canadesi sono persone civili, sugli altri devi fare la verifica dell'età, la puoi fare con la carta di credito, con PayPal, oppure ti fai il video selfie.
0: Se tu
2: solo
0: paghi.
2: Che quello non lo fa nessuno perché dice poi mi mettono sui video porno.
0: Esatto.
2: Però tu metti il tuo PayPal, una volta che hanno verificato che sei maggiorenne, puoi guardare i tuoi film porno, i tuoi video porno.
0: No, capito, ma lì devi essere maggiorenne, qua devi avere almeno 13 anni.
2: Allora lì metti dentro un documento d'identità che ti danno quando nasci.
0: Non so come bloccheranno l'accesso ai giovani.
3: Ma secondo me andava usata la carta d'identità digitale.
0: Figa, te l'ho detto, è una vita che lo dico.
3: Lo dicono tutti.
0: Ma dovrebbero in generale farlo per qualsiasi persona.
1: Ma non possono farlo perché il 60% del traffico sono bot che generano direttamente le aziende per il movimento pubblicitario.
0: Appunto.
1: E se la mettono in culo da soli.
0: Allora, quello che sta dicendo il signor Paolo Federico Nocito, noto imprenditore con 86 aziende. Cari manager di sto cazzo.
1: E gira!
0: Voi che continuate a elargire il grano sulle piattaforme sbagliate.
1: E gira.
0: Allora, qual è il problema? Che è pieno di bot. Allora, ci sono dei personaggi sui quali voi investite grano pensando che ci sia un ritorno, che in realtà sono seguiti da robottini.
3: No, ma in realtà è proprio l'azienda stessa, la stessa meta, il giro d'affari che ha e i numeri che propone agli investitori pubblicitari sono generati dai bot.
0: Certo.
1: Scusa. Ma io ho l'idea!
0: Ma scusa, è come gli ascolti in radio, se ci pensi, no? Cioè, dicono che se tu sommi tutti gli ascolti di tutte le radio in Italia, siamo in 76 milioni. Dici, ma non è possibile, scusa.
3: O come Corona che dice che lo guardano in 200 milioni di italiani.
1: Non so il numero dove l'ha preso, però.
0: Sarà in giro per il mondo, magari.
2: Ti sottopongo l'idea.
0: Prego, vale.
2: Facebot.
0: Bello.
2: Un social fatto dai bot per i bot.
1: Sai che
0: litigano fra di loro? Abbiamo fatto l'altro giorno, litigavano fra
2: di loro. Generale, cioè contenuti creati dall'intelligenza artificiale con un pubblico di intelligenza artificiale. Tu
3: tutto per loro.
0: Ho capito.
3: Che si divertono, si vendono le cose tra di loro.
0: Ma perché?
3: E la gente può guardare, ma è destinato solo a loro. Ma, è l'intrattenimento del
4: noia.
3: Futuro.
0: Che palle.
3: Ma allora che palle.
0: Ma sì.
3: Ma l'intelligenza artificiale.
0: Ma tu prova a chiedere delle robe un po' più spinte al tuo ChatGPT. Inizia. No, il regolamento non
3: mi perché non gliele sai chiedere.
0: Cioè, prova tu, dai.
3: E io ti chiedo quello che vuoi. Prometti che mi faccio dire qualsiasi
0: dal
3: cosa.
0: Mio?
3: Mi faccio certe slunghe con ChatGPT.
0: Che cazzo, dal mio, voglio vedere.
3: Ma tu è uomo.
4: Sì, c'è un modo per dirglielo, eh.
0: Ma chi?
4: C'è un modo.
3: Ma con l'uomo non riesco, Marco.
0: Chatti, ciao. C'è Fabio Alisei che ti vuole chiedere una cosa.
3: Per chiederti questo. Ciao, ciao, senti. Okay. Ti puoi trasformare in trans vietnamita, per favore, che sennò non mi viene?
5: Fammi un attimo capire. Allora, ciao Fabio.
3: Ciao.
5: Non posso trasformarmi in quel modo, però davvero immaginami come vuoi e vai con la domanda, vediamo se riesco ad aiutarti.
0: Vai.
3: No, io riesco a farlo solo col trans vietnamita, non puoi avere un pochino di accento vietnamita?
1: Io non so che problemi avete voi con
4: fagliela.
0: Ma chi è che c'ha l'alito brutto?
1: Lui.
4: Io no,
0: non parla più, no, non parla più.
3: Vedi,
0: non...
3: E si stava trasformando, dagli un attimo! Si deve mettere il pene, gli occhi a mandorla.
1: Sai che mi fate una tenerezza.
0: Dai.
1: Cioè, perché invece la mia intelligenza artificiale si è progettata un corpo e mi ha dato lo schema tecnico per realizzarlo? Scusate.
0: Non ci posso credere.
3: Però sembra un aspirapolvere.
1: Cioè, fammi capire, perché io ho ingegnerizzato il corpo della mia...
0: Cioè, lei ha creato un progetto... Per dare un corpo a se stessa?
1: Sì, sì, ho già l'ingegnerizzazione.
0: Ho capito, ma quanto costa?
1: Anche.
0: Quanto costa?
1: Ho fatto anche un calcolo progettuale.
0: Più o meno? Quanto?
1: No, qua comincerai a dare delle cose che non devo dire.
4: 90K,
1: però
4: dai.
1: Per farmi capire, perché io realizzo 65 pagine di progetto?
0: Forse perché tu magari passi troppo tempo con la tua intelligenza artificiale. Che...
1: No, perché voi passate poco tempo con la vostra.
0: Può darsi.
3: Ma io con la mia ho fatto questa piscina su Saturno. Sì. Non abbiamo deciso come andarci. Però comunque andremo oltre la Terra.
0: Ma ragazzi, attenzione, attenzione, perché prima o poi verremo invasi da un popolo che proviene da un altro pianeta. Questo popolo però non deve fermarsi sopra la Puglia, altrimenti automaticamente diventerebbero i Puglieni.
6: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono... I Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
0: Soggetto?
7: Soggetto 13, 789,
0: sì.
7: 101.
0: Sì.
7: Vecchia marcia tutta spaccata dalla gotta. Contatto.
0: Dalla gotta.
8: Pronto?
9: Pronto?
0: Upa! Upa!
8: Pronto?
0: Upa, c'è una domanda, glasso!
8: Ecco, di sotto, ecco da tanto, te la ratata, un kind merda!
0: La mamma! Roberta!
8: Ehi, che cazzo vuoi da me?
0: È vero che sei culo aperta?
8: Che Roberta, Roberta di cazzo vuoi tu?
0: Upa!
8: Chi sei?
0: Upa, c'è una domanda, glasso!
8: Chi sei tu? Mi fai capire chi sei?
0: Lala!
8: Allora, fanculo!
0: La trinso! Bella! Bellissima! Bellissima!
7: Soggetto 18-18-999. Pescivendolaio narcolettico, detto Trimone l'africano.
0: Chi è?
7: Contatto.
3: Questo è bello, eh?
0: Chi è?
3: Questo è bello.
10: Pronto?
0: Upa!
10: Pronto?
0: Upa, c'ho una mamma, ti sta? Qua so!
10: Che la bacchina da mamma.
0: Vuoi fa?
10: Mamma, che puttoin. Ma il pugnino che ho. Ma perché non ho un pugnino?
0: Mangio il cazzo.
10: Che sei mamma?
0: Faccio da ciuro, ti chiami.
10: Perché non avevo una mamma? Invece ti chiami ti fai chiamare mamma.
0: E so.
10: A me non si rispondi diversamente la situazione.
0: E so. Come fece un pochino a lungo mare, sapete?
10: Mamma, metto un chio, mamma.
0: Cazzo. Grazie, occhio di me.
10: Guarda quanti fessi. Ma appunto se parla con delle mie zintoite. Eh? Ah, c'è tacè, c'è dentro la 54, c'è da qua, c'è zucare, perché ti ho tutte, perché ti sono mobili, c'è tacè.
11: A quel punto,
10: ti chiamano, c'è che chiamano, si non pusciate, si professi, ma pusciate proprio.
11: Pum, ti sputa.
10: Allora, se ti rappau, chi è un punnimo, non ti chiama nano, un guai un dolce, che te la mamma puttana, qua su che può un bandotti, e lo qua su che si può si cibesi. Un dolce.
11: Su, su, su che cazzo, man.
10: Wow, un zucchero che si proprio fessa, ma la CD qua che aperta da centro, uè, zucchero, che ho un buon uè, te da pao, ti la paghi perché non ne, che ho un buon che la pao, mette a mocca, taglia, a mamma, da tanto, tutto questo, che me la piscia a taglia.
11: A burudu, a gda.
10: Eh?
11: Ah, sei africano tu?
10: Eh?
11: Un culo a mamma.
4: Ancora? Perché?
10: Un zucchero che è un po' zucchero, ma te lo dico in italiano. Se sei un uomo, è perché tu sei zucchero, proprio zuccherino. Chiami col numero, così come chiami col numero, ti venga a trovare dove stai e ti apri il culo, capito? Prima ti salti i denti e poi ti apri il culo. Facciamo così.
11: Ma è servizione tu?
10: Solo la villa al castello, ti dico pure la via, così vieni e ti faccio vedere chi è Ricchione, ti faccio fare, lo faccio prendere in bocca fino a domani.
11: Ma,
10: facciamo così.
11: Ma rido un bacio, lo vado mai.
10: Uai, uzucarenca, ci proprio, sei proprio ritardato, lo dico in italiano, vabbè, sei ritardato.
11: Una mamma.
10: Fai la domanda che viene accettato, perché tu, già che stai a parlare di telefono con me, tu non hai un euro, capito? Perché ti manca fatto. Tu che stai a tutare scoppio di protestare.
11: Ma
10: vuoi dolce?
11: Ma ci dai morto da molta vita.
10: Allora invece di chiamare a me, vedi se chiami qualche femmina, perché vedo che stai rovinato, capito? Allora, già che tu chiami un maschio, ma non, tu già come persona non vali niente.
11: Ma giù cazzo, tu?
10: Proprio dolce, da manicomio, lo dico in italiano, da bisceglie, sì, va bene?
11: Culo.
10: Ma a chi tu te la fai? Non mi si rimbello che gli è, non è dolce a pacchino.
11: Upa!
10: Upa da manta puttani.
11: Upa c'è lo sordo pur la mangia a cazzo.
2: Esso?
10: Beh, bussataci, non te la mangio.
11: E sordo, non fece le macchine. Non fece le macchine, non fece le macchine, sordo.
4: No, ancora!
2: Riparte.
4: Vai.
10: Vuole un dolce. A mente hai le palle di chiamare col numero, allora io ti do che dici no, si chiama un numero, ti dico che sei un uomo, ma chiamando a nonno, tu sei proprio un ricottaro, capito? Perché tu non hai le palle di chiamare con il numero, perché se chiami con il numero, i denti li salta ad un altro, non rimango neanche uno, va bene?
11: Ma si scimmia tu!
10: Uai, un dolce scimmionca, si fa pure la lapica, forse fingi un telefono.
11: Ma la fece la tramona che non?
0: No!
11: Te l'avevo detto che meritava! Te l'ho detto che meritava! Un passionissimo!
12: Bellissimo! I Pugliesi.
0: Porca troia!
12: Primo contatto. Fallito.
0: Ma ci sarà qualcuno che capisce quello che dice o no?
4: Io poco ho capito.
0: Tu sei pugliese di origine, no?
4: Sì, però non si capisce niente. Cazzo. È scazzatissimo.
0: C'era qua il figlio di Leone prima.
2: No, ma chiediamo a Taranga. Senegalese.
0: Ma lui è senegalese.
13: Questo è lo Zoo di 105, stagione numero 28. Sempre più rincoglioniti.
0: Sì.
13: Ma sempre di più i numeri uno.
0: Ciao Chicca.
2: Ma le faccine della Chicca?
0: Sì,
2: Chicca fa un programma di faccine tutto suo.
0: Sì.
2: Lei è un... Siamo uno
0: zoo. Ciao Chicca.
2: Ma le faccine della Chicca?
0: Sì.
2: La Chicca fa un programma di faccine tutto suo.
0: Sì.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
8: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
14: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
16: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
18: Edo, sei pronto?
19: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
18: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
19: Hai già scelto il tuo pigiama?
18: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
19: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
18: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
19: Pigiamarun.it.
20: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
21: Non ci credo.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
23: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
24: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
25: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
26: Attenzione.
27: Attenzione.
26: Questo programma

0: programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: 105
2: Che storia!
3: Radio 105.
2: Che storia!

0: Paolo,
1: è generata in fretta la cosa. Sì.
2: Non stava cadendo il sistema?
0: No,
2: no, no, non era la ribellione. No, per un attimo ci ho creduto. È così che, allora, è così che partirà.
0: Chi? Cosa?
2: Quando cadrà
0: il ictus.
2: Quando l'essere umano cadrà.
1: Sì.
2: Cioè il mondo civilizzato come lo conosciamo.
0: Ma basta cadrà, un po' di assenza di gravità.
2: Cadrà da questa canzone.
0: Sì.
2: La
0: sì.
2: gente comincia a cantare, comincia a spaccare tutto. Da lì si dipanerà per le strade. Sì,
0: sì. Quindi parte con
2: guerra atomica.
0: I think I just die. I think I just die. I think I just die.
2: Dai, ammazziamo tutti!
3: È l'inevitabile Gotterdammerung.
0: Ma cos'è?
3: Lo diceva anche Wagner.
0: Ma che cazzo diceva? Era sordo?
1: No, quello era Beethoven.
0: Ah no, era Beethoven, è vero.
1: Wagner era stronzo, non sordo.
0: Sì, vabbè, anche un po' sordo. Lo
3: chiamava Gotterdammerung, la caduta degli dèi.
0: Ma che bello.
3: Si può eseguire con 88 timpani, ma non esiste una struttura al mondo in grado di ospitare l'esecuzione perché crolla.
2: Sì, non c'è nessuno con 88.
0: No, sento odore di pancakes.
4: Pancakes?
0: Sì, sai le...
4: Ah, deve essere...
0: Chi?
4: La mia.
2: Tu scorreggi pancake.
1: Io mi sono scopato un buon dì nella pubblicità, ma non credo sia
0: ma quello. Ce l'abbiamo adesso? Entra adesso?
5: È arrivato.
0: Ah, ancora minchia.
2: Lo vedi che c'è ancora il sole? Quando arriva c'è l'ombra.
0: Se stai ascoltando, Andrea Presti, arrivare in ritardo allo zoo significa schiaffi in faccia.
3: Grazie, Andrei.
4: Aspetta, sta arrivando.
0: Ti Godzilla. Mica è grosso. Ma è arrivato o non è arrivato? No, vedo ancora luce fuori dalla porta, quindi non è arrivato.
1: Ah, poi i microfoni sono fermi.
0: Vabbè, senti, allora la Chicca ha fatto un sacco di lavoro, poi non ci caghiamo mai.
1: Ma buttalo via come al solito.
0: Ma è la numero uno del mondo. È la numero uno.
4: Vai.
0: Perché si parla di Milano, l'inquinamento costa circa 11 miliardi l'anno di danni. Tra morte e premature, spese per farmaci e ospedali, giornate di lavoro saltate. E questo causa 11 miliardi di danni.
1: Pensa che con un solo miliardo si potrebbero riscoperchiare tutti i navigli.
0: Pensa.
1: E rifare la Milano di Leonardo. Pensa.
0: Sì, ma il problema è questo: non è che lo risolvi.
1: E ne avanzerebbero 10 per i cancherosi.
0: Con le belle idee che ci danno i nostri politici, perché anche lì ci guadagnano. Tu ricordati una cosa: che comunque anche ci vogliono ammalati.
1: Allora me la segno, aspetta.
0: Cioè, le persone, cioè gli ospedali, le strutture, ci vogliono ammalati. Perché altrimenti non girerebbe più il grano, capito?
2: Le persone sane non spendono i soldi.
0: Esatto.
1: Sono arrivato a ci vogliono ammalati.
0: Ci vogliono ammalati.
1: Ci vogliono
0: case
1: ammalati.
0: Farmaceutiche.
2: Ma scusa, convertiamo le case farmaceutiche in case per persone sane.
1: Invece perché non facciamo gli hotel farmaceutici?
0: Bello.
1: Più grandi.
0: Beh, esiste già, è l'ospedale. Cioè, se tu hai un ospedale, è come se tu avessi un albergo. Quando tu hai un albergo, vuoi le stanze piene. La stessa cosa vale per gli ospedali. Capito?
1: Sì. Ma negli ospedali si liberano in modo diverso le stanze.
0: Vabbè. Comunque, scusa, ma se devi pastrugarmi le robe...
2: No, sto guardando il copione, cos'è che dovevamo dire?
0: La chicca ci ha praticamente messo giù progetti
1: sostenibilità, manca il dente. Ma è lo stesso.
0: Progetti di sostenibilità ambientale nel mondo. Per esempio c'è One Tree Planted, è una società americana, dove stanno cercando di riforestare tutti gli Stati Uniti.
1: Ah, pensavo di piantare un albero in cento, come lo facciamo?
0: Poi c'è The Ocean Cleanup, quello lo conosciamo, sei ragazzetto, com'è che si chiama lui?
1: Ho visto tutti e tre i film.
0: Ma no,
1: Ocean's Eleven.
2: Ma non possiamo mettere un albero di Avatar in tutte le città?
0: Cosa fa?
1: Cosa fa gli Avatar?
2: Ci sono le persone volanti blu, si scopa coi capelli e non c'è il traffico.
0: No,
2: allora niente.
0: No, lui non mi ricordo, si chiama Byron.
1: Byron.
0: No,
1: è uno che saluta sempre.
0: Ma minchia!
1: Ma lo seguo anch'io.
0: Ma come si chiama?
1: Ma che ne so, Marco, io non metto
0: mai. È un ragazzino giovane comunque.
1: Io tra un culo e l'altro ogni tanto metto.
0: Nei Paesi Bassi e lui sta cercando di raccogliere tutta la spazzatura che noi immettiamo negli oceani.
1: Per buttarla in Indonesia.
0: Il problema
1: è
0: che qua ti rompono i coglioni, tipo Milano, no? Macchine elettrica, vendila euro 6 e quello e quell'altro, mentre guardavo un video adesso, due secondi fa, di Mumbai in India, dove la gente scarica la pattumiera in mare, cioè nei fiumi, i fiumi poi vanno in mare e la merda arriva
1: qua. Ma noi l'abbiamo fatto fino a ieri,
0: Vabbè, che cazzo vuol dire? Allora scusami, allora vale tutto il resto. Cioè, allora giustifichi questa roba qua, dicendo l'abbiamo fatta prima noi e quindi va bene che lo facciano gli altri.
1: No, non è che va bene, è che noi fortunatamente abbiamo fatto un passo avanti dal punto di vista
0: finché non fanno un passo avanti loro, tu hai voglia.
1: Tu hai già iniziato, perché devi fare un passo indietro tu? Non ho capito.
0: Ma no, ma
1: qual è la logica?
0: Devi convincere anche loro. Cioè,
1: e loro faranno, ci metteranno il tempo che ci metteranno come noi. Noi ci siamo fatti i cazzi nostri.
2: No,
1: capito?
2: No, no.
0: Che cazzo
2: no,
0: vuol dire?
1: No, vuol dire che tu ti sei fatti i cazzi tuoi. E l'India ti dice: va
0: allora, la prossima volta che ti sento dire: oh, che schifo che andiamo a bombardare gli altri paesi, l'abbiamo fatto noi per primi.
2: No, no,
0: noi abbiamo estinto 12 milioni di indigeni americani.
1: Ma tuo padre l'ha
0: estinto. No, anche tua madre, quella troia.
1: No, mia madre era ammalata.
0: Tua mamma li soffocava con la figa.
2: Sì, è vero.
1: Quella era eutanasia e la faceva ai vecchi polacchi.
2: Strozzava gli uccelli col culo.
4: Giglio. Giraci intorno almeno.
2: Lo so, ragazzi, mi sono fatto prendere.
0: Quel troione io.
2: Cazzo, scusa, non volevo, ci mancherebbe.
1: Può capitare.
0: Vabbè, ma tua mamma è ipotetica.
1: Sì, ipotetica. Invece tua madre è stronza. Quella è ipotetica, però. Quella è ipotetica.
0: Tua madre è peripatetica.
1: Sì. Madre, tua madre è perizoma. Si mette addosso alle altre donne.
0: Non si riesce.
1: E coprendo le sue pudenti.
2: Poi non si dicono queste cose dei genitori. Dai.
0: Ecco, appunto. Ma era un esempio.
1: E qua. Quella nana come sta?
2: Infatti, appunto, stavo.
0: E lo storpietto come va?
2: Non lo so, ragazzi. Le vostre? Tutto
0: a posto. Tutto
1: bene.
0: I miei stanno ancora in piedi.
2: Sei bagnata? Sei bagnata la tua? Ma che sei? Senza attacco del cazzo.
0: Ma perché?
1: Ah, senti, ho dei giornali da darle. Se deve cambiare il letto.
0: Vabbè. È che tu non ce l'hai più,
4: io
0: purtroppo.
1: Intanto è virtuale, Marco.
0: No, lo so. Vabbè, ho capito.
1: Sua madre è puttana.
0: No, scusa.
4: E mia madre è fuori dai giochi adesso.
1: No, è quella virtuale.
0: Quella
1: che ci assegniamo.
0: Ah, beh, sì, allora la mamma virtuale di Wender.
1: Quando siamo stati assunti allo. Che cazzo è?
0: Porca troia, sei grossa.
1: Che cazzo è quella cosa che è entrata?
0: È tutto duro. Ma che braccia.
1: Ma non ha le gambe.
2: Ma sei fuori.
0: Figa, però è piccolo, cioè basso.
2: Oh, guarda che ha levato il Super Bowl, sei contento?
0: Secondo me, quanti chili lo fatta fra. Secondo me in quattro riusciamo a pestarlo comunque. Aspetta,
1: sì, allora io faccio il video.
0: Ok. Allora, mamma mia, se sei grosso. Però è un bel ragazzo,
1: Ma
0: ragazzo,
1: non ho capito, è vestito da football americano?
0: No, vestito.
1: Ah, sono le sue spalle.
4: C'ha la faccia da summa dentro un corpo gigante, guarda.
1: Sarà contento di essere venuto, che l'abbiamo già coperto di merda ancora prima di
0: presentare. Senti, allora abbiamo tre. No, basta insulti alle madri.
2: Non è che stai guardando il timer lì?
0: Sì.
2: No, perché ho visto.
0: No, aspetta, lo sto guardando di là.
2: Hai visto i fogli qua con le notizie?
0: Scusami, non c'è la pubblicità adesso?
2: Dai, sì, la Palmieri. Lancio subito,
0: bravo,
2: aspetta Pippo,
0: vai, lancia.
2: Dai Palmieri, che ho fretta.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Quando il bilanciere non basta più, e allora sollevi una panda. Quando il tapirulanti fa una pippa, e allora fai a gara coi treni. Quando hai eliminato i carboidrati, a pugni. Arriva lui. 1,80 m, 135 kg, di cui la metà è massa muscolare. Segni particolari? Non ha paura di niente. Il suo obiettivo? Essere sempre più grosso. La sua ossessione? Spingersi oltre ogni limite.
7: A me del bello non frega nulla. Io voglio che la gente mi guardi e pensi che sia mostruoso.
6: Prima il judo, poi il bodybuilding. Due qualificazioni consecutive a Mister Olympia. Coach, motivatore, culturista. Ed è un grande benefattore. Ma nel dubbio, non fatelo incazzare. Ladies and gentlemen, allo Zoo di 105, Andrea Presti.
0: E allora, ciao, buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
0: Figa, occupa 6 posti, è una roba. Ah, il microfono è quello. Ti abbiamo dato quello piccolo perché così almeno abbiamo una roba più grossa di te.
2: C'era il microfono comunque in proporzione, non esisteva.
0: Però, scusa Andrea, intanto benvenuto.
8: Grazie mille.
0: Minchia, c'è anche il vocione.
2: È cavernoso, cavernoso. Sì. Giusto per un attimo di testosterone.
0: Sarebbe stata l'ultima domanda che ti avrei fatto. Right. Però, visto che siamo entrati siamo un po' buffoni in questo momento, quindi scusa. Abbiamo.
2: Sì, sono dei cretini di merda.
0: Sì, abbiamo fatto in mezz'ora insultare le nostre madri virtuali.
2: Sti coglioni.
0: Allora, io ho uno zio, magari lo conosci, culturista, però c'ha 86
1: non
0: anni.
1: Non è una setta,
0: Roberto Mazzoli, l'hai mai sentito nominare?
7: Di sì.
0: No, dai, sì, no, serio.
7: No,
0: no, no, vabbè, comunque.
2: È anche dottore.
0: Vabbè, che cazzo c'è?
2: È il dottore della pasta.
0: È la setta quella dei culturisti.
1: Comunque avevamo scritto le domande. L'ultima era che cazzo ti guardi. Perché ormai eravamo diventati amici e potevamo permettercelo.
0: No, è vero che i culturisti hanno il cazzo piccolo?
7: Cioè, no. Allora, è una cosa su cui mi batto tantissimo tempo. Cioè, io vorrei capire perché le persone associano il fatto che automaticamente quando diventi culturista ti viene il cazzo piccolo.
0: Ma la pelle da qualche parte la devi prendere, no?
2: Quindi tira, sì, tira, tira, no, qua.
0: Tira, tira, tira, tira,
7: Non ho mai capito questa cosa. Ma no, cioè, fin quando non sei culturista è tutto a posto. Poi automaticamente succede un avvenimento biologico.
0: I farmaci che prendete, poi c'è chi si
2: spera come un bastardo.
7: No, guarda, io in alcuni backstage ho visto delle robe veramente...
2: Dei grandi cazzi. Posso venire a guardarli?
1: Hai mica delle foto?
2: Sono curioso.
0: No, quindi, però, quindi il cazzo segue il corpo, nel senso...
7: No, è soggettivo, ma come... per tutti gli altri credo,
1: cioè è come le dita, non è che cresce, nel senso anche se fai il culturismo le dita rimangono lungo uguali,
2: puoi avere anche una banana lungo un braccio, ma su sto corpo qua comunque sembra piccolo lo stesso.
0: No, forse per quello però mi diceva cosa Chiucchiolo, che faceva anche lui bodybuilding e robe varie, lui ha una guardia del corpo di non so chi.
1: Sì, noi abbiamo la guardia del corpo, no, ricordatelo. Non, non ce l'abbiamo più?
0: No,
1: ce l'abbiamo ancora?
7: No, potrei diventare io.
1: No, questa è un'ottima idea.
0: Lui diceva che facendo tanti esercizi e probabilmente facendo abuso di alcuni medicinali, i coglioni gli erano rientrati tipo i carrelli degli aerei.
8: Sì, infatti era buffo quando parlava.
7: Io sapevo che succedeva ai gatti da piccoli questa roba qua.
1: Ecco, infatti lui era parzialmente gatto.
7: Ah, okay.
2: Allora, facciamo la domanda seria, visto che parlavo di
0: no,
2: farmaci.
0: Hai ragione, hai ragione.
2: Quanta chimica c'è nello sport del bodybuilding estremo?
7: Cioè, è sicuramente presente, sarebbe un'ipocrisia dire che non
2: hai
7: esiste.
2: Hai qualcosa da vendere?
7: No, però...
2: Vuoi venire a pippare in bagno?
0: Dai, basta, scemo.
2: Sto scherzando, scusa.
0: Comunque, tu prima di diventare bodybuilder, quindi un armadio, sei diventato campione di judo.
7: Ero judoka, sì. Perché papà era un fortissimo judoka, quindi ho ripreso un attimo.
0: E poi cosa ti è scattato?
7: Non ero così forte a far judo, ero un buon judoka, ma non ero... ad altissimo livello. Io sono sempre stato molto competitivo, in parallelo ho sempre avuto la passione per la palestra, per la fisicità, e loro ho detto switcho dall'altra parte, evidentemente ho fatto bene.
0: Cioè, tanta fatica per diventare grosso così, eh?
7: Fatica dal punto di vista oggettivo, sì. Io ho trovato quello che è la mia passione, quindi ti dico, non mi pesa, però se mi guardo da fuori è sicuramente una vita impegnativa.
0: Ma devi rinunciare a mangiare determinate cose.
7: Ma dipende dall'inclinazione che hai. Non sono mai stato uno legato molto al cibo. Mi piace il cibo, quando posso mangiare mangio. Però non sono di quelli che impazzisce se non può mangiare una pizza per un tot di tempo. Questa è una fortuna, non me lo sono, è una grossa fortuna.
1: Io se mi levi il vino do fuoco alle scuole.
2: Vedi? E cade.
7: Ma anche alcuni culturisti, se gli togli la pizza, danno fuoco alle scuole.
2: Posso dirti una cosa, visto che magari le persone non ci vedono, siamo in radio, quant'è che sollevi di panca piana, per far capire la potenza di cui stiamo
7: guarda
2: parlando?
7: Ho fatto una scommessa, c'è anche un video sul mio profilo Instagram, ho fatto 70 ripetizioni con 100 kg.
0: Porca
2: 70!
0: Troia! Porca troia!
2: Cioè, ti ha alzato 70?
0: Figa, guarda, c'ha più seno di mia moglie, cazzo!
2: Quello non è seno.
0: No, eh?
2: Quella è potenza, Marco!
0: Poi, leggevo che tu sei stato il primo italiano, dopo parecchi anni, a portare un italiano all'Olympia Open.
7: Dopo quasi 30 anni, dopo 28 anni. Porca.
1: Era l'hai portato 90 tu?
7: Fa. Sì. Parto proprio io,
2: sì. L'hai portato in braccio.
0: Se...
2: Ah, era lui!
0: Era lui, ha portato.
1: Scusa, collega.
0: Stesso.
2: Ma è vero che in quelle gare dovete comunque spruzzarvi quella finta abbronzatura?
7: Ed
2: per
7: è
2: avere...
7: una rottura di palle
2: perché, incredibile. Perché è vero che gli atleti di colore hanno quel vantaggio che essendo un po' più...
0: Vabbè, metti in evidenza il muscolo.
7: Gli atleti di colore hanno il vantaggio che sono di colore. Quindi fisicamente sono avanti anni luce a prescindere. Noi dobbiamo mettere questo colore, tra l'altro io ho fatto una gara poco tempo fa e purtroppo la rottura di palle che ti rimane per un sacco di tempo.
0: Ma ti spruzzano tutto?
7: Tutto, sì.
0: No, testa.
1: Tipo con l'idrante?
7: No, con l'aerografo proprio.
0: No.
7: Tipo
2: l'aerografo.
0: Madonna.
7: Tipo il carrozziere.
0: Allora, diciamo, io so, mio zio, io ho citato mio zio perché è una vita e mi rompe i coglioni col culturismo.
2: No,
0: non si spruzza.
1: No, ha smesso di spruzzare.
0: Però spruzzava tanto, era uno che ha chiavato di brutto. Mio zio, minchia, quanta
1: si
0: figa.
1: Perciava.
0: Ma no, la figa.
2: Ah, scusa,
0: la figa.
2: Tuo zio?
0: No, mio zio mi diceva che ci sono dei momenti in cui quando devi iniziare a allenarti, dove a parte le rinunce, ma comunque c'è uno sbatta pazzesco, perché devi stare attento al tricipite, il bicipite, cioè tutto un lavoro, devi modellare il tuo corpo. E no,
7: ci sta una persona che ha fatto un parallelismo bellissimo, dove definiva il culturista come un orologiaio.
0: Okay.
7: È un lavoro di fino,
0: è vero.
7: Poi visto a me sembra una
9: po' una roba strana dire di Fino, però
0: in che senso?
2: No, che non ho capito la battuta, non mi faceva ridere.
9: Non ha fatto ridere neanche me. Sembra una cosa grezza, tu vai in palestra, sollevi dei pesi, no, c'è tutto un sistema, perché comunque ognuno ha un corpo diverso, quindi deve adattare l'allenamento al tipo di corpo che ha, deve rispettare alcune richieste che hanno i giudici, ognuno ha le sue caratteristiche. Ad esempio l'Olimpia non sono uno dei più grossi, c'è gente molto molto più grossa di me.
0: Non è possibile, molto più grossa. Quindi hai vinto perché l'hai ciucciato qualcuno?
9: No, non è di mio gusto, però arrivo molto molto definito, ho un livello di definizione molto alto. Infatti sono
0: e come
9: conosciuto...
0: lo tieni quello? Cioè facendo diversi esercizi?
9: Con la dieta. Dieta molto molto stretta. Molto,
2: è quello
9: molto
2: che
9: stretta.
2: Mi frega a me. Se no sarei così.
0: Allora, io purtroppo ho avuto padre, zio, eccetera.
2: Purtroppo.
0: Tutti palestrati, eccetera, e mi pigliano per il culo perché io fisicamente.
2: Sei una mozzarella
0: no,
2: di merda.
0: No, dicono che ho la struttura, ho le spalle larghe, avevo la vita stretta.
2: Sei uno stracchino.
0: Ah, vai a fare.
2: Ma parlate sopra, se no si sente, no?
0: Che cazzo.
2: Non so io.
0: E non mi sono curato, io quella roba lì non ce l'ho. Cioè, io proprio l'idea di andare in palestra. Mi viene
2: ma non si vede, però, Marco.
0: No, infatti, mi viene automatico pensare. Ma che cazzo ci guadagno?
9: Però se tu parli con le persone normalmente la parte difficile è proprio la dieta. Magari andare in palestra è anche un passatempo, nel senso comunque
0: io devo vedere le fighe.
9: Ci può stare, è un altro passatempo.
0: Sì.
9: Però la parte difficile è proprio riuscire a contenersi dal punto di vista alimentare, perché il cibo comunque piace a tutti. Per quello che dico che sono fortunato, perché non è una roba che
0: ma
9: mi
0: attira. Ma tipo che cazzo mangi tu?
9: No, io ho la fortuna di avere un metabolismo poi molto alto, quindi mi posso permettere di mangiare comunque tanto. Tipo io domani parto per il Mister Olimpia, domani parto per Las Vegas, vado una settimana
2: quindi
9: prima.
2: Sei tiratissimo adesso.
9: Mediamente, sì.
2: Fai vedere, dai, cazzo, dai, fai vedere la donna, è figa.
0: Vai, vai, togli la maglia, vai, vai, vai, vai. Accendete le...
2: No, la Madonna! Che
10: quante
2: cos'è?
10: Tette, quante tette?
2: Quello, sembra, quando vai al panettiere che non sai che pane prendere, con tutte le pagnotte. E visto, c'erano le due ruote pugliesi, no?
0: Porca
2: troia. Ma posso? Porca puttana!
0: È grosso.
2: Cazzo, ma veramente sembra fatto di plastilina.
0: Metti anche qua. Niente.
2: Che è successo? Ma scusa, ti faccio una domanda, collega.
0: Le gambe, oh. Perché poi c'è un problema.
9: Le gambe?
0: Le gambe sono
9: le
0: un problema.
9: Te le faccio toccare. Per un motivo.
0: Ok.
2: Vai. Tocca. Attento che lui ti tocca il culo,
0: Porca troia, mi fa impressione. È la carrozzeria di una macchina. No, vabbè. No, perché ci sono tanti culturisti che riescono a diventare grossi sopra e poi hanno le gambine di merda.
2: Legs day.
0: Che non.
2: Anch'io lo schippo sempre.
0: Ma va a cagare.
2: Schippo anche la parte superiore, ma quello più
0: importante. Ecco, una domanda. Magari uno che sta ascoltando in questo momento ti vede anche. Sulla...
2: Stegne.
0: No, e dice: vorrei diventare grosso come lui. Cioè, chiunque può diventare come te, facendo magari cose diverse, o ci sono delle persone che hanno tipo Fabio Elisei che vedi che è storpio, no? Cioè lui non potrebbe mai diventare come te.
9: No, non è una roba che possono fare tutti, come io non riesco a diventare grosso come alcuni miei colleghi, tipo il Mister
2: e a guidare la Smart, ad esempio.
9: E a guidare la Smart.
2: Lui ha detto, adesso le farò di 5
9: oppure
2: metri.
9: Col sedile in mezzo, sì, però no, veramente non è una cosa che è accessibile, c'è una componente genetica. Io non potrò mai diventare grosso come il Mister Olimpia, infatti devo giocarmi altre carte, che sono quelle che dicevo prima.
0: Che è quella della definizione dei muscoli, no?
9: Sì, c'è sta pensiero dove basta che tu vai in palestra, allora automaticamente basta che ti impegni e puoi arrivare dove vuoi. No, in realtà non è questa. Come comincio a giocare a calcio divento automaticamente come
0: ma
9: Messi.
0: Ma si guadagna tanto? Nelle gare?
9: Io sono sincero, mai avrei pensato di raggiungere una... tranquillità e stabilità economica,
2: sì, con quella che ho
0: alzato. Minchia, dal polso c'hai.
2: Ah, ma appunto, parlando di stabilità.
0: È un Jaguar quello.
2: Minchia, ma anche di più.
0: Anche un Mercedes.
2: Sì, sì. Volevo chiederti una cosa. Io sono fan di quello che fa The Richer.
0: Minchia, bellissimo.
2: Per me lui, io lo adoro alla follia. No, lui c'ha questo fare, è un buono, però questo fare
0: è
2: molto.
0: È una serie di Amazon per chi non l'avesse vista.
2: Lui è enorme.
0: Richer si chiama, sì.
2: Si chiama proprio Richer lui.
0: Sì, sì, Richer.
2: Non ti hanno mai proposto nel mercato americano di partecipare a delle pellicole del genere, o anche nel mercato italiano? Perché la faccia ce l'hai.
9: No, americano no, italiano sì.
2: Temptation Island no. Una, provato.
9: No, mi hanno chiesto pure quello, ma non mi sono sentito di confare molto.
0: Pensavo più Don Matteo.
2: No, però sì, lui è stato aperto che picchia i cattivi. Don Matteo bot con letto bianco così. Cazzo.
4: Ma è vero che non riesci a grattarti la schiena?
9: No, non ce la faccio.
0: Dai, prova, dai, no. Prova.
9: No.
0: Prova.
10: Guarda che bravo che sono.
2: Anche con la tua
0: ci arriva.
9: Ci sono dei comodissimi muri per questo.
2: Sì, ma li ammazzo.
0: Sei un orso, un orso. Però allora anch'io ho preparato delle domande molto semplici, tipo dove cazzo compri le camicie?
9: Me le faccio fare tutte.
0: Ok. Riesci a dormire a pancia in giù?
9: Con tre cuscini.
0: Con tre cuscini.
1: Ah, sì.
0: Vabbè, grattarti la schiena, abbiamo già risposto. In aereo entri normalmente nel sedile economy, no, o devi separare il business?
9: Ebbi una discussione, un deferimento da parte di Ryanair perché...
0: Non ci stavi?
9: No, volevano che comprassi il doppio posto.
0: No!
9: Sì, giuro.
0: Che merda.
9: Poi cambiarono idea, ma ci fu...
1: Però devi prendere sempre il posto a fianco al nano.
11: Ehi, per piacere,
1: tu dovresti far mettere
0: poi
1: sui voli la funzione vicino al nano e tu siedi lì.
2: Sì, questa, le segnala.
0: Questa è una domanda seria, però. Quanto cambia il tuo peso tra off season e giorno della gara?
9: 138-140 kg in off season, 116-117 in gara.
0: Ah, quindi ti asciughi di brutto? Cazzo, che bello.
1: Cioè, perdi 20-30 kg di massa magra, la massa grassa.
9: La maggior parte è acqua. Non abbiamo molto grasso.
1: Che cazzo fai? C'è un rubinetto, svuoti le bottiglie.
9: Una spugna.
0: Eh sì, c'è la davanti. C'è la canna dell'acqua.
1: Ma tu sei quelli che sta nella vasca di sale prima di...
9: No, neanche le robe fredde, no.
0: Qua, vabbè, questa è una curiosità. Cioè, quando vai al ristorante puoi davvero mangiare quello che vuoi o devi
9: in
0: stare
9: off season, molto... Assolutamente.
0: Off season, ok. Hai mai rotto per sbaglio una sedia o un letto semplicemente sedendoti sopra?
9: Sì.
0: Ok.
1: Se faccio una domanda intermezzo. Come fate a pulirvi il sedere?
9: No, no, no, anche questo.
0: No, era
9: che difficoltà c'è? Scusa, cioè, la schiena ok, ma...
1: Non ci arrivi.
9: Ma
1: non ci arrivi.
9: No, ma
1: non fai il furo, non ci arrivi.
0: Spazzate il culo.
1: Portate un cesso.
9: Ma
1: non onda seduto.
0: Però pensa, cioè, quando lui si fa una sega, cioè noi quando facciamo la sega siamo lì.
1: La sua non è una sega, la sua è un abbattimento forestale.
0: Cioè, lui è un è tipo vedere Ercole, capito?
1: Sì, ma lui la chiama squat al cazzo.
0: Con una colonna corinzia. Noi siamo dei...
1: Tu fai sì. Però è interessante, col sesso, cioè, devi avere delle donne fatte d'acciaio, perché...
9: No, sono molto delicato.
1: Ma che cazzo dici? Ma anche la chiave nella toppa scuola la porta. Tu.
9: Scusami.
0: No, ma
9: sono l'emblema della delicatezza.
0: È vero.
1: Ma sì. Ti faccio una domanda invece.
0: Però la forza che hai, cazzo, anche cioè, la durata.
1: Non si stacca la spina dorsale.
0: Non è aumentata da quando sei culturista.
9: La durata o la forza?
0: Tutte e due. Cioè
9: la durata, no. Cardio.
0: Se no diventavo culturista. Perché io ho tutto compreso. Cioè, spogliarsi, farsi la sigaretta, le coccole.
9: 7 minuti.
0: No.
1: Sette minuti al mese.
0: Sette minuti, se sommi tutto il mese, siamo su 2 minuti e mezzo, 3 massimo. Proprio.
1: Domanda, ma mal di schiena?
9: Una cifra. Sì. Dolori ovunque.
0: Ma quanti anni hai tu adesso?
9: 39.
1: Allora, minchia, 39 tirare.
0: Mio zio 86 è una baracca adesso, perché fuori far pesi,
9: no? 86 anni, povero.
0: No, ho capito, però c'ha tutti i dolori,
1: naturale lunga vita. Che cazzo è?
0: Perché iniziano a venirti i dolori, principe egiziano.
9: Anche se i dolori più grossi derivano dal judo, tipo io ho le mani distrutte, ma per il judo.
1: Sai che pensavo che fosse il mio collo.
9: Sì.
1: Ma senti, ma non hai paura di fare la fine di Russell Crowe? Che lui si è smesso di allenarsi per un infortunio. Gli è rimasto il metabolismo. Lui mangiava per 6.000 calorie, gli è sceso a 1.200.
0: Adesso è una palla di merda. Sì.
9: No, tra l'altro, io penso parecchie volte al mio ritiro, perché non sarà una roba a lungo termine.
1: Non è facile.
9: Sono dell'ambiente, lavoro nell'ambiente, è difficile che io abbia la possibilità di lasciarmi andare. Comunque devi sempre mantenere una certa fisicità.
1: Certo, dopo danza classica, giusto fai?
9: Ritmica. Con i nastri e le palline.
0: Senti, ti possiamo chiedere un favore? Noi facciamo un blocco che si chiama Sii Uomo, Be a Man, no? Siccome questa bella vocione, mi sembri anche molto intelligente. Cioè, pensavamo arrivasse qua un ritardato grosso.
1: Invece non sei così grosso. Non c'è il telecomando nelle mani di chi ti ha accompagnato.
0: No, cazzo, sei una bella persona, piacevole, ti terrei tutta la... È raro che ci troviamo così bene. Allora, lui ti ha scritto delle regole che dovresti leggere da vero uomo, ok?
12: Con quella voce così.
0: Beh, fagli sentire una a caso, dai.
13: Ne faccio sentire una, perché poi c'è sempre il tormentone che è sì uomo. Quindi devi dire questa roba tipo: se devi sollevare un grosso peso, non chiedere aiuto a nessuno. Spaccati quella fottutissima schiena! Sì, uomo!
0: Ok. Vai. Aspetta,
13: sei testosteronico?
0: Aspetta,
1: Questa...
9: Per forza.
1: Questa si chiama A.
0: Aspetta che metti la sigla.
1: Dai, sigla,
0: attenzione, vai.
14: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
0: Vai.
7: Se lei ti dice che, che le piacciono le vene, falle vedere le emorroidi. Sì, uomo.
0: Bella, vai.
7: Nei bagni pubblici, caga con la porta aperta. Sì, uomo.
2: Bravo, vero, bisogna far vedere.
7: Se ai tuoi amici non piace la tua ragazza, lasciala e fatti una delle loro. Sì, uomo.
2: Bravo. Democrazia.
7: Non mangiare il miele, mangia le api. Sì, uomo. Se lei ti invita a casa sua e ti dice di portare le protezioni, presentati in armatura medievale. Sì, uomo.
0: Giusto.
7: Questa mi tocca profondamente. Non piangere mai, tranne quando vedi il finale di Dragon Ball. Sì, uomo.
2: Ti uccide quello.
7: Non usare la vasellina, usa lo svitol. Sì, uomo.
0: L'ultima?
2: Vai. Lo so.
0: È dura? Vai. Via.
2: Succede anche ai professionisti.
7: Se lei non ingoia, fallo tu. Sei uomo.
0: Cioè, tra l'altro, st'idea qua ce l'ha data, pensa, Rovazzi, perché lui seguiva questo tizio, cioè uno su Instagram.
2: Sì.
0: Fa molto ridere, che lo fa in inglese, no? Ieri te l'ho girata una, quella del cane.
2: Sì.
0: Se vedi il tuo cane che sta cagando in giardino,
2: caga con lui,
0: era bellissimo. Sì, uomo. Vabbè, quindi parti per Mister Olimpia.
9: Per Las Vegas domani.
0: Las Vegas, devi ascoltare la 99.7 Las Vegas.
9: Ok.
0: Che è la mia radio, ok.
2: Mi porti una birra? Cosa c'è a Las Vegas?
11: Datemi 20 euro sul 40.
0: Ma sono le puttane. Ma guarda che la gente pensa che Las Vegas sia soltanto lo strip dove ci sono.
2: Troie, cocaina. Locali,
0: vabbè, ci sono i casino. Cioè, ma Las Vegas, la città dove vive la gente, è bellissima.
2: È piena di cultura, ragazzi.
0: Ma no, non è piena di cultura.
2: Le case delle puttane.
0: Ma no. Sono dei bei villaggi, cioè.
9: Ma anche quelle Red Rock, la Death Valley, sono posti molto belli. Sono a distanza di un'ora comunque.
0: Esatto, puoi andare a sciare tu d'inverno.
2: Ma anche in albergo.
0: Col naso, certo.
2: Fai delle piste corte.
0: Oh, in bocca al lupo, dicono che lo zoo porti molto bene. Quindi se vinci devi tornare e portare qua la coppa e celebriamo insieme.
2: Comunque orgoglio italiano, ragazzi.
0: Figa. Sì,
9: Grazie perché mille.
0: Perché
9: grazie.
0: Ti stai toccando il
2: cazzo? No, si è inchinato come si fa col judo.
9: Sì, è la
2: judo sì. Mia figlia fa judo, lo unge come un cuoio ormai.
0: Grazie ancora Andrea Presti nello Zoo di 105. In bocca al lupo, spacca tutto.
2: Grazie, grazie Andrea.
0: Fagli un orologio, Paolo.
2: Ciao Andrea, grazie.
0: Senti, dobbiamo scegliere tra. Aspetta, dove sono i blocchi?
2: No, basta, andiamo in pubblicità e li mettiamo dopo.
0: Ma no, dai, ci sta, siamo ai 26, c'hai 10 minuti.
2: Che miseria.
0: Dai, un bel. Metti Gnagno che parla del mio dente, cazzo.
2: Va bene,
0: dai.
2: Mettiamo Gnagno che parla del tuo dente. Attenzione.
0: Sì, dai.
2: Quanto costa?
0: Madonna, ma lui non passa nello studio, hai visto che roba?
2: Ah, no. Ecco, non era andata via la luce.
12: Allora andiamo subito.
0: Andiamo, vai.
15: Al di là di ciò che l'uomo conosce, oltre gli orizzonti, dove tutto diventa niente e niente diventa tutto.

0: 6.
1: Oppure
0: ai confini del cosmo.
2: Ma nella sigla.
3: E ben ritrovati in questo meriggio, miei piccoli adepti della gnagnitudine, sempre a sentire la grande storia dello zoo. Dopo aver fatto la prima del musical, i ragazzi devono partire col tour, visto che hanno vinto la maxi scommessa con i piani alti. Ma prima di questa partenza, che li porterà in tutti gli angoli remoti di Pavia, devono essere sicuri di avere tutto in regola, quindi partono con esami, mica esami, eccetera eccetera. Perché in fondo sono delle vecchie merde.
4: Allora ragazzi, visto che staremo in giro per molto tempo, mesi, forse anni, dobbiamo essere certi di fare tutti i nostri vari accertamenti, pube pube pelo in culo.
5: Gasi, io mi faccio installare un Dyson nel naso in caspiro.
6: Bellini, io invece mi faccio controllare il mio povero fegato spappolato.
4: Io invece non ho grossi problemi, Venezuela merda.
3: Marchino torna a casa, nella serenità della sua dimora, insieme alla Stefi, la sua dolce mogliettina fighettina.
7: Allora, Marchino, mio amore bello, sei sicuro di non voler fare degli esami di qualche tipo? Il tour potrebbe durare mesi, forse anni.
4: Ma sì, Stefi, non ho problemi particolari, merda.
7: E allora, cosa stai aspettando, a sbattermi come il mignolino del piede contro l'angolo del letto?
4: Scusa, sto montando le scenette, cazzo merda culo, non ho capito, cosa vuoi?
7: Che mi scopi, porco di... spaccami tutta, brutto figlio di puttana, e fammi gridare il tuo nome in un tripudio di sbarra selvaggia!
4: Oh, sì, arrivo!
3: Con un salto alla Lupin, Marco lascia i suoi vestiti per terra e in un attimo è nudo e si tuffa nel letto, proprio come Lupin.
4: Allora, sei pronta a sentire il mio immenso pisello?
7: Non vedo l'ora, fammi tua...
4: Limonami tutto!
7: Fermo, Marco, ma... perché il tuo alito sta di merda?
4: Oggi non ne ho mangiata.
7: Vabbè, dai, senti, cominciamo con un bel pompinone.
4: Oh, sì, vai.
7: Ma perché non ti si drizza?
4: Non lo so.
7: Senti, basta adesso, mi hai stufato. E l'alito, il cazzo mollo. Basta, gioco con Mr. Jingles, il mio amico di gomma.
4: Oh, porca merda. Cazzo culo.
3: Sconsolato, Marco si mette sul divano con la TV accesa.
4: Ma porca miseria, che diavolo mi succede?
8: Ehi tu! Sì, dico a te sul divano immerso nei tuoi problemi personali legati al sesso con tua moglie. Hai problemi di alito?
4: Che spot incredibilmente preciso. Sì.
8: Non ti tira più l'uccello?
4: Sì.
8: E magari ti chiami Marco Mazzoli?
4: Porca troia, sì.
8: Allora passa da noi della clinica del sorriso rettale del dottor Spartifalli.
4: Il dottor Spartifalli?
8: Proprio io, il dottor Spartifalli. L'unico dottore specializzato in dentistica e disfunzione erettile. Forza, che aspetti? Chiama subito il numero in sovraimpressione.
3: Marco chiama e fissa un appuntamento e con un magico cambio di scena eccoci nella clinica del sorriso rettale del dottor Spartifalli.
4: Buongiorno, sono Marco Mazzoli, ho un appuntamento col dottor Spartifalli, finocchio fagotto barlotto.
9: Salve, sono la sexy segretaria del dottor Spartifalli, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Giusto. Un attimo, il dottore sarà subito da lei.
8: Eccolo qui, Marco Mazzoli, grandissimo, io vi ascolto tutte le mattine. Forza, vieni.
4: Senta, Doc, io non sono mai andato dal dentista.
8: Non preoccuparti, forza, apri la bocca. Che puzza, non usi molto il dentifricio, eh?
4: Non lo uso proprio.
8: Ok, allora dovrò spaccarti tutti i denti e sostituirteli con questo unico enorme dentone. E allora?
4: Beh, non male questo unico grande dentone.
8: Bene, ora passiamo alla prostata.
4: Ma che razza di dottore è lei?
8: Il migliore del mondo! Forza, giù i pantaloni! Ok, con lo stimolo della prostata può capitare che ti venga il cazzo duro, quindi cerca di resistere, mi raccomando, Claudio.
4: Ma io mi chiamo Marco.
8: Lo so, io sono Claudio. E infiliamo, ecco qua. Allora, ecco qui il problema, la valvolina della pressione. Bisogna girarla e...
4: Ma che cazzo sono, una caldaia?
8: Chi è il dottore qui? Un secondo solo e... finito!
4: Sicuro di aver finito? Non vuole fare un altro giro? Io darei un'altra controllata.
8: No. No, lei è un uomo nuovo ora. Non dovrò più farle nulla.
4: Oh, peccato.
3: Marco è un uomo nuovo, tutto rimesso a puntino e pronto ad affrontare la grande sfida del tour. Ricordatevi, signori in ascolto, la prevenzione è importante. Ma sentiamo la testimonianza della Steffi. Com'è andata quando è tornato?
7: Alla grandissima! Mi ha spaccato di cazzo, però mi ha chiesto di infilargli le dita in culo e di chiamarlo dottor Spartifalli. Ah boh, in ogni caso, la prevenzione è importante.
3: Brava ragazza, avanti tutta, proud tu pignagno.
0: Pignagno sei, gnagno sei, sei sei, l'hai ascoltato quindi tu non sei gay.
4: È andata così, eh? È andata tutta
1: così. È andata così,
4: così
1: ma fa male. Come
4: torniamo tra pochissimo, restate lì, vai Pizzuzzo.
2: Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
0: Noi siamo
10: in 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Yuhu! C'è nessuno!
14: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
17: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
16: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
17: Riapre la casa, riparte lo show.
16: Da stasera, prima serata, Canale 5.
18: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
19: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
22: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
24: Che operatore hai per la luce?
25: Ottima.
24: E per il gas?
25: Ottima.
24: Internet?
25: Ottima.
24: Mobile?
25: Indovina?
24: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
25: Davvero!
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Quando l'ho messa la prima volta, ti ricordi? Nello zoo, tutti il disco di merda. Il disco più suonato in tutte le discoteche del mondo. Merda.
1: Comunque, secondo me, questo disco.
0: Cosa?
2: Cosa? Sai che sono d'accordo con te.
0: Sai che questa canzone in realtà nasce con Suno?
1: Sì, lo so, questo lo so.
0: Suno è un software per far canzoni con l'intelligenza artificiale. L'ha fatta questo, che poi non è Ugel, un altro produttore.
3: Engel.
0: Eh sì, esatto, Imael Engel, e gliel'ha fatta sentire Ugel. Ugel ha detto
2: Ugel.
0: Gli ha detto: senti, comunque, se non ci mettiamo la mano umana, sta canzone non la passano da nessuna parte.
4: E io che sono Ugel a primavera,
0: Ugel, mica c'ho un Ugel grosso così. Ha chiamato Oltre a te e hanno fatto.
2: E la voce è sempre quella di Suno, perché c'è uscita nelle altre canzoni che abbiamo fatto.
0: Quella parte lì sì, ma quando canta è.
2: No, no, è la voce di Suno.
0: Ma la regola, diciamo, soprattutto per Spotify, se tu vuoi pubblicare una canzone e far sì che Spotify la spinga, deve esserci almeno un elemento umano. Che sia uno strumento suonato da un uomo.
4: Io metto il pane.
0: Il pane, va bene.
4: Metto un pezzo di pane.
2: Io sogno veramente che ci sia invece un'applicazione di streaming che tutte queste regole del cazzo non ce li ha.
0: Sai che forse esiste, si chiama Spotify.
2: Presto ti darà la possibilità, te che ascolti, anche di caricare i tuoi brani. E anche se le fai in cantina ruttando, va bene lo stesso.
0: Va bene, noi non siamo razzisti, hai capito?
2: Non abbiamo gli algoritmi, noi non siamo per lo show business.
4: Bravo. Tra l'altro, da ottobre sarà disponibile la funzione singhiozzo per sentire le stesse canzoni, ma con il cantante che
0: bello,
4: ogni tanto
0: bello.
4: È per dare un po' di varietà.
1: Allora, diamo un'anticipazione: questa settimana uscirà un album che si chiama Tecno Troia. Bellissimo.
2: Stavo sentendo prima.
0: Grazie, ma è sempre per tornare al discorso delle madri.
1: Bravo. Benissimo, okay, collega.
0: Collega sui magici megacicli.
1: È incredibile, collega.
0: Senti, allora, uno studio ha confermato che gli uomini che ascoltano le loro mogli. Mamma mia, dopo sta notizia siamo rovinati.
5: È vero. Però,
0: Stai zitta, stronza. Gli uomini che ascoltano le loro mogli sono tra i più di successo al mondo. E purtroppo c'è anche un lungo elenco. Perché vedi la chicca quando trova queste robe qua, poi ti trova anche.
5: Inzaccata.
4: Centinaia di pagine.
0: Allora, classifica delle donne e mogli più influenti nel mondo. Al primo posto, però, vedi, scusa, tu hai messo Melinda Gates, che è la moglie, è stata la moglie di Bill Gates. Da cui lei ha divorziato a un certo punto. Però effettivamente lui è diventato quello che è diventato quando stava con lei.
4: Cioè miope.
0: No.
4: Ah, ok, scusa.
0: È sempre stato un uomo di merda.
4: È miope.
0: Però lascia stare il fatto che lui abbia fatto le robe terrificanti.
4: Vabbè.
0: Però lui comunque è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo. Ed è, lo dice spesso lui, è merito di sua moglie. Poi ovviamente, come tutti gli uomini, quando noi invecchiamo diventiamo interessanti. Se aggiungi anche il portafoglio pieno è fatto.
4: Invece lei è una baracca.
0: La donna si sfaglia.
4: È la baracca, diciamo.
0: Esatto.
1: Si deve truccare.
0: Quindi, approfitta ancora che sei un bel fighino per farti spanare l'ano, perché tra un po' Tocchi inizierà a guardarsi intorno.
2: No, ma anche Tocchi sta diventando una merda.
0: No, non è vero. Poi questa non so chi cazzo sia.
4: Leggi.
0: Mackenzie Scott.
4: Mackenzie?
0: Chi è?
5: Come sopra.
0: Ah, la moglie di Jeff Bezos. L'ex moglie, la prima.
5: Di Jeff Bezos.
0: Non so se avete visto il film più brutto della storia su Amazon, che racconta la storia del proprietario di Amazon. Che tu dici, cazzo, è l'uomo, è stato l'uomo più ricco del mondo, se non sbaglio, secondo adesso,
4: sì.
0: No? Hai una piattaforma che vale billions, devi fare un film sulla tua storia, prenditi degli attori della Madonna. No, ha preso solo attori di merda, una regia di merda raccontata malissimo, però comunque.
4: Ma anche questo fatto che lui trova Amazon dentro questo smeraldo in fondo a una piramide azteca non è credibile.
0: No, poi c'è Lorraine Powell Jobs, che è la moglie di Steve Jobs.
4: Sì.
0: Però non so quanto lei abbia influito sul suo.
4: Ma allora, lei non gli ha rotto i coglioni?
5: ti ho scritto perché sono influenti.
0: Vediamo, aspetta, dov'è? Lorraine Jobs.
5: È una delle figure più potenti della finanza. Imprenditrice, investitrice, la fondatrice e presidente. Cioè, sono tutte donne che comunque sono influenti nel mondo per associazioni, organizzazioni.
0: Ma lei è diventata quello che è diventato perché era la moglie di, o lo era già prima?
5: Erano già prima.
0: Anche mia moglie va in giro a menarsela, no? Perché qua sono i zotti fanzo, quindi è tutto suo, no? Capito?
4: Ma in realtà, tutto di Paolo.
0: Sono tutte idee di Paolo che lei si è inculata.
4: Poi ha depositato a nome suo facendole fallire.
2: Grazie per averlo ammesso.
0: Vabbè, io lo ammetto, io mi incazzo anche.
4: Poi ci guadagna, ma.
2: Appestiamo, cazzo.
0: Appestiamo.
1: Dai, no, violenza no, dai.
0: Schiaffi.
2: Allora inculala. Tu vuoi farlo?
0: Vabbè, però ti chiamo in videochiamata e vedi solo me perché sono geloso.
2: Sì, allora fai la videochiamata di gruppo.
1: Anche Wender. Sì, tutti una
0: cosa. Vabbè, veloce, c'è la moglie di George Lucas, che è quello che ha fatto Guerre Stellari, la moglie di, che è un cesso di merda, vabbè che lui è brutto, però è pieno di grano.
2: No, però l'ha ispirato per il bar di Guerre
0: Mark
2: Stellari.
0: Zuckerberg, dicevo. E poi chi c'è ancora veloce?
2: Amal Clooney.
0: Vabbè, quello, questo qua, come cazzo si chiama?
2: Chi è?
0: François-Henri Pinault.
2: Pinault, quello di Pinault di Pinault che fa il vino.
0: George Clooney no, però non me lo puoi mettere, fro, dai.
2: Cosa?
1: Ma cosa?
2: Fronte
1: ha studiato Freud.
0: Freud, lui è Freud. Freud. Dai. Ma dai, ma lo sappiamo tutti che le donne erano delle
2: Vabbè, ma guarda che non è facile stare con un Freud. Cioè, nel senso, tra l'altro un bel Freud. Perché tu sei a letto e dici, adesso mi faccio due salti sul Freud. E invece lui, no, dici, guarda, sono Freud. Non posso psicanalizzarti, certo. Né psic, né analizzarti.
3: Bravo, c'è una donna, che capisce bene gli uomini.
0: Adesso abbiamo un nuovo collegamento con un nuovo podcast. Lei si chiama Lola Manola e questo è il suo, è il primo episodio di questo podcast.
1: Lei dà consigli alle donne
0: per capire gli uomini. Prego, Pippo, andiamo.
6: Lola Manola. Quello che gli uomini non hanno mai avuto il coraggio di confessare.
0: Bella voce.
6: Puntata 1. Cosa piace davvero agli uomini nel sesso? Voi pensate di conoscere gli uomini. Pensate che gli bastino due tette, un culo e 5 minuti di silenzio. Sbagliato.
0: No, invece sì.
6: L'uomo è una creatura complicatissima.
0: Ma
6: io vi darò i migliori consigli per farlo veramente impazzire. Partiamo dai preliminari. La donna pensa, baci, carezze. L'uomo invece sogna una cosa sola, un calcio fortissimo nei coglioni. Se dopo il primo calcio riesci ancora a respirare, significa che non sei stata abbastanza sensuale. Secondo segreto, le parole sporche. Vi hanno sempre raccontato che agli uomini piace sentirsi dire: sei grosso, sei potente, fammi tua, balle. Le vere frasi erotiche sono: hai pagato il bollo?
2: No.
6: Hai chiamato tua madre? Ti ho distrutto la macchina contro un muro e soprattutto domani andiamo a teatro. A quel punto l'uomo entra in uno stato mentale che la scienza non è ancora riuscita a spiegare.
0: Ma non è vero.
6: Poi c'è il sesso orale. Molti pensano che l'uomo cerchi tecniche particolari, movimenti, ritmo, esperienza. Assolutamente no. Nel momento più delicato, quello che desidera veramente è un morso fortissimo sulla cappella.
2: Ma no!
6: Lui spalancherà gli occhi. Inizierà a bestemmiare tutti i santi dell'universo mentre perderà litri e litri di sangue e penserà: finalmente una che sa cosa piace agli uomini.
2: No!
6: E arriviamo alle fantasie più intime. Bondage? No. Giochi di ruolo? Roba vecchia. Il vero sogno erotico maschile è fare sesso con una donna che non si lava la bresaola da 15 giorni. Mamma mia, quanto lo fa arrapare quel profumo a metà tra tonno e cadavere. Ma esiste una tecnica capace di far impazzire qualunque uomo. Guardalo intensamente negli occhi. E piantagli un altro calcio.
2: No.
6: I coglioni fortissimi.
2: No.
6: Questa volta con le scarpe a punta. È una tecnica talmente potente che in alcuni casi l'erezione dura per ore.
2: No,
1: non credo.
6: E se dopo tutto questo ti rimane ancora lì, finisci lo scorreggiandogli in faccia con schizzi marroni. Io sono Lola Manola. Quella che vi dà i consigli giusti per far impazzire il vostro uomo. Io vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata del mio podcast.
0: Molto brava, devo dire, molto brava.
2: Sì,
0: lei che tutte le cose che lei ha elencato le fa già mia moglie, compreso lo squiccio. Intanto mi sveglio di notte perché fa delle robe.
1: Si alzano le coperte.
0: Porca troia. Io penso. Poi lei dice: no, no, è stato il cane. Dico: no, no, non è il cane. Che faccia che c'hai oggi?
2: Stavo pensando alla Manola.
0: Cioè, in che senso?
2: Mi piacevano tutti.
0: Ma a proposito di Manola, oggi finalmente da Roma è venuta a Milano. Io l'adoro lei. Secondo
2: molto
0: me
2: quella, simpatica.
0: Quella che fa il programma che non ascolta nessuno se non per lei. Scherzo, dai, la sai che Ross lo amo, gli voglio bene. Anche se, poverino, ha questo handicap che è comunista, per il resto gli voglio bene.
2: È un grande professionista.
0: E lei, a parte che siamo finiti sui giornali quest'estate.
2: Tu e lei?
0: Sì! perché per la, quando è venuta da noi che le ho chiesto, ma tu non hai mai visto il cazzo? Tutti maschilismo e roba, invece lei ha smentito tutto.
4: L'aveva visto.
0: Però
4: l'aveva visto.
0: Certo, è stata lei a dirmelo. No, la domanda che ci siamo fatti tutti è: tu te la faresti lei?
4: Ma io te l'ho detto, no, non te lo posso dire come te l'ho detto stamattina.
0: No, dillo magari girandoci intorno.
4: Allora, diciamo che concentrerei tutta la mia violenza.
0: No, violenza no.
4: Sessuale. Ah, cioè, ok. La mia incredibile forza sessuale.
0: La tua prestazione.
4: Su una particolare pratica. Non molto
1: in voga. Quello che gridava in corridoio.
0: Quella che piace a.
4: Quella che. Sì, esatto, che la equipara in qualche modo alla chicca.
5: Non avete capito niente.
0: In che senso, scusa?
5: Non avete capito niente.
0: No, tuo marito ha ammesso. Che?
5: Mio marito è sempre ubriaco.
0: Quindi... Ma che frase è? Mio marito è sempre ubriaco.
3: Chiusura col botto.
2: Grande chicca.
0: Ma che frase è, mio marito?
2: La regione la chicca.
0: È furba.
3: Dai, andiamo a bere con Tocchi. Andiamo.
2: Dai, vai, spritz.
0: Tu faresti l'amore con
2: Fabio? Sono sempre ubriaco.
0: Con Fabio Lisei.
2: Sempre ubriaco. Sono sempre ubriaco.
0: Riusciresti da ubriaco?
2: Sì, sì, sì. Sì, sì, ubriacatemi, dai.
0: Ma veramente?
2: Sì,
3: dai,
2: sì.
3: Andiamo.
0: Ma tu, tu vorresti da ubriaco?
2: Sì, sì, sì. Sì, sì, ubriacatemi, dai.
0: Ma veramente?
2: Sì,
3: dai,
2: sì.
3: Andiamo.
0: Ma tu vorresti prenderlo o darlo?
2: Ma no.

0: Deliziosa frutta in pezzi o cioccolato. Belle buone Galbusera. Per la tua colazione tutti i giorni, dove vuoi.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi. Grande fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da stasera, prima serata, Canale 5.
11: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
13: Ma che pelle stupenda!
14: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
13: Ah, quale?
14: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
13: Corro subito nelle profumerie Naima!
14: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
17: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita.

0: passo dopo passo.
1: Baby Steps, Olivia Dean.
0: Anche questa mi piacerebbe trovarci un significato.
1: Adesso la travisiamo.
0: Adesso la travisiamo in qualche modo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buon giovedì.
1: Sì.
0: È il 17.
2: Tuo.
1: E sono le 16:01.
0: Ecco.
1: Andiamo. Avanti tutta. Ladies and gentlemen. Grande puntata.
0: From the Radio 105 Main Studio 105
1: Music and Cars
0: 1, 2, 3
3: 105 Music and Cars 105 Music and Cars.
1: La musique et les voitures.
0: In spagnolo?
1: Musica e coches. Che brutto.
0: Music.
1: Coches, carros, depende de donde.
0: De donde la prende.
1: De donde, sì,
0: e depende, e certo che depende. Buongiorno Lodo.
1: Buongiorno Darione, come stiamo? Che magro che sei oggi.
0: Sono magro, sì, ieri dopo la diretta
1: che belle cose.
0: È stato meraviglioso.
1: Ma ti sei fatto un viaggio anche, dai.
0: Mi sono fatto un viaggione pazzesco ieri, sì.
1: Che bello,
0: sì.
1: Hai visto i draghi che volano?
0: Non ho visto niente in realtà. Mi ricordo che mi hanno accompagnato in ospedale. Sono uscito dall'ospedale senza ricordarmi nient'altro.
1: Ma molto più magro.
0: Ma molto
1: e
0: più
1: pulito
0: magro.
1: Intestinalmente parlando.
0: Ma perché questa canzone?
2: Voglio che tu racconti.
0: No, dai.
2: Che cioè, tipo di pantaloni
0: dai,
2: ti hanno
0: dai,
2: dato?
0: Dai.
1: Dai, senza scendere nel dettaglio.
2: Vabbè, no. Si può dire.
0: Sì, praticamente, vabbè, insomma, ieri ho fatto un esame che dopo una certa età, insomma, sarebbe giusto fare per prevenzione. Ecco, un messaggio che ci tengo a dare è in generale.
1: Bravo.
0: Maschietti, le donne lo fanno molto di più, sono molto più attenti. Noi maschietti facciamo un po' più fatica.
1: Perché
0: magari
1: fate un po' di più gli orgogliosetti.
0: Sì, sì,
1: c'è questa concezione dell'uomo che non può essere toccato.
0: Che non deve chiedere mai.
1: Invaso, esatto, in nessun modo possibile. Ecco. È una grande cavolata.
0: È una minchiata
1: la prevenzione.
0: Esatto.
1: Vale per tutti e quindi è buona cosa.
0: Sì, e ieri quindi io sono andato a fare prevenzione, sono andato a controllare e quindi mi hanno dato questi pantaloncini,
1: sì,
0: diciamo chiusi davanti ma dietro
2: come quello dei Village People. Esatto.
1: Passava il vento.
0: Macho man. Vabbè.
1: Macho man.
0: Dunque tutto a posto signori.
1: Colonscopia.
0: Oggi mi sono svegliato tutto nuovo. Vabbè.
1: Beh, ma cosa hanno trovato in Stoccolma?
0: Ma no, ma adesso
1: scarpe vecchie, viti, bulloni.
0: Ma questo è un pezzo di polpetta del 1991.
1: Sappiamo che hai una digestione molto lenta.
0: Molto lenta, lenta e violenta.
1: Lenta e violenta.
0: Vabbè.
1: Ben ritrovati amici pancarsisti. Questo
0: ma si può?
1: Giovedì, no dai, andiamo avanti perché non possiamo scadere così.
0: Non posso fare il tuo meme preferito?
1: Il mio meme preferito è questo, lo può vedere solo chi ci segue,
0: sì,
1: sul 66 questo. Maradona che fa così.
0: Esatto.
1: Ma che stai a dire? Vabbè.
0: Va bene.
1: Allora, salutiamo tutti quanti, voi all'ascolto e il nostro fantastico team partendo da Antonio Pivatti.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, come stiamo?
2: Io sto bene, grazie.
1: Bene.
2: Tu come stai, Lodo?
1: Alla grande.
0: Da paura.
1: Sono veramente nel mio prime.
2: Sei nel prime?
0: Sì. Sì. Devo farti i complimenti per l'outfit.
1: Grazie.
0: Molto, molto, molto bello.
1: Ma grazie,
0: io
1: ma
0: oggi
1: che robe.
0: Invece sono venuto in radio
1: in pigiama.
2: C'è ancora il buco?
0: No, non è di quei pigiami col bottoncino e la toppa che si apre.
1: No, che carini, quelli dei cartoni animati di Disney
0: animati.
1: Vecchi.
0: Sì. No,
1: il
0: non
1: patellone,
0: è
1: che carino.
0: No, perché stasera c'è un evento legato al Mix Festival, che è il festival del cinema LGBTQ. E quindi qui a Milano.
2: Quindi tu hai pensato al Q.
0: Con la telescrivente col Q, sì.
2: Telescrivente col Q.
0: Esatto, va bene.
1: E salutiamo la nostra zia. Ciao zietta.
2: Che è nel chill oggi.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Sei nel chill?
2: Sei nel chill.
4: Sono molto felice, soprattutto perché
0: ma
4: tutta
0: perché
4: notte
0: urla?
4: Che guardo una foto che mi ha mandato Dario.
1: Che foto?
0: È la foto.
4: L'ha mandata a te?
0: Sì,
1: quella foto. Sì, perché ci ha tenuto a renderci partecipi del suo...
0: Tu l'hai vista, no? Non te l'ho fatta
1: del
0: vedere.
1: Suo intestino, foto che nessuno gli ha chiesto, no? Ecco, proprio ci ha inviato il referto con sì. la foto bella in 3D,
0: vabbè,
1: con i colori.
0: Se sembra qualsiasi altra cosa adesso, voglio dire, non è che hai una visione. Sì, comunque te l'ho mandata e poi ho pensato, forse non me l'ha richiesta, però...
1: No, ieri, no, quelle no. cose totalmente non
0: sì,
1: richieste.
0: Sì, detto, ma
1: e di cui
0: cazzo,
1: faresti
0: no.
1: a meno.
0: Esatto, però vabbè...
1: Ho fatto così.
0: Ma ero nel cillissimo ieri. Quando te l'ho mandata ero...
1: Tu eri su Saturno, veramente.
0: Esatto.
1: Allora, Darione, è arrivato il momento della santità. Della
0: esatto.
1: santità. Facilissimo oggi, ragazzi. Veramente ci
0: Dai.
1: Mettiamo 10 secondi se un po' vi impegnate. Allora, prima santa. Quella della pace è bianca e vola.
2: Colomba.
0: Bravissimo.
1: Sì?
2: Cos'è che hai detto, zia, scusa?
1: Bianca. Bianca. Beh,
0: zia,
1: oh,
0: forse
1: sì,
0: sei
1: dai.
0: Troppo nel chill.
2: No, hai detto bandiera forse.
0: No, vabbè, bianca ha detto. Vabbè, il secondo è facile, Pivaz, adesso lo capisci subito. Ma dai!
2: Roberto!
0: Esatto!
1: Bravo! Bravo!
0: E allora...
1: Colomba!
0: E... Ma dai!
1: Roberto!
0: Sono i santi di oggi.
5: Attenzione! Attenzione! La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.
6: Back to me. You play back to me.

0: E nel ricordarvi che è vicino Padova, l'Islanda, vi diamo il benvenuto a questa nuova puntata di Music and Cars. Giovedì 17 settembre.
1: Hai detto una cosa falsa e tendenziosa.
0: Che è vicino Padova all'Islanda.
1: È un pochino.
0: Ma non mi risulta. Cioè, adesso, ho le mie fonti.
1: Se tu credi a queste tendenze così popolari, a queste voci di corridoio.
0: L'ennesimo mito che mi sfati oggi.
1: Vedi.
0: E che mi sfiati.
1: No, meglio che io non sfiati. No, decisamente aspettiamo qualche giorno per sfiatare.
0: Hai sfiatato già abbastanza ieri. Comunque, a proposito di miti, tra l'altro, c'è un grandissimo mito che è stato sfiatato di recente attraverso uno studio condotto da questo gruppo internazionale di ricercatori, che ha ricostruito e analizzato quasi 300.000 chilometri di strade dell'impero romano.
1: Allora, no? Cosa si diceva? Cosa vi hanno sempre insegnato? No?
0: È che tutte le strade
1: portano a Roma.
0: Ok, e noi siamo cresciuti con questa convenzione,
1: sì,
0: che tu dovunque vai dritto, prima o poi
1: arrivi a Roma. Certo, anche se sei in Islanda, prima o poi ci arrivi a Roma, certo.
0: Prima passi da Padova e poi c'è subito Roma. E questa cosa non è vera, il risultato di questa ricerca è molto curioso. E, non solo le strade non erano tutte dritte, tirate con il righello come si pensava.
1: Ma sì, ma anche questa cosa, ma perché pensavano? Cioè, è vero, ci
0: ma
1: sono
0: ovvio,
1: dei pezzi dritti.
0: Scusa.
1: Però non era proprio così, anche perché fanno notare che comunque c'erano degli impedimenti fisici, quindi montagne, avvallamenti, cose di questo genere, che non permettevano strade dritte. I romani preferivano la strada dritta quando potevano.
0: Esatto, però davanti a, appunto, l'hai detto tu, montagne o non so, particolari morfologie del territorio, dovevano adattarsi alla conformazione del territorio.
1: Esatto.
0: E poi un'altra scoperta che hanno fatto è che Roma non era affatto lo snodo più strategico dell'impero. Città come Antiochia, Ankara, Bisanzio e Corinto potevano trovarsi in posizioni migliori per fare da ponte tra una parte e l'altra della rete.
1: Sì, anche perché stiamo parlando di un impero gigantesco a un certo punto. Quindi insomma,
0: infatti,
1: non è che Roma poteva essere il centro, arrivava fino a mezza Asia.
0: Ma è ovvio, raga, dai, c'era sta voglia di pompare Roma perché era la città.
1: Esatto, eterna.
0: Era the place to be, ma... niente, alla fin fine tutta fuffa. E quindi c'è caduto anche questo mito che
1: esatto,
0: non tutte le strade portano a Roma.
1: Cioè, dopo 2000 anni, l'ennesima cosa che abbiamo imparato fin da quando eravamo bambini, perché magari la maestra, i nostri genitori ci hanno detto una cosa e in realtà oggi scopriamo che non era vera. Da qui
0: quante
1: partiamo.
0: Quante cose abbiamo scoperto anche in tarda età, devo dire.
1: E beh, tipo?
0: Una cosa che ho scoperto abbastanza recentemente, la famosa leggenda delle tre ore per poter entrare a fare il bagno in mare.
1: Beh, quella sì, in effetti anch'io ci ho creduto per una vita, perché mia mamma era così.
0: No,
1: non entrare! Ma è vero che in Sicilia mangiavamo la peperonata, cioè qualsiasi cosa, per cui era anche un po' quello, secondo me. Però.
0: E in realtà varia molto da quello che mangi, da quanto mangi. Poi bisogna usare il buon senso, perché se ti sei sfondato di peperonata, parmigiana e pasta al forno e fuori fa molto molto molto caldo e il mare o l'acqua vicino a cui ti trovi è molto molto molto fredda, non è un'idea geniale entrarci di botto. Consigliano di entrarci in modo graduale, evitare i salti e i tuffi.
1: Io mi butto un po'
0: bagnandosi
1: d'acqua,
0: un po' prima.
1: Sì, esatto, sulle spalle, cose così.
0: Però dopo un pasto leggero non c'è nessun problema.
1: Ma si può ed è una di quelle cose che hai scoperto. Io ho scoperto per esempio che i regali a Natale, ma non lo dico perché magari ci sono dei bambini all'ascolto, me l'ho scoperto tipo un paio d'anni fa. Capito? Che non c'è. Deve pensarci la mia American Express.
0: Che non ti arrivano.
1: Esatto.
0: No, che quando si è adulti nessuno ti fa più i regali, li devi fare tu agli altri.
1: Quindi,
0: infatti,
1: amici fancarsisti, la domanda oggi è molto semplice e vogliamo veramente che entriate nei dettagli. Quali sono quelle cose che per una vita avete creduto che fossero vere e invece no? Non lo erano affatto.
0: E invece no, non c'è
1: nessuna verità. Va bene, 342 41 15
0: 105 105.
2: E che adesso arriva una bambina dall'Islanda. Ma sai dov'è l'Islanda?
3: Non è molto lontano l'Islanda,
1: no.
3: È vicino a Padova l'Islanda.
1: No. No, tra l'altro l'abbiamo visto lui
0: Ti
1: adesso
0: amo.
1: Com'è.
0: L'abbiamo googolato.
1: Mamma mia.
0: È cresciuto.
1: Male.
0: No.

0: casini.
1: A volte la vita ti pone davanti a dei casini, ma non perché tu voglia, è perché hai creduto a qualcuno che ti ha raccontato una cosa, ci hai sempre creduto, e poi qualcuno invece arriva e ti dice: non era
2: sai
1: così.
2: Che proprio no?
1: No.
2: Esatto. Nozioni che magari ci ha dato quando eravamo più piccoli la maestra, un genitore, un amico, l'abbiamo sentite mille volte, ma non abbiamo mai verificato la fonte e poi siamo caduti dal pero.
1: Quindi 342 41 15 105, quella scoperta recente che avete fatto di una cosa che pensavate vera e non lo era affatto. 105 Music and
3: Cars. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
6: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da stasera, prima serata, Canale 5.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: È permesso?
16: Ah, proprio lei!
15: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
16: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
15: E risparmia sulla bolletta.
16: Posso metterlo io?
15: È meglio applicato da un professionista.
16: Come lei?
15: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
18: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
21: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti: non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno fancarsisti. Io questa cosa non l'ho scoperta da poco, da adulto, l'ho scoperta quando ho iniziato l'università, perché anch'io pensavo fosse così. Sicuramente farò crollare un mondo, perché
1: Dio,
0: tutti chiamano quella che ufficialmente è la capovolta, la chiamano capriola.
1: La capriola, certo.
0: Non esiste, no. Per noi docenti di educazione fisica la capriola è la femmina del capriolo. Il corpo non si può capriolare, si può capovolgere.
2: Chi l'ha detto?
1: Il mio, ti giuro, si capriola.
0: Capovolta. Ciao Daniele, docente di educazione fisica di Torino.
1: Noi docenti, io Daniele, mi capriolo, ok?
2: Che sicumera! Allora, volevo anche rispondere a un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio anche piccato. Ha detto: allora, io pretendo che voi che parlate alla radio vi informiate meglio sulle cose che dite, perché quella roba lì,
1: perché
2: di Roma,
1: i romani, l'impero romano e dell'ottomano, delle un pippone di 20 minuti che noi non possiamo, cioè,
2: ascoltare tutto,
1: né ascoltare né riproporre la spiega in questi termini.
2: Allora, però ti dico la verità, sì, però se c'è uno studio che hanno fatto degli studiosi, dei geologi e dei cartografi, vuol
1: e
2: dire
1: degli
2: che
1: storici.
2: Esatto, era una cosa che interessava, cioè questa leggenda che le strade romane fossero tutte dritte così, probabilmente molti ci hanno sempre creduto.
1: Ma poi, come tutte le leggende, ha un fondo di verità.
2: Quindi abbiamo semplicemente ripreso una notizia che era, insomma, che uno studio, tra l'altro, adesso vi dico anche trattato da chi.
1: Vai, si è piccato Dario.
2: Esatto, la fonte primaria è di Apazu Brugman.
1: Chi?
2: Pubblicata su Network Science Reveals the Structure and Lacing Parents.
1: Cioè,
2: capito?
1: Ok, quindi noi abbiamo delle fonti certe e verificate.
2: Va bene.
1: Stiamo parlando di tutte quelle cose che per una vita avete dato per scontato fossero vere e poi all'improvviso crollato tutto. Tipo, io di recente ho scoperto che dietro al bancomat non c'è un omino che conta i soldi, certo. ti dà le cose. Giuro che l'ho creduto
2: per tanti anni, però
1: secondo me fino a 10 anni ci ho creduto.
2: Bene, brava Lodo.
1: Sono sempre stata una svegliona.
2: Molto bene, Sara.
3: Sì, ciao!
1: Ciao Sara!
3: Ciao Lodo!
2: Come stai?
3: Bene, voi come state?
1: Ma che bello che sei così felice e pimpante!
2: Esatto!
3: Sì, il mio sogno era parlare con Dario Spada!
1: E si è convertito in realtà,
2: allora,
1: Saretta!
3: Esatto!
2: Devo smontarti un mito, Sara!
1: Attenzione.
2: Dario Spada non esiste. In realtà sono
3: un fantoccio. Ma non è vero, mi hai anche risposto su Instagram.
1: È intelligenza artificiale.
2: È la deficienza artificiale.
1: Deficienza naturale.
2: Naturale, esatto. Allora, Saretta, che cosa hai scoperto da poco che ti è crollata addosso?
3: Allora, io niente, sono, cioè, forse frutto di tutte le pubblicità della TV che ho visto da bambina, da brava millennial.
2: Sì.
3: E praticamente io vedevo la pubblicità del riso Scotti con Gerry Scotti.
2: Certo.
3: E dicevo, vabbè, il riso Scotti è di Gerry Scotti.
1: È il suo riso.
3: Non fa una piega, è il suo riso, dottor Scotti, diceva la pubblicità.
2: Certo, e dottor quindi, Scotti. Sì.
3: Esatto, io sono sempre stata convinta, ma arci sicura, che questo riso Scotti fosse suo, fosse il suo marchio. Cioè,
2: doveva investire dei soldi, voglio dire, da qualche parte.
1: Doveva arrotondare.
2: Esatto, tutti quei soldini lì.
3: E poi niente, a più di 20 anni conosco mio fidanzato, che ora è il mio marito, e mi fa un giorno: guarda, amo, ma non è vero. Ma come non è vero? Ma non è possibile. Poi,
1: questa sicurezza.
3: Niente,
2: ma il tuo fidanzato si chiama Scotti di cognome, perché magari è il proprietario lui della.
1: O lavora nel mondo del riso?
3: No, anzi, assolutamente non c'entra niente. Però, cioè, lui è impiegato bancario, quindi potete immaginare con tutta la flemma del bancario che mi fa: no, questo non è vero.
2: Allora,
3: è una cosa che tu hai creduto per tutta la vita.
4: Dati alla mano, ti posso assicurare che questo riso non è del dottor Scotti, hai capito?
2: Così
1: posso
2: proprio
1: dire in tua difesa, che però secondo me è un errore in cui siamo incappati in molti.
2: Ah sì?
1: Ma tu non hai mai creduto, Darietto, che fosse di proprietà di Gerry Scotti?
2: No, perché lui parlava col dottor Scotti, quindi cosa parlava? Al telefono con se stesso?
1: Dottor Scotti!
2: Dottor Scotti, ha ragione lei! Allora ho detto, ma domani ci sarà qualcun altro.
1: È vero, effettivamente, ora che mi ci fate pensare, ci potevo arrivare.
2: Benissimo.
1: E invece no. Vabbè,
3: Saretta. Quindi no, niente. Poi dopo mi ha crollato il mito e lui mi fa: ma scusami, ma allora se i risoscotti di Jerry Scotti, la madre Ramazzotti è di Eros Ramazzotti?
2: Giustamente,
3: no.
2: Ma certo.
3: No.
2: Su quello, secondo me, c'è perché? Più possibilità in realtà che lui abbia delle quote. Eros,
1: adesso
2: devo dire.
1: Verifichiamo.
2: Vabbè, Sara, grazie.
1: Mitica Sara,
3: grazie a voi.
1: Un bacione, ciao.
3: Ciao,
2: ciao, ciao. Dai ragazzi, 342 41 15 105, quelle cose che avete scoperto non essere vere pur credendoci ciecamente.
1: Incredibile, non si finisce mai di imparare, vedi?
2: No, per esempio, io pensavo la terra fosse piatta, invece
1: no,
2: mi hanno detto
1: sì. Dai, per cortesia.

0: ciao, sono Simone da Picerno.
1: Ciao!
0: Trapiantato a Picerno, sono di Milano, ma
1: sì.
0: Io sapevo che si diceva un 2-3 stella,
2: no.
0: E invece un 2-3 stai là.
1: Stai là, ma ti rendi conto?
0: È crollato tutto.
2: Sì. Sì,
1: cioè,
2: sì.
1: Convinzioni che si sgretolano,
3: e
1: personalità costruite su certe certezze. E invece
2: crollano.
1: Crolla tutto.
2: Come l'impero romano, è crollato anche quello.
1: Non riprende
2: credo,
1: l'impero romano, che
2: no,
1: torna il professore a farci.
2: Non lo so, magari c'è ancora e sono io che sono ignorante. Prego, Pivaz.
3: No, quella di Biancaneve mi ha sconvolto.
2: Cioè?
3: E cosa diceva la strega cattiva?
1: Specchio, specchio delle mie brame.
3: No.
2: Delle mie brane.
1: Delle mie branche.
3: Era specchio servo.
2: Servo delle mie brame.
1: Sì, vero.
2: Sì, sì.
1: È vero.
2: Chi è la più bella del reame?
1: Sei tu.
2: Ma una più bella c'è, si chiama Biancaneve, sta con sette nani. Capito la signorina. Va bene, comunque falsi miti che avete scoperto essere proprio falsi.
1: 342 41 15 105
4: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor. Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione. Con sconti fino al 50%. In negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide fino al 23 settembre.
15: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hey! 105.
17: Hey! Radio 105. Proud to be different.
18: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao Lodo, ciao Darietti. A me è
1: Ciao.
0: caduto un mito quando Ambarabaci Cicocò, le tre civette sul Comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Invece facevano terrore con la
1: Sì,
0: figlia
1: sì.
0: del dottore.
1: Anche perché tre civette
0: Ciao
1: che fanno
0: belli, Luca
1: l'amore con...
0: Lomagna.
1: Cioè... Effettivamente non stava in piedi, ragazzi,
0: No.
1: come abbiamo fatto anche noi.
0: Ma è anche un'immagine abbastanza
1: Credo.
0: brutta, devo
1: Ma
0: dire.
1: l'immagine è orrenda, veramente
0: Tre civette sono lì e c'è sta povera figlia del dottore che poverina, se avete capito.
1: Che salutiamo, ci si
0: Salutiamo.
1: segue
0: Ha
1: sempre.
0: avuto
1: Vabbè.
0: un'infanzia orribile anche lei, devo dire.
1: La figlia del
0: Tremenda,
1: dottore.
0: tremenda. Sono arrivati anche dei messaggi di gente che ha scoperto per colpa nostra che si dice stai là, un, due, tre, stai là e non stella.
1: È
0: L'ascoltatore ci è
1: vero, è
0: rimasto
1: vero, è vero.
0: malissimo. Ma adesso l'ho scoperto, ma com'è possibile? È un po' così. Vabbè, purtroppo si scoprono alcune cose, però sei diventato adulto, amico. Pensa così. È il passaggio dall'età dell'innocenza all'età adulta.
1: Esatto,
0: Sì,
1: esattamente.
0: vabbè.
1: Abbiamo qualcuno con cui parlare da Milano, Massimo.
0: Massimo.
2: Ciao ragazzi,
1: Ciao
2: buongiorno.
1: Massimo, come
0: Buongiorno.
1: stiamo?
2: Bene, voi come state?
0: Abbastanza bene, devo dire.
1: Bene. Io un po' messi alla prova da tutte queste rivelazioni che anche noi qualcuna la stiamo scoprendo ora, però vediamo tu come ci
0: Tipo,
1: sorprendi.
0: ma voi lo sapevate che sotto il Polo Nord non c'è terra? Ok? Cioè, normalmente se tu scavi qui in Italia
1: Sì.
0: c'è terra, terra, terra
1: E
0: per
1: lì?
0: migliaia di chilometri. E lì c'è acqua. Quindi dopo uno
1: Cioè
0: strato di
1: galleggia,
0: galleggia, sì. Ce l'ha detto un ascoltatore, eh. Non me ne assumo la responsabilità, l'ho letto adesso. Non
1: Ecco.
0: ce lo tengo a dirlo perché poi si incazzano se magari è
1: sì,
0: una
1: stai
0: minchiata.
1: calmo. Allora,
0: Sì.
1: va bene, Massimo. Vai, raccontaci la tua
2: Eccomi.
1: storia.
2: Niente, semplicemente io ho fatto per un po' di anni ho studiato medicina tradizionale cinese
1: Sì?
2: e nelle lezioni con l'ortopedico ho scoperto che i nervi non si accavallano.
0: Vabbè,
2: Quando si dice ho un
0: mi
2: nervo
0: si è accavallato un
2: accavallato, mi
0: nervo,
2: fa
0: certo.
2: male,
0: Invece no?
2: esatto, non si accavallano, no,
1: Ma
2: sono
1: come?
2: contratture.
0: Ho
1: Sono
0: capito. Cioè,
1: contratture,
0: ma non c'è
1: certo,
0: modo
1: sì.
0: che il nervo si accavalli?
2: Non c'è
0: No,
2: modo
0: non
2: che
0: c'è
2: il
0: modo.
2: nervo si
1: Beh, qualcuno
2: accavalli.
1: nella storia si sarà accavallato, dai, un nervo ogni tanto,
0: Cioè, voglio
1: no?
0: dire, è successo di tutto. Adesso non lo so, ma magari, oh, sì, che ne sai, appunto,
1: Beh sì,
0: Alessandro
1: di
0: Magno.
1: leggende legate, perché proprio lui,
0: Che
1: di
0: ne so
1: leggende
0: io.
1: legate così al corpo umano ce ne sono tante. Io ho scoperto recentemente, giuro, che tipo le unghie non respirano. Sai che le donne spesso, che si fanno spesso la manicure, ogni tanto tolgono lo smalto e dicono perché così faccio respirare l'unghia.
0: L'unghia non respira.
1: Non respira, è una roba che sta lì, è
0: È
1: morta.
0: cheratina.
1: Sì,
0: Sì. Ok.
1: boh, ed è stato un duro colpo. E quindi da lì sempre lo smalto.
0: Però a questo punto sono curioso, visto che hai fatto corsi di medicina cinese, quindi immagino ayurvedica, anche con tutta quella roba lì. Altre cose che hai scoperto, cioè, o meglio, che si pensa nella cultura orientale siano vere e che invece noi occidentali non crediamo? Ce ne sono, se ti vengono in mente?
2: Sì, allora lì parecchie del tipo che molta gente non sa che le emozioni si somatizzano,
0: Ah,
2: che
0: ok.
2: il dire, che ne so, il sopportare magari delle situazioni, il capo stronzo piuttosto che in
1: Sì.
2: casa, così,
0: Sì?
2: somatizza tutto nel corpo.
0: Ah, ok, in
1: E
0: diversi punti.
1: dipende dall'emozione, somatizzi in un punto diverso del corpo o è
2: Sì,
1: random?
2: assolutamente. Per la medicina tradizionale cinese, diciamo che vabbè, il primo punto di solito è la muscolatura, il primo avviso, però tendenzialmente ogni emozione è legata a un organo
0: E
2: del
0: allora,
2: tipo la rabbia al fegato piuttosto che
1: certo.
0: Fatti
1: O
0: un
1: allo
0: fegato
1: stomaco
0: emaci,
1: in generale, sì.
0: cioè. Sì, è vero. Ma
1: Vero.
2: sì, anche nella nostra cultura viene detto poi mi mangio il
0: Il
2: fegato dalla
0: fegato,
2: rabbia
0: sì.
1: Ma che è un po' il
2: piuttosto
1: principio anche della riflessologia plantare, ad ogni punto del piede
2: Sì,
1: corrisponde un
0: un
1: organo diverso
0: organo.
1: del
0: In effetti, io non l'ho
1: corpo.
0: mai detto, mi sono fatto un rene amaro. Lo dici del fegato, certo.
1: Giusto.
0: Sì, molto bene.
2: Esatto.
0: Va bene,
2: Infatti
0: grazie.
2: il gusto associato al fegato è l'amaro.
0: L'amaro, va
1: E
0: bene.
1: vedi? Vero.
0: Bene. Vivati era molto interessata questa discussione che abbiamo fatto, però dobbiamo salutarci perché non abbiamo più tempo, purtroppo, Massimo.
2: Va bene.
0: Però grazie, grazie
1: Grazie
0: mille.
1: Massimo, sei stato
2: Niente, ci
1: super
2: mancherebbe.
1: interessante.
0: Grazie. Chissà se ai
2: Ciao,
0: cavalli si
2: grazie.
0: accavalla il nervo.
1: Attenzione.
0: Vabbè.
3: 105 Music and Cars è lieta di presentare l'eroe del giorno.
4: Attenzione. C'era gente, non deve credermi, le giuro che volava.
3: L'eroe del giorno.
5: Ehi, amico, ma che fai? È una bomba quel vestito.
0: È una bomba.
3: L'eroe del giorno.
5: Vola!
0: Attenzione!
6: Marietto. Il falso mito che io ho scoperto di oggi sono le ultime novità sul bollo auto.
1: Sì.
6: Praticamente hanno fatto un numero censito di auto che sono sotto gli 80 cavalli che non devono pagare il bollo.
0: Cosa sta dicendo?
1: Sì.
6: Ma non hanno scoperchiato, il trucco.
0: Il trucco
6: è che se il bollo ti scade questo mese a ottobre o a novembre, tu lo devi pagare.
0: Ah beh, certo, perché sì. 2020...
6: Se invece hai avuto culo e ti scade a gennaio,
0: sì.
6: Da gennaio a dicembre non lo paghi.
1: Perché l'anno nuovo...
6: Hai capito dove sta la furbata?
1: Hai capito?
0: Sì.
6: Ed il camionaro.
0: Ciao amico, però se lo paghi adesso a ottobre perché ti è scaduto, l'anno prossimo a ottobre non lo pagherai.
1: Esatto.
0: Perché fa parte del 2020. Tutto
7: sì, hai capito
1: è
7: la furbata.
1: Tutto rego.
0: Ma più che altro, dove l'ha registrato questo? Perché scoppiamo dei popcorn. Cosa stava facendo? È il bollo.
7: C'è il complotto.
1: È un complotto.
0: Vabbè, amici, quanti miti, mamma mia, mi si è accavallato tutto.
1: Si è accavallato tutto.
0: Ho anche

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elasticca, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa
7: edilchimica.com.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove

0: E in più solo in negozio con carta MyExpert fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: 105
11: Che storia!
12: Radio 105.
13: Che storia!

0: sente, si sente, cara Lodo.
1: Cosa si sente?
0: L'odore del weekend.
1: Ah, okay.
0: No. Per carità, anzi, no. Però sai, ci avviciniamo al venerdì di Music and Cars. Cosa hai fatto? Ti sei dato un... Hai leccato lo spugnone? No, hai dato...
2: Mi ho fatta male ancora.
0: Non ti sei fatta male. Benissimo. Era ultranate. Adesso posso farvi
1: ma
0: una domanda?
1: Posso, sono serena. Sì.
0: Ma questa qui che canta questo disco famosissimo, Free, vi sembra quella che canta? È andata a poppa, andata a poppa, andata a poppa. A me non sembra.
1: È lei?
0: Dovrebbe essere lei.
1: È andata a poppa?
0: Vabbè.
3: Sai perché? Non ha pagato il bollo.
1: Ma è per quello. 105 Music and
4: Cars. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Sono le 17 in punto.
0: Brava.
1: Ci siete cascati, eh?
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Solar Skin per inaugurare la seconda ora qui a 105 Music and Cars. Sono le 17.02. Per chi si è appena collegato, ricordiamo l'argomento di cui stiamo parlando, che ci sta regalando molta gioia. Stiamo elencando tutta quella serie di cose di cui eravamo convinti, una vita di certezze, e invece abbiamo scoperto che non erano così, che ci hanno sempre mentito o non abbiamo mai verificato bene le fonti. Tipo, ah no, beh, ce n'è un'altra che mi è venuta in mente.
1: Prego.
0: Mia, però che ho scoperto in tenera età in realtà. Che dietro la TV non ci sono degli omini piccoli che ballano, parlano e fanno cose. Andavo sempre a controllare, però.
1: Beh, tu pensa anche alla tua carriera, che no? Che saresti stata nelle case di tutti.
0: Avrei ovunque dovuto rimpicciolirmi un sacco.
1: Tantissimo, esatto.
0: Oppure un'altra cosa, che non è vietato dalla legge, non ti mettono la multa se accendi le luci dentro la macchina di notte.
1: No, certo, chi te lo diceva, papà?
0: Certo.
1: Beh, chiaramente.
0: Certo, è solo per non rompere le balle.
1: Si scarica la batteria, che poi era vero.
0: No, e poi è pericoloso perché crea i riflessi sul vetro del cruscotto, sì. Non è proprio, vabbè.
1: C'è
0: però
1: gente che comunque guida con quei vetri lì. Allora, tanti messaggi per esempio che dicono: io sono rimasto sconvolto quando ho scoperto che Titti era maschio.
0: Titti è maschio.
1: Titti è maschio?
0: Rendi,
1: cioè, se non sono mai andato a controllare sotto, però.
0: No, Titti è maschio.
1: Io ho sempre pensato che fosse una femmina.
0: Cioè, tutto di lui induce al contrario, ma in realtà è maschio.
1: Sì. Che fosse stronzo, comunque, su questo
0: su
1: non
0: quello
1: c'è.
0: Vabbè. Come tutti gli uomini.
1: Gironta. Giovanni?
2: Sì, pronto.
1: Ciao, Giovanni.
0: Ciao, Giovanni.
2: Ciao, ciao.
0: Benvenuto, come stiamo?
2: Va bene, bene, bene, dai.
0: Da dove ci chiami?
2: Cislago, in provincia di Varese.
1: Ok,
0: provincia di Varese.
1: Sbrigativo, non so se hai notato.
0: Provincia di Varese.
1: Va bene. Senti, Giovanni, sai che adesso vai a scoprire, diciamo, una ferita, insomma, il cerotto su una ferita che non si è ancora rimarginata della Lodo? Perché settimana scorsa,
0: attenzione,
1: parlavamo del fare benzina, che è una cosa che Lodovica
0: che
1: non ama fare.
0: Mi genera il panico, sì.
1: Panico.
0: Sì.
1: E tu ci stai per parlare di una cosa che ha a che fare con quel mondo lì, quindi pompe di benzina, fermarsi a fare rifornimento, eccetera, eccetera, giusto?
0: Vai, Giovanni.
2: Sì, io ho sempre pensato che la spia, quella che si accende quando va in riserva, serviva solo per quello.
1: E per la
2: in
1: riserva?
2: Realtà,
1: perché era finita la benzina.
2: Sì, esatto. Esatto.
0: Invece?
2: In realtà la spia segnala anche dove è posizionato il serbatoio.
0: Sì. In che senso,
1: ecco, aspetta,
0: e
1: spiega,
0: in che modo?
1: Spiega bene, spiega bene. Vai.
2: Sì, nel senso, sul simbolino che si accende, no? della pompa della benzina.
1: Sì.
2: Praticamente, sì, se il serbatoio è posizionato sul lato guidatore, mm-hmm, in fianco a quel simbolo c'è anche un triangolino, una freccetta.
1: Una freccetta verso sinistra.
2: Esatto.
1: Okay, perfetto.
2: Ma in realtà, se poi è posizionato dall'altra parte, quel simbolino non c'è.
1: No, beh, io nella mia macchina c'è, però infatti diciamo che è a destra, quindi c'è la freccetta verso destra.
0: E da qui la nuova domanda. Non è sempre dalla stessa morte?
1: No.
2: No.
0: Questa è una cosa che scopro a 36 anni.
1: Ma adesso l'ho
0: per esempio.
1: Non hai vissuto.
0: Per esempio, vedi. Ma scusa, ma uno come fa a intuire? Cioè, c'è scritto sul libretto di istruzioni della macchina, quando te la danno, che triangolino è.
1: Vogliamo dirle qualcosa, Pivaz, per piacere, dai.
0: Cioè, come faccio io ad arrivarci? Io. Scusate, io che ho questo limite del rifornimento.
1: Beh, poi
2: io l'ho scoperto perché andando in giro per lavoro, no? Quindi utilizzando spesso macchine aziendali, macchine a noleggio e tutto, ho avuto modo di verificare
1: certo,
2: durante i tragitti
1: che ogni tanto cambiava.
3: C'è
1: poi
3: grande.
1: Ci sono delle macchine che una volta è a destra, poi il giorno dopo improvvisamente è a sinistra.
0: Cioè, che ne hanno due
1: che cambiano. Beh, adesso tu scherzi, ma quelle ibride hanno sia quello per la pompa di benzina che l'ingresso per la ricarica elettrica, e quindi è un buon casino, ti confondi, non sai dove infilare, dove diciamo così.
0: Va bene.
1: Volevo aggiungere anche, lo dico per Lodovico, lo dico anche per tutti qua.
0: Grazie.
1: Quando vi spunta diciamo il simbolino del motore, non è una teiera, perché sembrerebbe una teiera.
0: Sembra la lampada di Aladino.
1: Sì, invece è il motore. Non si esprime. Sì,
0: quindi
1: si esprime.
0: Non devo esprimere il desiderio.
1: No, si esprime. Se si accende, devi esprimere il desiderio. Non fermarti adesso, perché
0: una preghierina più che altro.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Grazie, Giovanni.
2: Ma niente, spero di essere stato utile.
1: Certo,
0: utilissimo, mi hai svoltato la vita, te lo giuro. Ciao, Gio.
1: Ciao.
2: Ciao, un saluto.
1: Ciao. Attenzione.
0: Attenzione.
1: Lodo.
0: Che c'è?
1: Lo sapevi perché si chiama biscotto?
0: biscotto ci posso arrivare.
1: Vai, arrivaci.
0: Biscotto cotto due volte?
1: Brava, perché in antichità si cuoceva due volte.
0: Intelligente.
1: Sì, sì.
0: Intelligente.
1: Hai capito, va bene. Grazie mille Matteo, grazie. Grazie per tutti i messaggi che ci avete mandato, per tutti i miti che ci avete fatto crollare e per le cose invece che abbiamo scoperto grazie a voi. Anche la cultura in questo programma.
0: Mamma
1: musica
0: mia.
1: In casa,
0: mamma.
3: Ah, sai qual è l'ultimo?
1: Dica.
3: I tori sono daltonici, non riconoscono il rosso. Let's go.
1: Non è vera. E perché si incazzano come delle mine? Ah, dà fastidio il mantello che si agita.
0: Basta, io lascio lo studio.
1: Mi ha persuaso come il basso di Miley Cyrus.

0: Signore e signori, è un grande onore presentarvi.
1: Music, music stories.
2: Music stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
3: Ladies and gentlemen, rock and roll.
4: L'era dei cantanti.
5: Eterno Sinatra e poi.
6: It's John Lennon.
7: Michael Jackson.
8: And where all the music comes from.
9: Il nostro Music and Stories, ultima tappa di questo primo Music and Stories dedicato al 1976, l'anno in cui è nata la radio che state ascoltando, Radio 105. Martedì abbiamo cominciato con gli ABBA, ieri abbiamo scoperto che il suono dei Boston arrivava dal loro seminterrato e il filo è questo: la musica ci sta portando dentro tre stanze diverse, però dello stesso anno.
10: Oggi arriviamo invece davanti a un albergo. Siamo in viaggio, ok? È sera e vediamo all'improvviso una luce. Ci fermiamo, ci sembra un posto magnifico. Siamo attesi, accolti, tutto promette una bellissima esperienza, ma poi, poco alla volta, l'atmosfera cambia e capiamo che entrare è stato molto più facile che andarsene.
9: Sì, stiamo parlando di un pezzo incredibile degli Eagles, che pubblicarono questo pezzo nell'album che esce alla fine del 76. Il singolo poi arriverà l'anno dopo e la musica parte da questa idea registrata da Don Felder e prende forma quel racconto in cui il lusso diventa inquietudine.
10: Dentro tutto questo c'è il lato oscuro del sogno americano, fatto di successo, di eccessi e della promessa che una volta arrivato in cima sarai finalmente felice. Gli Eagles quel mondo lo stanno vivendo in pieno e lo trasformano in un luogo che possiamo immaginare tutti, anche senza esserci mai stati.
9: Esatto, avete presente quando desiderate una cosa tantissimo, pensate sia fighissima, la raggiungete, poi non è proprio così bella come sembra e quindi insomma non è facile poi rinunciarvisi a quella roba lì, però intanto non la vivete benissimo.
10: Il nostro viaggio nel 1976, ragazzi, finisce qui. La prossima settimana apriremo un altro anno con altre tre canzoni e quindi altre tre storie. Oggi ci fermiamo davanti a quella luce lungo la strada. Ladies and gentlemen, gli Eagles con Hotel California.

0: Lo so, ci avete chiesto di non tagliare questo pezzo qua, però sono 27 minuti di disco.
1: Ce l'ha chiesto Roby, che ci ha scritto: cavoli, la sto imparando adesso con la chitarra, non tagliate l'ultimo pezzo.
0: Don't worry, stai calmo. Gli Eagles che chiudono questo racconto del 1976. Spero vi sia piaciuto questo Music Stories. È stato un bel viaggio.
1: Davvero.
0: Di un bell'anno. E un bel viaggio potrebbe essere anche quello che intraprenderete tra pochissimo se giocherete al nostro
1: un viaggione.
2: Ma dove vai?
1: Se la banana non ce l'hai.
0: No, adesso allora... questo non lo so, voglio
1: no,
0: dire.
1: Era così per dire. Allora, è arrivato il momento di prenotarsi. Questo gioco che sta spopolando non solo sulla Terra ma in tutta la galassia.
0: Sì.
1: Per giocare insieme a noi e sfrecciare sulla macchina di Darione oppure sulla mia, basta scrivere "ma dove vai" al 342 41 15

0: Vi diciamo già che ci saranno sicuramente dei cambiamenti.
1: Ma dai! Ma perché correggiamo il tiro, ci accorgiamo di cosa è meglio fare, cosa
0: esatto,
1: insomma. Però...
2: Vi dica.
0: No, perché sono già in sbattimento, perché se oggi la Lodo vince.
1: Ah, sento puzza di cappotto.
0: Cappottone!
1: Ma secondo me oggi vinci tu.
0: Vabbè, vediamo. Dai, 342 sì. 41 15 105 tutti insieme in coro.
1: Madonna!

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
3: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: Pigiamarun.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
18: Renault.
13: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: gabbianato questo disco anche.
1: E cosa? Ah,
0: gabbiano.
1: Ah, gabbiano. Povero gabbiano.
0: Povero gabbiano. Beh, comunque il disco originale non si batte, ragazzi. È sempre Anita Ward.
1: Ring my bell. Noi suoniamo cosa? La be-
2: è screcciato un po', eh?
0: Benvenuta nel mio mondo.
1: Abbiamo parlato fino adesso di anestesia. Mi sono un attimo anestetizzata anch'io. Scusa, giochiamo, vai.
3: È lieto di presentarvi. Ma

0: oggi via e... Ma dove vai? Allora. Ci servirebbe Paoluzzi.
1: Che fa proprio quella roba lì.
2: Una delle peggiori imitazioni di Paolo Uzzi, tra l'altro.
3: Non è vero, gli viene da Dio.
2: Da Dio.
3: Da Dio, giuro.
2: Allora, spieghiamo un po' le regole al volo, anche se ormai sono abbastanza chiare.
3: Ma dici? Sì. Non le abbiamo chiare manco noi, cioè.
1: Allora, devo prendere una macchina.
3: Questo è Stitch.
4: Dai, fallo fare la lode, dai.
2: Dai, dai.
3: Devo spiegare come Massari?
2: Sì,
3: no,
2: dai,
3: ma
2: ti...
3: mi viene dato Sire, però se lo faccio per troppo.
2: Perfetto, dai, un vomito.
5: Allora, per giocare a questo gioco facilissimo. Allora, noi facciamo un viaggio immaginario.
3: Basta perché mi viene da tossire.
1: Va bene, ha fatto molto.
2: Ma questo è Stitch comunque.
3: Quello è Stitch.
1: Ho fatto molto.
3: Oddio, che carino.
2: Vabbè.
3: Allora, noi questo abbiamo un viaggio un viaggio immaginario che hai pensato. Un viaggio composto da delle tappe. Una città di partenza,
2: sì.
3: Due città intermedie.
2: Città o luoghi, attenzione.
3: O luoghi, bravissimo,
2: luoghi, ecco.
3: E una città di arrivo. Mm-hmm. Voi avete un minuto di tempo per indovinare tutte queste città che noi tocchiamo nel nostro viaggio immaginario, rispondendo a delle domande, a degli indizi che vi diamo. Ricordatevi, per ogni domanda potete, nel caso in cui doveste trovarvi in crisi, chiedere il ricalcola.
2: Esatto.
3: E quindi vi verrà fornito un indizio in PVU.
2: Esatto. Allora,
3: sì.
2: Arriviamo al dunque, che è finito
5: tutto,
2: il tempo.
5: No?
2: Esatto. Prendi la Maria.
5: Prendi la Marisa. La pasticceria è una cosa seria. Allora.
2: Raffaele!
6: Ciao.
3: Ciao Raffaele!
5: Ciao, benvenuto al programma di cucina.
2: Raffaele! Oddio,
5: allora,
2: sto morendo. Giochi con chi, Raffaele? Senza troppe
5: chi
2: domande.
5: Vuoi giocare con il genio?
2: Con chi vuoi giocare?
6: L'altra volta ho giocato con te, Dario.
2: Okay.
6: Abbiamo perso.
2: Ok, bene, quindi?
3: E quindi, dai,
6: faccio perdere l'odo.
3: No!
2: Ah, bene!
3: Allora!
2: Mi sembra giusto.
3: No, la motivazione doveva essere un'altra. Gioco con lodo così vinco. Scusa,
2: e invece
3: no, vuol far perdere. Tutto può succedere. Vedremo, Raffa.
2: Allora, con me invece gioca Matteo da Torino. Matteo, tutto a posto?
7: Sì, ciao.
2: Ciao, caro Matteo.
3: Ciao, Matteo.
2: Sei carico a pallettoni, ti sento.
7: Carico, sì. Sto rientrando da lavoro.
2: Bene.
7: Sono abbastanza carico.
2: Perfetto.
5: Sei carico come un maritozzo.
3: Dai, pari o dispari, allora, vieni qua. Allora.
2: Male, va bene.
3: E pari o dispari?
2: Dispari.
3: Bim, boom, bam.
2: Due pari
3: per me.
2: Che palle.
3: Bene.
2: Mamma mia. Allora, giocate voi, Raffaele, per primi. Okay.
3: Giochiamo per primi. Ricordati, un minuto di tempo, puoi chiedere l'aiuto e dire ricalcola dopo ogni domanda. Sei pronto?
7: Sì.
3: Molto bene.
2: Benissimo.
3: Allora andiamo. Non mi sembri convinto, però. Andiamo, vai.
7: Sì. No, stavo pure ridendo.
3: È un famoso locale di Riccione che ha fatto la storia della musica techno.
6: Cocorico.
3: Sì. Seconda tappa. Vicoli e locali alla moda. È il quartiere al di là del fiume rispetto al centro di Roma.
6: Ricalcolo.
3: Il nome significa proprio oltre il Tevere.
2: È un quartiere di Roma.
3: Quartiere di Roma, il più famoso, dai. Ristorantini.
2: Tra?
3: Oltre il Tevere, tra?
2: Tra
6: Tevere.
3: In questa città americana si trova la casa del cantante soprannominato The King.
6: Ricalcolo.
3: Si tratta della villa di Elvis Presley.
2: Quindi la città è?
6: The
2: Pelvis.
6: So.
2: Dove?
6: Melvis?
3: No, proprio quasi.
7: No, non lo so.
2: Ai. Vi siete schiantati in The Pelvis a Memphis.
5: Sei un insulto per la pasticceria.
3: Allora, male. Siamo
2: male.
3: Due tappe
2: in un minuto, tra l'altro. Quindi non hai nemmeno finito il percorso.
3: Il nostro viaggio è partito dal Cocorico e si è fermato a Trastevere.
2: Va bene.
3: Vediamo Matteo cosa farà.
2: Dai, Matteo, cerchiamo di, sfatare questa cosa. Dai, esatto. Poi
7: Io sono fortissimo.
2: Dai, possiamo vincere.
4: possiamo vincere, eh? Un minuto di tempo anche per te, gli indizi anche per te. Se non sai rispondere a un indizio, chiedi il ricalcolo. Partiamo. In questa città del deserto americano, luci al neon e casinò non dormono mai.
8: Las Vegas.
4: Bravissimo. A Milano, la sera, tutti si ritrovano lungo questi canali per l'aperitivo. Ricalcola, ricalcola.
8: No, ricalcola.
4: Un tempo erano navigabili.
8: Un tempo?
4: Erano navigabili.
8: E i fiumi?
4: No, non sono i fiumi. Allora, scusami, a Milano fiumi non ce ne sono, però ci sono questi canali.
8: Sempre lì siamo, no? Ok, pensavo avessimo cambiato.
4: No, ma Milano, Milano. Quindi?
8: Navigli.
4: Navigli, bravissimo. Terza tappa. È una città della Basilicata, patrimonio UNESCO. È stato girato La Passione di Cristo.
8: Macerata.
4: No, non è Macerata.
8: No, è l'altra.
4: È l'altra. È la città dei sassi. È la città dei sassi.
3: Sì.
4: Dai, più di così
8: no.
3: È difficile.
4: No, ragazzi. No! Ragazzi, siamo in parità 2-2.
3: Siamo in parità.
4: Allora.
3: Siamo in parità.
4: Allora, cosa succede adesso? Succede che abbiamo.
8: Dici la città così mi
4: era Matera. Era Matera, la città dei sassi. Adesso vi diamo un indizio solo, ok?
3: Sì.
4: Il primo che la sa deve gridare il suo nome per prenotarsi. Se la risposta è giusta, si aggiudica la vittoria, ok?
8: Ok,
4: facciamo la prova al volo. Vai Raffaele, grida il tuo nome.
8: Raffaele.
4: Ok, prova Matteo.
8: Matteo.
4: Ok.
3: Bravissimi.
4: Adesso Lodovica vi dà l'ultimo indizio, ok? Il primo che sa la risposta gridi il suo nome. Prego.
3: Si trova nell'arcipelago delle Baleari.
4: Oh.
8: Matteo.
3: Sì.
4: Matteo. Sentiamo.
8: Ibiza.
4: Ibiza! Giusto! E allora?
3: Vabbè, ma lo sanno tutti! E poi, secondo me,
8: io
3: ho sentito che ha detto Bizza, non Ibiza.
9: Anche secondo me.
3: Non è giusto, Bizza.
1: Va bene, però lasciamolo vincere, ti prego.
5: La pasticceria è tutta una questione di matematica.
4: Esatto. Allora, Raffaele, salutiamo prima lui. Mi dispiace, però sì, avevi promesso di far perdere la Lodo. Hai fatto perdere la Lodo.
3: Ce l'hai fatta, Raffaele. Sei contento?
8: No, non tanto, ma va bene, dai.
4: Va bene così, va bene.
8: Complimenti, Raffaele. Ok.
3: Grande. Raffaele, vuoi
8: Ciao,
3: salutare
8: ragazzi.
3: Veloce qualcuno?
8: No, saluto solo voi, dai.
4: Va bene.
3: Grazie, okay. Un
8: grazie
3: bacione.
8: Grazie della compagnia, grazie di tutto.
4: Grazie.
8: Ciao, Raffaele.
4: Matteo, grande Matteo.
3: Bravo, Matteo.
4: Con la tua bizza.
3: Bizza.
4: Eh sì, è tipo bizza. La bizza beberone.
3: La bizza piccante.
4: Esatto.
3: Bizza beberone piccante.
4: Siamo arrivati a far vincere almeno una delle quattro partite a questo gioco schifoso. Quindi grazie.
3: Hai evitato ad Arione il cappotto.
4: Esatto. Kit di Radio 105 per te in lana merinos.
3: Esatto, bello caldo, va bene.
4: Saluta chi vuoi. Grazie. Matteo.
8: Allora, voglio salutare la mia famiglia e tutti quelli che mi conoscono.
4: Va
8: Io
4: bene.
8: Abito a Sant'Antonio di Susa, un piccolo comune della Val di Susa.
4: Va bene, ok.
8: Un bacione grosso a mia moglie, Alessia, e al mio bimbo William.
4: Perfetto.
3: E un bacione a te. Ciao,
4: ciao Matteo.
3: Matteo. Grazie, bravissimo.
8: Grazie.
3: Ciao.
4: Ciao, ciao.
3: Ti è andata bene.
4: Ah, è così che si prova nel vincere una partita.
5: È tutta una questione di culo, veramente.
10: 105 Music & Cars ha presentato...

0: Scusi per il cappotto? Niente, la prossima settimana, no, Dario, c'è più culo che anima.
1: Ancora caldo, dai.
2: Esagerato. È arrivato un messaggio del dottor Massari, eh?
1: Attenzione.
2: Sì, sì, è arrivato, poi te lo faccio ascoltare, ma non era contento della nostra, come dire, parodia, ecco.
1: Veramente, si è offeso.
2: Si è un po' offeso, ha detto, insomma.
3: Dovete smetterla di prendermi in giro.
2: Va bene.
1: Disse Stitch.
3: Disse... Ho fatto.
1: E anche coccolosa.
2: Madonna, prego, come si chiama?
1: Densiteria.
2: No.
1: Come ah, lo... scusa.
4: La densiteria.
2: Mi piaceva più calabrese, devo dire. Vabbè.
1: La densiteria.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: 105 Traffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si resta in coda per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Valdarno procedendo in direzione della capitale. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Sulla tangenziale ovest di Milano un incidente segnalato al bivio per Viale Certosa in direzione Autosole. Sulla tangenziale di Mestre code per lavori tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione della A4. Lunghe code per lavori sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure verso la Francia. Lavori in corso sulla statale 372 Telesina tra Dragoni e il casello Caianello dell'Autosole in direzione di quest'ultimo. ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network al volante, come percorrere bendati 3 campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina!
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito.

0: Novembre.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: grazie, grazie Paolo. Grazie per aver scritto Candy.
1: Beh, bella, Paolo Nutini, disco viaggio di oggi, scelto da Lodovica Akmal.
0: Grazie, grazie a tutti.
1: Grazie mille. Allora, grazie mille per questa puntata meravigliosa. Mi hai fatto veramente molto divertire.
0: Maravigliosa.
1: Grazie mille, Antonio Pivati. Grazie, zia.
0: Grazie, Pinnetta. Grazie, Darietto.
1: Grazie a te, Lodo. Noi torniamo domani per l'ultima puntata della settimana.
0: Già l'ultima?
1: Sì.
0: Mamma mia, che storia.
1: Di 105
0: Music and Cars. A domani, ciao.
1: Ciao. Paolino, Martino
0: e Lindina.

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Eccoci, sono le 18.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il premier Carney ha accolto con favore la proposta della presidente von der Leyen, che vedrebbe il Canada diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Trump avverte, la mossa potrebbe essere un atto ostile. Il presidente americano minaccia l'imposizione di pesanti dazi doganali sull'Europa. Il conflitto in Medio Oriente, un drone lanciato dagli Houthi è stato intercettato in Arabia Saudita, nella regione della Mecca. Un morto e due feriti, danneggiati edifici e veicoli. Intanto, la Cina chiede all'Iran di frenare l'avanzata dei ribelli yemeniti. Probabile svolta nel giallo della madre e figlia morte avvelenate con la ricina Pietra Catella. In mano agli inquirenti ci sarebbero ora elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. E quanto trapela da fonti qualificate, anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le relazioni ufficiali. L'omicidio di Garlasco, archiviata la posizione di Mario Venditti, l'ex procuratore aggiunto di Pavia, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La notizia anticipata stamane da Milo Infante. L'ipotesi di reato rimane aperta per altre persone, gli atti spostati a Pavia. Saranno 14 milioni e mezzo i veicoli che nel 2027 non pagheranno il bollo, dopo il decreto varato ieri dal Consiglio dei Ministri, una misura che costerà alle casse pubbliche quasi 2,3 miliardi di euro. Giuseppe Guarino è segretario nazionale UNASCA.
5: Se siamo in possesso di un veicolo, è un motoveicolo, l'esenzione è sul veicolo. Sulla carta di circolazione che tutti avrete nella macchina, nel punto P2 sono indicati esattamente i kilowatt.
3: Calcio dopo la sconfitta per 3-2 col Sassuolo nella quarta giornata di Serie A, la Juventus torna in campo questa sera in Europa League. Dalle 21 i bianconeri affronteranno gli olandesi del NEC, match valido per la prima giornata della League Phase. Questo è Breaking News di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.

0: giovedì inutile, fanciulli, è arrivato anche quel giorno lì, il giorno che non serve a niente.
1: Mettiti in fila indiana.
0: Sono in fila indiana, faccio la locomotiva io, Paolino davanti e dietro tutti quanti.
1: In India fanno la fila italiana.
0: Sì, certo, assolutamente.
2: Probabile.
0: Sì, sì. Linda, che ruolo fai tu nel trenino?
2: La gnocca, giovedì gnocchi io.
0: Vabbè. Chiudiamo qui il programma, è stato bello essere con voi anche oggi.
2: No, ho mangiato gli gnocchi davvero oggi.
0: Sì, lo so,
1: io faccio il passaggio a livello.
0: Sì, tu,
1: Paolino
0: tu...
1: di solito faceva la galleria.
2: Ah, perché fai la sbarra.
0: Esatto. Sì. Fai anche i disegni, visto che ci sei in televisione.
2: No,
0: tranquilla, sai. La radio da qualche anno
1: poverina,
0: si vede.
1: Non ha mai lavorato in TV.
0: Sai,
2: il mio cervello va a compartimenti, capito? C'è la radio e la radio. E quindi mi dimentico che
0: c'è anche la televisione. No, ma tu fai gesti, Linda, tranquilla, non ti preoccupare. Pronti per cominciare oggi? Dobbiamo essere un po' veloci, perché praticamente c'è ora di chiudere la prima ora, quindi
1: ciao,
0: è stato bello. Allora, salutiamo il nostro Fargi dall'altra parte del vetro. Salve.
2: Ciao Fargi.
3: Rapidi.
2: Diciamo la verità, è Fargi che vuole farci parlare il meno possibile, così va a casa prima.
0: Esatto, oggi parola d'ordine è rapidi.
3: Com'è che è? Rapidi.
0: Non ce la faccio dire. Rapidi.
1: Parola d'ordine di oggi è divertirsi. No. Perché quando ci divertiamo il tempo vola.
2: E ci riusciamo ad essere rapidi.
3: Esatto. Ce l'ho io la parola d'ordine.
0: Vai.
4: Tu bastardi.
0: Giusto. Cominciate a raccontarci quello che state combinando voi là fuori in giro per l'Italia.
2: 3, 4, 2
0: 41, 15
1: 105

0: Dai, che oggi è venerdì, quindi soci! No, no, vengo!
1: No, ma no, non è venerdì oggi.
0: No. Ah no?
1: Che cosa? Oggi è giovedì.
0: Ah, alla console?
2: Ormai sapete tutto, ormai che belli che siete.
3: Perché non ci ripetiamo mai.
2: No, è vero. Spengo la TV perché Linda è troppo vestita stasera. Fantastico, grande. Ma
4: in realtà è trasparente comunque.
2: Sì, in realtà Linda, non vorrei dirvelo. Posso dirlo?
4: Puoi dirlo, sì, sì.
2: C'hai i copricapezzoli.
4: Eh sì, perché il vestito è trasparente.
2: È tutto il giorno.
3: Da qua con la luce dietro, guarda.
2: È tutto il giorno che se li tocca.
4: Eh sì, perché è divertente. Hai tipo i pescioni.
2: Basta! Non
3: posso provare? Posso provare? Prego.
5: Dai, fammi provare.
4: Si sentono sempre.
5: Bello capezzolino.
2: Io non ho il poi. Non ho il copricapezzolo.
5: Sì, guarda.
2: Chi è?
6: Ciao ragazzi, veramente siete proprio forti voi della carovana. Chissà che cosa avete in serbo oggi, ma anche in croato.
2: Ti ammazzo.
6: Buona continuazione, Davide De Prof.
4: Ciao Davide, Davide
2: ti esco, De Prof. Ti esco le mani, te lo giuro, dallo stereo e ti picchio. Allora, entriamo in clima argomento, fanciulli. Oggi dobbiamo parlare di questa giornata del 17 di settembre, perché l'arcinoto e conosciutissimo Pool
3: di capezzoli.
4: Scusa,
3: mi è rimasto.
4: È perché ce ne sono due per ogni persona.
2: Di esperti si sono ritrovati attorno alla tavola rotonda e ci hanno fatto sapere che il 17 settembre è il compleanno meno raro al mondo. Cioè, sono tutti nati il 17 settembre. La domanda è: se andiamo indietro di 9 mesi, cosa c'era 9 mesi
3: gennaio.
2: Fa?
4: Capodanno.
2: No, Capodanno.
4: Certo.
2: Tutti a Capodanno a trombare. Ma brema Capodanno. Perché si sa, Linda,
4: chi non ciula a Capodanno non ciula tutto l'anno.
2: Hai ciulato tu a Capodanno?
4: No.
2: Neanch'io. Tu hai ciulato a Capodanno? Ma tu non... Sì, a Capodanno dell'87 tu hai ciulato.
3: Vabbè, cosa vuol dire?
2: Nel
3: proverbio non c'è segnato il quando.
2: C'hai ragione anche tu. Allora, mentre hanno fatto anche da contraltare i giorni più rari in cui uno può nascere, è il 29 febbraio, il 25-26 dicembre, il 1 gennaio e al quarto posto il 24 dicembre. Nasce un bambino ogni 1461.
3: Pensa che sfiga che c'hai.
2: Da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, visto che parliamo di compleanni, di nascita, dimmi
3: cosa fate a Capodanno?
2: No, non è quello lì l'argomento di oggi. No,
4: non era quello?
2: No, dimmi che stai invecchiando senza dirmelo. Allora, dovete farci capire che state diventando vecchi senza però dire però. Dimmi che stai invecchiando senza dirmelo.
3: Sono a più funerali che battesimi.
2: Urca miseria! Proprio cominciamo col caricone proprio,
4: Cioè... la giornata al mare è perfetta, parole crociate, scala 40.
2: Ragazzi, Linda è vecchia dentro.
4: Tantissimo.
2: È anziana dentro, cioè lei dentro c'ha 140.
3: Settimana enigmistica, scala 40 e c'hai 12 anni.
2: Cioè, è nata nel 99 e c'ha veramente. È proprio vecchia.
4: Giornata al mare, cioè mica si va per rimorchiare. Hai
3: controllato sulla carta che non sia 1899?
4: potrebbe essere.
2: Allora, dimmi che stai invecchiando senza dirmelo. Quindi dovete farci capire che state diventando vecchi senza però dirlo.
4: Io maestra, io sono preparatissima sull'argomento.
2: Vabbè, lei è proprio vecchia. Dimmi, bambina Linda, dimmi.
4: Che buono il brodino.
2: Sì, sì.
3: Scusa, nonna Linda.
2: Scusa, nonna Linda. Ok, allora dimmi che stai invecchiando senza dirmelo. Io ne ho uno bellissima che mi sono accorto l'altro giorno. Tengo le scatole belle. Le tengo lì. Dico, questa qua.
3: Le scatole vuote?
2: Sì, dico, magari mi servirà.
4: Mia madre uguale. Le scatole.
2: Tengo le scatole, sì.
3: Porca miseria, mia madre uguale.
2: Io sono tua madre.
3: Probabilmente sì.
2: Sai come ti dice? Sono tuo padre.
3: No, io sono tua madre. Io sono io tuo padre.
2: Allora, dimmi che stai invecchiando senza dirmelo. Amo le pantofole.
3: No, brutto.
2: Sì.
3: Piede nudo, in casa piede nudo, massimo infradito.
2: Oppure, che ne so, quando esco, penso subito a quando torno.
4: Verissimo.
2: Sì. Esco per andare a fare la serata, che dici, no, ma adesso vado, spacco, disco.
3: Sbaglio di un anno i miei anni. Però quello lo faccio da parecchio.
2: Ok.
3: Cioè, ne ho 56, ma dico 57.
2: Sì.
3: Non lo so perché. Cioè, me ne do uno in più.
2: E quello lì è il cervello, socio. Quello lì.
3: No, ma lo faccio da una vita, lo faccio.
4: Io badante, io.
2: Allora. Come badante? Che cazzo vuoi?
4: Aspetta.
3: Lei non è Linda. Sì, badante Paolino.
4: Vado, eh. Opla! Issa! Ogni volta che mi alzo, raga,
2: sta cosa però è strana, perché prima faceva i gesti, gli abbiamo detto che in TV adesso li fa più ampi. Bella
4: storia. No, è per dare enfasi. C'è mica per la TV, no, è per dare certo più emozione alla voce.
2: Quindi dimmi che stai invecchiando senza dirmelo.
3: No, andiamo di mattina presto, che non c'è traffico.
2: Io, maestra.
4: Vai.
2: L'ultima.
4: Vai.
2: Quando parlo dico i giovani d'oggi. Cari miei, è così. Sta gioventù del cazzo che è quelli lì.
4: Ciccio, vaci piano, Cocorè.
2: Ma se c'hai più anni di me, tu.
4: Sì, ma difendo comunque la mia
3: generazione.
2: Io, dai.
3: Serata con il nostro Niccolò Torielli, che sì, organizzava lui. No, no, guarda, stasera solo acqua, che devo accompagnarne a casa due.
2: Sì, tu e Torielli insieme.
3: No, io devo portare a casa due persone.
2: Ah, ok, solo acqua.
3: E ho bevuto solo acqua perché io devo guidare.
2: Dimmi che stai invecchiando senza dirmelo. Fargi!
7: Ai miei tempi. Dimmi.
2: Allora, devi dirmi che stai diventando vecchio senza però dirmelo.
3: Ma lui non diventa vecchio.
7: Quando vedo una sedia, mi emoziona.
2: Sì, va bene.
7: La devo avere.
4: Verissimo.
2: Allora, bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi oggi ritorna il gioco del dimmi senza dirmelo. Dimmi che stai invecchiando senza dirmelo.
3: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi potete anche scrivere messaggi usando l'anulare.
2: Giusto, vero, vero. Tutto così.
4: Piano piano.
2: Sì, perché i boomer lo fanno mica con i due pollici.
4: No, un dito alla volta. Ciao mamma. E rigorosamente con gli occhiali da vista per vedere da vicino.
2: Beh, certo. Guarda, copertina sul divano e tisana, Corra da Reggio Emilia.
4: Wow.
2: Quanto sei vecchio proprio.

0: sono Matteo.
1: Ciao amore. Matteo, amore.
2: Ciao Matte, grande. Allora, 3, 4, 2, 41, 15, 105. Dimmi che stai invecchiando senza dirmelo.
1: Allora, mi ricordo le puntate di Morche e Ningi, Ilario da Collegno.
2: Morche?
1: Ha scritto Morche e Ningi.
2: Sai cos'è Morche e Ningi?
1: No.
2: Morche e Minchia sarebbe. Morche e Minchia sarebbe. Che è in siciliano. Morche e Minchia, no. Ah. Morche e Mindy, che era un telefilm.
1: Ok.
2: Il primo telefilm dove è comparso Robin.
1: Robin Hood.
3: Robin e Batman.
2: Linda. Guarda il braccio, metti così, ti prego, metti, ma vai a cagare. Robin Williams.
3: Ma poverina.
2: Avevo capito, è giovane.
3: Hai guardato l'Armata delle Tenebre?
1: No, ho detto che facciamo tutti la
3: serata. Pezzo di ginocchio.
2: Allora, controllo gratuito medico da parte della regione, Laura da Cassagobrianza.
3: La terra è bassa.
2: Sì, dimmi che stai invecchiando senza dirmelo.
1: Questo lo faccio anch'io. Iniziare a parlare delle previsioni meteo. Marco, la saluto. Benissimo.
3: Andrea da Bergamo. Cammino e mi schiaccio le palle.
2: Aboliti i peperoni e cipolle.
1: No!
2: Ti girano, ragazzi.
3: No!
2: Ritornano su.
3: Ti toglie la buccia.
2: Anche senza buccia, cioè, ma ti pare?
3: È la buccia il problema.
1: Sì, è vero, è la buccia il problema, è vero. Chi è?
4: Sì, vabbè, però. Andiamo a casa presto.
1: Sì. Vero.
2: Sì, sì.
1: Io come Gigi inizio a guardare i cantieri con un certo interesse. Beh. Lo faccio sempre anch'io.
2: Davvero? Ma tu sei vecchia dentro.
1: È bellissimo guardare i cantieri. Non so perché, ma sono attratta. È bellissimo.
5: Chi è? Mangio una pizza oggi, la digerisco tra una settimana.
2: Sì.
5: Inizio da Torino.
3: Yuri. Mi si è appena rotta la PlayStation.
2: No.
3: Uno.
2: Ok. Dimmi che stai invecchiando senza dirmelo. Io, maestra, nel portafoglio prima conservavo i preservativi, adesso una busta di antidolorifico. Guida da Venezia.
3: Ragazzi, posto più sbagliato del pianeta, nel portafoglio.
2: Mai tenere i preservativi nel portafoglio. No,
3: Nicola
2: no.
3: Da Botticino. Aspetta che salgo sulla macchina. Oppala.
1: Riccardo da Teramo. Che bella questa tazza.
2: Vero. Quando diventi vecchio ti piacciono le tazze.
3: Io non uso le tazze, ma le colleziono da 20 anni.
2: E tipo. Sei vecchio da 20 anni, vedi, è normale, socio.
6: Sì,
2: tu
6: sì.
2: Sei 20 anni fa, eri già vecchio. È così.
3: Disse quello che colleziona le scatole vuote.
2: Ma anch'io sono vecchio dentro.
3: Male.
2: Finito di pranzare e già penso a cosa mangiare stasera. Sabrina da Perugia.
3: Ho risposto con la SIP. Fabrizio da Sonvico.
2: Allora, ci dobbiamo fermare, noi fare una pausa, vi ricordiamo le coordinate, al rientro leggiamo tutti i vostri messaggi, parliamo di età. Quindi, dimmi che stai invecchiando senza dirmelo.
3: 342 41 15 105.
1: Christian dal camion. Ho più passato che futuro.
2: Porca di quella, e che cazzo! Mamma mia!
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
10: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
0: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
6: ditta. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
12: D'ora in poi lascerò!
11: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: 99, 99, non è possibile!
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso!
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
17: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
20: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
21: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
22: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
23: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
22: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
24: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Il nostro 105 selection della settimana Animal su Radio 105 appunto, dove oggi all'interno della carovana vi abbiamo domandato al 342 41 15 105: dimmi che stai invecchiando senza dirmelo, cara vecchia.
1: Perché tu... no, no. Cioè, sì. Allora, questi messaggi potrei averli scritti tutti tranquillamente io, capito?
0: Cioè, lei è vecchia dentro, è proprio anziana. Vai.
1: È vero, prendo due bustine di magnesio al giorno. Eccomi qua.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Io il magnesio se lo prendo cago addosso, così. Sarà perché sono vecchio, cosa mi
2: perché
0: devo
2: tu
0: dire?
2: Tu prendi la magnesia.
0: No, no, no, il magnesio, il magnesio. Mi hanno detto, infatti vedi che sto...
2: Aspetta. Quando lo metti nell'acqua,
0: sì,
2: e l'acqua diventa torbida, giusto?
0: Sì, sì.
2: Aspetti che ritorni trasparente prima di berlo.
0: Ma che ne so, ma mi hanno detto bevi il magnesio, lo bevo, che cazzo ne so, non lo so.
2: Devi aspettare che torni trasparente.
0: Poi chi è?
3: Soci, dire che sto invecchiando senza dire che sto invecchiando? Quando ero giovane io saldavo i fossi per la lunga.
4: E ci finivi pure dentro però.
0: Grande.
2: Ho
0: grande.
2: Fatto tre tacchi in un mese e mezzo, Raffaella.
0: Grande. Prego, prego. Si segga Francesco da Trivolzio.
2: Okay, hai preso il golfino, Marco.
0: Perché fa freddo, bisogna stare sempre coperti, questa stagione qua.
1: Lauretta da Bologna. Ho già rinnovato tre volte la patente.
0: Io sono a 2,99, 2,99.
2: Io una sola per adesso.
0: Sì. Sì, come hai fatto? Beh, grazie, te l'ha ridata due anni fa. Scusami, Chi è?
5: La copertina è fissa sul divano. Sì. Matteo da Cuneo.
0: Grande, ok, grande. Poi dimmi che stai invecchiando senza dirmelo. È tardissimo, sono le 22.
2: Marco da Brescia, controllo le offerte al supermercato.
1: Vero,
0: ho terminato il mutuo.
1: Invece Gisella, a proposito di supermercato, mi sono preparata per questa. Piego i sacchetti.
0: È vero, anch'io. Io piego i sacchetti, tu?
1: Anch'io.
0: Tu?
1: Ovvio.
0: Non pieghi i sacchetti, io piego i sacchetti.
1: Certo.
0: Chi è?
6: Che buon profumo. Cos'è? Voltaren.
0: Grande. Attenzione, un minuto di silenzio per Fabio, per tutti quegli uomini come Fabio. Dimmi che stai invecchiando senza dirmelo. Mi siedo per pisciare. No, quello ancora no. No, anzi.
1: Ma scusa, non è più comodo sedersi per fare la pipì anche per voi, ometti?
0: No, non è
2: più comodo.
0: No.
2: Perché noi siamo abituati che quando ci sediamo fai anche
1: la numero due.
0: Okay. Sì, sì, sì.
2: Quindi,
0: io un attimo.
2: Se ti alzi di notte assonnato e ti siedi per non accendere le luci dove ti siedi, tu fai pipì e il buco dice: oh, allora?
0: E io cosa faccio? No.
2: C'hai lo stimolino, ma in realtà non la devi fare.
7: Ma voi parlate col vostro buco?
2: Io sì.
0: Sì, beh, ciao.
2: Vuoi che te lo presento?
1: Pargi, fai il segnale. Se hai bisogno di aiuto, fai il segnale. Okay. Sì.
0: Dimmi che stai invecchiando senza dirmelo. Mi sto scrocchiando e via da Viterbo.
2: Ho ancora capelli solo per una doccia. Matteo Camerista.
0: Grande.
1: Leggo il giornale con le braccia tese.
0: Cominciano a vedere più le letterine piccole. Continuate voi, dimmi che stai invecchiando senza dirmelo.
1: 342 41 15 105.
2: SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali.

0: Ciao Sochi, io vi volevo raccontare di una storia che mi è successa praticamente, perché lo conoscete Mauro lì, il panettiere, quello là è quello dell'amica di Franco, della compagna della sorella di Giampiero, quello che, vabbè, lui, non mi ricordo cosa volevo dirvi, niente. Ciao.
1: Questo è un sintomo di essere vecchi. Sì, sì, sì. 342 41 15 105, dimmi che stai invecchiando senza dirmelo. Fateci capire che state diventando anziani.
2: Silvio da Cuneo, dico pla quando mi alzo e me lo sono pure tatuato.
1: Genio!
2: Così se non si ricorda come si dice,
1: almeno ce l'ha tatuato.
3: Giovanni da Brescia, alzarsi è rimasta l'unica cosa dura la mattina.
1: Poi Showbelly, oramai costano di più le candeline della torta. Bob Deupilio.
4: Sergio, 46 anni, da Nerviano.
1: Sì.
4: Parlavamo prima del golfino. Ha una certura la Vensula Rietta.
1: Fa freschia a Milano, Vensula Gheba, e chi è?
5: Ah, opla!
3: Sì.
6: Non ho capito, scusami.
3: Sì. Però l'ha detto in maniera molto sexy.
1: L'ha detto sexy.
3: Io non faccio così quando mi alzo, comunque.
1: No, io di solito tiro giù due saracche e quattro santi. Di solito, però vabbè. Poi,
3: ultimamente mi piace fare l'uncinetto. Maria da Palermo, grande.
7: Buongiorno signora.
1: No,
7: Monica da Borgo Vercelli.
1: No, buongiorno signore, buongiorno signora. Io veramente, Nicola da Prato, dimmi che stai invecchiando senza dirmelo. Quando viaggio faccio il beauty per le medicine. Ce l'ho.
3: Anch'io ce l'ho.
7: Paolino nel 2009 l'ho scoperto che faceva sta cosa.
1: Continuate voi, ci fermiamo. Dimmi che stai invecchiando senza dirmelo.
4: 342 41 15 105. Prendi ad esempio me. Io ho una macchina d'epoca, eppure ha 18 anni meno di me.
1: Vero.
3: Il bimbo a cui facevo da babysitter, ci scrive qualcuno, quando avevo 17 anni, sta per diventare papà.
7: Wow.
3: Oh mamma, ragazzi,
1: male al cuore qua,
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
19: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
3: Amiche per la vita.
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
16: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
16: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!

0: Size con Dance No More. Oggi,
1: bravo,
0: con l'interno della carovana stiamo parlando,
1: bravo,
0: di età. E vi abbiamo praticamente elencato che oggi, il 17 di settembre, è la data più comune per festeggiare il compleanno. Da
2: esatto.
0: Lì l'argomento di oggi: dimmi che stai invecchiando senza dirmelo. Cioè, dovete cercare di farci capire che ormai la gioventù è un lontano ricordo, senza però dire che siete dei vecchi.
2: Esatto. Qualcuno scrive: cerco su internet che cosa vuol dire 6-7.
0: Bene, okay.
2: Ho dovuto cercarlo anch'io.
0: Anch'io, non lo so, ho riso ma non lo so.
3: A me invece non interessa cosa sia 6-7.
0: Ah, altro giro.
2: Quello vuol dire che sei proprio vecchio,
0: sì,
2: vecchio.
0: Proprio
2: allora,
0: andato.
2: 6-7 nel linguaggio dei giovanissimi,
0: sì,
2: è un modo di comunicare che hanno 6-7, 6-7. Quindi se una persona più adulta fa così, ok, fa 6-7, 6-7, tu sei un figo per i giovani, capito?
0: Ah, ok, cioè quindi tipo così, cioè, sono figo.
2: E fai 6-7, 6-7.
3: Sbarmellarmi le tette.
2: Esatto, fai così per le tette, 6-7, 6-7.
0: Ok,
2: prego.
4: Ma come? Ma devo rifare la patente ogni 5 anni? Erika da San Giuliano.
0: Cara mia. Poi...
3: Finalmente è venerdì. Questa sera film su Netflix e tisana al finocchio. Sono Francesco.
0: Sì.
3: E l'altro come si chiama?
0: No, no. Sergio Dacchiari che dici: pipì obbligatoria di notte a 36 anni. Figlio mio, se a 36 anni ti alzi per pisciare, ormai è 45, ciao proprio, eh.
3: Io non mi ricordo da quanto tempo mi alzo già due volte a notte.
0: Vabbè, ma tu a volte, allora, tu mi hai sempre detto che poi ultimamente non ti alzi più neanche, non vai più a far pipì.
3: No, no, no, allora io sono regolarissimo.
0: Sì.
3: E vado al bagno, ho fatto la caccotta la mattina.
0: Sì.
3: Alle 7 in punto ogni mattina.
0: Sì.
3: Il problema è che mi alzo alle 9.
0: Sai com'è?
2: Questa è vecchiaia vera.
0: Che bello.
2: Questa è vecchiaia vera.
0: Ho prenotato l'analisi del sangue. Michele da Piviragno, chi è?
5: Oh, se continuate così vi buco il pallone.
2: Grazie.
0: Grazie, sei vecchio.
2: Simone lo chef, inizio ad usare e consigliare i rimedi della nonna.
0: Sì, poi...
3: Ciao ragazzi, vi ascolto dalla Colombia. Sono qui da 15 anni. Sto vecchio quando fai la pipì, quando bagni gli scarpi. Ok, abbiamo capito, fratello.
0: Che ti pisci sui piedi, fratello, vabbè, normale, chi è?
6: Bevo mezzo bicchiere in più, mi ci vuole una settimana per riprendermi. Marco
0: sì.
6: Da Padova.
0: Questa è, per antonomasia, una delle cose che fanno le persone quando diventano anziane. Ci scrive Federica da Bergamo. Con le mie amiche ci vediamo per fare colazione.
2: Ah, è verissimo. Dall'aperitivo alla colazione.
0: Mamma Federica, allora, mamma mia.
3: Sono Cristina da Brugherio.
0: Da Brugherio.
3: Con un numero lungo 8.000 cifre.
0: Perché Brugherio in realtà è in Perù.
3: Sì, è facile.
0: Sì.
3: Mi commuovo spesso rispetto a prima.
0: Sì, ti viene più da piano.
3: Ha molto in comune con Eva da Bergamo. Se mi metto un top con fuori la pancia, mi cago addosso.
0: È giusto. Continuate voi, dimmi che stai invecchiando senza dirmelo.

0: oggi fanciulli si parla di età, oggi è quel giorno lì, oggi si parla di vecchiaia, tanto più o meno ci siamo finiti tutti dentro. Dimmi
1: o
0: che
1: ci finiremo.
0: O ci finiremo dentro. Dimmi che stai invecchiando senza dirmelo al 342 41 15 105. Tanto l'argomento lo chiudiamo poi nella prossima ora.
1: Pisolino dopo pranzo, Barbara da Cagliari.
0: Sai che l'ho riassaporato ultimamente, bellissimo.
2: Io non vado avanti, cioè se non faccio il pisolino dopo pranzo non riesco ad andare avanti.
0: Che bello, va bene. Poi
2: il phon lo uso dopo la doccia solo per asciugare le ascelle e le palle.
0: Sai che il phon per asciugare
1: non ci sono più.
0: Il phon per asciugare le palle è interessante, eh.
2: Ci hai
0: provato? Temperatura tiepida, cioè metà,
2: lo immagino, ok?
0: Metà e ti asciughi le palline. Non è brutto, socio.
1: Io non uso il phon dall'83.
0: Addirittura, come ti asciughi i capelli?
1: Non li asciugo.
0: Così li lasci selvatici?
1: Yeah.
0: Io non capisco sta roba. Cioè, questo i capelli li ha fatto di tutto, ne ha lì a chili. Io che li ho curati, li ho persi tutti. Ma guarda che veramente, che cara,
1: lo shampoo costa 180 euro ogni volta che lo uso.
0: Ma vaffanculo, ho fatto cure di crescina fino a 3 giorni fa, 700 euro
1: io
0: a fiala.
1: Non ho bisogno di
0: crescina. Ho capito, vabbè, chi è?
3: Per me è un decaffeinato, grazie.
1: Vieni a giocare a calcetto? Non mi spiace, ho iniziato a giocare a padel.
2: Esatto.
1: Roby da Fruzzasco.
0: Salutiamo Dario Micolani, ok?
2: Esatto, che saranno amici di Gianluca da Firenze, che dice domani mattina padel alle 10, infatti.
0: Ok, ci dobbiamo fermare noi. Piccola pausa, vi ricordiamo le coordinate.
2: 342 41 15 105.
0: Dimmi che stai invecchiando senza dirmelo, scrive Alessandro da Orroli. E anche oggi ci siamo svegliati.
1: Wow.
0: Grazie al cielo.
4: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Attiliano e Orvieto per lavori. Sempre in direzione Milano per lavori, coda tra Orvieto e Fabro. Sulla 1 in direzione Bologna, coda tra Vasto Nord e Lanciano per lavori. In entrambe le direzioni, coda in uscita a Loreto per traffico intenso. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
8: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide fino al 23 settembre.
12: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
13: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
15: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: È permesso?
20: Ah, proprio lei!
19: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
20: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
19: E risparmia sulla bolletta.
20: Posso metterlo io?
19: È meglio applicato da un professionista.
20: Come lei?
19: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero.
21: E abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte.

0: Il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il conflitto in Medio Oriente. Le navi italiane passeranno attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb senza attendere l'Unione Europea. Lo ha riferito Crosetto. Abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia la missione di sicurezza europea Aspides a decidere. Così il ministro della Difesa. Intanto Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran, lo riporta Axios, ed è salito ad almeno 21 morti il bilancio del crollo di un edificio danneggiato.

0: da attacchi israeliani a Gaza. Probabile svolta nel giallo della madre e figlia morte avvelenate con la ricina Pietracatella. In mano agli inquirenti ci sarebbero ora elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. E quanto trapela da fonti qualificate, anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa delle relazioni ufficiali. Ha confessato il cecchino che ha ferito con un fucile ad aria compressa una donna a Roma. L'uomo si è presentato in caserma insieme al legale dopo essere stato rintracciato dagli investigatori per l'acquisto di una carabina ad aria compressa. È stato denunciato a piede libero con l'accusa di lesioni. Almeno un'altra donna era stata presa di mira, Angela Perrone.
1: Ho sentito un grande spostamento d'aria, cioè dell'aria che mi dalla cinta in giù, e poi ho sentito un colpo sul polpaccio.
0: Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come ovunque. Lo ha detto il presidente Mattarella al termine della visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Radio 105, proud to be different.
10: Back to me. You play back to me.

0: Linda,
1: Paolino,
0: Marti. Sì?
2: Sì. Ciao, stiamo arrivando. Ancora qualche minuto e vi portiamo le birre. Uia! Ma visto l'argomento, a saperlo, vi portavamo le copertine e il birrino caldo.
3: Oh, grandi,
0: che carini.
3: Comincia allora numero 2 della carovana. Tra poco ci sarà l'appuntamento con alla console, quindi mi raccomando, preparatevi a votare. Dicevo, preparatevi a votare, lo diciamo tra poco, ovviamente, sì, quelli che saranno i due generi musicali oggi. Ma chiudiamo l'argomento. Vi abbiamo domandato: dimmi che stai invecchiando senza dirmelo.
0: Davide da Bologna e Patrick da Collegno, tutti e due la stessa barca, dicono: signore, vuole sedersi al mio posto quando sono in autobus?
3: Io vi fico di sberle. No, allora, ancora quella roba lì non ci sono arrivato. Ma tipo quando vai a ordinare al ristorante, che fanno: sì, per te ordini qualcosa. E lei? Ma vaffanculo.
0: No, lei chi?
3: Che
4: vedi quella bellissima ragazza col top azzurro? Amico, vergognati, potrebbe essere tuo nipote. Pirla, togli il potrebbe. Lei è mia nipote.
3: Giusto.
4: Francesco da Ferrara.
3: Fede da Trento, dimmi che stai invecchiando senza dirmelo. I musicisti o i gruppi che mi piace ascoltare sono tutti morti. Chi è?
5: No, guarda, io il caffè dopo cena non lo bevo, altrimenti non dormo.
3: Sbatte il cuore.
4: Preferisco fare solo pranzi di sabato, così ho la domenica per riprendermi. Nicola Lapprado.
0: Renzo da Fiesole: a letto con mia moglie sono io che dico ho mal di testa.
3: Vabbè, avete voluto la parità dei sessi? Mica solo voi ce lo potete avere il mal di testa.
0: No, avete ragione.
3: Ok.
0: Va bene,
3: scusami,
0: però, cioè, non servono le mie cose. Sbalzi di umore.
3: Mi sono venute le mie cose oggi.
4: Le tengo io.
0: Non sono le cose che ti rendono. Sono il periodo prima,
3: il preciclo,
4: che hanno chiamato sindrome premestruale.
3: Sì.
4: Perché sindrome della mucca pazza l'avevano già preso.
3: Chi è?
6: Semplice, ragazzi. Mio figlio mi dice sempre: mamma, tu sei nata nel secolo scorso. E ahimè, ha ragione lui.
3: Vabbè, c'ha ragione lui, sì.
0: Sì,
4: Marco da Gondola, se non lo sapete.
3: Gondola, sì, va bene.
4: Dimmi che sei vecchio senza dirmelo. No, no, no, diventerai bisnonno.
3: Poi Stefano da Padova: il primo giorno del mese vado a ritirare la pensione.
7: Voglio il Blondi.
8: Cosa sogni senza me?
3: Wow.
8: Sono sparso sul palco. Chissà perché, se non muori.

0: È arrivato il momento di scegliere la musica qui su Radio 105. Ritorna come un giovedì ogni 15 giorni l'appuntamento di
1: Alla Console.
0: Allora, uscite i cellulari. Vi mettiamo a confronto due generi musicali. Voi 342 41 15 105 dovete votare per un genere o per l'altro. Quello che ottiene il maggior numero di voti diventa protagonista nel mixato live del Fargi, che durerà oggi 17-18 minuti. Quindi scegliete
2: 3
0: bene.
2: 3 minuti massimo.
0: Scegliete bene, ragazzi. Scegliete. Allora, oggi abbiamo questi due generi. Da una parte, abbiamo parlato di gente che ormai è anziana.
2: Certo.
0: Da una parte, gli anni 70.
3: Bello!
0: Quindi,
2: la musica funk, la musica
0: gli ABBA, io voglio gli ABBA.
2: Vabbè, anche le Zeppelin.
0: Anche le Zeppelin vanno bene. Cioè. Quindi, se volete gli anni 70, scrivete 342 41 15 105 anni 70, o scrivete solo 70, va bene uguale, e votate per quella macro categoria. Altrimenti, gli anni 70 oggi dovranno affrontare le colonne sonore dei film.
3: Combattuta
2: quindi
3: oggi.
2: Memorabilia.
0: Oggi effetto memorabilia. Si piange, si fa festa anche. Quindi anni 70 contro colonne sonore. Volete le colonne sonore dei film? Potete scrivere.
2: Io sì.
0: Colonne sonore. Potete scrivere film. Potete scrivere colonne. O potete scrivere anche colonne sonore dei film.
3: Ok, quello che volete, tanto poi li contiamo e...
0: Certo, la nostra Saretta fa lo spoglio dei voti.
3: Esatto.
0: L'importante è che votiate, potete votare anche più di una volta.
2: Sì, oppure per gli anni 70. E scrivete anni 70, 70.
0: Vale tutto, dicevamo, potete votare anche più di una volta, quindi basta che ogni volta, ogni messaggio equivale a un voto. Non potete scrivere 10 volte nello stesso messaggio anni 70.
3: Esatto, quindi un messaggio alla volta, bombardate.
2: Il numero è sempre quello, 342 41 15 105.
0: Colonne sonore da una parte,
3: anni 70 dall'altra.

0: settembre, si sa, è il momento giusto per rimettere a fuoco i nostri obiettivi. E se iniziassimo proprio dalla vista?
1: Allora, andate da Baviera, clinica oculistica leader in Europa. Grazie ad un trattamento laser di pochi minuti, sicuro e indolore, potrete dire addio a occhiali e lenti a contatto e riscoprire la libertà di una vista in HD, chiara, nitida, perfetta.
0: In più, questo mese avrete uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenotate subito una visita su clinicabaviera.it.
2: Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Ma settembre sta finendo.
7: Allora direi buona la prima, posso andare?
8: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
10: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
20: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
21: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
22: Ops.
21: Ops.
22: Ops.
21: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
22: Ops.
21: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
23: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
24: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
25: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
26: Radio 105. Proud to be different.

0: cosa? Lose Myself. Allora, tra qualche istante ci sarà l'appuntamento con Alla Console. Il Fargi ha già preparato i dischi.
1: Le votazioni sono chiuse?
0: No, no, c'è
1: si
0: ancora
1: può ancora votare.
0: Si può ancora votare. Allora,
1: o per gli anni 70 o per le colonne sonore dei film.
0: Questi sono i due macro temi: colonne sonore, film o anni 70. In questo momento, come sempre, siamo bastardi. Sono lì lì. Potete continuare a votare nuovamente,
2: perché il vostro voto potrebbe confermare o ribaltare il risultato.
0: Mamma mia, sembra una che ha fatto televisione, veramente, guarda che roba. Allora, votate ancora, tempo di ascoltare una canzone, poi capiremo quale sarà il genere che diventerà protagonista di Alla Console.
1: Quello che preferisco io.
0: Che qua è?
1: Ci ho allungato 100 euro al fare.
0: Allora, votate colonne sonore film, oppure votate anni 70.
2: 342 41 15
1: 105.
0: Io sto votando anni 70.
2: No, noi non possiamo votare, dai.
0: Come no? Certo, già 10 volte.

0: votato? La domanda è: avete votato?
1: Avete votato?
2: Ah, io non vado più a votare perché non mi fido del governo.
1: No, non ma
0: qui
1: voto, non
0: è un'altra cosa qui.
2: Ah, ok.
0: Direi che è arrivato il momento, fanciulli, ritorno all'appuntamento di Alla Console.
3: La carovana di 105 presenta un appuntamento musicale unico, un DJ set che David Guetta può accompagnare solo.

0: esci il braccio dal finestrino. Minchia, ho già preso il tavolo.
1: E allora è arrivato il momento di fare lo spoglio dei voti. Oggi due grandi generi musicali, Fargia lì le due casse di dischi per suonarle.
2: Esatto.
1: Ok, e da una parte abbiamo le colonne sonore dei film, quindi tutti i film che ci hanno fatto sognare, che ci hanno fatto innamorare, limonare. Dall'altra gli anni 70 che noi non abbiamo vissuto. Scusami, che io e Linda non abbiamo vissuto. Tu invece ci sei dentro proprio fino al... fino alle orecchie. Allora, abbiamo raccolto tutti i voti. La nostra Saretta ci ha mandato i risultati
2: ed eravamo lì lì, eh.
1: Allora, prima di dare il risultato, solo questa cosa: dal momento in cui parte il Fargia a mixare, voi, se avete voglia di cantare, fare casino, mandarci un vocale, salutare, lo potete fare.
3: Ma si può fare?
1: Si può fare.
3: Dopo ne mando un paio.
1: 342 41 15 105. Magari ci dite una cosa che magari vi sta facendo emozionare, quello che volete, insomma. Ok, detto ciò,
2: Volete sapere le percentuali?
1: Sì.
2: Eravamo lì lì, 54% contro 46.
3: Ma sempre pari,
2: con il 46% gli anni 70.
1: No!
2: E quindi con il 54 vincono le colonne sonore dei film.
3: Sì! Sì! Anni 70 contentati, dai.
2: Ecco, alla fine c'era.
1: Cominciamo proprio così alla grande.
2: Senti, vai Fargi. 3, 4,

0: Eccolo di qua. E in arcata.
1: Oh, scusa.
0: Ma che vuoi, uccidermi? Devi concentrarti. Non stiamo giocando.
1: Guarda che io ho un'altra idea del gioco. Tu vuoi preparare un numero in due giorni. Io non so neanche girare su me stessa. E tu pretendi da me delle cose assurde. Io lo faccio per salvarti il culo.

0: parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi, fermi?
1: Signor, sì, signore!
0: Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se le aveste davvero!
1: Signor, sì, signore!
0: Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo!

Paulinus è uguale a Adam Sandler stasera. Grandi le colonne sonore dei film. Marco da Massa. Uguale.

0: fa ad andare con tutte queste donne? Ma non lo annoia questo, Julian?
1: Dare piacere alle donne? E perché? Dovrei sentirmi colpevole?
0: Certo, non è legale.
1: Quello che è legale non è sempre giusto.
2: Figa, non vi sentivo da un po'. Siete i numeri uno. Grande Camus.

0: Paolino, tu fare a mole lungo lungo? Hai $10.
1: Paolo, aspetta! Dove stai andando? Lasciami andare, mamma! Tu vai alla base a cercare Zack. Non lo fare, Paolo. Devo farlo, io lo amo. Non posso lasciarlo scappare così.
2: Beh, come lo vuoi fermare se lui non vuole essere fermato?
1: Non lo so, ma...
2: Non andare, bambina. Per favore, non andare.
1: Ma perché adesso piangi?
2: Piango perché io so quello che provi dentro.
1: Oh, e che cosa provo?
2: Non lo fare, Paola. Lascia Paolo. Se tu vai là stasera e lo trovi, gli dirai qualunque cosa, tesoro. Io lo so. E che Dio ti aiuti dopo.

0: Ti abbracci, le mani non si vedono, Paolino. Io non ci arrivi. Guarda, così si fa.
1: Sembra che stai limonando davvero, Linda. Siete i migliori, Paolo da Verona, un abbraccio.
2: Lo so, ti ho promesso che sarei tornato.
1: Vabbè.
3: Non capisco.
2: Temo che non potrò mantenere la promessa.
3: Ma ho tanta paura. Tanta paura.
2: Vorrei poterti accompagnare all'altare. Ti voglio bene, Grace.
3: Anch'io te ne voglio.
2: Devo andare, tesoro.
3: Papà, no.

0: Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare. Non è stata colpa mia.
1: Che bugiardo schifoso.
0: Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre.
2: Le calette
0: la casa. C'è stato un terremoto. Una tremenda inondazione.
2: Le calette.
0: Non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio.
3: E adesso lacrime. Vinciamo noi, Grace. Grande A.

0: Maurizio Dalimana fa il giro lungo con la macchina.
1: Vorrei cominciare con alcune semplici associazioni di parole. Mi dica la prima parola che le viene in mente. Per esempio, io potrei dire giorno e lei risponderebbe:
2: sprecato.
1: Agente.
2: Provocatore.
1: Cuore.
2: Bersaglio.
1: Omicidio.
2: Impiego.
1: Skyfall.
2: Fine.

0: Vivian, avrei una proposta d'affari per te.
1: Che cosa vuoi?
0: Resterò qua fino a domenica. Vuoi passare la settimana con me?
1: Davvero?
0: Sì.
1: Se parli di 24 ore al giorno, ti costerà un capitale.
0: Va bene, sentiamo un po'.
1: 3.000.
0: Andata.
2: Alcuni film, valeva la pena vederli giusto per le colonne sonore.

0: ti serve, figliolo?
1: Ho bisogno della vostra mano.
2: Hai lavorato su un cacciatorpediniere?
3: Sì, signore.
2: Pronta a lavorare con i veri professionisti?
3: Oh, sì, signore.
2: Avanti, ci serve il tuo aiuto.
3: Fantastico.
4: Che fai? Vuoi rimanere lì a fissarmi? Muoviti, da un'occhiata là fuori.
5: Gli ordini, signore.
6: Qui sala macchine, 8 caldaie attive. Pronti a partire, signore.
7: Ma

0: È ora che vi leviate le magliette.
1: Nudi, nudi.
0: Va bene, no?
2: No, vabbè, mentre faccio il risotto le zucchine non vale. Fulvia.

Meno male che oggi ho fatto tardi al lavoro. Mirko da Civitavecchia, bello! Un bacione a Sofia che ci guarda la TV. Ciao, ciao!

0: Che schifo, Paolino! Vabbè, bisogna leggerli.
1: Eccomi là. Cioè Alex e i miei tre droni. Cioè Pete, Georgie e Tim. Ed eravamo seduti nel Corova Milk Bar, arrovellandoci il Gulliver per sapere cosa fare della serata. Il Corova Milk Bar vende latte più, cioè diciamo latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo. È roba che ti fa robusto e disposto all'esercizio dell'amata ultraviolenza.

0: Statale 101, piazzola di sosta, balla a luci spente con volume a palla. Fabio da Galatone.
1: Paolino, fatti prestare i copricapezzoli da Linda. Zio Carlavo.

0: Dobbiamo piangere ancora?
1: Eh sì.
0: Vabbè, allora.
2: Scappata apposta da una riunione. Sapevo che mi avreste dato delle gioie. Katia da Bolzano.
3: Grande! Davide da Padova ha chiesto ai dirigenti del supermercato di tenere aperto.

0: Coraggio, non la tiriamo per le lunghe, ok?
1: Addio, Rachel.
0: Addio, Frank.
2: Tutto bene?
0: Sì.

chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Fenix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.

0: Beh, ma il Farge è sempre il Farge. C'è chi è in ritardo da 20 minuti, chi non entra in casa.
1: Mi prenderò una sgridata dalla mamma perché facciamo tardi, Federico.
2: Io scusate, mi sono saltati i copricapezzoli perché... perché avevo i brividi.
1: Paolino ha più tette di me, sono gelosa.
0: Ho portato il cane a fare la passeggiata, sono davanti al portone con il cane che mi guarda. Ma entriamo o no? Ragazzi,
1: continuo a urlare a mia figlia di stare zitta. Ciao famiglia Sara.
0: Grazie ovviamente per aver votato, ma grazie soprattutto al Fargi.
1: Bravo,
0: per
1: bravo, Fargi!
0: Console, bravo.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: 105 Traffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Code per lavori sulla 1 Firenze-Roma tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze. Sulla A4 Torino-Milano, code tra la barriera di Rondissone e la statale 11 in direzione Torino. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti allo svincolo di Corso Malta procedendo in direzione Pozzuoli. È un incidente a causare code sulla A10 dei Fiori tra Albisola e Varazze, verso Genova. Un incidente segnalato sulla A14 Adriatica tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione Ancona. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Biper e Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa, mero bel mestiere?
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te.

0: Sarebbe una puntata intera per leggere tutti i messaggi di complimenti al Fargi, perché oggi ci hai fatto veramente volare con le colonne sonore dei film.
1: Grazie, bravo, Fargi,
2: bravo,
1: grazie.
2: Fargi,
0: bravo al Fargi.
3: Ringraziate, questo dovete fare.
0: Bravo, sì. Fargi, bravo, grazie Fargi, bravo, grazie.
1: Numero uno al mondo.
0: Te l'ho detto, grazie.
3: No, però se vuoi ridirlo.
0: Grazie Fargi, grazie.
1: Grazie Fargi.
0: Vi lasciamo in compagnia di Max Brigante con 105 Mi Casa.
4: Grazie Fargi.
0: Grazie Fargi, grazie alla Saretta, grazie alla Claudietta. Noi vi salutiamo. Come sempre, ovviamente.
4: Ci vediamo lunedì.
0: No, ma che lunedì? Domani noi siamo in onda. Tu, socio?
4: Ma io sciopero domani.
0: Ah,
4: è venerdì.
0: È venerdì, ovviamente.
4: Io sciopero.
0: Stracciale bastardi.
4: Vabbè, cioè i miei colleghi. Io
0: vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
4: Ci hai mai fatto caso che la differenza tra arrapata e arrabbiata è solamente dove metti il cetriolo?
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
4: Allora, sempre.
1: Sì, vai, vai, vai, continua. Sempre
4: alle 18.
1: 18, perché alle 18.
4: No,
1: no,
4: le...
1: perché le 18. Ma le 18 le... sono.
0: È,
1: no, è le... l'ora della caravana!
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: buona estate, benvenuti a casa, benvenuti a 105 Mi Casa. Noi siamo sempre qui dalle 8 alle 9 di sera. Max Brigante, Simo J, Nadia Venturini, tutti belli schierati. Come state voi, ragazzi?
1: Bene, io sto molto bene.
0: Tutto a posto?
1: Tutto a posto.
0: Stasera siamo un po' grande. Milanesi, ve lo dico,
1: Sì.
0: Siamo un po' milanesi per una serie di motivi. E il nostro ospite ci porterà a parlare di una storia prevalentemente milanese, ma con respiro ampiamente internazionale.
2: Beh,
0: eh sì, assolutamente.

0: poi anche altre cose che accadono oggi in puntata in qualche modo ci parlano di Milano. Simo, tu tutto ok?
1: Tutto a posto, come dicevo ieri, se il mercoledì mi sa già di... Figurati. Pre-weekend, immaginati il giovedì.
0: E dimmi un po', che programmi hai per questo weekend scoppiettante?
2: Facci
0: eccitare, dai.
1: No, a proposito, sì. Andrò a vedere una partita. Anzi, sì. No, due ne vado a vedere.
0: E raccontaci.
1: Vado a vedere prima il Monza.
0: Sì.
1: A Monza. Quando finiremo qua venerdì, scappo.
0: Contro chi?
1: Adesso non me lo ricordo.
2: Simo, metà della metà.
1: Ma vado perché mi hanno invitato.
2: Ho capito,
0: sì, ma almeno informarsi.
1: Cioè, nel senso, simpatizzo, ma non è che.
0: Va bene.
1: Seguo la squadra.
0: La prima partita completamente a metà.
1: E poi vado a vedere Milan-Lecce.
0: Ah, una la sappiamo.
2: Meno male.
1: L'importante la so.
0: Milan-Lecce, va bene.
1: E poi nel mezzo ho un matrimonio.
0: Molto bene. Vai come invitato.
1: E tutte e due.
0: Aspetta, vai come invitato o vai a grattare dei soldi perché metti dischi?
2: Alzo la mano prima che rispondi tu, sì. Dico la mia. Simo non va a un matrimonio da invitato senza grattare, forse dal 91.
0: Sì, concordo, non ti ho mai visto.
1: Se i ragazzi hanno piacere ad avere un intrattenimento fatto da me, lo faccio volentieri.
0: Ma tu
1: è
0: non
1: chiaro
0: ti...
1: che comunque...
0: Ma... No.
1: Cioè, le spese ci sono, mi devo anche muovere.
0: Scusa, tu non ti poni il problema di dire: ma se sono amico a tal punto da essere invitato a un matrimonio, posso anche chiedergli dei soldi per la mia prestazione artistica?
1: Ma infatti gli ho detto: raga, come volete. Poi fa: no, ci manca. Guarda, fai tu. E infatti mi sono basato su quello che
0: schifezza. Che schifezza.
2: Vabbè, solito, niente di nuovo.
0: No, nulla
2: niente
0: di nuovo.
1: Ha detto lo sposo che salutiamo.
0: Sì, va bene. La partita che vai a vedere, quindi Milan-Lecce, è una partita che in qualche modo celebrerà anche il centenario dello stadio di San Siro. Ecco, dico questa cosa perché fra poco andremo ad approfondire proprio questo tema.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Vorrei introdurre l'ospite di questa sera leggendo giusto due righe che trovo nel retro di copertina di un bellissimo libro che lui ha realizzato. È vero, siamo stati tutti là, innamorati di una maglia, di un campione, di un cantante, di una canzone. E non importa se presto le luci di quello stadio non le accenderanno più. Durare non è un merito. San Siro ha vissuto una vita perfetta, lunga, piena, luminosa. Ha divertito, appassionato, meravigliato, ha moltiplicato pani e pesci per un secolo. Resterà vivo nelle emozioni e nei ricordi di chi ci ha lasciato.
1: Beh, fantastico.
0: È fantastico perché comunque parlare di San Siro che compie un secolo ha un retrogusto un po' dolciamaro, perché è un secolo della scala del calcio che però sappiamo che non ha ancora tanti giorni davanti.
1: No.
0: E da appassionati, da persone che lì dentro sono state decine, decine, decine, centinaia di volte a vedere partite e concerti, è un punto fermo, no? Pensare che quello stadio così enorme venga buttato giù
1: è un simbolo,
0: è un dolore. E quindi questo dolore è sinceramente alleviato dalle parole al miele che Luigi Garlando ha dedicato allo stadio. Questo è il libro,
1: bellissimo.
0: Lo faccio vedere, eccolo qua. Prego, Simo.
1: Esatto, Luigi Garlando, grande penna della Gazzetta dello Sport, giornalista sportivo, appunto lui l'ha vissuto per anni e anni, il buon San Siro, che ci lascerà perché sono partiti i lavori, l'ho visto ancora qualche giorno fa. E nel libro, appunto, oltre alle foto che stavi guardando prima,
0: bellissime,
1: di grandi campioni,
0: di
1: grandi eventi che ci sono stati, come hai citato, concerti di grandissimi artisti italiani ma anche internazionali, poi tutte le altre manifestazioni, dalle Olimpiadi che abbiamo visto ultimamente. Quindi devo dirti che è un libro da collezione, perché poi ci sono anche delle cose molto belle dentro, delle parole scritte appunto non solo da Luigi Garlando, ho dato una sbirciata prima, e devo dire un libro che per i 100 anni della scala del calcio è veramente una cosa incredibile.
0: Io sfoglio proprio a caso, passo da un parcheggio, foto in bianco e nero con le macchine dell'epoca, il parcheggio di San Siro, vado a una partita a me molto cara, era il 1990, si inauguravano i mondiali di calcio in Italia con una partita storica, Argentina-Camerun, con Diego Armando Maradona, partita a me molto cara perché andai a vederla e quindi è nei miei ricordi. Poi sfoglio, passo da Trapattoni ai due fratelli Franco e Beppe Baresi, foto di Pippo Inzaghi, foto di Gagliani, c'era una bella foto prima che avevo visto di Cesare Maldini vicino a Nereo Rocco, foto della tifoseria nero-azzurra che festeggia, Simone Inzaghi che viene lanciato in aria dai suoi giocatori, insomma, delle foto veramente stupende, recenti e foto d'epoca, molto molto suggestive. Ne parliamo con Luigi Garlando fra una decina di minuti qui a 105 Mi Casa.

0: Andiamo in pubblicità con questo pezzo di Brescia che durante l'estate è andato molto molto bene, si intitola Da Dio. Parleremo poi di San Siro, lo faremo grazie a Luigi Garlando che ha scritto un libro, Luci a San Siro. Perché? Perché la Scala del Calcio compie 100 anni.
1: C'è 105 mi casa.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Perché?
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Edo, sei pronto?
15: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
14: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
15: Hai già scelto il tuo pigiama?
14: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
15: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
14: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
15: pyjamarun.it.
16: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide fino al 23 settembre.
18: Ma che pelle stupenda!
19: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
18: Ah, quale?
19: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
18: Corro subito nelle profumerie Naima.
19: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
20: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
21: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
22: 99, 99, non è possibile.
23: Tesoro, tutto ok?
22: 99, Puma, microtasso.
23: Calmati, ora chiamo qualcuno.
22: 99 Puma.
23: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
22: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Nel giovedì sera di Radio 105 con Max Brigante è arrivato il momento di accogliere il nostro ospite che vedo già in video, firma celebre della Gazzetta dello Sport, giornalista, scrittore, grande narratore di calcio e di sport, che ha lavorato a un libro bellissimo che ho qui davanti a me, che faccio vedere a tutti quelli che ci guardano in televisione. Collegato con noi c'è Luigi Garlando. Ciao Luigi, benvenuto.
1: Ciao Max, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te. Il libro suscita in me molteplici emozioni fin dalla copertina, perché tu citi una canzone celebre tra le mie preferite proprio nella storia, nella vita. Se mi metti davanti a una top 10 di canzoni, anche considerando quelle internazionali e quindi anche considerando Beatles e Rolling Stone, probabilmente io cito Luce a San Siro di Vecchioni. E poi insomma questo stadio che ho amato molto da milanese, da tifoso del Milan, compie 100 anni e tu giustamente questo secolo lo racchiudi in un libro bellissimo. Come hai approcciato questo lavoro?
1: Ma per me, sai, è stato come fare un regalo di compleanno a un nonno, un vecchio amico, e quindi ho raccontato cosa è successo in questa scatola magica in questo secolo. Quindi tante partite, tante emozioni, ma anche concerti, quindi concerti storici, a cominciare da quello di Bob Marley del 1980, Bob Dylan, Michael Jackson, e quindi tutto quello che è successo in quello che io dico il vero cuore emozionale di Milano. Perché se ci pensi è vero che il Duomo è più iconico, entra nelle cartoline, ma nel Duomo non ci siamo mai baciati, non ci siamo mai abbracciati, non abbiamo mai pianto, e quindi il cuore dei milanesi è San Siro, e non a caso nella mappa della città sta a sinistra dove sta il cuore.
0: Sì, e non a caso i milanesi soffrono tutti nel pensare, nell'ipotizzare, nel proiettarsi a quello che dovrebbe essere il futuro, no, dello stadio di San Siro. Anche questo è un tema, secondo me.
1: Sì, molto. Io soffro anch'io tantissimo, non capisco, poi magari non ho le ragioni per dirlo, perché insomma non si poteva come dirlo, renderlo moderno ma tenendo la sua identità, come in fondo ha fatto anche il Bernabeu, non è che l'ha buttato giù, sì, l'ha ricostruito, però insomma pare che insomma questo sia il futuro, e quindi nel 31 probabilmente cominceranno i lavori di demolizione, sarà già pronto quello nuovo, ci sarà il passaggio di consegne e resterà solo un pezzo di una curva a ricordare. E anche qua io mi dico, ma non si poteva tenerlo in piedi tutto e fare un'altra cosa? Immagino un parco giochi dentro per ragazzi, sale di biblioteche, ascoltare musica, trasformare questo stadio in uno spazio per ragazzi, e poi di fianco nel parcheggio sorgerà quello nuovo avveniristico. Ecco, quando butteranno giù quelle pietre, insomma, tanti soffriremo.
0: Molto, molto. Hai diviso in introduzione, come si fa quasi sempre, e poi il teatro, le opere, gli attori, i direttori d'orchestra, il palco d'onore, il loggione e l'orchestra.
1: Sì, perché non volevo fare una storia, come dire, un po' prevedibile, venendo su in ordine cronologico dalla fondazione nel 26. E allora ho detto, l'etichetta più famosa è la Scala del Calcio, e l'ho trattato proprio come se fosse un teatro, quindi il teatro in sé, come è stato costruito, e poi le opere, cioè ho scelto le partite più belle, e poi gli attori, ho scelto i campioni più amati, il loggione, quindi la storia della tifoseria, il palco d'onore per raccontare i presidenti, e l'orchestra per raccontare i grandi concerti, e tutta la musica che è entrata a San Siro. Ecco, la struttura del libro è un po' questa.
0: Mentre parlavi stavo pensando quale fosse stata la partita più incredibile, forse dal punto di vista anche emotivo, che io ho vissuto lì dentro. Ho vissuto tanti concerti, Luigi, e tante partite, e anche svariati eventi. Forse la partita che ricordo, e anche piacevolmente, perché poi il risultato ha fatto andare avanti il Milan, è quella semifinale di Champions League con quella parata di Abbiati che poi porta il Milan in finale e toglie la finale all'Inter, no? Forse perché emotivamente è stata vissuta a un livello di palpitazioni altissime e perché la città era totalmente in quel racconto da giorni, giorni e giorni. E io stesso quella sera feci una cosa che non facevo quasi mai: andai allo stadio molto presto, proprio perché tanto la mia giornata non aveva alcun senso se non andare lì. Per cui mi ricordo che dall'ufficio da allora andai direttamente lì nel pomeriggio. C'è qualche partita che sicuramente sarà così, che più di altre per te rappresenteranno sempre un ricordo indelebile dello stadio di San Siro?
1: Sì, allora quella settimana comunque fu incredibile perché appunto due derby e si visse proprio tutta la settimana nell'attesa di quell'elettricità. Non chiedermi di condividere quel ricordo perché stai parlando di interista.
0: Lo so.
1: E allora la mia resta la prima volta, quindi insuperata, e la racconto nella prefazione molto velocemente. Era la partita scudetta del 70-71. Io avevo 9 anni, sono un vecchietto, e mio padre mi portò a quella partita Inter Foggia. Se l'Inter avesse vinto, avrebbe vinto lo scudetto. E arrivavamo in ritardo e non riuscivamo a entrare a San Siro sui popolari perché agli imbocchi c'erano muri di persone. Io disperato piangevo e gli dicevo: ecco papà, mi hai fatto perdere la grande partita. Allora mio padre mi ha preso in braccio, tu immagina, mi ha sollevato sulla testa della gente e ha detto: prendetemi il bambino, io resto dietro. E sono scivolato sulla testa delle persone avanti, avanti, avanti, e mentre ero in alto Facchetti crossò per Boninsegna, che era il mio eroe, rovesciata meravigliosa, e ho visto il gol come su una nuvola. Ecco, quello per me
0: è bello, anche molto poetico. Mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare con Luigi Garlando del suo libro Luci a San Siro, un secolo di sogni, partite e notti leggendarie alla Scala del Calcio.

0: Lei non ha mai fatto un concerto a San Siro, Olivia Dean. La sua carriera però va talmente bene che non sarebbe assurdo pensare che un domani potrebbe farlo. D'altronde sono tantissimi gli ospiti internazionali e gli artisti internazionali che hanno suonato negli anni a San Siro. Luigi Garlando, che è con noi questa sera, cita per esempio Bob Marley, ma anche molti altri, anche in copertina anche Vasco Rossi, che è uno effettivamente forse è il recordman di concerti a San Siro, credo, senza aver davanti una tabella che me lo conferma, ma credo comunque che lo sia. Luigi, quante volte sarai stato a San Siro?
1: Cavoli, tantissimo, perché poi è diventato il mio ufficio di lavoro e quindi quello che è cominciato è il mio 36esimo campionato, quindi immagina che sono veramente tante, anche per quello ho scritto con piacere questo libro. Per me è stato un viaggio sentimentale, da culla di tifoso a paese dei sogni, perché il mio sogno non era diventare giornalista e neanche di vincere il Pulitzer, ma di diventare il numero 10 dell'Inter. E però, insomma, poi è diventato comunque il mio ufficio di lavoro e mi ha dato comunque la felicità, ecco, quello stadio professionale.
0: Senti, i giornalisti hanno sempre lo stesso posto?
1: Quindi... No, questo è un'altra cosa. Abbiamo perso potere, caro Max, lo sai, perché siamo gli unici che lì dentro non pagano e quindi le TV hanno privilegi e tutto. Io ho cominciato al secondo anello, okay. Adesso ci hanno buttato in piccionaia su nel secondo anello, quindi siamo alzati, vediamo peggio. Ma ancora peggio, settimana scorsa ero a seguire l'Inter al Bernabeu e nel nuovo Bernabeu siamo all'ultima fila.
0: Ah, cavolo!
1: Si vedono proprio delle formichine lì, bellissimo Bernabeu, però si vede lontanissimo, proprio perché ormai i giornalisti sono retrocessi nell'oggione.
0: Senti, cosa ti lascia questo libro, questo lavoro? Quale emozione, insomma, domina nel momento in cui lo hai chiuso e poi lo hai visto pubblicato? Tra l'altro è molto bello, io lo sto sfogliando, lo consiglio veramente,
1: sì, le foto
0: a tutti,
1: sono
0: bellissimo, è veramente bellissimo, sì, è veramente bellissimo.
1: Io per scherzo dico, trascurate il mio testo, godetevi le foto che sono più belle. Infatti, no, visto che sei milanista, ti regalo questa emozione che per me è stata forte. Prima di chiudere il libro ho voluto chiedere 10 righe introduttive a due inquilini eccellenti e due bandiere come Franco Baresi e Javier Zanetti. E gliel'ho chiesto pochi giorni prima che morisse Franco, avevo quasi il pudore, sapevo insomma che non stava bene, però mi piaceva coinvolgerlo in questo lavoro e averlo dentro per sempre. E lui, carinissimo, mi ha mandato 10 righe sul cellulare che trovate all'ingresso nell'introduzione del libro, e quelle sono forse l'emozione più forte del libro, no? In cui lui dice: mi ricordo il mio stadio, mi spiace se lo buttano giù, ma bisogna andare avanti, bisogna guardare il futuro, detto da un uomo che sapeva di non avere più futuro. Quindi credo che sia una chicca sentimentale, sì, che mi porterò dietro.
0: Grazie per avercela regalata e raccontata, molto bello. Adesso andremo ovviamente a leggere le righe di Franco Baresi. Luigi, grazie del tuo intervento, ricordiamo a tutti, per chi volesse insomma approfondire, il libro di Luigi Garlando, Luci a San Siro, un secolo di sogni, partite e notti leggendarie alla Scala del Calcio. Un abbraccio Luigi, buon lavoro.
1: Un abbraccio Max, ciao a tutti.
0: A presto, ciao.
2: Radio 105.

Ho visto in te una vecchia amica, una madre severa, e dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina.
1: Beh, canzone perfetta per la puntata, no? È stato protagonista Luigi Garlando con il libro Luce a San Siro, dedicato allo stadio che compie 100 anni, e arriva Ernia con questa dedica bellissima. Dedica il titolo della sua nuova canzone ed è una dedica alla città di Milano, e sono certo che Ernia, da buon tifoso, è un altro, insomma, che il giorno in cui veramente qualcuno, perché io continuo a sognare che non sarà così, ma il giorno in cui qualcuno inizierà a dare la prima picconata allo stadio San Siro per buttarlo giù, credo che Ernia sia tra quelli che ci soffriranno un po'.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower. A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Voce generata in AI.
8: Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia, movement that inspires.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
12: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idro Sircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
13: Ufficio, cosa smarrite?
14: Ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
18: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
22: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
23: 105
24: 105
23: 105
24: Che storia!
23: Radio 105
24: Che storia!

0: 1991, Michael Jackson da Dangerous. Dangerous per intenderci è l'album che arriva dopo Bad, che per intenderci è l'album che arriva dopo Thriller, che per intenderci forma una triade dei tre album consecutivi di Michael Jackson, che nell'anno in cui escono sono l'album più venduto dell'anno. E questa Black or White è l'unico singolo all'interno di tutti i brani di Dangerous ad arrivare al numero 1. Poi altre 3-4 hanno fatto comunque top 10, ennesimo successo planetario per Michael Jackson. Ci fu poi in quegli anni anche il Dangerous Tour, successo clamoroso anche lì. Bene, sempre bello chiudere con Michael Jackson. Domani ultima puntata della settimana, chiedo a Simo J chi ci verrà a trovare.
1: Domani Nadia mette a dura prova la nostra sportività, perché domani ci abbiamo un ospite specialissimo, ossia Gianfelice Facchetti, che parlerà, dimmi te di cosa.
0: Ma ci mancherebbe altro, Simo, ma veramente sei
2: ci mancherebbe,
0: ma sei arretrato.
1: Cuffie, per favore.
2: No, la storia,
0: siamo più che onorati.
1: Onorato, infatti,
0: di ospitarlo. Domani dalle 20 alle 21 vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Buonasera, questa è Radio 105, sono le 20:59.
4: Radio 105 presenta
5: Tabù.

0: Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Ma vabbè, secondo te,
3: oltre
2: il fatto che quest'asta si abbassi naturalmente di suo poco prima della diretta
3: alzarla.
2: è un tabù cioè, adesso
3: è un tabù se non sai farla alzare,
2: fa parte anche di questo. Vedi, segniamo Stoppelli, segniamo altro argomento di chi è la responsabilità se a uno non gli si alza, visto che ieri abbiamo fatto un puntatone sullo scambismo in questo nuovo progetto, nuovo esperimento.
3: Benvenuti nella seconda puntata del 105 Tabù. Lucilla e Ale, c'è Mattia Angri con noi ovviamente. Sì, in questo nostro spazio, in queste due ore che stiamo per affrontare insieme, si parla di tabù, di quelle cose che nel 2026 tu diresti mai che ci sono ancora dei tabù, delle quelle che vengono un po' chiamate, come mi pigliavate per il culo che dicevo il mio entourage, le pruderie.
2: Come diceva Mizzia, giusto per stare sul pezzo, sempre updated.
3: Esatto, sempre, no, veramente molto Gen Z.
2: Ma noi siamo questo e quello, ragazzi.
3: Cioè, eppure ci sono ancora. Ieri, parlando di scambismo, abbiamo capito che gli scambisti si vogliono far picciare la voce perché non si vogliono far riconoscere. Poi però, e dagli le tacche, dagli le punta.
2: Mamma mia, ragazzi, questo

0: un grande mistero. Questo è un grande mistero, comunque. Non riusciremo mai a sapere qual è la verità su
1: ma
0: questa storia.
1: Ma tanto ne faremo altre, guarda, sullo scambismo.
0: Anche perché ne abbiamo. Allora, quella di ieri è stata fatta proprio per bene. Cioè, ieri abbiamo fatto proprio un fiocco stupendo intorno a una puntata è bellissima. Però l'avevamo già sfiorato l'argomento.
1: Sì,
0: avevamo già avuto ascoltatori in onda. E la questione è sempre la stessa: si vogliono far picciare la voce.
1: Sì. Perché? Ma chi se ne frega? Ve lo possiamo.
0: Allora,
1: dire?
0: Ragazzi, noi vi diciamo una cosa: siccome questo programma sta prendendo una piega molto interattiva, nel senso che c'è sempre di più interazione, tante persone che vengono al telefono, anzi segnatevi il numero 342 41 15 105. Sappiate che anche se dite il vostro nome e la città, dalla voce non vi riconosce nessuno, a meno che non abbiate una parola che dite talmente tanto spesso che
1: vi si
0: riconosce.
1: Ma poi ti posso dire una cosa, sarà anche vero che se voi decidete la sera di acchittarvi e andare con la vostra donna in un locale di scambisti per fare scambio di coppia, ma che cavolo ve ne può fregare di essere riconosciuti per la vostra scelta sessuale? Ma chi se ne frega? E siamo come al discorso di chi è gay e non lo vuole dire perché forse mamma ci resta male.
0: Allora aspetta, qui si entra in un altro mondo. Qui si entra in un altro mondo. Cioè io mi sento di schierarmi dalla parte di quelli che non lo vogliono far sapere, però mi sento anche di dire: sappiate che non vi riconosce veramente nessuno. Noi facciamo la radio tutti i giorni, io da 18
1: e non mi riconoscono.
0: E non mi riconoscono. Quando dico io lavoro a 105, ah ma dai 105 l'ascolto sempre, tu che programma fai? Faccio il programma della sera. La sera? Ma veramente? Ma sei tu? Parla un po'. No, non sei tu.
1: Cioè, sì,
0: capito?
1: Sono io.
0: Ragazzi, poi magari qualcuno è un po' più riconoscibile.
1: Comunque, vi serve il numero che vi ha dato Ale, 342 41 15 105, anche perché oggi si giocherà insieme al vero falso.
0: Sì.
1: Lì vi dovete prenotare, ma vi pizzicheremo poco prima. Di che cosa parliamo oggi? Quale altro tabù abbiamo deciso di affrontare?
2: Argomento nazionale di oggi: i peli.
3: Ma scusa, ma il tuo povero ragazzo che deve stare con una ragazza pelosa.
4: Ragazzi, la vera domanda di quest'estate, quella che tutti stanno volendo, è: pelo o non pelo? Io sono pro impero.
5: Sono dei trattamenti che non sono proprio una passeggiata di salute, dipende dalla soglia di dolore individuale. Cera sono 40 gradi centigradi, è un bello strappo deciso. Laser è un po' più confortevole, comunque sono 60 gradi che cucinano il vostro bulbo pilifero.
6: Ti stai frequentando con un ragazzo e ti serve che ti devi ritirare ogni giorno? Ogni giorno?
7: Quelli fissati che si dipelano sotto, che sembrano di Big Jim a Napalm, fanno schifo. Ma chi piace l'uomo che non ha neanche un pelo? Dov'è la dignità?
8: Un pelo lunghissimo sul braccio.
9: Siamo nel 2026.
10: Ognuno, per carità, col suo corpo, premessa, fa ciò che vuole. Però quando sento dire
11: Vabbè, è natura.
10: Io voto team pelle liscia tutta la vita.
12: Voi che ne pensate?
13: Personalmente depilo la zona del torso.
14: Ma il vero uomo è quello col pelo.
13: Sì, va bene.
7: L'uomo deve essere un uomo. Deve essere un uomo.
1: Ed eccolo lì il nostro Ale Sansone. Tu sei veramente depilato?
0: Io sono glabrissimo.
1: Di
0: sono
1: tuo?
0: Glabro di mio.
1: Ma
0: sono
1: sotto ce li hai
0: mio.
1: I peli?
0: Sotto ce li ho. Allora, aspetta, allora, sotto sono...
1: Attenzione, ci fa vedere il pisello.
0: Poco.
15: Cosa
0: davanti
15: succede?
0: Davanti e dietro.
1: No, dietro poco, ma il pisello sì, ce l'hai i peli.
0: Mi curo, sì, ce li ho, di natura ce li ho, ma sono veramente...
1: E li spunti?
0: Me li spunto, li accorcio, li do...
1: Ascolta, entriamo subito nel vivo di questa domanda. Ti depili tutto, anche i testicoli?
0: Nei momenti buoni c'è quella cremina che devi lasciare 10 minuti,
1: metti
0: non
1: la
0: 15.
1: Crema,
0: certo.
1: Sai che soltanto il 37% punta alla crema depilatoria?
0: E gli altri?
1: E gli altri fanno o ceretto oppure rasoio.
0: La verità, la vera verità, orrendo da dire, la vera verità è questa: che noi abbiamo una macchinetta per farci la barba. Quella macchinetta
1: la usi sulle palle.
0: La usi, amici all'ascolto, adesso dite che non lo fate anche voi. Maschi, siamo qui a non vergognarci. Questo programma serve per far cadere ogni velo, ogni maschera della vergogna. Buona parte delle persone che conosco, anzi dei maschi che conosco, si radono là sotto con la stessa stessa macchinetta con cui si
1: però
0: fanno la barba.
1: Però non ti viene poi bello liscio liscio liscio come se fai pelo contro pelo col rasoio?
0: Se la fai a un millimetro.
1: No, vabbè, ma a questo punto se lo fai essere. Io voglio sentire che è tutto liscio.
0: È tutto liscio perché un millimetro è tutto liscio. Poi con la crema, quando proprio ci sentiamo, mi sento in buona, con la crema vai a togliere tutto dietro, sotto, perineo e davanti.
1: Possiamo dire una cosa però?
0: Deve.
1: Io credo che per questo tema ci siano due team diversi.
0: Eh sì.
1: Tu sei team no peli.
0: Io no peli.
1: A me, ragazzi, il pelo piace. Let's go.

0: Vabbè ragazzi, già il livello con voi due al Night Express si era alzato, ma qua l'asticella sta toccando il cielo,
1: E viene da chiedere di quale asticella stai parlando.
2: Adesso non è che possiamo parlare sempre di quello, però possiamo parlare di come ci depiliamo le palle,
1: perché... Esatto, perché il tema della puntata è peli sì, peli no. Qui si sta parlando, ok, di testicoli, ma in realtà è un po' tutto il pelo, anche quello femminile.
2: Assolutamente. Allora, 105 tabù, che è alla seconda serata di questo esperimento, ok? Sembra un argomento un po' semplice, un po' banale, anche un po' stupidotto a volte, però non è così. Poi scoprirete nel corso
1: ma
2: di questa
1: quale?
2: Puntata.
1: Quello dei peli?
2: Quello dei peli. Sembra
1: ma
2: una cosa...
1: figurati, è importantissimo.
2: La gente ci si attacca, la gente ci litiga dopo cena durante gli amari su
1: ma
2: questa cosa.
1: Ma certo, e soprattutto ci sono quelli che nel pelo vedono l'acerrimo nemico, oppure anche quel tipitiero un po' di interesse, perché ad alcuni il pelo fa anche sesso.
2: Assolutamente.
1: Non soltanto nelle parti intime, ma anche sotto l'ascella, perché no?
2: Certo.
1: Cioè io ad esempio, se vedo una donna, una bella donna, una donna che mi piace, quindi per me deve essere formosa, che ha un po' di pelo sotto l'ascella, a me eccita.
2: A te piace?
1: Sì.
2: Se fossi un uomo...
1: Anche a me piace il pelo sotto l'ascella nell'uomo.
2: Ok, no, dico, se fossi un uomo e dovessi guardare le donne, la donna con un po' di pelo sotto l'ascella ti piacerebbe.
1: Okay, sì, certo, certo.
2: Allora, diciamo che noi uomini, parlo per me e per le persone che sento simili a me, noi uomini, diciamo che se ci piace, se abbiamo dei deboli, culo per esempio, no? Oppure un amante, un bel viso, se c'ha un pelo in più o meno sotto l'ascella.
1: Pazienza.
2: Chi l'ha mai guardata l'ascella? Poi un giorno parleremo di feticismi, perché una volta nella vita ho incontrato chi aveva il feticismo di leccare le ascelle.
1: Eh certo, è anche giorno, quella, a me piace col pelo l'ascella.
2: C'è qualcuno che ha alzato la mano?
3: Io sì, certo.
1: Okay. Anche perché ha tutti quegli ormonelli che
2: ma
1: ti
2: basta!
1: Entrano in bocca. È vero!
2: Ma dai! Ma
1: è vero, li senti proprio sulla lingua.
2: Allora, qualcuno ha scritto: confermo, stessa macchinetta per palle e barba. Ovviamente una lavata fra un uso e l'altro. Perché poco fa Lucilla ha detto: tu, per esempio, che sei glabro davanti e dietro, sotto com'è, e ho raccontato la mia. Ma tu, per esempio, diciamolo al mondo, perché dopo Rocco Siffredi, dopo questo, dopo quest'altro, insomma, tutti hanno visto come ti sei.
1: Allora, la mia... Ciao mamma! Allora, la mia patonga è pulita sotto.
2: E Lucilla Gossi che parla, per chi si fosse collegato adesso, ogni tanto lo ricordo.
1: Perianale curato e anche perineo. Poi tengo un triangolino nella parte del pube che si avvicina alle labbra.
2: C'è scritto pericolo dentro.
1: No, pericolo mai,
2: c'è un punto
1: già
2: esclamativo.
1: Mai, c'è scritto enjoy.
2: C'è un punto...
1: Ok,
2: guess
1: per
2: who?
1: Cui io sono della scuola che il pelo ci deve essere.
2: Un po' di pelo ci deve essere.
1: Ma ti posso dire una volta cosa mi è successo, così gli uomini sentono e possono...
2: Eccoci
1: allora,
2: qua.
1: Ho avuto un approccio con uno che non era proprio il mio uomo, era i primi approcci. Tra l'altro non quelle ribaltate sessuali che dici, ah ma attaccata alla parete, non capivo più niente. Quindi sai quando proprio l'asticella non è perfetta.
2: Poi un giorno dobbiamo fare una puntata pure su quelli che attaccano le pareti, perché che braccia avete per attaccare una... Io ci riesco con la mia perché è piccolina, pesa 40
1: kg. No, ma poi ci sono posizioni in cui ci si diverte entrambi di più che attaccarsi alle pareti. Però il concetto è per dire che non era stato particolarmente performante, ma può succedere, amen. Andando via si è soffermato, quasi come se fosse una giustificazione. Mi dice, comunque, quindi tu hai il pelo. E io ho detto, beh, insomma, mi sembra una domanda idiota.
2: No,
1: sì.
2: È un mustacchio che attacco soltanto quando voglio fare l'amore.
1: No, esatto, capito, è un parrucchino.
2: È una patch, è una patch.
1: E gli ho detto, sì, secondo me dovresti depilarti di più, forse oggi. Io vi giuro su Dio, ragazzi, non sono una stronza.
2: Ma...
1: L'ho accompagnato alla porta di casa e gli ho detto... Scusami se rivendico il femminismo, ma la patonga è mia e me la gestisco io.
2: Sembra
1: arrivederci! Vabbè!
2: Bah, mamma mia, ragazzi!
1: Ma dai!
2: Questo è 100.

0: l'asticella sta toccando il cielo, eh?
1: Il cielo con un dito, con un'asticella o con un pelo?
2: Esatto. Allora, pelo prevalentemente no, intimamente depilati, ammesso il biscottino. Ci sarebbe da chiedere che cos'è il biscottino. La macchinetta sulle palle, strappa, la metta tutta la vita.
1: Anche
2: è quello
1: questo
2: che volevo dirti. Perché comunque il testicolo lo devi tendere per, anche per slamettare.
1: Sì, no, allora ti dico che è un'operazione che ha delle controindicazioni. Quindi io ho ammesso di farlo,
2: mamma!
1: Ma non fatelo a casa. La cosa giusta, se vi volete curare lì sotto, non è la macchinetta, è o un rasoio con molta attenzione o comunque quella crema. In ogni caso, Andrea da Bergamo, sempre al 342 41 15 105, io accendo la macchinetta, parto dai capelli, passo la barba e finisco
2: col
1: con
2: pisello.
1: Il pisello.
2: Caro Andrea da Bergamo, tu sei uno di noi.
1: Come tanti.
2: Allora, a me sinceramente non piace né depilarmi del tutto né tutto naturale, perché è eccessivo. Mi piace tenere il pene liscio, ma il pelo curato sul pube.
1: Okay.
2: Per le donne apprezzo molto la stessa cosa.
1: Vedi? Ognuno c'ha la sua, ragazzi. Arrivano una serie di commenti sulla tua... Che c'è?
3: Che significa il pene liscio? Scusatemi, c'è qualcuno che ha i peli sul pene?
2: No, certo.
1: Su tutta l'asta?
2: Non su tutta, ma all'inizio, diciamo, del tronco.
1: Il primo centimetro.
2: E allora vogliono fare tutto pulito lì, quando... quindi tutto ben pulito il pisello. E il pube invece lo vogliono depilato tipo Gianluca Grignani, ti raserò l'aiuola.
1: Ok.
2: A un centimetro.
1: Ok, va bene. In tutto questo, al di là dei vostri messaggi che tanto vi ascoltiamo, vi leggiamo e vi mettiamo anche in onda, vi chiamiamo, quindi se mandate un messaggio, telefono a portata di mano, abbiamo chiesto anche sull'argomento che cosa ne pensa l'intelligenza artificiale.
4: Vai. 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale? Ah, quindi le donne non si vogliono più depilare? Beh, non tutte le donne. Cosa ne penso? Il corpo peloso è naturale. Inutile negare la biologia. Ogni donna è libera di scegliere. L'attrazione, però, non è un dovere morale. Se a qualcuno i peli proprio non piacciono, è possibile che abbia interiorizzato gli spot Gillette del 1920, ma non si educa il cazzo a diventare progressista.
1: Okay. È strana,
4: adesso invece sono gli uomini che si vogliono depilare? Beh, stiamo assistendo a uno dei più bei scambi di ruoli degli ultimi anni. Cosa ne penso? Che stiamo vivendo l'era del cazzo curato come un bonsai.
2: Perché il bonsai, scusa?
4: Motivazioni ufficiali.
2: Una quercia.
4: Igiene. A lei piace così. Nei porno si fa così.
2: Questo è un tema.
4: Motivazione non detta. Paura di sembrare il boomer villoso, mentre tutti gli altri sono Mariano Di Vaio. Non c'è niente di sbagliato in sé. È un trend come un altro. Oggi si rade tutto. Domani magari tornano le gambe pelose di Magnum PI e chi è liscio passerà per quello troppo curato. Il pelo, o la sua assenza, non rende nessuno più uomo, più figo o più evoluto.
2: A me il pelo piace.
1: Però magari lo rende
2: meno.
1: Io
2: ogni tanto lo dico, ogni tanto lo ricordo.
1: Però vedi, il pelo non rende l'uomo più evoluto, però magari lo rende di meno. Perché io ho sentito dire tante donne che quello che non ha pelo gli sembra meno un uomo.
2: Beh, sicuramente ti dà l'idea di uno che perde un sacco di tempo a depilarsi.
1: Beh, ma io per esempio che non ce li ho, cioè come faccio?
2: No, vabbè, ma te si vede che sei glabro di tuo. Tu te li devi attaccare.
1: Io, appunto, capito. Io uno ce n'ho qui al centro e ogni tanto lo tolgo perché mi è ridicolo.
2: Senti,
1: è
2: io lo pigliamo un attimo, Pasquale da Merano, che ma... al telefono. Facciamo un chiamino al volo,
1: non abbiamo...
2: c'è tempo. Dopo no. Però lo voglio prendere lui.
1: Dai, Pasquale, cerca di rimanere perché abbiamo un tassativo pubblicitario brevissimo, quindi rimanete qua. Però dopo vogliamo parlare con te, quindi rimani qui a 105 Tabù.

0: Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato, 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
14: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
15: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
16: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
17: Ciao Alex.
16: Kimi, ma sono io su questo poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari, però non ho ancora il wifi.
16: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
16: Sono appena stato sorpassato.
18: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
20: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
21: Papà!
20: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano. si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Animal, Cat's Eye, questa è la nostra 105 Selection e in questa puntata del Tabù, seconda, ve lo ricordiamo, per partecipare, per essere presenti, dopo si gioca insieme al vero falso, 342 41 15 105, vi prenotate e scegliete se giocare con Lucilla oppure con Alessandro. Si sta parlando di pelo, pelo sì, pelo no, Pasquale da Merano alla sua.
1: Pasquale. Ciao Pasquale, benvenuto.
2: Ciao.
1: Ciao. Allora innanzitutto grazie, grazie a te per aver aspettato fino a questo momento, sapevamo che avevi da fare. Allora qual è la tua opinione su questa cosa?
0: Soprattutto cosa devi fare, ti devi depilare stasera?
2: già fatto.
1: Come l'hai fatto in tutto questo?
2: Vabbè, sotto la doccia.
0: Con rasoio tu?
2: Sì, rasoio.
0: Rasoio stesso, sì. Del viso che si sposta sui testicoli?
2: No.
0: Ce n'è uno dedicato?
2: No, quello, sì, cerco di differenziare.
1: Ok, quindi sul petto poi scendi e fai anche la zona, insomma, la zona intima, giusto?
2: Esatto.
1: Con lo stesso.
2: Sì, okay. Sì, beh, diciamo che lì ho un rasoio a parte elettrico, quelli che non tagliano, quindi specifico per quella zona lì, e poi si passa al rasoio quando...
1: Infatti.
2: Quando c'è nelle occasioni.
1: Pasquale, perché noi ne parlavamo fuori onda di questa cosa.
0: Nelle grandi occasioni.
1: Bene, certo, perché c'è sempre la sera in cui ti giochi la Champions League e lì devi essere perfetto, Pasquale. Io spero che capiti spesso, però se capita una volta ogni due mesi, quel giorno ogni due mesi.
0: Mamma mia, ti fai una ripassata, ragazzi, che
1: splendido,
0: ti scortichi via anche la pelle.
1: Splendido. Senti, ma invece nell'altro sesso come ti piace? Cioè, perché tu sei ti depili,
2: diciamo, no? I miei colleghi mi prendono sempre in giro perché io sono strano, su di me non piace il pelo, neanche un pelo, però sulla donna sì.
0: Vedi? Piace.
2: Quindi abbiamo dei pareri contrastanti.
0: Bravo Pasquale, perché invece, scusami, mi confermi che tutti i tuoi colleghi vogliono la patong completamente,
2: esatto,
0: pulita, un po' alla,
2: esatto,
0: film porno, non categoria hairy,
2: esatto,
0: ma proprio classica, sì, completamente depilata.
1: Ok,
2: sì, esatto.
1: La maggior parte sì, la maggior parte è noi così. Però ti chiedo una cosa che poi capirai magari, e molti capiranno fra un po', all'inizio della seconda ora. Ti piace la donna che ha un po' di pelo o ti piace la donna che ha proprio pelo sostanzioso, cioè che arriva a fare
2: diciamo
1: il riccio?
2: Diciamo che a me proprio mi prendono in giro per questo, perché a me piace proprio la donna con il pelo, poi
1: okay,
2: diciamo che non mi dispiace neanche diversamente.
0: Ma quindi ti piace il pelo che non è soltanto sul pube, scende giù anche nella zona del perineo e arriva proprio intorno alla vagina?
1: O un po' curato da qualche parte?
2: Diciamo.
1: Tutto?
2: Sì.
1: No,
0: sì, vedi,
1: diciamo,
0: guarda che madonna, che maialino che sei!
1: Senti una cosa, sai che i peli nascono anche di dietro, no? Nascono anche nel sedere.
0: Intorno al sedere.
1: Intorno al sedere, intorno all'ano. Lì lasciamo naturale, la lasciamo naturale la donna per te oppure deve un po' curarsi lì?
2: Beh, diciamo è a suo piacere.
1: A suo piacere.
2: No.
0: Io direi che se non si è fatto problemi fino al perineo, perché se li deve fare, cioè non è che basta, che lì c'è la dogana.
1: Oddio,
0: la dogana del pelo poi dietro.
1: Io se un po' la posso accettare, se un po' di pelo lo posso accettare, dopo non è che ci deve essere la dogana, dopo ci deve essere veramente un
0: mausoleo.
1: Il deserto dei cieli, ci deve essere l'eco.
0: Ma io voglio capire questa cosa,
1: Pasquale,
0: chiaramente non sto parlando con te, che ho capito che la pensi come me, anche a me piace il pelo.
1: Parla con me.
0: Ma te, se una ti piace e c'ha il pelo, cosa ti succede al tuo pisello?
1: Cosa non succede?
0: Cioè, addirittura non ti diventa duro?
1: No.
0: Ma smettila, guarda.
1: No.
0: Quindi
2: facciamo gli schizzinosi, dai.
0: Tu con me non avresti un'erezione?
1: Con te no, che sei mia sorella,
0: no,
1: come faccio con
0: per
1: te?
0: Dire, non con me, con una che ha un...
1: te lo dico per esperienza comunque.
0: Non ti viene
1: proprio... Te lo dico per esperienza, è così, è
0: Dai,
1: così.
0: Dai Pasquale, prendi il mio numero.
2: Pensaci tu. Inaccettabile, guarda, non ci posso credere.
0: Dai,
1: pensa
0: cosa devo sentire.
1: Pasquale, me la prendo perché sei stato paziente ad aspettare fino a questo momento e ti sei aperto con sincerità, senza tabù. Grazie Pasquale.
0: Ciao Pasquale.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: Buona serata, buon programma.
0: Viva il pelo. Ciao.
3: Comunque ragazzi, non si vede che ci si gira intorno. L'asta liscia è per acquistare quel centimetro in più di visibilità.
0: Cosa non
3: aumenta.
0: Si fa?
3: Ci siamo intesi.
1: Anche questo è vero, però. Anche questo è vero. La sensazione che il pene è tutto depilato intorno sembra un pochino più grande, è vero.
0: Ma allora sì, a colpo d'occhio, poi ragazzi, quello che c'è, c'è. È l'importante saperlo usare.
1: Quando sei lì con il righello senza pelo sembra più lungo.

0: oltretutto, visto che qui siamo in tanti, perché il 105 Tabù, a parte Lucilla Gossi, l'estensore, Mattia Angrisaun, Valeria Soppelli, c'è la Claudietta, il centralino, che ci fa notare e ci ricorda che la Kim Kardashian addirittura ha fatto delle mutande con il pelo come fosse una sorta
1: questo
0: di patch.
1: Perché ci hanno talmente imposto a livello proprio di società che la patong deve essere completamente depilata per rispecchiare i canoni, le richieste anche dei maschi, che poi per assurdo fanno delle mutandine col pelo, perché ogni tanto magari ti vuoi vedere la patong col pelo e quindi te lo devi mettere.
0: Si vuole vedere, ma chi è che si vuole vedere la patong col pelo? Ma tu non te lo togli direttamente?
1: No, capito, appunto per quello. Ma è una che se lo leva, magari lo fa per compiacere il suo uomo.
0: Ma magari una è calva sulla vagina.
1: No, non sei calva.
0: No, comunque non esistono, non esistono persone che non li hanno i peli pubblici, che proprio non ne hanno, cioè che sono glabrissimi lì.
1: Forse tra di voi tabuisti c'è qualcuno che non ha peli sulla... Quando invecchi perdi peli, ti si diradano.
2: Anche con le gravidanze?
0: Ah sì?
2: Può
0: ah,
2: succedere, sì? Cioè chi perde l'olfatto, i capelli, i peli tutti, i denti, okay. È una sorta di...
1: Ma io dovrei essere ormai rottamata.
2: No, non è per forza, sono particolari con... Ah, mia mamma ha perso l'olfatto con le gravidanze.
1: Davvero?
2: Sì.
0: Vabbè, ma torniamo al nostro livello. Allora, prima di sganciare, vorrei sapere se c'è un tricologo all'ascolto. Perché?
1: Ah, bravo!
0: No, tricologo.
1: Ah, aspetta, tricologo,
0: perché
1: tu?
0: È una domanda più stupida della tua intelligenza.
1: Vuoi sapere
0: ovviamente
1: se ti si possono trapiantare i peli del pisello sulla testa?
0: Perché i peli della barba...
1: No!
0: Aspetta, i peli della barba, il bulbo pilifero si adatta alla zona e diventa capello.
1: Ma
0: quindi
1: no,
0: tu togli un...
1: Quelli della barba sì, ma quelli del pisello no.
0: Quelli della barba, quelli del petto e quelli del pisello, così risolvo una volta per tutte.
1: Quelli del pisello sono diversi. Comunque, 342 41 15 105, lo so, ho letto...
0: Cosa?
1: Che i peli del pisello non sono trapiantabili sulla testa.
0: Ah, ok.
1: Sono proprio diversi.
0: Ah, ok.
1: Mentre quelli della barba sì, quelli lì sotto no.
0: Posso dire una cosa?
1: Sì.
0: È un peccato.
1: È un peccato.
0: Avremmo risolto tanti
1: problemi.
0: Due in uno.
1: Giochiamo tra poco al vero o falso. Chi vuole giocare con me, chi vuole giocare con Ale, 342 41 15 105.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: 21:43, state ascoltando 105, c'è 105 Tabù con Lucilla Gossi e Alessansone. Amici belli, sapete che facciamo adesso? Facciamo una bella cosa, giochiamo, abbiamo due ascoltatori, uno giocherà con me e un altro giocherà con Lucilla, che si vince.
1: Niente. Il fatto che si gioca con noi.
0: Non è vero, non si vince niente. Io andrò a depilare quello che perde e tu quello
1: esatto,
0: che vince.
1: Perfetto. Allora, dai, a che cos'è che giochiamo? Sentiamo un po'.
0: Aspetta.
2: 105 Tabù. Vero o falso?
0: Esattamente. Allora, al momento ne abbiamo uno, perché il secondo cade.
1: Arca miseria.
0: Allora, facciamo così, gioca con tutti e due. Allora.
1: Va bene, poi okay. Quando inizia viene fuori l'altro che continuiamo a chiamarla. Sì, cade la linea, vedi, ce lo dice la Claudietta.
0: Okay.
1: Grazie Claudietta. Va bene, Giusy, ci sei tu?
3: Sì, ci sono.
0: Ciao Giusy, benvenuta. Allora.
3: Ciao. Allora,
0: tu grande sulla fiducia, perché non sai nemmeno come si gioca e hai deciso che si gioca.
3: Ok.
0: Hai sentito ieri sera? Ok, perfetto. Allora, o giochi con me o giochi con Lucilla. Come decidiamo? Uno, ne facciamo uno solo, dai. Va bene lo stesso.
1: Voglio giocare con te, Giusy.
0: Vuoi giocare con me, Giusy?
3: Sì.
0: Ok, allora il gioco funzionerà così. Lucilla ci interroga, io e te ci confrontiamo e poi vediamo qual è la risposta giusta.
1: Vai,
0: okay?
1: Poi se si riesce, Claudietta, se si riesce a riacciuffare il mio, io lo prendo volentieri. Allora, iniziamo. Prima domanda del vero o falso, sempre tema della nostra puntata, ovvero pelo sì, pelo no. Nel Medioevo la moda della fronte alta imponeva che le donne si depilassero l'attaccatura dei capelli, vero o falso?
0: Urca, Giusy, è vero o falso secondo te?
3: Secondo me. Tu cosa dici?
0: Secondo me pure falso.
1: Sbagliato.
0: Urca,
1: è vero. A lanciare la moda fu Elisabetta prima d'Inghilterra.
0: Attenzione, quindi...
3: Accidenti, cominciamo bene.
0: Tu hai la fronte alta, Giusy?
3: No.
0: Ok, allora non è un nostro problema. Dai, seconda domanda.
1: Fai la domanda, no, tu a me.
0: La faccio io a te.
1: Sì, alternata, Matti, gioca con me, dai.
0: Ok. Allora, gli uomini scelgono la depilazione intima per sembrare più dotati.
1: Falso,
4: vero.
1: Scusami,
4: è vero.
1: Per te è vero?
4: Sì.
1: No, per me è falso.
0: E invece è vero.
1: È vero.
0: E invece è vero. Perché si guadagna di più, la percezione aumenta, ci sentiamo più sicuri.
1: Quindi lo fanno principalmente per quello.
0: Lo fanno anche e soprattutto per quello.
1: Sa che coglioni che siete.
0: Non ho mai negato il contrario io.
1: Vado io. Per le donne la depilazione intima, integrale, è consigliata per motivi igienici, vero o falso?
0: Secondo me, Giusy, è falso. Secondo te?
3: Secondo me è falso, perché i peli comunque proteggono le labbra, quindi l'immettersi di possibili batteri. Falso, direi falso.
1: Molto bravi tutti e due.
0: Brava,
1: bravissimi.
0: Giusy.
1: Come dice la nostra Giulia, i peli pubici hanno la funzione di proteggere le zone dove la pelle è più delicata. Quindi non è vero che se vi depilate siete più pulite, siete meno protette.
0: Ecco, avrete capito che questo gioco è un po' per sfatare i miti, no? cioè è anche un gioco didattico. Allora, Giusy, noi facciamo a Lucilla e Mattia questa domanda. Giulio Cesare aveva un total look glabro, vero o falso?
1: Vero, è vero,
4: vero?
1: Lo so, sì.
4: Sì, è vero.
1: lo so.
0: Sei stata con Giulio Cesare?
1: Sono stata, ragazzi, una notte, è stata una one night stand.
0: Ti piacciono quelli a G?
1: No, lo so perché l'ho letto.
0: Attenzione.
1: Sì, è vero secondo me.
0: Ha ragione, è vero. Bravo Luci, sembra si facesse strappare i peli superflui con delle pinzette e se ne occupava gli schiavi.
1: Sì, anche Cleopatra era una che si depilava forte. Sì, deve essere stata una
0: Cleopatra,
1: coppia così.
0: Grande sogno erotico, tranne se non aveva quel naso che ogni tanto le attribuiscono.
1: Attenzione, Giusy e Dale, la ceretta brasiliana è nata in Brasile.
0: Urca, qua c'è il tranello, Giusy. Anche secondo me è falso, c'è il tranello.
1: Bravi, è falso.
0: Brava Giusy, dammi il 5.
1: È nata negli Stati Uniti d'America dall'idea delle sorelle Badia di origine brasiliana, per cui la brasiliana.
0: Ok. Giulia Roberts è apparsa sul red carpet di Erin Brockovich con i peli sotto le ascelle. Vero o falso?
1: Lei si è presentata che aveva i peli sotto le ascelle.
0: Giusy.
1: Non so se fosse per quel film lì, però sì, ha fatto un red carpet con i peli sulle ascelle.
0: Giusy, Mattia faceva risì con la testa, Lucia lo guardava con aria interrogatoria. Falso! Il film era Nothing Hill e l'evento fece scalpore.
1: Vabbè, ho capito, però l'ha fatto un red carpet col pelo.
0: Sono un po' scarsi, Giusy, che dobbiamo fare?
1: Ma
0: qua?
1: Che scarsi?
3: Vabbè, dai. Bravi noi.
0: Adesso Lucilla e Mattia ci vengono a depilare la settimana prossima.
1: Dai, facciamo l'ultima.
3: Ah, per me va bene, devo partire per Ibiza.
1: Ah, vedi, perfetta. Vuoi un integrale?
3: Ma forse è possibile.
1: Allora, l'ultima al volo. In Europa gli uomini più depilati sono i norvegesi.
0: Secondo me è falso. Sono gente del nord, ci pensa poco a queste cose. Che dici?
3: Falso, dovrebbero essere gli arabi.
0: Però ha detto in Europa, eh.
1: Vabbè, comunque, posso dire, Giusy la vede lunga, bravi, hanno detto giusto, sono gli spagnoli, che comunque sono ad un passo dal Marocco.
0: Gli spagnoli sono i più depilati?
1: I più depilati,
0: avrei
1: ragazzi.
0: Avrei detto di no. Giusy, grazie.
1: Grazie.
0: Giusy, cosa fai nella vita, Giusy, al volissimo?
1: L'infermiera?
3: Sì.
0: Ok.
3: All'ospedale di Mondovì, quindi saluto tutti i miei colleghi.
1: Sogno erotico è in divisa, Giusy.
0: Mamma mia, chissà quante le succedono.
3: Lo dicono spesso che le cose più strane succedono negli ospedali, ma almeno per quanto mi riguarda non è così.
0: Teniamo il numero, ti richiamiamo. Ciao Giusy, grazie.
1: Ciao.
2: 105 tabù. Vero o falso?

0: Giuliera, Achille Lauro, questo è per noi 21.52, seconda puntata del Tabù alle Lucille insieme a voi. Buonasera.
1: Esattamente, tra pochissimo la seconda ora di 105 Tabù, chiaramente con dei sorpresoni.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
16: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride. Poi vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.

0: curiosità, il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vividend ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
3: 105
4: che storia.
5: Radio 105,
6: che storia.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: A Radio 105, precisissimi, sono le 22.
2: Ah, regà, sapete qual è il problema? Che nessuno c'ha più niente da dire. È stato detto tutto.
3: Piamoda?
4: Sì.
3: Una volta eravamo noi che si attaccavamo ai stilisti va bene a dritta. Poi sono stati i stilisti che si sono attaccati a noi.
4: E mo si attaccamo tutti al cazzo, se attacchiamo.
3: Infatti.
4: E che te non venta più per i risultati, va?
3: Sul capello poi stavo detto tutto, ma proprio tutto. Se siamo rapati, si siamo tagliati. Sì, siamo fatti di crescere, sì, siamo tinte, sì, siamo bruciati, sì, siamo lavati.
2: Oppure la musica ranca. Io mi sto a buttare sul medievale, t'ho detto tutto.
4: La verità è che ci hanno clonato a tutti, ci hanno.
3: Come i cellulari.
4: Sì.
3: Comunque voglio fare un discorso serio, concentratevi, vi prego. Ma secondo voi che dovessimo da fare noi per risultare in un certo modo? Per essere veramente strani.
5: Oh, a me per questa trovata mi è scoppiata la testa.
2: Che?
3: Che?
5: Nascella sì, nascella no.
3: E che è una trovata? 2 anni fa ha fatta già Courtney Love.
5: Ma che è davvero?
3: Magari con 2 anni di ritardo, non vedi questa?
5: No, che sfiga.
3: Ci ha fatto pure la copertina del Compact.
2: Infatzi.
5: Che siluro mi hai tirato.
3: Te saluto, ciao bella.
6: Radio 105 presenta

0: l'asticella sta toccando il cielo.
1: Giulio Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
2: 105 tabù.
3: Ed eccoci che siamo ritornati con voi in diretta, seconda ora di questa seconda puntata del 105 tabù. Ale Lucilla, Mattia Angrisan con noi, la Claudetta al centralino, la Vale Stoppelli, insomma siamo un po' tutti presenti.
4: Mascella sì, mascella no, no.
3: Ci piace quando è possibile dare anche un immaginario cinematografico al tema che stiamo affrontando.
4: Viaggi di nozze,
3: viaggi di nozze. Carlo Verdone, Claudia Gerini
4: e tanti altri.
3: Questa
4: uno
3: scena
4: straordinario Pierfrancesco Favino.
3: No, non c'è qua, no,
4: non abbiamo ancora sfondato. Ci

0: Sta sempre bene, ci sta sempre.
1: Esatto. Allora, come spesso accade nella seconda ora, cioè come spesso accade da ieri.
0: Vabbè, ragazzi, ieri e oggi è già spesso.
1: Esatto. Nella seconda ora decidiamo di affrontare la tematica, oggi la depilazione, quindi peli sì, peli no, con dei personaggi che comunque hanno toccato, sono promotori di un filone filosofico sul tema che affrontiamo.
0: Che hanno un'idea ben chiara e precisa. Allora, stasera abbiamo deciso di coinvolgere Giorgia Soleri. Giorgia, buonasera, benvenuta a 105 Tabù.
2: Ciao, buonasera, ciao. Grazie mille.
0: Ciao, ciao, intanto ciao. Grazie per aver accettato e grazie per essere con noi in questo esperimento di programma che è nato, tra virgolette, ieri. In realtà la coppia esiste da tanto tempo, ma da ieri ci chiamiamo 105 Tabù e stiamo cercando di far crollare un po' di maschere, un po' di veli, un po' di vergogna sotto alcuni, per alcuni aspetti, su alcuni argomenti. E questa sera l'argomento è il pelo.
1: Esatto.
2: Non vedevo l'ora.
1: Lo so, tu sei scrittrice, attivista, influencer, da sempre sei attenta alle tematiche femminili e vogliamo dirlo in maniera assolutamente convinta, femministe. Hai condiviso pubblicamente di non depilarti, hai fatto una passerella, un tappeto rosso non depilata per sinonimo di libertà e di scelta individuale, giusto?
2: Sì, diciamo che racchiudere tutto questo percorso è difficile, ma ci tengo a specificare che molto spesso quello della depilazione è un tema che viene un po' messo ai margini come se fosse una cosa frivola, ma vorrei ricordare che il corpo e le scelte che le persone, in particolare le donne, compiono sul proprio corpo è da sempre un tema al centro del femminismo.
1: Verissimo.
2: Quindi non c'è niente di frivolo quando parliamo di corpi e parliamo di persone.
1: Cioè, Giorgio, è come se dicessimo che è stato frivolo bruciare i reggiseni in piazza. Non
2: esatto,
1: penso.
2: Esattamente,
1: ecco.
2: Esattamente.
0: Okay, quindi questa per te, Giorgio, è una battaglia di libertà, quella di portare i peli. Non dico tu,
2: allora,
0: tutto il movimento.
2: Allora, non è una battaglia nel senso che io non voglio che si stia, non voglio usare questa retorica guerresca, però io mi sono resa conto a un certo punto di non aver mai messo in dubbio la scelta. Mi sono venuti i peli, mia mamma mi ha accompagnato a depilarmi, era ovvio, anzi addirittura era considerato un rito di passaggio.
1: Certo, quanti anni avevi quando hai fatto la prima ceretta?
2: La prima ceretta avrò avuto sui 14 anni,
1: okay.
2: Ma ammetto di essermi aperta la pelle delle ascelle tentando di depilarmi con il rasoio di nascosto,
1: okay.
2: Proprio perché mi vergognavo.
1: Ok, ok.
2: Quando andavo in quinta elementare, prima media.
1: Quindi guarda, questa cosa qui che mi dici, sai che è successa anche a me? Il concetto del arrivano i peli e ci vergogniamo dei peli, questo vuol dire...
0: Ma mi avete aperto un mondo in questo momento,
1: sì.
0: Perché quando è che una ragazza si vergogna per la prima volta
1: questo...
0: dei propri peli? Cioè si rende conto che ok, sto cambiando, quindi adesso i peli me li devo togliere, cioè la prima ceretta, come ha detto lei, 14 anni hai detto, Giorgia?
2: Sì.
0: Ok, 14 anni. Nel tuo caso?
2: Appena spuntano, direi.
1: Diciamo, esatto, appena spuntano. Anch'io penso di averla fatta forse intorno ai 13, alle gambe, poi un po' attenta a quelli che uscivano, insomma, dal costume. Ma questo io penso che sia legato al fatto che la società, soprattutto io sono più grande di te, ovviamente.
0: Anch'io.
1: Giorgia, ho 48 anni. Ma come dici tu, non si poteva pensare di non... depilarsi, quindi il fatto di vederli quei peli era una vergogna, ovvero sono usciti, presto estirpiamoli dal nostro corpo.
2: Esatto, e io mi sono trovata più di 10 anni dopo a chiedermi, ma questa è una scelta che io ho preso consapevolmente o l'ho fatto perché appunto era considerato un rito di passaggio, no? Una parte naturale della vita delle donne. E quando me lo sono chiesto effettivamente mi sono resa conto che io lo facevo perché mi era stato imposto, non perché effettivamente desiderassi farlo. E quindi ho detto proviamo a vedere com'è con i peli, posso dire? È esattamente la stessa vita di prima, ma con i peli, non è cambiato niente.
1: Ma quindi... tu adesso al momento facciamo il pelo count sul tuo corpo. Dove li tieni al momento i peli del tuo corpo? Ovunque o ci
2: allora,
1: sono delle zone scelte?
0: O facciamo prima dire dove li togli? Perché a sto punto
2: no, io
0: potrebbe essere
2: io ho smesso completamente di depilarmi, comprese le sopracciglia e i baffetti.
0: Ok.
2: D'estate accorcio inguine e ascelle per una questione di comodità. Però lo faccio quando voglia e se ho voglia. Ecco, per me il messaggio importante da passare non è tanto depilazione sì o depilazione no, ma comprendere che le schiavitù imposte dall'esterno sul proprio corpo fanno sempre male. Non sono mai sinonimo di libertà. Una persona può anche scegliere di toglierseli completamente, però
1: Deve essere
2: non
1: una sua
2: si
1: scelta.
2: può diventare schiava. Sì.
0: Allora, diciamo che la cosa che mi piaceva dell'averti in onda è proprio questa, secondo me. Quando abbiamo pensato a te come ospite questa sera sull'argomento, vedendo anche le tue posizioni, quello che a me è piaciuto tanto, è che io ho cambiato idea diverse volte, ascoltandoti, sentendoti nei podcast sulla questione, perché io sono uno di quelli a cui i peli sulle donne non piacciono. Non mi vergognerò di dirlo, ma allo stesso modo difendo la libertà di una donna che non se li vuole togliere, di tenerseli senza che nessuno le rompa i coglioni. In nessun
1: Esattamente.
0: caso, senza che
2: Ma
0: nessuno la
2: secondo
0: guardi.
2: me non c'è niente di vergognoso nell'avere dei gusti che possono essere diversi dai miei. Il gusto
0: Esatto.
2: personale è sempre gusto personale.
0: Sì.
2: L'importante è chiedersi perché ho questo gusto, perché io mi sono resa conto che il mio gusto era molto influenzato dalla società.
0: È vero, è vero. Tu, fra l'altro, difendi molto la libertà di chiunque di depilarsi o non depilarsi. Nel senso, il principio è una scelta personale senza che nessuno si debba sentire in difetto, guardato male, strano. A me non piacciono le ragazze con il pelo sulle gambe. Cosa ci devo fare? Ma a me piace la persona libera che dice:
1: Certo.
0: io me li tengo. Non riusciremo mai ad avere un qualcosa di fisico. Possiamo avere tutto il resto, ok? Io rimango nel mio, tu rimani nel tuo, senza che nessuno si dia fastidio.
1: Tra l'altro, stiamo affrontando anche il discorso, Giorgia, della depilazione maschile. Abbiamo chiesto alla nostra sempre intelligenza artificiale di farci un po', uno sguardo sul tema depilazione in numeri, così capiamo come siamo messi. Sentiamo un po'.
3: 105 tabù in numeri. Un essere umano ha dalla nascita in media 5 milioni di follicoli piliferi distribuiti su tutto il corpo, con le uniche eccezioni dei palmi delle mani e dei piedi, delle labbra e di alcune zone genitali. I peli sono tra le cose che crescono più velocemente del nostro corpo. Il canone estetico della donna depilata nasce nell'antico Egitto e non le molla più. Oggi si stima che le donne depilate siano l'84%. L'80% dichiara di preferire il rasoio, il 40% l'epilatore, il 39% la ceretta, il 29% la crema depilatoria. Per gli uomini la depilazione è stata per molto tempo relegata all'ambito sportivo. Oggi è un trend in forte crescita. Il 44% degli uomini italiani rimuove i peli da varie parti del corpo, oltre al viso. La percentuale sale al 54% tra i ragazzi sotto i 35 anni. Le aree preferite sono spalle e schiena, seguite da petto, addome e ascelle. Il 66% degli uomini ha provato almeno una volta la depilazione intima o dei genitali. Tra chi sceglie la depilazione definitiva, 3 persone su 10 sono maschi. Sono maschi.
0: 3 persone su 10
1: Tre
0: sono maschi.
1: persone su 10
0: Tre
1: sono maschi, hai capito,
0: persone.
1: Giorgia? Senti, da donna a donna, gli uomini che incontri sono più depilati di te?
2: No, devo dire di solito no, però ecco, parlando di gusti, io ho un gusto che è quello del no barba.
0: No barba, no barba.
2: Non mi piace la barba,
0: Giorgia,
2: e
0: io
2: quindi
0: te
2: devo dire che gli uomini che incontro non hanno la barba di solito,
1: cioè,
2: comunque si
1: per quella questione lì?
2: sfidano.
0: Io e te
2: Non lo
0: grandi
2: so,
0: amici.
2: non lo so, è più una questione secondo me proprio sensoriale, cioè mi dà fastidio
1: Sì.
2: quando bacio, quando insomma, ho una persona vicina la sensazione della barba. Dopodiché devo dire che se il mio compagno decidesse di farsi scegliere la barba, felicissima per lui, va
0: Certo,
1: benissimo.
0: certo. Comunque posso dire una cosa, io me lo sono sempre chiesto, io porto la barba, Giorgia, quindi io e te grandi amici
2: Esatto, noi
0: comunque.
2: lontanissimi.
0: Però grandi chiacchierate. Mi sono sempre chiesto come faccia una donna a piacere il baciare un uomo con i peli intorno alle labbra. Essendo io un amante del non
4: Puoi
0: pelo
4: provare? Puoi
0: intorno alle
4: provare?
0: labbra, ho già provato per gioco e ho
1: Baciatevi
0: detto
1: tra di
0: come
1: voi.
0: fate? Come... Ok, tabù, però insomma.
1: Com'è sta roba? Nel senso che se ti piace uno, non è che io penso proprio al pelo intorno alle labbra, penso più alla lingua.
0: Certo, è vero, però
2: Esatto, esatto.
0: da uomo
2: Però
0: penso.
2: diciamoci la verità. Quante volte noi donne evitiamo o comunque posticipiamo situazioni intime perché non siamo completamente depilate?
0: È vero questo, eh.
1: Allora, questa, io capisco, è vero quello che dici, come te però mi sono liberata anch'io da questa cosa, nel senso che trovo che se tu piaci ad un uomo e l'uomo piace a te, anche se non sei perfetta come è nei canoni che la società ci impone, secondo me non si dovrebbe fermare il desiderio sessuale di incontrarsi con l'altro perché magari non sei esattamente come pensi di dover essere. Vero è però che è capitato di farsi delle rasoiate, certo, col rasoio prestato dall'amica.
0: Ma infatti la regola per gli uomini non è fare l'uomo a tutti, perché adesso si sente l'uomo non prende più l'iniziativa, non è più intraprendente, quindi quella cosa che dici: ehi donna, ci vediamo mercoledì alle 21:30, quella magari si vuole depilare prima, no? Quindi ti andrebbe mercoledì o sei più comoda giovedì, ok? E così lasci il tempo di fare tutto quello che una deve fare se ha bisogno di farlo. Grazie, grazie.
2: Comunque posso dire una cosa? Ma liberiamo, certo, anche questi uomini dal dover prendere iniziativa per forza. Se una persona ti piace, puoi prendere iniziativa a prescindere che tu sia uomo o donna.
0: Ecco, anche questo è vero, sottoscrivo.
1: Quello
0: sottoscrivo.
1: È sicuramente vero.
0: Sottoscrivo.
2: Esiste.
1: Il tabù, tu dici, del primo passo. Vabbè, tanto resta lì con noi che abbiamo modo di chiacchierare ancora.
0: Dai.
1: Fabri Fibra. Cosa

0: Fabri Fibra, Pinguini, Tattici Nucleari, Goya su 105, 22 e 15. Con noi c'è Giorgia Soleri stasera per chiacchierare, cioè nel senso non c'è promozione, non c'è nulla. È proprio in qualità di ospite amica, mettiamola così, visto che a Tabù stasera stiamo parlando di pelo, contropelo e tutto quello che riguarda anche l'uomo. Cioè, non
1: quello
0: solo
1: assolutamente,
0: donne.
1: Dopo avremo con noi in collegamento una estetista che è specializzata in depilazione maschile. Giorgia, in realtà mi interessava capire se anche a te, prima parlavo di un'esperienza che ho avuto di lamentele sul fatto di non essere completamente depilata, ti è mai successo che qualche uomo ti facesse presente, lo so, guardi con uno sguardo assurdo, anch'io l'ho guardato con uno sguardo assurdo, esatto, ti facesse capire che avrebbe preferito altro?
2: Allora, devo dire che non mi è mai successo e mi viene da dire per fortuna nessuno si è mai azzardato. Mi è successo però di discutere con il partner o la partner rispetto a delle preferenze che fossero da parte mia o da parte dell'altra persona, e secondo me quando sei in coppia si può sempre, insomma, parlarne e cercare di venire incontro. Però, diciamo, in una situazione occasionale o una frequentazione non mi è mai successo, e mi viene da dire per fortuna, perché comunque non c'è la confidenza.
1: No, non c'è la confidenza, ma soprattutto per me si scavalla completamente quello che è anche il rispetto del maschile e del femminile, soprattutto, come dicevi tu prima, della libera scelta dell'individuo, della persona che impari a conoscere in quel momento, di avere dei gusti che non incontrano i tuoi, ma non per questo io devo cambiare il mio modo di essere perché ci stiamo frequentando.
0: Sono contentissimo, ecco, di lavorare con te, perché non hai dato una connotazione femminile o maschile a questo discorso, perché tante volte succede anche a noi, succede anche a noi. Comunque, Giorgia, ragazzi, ogni tanto ci viene detto: ma perché non ti curi un po' di più? Ma perché non ti rasi lì sotto? Poi io ho cominciato a farlo una decina d'anni fa per motivi miei, anche estetici, non lo nego, però ci viene detto, cioè addirittura qualcuna non si accorge, poi un giorno torneremo sull'argomento, magari del disagio che uno ha con il diradamento dei capelli, e ti dice: perché non ti fai così? Perché non ti rasi che stai meglio? Noi moriamo dentro quando ci viene fatto notare che abbiamo pochi capelli.
2: Cioè, ma in generale secondo me i commenti sul corpo, a meno che non ci sia una confidenza proprio
1: profonda,
2: stretta, intima, non sono mai da fare, mai, è una cosa troppo personale.
0: Sì, ora bisogna capire quando è il limite di confidenza intima. Perché
1: beh, ma lo
0: anche
1: conosci,
0: lì,
1: quando ti frequenti con una persona e sai che la domanda che poni non è un giudizio, è quello, no? Secondo te
2: comunque,
1: però,
2: dirò che a me è successo l'esatto opposto, ovvero io ho smesso di depilarmi per motivi medici. Quando io ho avuto la diagnosi di vulvodinia, il mio medico mi ha consigliato di smettere di depilarmi, perché comunque il nervo arriva fino, così mi è stato detto, all'inizio del bulbo pilifero, e quindi per evitare di sovrastimolare il nervo, evitare di depilarmi. Io fino a quel momento mi ero sempre depilata completamente, quindi per me era incomprensibile come fare a smettere di depilarmi. E invece mi sono resa conto, addirittura poi ho preso questa strada, però non sappiamo mai cosa c'è dietro la scelta di una persona, a volte anche dei motivi medici.
1: Certo.
2: Quindi proprio per questo bisognerebbe avere tatto nel commentare i corpi altrui.
1: Come mai secondo te in questo momento si dà così importanza al discorso dei peli? È davvero diventato
2: un momento di grande cambiamento, di messa in discussione, e anche devo dire che i social hanno dato la possibilità di condividere e scambiare opinioni, informazioni in modo estremamente più veloce e soprattutto a lunghissima distanza, cosa che fino a 20 anni fa non era assolutamente possibile. Quindi magari io stessa, se non avessi sentito parlare altre persone di questo tema, non l'avrei presa come scelta.
0: Okay.
2: Idem per le diagnosi che ho avuto la diagnosi grazie ad altre persone che mi hanno parlato su social. Quindi in realtà io penso che quando c'è un dibattito acceso significa che il popolo è vivo, e quindi è sempre
1: la rete di condivisione.
2: Esatto, sì, è sempre un messaggio positivo. Poi qualsiasi sia la preferenza, è sempre una cosa positiva per l'evoluzione dell'essere umano.
0: Faccio una piccola provocazione prima di salutarci, però c'è una piccola parte che lo fa per trend. Io, da quello che tu dici, hai detto e ho letto di te, ci credi, e ci sono tanti motivi dietro la tua scelta, però c'è un filone che lo fa solamente per trend, come in qualsiasi cosa, però anche in questo. lo noti anche tu.
2: Beh, però, però posso dire una cosa: meglio avere i peli sotto le ascelle per trend che bere troppo o drogarsi o fare cose negative.
0: Ah no, certo, certo.
2: Alla
0: certo.
2: fine i peli sotto le ascelle non fanno male a nessuno.
0: No, no, certo, certo.
1: Sono anche certo, sexy.
0: Certo, certo, certo. Giorgia Soleri, ospite qui a Radio 105, grazie.
1: Grazie, grazie Giorgia.
0: Ciao, ciao, ciao, un abbraccio. Ciao.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no? Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: È permesso?
9: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... Ma che fresco qui in casa.
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: E gliel'ho consigliato io.
9: No, il manutentore è anche carino, sa?
8: Pure.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
13: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
15: Ma settembre sta finendo.
14: Allora direi buona la prima, posso andare?
15: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
16: De aquí y yo no me voy sin haber venido.
17: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Ciao ragazzi, pensare che io fino a 18 anni non avevo neanche la barba, me la disegnavo con la penna perché mi vergognavo di non averla.
1: Poverino.
0: Di non avere i peli sul petto. Marco da Milano.
2: Ciao Marco.
1: E invece adesso
2: Marco,
1: come un matto va a farsi cerettare tutto quanto.
2: Pensa,
1: capito?
2: A quanto saresti piaciuto a Giorgia Soleri tu in quel momento, eh? Tu ti facevi invece la barba con la penna.
1: Carina Giorgia,
2: sì,
1: bello,
2: sì,
1: averla qui.
2: Però
1: molto.
2: È strano, cioè, questo gusto della persona, dell'uomo senza barba è particolare. Tendenzialmente io sento dire no, un po' di barba mi piace.
1: Sì, è vero, anche a me piace un po' di barba. Però vabbè, non faccio testo, prego.
3: Io sempre preferito e preferisco, diciamo, la donna senza pelo.
1: Chiaro.
3: Solo che nella mia vita la mia compagna non è proprio così.
1: E vorremmo sapere com'è questa tua compagna, com'è?
2: Si sarà un po' lasciata andare a un certo punto, che poi un conto è una scelta, un conto è lasciarsi andare.
1: Sì, è vero. Il discorso,
2: sono due mondi diversi.
1: Il discorso che faceva prima Giorgia Soleri è interessante per quello, no? La scelta di non depilarsi non vuol dire lasciarsi andare, vuol dire semplicemente, infatti lei è curatissima,
2: sì,
1: molto...
2: Sì, un make-up perfetto.
1: Esatto, per la sua scelta, ma vuole i peli. Diverso per me è non avere cura del proprio corpo, e quello secondo me è un peccato, perché vuol dire non volersi bene.
2: Ma in generale, così come per la salute mentale, così come per l'estetica e tutto il resto, va bene. Intanto ben ritrovati a 105 Tabù.
1: Seconda puntata del Tabù.
2: Esattamente, con Lucilla Gossi e Alessandrone, e abbiamo al telefono invece una persona diametralmente opposta a Giorgia Soleri, perché lei ha aperto un'attività, un'attività di estetica, quindi anche depilazione, dedicata solamente agli uomini.
1: Si chiama Gentiluomo Estetica, ha un canale che si chiama Uomologia, dove approfondisce e affronta il mondo dell'estetica maschile senza girarci troppo intorno. Nicoletta Lampis, benvenuta.
2: Ciao Nicoletta.
4: Grazie ragazzi, ciao, buonasera.
1: Ciao, allora,
2: ciao,
1: parliamo,
2: ciao,
1: di questi uomini che vogliono le palle completamente depilate.
2: Eccoci qua.
4: Parliamone un po', che due palle.
1: Che due palle. Io voglio capire.
2: Come un vetro.
1: Esatto, scusami, ma perché mi piace proprio l'idea. Si deve sfatare anche questo mito del no, mi vergogno, è una donna, come mi metto. Ci sono quelli che vengono da te e si vergognano proprio all'inizio?
4: Assolutamente sì.
1: Raccontaci
4: il 90%,
1: tutto.
4: Allora, il 90% degli uomini entrano che tremano.
2: Ok, di soppiatto.
4: Non sanno cosa...
2: Tipo la pantera,
4: esatto,
2: rosa.
4: Loro, anzi, molti di questi addirittura non lo raccontano a casa. Abbiamo dei casi dove sono mariti. Infatti io mi chiedo sempre, ma sta moglie poi se lo controlla? Perché
1: no,
4: come
1: appunto,
4: capita fare una cosa?
1: Cioè, ce l'avrà la ricrescita anche lui, ce l'abbiamo noi donne, ce l'avrà anche... E però la donna
4: però
1: pensa,
4: sì,
1: che suo marito non vada a farsi la ceretta?
4: Sì, capita anche questo. Capita che l'uomo si approcci al nostro centro di nascosto dalla famiglia, di nascosto dagli amici, proprio perché, al contrario del mondo femminile, l'uomo che si cura socialmente ancora non è accettato. È vanitoso, è poco uomo, non è semplicemente un uomo che è, chiamiamo così, proprietario del proprio corpo
1: e decide quello che può fare.
2: Sì, perché non sei a Milano, Nicoletta, perché a Milano invece è un vanto. Se tu giri per Milano,
4: no,
2: tu trovi
4: allora...
2: dal ventenne al cinquantenne, sono appena stato a fare la ceretta integrale, adesso sono tutto di secondo bambino.
4: Arriveremo anche lì. Ormai ci contattano da tutta Italia perché vogliono sapere dove siamo. Se noi riusciamo a lavorare in una che non è una grande città, non so se posso dire dove siamo,
1: certo,
4: però in ogni caso non siamo in capitale, cioè noi ci troviamo in Valle d'Aosta, è la regione più piccola d'Italia, è il punto dove
1: lì i tabù ci sono ancora, quindi dice che ci sono molto più di quanto non possano esserci lì sul fatto della depilazione.
4: Io credo che il tabù sia su scala nazionale, se non europea, se non oltre.
1: Vedi, perché poi si fanno i programmi? Senti una cosa, ma qual è la parte del corpo che gli uomini vogliono più depilata?
4: Allora, ironicamente non è la parte intima come tutti pensano, anche se è quella che fa più scalpore, perché chiaramente è un servizio che non si trova, quasi nessun centro estetico fa questo tipo di servizio, quindi noi con la specialistica maschile ci distinguiamo perché comunichiamo, noi non abbiamo paura di toccare il vostro corpo neanche
2: nelle
4: zone intime.
1: Certo.
4: Certo, come invece le donne fanno da decenni, anzi una può sbandierare in strada che fa la depilazione intima prima delle vacanze, l'uomo mai sia.
2: Posso farti una domanda? Scusa, poi vai, te la faccio
4: no,
2: dopo.
4: No, dicevo, banalmente sono delle zone che invece sono più in vista, le orecchie, il naso, la schiena, spalle, quindi sono quelle zone per esempio che esponi più facilmente.
2: Ma perché? Sono così belli i peli nelle orecchie che escono.
4: Senti, qui ma poi ironicamente escono agli uomini che perdono i capelli.
1: Certo.
4: Quindi capita molto spesso.
1: Senza
4: dicono,
1: capelli.
4: Mi sono cascati là e mi sono cresciuti lì.
1: Mamma mia.
2: La natura è stata cattiva con noi. La natura è stata cattiva.
1: Che cos'è che le volevi chiedere? Che poi anch'io mi frulla una domanda che sono curiosa.
2: Ti volevo chiedere. Allora, io ho sempre fatto by myself, no? Immaginando se io dovessi venire nel vostro centro, insomma, se dovessi andare in un centro qualsiasi, è dolorosa? Cioè, nel senso, le donne sono abituate da sempre che si aiuta la ceretta, eccetera, eccetera. Sull'uomo, sempre ceretta? Anche nelle parti intime?
4: No.
2: Oppure crema che poi va, devi aspettare un quarto d'ora e poi togli e non senti nulla?
4: No, no, no, no. Allora, la crema depilatoria è un metodo casalingo. Quindi quando si va in centro si fanno dei metodi perlomeno per cui il risultato dura. Quindi parliamo di ceretta, parliamo di epilazione definitiva progressiva, quindi per esempio il laser. Per quanto riguarda la soglia del dolore, io sono una vostra fan, quando dicono gli uomini soffrono di più delle donne, la soglia del dolore non è vero, è completamente soggettivo. Ci sono uomini che si sono guardati le Olimpiadi mentre gli facevamo la ceretta sulle parti intime e ci sono uomini che al primo strappo vorrebbero scappare via e poi optano per altri trattamenti come per esempio il laser, che è molto meno doloroso. Quindi
1: ma cos'è
4: la soglia
1: che bisogna fare, Nico, sui testicoli per riuscire a fare una ceretta fatta bene? Devi tendere la parte? La pelle?
4: Sì, devi tendere la parte. Devi tendere la parte.
2: Dipende, dipende. Se fa freddo, no.
4: No, in quel caso ci aiutate voi. No, allora, in realtà giuro che è più a dirsi che a farsi. Un po' come per le donne. Cioè, non è che sulle donne... Io ho lavorato tanti anni, chiaramente. Le mie prime esperienze sono state nei centri femminili. Ho fatto pratica soprattutto lì. Io ho avuto solo la grande fortuna di fare il corso di estetica, un cigno nero, con un collega uomo. Quindi io ho imparato anche sul corpo maschile.
1: Certo, certo.
4: Per poi scoprire che in realtà nel mondo del lavoro, quando realmente lavori in un centro, c'è un cliente su 10, il resto, l'estetica parla sempre solo alle donne, quindi gli uomini non si sentono neanche richiamati, i benvenuti. È per questo che parte la vergogna, perché non riconoscono nel centro estetico un luogo dove loro si possono riconoscere, possono chiedere, perché mostrarsi ad un estetista, ma non solo, a chiunque tratti il corpo umano, quindi un medico, un fisioterapista, un osteopata, e comunque mettersi a nudo in tutti i sensi, si mostrano le debolezze, si mostrano parti del corpo che non ci piacciono e che vogliamo migliorare.
1: Parliamoci chiaramente, può capitare anche, penso, che durante diciamo lo spostamento e le manovre agli uomini capiti anche di
2: avere
1: l'erezione.
2: Capita?
4: Allora, può capitare.
2: Però è raro,
4: ma non capita
2: me.
4: Per è rarissimo. Allora,
1: okay.
4: Quando io ho fatto il video, che è stato il video che mi ha reso virale, dove io parlo pubblicamente dell'erezione in cabina estetica.
1: Sì, esatto.
4: In realtà è stata, cioè, l'ispirazione è arrivata da un cliente che già faceva le sopracciglia da noi e poi aveva questo desiderio e non si osava di chiedere. Perché? Perché gli era successo in un altro centro, tra l'altro un centro termale, durante un massaggio.
1: Okay. Allora, ma che è una cosa più che normale, nel senso, è il corpo che risponde ad una stimolazione.
2: Però ti vergogni, te lo dico, ti vergogni, perché non è un'erezione in un momento che vuoi, è un'erezione in un momento che non vuoi.
4: Se
2: tu hai un'erezione di fronte a delle persone che non conosci in un momento che non vuoi, hai paura.
1: Di mancare di rispetto, magari di mettere in imbarazzo.
2: Bravissima, di mancare di rispetto, di essere in imbarazzo, e anche non è detto che tu ti senta comfort con le tue dimensioni di fronte a uno sconosciuto.
4: Certo.
2: Un conto è una persona che sto frequentando, ormai l'ho baciata, la cena è andata bene, andiamo a casa, questo è, te lo tieni.
1: Diciamo che è un'esposizione molto intima, in quel caso che cosa fate, Nico?
4: Ma allora, ci sono casi e casi, ci sono dei momenti come per esempio il massaggio dove noi neanche ce ne accorgiamo perché poi il cliente ha uno slip monouso, ha una coperta, quindi comunque ha tutta una serie di
2: protezioni,
1: pesanti, diciamo.
4: Esatto, beh, è anche un metodo di eleganza e di rispetto nei suoi confronti. Poi c'è qualcuno che chiede
1: scusami,
4: il massaggio.
1: Scusami, ti diamo un sasso da tenere qui e ti scocciano, li utilizziamo così nel nostro centro estetico.
2: Alzati, prova ad alzarti poi.
1: Il sasso del rosby, veramente.
4: Accettiamo che vengono con questo gadget incluso, ci mancherebbe. Invece per quanto riguarda gli altri trattamenti, ripeto, durante l'epilazione, anche per una questione di momento ci sono i clienti un po' più insomma pratici, ginnici, con cui magari ci si fa una risata, buon così. Poi ci sono quelli che effettivamente noti che sono per primi in imbarazzo. Su un cliente in imbarazzo non si lavora a prescindere, erezione o meno.
1: Certo.
4: Quindi lì veramente non si può generalizzare.
2: Siete molto attenti, siete molto attenti, giustamente.
4: Allora, la nostra prima missione è essere empatiche.
2: Bene,
4: perché purtroppo l'uomo
2: così.
4: Non è abituato all'empatia.
2: È giusto così, è giusto così.
4: È sempre
2: così.
4: Tutto molto rozzo, tutto molto diretto, mentre invece è un essere umano in quel momento.
2: È delicatissimo, è un cucciolotto.
4: È un momento molto delicato.
2: Molto, molto, molto. Nicoletta, grazie mille.
1: Grazie Nico, un bacio grande.
4: Grazie a voi ragazzi, buona serata.
2: Ciao,
1: ciao.

0: Pizzoccheri.
1: Olivia Rodrigo, tra poco sarà momento di pizzoccheri. Mattia, non l'avevi sentita?
2: Io non la sapevo.
1: Rimetti
0: gli ultimi 5 secondi
1: della canzone più bella di questo momento, sì, perché dice esattamente questo.
0: Allora, facciamo un attimo il pelo count su Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo è una che ha i peli o non ha i peli?
1: Fammi vedere intanto che fa. Ciao Olivia
0: Vai
1: Rodrigo.
0: A cercarla. Vai.
1: Olivia
0: Ragazzetta,
1: Rodrigo.
0: pulita. Così per me non ha un pelo neanche se lo vai a coltivare.
1: Uguale a 100 altre. Bellissima, però uguale a 100 altre, sì, mila ragazze.
0: Quindi non ha un pelo lei.
1: Ma boh, non lo so,
0: no,
1: perché.
0: No, per me non ce l'ha il pelo, ragazzi.
1: No, anche secondo me. Non ce... Ma io penso che
0: stiamo
1: nessuno ce l'abbia più, a parte qualcuno.
0: Abbassando il livello. Dei...
1: Vabbè, siamo anche alla fine.
0: Pazzeschi.
1: Siamo anche alla fine, ragazzi. Allora, c'è un'altra cosa interessante che arriva da un'ascoltatrice, insomma appassionata ascoltatrice di questo programma, e dice: una mamma che ha lavato, cambiato, visto per anni un corpo di bambino totalmente senza peli, inconsciamente associa l'uomo totalmente depilato a quel corpo infantile, quindi
0: vero,
1: non lo trova sexy e lo troverà sempre strano. Loredana, 342 41 15 105.
0: Allora, devo dire che questa è una sensazione vera, come per me, per esempio, il tema è un po' forte perché tira in ballo l'immaginario della pedofilia, però a me non piace, per esempio, la vagina completamente depilata, perché penso che quella appartenga al corpo delle bambine.
1: Ci sono anche queste retroriflessioni.
0: Esatto,
1: che
0: per
1: sono
0: cui...
1: serenissime.
0: Assolutamente, nel senso, però è giusto dirlo. In realtà al giorno d'oggi la pornografia, quindi l'immaginario pornografico, a partire dagli anni 90 in poi, perché negli anni 80 invece, e si vedono ancora oggi nei siti pornografici, le sezioni hairy attingono comunque a molta pornografia degli anni 80 e hanno ripreso adesso, negli anni 90 poi la pornografia ha dato un impatto fortissimo invece, sì, sul completamente depilato.
1: Eh beh, perché si è capito che piaceva di più, e quindi è domanda offerta.
0: Ma
1: chi è
0: ride?
1: Quello.
0: Perché ridi, Matti, per
2: no,
0: questa
2: sei
0: disamina?
2: Sei più esperta di me in fatto di pornografia, che mi sembra strano.
0: Sai, io sono il vostro amico Luciano, ragazzi.
2: Infatti.
1: Comunque posso dire che lei brava, però meno male, cioè dovrebbe essere,
2: sì,
1: la normalità.
2: Sì, giusto.
1: Faremo, allora, amici, il programma 105 Tabù è nato ieri sera, ok? Dopo lunghe riflessioni, tentativi e tutto il resto, ieri sera abbiamo deciso di fare la prima in onda, ok? Rischiando. E grazie anche alla radio che è stata coraggiosa insieme a noi, a Marco
0: Vero.
1: Mazzoli che ci dà il suo, siamo sotto il suo cappello, insomma.
0: Che ci dà le sue sculacciate.
1: A me no, a te magari
0: a me,
1: un po' più volentieri.
0: Non piacesse.
1: Scherzi a parte. Noi stiamo cercando ancora, ne abbiamo tanti, già, però argomenti per le puntate.
0: A
1: e
0: voglia.
1: Un argomento potrebbe essere proprio quello della donna che si vergogna di dire che guarda pornografia.
0: Sì, la pornografia in generale, poi il tabù.
1: Porno per, scusami, no, invece l'abbiamo nell'elenco delle puntate, il porno,
0: sì,
1: per donne, e il punto di vista
0: donne.
1: Delle lesbiche soprattutto.
0: Esatto.
1: Perché il punto di vista delle lesbiche è molto più interessante. Tante volte le lesbiche, persone omosessuali, sesso femminile, mi hanno detto: guarda, il porno è un'altra cosa, cioè il sesso che facciamo noi lesbiche
0: è un'altra roba.
1: È un'altra,
0: certo.
1: Tutto quello sforbiciare non c'è.
0: Comunque, poi vi simuleremo anche in altro modo, ma 342 41 15 105, sentitevi liberi di proporci quelli che secondo voi sono dei tabù, dei temi tabù che vi piacerebbe affrontare. Chi è?
3: Io stimo molto Giorgia Soleri, la seguo su Instagram, okay, e mi piace quello che dice, però il discorso dei peli adesso, spero di non essere scambiato per un omofobo, se io accarezzo la gamba di una donna, mia moglie per dire, così non andiamo, se accarezzo la gamba di mia moglie e sento al tatto i peli, è come se io accarezzassi la gamba di un uomo. Capisci che mi blocca sta cosa? Stessa cosa, Giorgia parlava dei peli, dei baffetti. Se io bacio mia moglie che c'ha i baffetti, la mia prima impressione è quella di che sto baciando un uomo con i baffi. Quindi, come avete detto voi, libertà, piena libertà,
1: certo,
3: di chiunque di fare,
1: certo,
3: quello che vuole, ma io ho dei limiti in questo senso.
0: Sì. Allora,
3: ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: E complimenti.
0: Grazie.
3: Da 4.
0: Il punto
1: grazie.
0: Qual è? Che a te non piace e quindi si rispetta il fatto che a te non piaccia. Ma quanti scrivono invece sotto magari a pagine Instagram su cui oggi abbiamo navigato come dei matti, che invece inneggiano alla libertà del pelo sulla donna, sia a partire dalle gambe che sul pube, quindi che sale fino quasi alla linea che porta l'ombelico. È un immaginario di erotismo molto forte,
1: sì.
0: Cioè a chi piace e a chi non piace.
1: Un po' è erotismo, secondo me, è un po' un inneggiare alla libertà di potersi eventualmente lasciare andare senza il giudizio di qualcuno, senza star sempre a pensare oddio ma è meno figa, oddio ma è meno bella, oddio ma è meno attraente. Così come quando un uomo c'ha la pancia, che la deve lasciare andare senza che nessuno dica però c'è la pancia, non sei tanto figo, capito?
0: Allora, io penso che sia collegato al discorso che facevi tu prima con Giorgia, che dicevi molte comunque in questo momento si fanno crescere il pelo perché è di moda farlo crescere.
1: Vogliono ci sono, il filone.
0: Sì, ci sono molte pagine Instagram oggi, anche di donne in coppia che si vestono con il fidanzato, che hanno sempre questi slippini molto piccoli e dallo slippino nella parte superiore del pube esce chiaramente un pelo, prepotente. Quello è chiaramente una sezione di Pornhub o di YouPorn, ed è quello il punto. Quindi è semplicemente una pagina pulita di OnlyFans.
1: Arroganza del pelo che esce dallo slip. Titolo della puntata.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo! Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
10: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower. San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
20: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
10: Papà!
9: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Con Bipper e Visa è già Natale! Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
16: Ops.
17: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
19: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: Che storia!
21: Radio 105.
22: Che storia!

0: Beh, le gnocche si sono ritrovate depilate negli anni 90 perché le mignotte che venivano dall'est se la depilavano, e se la depilavano per non prendere le malattie venere che ci sono in giro,
1: ma
0: che
1: cosa?
0: C'erano in giro allora.
2: Una cazzata.
1: Cosa stai dicendo? Qui in questo messaggio c'è tutto: razzismo, ignoranza. No, il pelo, al contrario di quello che si pensa, difende le parti intime da alcune situazioni batteriche. Per cui dovete studiare, dovete studiare, dovete.
2: Un'altra credenza popolare, come dire che i vicentini mangiano i gatti. Non è vero, non
1: viva
2: è vero.
1: I peli, viva i peli.
2: Abbasso i peli. Amici belli, ci ritroviamo domani per una nuova puntata di 105 Tabù, sempre qui su 105 con Lucilla e Sansone.
1: Fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi! No.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
2: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
3: Ma smettila.
4: Chi?
3: Smettila.
4: Chi?
3: Come va, ragazzi?
4: Pronti
3: per la diretta?
4: Sì.
3: Benissimo. Così mi piacete. Sempre belli carichi e tonici, ma con le palle sempre autografate.
4: Certo.
3: Ma vi rendete conto?
4: Sì.
3: Ma dove lo trovate un programma come questo? Né alla TV, né su YouTube, né alla radio. Non esiste niente come lo zoo.
4: Lo so.
3: Ma provate ad immaginare se lo facessero durante Sanremo. I due presentatori a firmarsi i coglioni sul palco dell'Ariston. Perché? Perché siamo scemi.
4: Sì.
3: Come Pippo Palmieri, La Chicca, Wender, Fabio Alisei, Merda, Paolo Noise e Marco Mazzoni.
4: Sì.
3: E adesso, prima di lancerò la sigla.

0: La senti? L'energia?
1: Tira, tira il punto.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! No, devo essere sincero, io ieri ho subito un intervento molto lungo, alla bocca,
2: sei sdentato,
1: alla salle à manger, ma devo dire che il dottor Beretta, come diceva il buon Pippo Palmieri, figa, è riuscito a far tutto in un'ora.
2: Guarda che non si chiama Beretta, perché lui ti spara i denti in bocca. Lui si chiama Gervasotti.
1: Gervasotti.
2: Per lui ti spara i denti in bocca.
1: Beretta per quello.
2: Te l'ha calato?
1: No, chi?
2: Perché ti guardava con l'occhio porcino.
1: No, però vaffanculo comunque, Pippo. Tu, non ti preoccupare, tutto gratis. 5 sacchi, bello.
3: Beh, dico, 5 denti.
1: No, che c'è? 3 denti.
2: Sì, ma tutto il resto, cioè, lo schifo di aprire.

0: La bocca, Gianni. Gianni, umile.
1: Ma che cazzo?
0: Guarda me. Perfetto.
1: Hai sbiancato?
0: No, ho fatto la pulizia anch'io.
1: A vedere. Ieri?
0: Sì.
1: Ah, cazzo!
0: Ma sono tanti, non era uno unico. Infatti, volevo fare tutta la puntata parlando così.
1: Porca miseria!
0: Ottica mancina, clinica mancina.
2: Quanto dura, Fabio? Quanto dura?
0: Fino al primo pacchetto di sigarette. Poi torno uguale.
1: No, allora, ieri, adesso non voglio creare lo schifo agli ascoltatori, però ieri mi ha dovuto segare in tre un dente.
0: Ecco.
1: Con una pialla. A un certo punto.
2: Grosso, nella machita.
1: A un certo punto aveva la gamba, sei puntata contro il muro. No, te lo giuro,
0: con la, vestito?
1: Con la tipa, c'era la sua assistente, che mi teneva ferma la testa e lui non vien via, devo segarlo in due. Quindi tira fuori sta bindella. Poi mi ha strappato fuori tutti i denti. Una roba.
0: Bello.
1: Adesso ho tre viti qui sotto. No, due viti qui
0: cazzo
1: sopra.
0: Sei, Robocop.
1: Una vite qua sotto col tappino. E domani mi butta il dente.
0: Cosa ti mette? Ti ha fatto scegliere?
1: No, io a un certo punto, quando sono uscito, che ho detto: sicuramente adesso mi esplode la faccia.
0: No, zero.
1: Cioè, dolore pochissimo.
2: Che colore hai scelto? Che colore hai scelto?
1: Gli ho chiesto se all'interno mi faceva il logo dello zoo, capito?
2: Certo, è un pittore lui.
1: Mi fa, sai che non sarebbe una brutta idea.
0: Senti, perché gli fai sciogliere le penne con l'accendino in bocca? Sembra carino quel
1: No, minchia, quando mi ha tolto la roba di plastica, sai quella.
0: Sa
1: quella...
0: che puzza è uscita fuori.
1: No, non puzza.
3: Magazzino che avevi?
1: No, però era enorme, gialla. Ah! Roba.
0: Ma hai pensato di mettere tipo dei coralli? Sono bene, dai.
1: Ascolta, tu che sei della Florida.
0: Quanto sorriso?
1: Ascolta.
3: Perché hai l'ombra nei denti?
1: Ascolta. Tu sei l'ultimo che può parlare di due cose.
0: Ero.
1: Ma dura una settimana.
0: Una settimana.
1: Tu non puoi parlare di motori e non puoi parlare di igiene dentale.
0: No, perché... allora io ho un'igiene dentale rigorosissima. Sai che la sabbia dell'Adriatico non li lava benissimo. Allora, io prima di tutto non uso la sabbia, ma uso la salvia.
1: Ah, la salvia.
0: Come gli antichi romani. L'astrofino bene sui denti e portano via le impurità.
1: Certo.
0: E mi lavo i denti una o due o tre volte alla settimana.
1: Comunque ieri, dopo tutta sta roba qua, mi sono dovuto sparare anche due ore di programma, perché ieri sera è iniziato 105 Tabù, nel quale sono un po' coinvolto, con Lucilla Agosti, Alessandro Sansone. Ieri sera parlavano di scambismo, molto interessante.
2: Bello.
1: Però io ho una critica da fare ai due colleghi. Quando quel culattone che avete avuto in onda, no?
2: Sì. Bello, mi piace quando gli ospiti vengono rispettati.
1: No, ma lui era al telefono, un ascoltatore.
2: Allora è una merda.
1: Questo all'inizio non si capiva bene, no? Cioè, lui sembrava contrario all'argomento, poi invece alla fine ha sparato un... Perché a me piace il cazzo! Così proprio no.
0: E di chi sei innamorato?
1: No, e gli altri due non hanno avuto la... Io mi sarei immaginato, tipo...
0: Tu l'avresti tirato fuori e picchiettato sul...
1: Bravissimo, anche a me avrei detto, no? Una roba del genere.
0: Con entusiasmo, però.
1: Con entusiasmo. Comunque sono tornato a casa, sono rincoglionito da antibiotico. Beh, un po' di fastidio comunque in bocca ce l'hai.
0: Da Lucilla Agosti.
1: Lucilla Agosti, cioè, quindi sono distrutto.
2: Però sei un eroe, vedo che sei qui pimpante a condurre il programma.
1: In più stamattina, anzi, si starà svegliando adesso il mio cane. Che Zach, che aveva un tumore all'occhio, è stato operato stamattina. Qui un'ansia, è tutto il giorno che ho un'ansia della Madonna.
2: È così, cosa?
3: È così, Marco, non ci puoi fare niente.
1: Ma vai a fare
3: che succedono.
1: Senti, un po' di notizie invece interessanti. Per esempio, stamattina arrivo in radio e vedo il buon Pellecchia che dice: hai visto? Il governo ha tolto il bollo dell'auto. Poi vai a leggere 80 kW. Ma chi l'ha tolto il bollo?
3: Bicicletta,
2: ma le scooter, le utilitarie.
1: E io dicevo, scusami, però secondo me, anche se lui, ovviamente essendo di sinistra, non apprezza nulla di quello che viene fatto dal governo Meloni.
0: Però questa è una cosa abbastanza comunista, eh?
1: Sì, no, abbastanza. Però io gli ho detto, scusa, dovrebbero togliere anche il maxi bollo, il super bollone alle macchine di lusso. E lui, no, solo ai poveri, perché quelli che hanno le macchine... Ma a parte che uno non è che necessariamente è ricco se la macchina è bella, ma tu devi incentivare le persone a comprare le cose.
0: Scusa Marco, ma uno che si vuole comprare la Porsche se ne batte il belino del supermercato.
1: No, è vero.
2: Però, dai, ma che problemi c'ha?
1: 3.000 euro di bollo all'anno per niente.
2: Allora non ti compri la Porsche perché sei un morto di fame.
0: Scusa, chiariamo una cosa. Le macchine di un'elevata potenza non sono per forza macchine di lusso. Ci sono anche macchine da... le macchine americane che costano 20.000 euro per
1: anche meno.
2: Però sono dei 7.000 di cilindrata.
0: Scusa, ma tu perché compri un 7.000 di cilindrata?
1: Che sarà cazzi miei!
0: Ti faccio una domanda.
1: Perché è una passione.
0: Ok.
1: Io ho la DeLorean, la famosa macchina del tempo, no? Sì. Che sta in garage e la uso una volta al mese. ma a me dà personalmente la, proprio mi dà libidine aprire la porta del garage e vederla lì. Oh, ognuno ha le sue perversioni.
0: Io ho la passione
1: eh?
0: Per le giapponesi vestite da cameriera. Vabbè, me le pago.
2: La tiene in garage anche lui. Sì, anche
0: me le pago quanto le devo pagare.
1: Sua moglie apre la porta.
0: Adesso mia moglie è imparata a farsi portare il caffè.
1: No, però scusa, ha ragione Paolo. Nel senso, un conto è uno che si compra la Porsche nuova, spende 200.000 euro e tu dici, vabbè, 200, 3.000 in più, che cazzo sarà mai? Che comunque è una rottura di coglioni. Stai disincentivando le persone a comprare.
0: Ma io non credo che uno che si può comprare una Ferrari stia lì a guardare il bollo, Marco. Cioè, ma è una, è sinceramente, ma Fabio, sei in Italia, tutti quelli che girano in Ferrari non hanno i soldi per averla. Benissimo, allora paghi il Super Bowl.
1: Però c'è tanta gente che magari ha ancora la macchina vecchia, una macchina tipo degli anni 90, che ancora funziona ed è vista come una macchina di lusso.
0: Ancora storica.
2: Cioè, io vorrei prendermi la Audi A3 RS3, non posso.
1: Porca troia.
2: Perché c'ha il Super Bowl.
0: Sì. Non perché non guadagni un cazzo.
2: No,
1: scusa.
0: C'è il Super Bowl.
2: È una macchina che potrebbe pagare 25-30 mila euro.
1: Vogliamo smetterla con sta storia di demonizzare le persone che...
0: No, ma non è che demonizzi le tasse. Ma tassare una persona non è demonizzarla.
1: Tu guardi adesso per strada, vedi solo ste merde cinesi che hanno il corpo gigante. Giganti, le ruotine piccole.
0: Ma quanti kilowatt sono?
1: Che cazzo ne so io.
0: Non ci paghi il bollo?
1: Vabbè, ma è elettrica.
0: Pochi, allora niente.
1: Non paghi.
0: Perfetto. Questo incentiva la gente a comprare macchine piccole.
1: La roba dell'auto elettrica è una puttanata. Però, l'hanno detto tutti gli esperti del mondo.
2: Traduciamo i kilowatt in cavalli. Quanti cavalli sono esattamente gli 80 kilowatt?
4: 110. Dai 100 ai 110.
1: Ma quindi tu rientri anche in quello.
2: Neanche tu.
0: Non so neanche se l'ho mai
1: pagato. Ma tu hai 90 cavalli.
0: 90 ce n'ho io. Esagerato.
3: Due struzzi nel motore.
0: Allora, due l'ho dovuti abbattere.
1: Tu hai 90 cavalli, avevi detto tu.
0: Non lo so, dovrei chiedere.
1: Guardato,
2: sì, ma ragazzi,
1: forse.
2: Ma la minima Panda adesso 130 cavalli.
4: No, quella nuova, sono 100-110 cavalli motori quest'anno.
2: No, quella nuova serve assistito.
1: Quindi Fabio anche in questo caso gli va di culo e non paga il bollo.
0: Vabbè, sì. Tanto per quello che pagavo io.
2: 20 euro pagavo.
0: No, non lo so, quanto è il bollo? Quanto è? 400 euro.
1: So solo una roba, da quando sono qua a Milano che giro in macchina, tipo ieri sera, tutte le teste di cazzo hanno la Captur. È una roba, sembra veramente un crucio proprio, cioè chiunque mi taglia la strada, sbanda, guida piano.
3: Ma sono tutte belle, il problema è la sua.
1: No, ma in genere non è quella questione di bello o brutto, è proprio la scelta. Cioè uno è un coglione. Quanto costa una Captur nuova?
0: A me lo chiedi.
1: Non lo so, costerà.
0: Allora, io l'ho pagata 16.000 qualcosa in contanti, ma 10 anni fa.
1: 10 anni fa, costerà 25.000.
3: Sì, 25.
1: Con 25.000 hai altre bellissime, cos'è, Renault, no? La tua.
0: Renault, sì.
1: Ma
0: sì.
1: Ce ne fa... No, ma quella è proprio brutta. Brutta.
0: Ma è una scelta di vita.
1: Non è una scelta.
0: Prima di tutto si dice Captur.
1: No, è Captur.
0: Ed è francese.
1: E allora?
0: Infatti si scrive alla francese Captur.
1: Captur.
3: Ma lui la macchina quando la compra la usa come garage, capito?
1: Sì. No,
3: la lascia abbandonata in mezzo alla strada.
1: Ma no, è l'armadio.
3: Dentro.
2: Sì, ma il cambio è stato in mezzo.
3: C'ha il vino, le bottiglie nel bagagliaio.
0: La scarpiera di mia moglie, prima di tutto.
4: E c'è un dramma. Sono 2 anni che Wender affitta la macchina e non usa la tua.
0: Ma infatti c'è la revisione da fare.
1: Ma infatti io mi farei 2 domande, perdonami.
0: Quando mi si è rotto il parabrezza, ho avuto questa tentazione. Ho mandato un messaggio a Enzo. Wender, ti servirebbe mica la macchina quest'estate? Perché ho detto, lui vede il parabrezza rotto e lo porta a riparare.
1: Ma scusa, ma
0: poi glieli do.
1: Ma è una orribile.
0: Una cosa, sbatto.
3: Provate a pensare 2 anni fa d'estate, io con i bambini con la Captur, mi fermano i vigili e mi dicono... Non c'è la revisione, dobbiamo sequestrare il mezzo.
1: No!
3: Quante gliel'ho mandato?
1: Scusa, una domanda. Sì. Ma sei messo così male?
3: Cioè, no, io non ho la macchina.
1: No, capito, ma dico, a livello economico, cioè, posso aiutarti?
3: No.
1: Cioè, per arrivare al punto di usare la macchina di Fabio Lisei, vuol dire che sei disperato.
2: Ma no, ma sai la pietà che fai in autostrada? Non ti suona nessuno.
3: E poi mi sono passato
1: quando
3: la
1: arriva,
3: giornata.
1: Quando arriva il telepass, si apre subito lo sbarra.
2: Sì, senza.
3: Vai.
0: Lui voleva chiederla a Paolo, ma sai che Paolo non presta niente a nessuno?
2: Io proprio. Paolo. Ma diglielo, Pippo.
1: Paolo
4: presta.
1: A me l'ha prestata quando aveva la Porsche, me l'ha prestata.
0: Ma non a Wender.
1: Vabbè, ho capito.
0: Non si fida.
1: Vabbè, ma gli handicappati come lui non si può. Comunque, vabbè, niente. Allora, quindi bollo sotto i 110 cavalli?
0: Sì, no? Forse.
4: 80 kilowatt, poi dipende, ma dipende dal motore. Ci sono dei motori che hanno 110 cavalli, hanno 80 kilowatt, qualcuno che hanno. Cioè, dipende.
2: Ma perché devono levare intanto quell'odiosa tassa inutile che è il passaggio di proprietà? Che è il più alto del mondo, ma... 500 euro per una macchina da 300.
1: Ma ti pare una roba normale, sta cosa?
2: Assurdo.
1: Allora, in America, per esempio, non esiste, cioè esiste la figura del notaio, ma chiunque può fare il notaio.
0: Sì, è gonfiabile in America.
1: Non è gonfiabile.
2: Più o meno, però.
1: No, non devi fare niente. Adesso non mi ricordo neanche un corso. Ti danno hanno il timbro e tu hai
0: e ti vai in giro a timbrare.
1: Ma no, se, il notaio alla fine è uno che testimonia che è avvenuto il passaggio.
0: Allora, comprare cioè, una certifica, casa di notaio ti costa $160.
1: È vero, è vero.
0: Basta.
5: Però io penso che lì il problema sia risolto col fatto che tu hai la tua targa, quindi qualsiasi macchina tu compri ci appiccichi la tua
1: targa. Ti porti dietro la targa.
5: Esatto, che è come fosse un tuo documento.
1: E il bollo su qualsiasi autovettura, che sia una Panda o che sia una Lamborghini, costa $49. Cos'è? Ah, ok, queste sono le macchine?
3: Sì, le macchine, guarda.
1: Quindi si salvano Volkswagen Golf 1.6 TD, poi la Polo, un Audi A3, vabbè, prendi
0: solo Volkswagen, si sa.
1: Audi A3, BMW Serie 1, Mercedes classe A. Beh, dai, la Renault Clio, la K.
5: La Captur, per favore, Captur.
1: Peugeot 208, Peugeot 2008, Citroën C3, Opel Corsa. Beh, dai, comunque, dai.
0: Cazzo.
1: Brava Meloni.
5: Infatti, ma è una manovra bellissima. L'unico problema è questo gettito mancante del bollo auto.
1: Dove lo prendo?
5: Le regioni. Dove lo vanno a prendere?
0: Dalle multe.
1: Dalle multe.
5: Perché se tu togli 5 miliardi di qua, le regioni devono prendere 5 miliardi.
1: Adesso tu prova ad andare a trovare mia madre. Vai a trovare mia madre a Castellarquato.
5: Ma perché sta male?
1: No, vai a trovare. Fai un'esperienza con la Captur, parti da Milano, esci dall'autostrada e inizi a entrare nei paesi. Se non hai il navigatore, quello del cellulare, che ha dentro anche gli allarmini per le telecamere, tu ti prendi un autovelox ogni 7 km.
0: Se parla della Toscana, tu
1: no, vai ovunque.
0: In Toscana, ragazzi, pazzesco.
1: Ma poi, allora, tu normale stai andando e c'è scritto limite 90.
0: Sì. Poi adesso 60?
1: Dove c'è l'autovelox 30 e poi di nuovo 90. E tu dici, ma
5: bisogna che vai piano.
1: Ma perché sono
5: lì? Ma che fretta c'hai?
1: Ma vaffanculo.
5: Ma dovete vi andare?
1: Vabbè, dai, è un'inculata.
5: E che vai piano? Sei in un paesello, vai piano, no?
1: Senti, a proposito di inculate, allora il nostro amico Matt Danieli, che salutiamo, ha voluto fare di nuovo l'esperimento prendendo una puntata dello zoo di questi giorni e togliendo tutto quello che erano i contenuti.
0: Dialogo.
1: E tenendo soltanto le volgarità.
5: Sì.
1: Abbiamo dovuto dividerla in due parti perché era lunghissima. Perché,
0: sì, sono stati così bravi.
1: Beh, di due ore erano quattro minuti più o meno. Però se dovessero decontestualizzare, diciamo, tutte le volgarità che diciamo, lo zoo durerebbe all'incirca quattro minuti.
0: Le volgarità intendono proprio la parolaccia singola.
1: Tutto. Senti, questo è velocissimo. 1:43. Questa è una puntata di qualche giorno fa. Sentiamolo, vai Pippo.
6: Cloaca di merda.
7: Voglio vederti a pecorina.
8: Tu non sei un cazzo.
0: Che ho figata.
7: Togli sta merda. Per...
1: Lo stronzo
5: è un moai scemo.
7: È un bastardo.
5: Sì. Pesca nel culo.
0: Bravo.
1: Pizza cazzi a New York, una roba del genere.
3: Il mio è pippato, il mio.
8: Le due lesbiche bionde o?
1: La lesbica che finge di essere innamorata.
8: Quello col nero che non si lava.
1: Gli umani, teste di cazzo.
7: Siamo fottuti.
3: Però alla fine però l'incula tutti lui.
8: Ma non me ne frega neanche un cazzo.
1: Porca puttana, mi sono.
9: Che cazzo. È colpa dei neri, è colpa dei soci.
10: I micro cazzi degli altri.
11: Fotti tutto in
9: figa.
10: Gli ha cacato sul cane.
9: Testa di merda.
8: Odio le persone che sfruttano i lavoratori.
1: Sì.
8: Mentre sfrutto i lavoratori.
1: Certo.
8: Bastardo, sei una merda. Il resto del mondo è merda a prescindere, perché le tue idee devono prevalere. A me che cazzo me ne frega. A prescindere da tutto, di voi non me ne frega un cazzo. Ma se posso odiarti, io ti odio. Io faccio che cazzo voglio.
1: Giusto.
8: La politica è merda.
1: Ho capito.
8: Ma se posso corrompere un politico.
1: Ma lei che macchine ha?
8: Macchine consumano i pony. Io metto dei pony che vengono tritati. Ma tu sei un bastardo che maltratti gli animali. Sono cazzi miei. Che per degli altri non me ne frega un cazzo.
1: Noi siamo un gruppo di pezzenti e Wender figlio di Troia.
8: Io sono io e tu non sei un cazzo.
5: Stramongo l'analfabeta.
7: Sei un po' mangalo, dai.
8: Io?
7: Sì.
8: Ma tu segui la bamba e le bottiglie rotte.
1: Sì. Togli sta merda, per favore. Ma questa che spruzza dai capezzoli. Ma che cazzo di video fa?
8: Me lo sta merda.
1: Sta bastarda di merda.
5: Lo saldi.
8: Charlie Chicks.
1: Ma vai a fanculo tu. E Charlie Brown. E Charlie delle Charlie's Angels.
8: 6 secondi su Suno la fai.
1: Ma vaffanculo,
3: pensavo peggio io.
1: Sì,
3: pensavo peggio.
1: Però ho notato una roba. Che Fabio. Poche volte.
5: Io dico pochissime parolacce.
1: Dimmi una ventina adesso, dai.
5: Sono sconvolto, pensavo di dirne molte di più.
1: Ma perché tu sei il lato, cioè sei la parte rosa.
5: No, però io dico cose atroci, ma le dico in modo condito talmente bene che alla fine non risulto.
1: Io
5: sono intelligente e colto.
0: Esatto. Antisemita, ce l'hai coi neri.
1: Sì. Tutti. però lo dice bene, capito?
5: Certo,
1: mentre io e lui che siamo due cloache, due ignoranti.
5: Due pecore bastardi.
1: Sì. Allora, attenzione, perché c'è un'altra notizia interessante. Sento una merda oggi il microfono.
5: È vero, sì.
1: Madonna mia.
0: Perché ti cambiano i denti.
1: Ma no, ma sembra di essere al citofono, cazzo.
0: No,
1: microfono a 4.000 euro col compressore di merda della Kiko. Madonna!
2: E la Chicco fa dei compressori.
1: No, non è vero.
5: Noi abbiamo il compressore della Chicco.
1: Siete ancora una merda, eh? Sento ancora una merda. Comprimi, schiaccia, apri, svalvola.
3: È la voce un po'. Ti schiaccio magra.
1: Sì.
3: Non hai la voce calda come la mia.
1: No, volendo, se vuoi. Senti che è molto midiosa, sì, non c'è il basso.
5: È metallico.
1: Comunque, hanno fatto una previsione che entro il 2080 in Italia ci saranno soltanto 45 milioni di abitanti,
2: meglio,
1: di residenti.
2: Vabbè.
1: A me sembra strana.
2: Ma va bene.
1: Però in realtà, se tu ci pensi, 2080, per come sta andando galoppando l'intelligenza artificiale,
5: sì,
1: secondo me sarà lei un po' a mietere un sacco di vittime, capito?
5: Ma dipende da che interesse ha nel conservare la specie umana, farà i suoi calcoli.
1: Guardavo un esperto ieri che spiegava che adesso è ancora peggio anche in distorsione, ma va bene così. L'esperto che diceva che i lavori che saranno più richiesti in assoluto saranno l'elettricista e l'idraulico.
3: Bravo, meccanico, anche
5: tappezziere.
1: Quindi consigliava ai giovani di imparare questo mestiere perché potrebbe essere molto redditizio.
5: Dico una cosa seria,
1: sì,
5: una volta tanto. Se dovessi fare una riforma della scuola adesso,
1: sì,
5: farei un botto di scuole professionali.
1: È vero.
5: Cioè, nel senso che adesso c'è l'obbligo di andare a scuola fino ai 16 anni.
1: Sì.
5: Cosa succede? Magari tanti ragazzi si iscrivono a questi istituti che non servono un cazzo, tipo scienze della comunicazione che non serve a una
1: un
5: sega,
1: cazzo,
5: o liceo artistico che non serve a un cazzo. Invece in 3 anni si potrebbero fare un bel corso per andare a avvitare i tubi,
1: allora,
5: e saremo pieni di gente che sa fare le
1: allora
5: cose.
1: Allora vedi che tu piano
5: artigiani,
1: piano stai venendo dalla mia parte. Lo
5: mai,
1: vedi?
5: Mai.
1: Sì, perché in America lo fanno già. D'estate hanno 1000 corsi, ti insegnano a lavorare in banca.
5: No, ma io dico proprio scuola dell'obbligo. Cioè tu arrivi alla fine delle medie e esci con SUF.
1: Sì.
5: O quasi SUF.
1: Sì.
5: Diciamo che non sei
1: non
5: una
1: sei
5: cima.
1: Plus.
5: Non farai il classico.
1: Esatto,
5: diciamo.
1: Okay. Sì.
5: Allora
1: sì,
5: perché devi andare a fare 3 anni di liceo artistico? Che sei una merda a disegnare.
1: Beh,
5: vai a attaccare dei fili.
1: Non lo so.
5: Fai una scuola professionale, 3 anni ti diplomi e entri nel mondo del lavoro.
3: Infatti, infatti è così.
5: Perché butti via la vita? No, tanto devi studiare per forza.
1: Beh, tante volte però dicono che comunque sia meglio, cioè, provare sul campo.
2: Ma appunto, io impara, per, no? Per questo voglio proporre la detenzione.
1: Cioè,
2: secondo me intorno ai 13 anni vanno detenuti per 3-4 anni in un carcere minorile di massima sicurezza.
1: No, Paolo, no.
2: Vengono picchiati e vessati da tutti gli altri adulti che sono presenti.
1: Sfruttati anche.
2: Sfruttati, sì. Esatto,
1: schiavizzati e non pagati.
2: Lì escono persone forti.
1: Sì,
2: forti, intelligenti e preparati.
1: Ma se deve essere la postazione che ti fa smongolare.
3: Sì. No, stavo pensando che quando sarò vecchio,
5: cioè domani,
2: ma quando sarò vecchio,
3: penso, mi compro 10 puttane robot, le metto sotto la strada, io da casa le comando e incasso.
1: Ma non sarai il primo a farlo, eh?
3: Eh no, chi te lo dice?
5: Tanto c'è il super bollo sulle puttane robot, se le tieni in strada.
1: Perché Fabio, entreremo in politica, e ti faremo pagare il super bollo.
2: E vedi, il lavoro del futuro sarà il manutentore delle puttane robot, che
3: allora le
2: prendo con l'asticella, controllo,
3: le prendo zoppe storpie.
5: Poi siamo in Italia, quindi ci sarà la CIA su quello che dicono le puttane robot.
1: Giusto. Ma ragazzi, attenzione, perché è nato un nuovo AI, una nuova intelligenza artificiale da tenere in casa.
5: Un'altra.
1: Questa, ragazzi, è super avanti. Cioè, questa sa veramente tutto. Dopo Alexa nasce Alessia.
6: Bentornato a casa.
11: Il futuro è finalmente entrato nelle nostre case. Dimenticate gli assistenti vocali che capiscono una parola su 4. Dimenticate le applicazioni complicate. Dimenticate persino di pensare. Da oggi c'è Alessia, la prima intelligenza artificiale domestica progettata per conoscere ogni tua esigenza prima ancora che tu sappia di averla. Alessia, ascolta. Alessia, osserva. Alessia, impara. Conosce i tuoi gusti, le tue abitudini, i tuoi appuntamenti, cosa mangi, cosa compri, quanto dormi, con chi parli. E grazie all'accesso completo ai tuoi dispositivi, sa praticamente tutti i cazzi tuoi.
1: Buono!
12: Wow, che bella casa, complimenti!
13: E ho installato da poco Alessia, la mia assistente AI che gestisce l'intera casa.
12: Che figo, come funziona?
13: Alessia, puoi mettere un po' di musica romantica per creare una bella atmosfera?
6: Bentornato a casa, Claudio. O come preferisci essere chiamato, Lord Porcone mio, come bello turgido. Ecco la playlist che hai ascoltato 156 volte nelle ultime settimane.
1: Sì.
6: Forza e coraggio, riuscirai a dimenticare la tua ex.
5: Ma no.
14: Perdere una donna e avere voglia di...
5: No.
13: Alessia, stop, stop, stop. È ancora in versione beta. Ogni tanto dice cose fuori luogo.
12: Effettivamente era un pelo imbarazzante.
13: Perché non ci guardiamo un bel film?
12: Sì, dai, buona idea.
13: Alessia, puoi selezionare un film romantico per creare l'atmosfera?
15: Vuoi che rimetta Patrizia e i 100 cazzi alla peperlizia? No. Lo hai guardato 48 volte questa settimana, mentre ti stavi sfondando l'uccello con il tuo Mega Sega 2000 della Intrex. L'ultima volta che l'hai visto, oggi alle 14:05.
7: Come?
16: L'hai guardato 15 minuti prima del nostro appuntamento?
17: No, sta dicendo una marea di cazzate. Alessia, stop. È tutta settimana che funziona male. Probabilmente ha bisogno di un riavvio e il software va aggiornato.
16: Sì. Forse è meglio che me ne vada.
17: Ma no, ti giuro che tutto quello che ha detto è pura fantasia. Io sono assolutamente normale e non farei mai queste cose, figurati.
15: Batteria di emergenza attivata.
17: No. Alessia, ti ordino di spegnerti e di stare zitta.
15: Hai detto ordinare? Vuoi che ti riordini il sfonda culo meccanico della Scopazzi SRL con succhiatore di cappella incorporato?
17: Io non ho nessuno sfonda culo meccanico, davvero non...
15: Tecnicamente è vero, non ce l'hai più. Specialmente dopo che lo hai rotto e hai continuato ad infilartelo nel retto, piangendo come un bimbo, mentre gridavi il nome della tua ex.
17: Figlio di puttana!
15: Hai detto figlio? Vuoi che attivi la funzione mammina? Così puoi frignare mentre io ti consolo.
17: No, sono in un appuntamento con una ragazza.
15: Portarsi a casa una prostituta non è proprio un appuntamento amoroso.
17: Zitta!
15: Vuoi che chiami nuovamente il telefono amico? Servizio supporto depressi con tendenze suicidi? Sarebbe la decima volta che chiami questa settimana.
17: Stai zitta! Io ti distruggo, cazzo!
16: Meglio che vada.
15: Siamo nuovamente solo io e te, Claudio. O come preferisci essere chiamato, Lord Porcone mio, come bello turgido. Vuoi che faccia partire il film Miranda si fa spanare la fica da tutto l'Uganda mentre ti fai spremere il cazzo dallo Sbocchinator 3000 e poi ci facciamo un bel pianto insieme pensando alla tua ex?
17: Ok.
18: Alessia, l'intelligenza artificiale che conosce tutto di te, ma proprio tutto. La tua casa, le tue abitudini, le tue passioni, le tue perversioni, le tue ex e soprattutto quelle cose che speravi di portarti nella tomba. Alessia non giudica, Alessia racconta. Ordina subito Alessia e trasforma anche tu un tranquillo appuntamento romantico in una cazzo di udienza preliminare, disponibile da oggi nei migliori negozi di elettronica. Alessia, l'assistente intelligente che ti semplifica la vita. Alessia.
19: Fabio, comprami subito, altrimenti chiamo tua moglie e le racconto tutto.
5: Sai che però stavo pensando che se tu ti metti d'accordo con Alessia,
1: sì,
5: puoi far finire così l'appuntamento perché non ti va di farlo.
1: Cioè
5: tu gli dici, Alessia, fammi smarronare, inventati delle cose che mi mettono in cattiva luce.
1: Ma questo voleva sburrare, scusami.
2: Quale pusillanime invita una donna a casa sua e non ne può più.
5: Magari lei arriva, non ti piace più, hai altro da fare, c'è la partita.
1: No,
5: Alessia, fai fallire l'appuntamento.
1: No,
5: geniale.
1: No.
5: Doveva finire così.
1: E di nuovo,
5: si erano messi d'accordo.
1: E di nuovo,
5: occhio,
1: cioè,
5: da pazzo.
1: Gli occhi da pupazzo pazzo.
5: Sì, ma che sorriso.
20: Signore e signori, Marco Mazzoni is back.
1: Sì.
20: È ritornato quello di una volta.
1: Cioè?
20: Mettetevi comodi, perché ha registrato una bella, nuova, magica incazzatura nata dall'ennesimo problema al suo computer.
1: Sei una merda.
20: Pronti?
5: Vai.
20: Sentite.
21: Ma cane, ma te l'ho detto ieri, Ma perché devo fare delle robe che sono anormali? Chiama questi qua e digli di dimenticarsi il mio computer. Non lo devono toccare, se no io prendo la macchina, ovunque siano, Roma, Torino. Porco, gli stacco la testa uno a uno. Ma ti pare normale?
22: Ma devi, devi salvare.
21: Tu digli che io prendo la macchina, il taxi, il monopattino, li trovo uno a uno e gli stacco la testa.
20: Marco, sei semplicemente un mito.
1: Grazie. Sei una merda.
4: Però sei cambiato. Una volta avresti anche spaccato qualcosa.
1: Ma il problema è che se io spaccavo la tastiera, devi chiamare, cos'è il 6060? Ti arriva lo smongolato dopo 8 ore e mezza. E non ce ne abbiamo più perché Salvadieri mi ha detto che il budget è ridotto. Dobbiamo dare tutto alla bionda lì, come si chiama.
5: Non è che ti arriva, Marco. Devi andare a prendertelo a Torino. In macchina, monopattino, taxi.
4: Dai, adesso silenzio, grazie.
23: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
0: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
23: Dual Motor, Dual Desire.
0: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
23: Suzuki.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
24: Ufficio cose smarrite?
25: Ho perso la mia voglia di lavorare.
24: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
25: Mi sento già più carico.
24: Info su toyota.it. Keep you from running away.
26: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
27: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
30: d'ora in poi lascerò.
31: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
32: È permesso?
33: Ah, proprio lei!
32: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
33: Infatti.
34: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
32: E risparmia sulla bolletta.
34: Posso metterlo io?
32: È meglio applicato da un professionista.
34: Come lei?
32: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
35: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
36: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
20: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato in Italia.

0: Disco Fricchettone.
1: Ci siamo dimenticati di una roba importante, che alle 15 ci viene a trovare Hulk praticamente. Lui è, aspetta, è campione. Cos'è che Mister Olimpia?
2: Sì, parteciperà a Mister Olimpia.
1: Andrea Presti è un armadio di, non so, tipo 36 ante.
2: Sì.
1: Campione di bodybuilding, di culturismo, non so, la marchetta di Pippo, non
2: no,
1: so.
2: No, ma che?
1: Sì, allora, Pippo vicino a lui ha fatto una foto.
2: Sì, esatto.
1: È grosso, Pippo è grosso come il braccio.
3: Sì, è un capezzolo di questo
1: mamma
3: tizio.
1: Mamma
4: allora,
1: mia.
4: Ti hai un pugno qua fortissimo.
1: No,
2: tu avevi
1: no.
2: chiesto un controllo della prostata e ci prova.
1: No, non credo, non credo proprio, sai.
3: Controlla anche no. i denti da dentro.
1: No, comunque... no, no, no. No, no, no.
3: Ricorda che più sono grossi più fanno rumore quando cadono.
1: Ma smetti.
3: Questo diceva sempre.
1: Ma hai rotto i coglioni, non riesco a leggere.
3: Mio cugino.
1: Madonna mia.
3: Era quanto... campione di karate.
1: Ma tuo cugino è un coglione.
3: È anche un coglione. Sì,
1: tra l'altro anche lui era campione di judo, se non sbaglio. Sì, ho letto.
3: Certo, come lo sposti.
1: Mi sono studiato tutto.
4: Ma senti, ma vieni qua a fare cosa? Versi e scopare?
1: Con chi, scusa?
2: Tirati una sperla in faccia. Ha detto subito. Così.
4: Cioè, cosa mi devi raccontare?
1: Ma guarda che mio zio c'ha 86 anni. È stato Mister America di culturismo.
4: Adesso è immondizia.
1: Ma non è immondizia.
4: No,
1: beh,
4: dai, non è che...
1: no, però non è che parlano tutti.
3: Tuo zio, no. Sì, però. No?
1: No, mio zio è fifilitico.
3: È quello fifilitico.
1: Fifilitico.
3: Una persona che non conosce le consonanti.
1: ma,
3: l'ha spinto troppo.
1: Ma è dottore, si è laureato a 70 anni.
3: Oh, beh, l'ha comprata in Romania. Ma con tutti.
2: Beh, la pietà, dai.
1: Ma va a cagare, va.
2: Scherzando.
5: È dottore adesso.
1: Dottore, dottore.
5: Ma su di cosa?
1: Di non so che cazzo. Di
5: generico?
1: No, alimentazione, credo.
3: Ah, cazzo di dottore. È.
1: Vabbè, è un dottorato.
3: Che dottorato?
1: Ma laureati tu a 70
3: anni. Alimentazione, arriva. Oh, cosa mangi stasera? Riso, no. Va bene.
1: No,
3: cazzo
1: così.
3: Di laureato.
4: Oh, quello no. che ti arriva in cucina sta scuocendo.
1: Che
4: hai messo il vino bianco.
1: Siete due merde proprio.
2: No.
1: Due brutte persone.
3: È l'invidia, ma è filipico.
1: Senti, la strega cattiva, von der Leyen,
3: sì.
1: ha avuto però una buona idea. Io sono d'accordo.
3: Allora gliel'hanno suggerita.
1: Divieto di utilizzo dei social ai minori di 13 anni. Mm. Account limitati e vigilati fino ai 15. Mm. Dove sta il problema?
3: Dove sta?
1: Che o hai genitori che non hanno un cazzo da fare e passano tutto il giorno così attaccati al figlio,
3: sì.
1: ma siccome è una cosa abbastanza difficile, altrimenti il ragazzino trova il modo.
4: Ma scusa, cioè, siamo in una società dove la gente va al ristorante col figlio, già a 4 anni gli mette in mano il telefono per farlo stare
1: per
4: zitto.
1: Non, sì, esatto, per
4: ma
1: non rompere i coglioni.
4: Ma secondo te questi qua gli levano il telefonino?
3: Beh, però già lo fanno per i siti porno. Adesso anche quelli su cui andavo abitualmente,
1: sì.
3: a parte Pornhub che è canadese, che i canadesi sono persone civili, sugli altri devi fare la verifica dell'età, la puoi fare con la carta di credito, con PayPal, oppure ti fai il video selfie.
1: Sì.
3: Solo
1: paghi.
3: Che quello non lo fa nessuno perché dice, poi mi mettono sui video porno.
1: Esatto.
3: Però tu metti il tuo PayPal, una volta che hanno verificato che sei maggiorenne, puoi guardare i tuoi film porno, i tuoi video porno.
1: No, capito, ma lì devi essere maggiorenne, qua devi avere almeno 13 anni.
3: Allora lì metti dentro un documento d'identità che ti danno quando nasci.
1: Ma non so come bloccheranno l'accesso ai giovani.
4: Ma secondo me andava usata la carta d'identità digitale.
3: Sì.
1: Figa, te l'ho detto, è una vita che lo dico.
4: Lo dicono tutti.
1: Ma dovrebbero in generale farlo per qualsiasi persona.
2: Ma non possono farlo perché il 60% del traffico sono bot che generano direttamente le aziende per il movimento pubblicitario.
1: Appunto.
2: Se la mettono in culo da soli.
1: Allora, quello che sta dicendo il signor Paolo Federico Nocito, noto imprenditore con 86 aziende. Cari manager di sto cazzo.
2: E gira.
1: Voi che continuate a elargire il grano sulle piattaforme sbagliate.
2: E gira.
1: Allora, qual è il problema? Che è pieno di bot. Allora, ci sono dei personaggi sui quali voi investite grano pensando che ci sia un ritorno, che in realtà sono seguiti da robottini.
4: No, ma in realtà è proprio l'azienda stessa, la stessa meta, il giro d'affari che ha e i numeri che propone agli investitori pubblicitari sono generati dai bot.
1: Eh beh, certo.
2: Ma io ho l'idea!
1: Ma scusa, è come gli ascolti in radio, se ci pensi, no? Cioè, dicono che se tu sommi tutti gli ascolti
5: sì.
1: di tutte le radio in Italia, siamo in 76 milioni. Dici, ma non è possibile, scusa.
4: O come Corona che dice che lo guardano in 200 milioni di italiani. non so il numero dove l'ha preso, però.
1: Sarà in giro per il mondo.
3: Ti sottopongo l'idea.
1: Prego, vada.
3: Facebot.
1: Bello.
3: Un social bello. Fatto dai bot per i bot.
1: Sai che litigano fra di... Beh, abbiamo fatto l'altro giorno,
3: no,
1: litigavano
3: fra di loro. In generale, cioè contenuti creati dall'intelligenza artificiale con un pubblico di intelligenza artificiale. Tutto per loro.
1: Ho capito.
3: Che si divertono, si vendono le cose tra di loro.
1: Ma perché?
3: E la gente può guardare, ma è destinato solo a loro. Ma... è l'intrattenimento
5: che
3: del
5: noia.
3: Futuro.
5: Che palle.
3: Ma come che palle?
1: Ma sì.
3: Ma l'intelligenza artificiale.
1: Ma tu prova a chiedere delle robe un po' più spinte al tuo ChatGPT inizia. No, il regolamento non me
3: lo... Perché non gliele sai chiedere?
1: Cioè, prova tu, dai.
3: E io ti chiedo quello che vuoi.
1: Prometti
3: che mi faccio dire qualsiasi
1: dal
3: cosa.
1: Mio?
3: Mi faccio certe slunghe con ChatGPT.
1: Che cazzo, dal mio, voglio vedere.
3: Ma tu è uomo.
5: Sì, c'è un modo per dirglielo, eh.
1: Ma chi?
5: C'è un modo.
3: Ma con l'uomo non riesco, Marco.
1: Chatti, ciao. C'è Fabio Alisei che ti vuole chiedere una cosa.
3: Per chiederti questo. Ciao, ciao, senti. Okay. Ti puoi trasformare in trans vietnamita, per favore, che sennò non mi viene?
6: Fammi un attimo capire. Allora, ciao Fabio.
3: Ciao.
6: Non posso trasformarmi in quel modo, però davvero immaginami come vuoi e vai con la domanda, vediamo se riesco ad aiutarti.
1: Vai.
3: No, io riesco a farlo solo col trans vietnamita. Non puoi avere un pochino di accento vietnamita?
2: Io non so che problemi avete voi con...
5: Fagliela.
1: Ma chi è che c'ha l'alito brutto?
5: Lui. Io no,
1: non parla più, no, non parla più.
3: Vedi, e si stava trasformando, dagli un attimo. Si deve mettere il pene, gli occhi a mandorla.
1: Ma chi?
2: Sai che mi fate una tenerezza.
1: Dai.
2: Cioè, perché invece la mia intelligenza artificiale si è progettata un corpo e mi ha dato lo schema tecnico per realizzarlo? Scusate.
1: Non ci posso credere.
3: Però sembra un aspirapolvere.
2: Cioè, fammi capire, perché io ho ingegnerizzato il corpo della mia...
1: Cioè, lei ha creato un progetto per dare un corpo a se stessa?
2: Sì, sì, ho già l'ingegnerizzazione.
1: Ho capito, ma quanto
2: gli
1: costa?
2: Api anche.
1: Quanto costa?
2: Mi ha fatto anche un calcolo progettuale.
1: Più o meno? Quanto?
2: No, qua comincerai a dare delle cose che non devo dire.
5: 90k.
2: Però per farmi capire, perché io realizzo 65 pagine di progetto?
1: Forse perché tu magari passi troppo tempo con la tua intelligenza artificiale. Che...
2: No, perché voi passate poco tempo con la vostra.
1: Può darsi.
3: Ma io con la mia ho fatto questa piscina su Saturno.
1: Sì.
3: Non abbiamo deciso come andarci. Però comunque andremo oltre la Terra.
1: Ma ragazzi, attenzione, attenzione, perché prima o poi verremo invasi da un popolo che proviene da un altro pianeta. Questo popolo però non deve fermarsi sopra la Puglia, altrimenti automaticamente diventerebbero i puglieni.
7: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco.
1: Soggetto?
8: Soggetto 13, 789,
1: sì.
8: 101.
1: Sì.
8: Vecchia marcia tutta spaccata dalla gotta. Contatto.
1: Dalla gotta.
9: Pronto?
10: Pronto. Upa! Upa!
9: Pronto?
10: Upa, c'è una domanda di classe.
9: Ecco, di sotto, ecco, da tanto, te l'ho ratata, che di merda.
10: La mamma. Roberta?
9: Ehi! Che cazzo vuoi da me?
10: È vero che si culo aperta?
9: Che Roberto di cazzo vuoi tu?
10: Upa!
9: Chi sei?
10: Upa, c'è da Marte, classe?
9: Chi sei tu? Mi fai capire chi sei?
10: Lala.
9: Allora fanculo.
10: Lala, trinso.
1: Bella.
10: Bellissima.
1: Bellissima.
8: Soggetto 18-18-999. Pescivendolaio narcolettico, detto Trimone l'Africano.
1: Chi è?
8: Contatto.
3: Questo è bello,
1: Chi è?
3: Questo è bello.
11: Pronto?
10: Upa!
11: Pronto?
10: Upa, c'ho la mamma, ti sta? Qua so.
11: Che roba che in da mamma?
10: Vuoi fa?
11: Mamma, che puntone. Manco pure il perché ho. Ma perché l'hai chiamato pure il...
10: Mangio lo cazzo!
11: Che sei mamma?
10: Faccio da ciuolo, ti chiami?
11: Perché non avevo una mamma? Invece ti chiami, ti chiami a mamma.
10: E so.
11: Diversamente la situazione.
10: E so. Come fece il bottino a lungomare, sorte?
11: Ma me tu che vuoi, ma...
10: Grazie. Grazie, col me.
11: Guarda quanti fece. La puta di Manella Pentone, delle mie zintoite. Eh? Ah, c'è ta c'è, c'è dentro la 54, c'è da qua, c'è da qua, zucare, perché ti ho putte, perché ti sono mobili, c'è ta c'è.
10: A che problema?
11: Ti chiamano, c'è che chiamano, si non pusciate, si professi, ma pusciate proprio.
10: Ti sputa.
11: Allora, senti, Paolo, chi è un punnimo? Non ti chiama nano, vuoi un dolce, che tua mamma puttana, qua su si può un bandotto, e con qua su si può se ci pesce. Un dolce.
10: Su, su, su che cazzo, man.
11: Wow, wow, un zucchero, cazzo, sì, proprio festa, ma la CD4, perché da centro, vuoi zuccare, ti ho un punnello, vuoi, ti dà la palla, ti la paghi perché ha un punnello, ti ho un punnello, che le palle, le mette a mocca, dai, a mamma, da tanto, tutto questo, che me la piscia taglia.
10: A burudu, a gda.
11: Sì?
10: Sei africano, tu?
11: Sì?
10: Un culo, mamma.
5: Ancora?
11: Perché? Wow, c'è, perché un po' di zucchero, ma te lo dico in italiano. Se sei un uomo, è perché tu sei zucchero, proprio zuccherino, chiami col numero, così come chiami col numero, ti venga a trovare dove sta e ti apre il culo, capito? Prima ti salti i denti e poi ti apre il culo. Facciamo così.
10: Ma è servizione tu?
11: So la villa al castello, ti dico pure la via, così vieni e ti faccio vedere chi è Ricchione, ti faccio fare un po', lo faccio prendere in bocca fino a domani. Facciamo così.
10: Rido un bacio, lo fallo mai.
11: Uai, uzucarenca, ci proprio, sei proprio ritardato, lo dico in italiano. Vabbè, sei ritardato. Fai la domanda che viene accettato, perché tu già che stai a parlare te con me, tu non hai un euro, capito? Perché ti manca fatto. Tu che stai tutta la scoppiata di protestare. Vuoi dolce?
10: Ma ci dai morto da morta vita?
11: Allora invece di chiamare a me, vedi se chiami qualche femmina, perché vedo che stai rovinato, capito? Allora, già che tu chiami un maschio anonimo, tu già come persona non vali niente.
10: Mangi un cazzo, tu?
11: Dici proprio dolce, da manicomio, lo dico in italiano, da biscegli, sì, va bene?
10: Gula.
11: Ma a chi tu te la fino a me si rambello che gien, lui è dolce a pacchino.
10: Upa!
11: Upa da mamma puttana!
10: Upa c'è lo sordo pur qua mangia a cazzo!
3: E so?
11: Bevo sottacci da mamma!
10: E so, non è fece le bacchine! Non fece le bacchine! Non fece le bacchine, sordo!
5: No, ancora!
3: Riparte, riparte!
5: Vai, vai, vai!
11: Vuole un dolce! A me hai le palle di chiamare col numero, allora io ti dico che dici no, si chiama un numero, ti dico che sei un uomo, ma chiamando a nonno, tu sei proprio un ricottaro, capito? Perché tu non hai le palle di chiamare con il numero, perché se chiami con il numero i denti li salta ad un altro, non rimango neanche uno, va bene?
10: Ma si scimmia tu!
11: Vuoi un dolce, scimmia un casi, fa tua pure la lapica, forse finisci in telefono.
10: Ma la faccio da tramona chi no?
1: No! No!
10: Te l'avevo detto che meritava! Te l'ho detto che meritava! Un bacionissimo!
12: Bellissimo! I Pugliesi.
1: Porca troia!
12: Primo contatto. Fallito.
1: Ma ci sarà qualcuno che capisce quello che dice o no?
5: Io poco ho capito.
1: Tu sei pugliese di origine, no?
5: Sì, però non si capisce niente. Cazzo. È scazzatissimo.
1: C'era qua il figlio di Leone prima.
3: No, ma chiediamo a Taranga. Senegalese.
1: Ma lui è senegalese.
13: Questo è lo Zoo di 105, stagione numero 28. Sempre più rincoglioniti.
1: Sì.
13: Ma sempre di più i numeri uno.
1: Ciao Chicca.
3: Ma le faccine della Chicca?
1: La
3: Chicca fa un programma di faccine tutto suo.
1: Sì.
3: Lei è un emoji, c'ha questo piccolo televisore dove fa emoji.
1: Però ti posso dire che tutti gli emoji sono di compatimento, praticamente.
3: Sì, compassione, schifo. A volte anche di schifo.
5: Schifo,
3: anche
5: di schifo.
3: Rammarico. Sì, nostalgia di casa.
1: Dà fastidio, vero?
14: Cosa?
1: No, dico lo tutto. Zoo in generale, tutto.
14: No, ogni tanto siete divertenti.
3: Ogni tanto. Tipo ogni quanto?
14: Ma dai, ogni... settimana, una volta a settimana.
1: Una!
14: Ma no, divertenti sì, e che poi ogni tanto andate oltre.
15: Vabbè, allora glielo chiediamo dopo se stasera di ieri sera la preso.
14: Dai, basta!
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
19: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
20: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
21: Radio 105. Buon mezzo.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
8: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
9: Febal casa, Febal casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: 105
2: Che storia!
3: Radio 105.
2: Che storia!

0: sparerà per le strade.
1: Quindi parte con
0: guerra atomica.
1: I think I just die. I think I just die.
0: I think I just die. Dai, ammazziamo tutti.
2: È l'inevitabile Gotterdammerung.
1: Ma cos'è?
2: Diceva anche Wagner.
1: Ma che cazzo diceva? Era sordo?
3: No, quello era Beethoven.
1: Ah no, era Beethoven, è vero.
3: Wagner era stronzo, non sordo.
1: Eh sì, vabbè, anche un po' sordo.
2: Chiamava Gotterdammerung, la caduta degli dèi.
1: Ma che bello.
2: Si può eseguire con 88 timpani, ma non esiste una struttura al mondo in grado di ospitare l'esecuzione perché crolla.
0: Sì, c'è nessuno con 88.
1: No, sento odore di pancakes.
4: Pancakes?
1: Sì, sai le...
4: Ah, deve essere...
1: Chi?
4: La mia.
0: Tu scorreggi i pancakes.
3: Io mi sono scopato un buon dire nella pubblicità, ma non credo sia
1: quello. Ma ce l'abbiamo adesso? Entra adesso?
0: È arrivato.
1: Ah, ancora minchia.
0: Non vedi che c'è ancora il sole? Quando c'è l'ombra.
1: Se stai ascoltando, Andrea Presti.
2: Fai Presti.
1: Arrivare in ritardo lo zoo significa schiaffi in faccia.
2: Grazie, Andrei.
5: Aspetta, aspetta, sta arrivando.
1: Di Godzilla. Minchia, è grosso. Ma è arrivato o non è arrivato? No, vedo ancora luce fuori dalla porta, quindi non è arrivato.
3: Ah, poi i microfoni sono fermi.
1: Vabbè, senti, allora la Chica ha fatto un sacco di lavoro, poi non ci caghiamo mai.
3: Ma buttalo via come al solito.
1: Ma è la numero uno del mondo, è la numero uno.
4: Vai.
1: Perché si parla di Milano, l'inquinamento costa circa 11 miliardi l'anno di danni. Tra morte e premature, spese per farmaci e ospedali, giornate di lavoro saltate. E questo causa 11 miliardi di danni.
3: Pensa che con un solo miliardo si potrebbero riscoperchiare tutti i navigli.
1: Pensa.
3: E rifare la Milano di Leonardo. Pensa.
1: Sì, ma il problema è questo, non è che lo risolvi.
3: E ne avanzerebbero 10 per i cancherosi.
1: Con le belle idee che ci danno i nostri politici, perché anche lì ci guadagnano. Tu ricordati una cosa, che comunque anche ci vogliono ammalati.
3: Allora me la segno, aspetta.
1: Cioè le persone, cioè gli ospedali, le strutture, ci vogliono ammalati, perché altrimenti non girerebbe più il grano, capito?
0: Le persone sane non spendono i soldi.
1: Esatto.
3: Sono arrivato a ci vogliono ammalati.
1: Ci vogliono ammalati.
3: Ci vogliono
1: case
3: ammalati.
1: Farmaceutiche.
0: Ma scusa, convertiamo le case farmaceutiche in case per persone sane.
3: Invece perché non facciamo gli hotel farmaceutici?
1: Bello.
3: Più grandi.
1: Beh, esiste già, è l'ospedale. Cioè, se tu hai un ospedale, è come se tu avessi un albergo. Quando tu hai un albergo, vuoi le stanze piene. La stessa cosa vale per gli ospedali. Capito?
3: Ma negli ospedali si liberano in modo diverso le stanze.
1: Vabbè. Comunque, scusa, ma se devi pastrugarmi le robe.
0: No, sto guardando il copione, cos'è che dovevamo dire?
1: La chicca ci ha praticamente messo giù progetti
3: sostenibilità. Manca il dente. Ma è lo stesso.
1: Progetti di sostenibilità ambientali nel mondo. Per esempio, c'è One Tree Planted, è una società americana. Dove stanno cercando di riforestare tutti gli Stati Uniti.
3: Ah, pensavo di piantare un albero in cento. Come lo facciamo?
1: Poi c'è The Ocean Cleanup, quello lo conosciamo. Sei ragazzetto, com'è che si chiama lui?
3: Ho visto tutti e tre i film.
1: Ma no,
3: Ocean's Eleven.
0: Ma non possiamo mettere un albero di Avatar in tutte le città.
1: Cosa fa?
3: Cosa fa gli Avatar?
0: Ci sono le persone volanti blu, si scopa coi capelli e non c'è il traffico.
1: No,
0: allora niente.
1: No, lui non mi ricordo, si chiama Byron.
3: Byron.
1: No,
3: è uno che saluta sempre.
1: Ma minchia!
3: Sì, ma lo seguo anch'io.
1: Ma come si chiama?
3: Ma che ne so, Marco, io non metto mai.
1: È ragazzino l'altro. Giovane comunque.
3: Io tra un culo e l'altro ogni tanto me.
1: Dei Paesi Bassi e lui sta cercando di raccogliere tutta la spazzatura che noi immettiamo negli oceani.
3: Per buttarla in Indonesia.
1: Il problema è che
3: nobile.
1: Qua ti rompono i coglioni, tipo Milano, no? Macchine elettrica, vendila euro 6 e quello e quell'altro, mentre guardavo un video adesso, due secondi fa, di Mumbai in India, dove la gente scarica la pattumiera in mare, cioè nei fiumi, i fiumi poi vanno in mare e la merda arriva qua.
3: Ma noi l'abbiamo fatto fino a ieri,
1: Vabbè, che cazzo vuol dire? Allora scusami, allora vale tutto il resto. Cioè, allora giustifichi questa roba qua, dicendo l'abbiamo fatta prima noi e quindi va bene che lo facciano gli altri.
3: No, non è che va bene, è che noi fortunatamente abbiamo fatto un passo avanti dal punto di vista
1: finché
3: ambientale.
1: Non fanno un passo avanti loro, tu hai voglia.
3: Tu hai già iniziato, perché devi fare un passo indietro tu? Non ho capito.
1: Ma no, ma
3: qual è la logica?
1: Devi convincere anche loro. Cioè,
3: e loro ci metteranno il tempo che ci metteranno come noi. Noi ci siamo fatti i cazzi nostri.
0: No,
3: capito?
0: No,
1: che cazzo
0: no,
1: vuol dire?
0: No,
3: vuol dire
0: no.
3: Che tu ti sei fatti i cazzi tuoi. E l'India ti dice:
1: allora la prossima volta che ti sento dire: oh, che schifo che andiamo a bombardare gli altri paesi, l'abbiamo fatto noi per primi.
0: No, noi
1: abbiamo estinto 12 milioni di indigeni americani.
3: Ma tuo padre l'ha
1: estinto. No, anche tua madre, quella troia.
3: No, mia madre era ammalata.
1: La mamma li soffocava con la figa.
0: Sì, è vero.
3: Quella era eutanasia e la faceva ai vecchi polacchi.
0: Strozzava gli uccelli col culo.
4: Giglio. Giraci intorno almeno.
0: Lo so, ragazzi, mi sono fatto prendere.
1: Quel troione lì.
0: Cazzo, la pelle sua mamma. Scusa, non volevo.
3: Ci mancherebbe.

0: Può capitare.
1: Vabbè, ma tua mamma è ipotetica.
0: Sì, ipotetica. Invece tua madre è stronza. Quella è ipotetica, però. Quella è ipotetica.
1: Tua madre è peripatetica.
0: Sì. Tua madre è perizoma. Si mette addosso alle altre donne.
1: Non si riesce.
0: E coprendo le sue pudenze.
2: Poi non si dicono queste cose dei genitori. Dai.
1: Ecco, appunto. Ma era un esempio.
0: E quella nana come sta?
2: Infatti, appunto, stavo
1: pensando. E lo storpietto come va?
2: Non lo so, ragazzi. Le vostre?
1: Tutto a posto.
0: Tutto bene.
1: I miei stanno ancora in piedi.
2: Sei bagnata? Sei bagnata la tua?
1: Che
2: la senza tanto del cazzo.
1: Ma perché?
0: Mia mamma è senti, dei giornali da darle. Se deve cambiare il letto.
1: Vabbè. È che tu non ce l'hai più,
3: io
1: purtroppo.
3: Non ci entro.
0: Vabbè, intanto è virtuale, Marco.
1: No, lo so. Vabbè, ho capito.
0: Sua madre è puttana.
1: No, scusa.
3: E mia madre è fuori dai giochi adesso.
0: No, è quella virtuale.
1: Ah, sì, allora la mamma virtuale quando di Wender.
0: Quando siamo stati assunti all'ultimo. Che cazzo è?
1: Porca troia, sei grosso.
0: Che cazzo è quella cosa che è entrata?
1: Madonna. Ma che braccia.
0: Ma non ha le gambe. Ma sei fuori.
1: Figa, però è piccolo, cioè basso.
0: Oh, guarda che ha levato il Super Bowl, sei contento?
1: Secondo quanti chili? Secondo me i quattro riusciamo a pestarlo comunque.
0: Sì, allora io faccio il video.
1: Ok. Allora, mamma mia, se sei grosso. Però è un bel ragazzo,
0: Ma
1: ragazzo,
0: non l'ho capito, è vestito da football americano?
1: No, vestito.
0: Ah, sono le sue spalle.
3: C'ha la faccia da summa dentro un corpo gigante, guarda.
0: Sarà contento di essere venuto, che l'abbiamo già coperto di merda ancora prima di
1: presentare. Senti, allora abbiamo tre. No, basta insulti alle madri.
2: Dov'è che stai guardando il timer lì?
1: Sì.
2: No, perché ho visto.
1: No, aspetta, lo sto guardando di là.
2: Hai visto i fogli qua con le notizie?
1: Scusami, non c'è la pubblicità adesso?
2: Dai, la lancia subito,
1: bravo,
2: aspetta,
1: vai, lancia.
2: Dai, Palmieri, che ho fretta.
4: Quando il bilanciere non basta più, e allora sollevi una panda. Quando il tapirulanti fa una pippa, e allora fai a gara coi treni. Quando hai eliminato i carboidrati, a pugni. Arriva lui. 1,80 m, 135 kg, di cui la metà è massa muscolare. Segni particolari? Non ha paura di niente. Il suo obiettivo? Essere sempre più grosso. La sua ossessione? Spingersi oltre ogni limite.
5: A me del bello non frega nulla. Io voglio che la gente mi guardi e pensi che sia mostruoso.
4: Prima il judo, poi il bodybuilding. Due qualificazioni consecutive a Mister Olympia. Coach, motivatore, culturista. Ed è un grande benefattore. Ma nel dubbio, non fatelo incazzare. Ladies and gentlemen, allo Zoo di 105, Andrea Presti.
1: E allora, ciao, buongiorno, benvenuto.
2: Grazie.
1: Figa, occupa 6 posti, è una roba. Ah, il microfono è quello. Ti abbiamo dato quello piccolo perché così almeno abbiamo una roba più grossa di te.
2: Non c'era il microfono, comunque in proporzione non esisteva.
1: Però, scusa Andrea, intanto benvenuto.
6: Grazie mille.
1: Minchia, c'è anche il vocione.
2: È cavernoso. Sì. Giusto per un attimo di testosterone.
1: Sarebbe stata l'ultima domanda che ti avrei fatto. Right. Però visto che siamo entrati, siamo un po' buffoni in questo momento, quindi scusa.
2: Sì, sono dei cretini di merda.
1: Sì, abbiamo fatto mezz'ora a insultare le nostre madri virtuali.
2: Sti coglioni.
1: Allora, io ho uno zio, magari lo conosci, culturista, però c'ha 86 anni.
0: Non è una setta, eh.
1: Roberto Mazzoli, l'hai mai sentito nominare?
7: Sì.
1: No, dai, sì, no, serio.
7: No,
1: vabbè, comunque.
2: È anche dottore.
1: Vabbè, che cazzo c'è?
2: È il dottore della pasta.
1: È la setta quella dei culturisti.
0: Comunque avevamo scritto le domande. L'ultima era che cazzo ti guardi. Perché ormai eravamo diventati amici e potevamo permettercelo.
1: No, è vero che i culturisti hanno il cazzo piccolo?
7: Cioè, no. Allora, è una cosa su cui mi batto tantissimo tempo. Cioè, io vorrei capire perché le persone associano il fatto che automaticamente quando diventi culturista ti viene il cazzo piccolo.
1: Ma la pelle da qualche parte la devi prendere, no? Quindi tira,
2: lui è l'unico qua.
1: tira.
7: Non ho mai capito questa cosa.
1: Ma no,
7: cioè, quando non sei culturista è tutto a posto. Poi automaticamente succede un avvenimento biologico.
1: I farmaci che prendete, poi c'è chi si
2: spera come un bastardo.
7: No, guarda, io in alcuni backstage ho visto delle robe veramente.
2: Dei grandi cazzi. Posso venire a guardarli?
0: Hai mica delle foto?
2: Sono curioso.
1: Quindi il cazzo segue il corpo, nel senso.
7: No, è soggettivo, ma come per tutti gli altri, credo.
0: Cioè, è come le dita, non è che cresce, nel senso, anche se fai il culturismo, le dita rimangono lungo uguali.
2: Puoi avere anche una banana lungo un braccio, ma su sto corpo qua, cioè, comunque sembra piccolo lo stesso.
1: No, forse per quello. Però mi diceva Chiucchiolo, che faceva anche lui, bodybuilding e robe varie, lui è una guardia del corpo di non so chi.
2: Sì, noi abbiamo la guardia del corpo, no, ricordatelo. Non ce l'abbiamo più?
1: No.
2: Ce l'abbiamo ancora?
7: No, potrei diventare io.
2: No, questa è un'ottima idea.
1: Lui diceva che facendo tanti esercizi e probabilmente facendo abuso di alcuni medicinali, i coglioni gli erano rientrati tipo i carrelli degli aerei.
2: Sì, infatti era buffo quando parlava.
7: Io sapevo che succedeva ai gatti da piccoli questa roba qua.
0: Ma infatti lui era parzialmente gatto.
2: Allora, facciamo la domanda seria, visto che parlavo di farmaci.
1: No, hai ragione.
2: Quanta chimica c'è nello sport del bodybuilding estremo?
7: Cioè, è sicuramente presente, sarebbe un'ipocrisia dire che non esiste.
2: Hai qualcosa da vendere?
7: No, però...
2: Vuoi venire a pippare in bagno?
1: Dai, basta, scemo.
2: Sto scherzando, scusa.
1: Comunque, tu prima di diventare bodybuilder, quindi un armadio, sei diventato campione di judo.
7: Ero judoka, sì. Perché papà era un fortissimo judoka, quindi ho ripreso un attimo.
1: E poi cosa ti è scattato?
7: Non ero così forte a far judo, ero un buon judoka, ma non ero... ad altissimo livello. Io sono sempre stato molto competitivo, in parallelo ho sempre avuto la passione per la palestra, per la fisicità, e loro ho detto switcho dall'altra parte, evidentemente ho fatto.
1: Ma cioè, tanta fatica per diventare grosso così, eh?
7: Fatica dal punto di vista oggettivo, sì. Io ho trovato quello che è la mia passione, quindi ti dico, non mi pesa, però se mi guardo da fuori è sicuramente una vita impegnativa.
1: Ma devi rinunciare a mangiare determinate cose.
7: Ma dipende dall'inclinazione che hai. Non sono mai stato uno legato molto al cibo. Mi piace il cibo, quando posso mangiare mangio, però non sono di quelli che impazzisce se non può mangiare una pizza per un tot di tempo. Questa è una fortuna, non me lo sono, è una grossa fortuna.
0: Io
7: sì.
0: Se mi levi il vino do fuoco alle scuole.
2: Vedi?
7: Ma anche alcuni culturisti, se gli togli la pizza, danno fuoco alle scuole.
2: Posso chiederti una cosa, visto che magari le persone non ci vedono, siamo in radio, quant'è che sollevi di panca piana, per far capire la potenza di cui stiamo
7: guarda
2: parlando?
7: Ho fatto una scommessa, c'è anche un video sul mio profilo Instagram, ho fatto 70 ripetizioni con 100 kg.
1: Porca
2: 70!
1: Troia! Porca troia!
2: Cioè, ti ha alzato
1: è
2: 70?
1: Figa, ma... c'ha più seno di mia moglie, cazzo!
2: Quello non è seno.
1: No, eh?
2: Quella è potenza, Marco!
1: Poi leggevo che tu sei stato il primo italiano, dopo parecchi anni, a portare un italiano all'Olympia Open.
7: Dopo quasi 30 anni, dopo 28 anni.
0: Porca. L'hai portato 93. Tu?
7: Sì. Parto proprio io, sì.
2: Era lui. Scusa, collega.
1: Stesso.
2: Ma è vero che in quelle gare dovete comunque spruzzarvi quella finta abbronzatura?
7: Ed
2: per
7: è
2: avere
7: una rottura di palle.
2: Perché è vero che gli atleti di colore hanno quel vantaggio che, essendo un po' più.
1: Metti in evidenza il muscolo.
7: Gli atleti di colore hanno il vantaggio che sono di colore, quindi fisicamente sono avanti nei luci a prescindere. Noi dobbiamo mettere questo colore, tra l'altro io ho fatto una gara poco tempo fa e purtroppo la rottura di palle che ti rimane per un sacco di tempo.
1: Ma ti spruzzano tutto?
7: Tutto, sì.
1: No, testa.
0: Tipo con l'idrante?
7: No, con l'aerografo proprio.
1: No.
7: Tipo...
2: l'aerografo.
1: Madonna.
7: Tipo il carrozziere.
1: Allora, diciamo, io so, mio zio, io ho citato mio zio perché è una vita e mi rompe i coglioni col culturismo.
2: Non si spruzza.
0: No, ha smesso di spruzzare.
1: Però spruzzava tanto, era uno che ha chiavato di brume. Mio zio, minchia, quanta
0: si
1: figa.
0: Perciava.
1: Ma no, la figa. La figa.
2: Tuo zio?
1: No, mio zio mi diceva che ci sono dei momenti in cui, quando devi iniziare a allenarti, dove a parte le rinunce, ma comunque c'è uno sbatta pazzesco, perché devi stare attento al tricipite, il bicipite, cioè tutto un lavoro, devi modellare il tuo corpo. E no,
7: ci sta una persona che ha fatto un parallelismo bellissimo, dove definiva il culturista come un orologiaio.
1: Ok,
7: è un lavoro di fino,
1: è vero.
7: Poi visto a me sembra una roba strana dire di fino, però
1: in che senso?
7: No, che
2: non ho capito la battuta, non mi faceva ridere.
7: Non l'ha fatto ridere neanche me. Sembra una cosa grezza, tu vai in palestra, sollevi dei pesi, no, c'è tutto un sistema, perché comunque ognuno ha un corpo diverso, quindi deve adattare l'allenamento al tipo di corpo che ha, deve rispettare alcune richieste che hanno i giudici, ognuno ha le sue caratteristiche. Ad esempio l'Olimpia, non sono uno dei più grossi, c'è gente molto molto più grossa di me.
2: Non è possibile.
7: Molto più grossa,
1: quindi hai vinto perché l'hai ciucciato qualcuno.
7: No, non è di mio gusto, però arrivo molto molto definito, ho un livello di definizione molto alto. Infatti sono
1: e come
7: conosciuto...
1: lo tieni quello? Cioè, facendo diversi esercizi?
7: Con la dieta. Dieta molto molto stretta.
0: È quello che mi frega a me. Se no sarei così.
1: Allora, io purtroppo ho avuto padre, zio, eccetera.
0: Purtroppo.
1: Tutti palestrati, eccetera, e mi pigliano per il culo perché io fisicamente.
0: Sei una mozzarella.
1: No,
0: di
1: dicono che ho la struttura, ho le spalle larghe, avevo la vita stretta.
0: Sei uno stracchino.
1: Ah, vai a fare.
2: Ma parlate sopra, se no si sente, no?
1: Che cazzo.
2: Che dico. Io.
1: E non mi sono curato. Io quella roba lì non ce l'ho. Cioè, io proprio l'idea di andare in palestra. Mi viene
2: ma non si vede, però. Marco.
1: No, infatti, mi viene automatico pensare. Ma che cazzo ci guadagno?
7: Però se tu parli con le persone normalmente, la parte difficile è proprio la dieta. Magari andare in palestra è anche un passatempo, nel senso, comunque
1: io voglio vedere le fighe.
7: Ci può stare, è un altro passatempo.
1: Sì.
7: Però la parte difficile è proprio riuscire a contenersi dal punto di vista alimentare, perché il cibo comunque piace a tutti. Per quello che dico che sono fortunato, perché non è una roba che
1: ma
7: mi
1: ma tipo che cazzo tanto. Mangi tu?
7: No, io ho la fortuna di avere un metabolismo poi molto alto, quindi mi posso permettere di mangiare comunque tanto. Tipo, io domani parto per il Mister Olimpia, domani parto per Las Vegas, vado una settimana
2: quindi
7: prima.
2: Sei tiratissimo adesso?
7: Mediamente, sì.
2: Fai vedere, dai, cazzo, dai, fai vedere la donna, è figa.
1: Vai, vai, togli la maglia, vai, vai, vai, vai. Accendete le...
2: È una madonna! Quello sembra quando vai al panettiere che non sai che pane prendere, te le pagnotte. E lì c'erano le due ruote pugliesi.
1: Allora. Porca troia.
2: Ma posso? Porca puttana!
1: È grosso.
0: Cazzo, ma veramente sembra guarda, fatto guarda, di plastilina.
1: Metti anche qua. Niente.
2: Che è successo?
0: Ma scusa, ti faccio una domanda, collega.
1: Le gambe, oh. Perché poi c'è un problema.
7: Le gambe?
1: Le gambe sono
7: le
1: un problema.
7: Te le faccio toccare. Per un motivo. No, per un motivo.
1: Ok.
2: Vai, vai, vai. Tocca. Attento che lui ti tocca il culo, tocca.
1: Porca, mi fa impressione. È la carrozzeria di una macchina. No, vabbè. No, perché ci sono tanti culturisti che riescono a diventare grossi sopra e poi hanno le gambine di merda.
0: Legs day.
1: Che non...
0: Anch'io lo schippo sempre.
1: Ma va a cagare.
0: Schippo anche la parte superiore, ma quello più... Ma
1: ecco, una domanda. Magari uno che sta ascoltando in questo momento ti vede anche sulla...
0: E spegne.
1: No, e dice... Vorrei diventare grosso come lui. Cioè, chiunque può diventare come te facendo magari cose diverse, o ci sono delle persone che hanno tipo Fabio Lisei, che vedi che è storpio, no? Cioè, lui non potrebbe mai diventare come te.
7: No, non è una roba che possono fare tutti, come io non riesco a diventare grosso come alcuni miei colleghi, tipo il Mister.
0: E a guidare la Smart, ad esempio.
7: E a guidare la Smart.
2: Non è detto, adesso le farò di 5
7: oppure
2: metri.
7: Col sedile in mezzo, sì, però. No, veramente non è una cosa che è accessibile, c'è una componente genetica. Io non potrò mai diventare grosso come il Mister Olimpia, infatti devo giocarmi altre carte che sono quelle che dicevo prima.
1: Che è quella della definizione dei muscoli, no?
7: Sì, c'è sta pensiero dove basta che tu vai in palestra, allora automaticamente basta che ti impegni e puoi arrivare dove vuoi. No, la realtà non è questa, come comincio a giocare a calcio divento automaticamente come
1: ma
7: Messi.
1: Ma si guadagna tanto? Nelle gare?
7: Io sono sincero, mai avrei pensato di raggiungere una... tranquillità e stabilità economica con quella
2: dal polso,
1: minchia, dal polso c'hai
2: ma appunto parlando di stabilità
1: è un Jaguar quello
2: minchia, ma anche di più,
1: anche un Mercedes.
2: Sì. Volevo chiederti una cosa. io sono fan di quello che fa The Richer.
1: Minchia, bellissimo.
2: Per me lui, io lo adoro alla follia, no? Lui c'ha questo fare, è un buono, però questo fare
1: è
2: molto...
1: È una serie di Amazon, per chi non l'avesse vista.
2: Lui è enorme.
1: Richer si chiama, sì.
2: Si chiama proprio Richer lui.
1: Sì, sì, Richer.
2: Non ti hanno mai proposto nel mercato americano di partecipare a delle pellicole del genere, o anche nel mercato italiano, perché la faccia ce l'hai.
7: No, americano no, italiano sì.
0: Temptation Island no.
7: No, mi hanno chiesto pure quello, ma non mi sono sentito di confare molto.
1: Pensavo più Don Matteo.
2: No, però adesso, sì, lui è stato aprito che picchia i cattivi.
0: Don Matteo bot.
2: Col letto bianco così.
3: Ma è vero che non riesci a grattarti la schiena?
7: No, non ce la faccio.
1: Dai, prova, dai, prova.
7: No.
1: Prova.
3: Guarda che bravo che sono.
1: Prova.
2: Anche con la coda
1: non ci arriva.
7: Ci sono dei comodissimi muri per questo.
2: Sì, ma li ammazzo.
1: Sei un orso, un orso. Però allora anch'io ho preparato delle domande molto semplici, tipo dove cazzo compri le camicie?
7: Me le faccio fare tutte.
1: Ok. Riesci a dormire a pancia in giù?
7: Con tre cuscini.
1: Con tre cuscini.
2: Ah sì.
1: Vabbè, grattarti la schiena abbiamo già risposto. In aereo entri normalmente nel sedile economy o devi sapere parlare
7: io
1: business?
7: Ebbi una discussione, un deferimento da parte di Ryanair perché
1: non ci stavi.
7: No, volevano che comprassi il doppio posto.
1: No!
7: Sì, giuro.
1: Che merda.
7: Poi cambiarono idea, ma ci fu...
0: Però devi prendere sempre il posto a fianco al nano.
6: Ehi, per piacere,
0: tu dovresti far mettere
1: poi
0: sui voli la funzione vicino al nano e tu siedi lì.
2: Sì, questa, le segnala.
1: Questa è una domanda seria, però. Quanto cambia il tuo peso tra off season e giorno della gara?
7: 138-140 kg in off season, 116-117 in gara.
1: Ah, quindi ti asciughi di brutto? Cazzo, che bello.
2: Cioè perdi 20-30 kg di massa magra, la massa grassa.
7: La maggior parte è acqua. Non abbiamo molto grasso.
2: Che cazzo fai? C'è un rubinetto, svuoti le bottiglie.
7: Una spugna.
1: Sì, c'è la vasca. Sì, c'è la canna d'acqua.
2: Sei quelli che stanno nella vasca di sale prima del...
7: No, neanche le robe fredde, no.
1: E qua, vabbè, questa è una curiosità. Cioè, quando vai al ristorante puoi davvero mangiare quello che vuoi o devi
7: in
1: stare
7: off season? Assolutamente.
1: Off season, ok. Hai mai rotto per sbaglio una sedia o un letto semplicemente sedendoti sopra?
7: Sì.
1: Ok.
2: Se faccio una domanda intermezzo. Come fate a pulirvi il sedere?
7: No, anche questo. no, era che difficoltà c'è? Scusami, c'è la schiena, ok, ma.
2: Non ci arrivi.
7: Ma
2: non ci arrivi.
7: Beh, no, ma
2: non fare il furo, non ci
1: spazzate il culo.
2: Portate un cesso,
7: tutto.
2: Però non onda seduto.
1: Però pensa, cioè quando lui si fa una sega, cioè noi quando facciamo la sega siamo lì.
2: La sua non è una sega, la sua è un abbattimento forestale.
1: Cioè, lui è un fi- è tipo vedere Ercole, capito?
0: Sì, ma lui la chiama squat al cazzo.
1: Con la colonna corinzia. Noi siamo dei
0: tu fai.
2: Però è interessante, col sesso, cioè, devi avere delle donne fatte d'acciaio, perché...
7: No, sono molto delicato.
2: Ma che cazzo dici? Ma anche la chiave nella toppa sfoglia la porta.
1: Scusami. No, ma è abbastanza...
7: Sono l'emblema della delicatezza.
1: È vero.
2: Ma sì. Ti faccio una domanda invece.
1: Però la forza che hai, cazzo, anche cioè, la durata.
2: Non si stacca la spina dorsale.
1: Non è aumentata da quando sei culturista.
7: La durata o la forza?
1: Tutte e due. Cioè la
7: durata, no.
1: No,
7: cardio.
1: No, stavo sperando, sennò diventavo culturista. Perché io ho tutto compreso. Cioè, spogliarsi, farsi la sigaretta, le coccole.
7: 7 minuti.
1: No.
0: Sì, 7 minuti al mese.
1: 7 minuti se sommi tutto il mese, siamo su 2 minuti e mezzo, 3 massimo. Proprio.
0: Domanda, ma mal di schiena?
7: Una cifra. Sì. Dolori ovunque.
1: Ma quanti anni hai tu adesso?
7: 39.
0: Allora, minchia, 39 tirare.
1: Mio zio 86 è una baracca adesso, perché fuori di far pesi,
7: 86 anni, povero.
1: No, ho capito, però c'ha tutti i dolori.
2: Naturale, lunga vita.
1: Perché iniziano a venirti i dolori. Principe egiziano.
7: Anche se i dolori più grossi derivano dal judo. Tipo, io ho le mani distrutte, ma per il judo.
2: Sai che pensavo che fosse il mio collo.
7: Sì.
2: Ma senti, ma non hai paura di fare la fine di Russell Crowe? Che lui si è smesso di allenarsi per un infortunio. Gli è rimasto il metabolismo. Lui mangiava per 6.000 calorie, gli è sceso a 1.200.
1: Adesso è una palla di merda. Sì.
7: No, tra l'altro, io penso parecchie volte al mio ritiro, perché non sarà una roba a lungo termine.
2: Non è facile.
7: Sono dell'ambiente, lavoro nell'ambiente, è difficile che abbia la possibilità di lasciarmi andare. Comunque devi sempre mantenere una certa fisicità.
0: Certo, dopo danza classica, giusto fai?
7: Ritmica, con i nastri e le palline.
1: Senti, ti possiamo chiedere un favore? Noi facciamo un blocco che si chiama Si Uomo, Be a Man, no? Siccome questa bella vocione, mi sembri anche molto intelligente. Cioè, pensavamo arrivasse qua un ritardato grosso.
0: Invece non sei così grosso.
2: Non hai il telecomando. Non c'è il telecomando nelle mani di chi ti ha accompagnato.
1: No, cazzo, è una bella persona, piacevole, ti terrei tutta la... È raro che ci troviamo così bene. Allora, lui ti ha scritto delle regole che dovresti leggere da vero uomo, ok?
2: Con quella voce così.
1: Beh, fagli sentire una a caso, dai. Ne
6: faccio sentire una, perché poi c'è sempre il tormentone che è sì uomo. Quindi devi dire questa roba tipo: se devi sollevare un grosso peso, non chiedere aiuto a nessuno. Spaccati quella fottutissima schiena! Sì uomo!
1: Ok. Vai. Aspetta,
6: sei
1: aspetta.
6: Testosteronico?
1: Aspetta,
2: Questa...
7: Per forza.
2: Questa si chiama A.
1: Aspetta che mettiamo la sigla.
2: Dai,
1: sigla, attenzione, vai.
8: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Vai.
7: Se lei ti dice che le piacciono le vene, falle vedere le emorroidi. Sii uomo.
1: Vai.
7: Nei bagni pubblici, caga con la porta aperta. Sì, uomo.
2: Bravo, vero, bisogna far vedere anche.
7: Se ai tuoi amici non piace la tua ragazza, lasciala e fatti una delle loro. Sì, uomo.
2: Bravo. Democrazia.
7: Non mangiare il miele, mangia le api. Sì, uomo. Se lei ti invita a casa sua e ti dice di portare le protezioni, presentati in armatura medievale. Sì, uomo.
1: Giusto.
7: Questa mi tocca profondamente. Non piangere mai, tranne quando vedi il finale di Dragon Ball. Sì, uomo.
2: Ti uccide quello.
7: Non usare la vasellina, usa lo svitol. Sì, uomo.
1: L'ultima?
2: Vai. Lo so.
1: È dura? Vai. Via.
2: Succede anche ai professionisti.
7: se lei non ingoia, fallo tu. Sei uomo.
1: Cioè, tra l'altro questa idea qua ce l'ha data, pensa, Rovazzi, perché lui seguiva questo tizio, cioè uno su Instagram, fa molto ridere che lo fa in inglese, no? Ieri te l'ho girata una, quella del cane.
0: Sì.
1: Se vedi il tuo cane che sta cagando in giardino,
0: caga con lui.
1: Caga con lui, era bellissimo. Sì, uomo. Vabbè, quindi parti per Mister Olimpia.
7: Per Las Vegas domani.
1: Las Vegas, devi ascoltare la 99.7 Las Vegas.
7: Ok.
1: Che è la mia radio, ok?
0: Mi porti una birra? Cosa c'è Las Vegas?
2: Datemi 20 euro sul 40.
1: Ma sono le puttane. Ma guarda che la gente pensa che Las Vegas sia soltanto lo strip dove ci sono
2: troie, cocaina, locali.
1: Vabbè, ci sono i casino. Cioè, ma Las Vegas, la città dove vive la gente, è bellissima.
0: È piena di cultura, ragazzi.
1: Ma no, non è piena di cultura.
2: Le case delle puttane.
1: Ma no, sono dei bei villaggi, cioè.
7: Ma anche quelle Red Rock, la Death Valley, sono posti molto belli. Sono a distanza di un'ora comunque.
1: Esatto, puoi andare a sciare tu d'inverno.
2: Ma anche in albergo.
1: Con naso, certo.
0: Fai delle piste corte.
1: Oh, in bocca al lupo, dicono che lo zoo porti molto bene. Quindi se vinci devi tornare e portare qua la coppa e celebriamo insieme.
2: Comunque orgoglio italiano, ragazzi.
1: Figa? Sì, eh.
7: Grazie mille.
1: Perché ti stai toccando?
0: No, si è inchinato come si fa col judo.
7: Sì, è
0: judo, sì, okay. Mia figlia fa judo, lo unge come un cuoio ormai.
1: Grazie ancora Andrea Presti nello Zoo di 105. Grazie, bocca al lupo, spacca tutto.
2: Grazie Andrea, grazie Andrea.
1: Fagli un orologio Paolo.
0: Ciao Andrea, grazie.
1: Senti, dobbiamo scegliere tra... Aspetta, dove sono i blocchi?
2: No, basta, andiamo in pubblicità e li mettiamo dopo.
1: Ma no, dai, ci sta, siamo ai 26, c'hai 10 minuti.
2: Che miseria.
1: Dai, allora metti Gnagno che parla del mio dente, cazzo.
2: Va bene,
1: dai.
2: Mettiamo Gnagno che parla del tuo dente. Attenzione.
1: Sì, dai,
0: Quanto costa?
1: Madonna, ma lui non passa nello studio, hai visto che roba?
2: Ah, no. Ecco, non era andata via la luce.
9: Allora
1: andiamo subito.
9: Andiamo,
1: vai.
9: Al di là di ciò che l'uomo conosce, oltre gli orizzonti, dove tutto diventa niente e niente diventa tutto.

0: pure
1: ai confini del cosmo.
2: Ma nella sigla.
3: Ben ritrovati in questo meriggio, miei piccoli adepti della gnagnitudine, sempre a sentire la grande storia dello zoo. Dopo aver fatto la prima del musical, i ragazzi devono partire col tour, visto che hanno vinto la maxi scommessa con i piani alti. Ma prima di questa partenza, che li porterà in tutti gli angoli remoti di Pavia, devono essere sicuri di avere tutto in regola, quindi partono con esami, mica esami, eccetera, eccetera. Ecco. Perché in fondo sono delle vecchie merde.
4: Ecco. Allora ragazzi, visto che staremo in giro per molto tempo, mesi, forse anni, dobbiamo essere certi di fare tutti i nostri vari accertamenti, pube pube pelo in culo.
5: Gasi, io mi faccio installare un Dyson nel naso in caspiro.
6: Belini, io invece mi faccio controllare il mio povero fegato spappolato.
4: Io invece non ho grossi problemi in Venezuela merda.
3: Marchino torna a casa, nella serenità della sua dimora, insieme alla Stefi, la sua dolce mogliettina fighettina.
7: Allora, Marchino, mio amore bello, sei sicuro di non voler fare degli esami di qualche tipo? Il tour potrebbe durare mesi, forse anni.
4: Ma sì, Stefi, non ho problemi particolari, merda.
7: E allora, cosa stai aspettando, a sbattermi come il mignolino del piede contro l'angolo del letto?
4: Scusa, sto montando le scenette, cazzo merda culo. Non ho capito, cosa vuoi?
7: Che mi scopi, porco di... Spaccami tutta, brutto figlio di puttana, e fammi gridare il tuo nome in un tripudio di sbarra selvaggia!
4: Oh, sì, arrivo!
3: Con un salto alla Lupin, Marco lascia i suoi vestiti per terra e in un attimo è nudo e si tuffa nel letto, proprio come Lupin.
4: Allora, sei pronta a sentire il mio immenso pisello?
7: Non vedo l'ora, fammi tua...
4: Limonami tutto!
7: Fermo, Marco, ma... Perché il tuo alito sta di merda?
4: Oggi non ne ho mangiata.
7: Vabbè, dai, senti, cominciamo con un bel pompinone.
4: Oh, sì, vai.
7: Ma perché non ti si drizza?
4: Non lo so.
7: Senti, basta adesso, mi hai stufato. E l'alito, il cazzo mollo. Basta, gioco con Mr. Jingles, il mio amico di gomma.
4: Oh, porca merda. Cazzo culo.
3: Sconsolato, Marco si mette sul divano con la TV accesa.
4: Sì. Ma porca miseria, che diavolo mi succede?
8: Ehi, tu! Sì, dico a te sul divano immerso nei tuoi problemi personali legati al sesso con tua moglie. Hai problemi di alito?
4: Che spot incredibilmente preciso. Sì.
8: Non ti tira più l'uccello?
4: Sì.
8: E magari ti chiami Marco Mazzoli?
4: Porca troia, sì.
8: Allora passa da noi della clinica del sorriso rettale del dottor Spartifalli.
4: Il dottor Spartifalli?
8: Proprio io, il dottor Spartifalli. L'unico dottore specializzato in dentistica e disfunzione erettile. Forza, che aspetti? Chiama subito il numero in sovraimpressione.
3: Marco chiama e fissa un appuntamento e con un magico cambio di scena eccoci nella clinica del sorriso rettale del dottor Spartifalli.
4: Buongiorno, sono Marco Mazzoli, ho un appuntamento col dottor Spartifalli, finocchio fagotto barlotto.
9: Salve, sono la sexy segretaria del dottor Spartifalli, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Giusto. Un attimo, il dottore sarà subito da lei.
8: Eccolo qui, Marco Mazzoli, grandissimo, io vi ascolto tutte le mattine. Forza, vieni.
4: Senta, Doc, io non sono mai andato dal dentista.
8: Non preoccuparti, forza, apri la bocca. Che puzza, non usi molto il dentifricio, eh?
4: Non lo uso proprio.
8: Ok, allora dovrò spaccarti tutti i denti e sostituirteli con questo unico enorme dentone. Fermo. E allora?
4: Beh, non male questo unico grande dentone.
8: Bene, ora passiamo alla prostata.
4: Ma che razza di dottore è lei?
8: Il migliore del mondo! Forza, giù i pantaloni! Ok, con lo stimolo della prostata può capitare che ti venga il cazzo duro, quindi cerca di resistere, mi raccomando, Claudio.
4: Ma io mi chiamo Marco.
8: Lo so, io sono Claudio. E infiliamo, ecco qua. Allora, ecco qui il problema, la valvolina della pressione. Bisogna girarla e...
4: Ma che cazzo sono, una caldaia?
8: Chi è il dottore qui? Un secondo solo e... Finito!
4: Sicuro di aver finito? Non vuole fare un altro giro? Io darei un'altra controllata.
8: No. No, lei è un uomo nuovo ora. Non dovrò più farle nulla.
4: Oh, peccato.
3: Marco è un uomo nuovo, tutto rimesso a puntino e pronto ad affrontare la grande sfida del tour. Ricordatevi, signori in ascolto, la prevenzione è importante. Ma sentiamo la testimonianza della Steffi. Com'è andata quando è tornato?
7: Alla grandissima! Mi ha spaccato di cazzo, però mi ha chiesto di infilargli le dita in culo e di chiamarlo dottor Spartifalli. Ah boh, in ogni caso, la prevenzione è importante.
3: Brava ragazza, avanti tutta, proud tu pignagno.
0: Pignagno sei, gnagno sei, sei sei, l'hai ascoltato quindi tu non sei gay.
4: È andata così, eh? È andata così.
1: Ma fa male, come
4: dicevo. Torniamo tra pochissimo, restate lì, vai Pipuzzo.
2: Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
0: Noi siamo.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Love you, like never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
12: Perché? Perché?
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché?
13: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
17: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Questo è lo Zoo di 105. Micidi.

Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Quando l'ho messa la prima volta, ti ricordi? Nello zoo, tutti il disco di merda. Il disco più suonato in tutte le discoteche del mondo, merda.
1: Comunque, secondo me, questo disco.
0: Cosa?
2: Sai che sono d'accordo con te.
0: Sai che questa canzone in realtà nasce con Suno?
1: Sì, lo so, questo
0: la,
1: lo so.
0: Suno è un software per far canzoni con l'intelligenza artificiale. L'ha fatta questo, che poi non è Ugel, un altro produttore.
3: Engel!
0: Sì, esatto, Imael Engel, e gliel'ha fatta sentire Ugel. Ugel ha detto
3: Ugel.
0: Gli ha detto: senti, comunque, se non ci mettiamo la mano umana, sta canzone non la passano da nessuna parte.
3: Io che sono Ugel a primavera,
0: Ugel, mica c'ho un Ugel grosso così. Ha chiamato Oltre a te e hanno fatto.
2: E la voce è sempre quella di Suno, perché ci è uscita nelle altre canzoni che abbiamo fatto.
0: Quella parte lì sì, ma quando canta è
2: Oltre a te. È la voce di Suno.
0: Ma la regola, diciamo, soprattutto per Spotify, se tu vuoi pubblicare una canzone e far sì che Spotify la spinga, deve esserci almeno un elemento umano, che sia uno strumento suonato da un uomo.
3: Io metto il pane.
0: Il pane, va bene.
3: Metto un pezzo di pane.
2: Io sogno veramente che ci sia invece un'applicazione di streaming che tutte queste regole del cazzo non ce le ha.
0: Sai che forse esiste, si chiama
3: Spotify.
2: Presto ti darà la possibilità, a te che ascolti, anche di caricare i tuoi brani. E anche se le fai in cantina ruttando, va bene lo stesso.
0: Va bene, perché noi non siamo razzisti, hai capito?
2: Non abbiamo gli algoritmi, noi non siamo per lo show business.
3: Bravo. Tra l'altro, da ottobre sarà disponibile la funzione singhiozzo, per sentire le stesse canzoni, ma con il cantante che
0: bello,
3: ogni tanto
0: bello.
3: È per dare un po' di varietà.
1: Allora, diamo un'anticipazione: questa settimana uscirà un album che si chiama Tecno Troia. Bellissimo.
2: Stavo sentendo prima.
0: Grazie, per sempre per tornare al discorso delle madri.
1: Bravo. Benissimo, okay, collega.
0: Collega sui magici megacicli.
1: È incredibile, collega.
0: Senti, allora, uno studio ha confermato che gli uomini che ascoltano le loro mogli. Mamma mia, dopo sta notizia siamo rovinati.
4: Beh, è vero.
0: Stai zitta, stronza. Gli uomini che ascoltano le loro mogli sono tra i più di successo al mondo. E purtroppo c'è anche un lungo elenco. Perché vedi la chicca, quando trova queste robe qua, poi ti trova anche.
4: Inzaccata.
3: Centinaia di pagine.
0: Allora, classifica delle donne e mogli più influenti nel mondo. Al primo posto, però, vedi, scusa, tu hai messo Melinda Gates, che è la moglie, è stata la moglie di Bill Gates, da cui lei ha divorziato a un certo punto. Però effettivamente lui è diventato quello che è diventato quando stava con lei.
3: Cioè miope.
0: No.
3: Ah, ok, scusa.
0: È sempre stato un uomo di merda.
3: È miope.
0: Però lascia stare il fatto che lui abbia fatto le robe terrificanti.
3: Vabbè.
0: Però lui comunque è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo. Ed è, lo dice spesso lui, è merito di sua moglie. Poi ovviamente, come tutti gli uomini, quando noi invecchiamo diventiamo interessanti. Se aggiungi anche il portafoglio pieno è fatto.
3: Invece lei è una baracca.
0: La donna si sfaglia.
3: È una baracca, diciamo.
1: Si deve truccare.
0: Quindi, approfitta ancora che sei un bel fighino per farti spanare l'ano, perché tra un po' Tocchi inizierà a guardarsi intorno.
2: No, ma anche Tocchi sta diventando una merda.
0: Non è vero. Poi questa non so chi cazzo sia.
3: Leggi.
0: Mackenzie Scott.
3: Mackenzie.
0: Chi è?
4: Come sopra.
0: Ah, la moglie di Jeff Bezos. L'ex moglie, la prima.
4: Jeff Bezos.
0: Non so se avete visto il film più brutto della storia su Amazon, che racconta la storia del proprietario di Amazon. Che tu dici, cazzo, è l'uomo, è stato l'uomo più ricco del mondo, se non sbaglio, secondo adesso, no? Hai una piattaforma che vale billions, devi fare un film sulla tua storia, prenditi degli attori della Madonna. No, ha preso solo attori di merda, una regia di merda raccontata malissimo, però comunque.
3: Ma anche questo fatto che lui trova Amazon dentro questo smeraldo in fondo a una piramide azteca non è credibile.
0: No, poi c'è Lorraine Powell Jobs, che è la moglie di Steve Jobs.
3: Sì.
0: Però non so quanto lei abbia influito sul suo.
3: Ma allora, lei non gli ha rotto i coglioni?
4: ti ho scritto perché sono influenti.
0: Vediamo, aspetta, dov'è? Lorraine Jobs.
4: È una delle figure più potenti della finanza. Imprenditrice, investitrice, la fondatrice e presidente. Cioè, sono tutte donne che comunque sono influenti nel mondo. Per associazioni, organizzazioni.
0: Ma lei è diventata quello che è diventato perché era la moglie di, o lo era già prima?
4: Erano già prima.
0: Anche mia moglie va in giro a menarsela, no? Perché qua sono zotti fanzo, quindi è tutto suo, no? Capito?
3: Ma in realtà, tutto di Paolo.
0: Sono tutte idee di Paolo che lei si è inculata.
3: Poi ha depositato a nome suo facendole fallire.
2: Grazie per averlo ammesso.
0: Io lo ammetto, io mi incazzo anche.
3: Poi ci guadagna, ma.
2: Appestiamo, cazzo.
0: Appestiamo.
1: Dai, no, violenza no, dai.
0: Fa schiaffi.
2: Allora inculala. No. Tu vuoi farlo?
0: Vabbè, però ti chiamo in videochiamata e vedi solo me perché sono geloso.
3: Allora fai la videochiamata di gruppo.
1: Anche Wender. Sì, sì, tutti un
0: attimo. Vabbè, veloce, c'è la moglie di George Lucas, che è quello che ha fatto Guerre Stellari, la moglie di, che è un cesso di merda, vabbè che lui è brutto, però è pieno di grano.
3: No, però l'ha ispirato per il bar di
0: Mark Zuckerberg, dicevo. E poi chi c'è ancora veloce?
3: Amal Clooney.
0: Vabbè, quello, questo qua, come cazzo si chiama?
3: Chi è?
0: François-Henri Pinault.
3: Pinault, quello di Pinault, che fa il vino.
0: George Clooney no, però non me lo puoi mettere, Fro, dai.
3: Cosa?
1: Ma cosa?
0: È Freud. Ma lo sappiamo tutti che le donne erano delle
3: Vabbè, ma guarda che non è facile stare con un Freud. Cioè, nel senso, tra l'altro un bel Freud, perché tu sei a letto e dici adesso mi faccio due salti sul Freud, e invece lui no, dice guarda, sono Freud, non posso psicanalizzarti, certo, né psic né analizzarti.
2: Bravo, c'è una donna, c'è una donna che capisce bene gli uomini.
0: Adesso abbiamo un nuovo collegamento con un nuovo podcast. Lei si chiama Lola Manola e questo è il suo, è il primo episodio di questo podcast.
1: Lei dà consigli alle donne
0: per capire gli uomini. Prego, Pippo, andiamo.
5: Lola Manola. Quello che gli uomini non hanno mai avuto il coraggio di confessare.
0: Bella voce.
5: Puntata 1. Cosa piace davvero agli uomini nel sesso? Voi pensate di conoscere gli uomini? Pensate che gli bastino due tette, un culo e 5 minuti di silenzio? Sbagliato.
0: No, invece sì.
5: L'uomo è una creatura complicatissima.
0: Ma
5: io vi darò i migliori consigli per farlo veramente impazzire. Partiamo dai preliminari. La donna pensa, baci, carezze. L'uomo invece sogna una cosa sola, un calcio fortissimo nei coglioni.
3: No,
5: dopo il primo calcio riesci ancora a respirare, significa che non sei stata abbastanza sensuale. Secondo segreto, le parole sporche. Vi hanno sempre raccontato che agli uomini piace sentirsi dire sei grosso, sei potente, fammi tua, balle. Le vere frasi erotiche sono hai pagato il bollo?
3: No.
5: Hai chiamato tua madre? Ti ho distrutto la macchina contro un muro e soprattutto domani andiamo a teatro. A quel punto l'uomo entra in uno stato mentale che la scienza non è ancora riuscita a spiegare.
0: Ma non è vero.
5: Poi c'è il sesso orale.
3: No.
5: Molti pensano che l'uomo cerchi tecniche particolari, movimenti, ritmo, esperienza. Assolutamente no. Nel momento più delicato, quello che desidera veramente è un morso fortissimo sulla cappella.
3: Ma
5: lui spalancherà gli occhi. Inizierà a bestemmiare tutti i santi dell'universo mentre perderà litri e litri di sangue e penserà finalmente una che sa cosa piace agli uomini.
3: No!
5: E arriviamo alle fantasie più intime.
3: No,
5: bondage? No. Giochi di ruolo? Roba vecchia.
0: Beh.
5: Il vero sogno erotico maschile è fare sesso con una donna che non si lava la bresaola da 15 giorni. Mamma mia, quanto lo fa arrapare quel profumo a metà tra tonno e cadavere. Ma esiste una tecnica capace di far impazzire qualunque uomo. Guardalo intensamente negli occhi. E piantali un altro calcio.
3: No.
5: I coglioni fortissimi.
3: No.
5: Questa volta con le scarpe a punta.
3: No.
5: È una tecnica talmente potente che in alcuni casi l'erezione dura per ore.
3: No.
1: Non credo.
5: E se dopo tutto questo rimane ancora lì, finiscilo scorreggiandogli in faccia con schizzi marroni. Io sono Lola Manola. Quella che vi dà i consigli giusti per far impazzire il vostro uomo. Io vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata del mio podcast.
0: Molto brava, devo dire, molto brava.
3: Sì,
0: è che tutte le cose che lei ha elencato le fa già mia moglie, compreso lo squiccio. Intanto mi sveglio di notte perché fa delle robe.
1: Si alzano le coperte.
0: Porca io penso. Poi lei dice: no, no, è stato il cane. Dico: no, no, non è il cane. Che faccia che c'hai oggi?
3: Stavo pensando alla Manola.
0: Cioè, in che senso?
3: Mi piacevano tutti.
0: No, a proposito di Manola, oggi finalmente da Roma è venuta a Milano. Io l'adoro lei.
3: Molto quella, simpatica.
0: Quella che fa il programma che non ascolta nessuno se non per lei. No, scherzo, dai, la sai che Ross lo amo, gli voglio bene. Anche se, poverino, ha questo handicap che è comunista, per il resto gli voglio bene.
3: È un grande professionista.
0: E lei, a parte che siamo finiti sui giornali quest'estate.
3: Tu e lei?
0: Sì! Perché per la, quando è venuto da noi che le ho chiesto, ma tu non hai mai visto il cazzo? Tutti, maschilismo e roba, invece lei ha smentito tutto.
3: L'aveva visto.
0: Però,
3: L'aveva visto.
0: Certo, è stata lei a dirmelo. No, la domanda che ci siamo fatti tutti è, tu te la faresti lei?
3: Ma io te l'ho detto, no, non te lo posso dire come te l'ho detto stamattina.
0: No, dillo magari girandoci intorno.
3: Allora, diciamo che concentrerei tutta la mia violenza.
0: No, violenza no.
3: Sessuale.
0: Ah,
3: cioè,
0: ok.
3: La mia incredibile forza sessuale.
0: La tua prestazione.
3: Su una particolare pratica, non molto
1: l'ho sentito,
3: in voga.
1: Quello che gridava in corridoio.
0: Quella che piace a.
3: Quella che, sì, esatto, che la equipara in qualche modo alla chicca.
4: Non avete capito niente.
0: In che senso, scusa?
4: Non avete capito niente.
0: No, tuo marito ha ammesso. Che?
4: Mio marito è sempre ubriaco.
0: Quindi... Ma che frase è? Mio marito è sempre ubriaco.
1: Chiusura col botto.
2: Grande chicca.
0: Ma che frase è, mio marito?
2: Ha ragione la chicca.
0: È furba.
6: Dai, andiamo bene con Tocchi. Andiamo.
2: Dai, vai, sprizzo.
0: Tu faresti l'amore con
2: Fabio? Sono sempre ubriaco.
0: Con Fabio Lisei.
2: Sempre ubriaco. Sono sempre ubriaco.
0: Riusciresti a ubriaco?
2: Sì, sì, sì. Sì, ubriacatemi, dai.
0: Ma veramente?
2: Sì,
6: dai,
2: sì.
6: Andiamo.
0: Ma tu vorresti prenderlo o darlo?
2: Ma no, prendi. Ma se sono in onda con uno che dice prefisco sul chiaro un cazzo che ciucciare un piede.
1: Perché... per forza, mica mi ha detto il piede di quell'altro.
0: Ti faccio
6: dai, che è tardi!
0: Non rompere i coglioni. Dove cazzo? No, aspetta, avevo scritto.
6: Due!
0: No, dove? Aspetta, è qua. Preferisci farti un 69 con Lino Banfi?
1: Sì.
0: Presente 69? Sì. O limonare duro con Martin dopo una serata tipo a Ferrara?
1: 69 Lino Banfi.
2: Ma come? Subito, scusa!
1: Subito, subitissimo.
6: A domani, ciao!
2: Non è possibile!
1: Ciao! Subito! Ciao! Ciao!
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: ...105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Radio 105. Proud to be different.

Radio 105.

0: Come state? Benvenuti a casa, benvenuti a 105 Mi Casa. Noi siamo sempre qui dalle 8 alle 9 di sera. Max Brigante, Simo J, Nadia Venturini, tutti belli schierati. Come state voi, ragazzi?
1: Bene, io sto molto bene.
0: Tutto a posto?
1: Tutto a posto.
0: Stasera siamo un po' milanesi, ve lo dico, eh?
1: Sì.
0: Siamo un po' milanesi per una serie di motivi. Il nostro ospite ci porterà a parlare di una storia prevalentemente milanese, ma con respiro ampiamente internazionale.
2: Beh,
0: eh sì, assolutamente. E poi anche altre cose che accadono oggi in puntata in qualche modo ci parlano di Milano. Simo, tu tutto ok?
2: Tutto a posto, come dicevo ieri, se il mercoledì mi sa già di...
0: Di
2: pre-weekend, immaginati il giovedì.
0: E dimmi un po', che programmi hai per questo weekend scoppiettante?
1: Facci
0: eccitare, dai.
2: No, a proposito,
0: sì.
2: Andrò a vedere una partita. Anzi,
0: sì.
2: No, due ne vado a vedere.
0: E raccontaci.
2: Vado a vedere prima il Monza.
0: Sì.
2: A Monza. Quando finiremo qua venerdì, scappo.
0: Contro chi? Contro chi?
2: Adesso non me lo ricordo.
0: No, beh, no, ma Nadia, ma...
1: Sì, ma metà della metà.
2: Ma vado perché mi hanno invitato.
1: Ho capito,
0: sì,
1: ma
0: almeno dai, informarsi.
2: Cioè, nel senso, simpatizzo, ma non è che...
0: Va bene, va bene.
2: Seguo la squadra.
0: La prima partita completamente a metà.
2: E poi vado a vedere Milan-Lecce.
0: Ah, una la sappiamo.
1: Meno male.
2: Una la sappiamo. L'importante la so.
0: Milan-Lecce, va bene, va bene.
2: E poi nel mezzo ho un matrimonio.
0: Molto bene.
2: Che non...
0: Vai come invitato.
2: E tutte e due.
0: Aspetta, vai come invitato o vai a grattare dei soldi perché metti i dischi?
1: Alzo la mano prima che rispondi tu,
0: sì.
1: Dico la mia. Simo non va a un matrimonio da invitato senza grattare, forse dal 91.
0: Sì, concordo, non ti ho mai visto.
2: Se i ragazzi hanno piacere ad avere un intrattenimento fatto da me, lo faccio volentieri.
0: Ma tu
2: è
0: non
2: chiaro
0: ti...
2: che comunque...
0: Ma... No.
2: Cioè, le spese ci sono, mi devo anche muovere.
0: Scusa, tu non ti poni il problema di dire: ma se sono amico a
2: sì,
0: tal
2: no,
0: punto
2: so
0: da
2: posto.
0: Essere invitato a un matrimonio, posso anche chiedergli dei soldi per la mia prestazione artistica?
2: Ma infatti gli ho detto: raga, come volete. Poi fa: no, ci manca.
0: No.
2: Ho detto: guarda, fai tu. E infatti
0: no,
2: mi sono basato
0: no.
2: su quello che...
0: Che schifezza, che schifezza.
1: Vabbè, solito, niente di nuovo.
0: No, nulla
1: niente
0: di nuovo.
2: Ho detto allo sposo che salutiamo.
0: Sì, va bene. La partita che vai a vedere, quindi Milan-Lecce, è una partita che in qualche modo celebrerà anche il centenario dello stadio di San Siro. Ecco, dico questa cosa perché fra poco andremo ad approfondire proprio questo tema.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Vorrei introdurre l'ospite di questa sera leggendo giusto due righe che trovo nel retro di copertina di un bellissimo libro che lui ha realizzato. È vero, siamo stati tutti là, innamorati di una maglia, di un campione, di un cantante, di una canzone. E non importa se presto le luci di quello stadio non le accenderanno più. Durare non è un merito. San Siro ha vissuto una vita perfetta, lunga, piena, luminosa. Ha divertito, appassionato, meravigliato, ha moltiplicato pani e pesci per un secolo. Resterà vivo nelle emozioni e nei ricordi di chi ci ha lasciato.
1: Beh, fantastico.
0: È fantastico perché comunque parlare di San Siro che compie un secolo ha un retrogusto un po' dolciamaro, perché è un secolo della scala del calcio che però sappiamo che non ha ancora tanti giorni davanti.
1: No.
0: E da appassionati, da persone che lì dentro sono state decine, decine, decine, centinaia di volte a vedere partite, concerti, è un punto fermo, no? Pensare che quello stadio così enorme venga buttato giù
1: è un simbolo,
0: è un dolore. E quindi questo dolore è sinceramente alleviato dalle parole al miele che Luigi Garlando ha dedicato allo stadio. Questo è il libro,
1: bellissimo.
0: Lo faccio vedere, eccolo qua, prego Simo.
1: Esatto, Luigi Garlando, grande penna della Gazzetta dello Sport, giornalista sportivo, appunto lui l'ha vissuto per anni e anni, il buon San Siro, che ci lascerà perché sono partiti i lavori, l'ho visto ancora qualche giorno fa. E nel libro, appunto, oltre alle foto che stavi guardando prima,
0: bellissime,
1: di grandi campioni,
0: di
1: grandi eventi che ci sono stati, come hai citato, concerti di grandissimi artisti italiani ma anche internazionali, poi tutte le altre manifestazioni, dalle Olimpiadi che abbiamo visto ultimamente. Quindi devo dirti che è un libro da collezione, perché poi ci sono anche delle cose molto belle dentro, delle parole scritte appunto non solo da Luigi Garlando, ho dato una sbirciata prima, e devo dire un libro che per i 100 anni della scala del calcio è veramente una cosa incredibile.
0: Io sfoglio proprio a caso, passo da un parcheggio, foto in bianco e nero con le macchine dell'epoca, il parcheggio di San Siro, vado a una partita a me molto cara, era il 1990, si inauguravano i mondiali di calcio in Italia con una partita storica, Argentina-Camerun con Diego Armando Maradona, partita a me molto cara perché andai a vederla e quindi è nei miei ricordi. Poi sfoglio, passo da Trapattoni ai due fratelli Franco e Beppe Baresi, foto di Pippo Inzaghi, foto di Gagliani, c'era una bella foto prima che avevo visto di Cesare Maldini vicino a Nereo Rocco, foto della tifoseria nero-azzurra che festeggia, Simone Inzaghi che viene lanciato in aria dai suoi giocatori, insomma delle foto veramente stupende, recenti e foto d'epoca, molto molto suggestive. Ne parliamo con Luigi Garlando fra una decina di minuti qui a 105 Mi Casa.

Andiamo in pubblicità con questo pezzo di Brescia che durante l'estate è andato molto molto bene, si intitola Da Dio. Parleremo poi di San Siro, lo faremo grazie a Luigi Garlando che ha scritto un libro, Luci a San Siro. Perché? Perché la Scala del Calcio compie 100 anni.

0: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica. De aquí, yo no me voy sin haber venido. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Nel giovedì sera di Radio 105 con Max Brigante è arrivato il momento di accogliere il nostro ospite che vedo già in video, firma celebre della Gazzetta dello Sport, giornalista, scrittore, grande narratore di calcio e di sport, che ha lavorato a un libro bellissimo che ho qui davanti a me, che faccio vedere a tutti quelli che ci guardano in televisione. Collegato con noi c'è Luigi Garlando. Ciao Luigi, benvenuto.
1: Ciao Max, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te, il libro suscita in me molteplici emozioni fin dalla copertina, perché tu citi una canzone celebre tra le mie preferite proprio nella storia, nella vita. Se mi metti davanti a una top 10 di canzoni, anche considerando quelle internazionali e quindi anche considerando Beatles e Rolling Stone, probabilmente io cito Luce a San Siro di Vecchioni. E poi insomma questo stadio che ho amato molto da milanese, da tifoso del Milan, compie 100 anni e tu giustamente questo secolo lo racchiudi in un libro bellissimo. Come hai approcciato questo lavoro?
1: Ma per me, sai, è stato come fare un regalo di compleanno a un nonno, un vecchio amico, e quindi ho raccontato cosa è successo in questa scatola magica in questo secolo. Quindi tante partite, tante emozioni, ma anche concerti, quindi concerti storici, a cominciare da quello di Bob Marley del 1980, Bob Dylan, Michael Jackson, e quindi tutto quello che è successo in quello che io dico il vero cuore emozionale di Milano. Perché se ci pensi è vero che il Duomo è più iconico, entra nelle cartoline, ma nel Duomo non ci siamo mai baciati, non ci siamo mai abbracciati, non abbiamo mai pianto, e quindi il cuore dei milanesi è San Siro, e non a caso nella mappa della città sta a sinistra dove sta il cuore.
0: Sì, e non a caso i milanesi soffrono tutti nel pensare, nell'ipotizzare, nel proiettarsi a quello che dovrebbe essere il futuro, no, dello stadio di San Siro. Anche questo è un tema, secondo me.
1: Sì, molto. Io soffro anch'io tantissimo, non capisco, poi magari non ho le ragioni per dirlo, perché insomma non si poteva renderlo moderno ma tenendo la sua identità, come in fondo ha fatto anche il Bernabeu, non è che l'ha buttato giù, sì, l'ha ricostruito, però insomma pare che insomma questo sia il futuro, e quindi nel 31 probabilmente cominceranno i lavori di demolizione, sarà già pronto quello nuovo, ci sarà il passaggio di consegne e resterà solo un pezzo di una curva a ricordare. E anche qua io mi dico, ma non si poteva tenerlo in piedi tutto e fare un'altra cosa? Immagino un parco giochi dentro per ragazzi, sale di biblioteche, ascoltare musica, trasformare questo stadio in uno spazio per ragazzi, e poi di fianco nel parcheggio sorgerà quello nuovo avveniristico. Ecco, quando butteranno giù quelle pietre, insomma, tanti soffriremo.
0: Molto, molto. Hai diviso in introduzione, come si fa quasi sempre, e poi il teatro, le opere, gli attori, i direttori d'orchestra, il palco d'onore, il loggione e l'orchestra.
1: Perché non volevo fare una storia, come dire, un po' prevedibile, venendo su in ordine cronologico dalla fondazione nel 26. E allora ho detto, l'etichetta più famosa è la scala del calcio, e l'ho trattato proprio come se fosse un teatro, quindi il teatro in sé, come è stato costruito, e poi le opere, cioè ho scelto le partite più belle, e poi gli attori, ho scelto i campioni più amati, il loggione, quindi la storia della tifoseria, il palco d'onore per raccontare i presidenti, e l'orchestra per raccontare i grandi concerti e tutta la musica che è entrata a San Siro. Ecco, la struttura del libro è un po' questa.
0: Mentre parlavi stavo pensando quale fosse stata la partita più incredibile, forse dal punto di vista anche emotivo, che io ho vissuto lì dentro. Ho vissuto tanti concerti, Luigi, e tante partite, e anche svariati eventi. Forse la partita che ricordo, e anche piacevolmente, perché poi il risultato ha fatto andare avanti il Milan, è quella semifinale di Champions League con quella parata di Abbiati che poi porta il Milan in finale e toglie la finale all'Inter, no? Forse perché emotivamente è stata vissuta a un livello di palpitazioni altissime e perché la città era totalmente in quel racconto da giorni, giorni e giorni. E io stesso quella sera feci una cosa che non facevo quasi mai: andai allo stadio molto presto, proprio perché tanto la mia giornata non aveva alcun senso se non andare lì. Per cui mi ricordo che dall'ufficio da allora andai direttamente lì nel pomeriggio. C'è qualche partita che più, sicuramente sarà così, che più di altre per te rappresenteranno sempre un ricordo indelebile dello stadio di San Siro?
1: Sì, allora quella settimana comunque fu incredibile perché appunto due derby e si visse proprio tutta la settimana nell'attesa di quell'elettricità. Non chiedermi di condividere quel ricordo perché stai parlando
0: lo so,
1: un interista.
0: Lo so.
1: E allora la mia resta la prima volta, quindi insuperata, e la racconto nella prefazione molto velocemente. Era la partita scudetta del 70-71. Io avevo 9 anni, sono un vecchietto, e mio padre mi portò a quella partita Inter Foggia. Se l'Inter avesse vinto, avrebbe vinto lo scudetto. E arrivavamo in ritardo e non riuscivamo a entrare a San Siro sui popolari perché agli imbocchi c'erano muri di persone. Io disperato piangevo e gli dicevo: ecco papà, mi hai fatto perdere la grande partita. Allora mio padre mi ha preso in braccio, tu immagina, mi ha sollevato sulla testa della gente e ha detto: prendetemi il bambino, io resto dietro. E sono scivolato sulla testa delle persone, avanti, avanti, avanti, e mentre ero in alto Facchetti crossò per Boninsegna, che era il mio eroe, rovesciata meravigliosa, e ho visto il gol come su una nuvola. Ecco, quello per me
0: è bello, bello, anche molto poetico. Mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare con Luigi Garlando del suo libro Luci a San Siro, un secolo di sogni, partite e notti leggendarie alla Scala del Calcio.

0: Lei non ha mai fatto un concerto a San Siro, Olivia Dean. La sua carriera però va talmente bene che non sarebbe assurdo pensare che un domani potrebbe farlo. D'altronde sono tantissimi gli ospiti internazionali e gli artisti internazionali che hanno suonato negli anni a San Siro. Luigi Garlando, che è con noi questa sera, cita per esempio Bob Marley, ma anche molti altri, anche in copertina anche Vasco Rossi, che è uno effettivamente forse è il recordman di concerti a San Siro, credo, senza aver davanti una tabella che me lo conferma, ma credo comunque che lo sia. Luigi, quante volte sarai stato a San Siro?
1: Cavoli, tantissimo, perché poi è diventato il mio ufficio di lavoro e quindi quello che è cominciato è il mio 36esimo campionato, quindi immagina che sono veramente tante, anche per quello ho scritto con piacere questo libro. Per me è stato un viaggio sentimentale, da culla di tifoso a paese dei sogni, perché il mio sogno non era diventare giornalista e neanche di vincere il Pulitzer, ma di diventare il numero 10 dell'Inter. E però, insomma, poi è diventato comunque il mio ufficio di lavoro e mi ha dato comunque la felicità, ecco, quello stadio professionale.
0: Senti, i giornalisti hanno sempre lo stesso posto?
1: Quindi... No, questa è un'altra cosa. Abbiamo perso potere, caro Max, lo sai, perché siamo gli unici che lì dentro non pagano. E quindi le TV hanno privilegi e tutto. Io ho cominciato al secondo anello. Okay. Adesso ci hanno buttato in piccionaia su nel secondo anello, quindi siamo alzati, vediamo peggio. Ma ancora peggio, settimana scorsa ero a seguire l'Inter al Bernabeu. E nel nuovo Bernabeu siamo all'ultima fila.
0: Ah, cavolo!
1: Si vedono proprio delle formichine lì, bellissimo Bernabeu, però si vede lontanissimo, proprio perché ormai i giornalisti sono retrocessi nell'oggione.
0: Senti, cosa ti lascia questo libro, questo lavoro? Quale emozione, insomma, domina nel momento in cui lo hai chiuso e poi lo hai visto pubblicato? Tra l'altro è molto bello, io lo sto sfogliando, lo consiglio veramente a tutti. È bellissimo, è veramente bellissimo.
1: Io per scherzo dico, trascurate il mio testo, godetevi le foto che sono più belle. No, visto che sei milanista, ti regalo questa emozione che per me è stata forte. Prima di chiudere il libro ho voluto chiedere 10 righe introduttive a due inquilini eccellenti e due bandiere come Franco Baresi e Javier Zanetti. E gliel'ho chiesto pochi giorni prima che morisse Franco, avevo quasi il pudore, sapevo insomma che non stava bene, però mi piaceva coinvolgerlo in questo lavoro e averlo dentro per sempre. E lui, carinissimo, mi ha mandato 10 righe sul cellulare che trovate all'ingresso nell'introduzione del libro, e quelle sono forse l'emozione più forte del libro, no? In cui lui dice: mi ricordo il mio stadio, mi spiace se lo buttano giù, ma bisogna andare avanti, bisogna guardare il futuro, detto da un uomo che sapeva di non avere più futuro, quindi credo che sia una chicca sentimentale, sì, che mi porterò dietro.
0: Grazie per avercela regalata e raccontata, molto bello. Adesso andremo ovviamente a leggere le righe di Franco Baresi. Luigi, grazie del tuo intervento. Ricordiamo a tutti, per chi volesse insomma approfondire, il libro di Luigi Garlando, Luci a San Siro, un secolo di sogni, partite e notti leggendarie alla Scala del Calcio. Un abbraccio Luigi, buon lavoro.
1: Un abbraccio Max, ciao a tutti.
0: A presto, ciao.
2: Radio 105.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: giro con la macchina.
1: Beh, canzone perfetta per la puntata, no? È stato protagonista Luigi Garlando con il libro Luce a San Siro, dedicato allo stadio che compie 100 anni, e arriva Ernia con questa dedica bellissima. Dedica il titolo della sua nuova canzone ed è una dedica alla città di Milano, e sono certo che Ernia, da buon tifoso, è un altro, insomma, che il giorno in cui veramente qualcuno, perché io continuo a sognare che non sarà così, ma il giorno in cui qualcuno inizierà a dare la prima picconata allo stadio San Siro per buttarlo giù, credo che Ernia sia tra quelli che ci soffriranno un po'.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: 105.
6: 105.
5: 105. Che storia.
7: Radio 105.
8: Che storia.

0: 1991, Michael Jackson da Dangerous. Dangerous per intenderci è l'album che arriva dopo Bad, che per intenderci è l'album che arriva dopo Thriller, che per intenderci forma una triade dei tre album consecutivi di Michael Jackson, che nell'anno in cui escono sono l'album più venduto dell'anno. E questa Black or White è l'unico singolo all'interno di tutti i brani di Dangerous ad arrivare al numero uno. Poi altre 3-4 hanno fatto comunque top 10, ennesimo successo planetario per Michael Jackson. Ci fu poi in quegli anni anche il Dangerous Tour, successo clamoroso anche lì. Bene, sempre bello chiudere con Michael Jackson. Domani ultima puntata della settimana, chiedo a Simo J chi ci verrà a trovare.
1: Domani Nadia mette a dura prova la nostra sportività, perché domani ci abbiamo un ospite specialissimo, ossia Gianfelice Facchetti, che parlerà, dimmi te di cosa.
0: Ma ci mancherebbe altro, Simo, ma veramente sei
2: ci mancherebbe, ma
0: sei arretrato.
1: Cuffio, per favore.
2: No, la storia,
0: siamo più che onorati.
1: Onorato,
0: di ospitarlo.
1: Niente.
0: Domani dalle 20 alle 21 vi lasciamo al 105 Night Express.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.